0: bene, intensità, forza, non ci siamo mai allenati così bene, siamo quelli che ci si allena meglio. E poi Endur fa gol da 70 metri, Fagioli si conquista una maglia della nazionale, ci siamo piaciuti, quegli altri a testa bassa, zitti zitti, hanno lavorato con a denti stretti e con grande grinta, sono entrati in campo sparando tutte le cartucce subito, e lo sapevamo che avrebbero fatto così, anche perché mettevano in campo due giocatori molto datati, molto forti, come Messias e El Shaarawy, ma molto datati, che non potevano reggere i ritmi a lungo. E noi siamo entrati male, abbiamo... l'allenatore ha sbagliato completamente la formazione, completamente. Ha sbagliato pure, hanno sbagliato i singoli, ci sono degli errori singoli banali per cui hai preso due gol e ne potevi prendere anche tre o quattro.
1: Ne potevi fare anche, perché
0: però quello... poi potevi anche pareggiare, anzi ha ragione Nicolò Fagioli, la Fiorentina ha pareggiato ed è stata depredata, non è una scusa, lo voglio, ora arrivano tutti, ma non è una giustificazione per la prestazione, però la partita a rigor di regolamento è finita due pari, perché se io batto una punizione dalla posizione corretta e con la palla ferma, la batto quando mi pare, non devo aspettare il fischio dell'arbitro. L'arbitro ha fatto continuare, ha visto poi che il portiere del Genoa, per un problema suo, era fuori porta. Fiorentina ha fatto gol a porta vuota e allora ha fischiato. Dopo altri 5 secondi ha detto: ah sì, c'era una sostituzione. Se l'è inventata per giustificare un annullamento di un gol che giudicava ingiusto. È un problema tutto suo. La Fiorentina aveva pareggiato, ha preso anche un palo clamoroso, ha sbagliato dei gol, meritava nel secondo tempo il pareggio, nonostante una prestazione obbrobriosa. Noi lasciamo perdere ora il fatto che è un furto a mano armata e che quell'arbitro lì, e dobbiamo ringraziare Orsato di aver tolto completamente il VAR, quell'arbitro lì ha completamente approcciato la partita in maniera negativa, è uno degli arbitri che preferivo fino a sabato, pensa te, l'ha approcciata senza senso, e però come la Fiorentina, del resto come la Fiorentina si è fatta condizionare da Marassi, decisamente anche lui. Vorrei sapere che dice Marelli, hanno fatto molto veloce anche sul fuorigioco di Beto, Pietro, io ho avuto dei seri dubbi perché l'hanno fatto vedere, è fatto via, tu l'hai visto in televisione, l'hanno tolto subito e alla fine hanno colorato un calcagno. Secondo me il sede rotto del difensore è più avanti del calcagno. Mi metto contro la superintelligenza, come dice Trump, non me ne frega nulla, perché secondo me queste buffe le fanno ancora. Detto tutto ciò non giustifica la prestazione di Ranieri, non giustifica l'errore grave di De Gea, che ne fa due, anche sul miracolo sulla punizione, e mette male la barriera, la palla passa altezza barriera sul palo, poi fa un miracolo meraviglioso, perché lui è ancora per certi aspetti del gioco uno dei portieri più forti del mondo, per altri non capisco come non si possa allungare laterale quella palla del primo gol.
1: Sì, è stato sicuramente un errore
0: Ranieri, io lo difendo sempre, fa un errore marchiano da terza categoria.
1: Endur sotto porta sbaglia un gol che doveva essere fatto.
0: E poi c'è stata un'altra cosa. Quello che Ulai è un fenomeno, ma non può giocare trequartista. Non può giocare tre quarti. Non può giocare tre quarti e nemmeno Mastantuono. E si è detto mille volte: guardate, in Argentina giocava sulla fascia, ma un trequartista, ha messo centrale. Ha fatto una confusione. Ha fatto una confusione a un certo punto. Gnonto di qua di là. E Beto, che continua a considerare un buon acquisto, ma non è ancora in condizione, al netto di una rovesciata a partita che oramai andasse da pagare, farà anche gol prima o poi, la piglierà, ma deve giocare Pellegrino una partita del genere.
1: Se ne parla anche perché c'è Emiliano, quindi diamo il buongiorno anche a Emiliano Viviano, che ci stava ascoltando. Buongiorno caro Emi, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene?
1: e questa è già un'ottima notizia. Stavi ascoltando anche ciò che diceva Andrea riguardo alla partita.
0: Ora mi cazzo. Ora passi... 2-2 annullato dirà che non è vero, però lui è meno critico di rispetto a me con gli arbitri. Però il 2-2 è un furto a mano armata, la batte lì con la palla ferma.
2: Non sono meno critico, ho chiesto perché ero della tua opinione e mi è stato detto che non è come stai dicendo tu, nel senso che l'arbitro ha discrezione di non far riprendere il gioco. Mi fermo a quello che mi è stato detto.
1: E che lui può comunque ha fischiato prima che la palla entrasse. Quindi
0: sì, però ragazzi...
2: Vabbè, quello non mi interessa perché tu devi fischiare.
0: Guarda l'arbitro, Emi. Ho riguardata 3 volte. L'arbitro fa giocare, si gira, vede il portiere Genoa fuori e fischia. Non si può. Non si può. Ha fatto così, ragazzi.
2: Sono abbastanza d'accordo con te. Secondo me, per esempio, un altro errore che fa è che il ragazzo, del quale purtroppo lo ricordo il nome, del Genoa, il ragazzo di colore che è entrato, doveva prendere 5 gialli, doveva prendere in 10 minuti.
0: Gli ha dato un cazzotto,
2: in testa a Dragosin. Poi ha fatto un fallo da giallo, 2 anzi, che ne fa uno prima, non l'ammonisce, ne fa uno quando l'ammonisce, poi l'ammonisce e dà uno sgozzino a mi sembra a Fagioli.
0: Sì, credo quindi, sia Vieri quella a cui dà un cazzotto sulla nuca appena entra.
2: Bravo, dà un cazzotto a Vieri, fa un fallo dopo che non lo ammonisce e sul fallo che l'ammonisce poi dà uno sgozzino a Fagioli
0: e non lo espelle mai.
2: Quindi quello per me è un errore. Anche a me Maresca è un arbitro antipatico ma bravo, secondo me. A un certo punto mi è anche piaciuto l'atteggiamento, perché non ha permesso più di tanto al Genoa di perdere tempo, ha aumentato il recupero. Però quella roba lì è un po', cioè quella del gol che dici te è un po', cioè ha pestato un po' una merda, secondo me, ecco.
1: Il giocatore è Samuel Wiafe.
0: Io ho l'impressione che abbia sanato quella che a lui sembrava un'ingiustizia, perché il portiere era fuori. Però scusatemi,
1: il portiere era fuori, è un difensore,
0: è un problema suo.
2: È vero, c'ha ragione Andrea, è un problema suo.
1: Dov'era il portiere? Era a parlare con il suo difensore, cazzi tuo.
2: Anche l'arbitro reagisce come... Oddio, è andato via tutto. Anche l'arbitro, come i giocatori, reagisce distinto a volte, no? Quindi può darsi anche che lui distinto ha visto battuta fuori, quello fuori, abbia fischiato. Poi è stato molto furbo e veloce a chiamare il cambio.
0: Sì, quello l'ha detto. Ci ha avuto altri 3 secondi. È una specie di invenzione per giustificare.
1: Ma guarda, comunque quel fuorigioco di cui parlavi è un'altra cosa. Un altro aspetto abbastanza strano, perché quando ti fanno rivedere la linea, non sanno cosa colorare per dire che era in fuorigioco.
0: Il primo replay, che di solito fanno vedere 5 secondi per darti modo di focalizzare dov'è, lo fanno un lampo, e poi dopo a fine partita lo fanno rivedere e colorano un calcagno. Io sono convinto che sbaglio, io un po' lo sapete complottista sono e sono assolutamente della teoria di Giulio Andreotti, l'unica che mi è piaciuta di quelle cose che ha detto, che a pensar male si va all'inferno, però spesso
1: ci si azzecca. Vai, scusami Emi.
2: No, il problema mio è che dopo quello che ho visto, specialmente nei primi 25 minuti, mi viene proprio male parlare dell'arbitro.
0: Emi, sono d'accordo. Ciò non giustifica, è stata la premessa, la prestazione.
2: Ma in generale, cioè, proprio va contro di me, capito? Perché 3 settimane di sosta, una squadra quasi al completo, se non al completo, a parte Atta. Non ti dico vincere o perdere, perché vincere o perdere sono tante cose che porta la vittoria o la sconfitta, però vedere 20 minuti fatti in quella maniera, sinceramente ho fatto veramente fatica a darmi delle risposte.
1: Cosa sono state le cose che in quei 25 minuti sei chiesto? Come abbiamo fatto?
2: Ma guarda, prima cosa, mi dispiace non averlo scritto sulla nostra chat, ma l'ho scritto su un'altra chat. appena ho visto la formazione, ho detto apposta anche oggi si vince la prossima. Te lo dico sinceramente. E come Andre sa bene, mi sbaglio poco su queste cose di solito. Ci sono un sacco di cose che non mi tornano, perché 3 settimane per poter lavorare con la squadra, Pellegrino che sta con la squadra e che tra l'altro viene da un momento iper mega positivo, gioca Peto, sai che vai a affrontare una squadra in nettissima difficoltà, che verrà forte a prenderti, e quindi probabilmente ti lascerà transizione campo avanti, e non gioca Angé ma gioca Gnonto, ma Santuono è tornato giovedì e non si reggeva in piedi, Ulai a fare trequartista, quelle sono le scelte. Poi dopo ti dico, vado a preparare una partita con il Genoa, poi non dico che non l'ha fatto, che non l'ha detto, però so che mi vengono a prendere forti, perché i primi 10 minuti determinano l'umore, secondo me, dello stadio, di una squadra che non va bene. Quello che devo fare è provare a togliergli sicurezza, quindi a tenere il pallone, a fare un paio di uscite come poi è successo, e noi boom, pallonate subito, che non ne ha tenuta una nemmeno per sbaglio, nemmeno per sbaglio. Quindi secondo me è tutto sbagliato approccio tattico alla partita. Poi dopo la Fiorentina ha qualità, ti sei accorto che con 3 passaggi di fila loro sparivano dal campo, perché loro sono spariti completamente dal campo per 50 minuti, non è bastato, ma io pretendo di vedere una squadra che provi a dominare le partite. Poi le partite le si perdono, per l'amor di Dio, sono stati più bravi gli altri o sono più bravi gli altri, si fa i complimenti, però essere alla merce di loro, e noi siamo stati alla merce di loro, sono andati sul 2-0, hanno smesso di giocare e siamo venuti fuori noi, per me è inaccettabile.
1: Saprei come continuare, perché io anche, a me ha fatto imbestialire anche, e mi dispiace, perché io ora non credo certo di fare il processo all'allenatore, però anche la prima battuta di fine partita, dire si è sbagliato approccio. Ma io mi chiedo, e lo stavi dicendo prima, ma dopo 3 settimane di preparazione, una partita che per te in quel momento è uno spareggio, che in quel momento è uno spareggio, non tra 10 giornate, in quel momento il Genoa è sotto di te di 3 punti, quindi te quella partita la devi vincere come una partita che per te vale, non dico la stagione, ma vale tanto. E poi l'allenatore dice che si è sbagliato approccio, ma chi lo deve dare l'approccio?
2: Sì, ma io come Andre ben sa, tutte queste frasi fatte le odio.
1: Sono d'accordo.
2: A un livello così profondo che non so nemmeno spiegartelo, perché sai, quando le squadre non va bene, tanti dicono non siamo abbastanza grintosi, si corre poco, si arriva secondi sulle palle, e io per la maggior parte delle volte le ritengo delle cazzate, cioè nel senso, se tu sei messo bene in campo arrivi prima sul pallone, se tu sei messo in campo hai un approccio giusto, tu puoi avere l'approccio mentale perfetto, poi vai in campo, gli altri sono messi meglio di te e dici ho sbagliato approccio. No, non ho sbagliato approccio, ci sto capendo una sega, non la piglio perché non ci sto capendo niente. Quindi secondo me sono due le vie: o l'allenatore in generale, non a livello pubblico, cioè in generale, dice o ho sbagliato a preparare la partita, ma non come approccio, proprio come partita, oppure non hanno fatto quello che avevamo preparato. Cioè secondo me ci sono due vie.
1: Sì, stop. Secondo me,
2: perché se poi invece mi dici che la Fiorentina la tattica è passarla da De Gea a Ranieri, che la rende De Gea e la tira forte sul Bedo, allora alzo le mani e mi preparo un altro anno dove vedo che succede qualcosa, se succede, se qualche giocatore nostro fa la differenza, se no si vivacchia.
1: Allora, intanto ricordo 348-751-3933 per le vostre domande a Emiliano Viviano e Andrea Bruno Savelli, altrimenti se volete chiamarci 055-77-11-171. Saluto in regia anche Marco Tonelli, siamo in diretta anche su YouTube, c'è tanto movimento anche su YouTube e dopo leggerò anche i vostri messaggi. No, una cosa, prima tu dicevi no, Messias e il Sharawi, dico Andrea, sono giocatori che hanno un'età avanzata, quindi sai che fino a un certo punto ti possono dare anche tanto, poi mollano. Ma io credo che una delle chiavi di volta sia stato proprio il fatto che De Rossi, la partita con Messias su Fagioli, ha annullato il gioco della Fiorentina, perché il palleggio che diceva prima Emiliano era l'arma che dovevi mettere in campo con quei giocatori schierati a centrocampo, e invece te non hai fatto nulla. E io non mi sto cervellando, e lo chiedo a entrambi, nel motivo per cui dopo 20 minuti che prendi 2 gol e capisci che non ci stai capendo niente, come dice Emiliano, ma perché Ulai, che è a pascolare tra la fascia e la tre quarti, non viene abbassato per fare il doppio metronomo, il doppio regista, il doppio play, il doppio quello che vuoi, e Ndur, che comunque per me non può essere intoccabile sempre, deve giocarle tutte, va bene, non lo metti lui magari qualche metro più avanti? Cioè anche lì io chiedo a Vanoli, ma perché non si riesce mai ad intervenire a partita in corso per annullare le armi che gli avversari hanno? Cioè De Rossi è stato bravo, ce l'ha incartata la prima mezz'ora, gliel'ha incartata, anche perché la Fiorentina non ha fatto nulla per scartarla, però che cavolo, qualcosa bisognerà anche pretendere dalle scelte in corso d'opera, oltre che gli errori che fanno con la formazione titolare, o no?
2: Sì, poi ti dico Pietro, le valutazioni tattiche se ne può fare tante, no? Te ne fai una, io ne faccio un'altra, però almeno se io fossi stato un giornalista in conferenza stampa avrei chiesto conto di qualche cosa proprio a livello di struttura del gioco, perché Ranieri fa una cazzata sul secondo gol, ok, va bene, non si può gestire o comandare, no? Un errore tecnico, però io mi domando perché abbiamo preso quella palla dietro 6 volte nel primo tempo, perché arrivavamo molto tardi sulle pressioni offensive, perché come dici te c'era tutta la parte del centrale del campo dove la Fiorentina era inesistente, cioè c'era Fagioli che andava a chiamare per prendersi la palla, poi partiva il lancio lungo, seconda palla, palla a loro, cioè quella è una roba che va gestita da parte dell'allenatore. Ora, siccome non è uno sprovveduto, e quindi credo che lui o l'abbia preparata o addirittura abbia provato a modificare, io come dici te gli avrei chiesto conto di quello.
1: Andrea?
0: No, io credo che intanto sulla gestione della partita anche i cambi sono stati tardivi, ma molto tardivi, troppo tardivi, cioè a mettere Gonçalves a 10 minuti alla fine con una squadra completamente nella propria area è una follia, punto. Non credo si possa discutere, è uno che salta l'uomo, che ha tiro a fuori, ma mettilo a 25 invece che a 10, e questa è la prima cosa. E poi io ho l'impressione che il nostro allenatore sia un po' schematico, cerchi di ancorarsi a delle certezze, no? Mentre De Rossi l'ha preparata studiando le partite della Fiorentina, anche quelle di Vanoli, anche a Venezia con altre difficoltà le avevi subite, quei lanci, quei cambi gioco che ti mettono in difficoltà, perché la Fiorentina non sta corta, e quindi se un terzino una volta sale, tu recuperi palla e la butti velocemente di là, ti trovi in difficoltà. I difensori ci hanno da difendere una prateria. Se Dragusin sta bene come col Napoli, magari riesce a mettere qualche toppa, se non è al 100% vai in difficoltà netta. Però De Rossi l'ha studiata, lui ha semplicemente non c'ho attacci, metto la I, e invece lì c'era da cambiare, da sorprenderlo. Era facile immaginare che De Rossi sarebbe andato a prendere con forza e con uno con le gambe veloci come Messias Fagioli, e allora gli metto accanto la I, faccio scendere di più i terzini, gioco con un centravanti che gioca la palla e magari con un esterno che taglia dentro e che va a prendere lo spazio dietro la difesa, cioè mi invento qualcosa. Io non sono un allenatore, non ho fatto i corsi a Coverciano, però mi posso inventare qualcosa invece che riproporre pedissequamente la roba.
2: Banalmente la partita andava abbassata di intensità, cioè nel senso era una partita dove il Genoa per essere a livello tuo doveva tenere un'intensità alta, essere aggressivo in avanti, perché ovviamente se si abbassano i ritmi il tasso tecnico è troppo diverso. Infatti la Fiorentina, come si sono abbassati i ritmi, si è resa pericolosa. Quindi ti ripeto molto banalmente, se io sono allenatore dico ok, oggi la squadra deve cercare di abbassare il ritmo della partita, togliere sicurezze, e non è stato fatto. Andrea, non è stato fatto perché abbiamo giocato a pallonate, cioè riguardatela.
0: Spesso giocavamo l'anno scorso,
1: ma tra l'altro c'è un ascoltatore in linea, poi Andrea, proseguiamo in questa discussione. Andrea, sì, buongiorno Andrea.
3: Sì, ciao, buongiorno, sono Andrea da Pretola.
1: Ciao,
3: buongiorno. Forse Emi si ricorda dell'infanzia che si è passata insieme da queste parti.
2: Andrea come?
3: Andrea Sgobba.
2: Andrea?
0: Sgobba.
3: Sgobba.
2: Ah, ciao Andrea, ciao, sì, certo che ricordo.
3: Come stai?
2: Beh, tutto a posto, te?
3: Tutto bene. Senti, io ormai è un anno che mi sono trasferito a Bali e sono rientrato in questi giorni a Firenze. E l'anno scorso è stato un patire vedere le partite fuori orario.
1: Me lo immagino, guarda, è già un patire
3: alle,
1: normale.
3: Alle due di notte.
1: Figuriamoci alle due.
3: E vedere gli scempi che sono stati. Quindi si dura fatica, però il cuore è sempre quello, anche dall'altra parte del mondo. Certo è che farebbe piacere vedere l'atteggiamento un po' diverso, a volte si spengano, non si sa come mai. È proprio quello che manca, la continuità sull'atteggiamento, secondo me.
1: Bene Andrea, ti faccio salutare da Emiliano e ti rispondo direttamente Emi.
2: Ciao Andrea.
3: Ciao.
2: E... a me non mi piace parlare di atteggiamento, secondo me le sicurezze in campo si prendono attraverso la proposta. qualsiasi sia, c'è chi ne piace una, c'è chi piace un'altra, ma tu quando giochi bene o comunque sei una squadra, si può giocare bene facendo 50 passaggi di fila o giocando bene essendo una squadra che fa la fase difensiva benissimo e gioca di contropiede, ma si ritrova bene in quella cosa lì. Quindi la Fiorentina oggi non è né carne né pesce, questo l'allenatore lo sa, l'ha detto anche dopo le vittorie, e deve acquisire sicurezza. È una squadra che purtroppo, secondo lo storico che ha avuto, una piazza, una storia, l'allenatore e tutto, oggi non ha una grande fiducia, e quindi probabilmente quello che succede all'interno di una partita sposta verso il negativo molto facilmente, e lì deve essere molto bravo l'allenatore a invertire la rotta.
1: E anche la dichiarazione, prima vado da Andrea, poi da Emiliano, della squadra troppo giovane, un'altra che a me ha infastidito molto. Sai che ne pensi, Andrea?
0: Che il Como è una squadra troppo giovane, che domina da tre anni, domina i suoi obiettivi alla grande, domina e cerca di fare quello che vuole nel campo, quasi sempre ci riesce. Non c'entra nulla l'età della squadra. Io non sono d'accordo nemmeno con un amico di Emiliano che è Trevisani, che quando può sparare sul Firenze e la Fiorentina ci si diverte perché ha trovato un hype che gli consente, gli piacerà anche essere offeso, e non è vero che che sono quadri senza mura questa squadra. Se mai ha sbagliato le mura, io mi auguro che non sia così davvero, mi auguro, anche se la scelta Ivanoli non sarebbe mai stata la mia scelta, le mura in senso che ha sbagliato la guida tecnica, che è un errore gravissimo per un direttore sportivo, e speriamo non l'abbia sbagliata due volte. Io quando ho scritto una cosina dopo la partita me la sono rifatta con la Ryanair per non rifarmela subito con Ivanoli. Non ne posso più dei post della Ryanair che prendono in giro i tifosi. Siccome tra qualche giorno vado a Londra con la Ryanair, gli ho detto: tappicci, ho sette gomme da masticare sotto il sedile Ryanair, così la smetti di romperci.
1: Non credo gliene fregheranno niente.
0: Non me ne frega nulla neanche a me, però io mi dovevo rifarmela. Cosa vuole la Ryanair da noi? Se no mettiamo Trevisani sulla Ryanair e mandiamolo in vacanza per un mese.
1: Ma non capisco, chi ha detto Trevisani?
0: Perché ha detto che aveva ragione Grosso, lui è stato preso per un co, ma quando ha detto che è una squadra che aveva ragione Grosso, alla prima vittoria gli hanno dato tutti del co, e ovviamente tutti i fiorentini gli hanno risposto: se ne può perdere anche 38, te resti quello. Cioè, ma lui cerca questo, cerca la polemica per avere visibilità. In questo caso dà un giudizio tecnico e lo posso discutere. Quando ha ragionato di Firenze come piazza, è indiscutibile quello che ha detto, cioè una sciocchezza.
1: Emi, c'è da dare qualche rilettura al caso Grosso oppure no? Perché io non gliene do zero, però visto che è un tema di discussione fuori da Firenze.
2: Non ho sentito Riccardo che diceva una cosa del genere, fortunatamente per lui. No, perché veramente, cioè, io lo sai Andre quanto è amico mio, deve essere un cretino per dire una cosa del genere. Perché comunque qui parliamo di un allenatore, Ivanoli, che ha fatto Venezia, Pisa, Napoli e oggi, giusto?
1: Sì.
2: Quindi oggi si perde una partita contro uno che è stato preso a pallonate da chiunque, compreso il Benevento in Coppa Italia che abbiamo vinto. Cioè, che paragone è? Cioè, uno ha fatto quattro partite dove è stato preso a pallonate da chiunque, uno ha fatto quattro partite dove questa l'ha sbagliata e tra l'altro sul campo poteva pure non perderla. Siamo qui a criticarlo, tutti noi, perché non ci sono piaciute determinate scelte la squadra, ma che paragone è? Non c'è paragone. Poi farà male domani Ivanoli? Fra cinque giornate fa male, dici questa cosa, ti dico: cazzo, forse può darsi anche che tu abbia ragione. Farlo dopo una sconfitta, secondo me, è da cretini.
1: No, soprattutto viene da dire che, a parte che è facile, io credo che non le guardi le partite della Fiorentina, perché basta guardare le partite della Fiorentina per capire che in questo caso, come diceva Andrea all'inizio della trasmissione, si può prendere una topica, e lui l'ha presa, cioè questa partita l'ha sbagliata. Per me è inconcepibile sbagliarla dopo tre settimane in cui la devi preparare, ma non è che si può, dopo la prima sconfitta, vai ributtare tutto, rimescolare tutto, tutto revisionismo storico immediato.
0: Pietro, a me fa ridere, no? Chi contesta tutti i mezzi giocatori, ha preso pure tutti i bellini, ma non utili. Forse manca un centrocampista anche di una determinata determinata tipologia, ma io mi arrabbio tanto perché ritorno a giugno e mi ricordo cosa ci dicevamo. Ma chi ci viene di giocatori forti e promettenti alla Fiorentina dopo aver fatto lotta per la salvezza vergognosa tutta la stagione e non aver le coppe? E questo ha portato a Ta, che lo volevano tutti, Ulai, che è un giocatore favoloso. Manca qualcosa, ma se metteva tutto nel primo calciomercato non era un direttore sportivo, era il mago Telma. Cioè, vi ricordate da dove è partita la Fiorentina? Poi, secondo me, la squadra è stata costruita molto bene. Bisogna che trovi la quadra, chi l'allena. Tutto lì.
2: Secondo me l'unico errore fatto di quelli che si potevano ovviare facilmente è stato dare via Mandragora. L'ho detto quando è successo e lo confermo oggi.
0: Lo penso anch'io, perché non sono uno che va pazzo per Mandragora. Penso che si può, però se lo mandi via e non lo sostituisci è chiaro, ecco, che c'è forse un problema.
1: Siccome
0: non era banale sostituirlo, è stato completamente inutile darlo via.
2: Più che altro, Andre, devi andare a cercare un altro quando è un ragazzo che secondo me non rompe i coglioni. Poteva assolutamente essere un'alternativa. Se hai bisogno che faccia il play, lo può fare, la mezzala lo fa. Addirittura ti dirò di più: se c'è necessità di fare trequartista in un determinato momento della partita, ti fa anche quello. E secondo me, darlo via per come l'abbiamo dato via, tanto valeva tenerlo.
0: Non ha senso. Solo non ha senso. Sono d'accordo con te.
2: Poi dopo ci sono magari altre dinamiche in cui non entro perché non sappiamo. E allora alzo le mani, perché che ne so, il ragazzo voleva andare via, oppure l'allenatore ne ha fatto una questione di dare via quelli dell'anno scorso, oppure aveva espresso il fatto che non giocare non gli sarebbe piaciuto. Cioè, ci sono mille cose che non sappiamo. Se è così, allora comunque manca il sostituto.
0: Se è una richiesta dell'allenatore, lo reputo un errore lo stesso, perché l'allenatore aveva iniziato a leggere quando hai dato via Mandragora, cioè non lo accontento su una cosa del genere. Certo, poi ci sono equilibri, già non l'hai accontentato.
1: Io credo sia stato il direttore sportivo, scusatemi se mi intrometto nella discussione. Sembra sia stata più una scelta dirigenziale di voler fare pulito dei giocatori della precedente stagione. Chi si è riuscito a piazzare l'hai piazzato, chi ti è rimasto sul groppone l'hai tenuto. Lui il mercato, un po' di mercato ce l'aveva, è tornato in un posto dove era già stato e dove era considerato ed è considerato comunque un valore aggiunto, e lui ci è andato volentieri. Io penso che, vista che la politica di Prati è stata questa tutta l'estate, manchi il sostituto, che è quello che poi si dice dagli ultimi 20 giorni di mercato. Si diceva però manca questo centrocampista con queste caratteristiche, in questo modo si rischia che debba giocare sempre X o sempre Y. Cioè, io ripeto, a me l'intoccabilità di Ndur un po' mi spaventa, cioè, perché quando Ndur gioca come ha giocato l'altro giorno, a me purtroppo è un minus, non un bonus, perché poi è vero, dice prende il palo, benissimo, però a parte il palo ha sbagliato un Bove sotto porta, era molto lento anche nella gestione poi della fase difensiva e offensiva, non ha cambiato mai passo, e questo vuol dire che le alternative ce n'hai poche. Ha cambiato la I a fine primo tempo, anche quel cambio lì, io, a me mi dispiace, ma non l'ho capito fino in fondo. Ulai stava facendo schifo, sì, ma perché stava giocando in una posizione, ha toccato tre palloni in tutto il primo tempo. Quindi ecco, la gestione del centrocampo mi sembra ancora molto confusa in generale, sia da parte della dirigenza nel momento in cui ha decostruito e ricostruito, sia da parte degli allenatori che ancora la quadra non l'hanno trovata.
2: Non ti stavo ascoltando, stavo scrivendo a Trevisani, sinceramente.
1: Ecco, però Andrea ha ascoltato.
0: Siamo d'accordo, a maggior ragione. È vero che, ti faccio un esempio, Torreira è uno che forse la Fiorentina ha provato, magari non convintamente, ci ha provato lui a tornare, per tanti aspetti sarebbe stato utilissimo se non fondamentale. È chiaro che andava a sommarsi a Fagioli e Ulai, iniziava a diventare un rompicapo quasi irrisolvibile. Però un giocatore in grado di dare di tenere in campo la squadra corta. Io non lo so, qui ho bisogno di Emiliano, cioè dipende anche un po' dai giocatori. Cioè Jimenez è alto sul 2-0, no, sull'1-0. Quando si giocava a noi banalmente, visto che ci si allenava due volte a settimana, e Rizzati ci diceva anche la mezzala doveva coprire il terzino. Ora lì mi immagino che ci siano dei meccanismi più complessi, però li guida in campo un calciatore, sono automatici, servirebbe un calciatore in grado. Tutti fanno il nome alla Matic, ma la Matic è utile se lo metti a fare quello che riesce a fare oramai, tantissima roba in uno spettro di campo abbastanza ristretto, poi è un giocatore sensazionale ancora.

0: intensità, e in mezzo al campo ha avuto i Cristante, i De Ron, sulla fascia gli Atebur, i Bellanova, i Gosens, e vai avanti te, perché si giocava sulla grandissima fisicità, ok? Noi abbiamo Jimenez, le 1,50 m per 50 kg, bravo, forte, forte con la palla, Fagioli forte con la palla, Ulai forte con la palla, Attà forte con la palla, Mastantuono forte con la palla, quindi bisogna giocare col pallone. Se si va avanti e indietro non è la partita nostra, se si gioca a pallonate in mezzo al campo non abbiamo tre recuperatori di palloni che ti prendono le seconde palle, di conseguenza c'è qualcosa che non va. Io spero che sia un caso, perché col Napoli comunque quando hai potuto giocare hai giocato, certo, non esci da dietro come il Sassuolo o una squadra di De Zerbi o una squadra di Farioli, però hai provato a giocare, e secondo me col Genoa assolutamente no.
1: Allora, poi c'è sulla questione anche...
2: Quando si risponde ce lo dici però,
1: Ora ha messo muto, gli mando un messaggio, benissimo. Ora appena poi anche Milano torna ad ascoltarci, perché c'è anche una discussione su quello che manca, eccetera, sui terzini, perché per esempio, quindi tre terzini destri...
0: Comunque mi ha risposto.
2: E che ti ha detto?
0: E vabbè, comunque lui è veramente, cioè, è veramente difficile, è mio fratello, ma interloquire con lui è veramente difficile.
1: Bene.
0: Credimi. No, che lui dice che, cioè, Grosso l'ha solamente aggiunto alla frase. Cioè, gli ho detto, ho capito Ricky, ma se tu dici la squadra è costruita male, aveva ragione Grosso. Chiunque abbia anche un quoziente intellettivo sopra 10 pensa che tu stimi Grosso o stia dando ragione a Grosso, non che, cioè, di la squadra, secondo me la rosa è costruita male, punto, perché devi aggiungerci Grosso?
2: Io
0: che dico io
2: tra l'altro,
1: però
2: ho
1: lui
2: letto
1: su
2: un
1: Grosso era già stato comunque molto netto in precedenza,
0: no,
1: lui aveva,
0: ma detto, l'ha detto, ma lui mi dice non è per difendere Grosso, anzi non mi piace Grosso, capito, come allena, sì. L'ho detto perché nel senso era dei problemi che aveva posto Grosso, però gli ho detto se tu aggiungi quella roba lì, cioè se io domani mattina dico, che ne so, io stimo Stroppa, Venezia perde altre due partite, vedi, hanno mandato via Stroppa, cioè se io invece dico il Venezia fa cagare, cioè nel senso è costruito male, poi perde altre tre partite e continuo a dire il Venezia è costruito male, non aveva ragione Stroppa,
2: ma tra l'altro,
0: come diceva Stroppa.
2: Tra l'altro, Emi, io quello che ho letto, magari era riportato male, è un virgolettato in cui lui cita una frase di Grosso, cioè questa squadra è come un museo, che ne so, di con tanti bei quadri e senza mura dove appenderli. Aveva ragione Grosso a dire così, se ha detto questo.
0: Perfetto, se io avessi l'opportunità di rispondere, avessi avuto l'opportunità di rispondere a Grosso, gli avrei detto, certo mister, c'hai ragione, solo che le mura saresti tu.
2: Esattamente, cioè le mura le deve costruire lui, se no che è lì a fare? Se gli fanno le mura, gli mettono quadri, gli mettono chiodi, lui che fa? Fa il portiere, fa i biglietti, cioè è troppo facile.
0: Io, Andre, io sono il primo che ti dico che se guardo al quadro complessivo, no? E a chi all'inizio della stagione diceva Fiorentina quinta, sesta, corsa Champions, io dei dubbi ce l'avevo, perché ci sono un sacco di if. Dragusin era tanto che non giocava, ma Mastantuono viene a fare una stagione protagonista, Ulai cambia completamente campionato, Pellegrino comunque a livello della piazza diverso, De Gea non si sapeva, Jimenez, Vieri che viene dal Brasile, Valdepenas, ragazzi, mille. Quindi ti dico, oggi anche secondo me si poteva, che ne so, prendere magari due giocatori più importanti o più pronti, però si perdeva secondo me il progetto. Quindi ti dico, oggi le attenuanti ci sono, ok, però secondo me c'è, cioè, maniera di giocarsi quelle attenuanti, cioè io perdo la partita perché non sono pronto, perdo la partita perché Dragusin non sta bene fisicamente, perdo la partita perché Pellegrino non si è inventato, perdo la partita perché Mastantuono sta facendo fatica a giocare, non perdo la partita perché gioco a pallonate, cioè voglio mettere in conto tutte quelle giustificazioni, tutte quelle attenuanti per perdere la partita, ma vedete una squadra bella, frizzante, che tiene palla, che gioca bene, poi dice cazzo, che ne so, si è preso due contropiedi, si è preso due gol, si è sbagliato tre gol davanti alla porta, e oh, si migliorerà. Però questa roba l'ho visto domenica, no, quello che vedevo con Grosso, no, non era niente.
2: Sono d'accordo, e ti ci aggiungo, no, perché sono entrato in discussioni, ne ha presi di centravanti, ha dato via uno forte, ne ha presi due che non sono certezze, ma se la Fiorentina avesse messo 80 milioni, avrebbe preso Ramos, Gonzalo, come si chiama? Quello del Milan.
1: Ramos del Milan.
2: Non ci sarebbe venuto, cioè c'è anche un percorso da fare prima di poter eventualmente, io mi auguro e sono sicuro di sì,

0: fondare sui colpi da 90, perché ora i giocatori a Champions non ti ci vengono.
1: Detto che se Pellegrino lo fai giocare invece di lasciarlo in panchina dopo aver fatto tre gol di fila,
0: sono d'accordo. E sono d'accordo anche che penso anche che Beto tornerà utile. Sì, non sì. Adesso e non per proteggere palla,
1: sì,
0: e basta.
1: Però la scelta dell'altro giorno è stata
2: Pellegrino, incomprensibile. Ragazzi, ma Pellegrino ha fatto anche 3 gol in 7 partite, delle quali, se non sbaglio, 2 o 3 non le ha giocate. Ma cioè, chi possiamo prendere? Julian Alvarez? Noi?
1: No,
2: cioè, casomai interroghiamoci su Beto, che tra parentesi a me piaceva, anzi, perché questo non è il vero Beto. Però, perché non è il vero Beto, ragazzi, perché uno che, cioè, se Beto gioca a pallone, perde tutte le palle sporche, perde tutti i contrasti, può semplicemente cambiare mestiere, perché è quello che lo rende forte, no? Andare a fare la guerra, prendere le palle sporche, la palla rimane a lui, ha sempre fatto quello. Però io di Pellegrino sono iper contento, non contento, iper contento. Cioè, per me quando ha giocato ha fatto benissimo.
0: E su Beto mi permetto di aggiungere che dicono qualcuno non è più quello dell'Udinese, l'ha detto lui lo diceva in senso positivo, come un per essere cresciuto, essere andato in Premier e non aver fatto male, anzi, e invece è stato interpretato, non ha più lo scatto. Ragazzi, io l'ho visto giocare in Inghilterra, non ha fatto malissimo, con tutti i suoi limiti.
1: Sì, ragazzi, ma quello di ora, lo dice Emiliano, quello di ora non è vero Beto. Sarà però una questione fisica, è una questione di attitudine, una questione di gestione, io non lo so che questione è. Far giocare Beto in quelle condizioni l'altro giorno è un errore marchiano,
0: non ci sono,
1: cioè
0: dubbi.
1: Non è che non c'è mia, ma poi si possono fare gli errori, sì, perché qui poi sembra sempre che allora, siccome si dice ha fatto un errore, vai, si chiede l'esonero. Non è questo, no. Il discorso è che se io ho Beto e Pellegrino viene da 3 gol, Beto da 0, Beto viene dall'esperienza nazionale, Pellegrino si è allenato sempre qui, ma io ti dirò di più, diceva prima Emiliano, c'è in Gie che è in forma, che è in grande forma, ti salta l'uomo e lui ti può prendere un po' di profondità e mettergli difficoltà quando si dà rapidità all'azione. E devi giocare Gnonto, perché
0: a questo ti rispondo io, facile.
1: Beto,
0: a questo ti rispondo io, perché Gnonto si sacrifica di più dietro, lui non è sicuro di Valdepeñas. Il punto è che dietro si è preso le imbarcate e davanti non si è fatto nulla.
1: Poi voi te dici difendo Ranieri, io sono sempre a difendere Ranieri. Io ti dico che quando ho giocato Vieri da centrale, la Fiorentina non ha mai avuto problemi, ha giocato forse male malino la volta in cui ha giocato terzino contro il Napoli, perché non è propriamente un terzino,
0: sì, ma
1: quando ha giocato centrale è un giocatore che a me mi dà delle belle vibes, come direbbero quelli bravi. E anche lì non devi giocare mai, perché è brasiliano, perché parla brasiliano, viene da un altro campionato. Ragazzi, quello che si è visto l'altro giorno è una lunga serie di errori clamorosi. Qualcuno chiede, ora poi quando ritroviamo anche Emiliano glielo chiedo anche a lui, ma dov'era Dragusin nell'azione del primo gol? Cosa fa Dragusin? Che cosa sta facendo? Cioè, come reparto? Perché al di là dell'errore singolo di Ranieri,
2: aspetta,
1: che cicca la palla, ma
2: aspetta che me lo guardo, perché c'ho un attimo di...
1: Perché c'è questo, il fatto che la Fiorentina non riesca a difendere come reparto, è forse è più grave quello che l'errore singolo di Ranieri che cicca la palla. Cioè lì non vanno a chiudere, non accorciano, la palla gli passa a mezzo metro, non allunga alla gamba. Io mi sono più preoccupato di questo.
0: Sul secondo passa vicino a Valdepeñas, l'altro fa crossare e lui cicca la palla. Sul primo mi sembra che perda la distanza.
2: Ma parli del gol di Osman?
1: Il primo, sì, il primo.
2: No, non era niente, c'entra niente.
1: No, lui Dragos.
2: Dragosin c'entra niente. Semmai. Allora, Dragosin esce con Osmanic, che fa il movimento fuori, esce con lui e fa la sponda di tacco. Poi rientra veloce nella linea, quindi tutto giusto. Semmai è. Vabbè, potrebbe essere Jimenez che non fa niente per rientrare verso lì, non ci arriva uguale, perché poi viene fuori una roba che
0: sì,
2: De Gea risplende, lo santo sbaglia il tiro, va a porta vuota, però Dragusin no, nulla di sbagliato, zero.
0: Sì, lì Emi, è De Gea, la deve spingere laterale quella palla, è centrale, non è forte, spingi la laterale e resta 0-0.
1: Comunque come reparto siamo sempre scoperti sulle ribattute, sì, sì, sulle azioni in mezzo, si prende sempre con in area piccola. A me mi sembra, e quello è preoccupante almeno dal mio punto di vista, mi sembra che veramente come reparto ancora anche lì il problema è che per assurdo la Fiorentina secondo me non è un problema dell'attacco, anche se per l'altro giorno non ha segnato nessuno dell'attacco, perché ruotando prima o poi gli equilibri giusti secondo me li troveranno, facendo giocare magari anche di più Pedro, ma il problema è il centrocampo, che una volta gioca con la I e gioca esterno attaccante trequartista, una volta gioca quello in difesa questa è la roba che si vede, che poi anche dare da gettare la croce addosso a Valdepeñas è facile, ho sentito di tutto in questi giorni, ma Valdepeñas si difende anche con un reparto che lo aiuta a difendere meglio, non solo nell'esperienza singola. Poi è vero che probabilmente sul mercato questa assenza di un'alternativa vera e propria a Valdepeñas la stai un po' pagando, o no?
2: Sì, anche se a me Valdepeñas piace un sacco, cioè si trova tantissime volte, si trova in posizione offensiva dove potrebbe far gol, è ovvio che la devi un po' valutare quella cosa, perché ti mancano, ogni tanto ti ripartono da quella parte perché lui è un po' anarchico, però cioè, il calcio moderno ti porta a fare sta roba, cioè tante squadre che giocano un calcio offensivo finiscono coi terzini lì, quindi mi piace molto, deve migliorare, è un ragazzo giovane, deve migliorare, in fase difensiva c'è un po' di lacune, fisicamente c'è un po' di lacune, però è forte, si ripropone, sa giocare, ogni tanto un po' sufficiente secondo me con la palla, ma come Gimenez è fortissimo ragazzi, però entrambi in fase difensiva li accusi,
1: cioè giocando insieme, allora, con tutte e due dici,
2: ritornando al discorso, se io in fase difensiva li accuso, cosa devo fare? Cercare di farli difendere il meno possibile. Come faccio a farli difendere il meno possibile?
1: Con la palla.
2: Ottengo il pallone o gioco dall'altra parte e cerco di fare una pressione controffensiva, che al massimo corrono indietro in uno contro uno, che è già una cosa più facile di tenere il reparto, fare il raddoppio, fare la scalata, cioè quello mi parte, lo seguo e me la lotto con lui, capito?
1: Ma e questo che stai dicendo secondo me è il limite attuale che sta dimostrando Vanoli, perché Vanoli chiede di non guardare a ciò che è stato fatto l'anno scorso e ha ragione per me, però quello che sto vedendo quest'anno è forse la stessa roba che ho visto l'anno scorso.
0: Ma certo,
1: cioè il problema è che se Vanoli, e lo farà sono sicuro perché è un allenatore intelligente, io lo stimo Vanoli per tanti aspetti, quello che mi dispiace è che gli serva sempre un po' di tempo per capire come cambiare, perché l'anno scorso, se vi ricordate, iniziò con questa storia che voleva giocare a tre e si saltò le prime 6 o 7 partite perché non l'assimilava. Quest'anno secondo me vorrei evitare il rischio che lui provi a giocare in questo modo come quando aveva Ken, come quando aveva Picco, allora, cioè io ho Beto, allora sparo la palla su Beto e via.
2: Allora ti faccio un esempio, Pietro, che secondo me è calzante, perché è successo ieri sera, però secondo me può capire la situazione, cioè può spiegare quello che penso io. L'Inter, ok, ieri fa una partita dove poteva serenamente vincere, fa 30 tiri contro 16 mi sembra l'avversario, poi gli va male. Secondo me l'Inter qual è l'idea di Kivu oggi? Kivu dice: io rispetto a tante squadre in Europa sono ovviamente più scarso, non ci sono dubbi, no? Ci sono 5-6 squadre che sono inarrivabili, come mi avvicino io? Cercando di fare qualcosa che non sia quello che fanno tutti, cioè se mi metto lì a giocarmi la partita, allora cosa faccio? Cerco di fare un calcio iper mega offensivo stile Barcellona, stile Liverpool di Klopp, li vado a prendere alti, tanti giocatori là, accetto l'uno contro uno, ok? Quindi cosa succede? Perdo la partita, sicuramente ci saranno le critiche, sicuramente ci saranno i rompicoglioni, ma perdo la partita con un senso, ho creato 30 tiri in porta, se Martinez non fa l'errore, l'altra lettura non mi ricordo di chi, forse porto a casa la partita, però mi porto anche tante cose positive. Ecco, io vorrei che la Fiorentina facesse una roba del genere, anche se non con quel tipo di calcio, un altro, però uscire dalla partita e dire: cazzo, abbiamo perso, però madonna, abbiamo giocato a pallone, cazzo, potevamo fare 3 gol, ha sbagliato De Gea, ha sbagliato Ranieri, ha sbagliato Antognoni, però dico: oh, che bello, no? E invece no, siamo qui a dire: madonna, però si è giocato a pallonate, ci hanno preso a pallonate, non si è fatto 3 passaggi, dove si va?
1: Beh, infatti è questo che io vorrei chiedere all'allenatore Andrea, vorrei chiedere un'evoluzione, perché io non vedo l'evoluzione, cioè se la prima partita la vinci anche per forza di nervi, no? Col Venezia la vinci perché c'è stato il cambio, tutti si vogliono far vedere, c'è grande energia e la vinci, vinci contro il Pisa perché sei più forte, contro il Napoli fa una partita insomma non straordinaria, ma almeno hai tenuto il campo, arrivi in fondo,
2: però ti dico una cosa, Pietro, ti sembrerà una cazzata, ma il Napoli, cioè è facile giocare bene contro Napoli, poi puoi perdere perché è una squadra forte, ma giocare bene contro Napoli non è difficile, perché molto spesso ti dà il tempo di giocare, tante volte è una squadra che magari 20 minuti fa la pressione, poi non la fa, ti lascia il pallino del gioco. L'allenatore ieri ha parlato per l'ennesima volta di difendere meglio, quindi già ti fa capire dove vuole andare, no? Vincevamo 1-0, ci mettiamo qui difendo, quindi tu giochi, puoi fare qualcosa. Parliamo invece di con chi non ti dà il tempo di giocare. Domenica abbiamo il Como non te lo dà il tempo di giocare, eh. Cosa si fa? Ti lascia completamente pallina a loro o si prova a controbattere?
0: Ho paura e spero tanto che non ricerchi la profondità con Beto, fa il cambio con Gé, copre più la fascia sinistra, anche perché...
2: Però senti, André, al netto della condizione fisica, sarebbe una partita da Beto se stesse bene, molto più che da Pellegrino, cioè lo capirei, anzi, se dopo la sosta ci fosse stato Fiorentina Como, mi mette Beto, di base ti dico lo posso capire, poi non si legge in piedi, dice vabbè. Ma lo posso capire, ma con il Genoa no, Andre, no, perché se la tua idea è costruire con due passaggi e andare diretto, è meglio Pellegrino, non ci sono dubbi che è meglio Pellegrino. Se tu mi dici invece, che ne so, faccio due passaggi, vengono alti e devo attaccare la profondità, è meglio Beto, non ci sono dubbi che è meglio Beto.
1: Sì, ma col Genoa non aveva senso questa idea di calcio,
0: anche perché hai cercato sempre,
2: ma sai che Østergaard viene sempre a prenderti e Basket vengono, se possono vengono a prenderti insieme, perché non hanno una grandissima gamba, se gli vai via rischio di soffrirti, vogliono giocarsi il duello, nel duello è più forte Pellegrino, non ci sono dubbi che è più forte Pellegrino.
1: Ma infatti io Pietro, non so,
0: no, ma è stato un errore e lui, vi ripeto, si ancora a certe certezze che certezze non sono. C'ha questo centrocampo, l'ha costruito, ma se l'è anche trovato, cioè ha ripuntato su Fagioli. Ndur è quello che gli dà l'equilibrio. C'è Atta, se non c'è Atta cambia completamente, ma anche se metti Gonsalves cambia completamente, non è che perché ma la cosa più tragica è pensare di mettere un lì e snaturare.
2: Allora ti dico una cosa che ti fa bestemmiare: per i primi 20 minuti di partita del Ferrari, se fosse stato Brescianini in campo sarebbe stato 100 volte meglio. Non mi piace, zero, però almeno in tutte quelle palle rimangono lì, Østergaard, palla boom, pallonate, Brescianini è il suo, quello 3-4 te le puliva, capito?
0: No, certo,
2: ma se lo fai fare a Ulai.
0: No, ma si è visto che sei innervosito. Il fallo d'ammonizione è un fallo di frustrazione anche, cioè si era innervosito perché era non riusciva a rendersi utile in nessun modo. Per rispondere al fatto che i terzini, manca un terzino sinistro, a parte ragazzi, tra un mese rientra Parisi, ma non è quello, è stato preso João Mario che ha sempre giocato anche a sinistra. Io non la trovo tragica la possibilità che João Mario giochi a sinistra, è sparito un po' dai radar, troppo, ha sbagliato uno stop a Roma perché giocava a sinistra, però o perché l'ha sbagliato, punto, lasciamo perdere Roma.
2: Pensa che a me piaceva Vieri, a me piace Vieri terzino sinistro, pensa un po'.
0: Sì, ma infatti non ha fatto così male. Io devo dirti, la penso come Pietro, e Vieri mi è piaciuto di più di Ranieri a Genova. È entrato in una fase della partita un po' più facile, però a me Vieri mi ha dato sicurezza.
2: Sai cosa? Vieri terzino sinistro ti dà l'opportunità di sganciare molto di più Gimenez, con Mastantuono che guida all'interno del campo, perché Mastantuono la maggior parte delle volte guida. Gimenez si alza, cosa succede? Dragu si viene a coprire di qua, ti metti praticamente quasi a tre, a quel punto difendi a tre e diventi una roba tipo l'Italia che ha vinto l'Europeo, che giocava con Di Lorenzo a destra, che faceva questo, e Spinazzola di là che spingeva. In questa maniera, se spingono tutti e due, ti manca un po' di equilibrio.
0: Sono d'accordo, sacrificare Valdepeñas è quasi un insulto al calcio,
2: ma dipende dalla partita. Se tu sai che giochi Fiorentina Lecce, dove probabilmente ti lasciano il pallino, o un'altra partita ti lasciano il pallino, non ci sono problemi perché hai tutto il tempo. Valdepenne a sedere. Se sai che giochi con una squadra che ti ribatte botta a botta, magari un po' di equilibrio serve, no?
0: Ma col
1: Genoa in realtà la partita la dovevi fare te, quindi ci sta che metta Valdepeñas e Jimenez sia a destra che a sinistra.
2: Ma sai anche benissimo, Pietro, che i primi 20 minuti del Genoa sono fondamentali. Certo. Ma questa è una cosa che nel calcio si dice mille volte. Cioè, sai quante volte? Io per esempio mi ricordo proprio con la Fiorentina, se andò a giocare a Genoa, allora erano messi male e noi ci parlavamo tutto il tempo, dice raga, poi con Montella tenevamo tanto la palla. Teniamo il pallone i primi 10 minuti, perché alla quarta pressione fatta a vuoto e creiamo un'azione, incominciano i mugugni, perdono sicurezze e infatti si vinse solo 1-0, ma mi ricordo una delle più belle prestazioni, non la presero mai, no? Se invece gli dai fiducia, un calcio d'angolo, un tiro in porta, un'azione, ribolle lo stadio, e allora poi la perdi te tutta la sicurezza.
0: No, no, non c'è dubbio, ma lui, ragazzi, su questo ci mette la mano sul fuoco. Ha messo Gnonto perché aveva messo Valdepeñas, eh? Era questo il suo... la sua ricerca, scusatemi, la sua ricerca dell'equilibrio. L'ha anche detto più di una volta: Gnonto mi dà grandi garanzie perché recupera. Non ha nemmeno io troppo recuperato.
2: Io sinceramente, con loro che difendono praticamente a tre e arrivano spesso in ritardo sugli esterni, perché con Ekel in campo di qua addirittura ci giocava il Sharawi, cazzo, giocavamo, non ricordo nemmeno, non rinunciamo mai in G, perché una sola volta che ti trovi fuori posizione, pianta 40 metri di scatto, tocca sparargli. Mai rinunciamo in G, specialmente se ho Mastantuono dall'altra parte, nessuno dei due ha un po' di gamba per attaccarmi a profondità.
1: Infatti sono tutte cose, il problema, sai, Ale, è che sono cose talmente palesi, io a parte sentirle dire da Emiliano,
2: palese, che poi col Napoli, dove è l'esatto opposto, dove Di Lorenzo sta fermo bello piantato lì e ti marca bene, gioca in G, allora lì io preferisco giocare a Sagnonto o Pedro Gonzalez.
0: Certo.
1: Evidentemente ci ancora non è riuscita
0: Salves.
1: Pedro,
2: tipo, io domenica se quando metto la partita non gioca in G, cambio canale. Como. Cambio canale, giuro.
1: E gli altri?
0: Chi sono gli altri?
1: No, gli altri come giochi, gli altri, con gli altri? Perché a parte G e altri 10, chi sono gli altri 10?
2: Secondo me io farei giocare. Allora, innanzitutto, se loro hanno Dubicas, ieri senza dubbio, perché sennò fisicamente Ranieri lo soffre 100%, Dubicas. Io fossi in Dubicas andrei a cercarmi Ranieri sempre se gioco contro la Fiorentina. Per il resto lascerei praticamente tutto uguale, spero che rientri Atta.
1: Io non credo, mi spiace darti questa notizia, ma non credo che...
2: Allora, se non rientra Atta, mi va bene forse il doppio play con una I,
0: bisogna
2: gioca Pedro Montalvo dietro la punta.
0: Bisogna provarlo sto doppio play, eh. Cioè bisogna che sia veramente doppio play, non nominale, perché Ulai è in campo. Bisogna che Ulai stia sulla linea con Fagioli, si scambi. Non è impensabile.
2: Banale, ma sai, Andre, il problema è che il Como ti toglie totalmente tempo e spazio, quindi devi o attacchi la profondità ogni volta che hai la possibilità, oppure devi giocare nello sporco, cioè devi giocare nella pressione ultra offensiva. Il Como è la squadra che fa il PPDA, che è il pressing, insomma, recupera la palla di là. Migliore tra le migliori in Europa, la migliore in Italia, quindi significa che o esci forte o esci bene dalla pressione quando vengono su, o attacchi la profondità, non ci sono tanti spazi, eh? Allora ti dico, siccome la profondità la attaccherai, perché a volte ti portano a tirare una pallata, allora Gé deve giocare per forza. Fagioli deve essere nel vivo del gioco il più possibile, perché lo verranno a pressare forte.
1: Però se gli dai un'alternativa di gioco e quindi gli metti Ulai accanto, magari quando è in difficoltà la scarica, non c'ha bisogno per forza di fare quei giri gogoli inutili che rischiano, certo, anche di esporlo alla perdita della palla, perché uno dei, secondo me, difetti che c'ha Fagioli è che quando è in pressione prova a tenere la palla un secondo in più anche per demerito dei compagni, perché Ndur non gli va a dare lo scarico, Ulai era sull'esterno offensivo, perde palla e si rischia di prendere gol. Quindi se te gli metti accanto Ulai e il terzo centrocampista è Pedro, a me può giocare anche Ndur a fare la torre dietro la punta, mi importa poco, però sicuramente so che se Fagioli non ha nessuno a cui appoggiarsi, diventa quasi un rischio tenerlo in campo in quelle condizioni. Cioè, forse delle volte si potrebbe anche provare Ulai a fare il giocatore più basso e Fagioli quello un po' più libero di agire sulla mezzala, come ha fatto in nazionale.
0: Per assurdo, a ruoli invertiti forse era meglio a Genova,
1: Fagioli un po' più avanti, invertiti, senza mandarlo a pascolare per la fascia, sì, o per la tre quarti, certo, ecco, dicendo di stare magari un pochino più dentro al gioco, perché Ulai è uscito con un mal di capo da quella partita che se l'è portata avanti due giorni, perché non so che cosa gli avesse detto, ma non è stato mai nel vivo del gioco. Se vai a vedere le heat map di quella partita, dici: ma che faceva? Faceva l'esterno, faceva i tre quarti, faceva il centro della pista, che faceva? Non lo sapeva nemmeno lui. Avrà toccato 10 palloni nel primo tempo, Ulai. Inutile.
2: Guarda che Ulai, ora ti dico una cosa forte: Ulai potrebbe fare quello che faceva Torreira, perché è quel tipo di giocatore. Io ho giocato con Torreira, poi con il tempo, essendo andato all'Arsenal e robe varie, ha migliorato molto anche con i piedi, ma era uno quando giocava con me che era un passaggio di 5 metri orizzontali, però bravissimo nel coprire il campo nel breve, molto intelligente tatticamente e si sentiva. Ulai oggi è spaesato, però è quel tipo di giocatore lì e tecnicamente è meglio.
0: Sì, sì, non ci sono dubbi. Comunque temo, mi sono già fatto la formazione per domenica.
1: Allora me la devi dire dopo la pausa.
0: Vai.
1: Perché così si parte la discussione del titolo, abbiamo dato anche alla trasmissione su YouTube, che è fondamentalmente cosa cambiare per rilanciare questa squadra. E quindi apriamo la seconda ora pensando al Como, pensando alla formazione, eccetera. Prima, caffè per Emiliano se ne ha bisogno. Ne ha bisogno? Emiliano si è frizzato perché ha bisogno del caffè. Caffè per Andrea e tra poco torniamo per la seconda insieme di uno di noi, ovviamente, dentro a chi si compra. Tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, torniamo in diretta con la seconda ora insieme di ovviamente uno di noi all'interno di Chi si compra, con Andrea Bruno Savelli qui con me in studio, con Emiliano Viviano. Hai preso il caffè? Ti hai rifrizzato? L'hai preso?
3: L'hai preso.
2: Bravo. Ha preso anche, lo sta prendendo anche Andrea, quindi tutto a posto. Diciamo all'inizio della seconda ora era proprio dedicato a come, cosa cambiare per dare un po' di, l'abbiamo detto un po', l'abbiamo accennato, contro, anche contro il Como, ma nelle prossime settimane, per cercare di, insomma, cambiare passo a questa Fiorentina. La prima cosa che fareste qual è? La prima, proprio la priorità assoluta.
4: Secondo, vai, sentiamo prima Emiliano. Emi.
5: No, la priorità assoluta su cosa?
2: La priorità assoluta oggi, ieri gli allenamenti sono ripresi ieri, quindi ieri arrivi al campo, sei l'allenatore, sei la squadra, sei, scegli te in quale veste vestirti, la priorità assoluta per dire fermi, quello di Genova è stato un inciampo, si è sbagliato tutto.
5: Quella che si chiama la possesso, cioè come costruire l'azione da dietro, senza dubbio.
4: Sì, sì, lui ha da risolvere il rebus di come mettere sta squadra in campo, soprattutto a centrocampo. A centrocampo, l'abbiamo detto dall'inizio, probabilmente chi l'ha costruita non pensava di mantenere Fagioli, però Ulai e Fagioli insieme sono una meravigliosa possibilità, ma devi avere la palla, devi fare i movimenti giusti, non li puoi mettere così come se fossero giocatori del subbuteo, devi costruirla bene, come ha fatto, posso dire, Mancini in nazionale con Tonali e Fagioli. Quando hanno giocato avevano degli automatismi, anche trovati in fretta tutto sommato, perché non è che si sono allenati per dei mesi. Quando uno era pressato scendeva l'altro saliva, e bisogna costruirla. Ora scopro ora che si chiama la possesso e facciamo sta possesso.
5: No, perché se ne si chiama possesso e non possesso, no? Quando le prepari, cioè la possesso, quando c'è la palla,
2: quando si alleni, certo.
4: No, ma mi piace, non è, però è quello il punto, no? La Fiorentina è una bella incompiuta perché non ci sono delle scelte nette, certe sul centrocampo, oddio, anche sull'attacco. Io la bozzerei,
2: ma l'identità non ce n'è, ragazzi. Se no, davvero, perché anche contro il Genoa è vero che la Fiorentina poteva pareggiare, però il secondo tempo a me la Fiorentina ha fatto schifo uguale, cioè perché non aveva un senso in ogni caso. Poi è chiaro che loro scendono di intensità e quindi te prendi a palleggiare, qualitativamente sei superiore e quindi rischi di pareggiarla. Per me, se la giochi un pochino più di voglia, un pochino più di gara, addirittura la vince la partita. Pensa te come la penso. Eppure anche il secondo tempo contro il Genoa non mi ha lasciato niente.
5: Però io ti dico la verità, cioè se avessimo pareggiato 2-2, no, ma conta anche vinto 3-2, io sarei venuto qui e avrei posto gli stessi identici,
2: certo.
5: Quesiti.
2: Ma perché il secondo tempo non ti ha dato niente? Cosa ti ha dato il secondo tempo?
5: No, mi ha dato di una squadra che per foga, anche per demeriti dell'avversario, che se, allora l'avversario c'ha un grosso problema. Abbiamo parlato di Esharawi e di Messias, no? Esharawi e Messias durano 50 minuti.
2: Certo.
5: Che pare poco. Cioè, e poi dopo, quando escono, si abbassa il livello qualitativo, ha delle assenze, la squadra è quello che è, quindi ovviamente vincendo anche 2-0, tutte le cose insieme portano ok, speriamo di portarla a casa, e potevi fare serenamente 6 gol, perché poi dopo t'annullano il gol, prende il palo Endur, le due azioni in cui rimane lì, quella della rovesciata di Veto, l'altra che va a Defenia, se gli rimbalza addosso non si sa dove va,
2: il
5: l'altra
2: tiro è tiro di Mastantuono,
5: il gol annullato, il tiro sbagliato di Endur da 5 metri, quindi i gol li potevi fare, ma è stato quasi un demerito dell'avversario, cioè nel senso un avversario che ti ha consegnato la partita e tu che comunque hai qualità, le occasioni le crei, ma non sei andato a creartelo nel momento in cui c'era una partita. Quando c'era una partita tu non hai creato nulla.
2: Sì, questo è il discorso, perché proprio non è ancora entrato evidentemente il meccanismo di una certa, cioè se l'identità deve essere palla a Beto, cambiamola immediatamente l'identità, perché proprio non ha alcun senso. È quello che dicevo prima io, cioè che il rischio, non vorrei che si corresse il rischio di vedere una squadra che è stata costruita in un certo modo e ha degli attori di un certo tipo, che invece si voti a un qualcosa del passato, perché oltre a quello non si riesce ad arrivare. Cioè se il Beto deve essere l'attaccante principe di Vanoli, perché gli garba prendere la profondità con la punta, Io sono già disperato, ecco, vorrei che questo rischio non si corresse. Poi, se contro il Como gioca Beto, un senso ce lo trovi, perché lo diceva anche prima Emiliano sul fatto che bisogna, probabilmente bisognerà prendere questa profondità benedetta, eccetera.
4: Scommettete gioca altro, Pellegrino, scommettete gioca.
5: Più che altro, più che altro spero, Pietro, te lo devo. Il Como è una delle pochissime squadre che affronteremo che porta la partita dove vuole lei. Cioè non ci sono dubbi su quello. Contro praticamente quasi chiunque il Como porta la partita dove vuole. Ok? Quindi non credo tu abbia né la forza né il potere di gestire la partita a tuo piacimento. Di conseguenza, se loro ti portano da una parte, devi cercare di capire dove puoi avere vantaggi. Capito? Se Ken sarebbe stato fondamentale in una partita del genere, no? Ma loro lo sanno, cioè loro lo mettono come che non mi viene la parola. Aiutami.
4: Condizioni.
5: Cioè, mettono in conto di soffrire quella cosa lì. È anche vero che si può fare anche in un'altra maniera, si può pulire la palla con Pellegrino, perché se Pellegrino non si fa anticipare, scarica e poi si va sugli esterni a fare un uno contro uno, è uguale, cioè nel senso si può fare anche in quella maniera.
2: E i loro esterni come li prendi? Perché prima dicevamo fuori microfono con Andrea che il discorso legato all'esterno difensivo, in questo caso Valdepeñas, che dovrà vedersi probabilmente con Diao, non lo so, dall'altra parte idem, cioè come ti andresti a schierare? Perché quello che diceva prima Andrea era ho paura che metta Vieri a fare il terzino contro un giocatore veloce come sono gli esterni del Como. Te che pensi di questo?
5: Allora, innanzitutto bisogna vedere chi gioca, perché il Como spesso quest'anno ha fatto Diao da quella
2: parte. Sì, sì. Di ruota, dico.
5: No, perché ha fatto spesso Diao da quella parte, quindi sai che c'hai un binario, uno che ha bisogno di campo. E di qua giocava Baturina, che invece veniva molto dentro, giustamente, no? Che viene certo. Più dentro con il terzino sinistro che si alzava molto. Quindi già quello è importante, perché se dovessi giocare Diao e Jesus Rodriguez, diventano due esterni puri. Questi c'hanno liberali. Ci ha fatto giocare anche Nico Paz, può giocare Nico Paz anche a destra, quindi innanzitutto bisogna vedere chi, e già quella è una bella dinamica, perché prima non lo si può sapere. E due, secondo me quando hai giocatori così, per esempio uno come Diao, devi cercare secondo me di attaccarlo il più possibile, cioè di non dargli campo per farti puntare. Baturina forse lo puoi anche aspettare, cioè è anche una lettura più individuale lì. Il Como tende a essere più presente a destra che a sinistra, cioè è sbilanciato a destra come gioco, perché anche Nico Paz tende a venire da quest'altra parte. Quindi Nico Paz, Diao, se gioca Iancoto terzino, sono abbastanza orientati sulla destra, e forse la nostra parte sinistra è anche la parte più debole, per quello secondo me potrebbe giocare Vieri lì.
2: Allora, e te ce lo vedresti una scelta comunque fra virgolette corretta?
5: È tosta perché poi Vieri
4: lo soffre.
5: Passo per Diao, per tenere Diao non è che ce l'ha. Diverso è se proprio lo tieni bloccato e ti orienti quasi a tre. A quel punto però tu con Inge la fase difensiva la perdi, quindi può essere anche dopo una storia della coperta, no? Dici ok, subisco Diao ma riparto con Inge.
2: Può essere anche quella roba un po' lì. Di pressione, nel senso che comunque se devono difendersi anche loro devono rinculare, quindi chiaramente la
5: fatica più che altro quando tu hai un giocatore come Diao sai anche che però cioè lo perdi in fase difensiva, no? Quindi di conseguenza anche il Iancoto o il Bruno Caiche di turno che si fa puntare tutta la partita da Angelo non è che sta tranquillissimo,
4: no
2: comunque in Menez intoccabile a destra.
5: Per me assolutamente sì.
4: João Mario è completamente sparito dai radar.
2: Deve fare la riserva, sai.
4: Ma si è preso una riserva ambiziosa a destra. Però poi è subentrato Dodò. Secondo me quella scelta può anche avere una logica, no? Perché magari a qualche
5: punto... Sì, per me era logicissimo.
4: Sì, infatti piuttosto che mettere João Mario metto lui.
5: No, perché magari Jimenez non aveva più, continuavi a sfondare da sta parte, dice metto Dodò, proviamo a vedere se combina qualcosa, ci sta, cioè l'ho capita.
4: Sì, sono d'accordo anch'io, però João Mario è davvero un po' sparito dai radar, ce ne faremmo una ragione, era solo una considerazione. Devo dire, io ho guardato con grande attenzione Como Roma. La Roma finché è rimasta 11 contro 11 l'ha tenuti lì, l'ha tenuti molto.
5: Per me la Roma, io quando vedo le partite di solito ci acchiappo abbastanza durante la partita. Per me la Roma vinceva questa partita.
4: Anche secondo me, li stava chiudendo, aveva accettato l'uno contro uno. Wesley ha fatto una differenza difensivamente mostruosa su Diawo.
5: La Roma ha la possibilità di fare diverse cose durante la partita, no? Perché per esempio a un certo punto entravano sulle Castro, cioè mica poco, che magari si ribalta la partita. Quindi
2: ho visto una cosa.
4: Ho fatto una giocata
2: dalla giocata di Yamal, scusa,
4: incredibile, sulla fascia, non l'avevo vista neanche io, sono rimasto adibito.
2: Il mio stupore, scusami, permettimi, è che semplicemente ho lo schermo e il monitor.
5: Ah, guarda, Pietro, io ieri sera ero in diretta.
2: Ho visto una cosa. Ma come si fa?
5: Allora, siccome durante la partita Inghilterra-Spagna che io ho commentato, è venuto fuori un reel su Mediaset per quel colpo di tacco strepitoso che fa Yamal,
2: sì,
5: no?
2: Sì.
5: E ci sono stati centinaia e centinaia di commenti dicendo Totti e Del Piero ne facevano tre a partita. Allora io ieri sera, siccome sai che sono uno che le cose non se le nasconde, ho detto che se metti Totti e Del Piero insieme non fanno Yamal, cioè, ora a 19 anni, non a fine carriera, oggi tutti e due insieme. E io Totti l'ho adorato, cioè proprio per me è stata una roba, giravo canale quando giocava lui, ma questa è una roba senza sé, questo ragazzo è una roba che non ha senso di esistere.
2: No, ma ieri, allora sì. Riaccontiamo per chi non l'ha visto, ieri sera in area di rigore del Galatasaray, una partita di Champions, non quindi nella partita contro la squadra di Serie C.
4: In vantaggio in quel
2: momento, credo fossero già in vantaggio. Prende la palla, se la scambia con quei giochini che si vedono su sui reel dei social, no, che li fanno questi funamboli del calcetto, e te li dici, ah vabbè, lui l'ha fatta in area di rigore contro il Galatasaray in una partita di Champions, no, si scambia poi piede destro-sinistro con un colpo di tacco, palla in mezzo, gol del Barcellona.
4: Sì, vabbè, una cosa incredibile fuori di testa. È veramente bella tecnicamente, perché va a fare la Rabona si chiama, sì. E invece è una finta, riparte,
2: no, vabbè, ma
4: e mette a sede il difensore.
2: Ho bloccato tutto, ma era troppo bello.
5: È stato bello quello scienziato di Lemila che prima alla prima palla gli è andato forte e gli ha detto benvenuto all'inferno.
2: Sì, bravo. È finito male.
5: Intelligente da fare.
2: Alla persona giusta gliel'ha detto. Vabbè.
5: No, intelligentissimo da fare.
2: Infatti poi l'ha preso per il culo tutta la partita. Va bene.
5: Poi è uno che tra l'altro si impaurisce proprio di queste cose.
2: Mi sembra, sì, che non abbia carattere, no. L'ottimo Yamal. Detto ciò, allora inizio a leggere un po' di messaggi. Mi sembra l'ora anche di ascoltarne. Quindi partiamo con Duccio che dice: ma se mettessi Dodò a destra e Jimenez a sinistra?
5: No,
2: andando avanti, sostituto dice Lorenzo Dayana per il centrocampo si potrebbe ancora prendere De Brozovic.
4: Non è andato in Arabia,
5: ne abbiamo già parlato.
2: Io non credo che ancora si sia accasato, però non credo sia proprio il momento giusto. Poi dice la sua e dice la formazione contro il Como: De Gea, Jimenez a destra, ovviamente Dragosin, Vieri, João Mario a sinistra secondo lui, Ulaif, Fagioli, Brescianini, Gonçalves, Pellegrino, Ngie davanti.
4: E Mastantuono
2: fuori per lui.
4: Non scherziamo.
5: Come dicono a Brescia, mi ha morto.
2: Forse
5: la traduzione.
2: No, ma mi sono immaginato.
5: Neanche morto.
4: Ecco. Andiamo oltre.
2: No, anche perché Mastantuono, io ragazzi, anche l'altro giorno qualcuno l'ha picconato perché dice perde troppa palla. Ma meno male c'è qualcuno l'altro che ci prova.
5: L'altro giorno è la prima volta che non mi è piaciuto neanche a me. Ma non piacermi e nel non giocare bene è comunque l'unico, non l'unico, è comunque quello che ha creato di più. Cioè, giocando male, perdendo un sacco di palloni,
4: ha messo in porta due volte i suoi compagni.
2: Ieri, comunque, diceva Pietro Lo Monaco che abbiamo avuto in diretta
5: per me,
2: al centro.
5: Per me, da quel che poi ho saputo, Pietro non era da far giocare, perché mi hanno detto che giovedì pomeriggio è arrivato e gli ciondolava il capo, non riusciva a stacco gli occhi aperti.
2: E questo già ti spiega tante cose. A me non me l'ha raccontato nessuno, ma tra l'altro è stato operato ieri perché si è rotto anche un dito, ma insomma va bene quello.
5: Guarda la roba che ti ho mandato sul telefono, Pietro.
2: Sì, ora la guardo, comunque, se no perdo il filo.
4: Comunque tanta roba, se è rimasta un campo, no, non è rimasta un campo,
2: ma non lo so come
4: il ragazzo è tosto, se è rotto il dito non ha fatto fio,
2: se l'è rotto.
5: Vabbè,
2: il genere.
5: sangue quello lì,
4: come?
5: Sì, col Genoa si è rotto.
4: Si è rotto il Genoa.
2: Il sangue
5: è quello lì. Gli argentini, insomma, ce ne sono pochi che non sono così.
4: mi ha fatto Pio sul dito rotto.
2: Vabbè, mi ha mandato un video e il video è
5: io Yamal, ho 5 replay per capire cosa ha fatto. Sì, 5 replay.
2: Infatti è bello perché lo devi vedere in effetti 3 o 4 volte per capire. Questo parla da sui telefoni.
4: L'intelligenza artificiale del telefono.
2: Va bene. Che si stava dicendo? Allora, ciao ragazzi, vorrei sapere cosa ne pensa Emiliano Viviano di tutti gli elogi riservati a Ndur. Personalmente li trovo decisamente esagerati. Ha segnato un gol spettacolare, per carità, ma pur sempre una conclusione estemporanea da 70 metri. Parliamo di un ragazzo che ha 22 anni, gioca ancora da fuori quota in un nazionale giovanile, mentre nel nazionale maggiore ha davanti a sé almeno 10 centrocampisti. E non stiamo parlando di una delle nazionali più forti del mondo, anzi. Non vi sembra che si stia creando un entusiasmo sproporzionato rispetto al reale valore del giocatore?
5: No, perché addirittura sono un anno che sono in questa trasmissione e quindi tanti di noi si interrogano se può giocare titolare o no, quindi non credo che ci sia quello entusiasmo. Io vedo in Ndur un potenziale enorme, secondo me non ha raggiunto nemmeno il 50% di quello che può essere, perché deve migliorare moltissimo nell'inserimento, perché ce l'ha, ma ce lo potrebbe avere molto di più con la fisicità che ha. Per esempio, lo vorrei vedere fare 3-4 gol di testa all'anno. Deve migliorare tatticamente, non nella fase difensiva, tatticamente, perché molto spesso non si sente la sua presenza perché tatticamente va un po' in giro per il campo e non è intelligente, ma è un giocatore che ha un grande potenziale, secondo me.
2: Beh, va bene.
4: Sì, viene.
2: Io sono dell'idea che se lui non acquista un po' di cattiveria nell'uso della sua fisicità, cattiveria non vuol dire fare fallo, cazzottarlo, sì, sì, proprio a utilizzare la sua fisicità per il bene del proprio gioco oltre che della squadra, resterà sempre un giocatore normale. Perché poi
5: sono d'accordo, sono d'accordo, Pietro, sono d'accordo.
2: Ed è ora però che lo deve fare,
4: Sì, cioè, io 12 non anni. La definirei cattiveria, la definirei convinzione. Lui deve essere convinto in ogni momento della partita di poter essere determinante, perché poi ha dei colpi che non sono da calciatore normale, perché comunque il tiro in porta che ha lui da fuori, per qualche strano motivo, perché i palloni sono più leggeri, l'hanno perso quasi, non c'ha quasi nessuno. Lui calcia molto bene, deve essere convinto di calciare sempre per far gol. Quando sbaglia il bove perché tira, perché
2: tira. Per me gli manca tutto il resto. A me non gli manca la fase conclusiva dell'azione, perché lui gol li fa di già ora, cioè ora che non è convinto e non è fisicamente forte con gli avversari, fa comunque 6-7 gol l'anno, li fa perché ce l'ha nel sangue. È uno che sa entrare in area di rigore, che sa trovare la posizione, che calcia da fuori, che secondo me è intelligente nei movimenti senza palla, offensivi, tutte cose che lui gli riescono, e ce l'ha quasi nel DNA quello. È tutto il resto che manca, perché lui deve recuperare, per me, 10 palloni a partita, deve smettere di fare sempre il solito passaggino a 2 metri, deve soprattutto nelle mezze palle, diceva prima Brescianini, le pulisce, ma Ndur con quel fisico dovrebbe pulirne 40 di palloni a partita,
5: vero?
2: E invece è sempre lontano dalla
5: tensione. Io lo vorrei, guarda, lo sai chi vorrei che fosse? Conè della Roma, ed ha tutti i mezzi per essere Conè della Roma, e ti dirò di più, ha molta più propensione offensiva. Conè è uno che in 2 anni ha fatto 2, a parte la doppietta, credo che abbia fatto 3 gol, sì, in generale, quindi ha più, però ha quella fisicità, ha la possibilità di fare quella roba lì.
2: Però io te lo ripeto, se non gli sboccia ora quel discorso, non gli sboccia più, cioè, perché lui ora la può prendere quella convinzione, la determinazione, quella forza, quella capacità tattica, perché sembra spesso sempre lontano dal momento catartico del gioco. Cioè, quello che mi fa incazzare è che uno che è alto 2 metri per 100 kg, se non sta nell'azione dove può con una spallata, una culata, e con la tecnica, perché lui la tecnica ce l'ha. Cioè, quello che ti fa arrabbiare e dice, sai, è un nottolone di 2 metri, 100 kg, non riesce a fare nulla perché tecnicamente, quando c'ha la palla tra i piedi, è inutile. Non è nemmeno questo. È uno che tecnicamente riesce a metterti la palla dove vuole. C'ha il passaggio, secondo me ce l'avrebbe il passaggio spinto dentro, in avanti, in verticale. Non lo fa mai. A me tutto questo compitino sempre fatto benino, ma da seuccio, che se non segna 5 e mezzo e se segna 6 e mezzo, mi fa quasi incazzare, perché in lui vedo quello che dici te, ma lui evidentemente, come dice Andrea, dentro di sé non l'ha ancora visto. E allora però delle volte è dannoso. Per me col Genoa è stato dannoso,
4: o non l'ha visto o si basta per quello che è in questo
2: allora
4: momento.
2: Questo non può sarebbe fare tremendo. Professionista.
4: Sarebbe tremendo, perché lui, io l'ho già detto, sembra lento, poi in progressione non è per niente lento, però mette a disposizione dei compagni poche volte quella progressione. Dovrebbe essere sempre lì a rincorrerli tutti e a prenderla a tutti. Poi si esagera, però sostanzialmente è quello che fa con E. Lui dice: con me non si passa, e non si passa. Non pretendo che diventi come Coné, forse gli manca un pochino di passo per essere come Coné, ma ha più tecnica di Coné, eh? Coné ancora ogni tanto sbaglia passaggi di 10 metri, sì, lui non li sbaglia.
2: Lo vorrei però Coné.
4: Ma certo, difenderei il centro della pista più forte.
2: Della Serie A, praticamente, certo. In quel tipo di gioco, non della Serie A.
4: Per me
2: in
4: assoluto, senso... cioè mi dici da chi parti, se puoi comprare tutti in Serie A, parto da Coné. Pensate, lo voleva andare via 2 anni fa, dai, se ne trovo un altro, ci danno 50 milioni, non segna.
2: Vabbè, io lo piglierei.
4: Beh, io, tra l'altro, io farei un ricovero coatto all'allenatore che lo toglie in semifinale, giusto Emi, ai mondiali. Deschamps lo ricovero perché lo toglie dai titolari in semifinale.
5: Sì.
4: Ricovero coatto. Tanto quando mi consegna la distinta, dico: no, grazie. No, la butto via e lo ricovero subito.
2: Allora, ascoltiamo via un po' di messaggi. Dai, ascoltiamo il primo.
0: Oh, via. Vedi, Andrea Bruno Savelli è il classico tifoso, per di più con un microfono davanti, che siamo forti, si va in Champions, ci si può provare, quello è forte, quell'altro è forte, Endur è un campione, Ranieri è Beckenbauer, eccetera. E poi c'è il campo, Savelli, c'è il campo.
2: Ce l'ha con te,
4: eccetera, telefona. Vabbè. E così si fa una bella discussione, caro eccetera, che non hai detto nemmeno come ti chiami, eccetera.
2: È Chris, te lo dico io.
4: Bene, chiunque sia, prima di giudicare, ascolta. Non voglio parlare neanche di attenzione o di cervello. Avete mai sentito dire che da me che Endur è un campione? Che Ranieri è Beckenbauer con 2 C?
2: C'è la happa.
4: Sì, ma non si dice Beckenbauer. È come quelli che dicevano Battistutta e lo scrivono, cioè
5: non la mai... mia mamma.
4: Sì, ma anche Vittorio Cecchi Gori lo chiamava Battistutta.
5: È vero, è vero.
2: Anche quindi... la mia mamma lo chiamava Battistutta.
4: Sì, ma va bene, il problema è che c'era in San Lorenzo uno che aveva dipinto la maglia e vendeva le maglie taroccate con la doppia T.
2: Un grande. Qualcuno gliel'ha comprata di sicuro.
4: E detto tutto ciò, certo che sono un tifoso ottimista. Certo che ero meno ottimista quando Pantaleo Corvino prese Zecnini e ce lo voleva far mettere titolare, perché era a Moena, arrivò Pantaleo, c'eri anche te, e disse: avete visto che squadra ho fatto? E gli dissi, con grande educazione, perché l'avevo anche conosciuto, mi stava simpatico, e dissi: pensavo che dovesse ancora iniziare. Ma lo pensava anche Pioli, che dopo Inter-Fiorentina 3-0 chiamò Andrea e disse: così si va giù diretti, e fecero 4 acquisti. Purtroppo tra i 4 c'era Biraghi, però fecero 4 acquisti. Quindi non è che sono grullo, sono convinto che l'anno scorso ho sbagliato decisamente sulla campagna acquisti. Decisamente, non vivendo di quello mi permetto il lusso di sbagliare, non essendo dentro il mondo del calcio, e non è che se lo fossi dentro il mondo del calcio non sbaglierei mai come il mio amico Emiliano Viviano. Non ci vuole anche grandi competenze, no, per lui non è che lo dico per Ruffianino, non gli sento sbagliare un pronostico probabilmente da una partita di Firenze Ovest.
2: Lo posso dire anch'io.
4: Quindi,
2: posso dire anch'io,
4: forse ha sbagliato qualche partita di Firenze Ovest, ma a parte quello non ha mai.
5: Allora, a essere sincero, sul lungo sbaglio difficilmente, no, sul corto sbatti. Lungo difficilmente.
4: Detto tutto ciò, certo che ho l'ottimismo dei tifosi, perché faccio il tifo, e quando entro in campo io pensavo: si fa come a Cremona, se ne fa 4 a Genova. Poi ho visto la formazione, ho detto: ma sì, ma Beto un contropiede ne fa 2. Devi provare.
2: Leggi sempre il lato positivo.
4: Poi finisce l'ottimismo e inizia l'analisi.
5: Io a volte questa cosa mi fa innervosire ancora di più, perché sono stato la mattina della partita a parlare, si parlava di cena fiorentina, mi ricordo, mi chiama un mio amico, mi dice: ma che pensi che fai? E io gli dico sta roba, dico: guarda, i primi quarto d'ora se si tiene, poi il quarto d'ora si perde 2-0, mi viene, cioè la ragione che ho mi viene da tirare una roba contro la televisione, capito? Non so come spiegare.
2: Sì.
5: Dentro di me penso: che cazzo, ma io lo penso da due giorni che quel quarto d'ora bisogna pulire il pallone, non bisogna entrare nel loro sistema, e puntualmente boom, impazzisco, capito?
2: Guarda, se mi vedevi durante la partita, avevi la, capivi, anche per me è stato.
5: Ma tu pensa, io durante la partita ero fiducioso, non ho avuto torto, nel senso, perché poi dopo, alla prima azione che si fa quando ci annullano il gol, poi se ne fa un'altra sulla sinistra, che Gnonto ci annullano, lo dico, guarda questi, che al tre passaggi di fila vanno in panico. E ho pensato, sì, si perde 2-0, però se si porta la partita alla nostra, c'è tutto il tempo per recuperare. Così è stato, perché si poteva fare 5 gol. Però non ci sei fatta.
2: Eh no, vabbè, certamente. Questo ti fa, a me fa incazzare ancora di più, perché penso quanto tempo ho buttato per una partita che letta in modo diverso poteva essere, certo, un 2-0 secco senza problemi. Questa è la questione. Allora, avanti un altro audio.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao Emiliano. Che Vanoli non sia l'ideale per preparare la partita si è capito già dall'anno scorso, ma quante ne ha sbagliate le formazioni all'inizio partita, ne ha sbagliate in botto, proprio tante. Questo è uno dei motivi principali per cui non può essere riconfermato a fine stagione, non poteva essere riconfermato alla fine della stagione scorsa, e manca questa. Come andranno le cose, sia ben chiaro, perché cioè non è uno che sta sul pezzo, secondo me non c'ha proprio il senso del concreto, ma che vedevo di, non lo so, poi io per quanto sia, speriamo che ci aiuti a passare tranquilla sta stagione, buttiamola così in caciara come al solito.
2: Che di scemi.
5: Allora, sono d'accordo sul senso generale, nel senso, io comunque l'ho già detto, cioè non vedo una Fiorentina che si costruisca con Vanoli nel lungo periodo, no? Però non sono d'accordo sul fatto che non sta sul pezzo, anzi secondo me è proprio una delle sue qualità quella di essere uno che sta tanto sul pezzo, che lavora. Su alcune formazioni io non mi ricordo di essere stato tantissime volte disaccordo con le formazioni. Questo giro è stata una roba veramente particolare, perché un paio di cose secondo il mio punto di vista erano veramente scontate, cioè Mastantuono che torna giovedì, che non so come sta, ok, Pellegrino con cui tu lavori 3 settimane, vedo che già non sta bene, va via con la nazionale e torna, non mi tornava, come già detto, Inge con una partita che ti dà la possibilità di attaccare campo e che non gioca per far giocare Gnonto, che fino ad oggi titolare non ce l'aveva giocato, non l'ho capita, cioè ci sono state tutta una serie di cose che magari saremmo venuti qui a dire: oh cavolo, c'aveva ragione lui, e in realtà no.
2: Allora, poi alla di Sevedi dice Savelli: per non perdere tempo a rispondere a un cabarettista mancato come Cristo Accampi, lasciamolo bollire nel suo brodo. Poi un tifoso pessimista non serve a nulla, questo dice Pinza d'Accampi. Zecnini, Cristiano Ronaldo della Norvegia, bellissimo riferimento. Poi Duccio dice: l'altro giorno ho messo a confronto le statistiche, le heat map di Indur con Coné della Roma, la copertura del campo e alcuni parametri attesi sono molto simili, non fraintendetemi, c'è un abisso tra i due, però dice quello che dicevi te, cioè che da un punto di vista anche della gestione della partita, della copertura del campo, non sarebbe poi così, sì, distante, gli manca tutto il resto.
5: Ma infatti io non è che l'ho detto a caso il nome, l'ho detto perché può essere quel tipo di giocatore. Poi la heat map ti dà una heat map dove corri e tu puoi correre anche senza mai prendere il pallone, cioè Coné è uno che ti recupera 30 palloni, copre quella zona di campo, poi ripeto, manca davanti, o almeno fino a oggi è mancato nella parte davanti, mentre Ndur quello ce l'ha, perché comunque i gol li ha fatti l'anno scorso, li ha già fatti anche quest'anno con la nazionale e tutto, però manca nella parte che secondo me lo può rendere veramente un grande giocatore.
2: Allora, ascoltiamo un altro audio, vai.
6: Buongiorno a tutti quanti, approfitto come sempre della presenza di Emiliano e volevo chiedere, esulando dalla Fiorentina, secondo lui che tipo di attaccante è Nicolò Tressoldi, se gli piace, a chi può assomigliare. Io non l'ho seguito tantissimo, l'ho visto solo ieri nella partita contro l'Inter, secondo me somiglia un pochettino a Gilardino forse, però vorrei che me lo descrivesse lui. Per quanto riguarda la Fiorentina, aspetteremo come Vanoli la farà giocare soprattutto in futuro. Io vado a livello tecnico individuale, Ranieri non può giocare al posto di Vieri, mi spiace, ma su Vieri è stato fatto un investimento e Ranieri tutte le volte commette errori tecnici gravi, anche quando si vince, non solo ieri. Marca 4 metri, non va mai addosso all'avversario, insomma, si deve cambiare, secondo me.
2: Emi.
5: Allora, il paragone con Gilardino ci può anche stare, ti dico la verità, anche se secondo me è un po' meno... non bomber, non a livello di numeri, un po' meno diciamo da aria, un po' più dinamico, un po' più mobile, ed è un bel giocatore giovane, fa gol perché ha fatto tanti gol, ha la possibilità di diventare il giocatore con più gol nella storia della nazionale del 21 tedesca, quindi quello sì. Poi Ranieri ha detto?
2: Sì, Ranieri per lui deve sì, uscire
4: ha detto
2: dal campo.
4: Che non va sull'avversario, che credo sia il contrario, cioè
5: bravo, io volevo dire questo. Ranieri, se lo metti in un contesto di blocco basso dove c'è da fare una difesa a livello tattico, invece secondo me è un difensore preparato molto, casomai se c'ha dei limiti ce l'ha proprio fisici e tecnici personali, cioè nel senso se fa quel duello con il difensore magari con l'attaccante lo può perdere perché fisicamente non è fortissimo, se ha una palla in profondità non ha la gamba per stargli dietro, se lo lasci con un po' di campo da coprire può far fatica. Te lo metti in un sistema dove deve difendere e lavorare di reparto, è bravo. Siccome credo che la Fiorentina vada verso un'altra maniera di intendere la fase difensiva, io preferisco Vieri.
2: Ed eccoci qua, come me. Poi c'è chi ti chiede un pronostico in vista di stasera, perché evidentemente devono chiudere le bollette. Io bramo il 2 del Real a Roma, cosa ne pensi? Dura, questo.
5: Allora, non è che è dura, il Real è veramente difficile da capire. Allora ti dico, io se mi dici gioca un euro, gioco il 2. Non ho dubbi su quello, perché è una squadra che ha tantissima qualità. La Roma non credo che si snaturi per giocare con Real, farà la sua partita, campo aperto, Mbappé, Vinicius, è complicato. Ma il Real sta soffrendo tanto, tutte le partite di Liga soffre tantissimo. Quindi ti dico, di base, allora la partita... anche per come è preparata tatticamente è una partita per il Real, non ci sono dubbi che è una partita per il Real, però la Roma in casa all'Olimpico, una squadra in fiducia, cioè è difficile come pronostico. Se mi dici devi giocarti per forza un euro, me lo gioco sul Real.
2: Sul Real, bene, bene, così mi abbiamo risposto. Per l'appunto la persona che l'ha chiesto è al telefono, che è Chris,
5: ovviamente,
2: e Andrea ha chiesto di chiamare, ha chiesto di
4: Chris,
2: chiamare
4: eccetera.
7: Ci sono?
2: Sì, buongiorno. Ciao Chris, ciao.
7: Sì, ma io mi chiamavo tanto per Andrea, e saluto. E volevo dire un attimino a Coscioli, alle ali della Val di Sieve. Allora, prima di tutto, cabarettista mancato, e tu sei te. No, io perché? Per quale motivo devo essere offeso o diciamo preso in giro da Ale dalla Val di Sieve? Fatemi aprire.
5: Ma come offeso, Cristo? Io vorrei fare il cabarettista.
7: No, no, a voglia, perché mi garberebbe farlo anche a me il cabarettista, ma siccome secondo me
4: Chris, forse perché hai ironizzato su
7: no,
4: di me.
7: No, Bruno,
4: forse sì,
7: Andrea,
4: mi chiamo Andrea.
7: Lo sai
4: sì.
7: Perché, Andrea, scusami.
4: Vai.
7: Lo sai perché? Perché ieri ho mandato un messaggio per sapere che campionato e che partita ha visto e vedano nella Val di Sieve, perché a regola nella Val di Sieve c'è un altro campionato, un'altra partita, un'altra classifica.
4: Ecco, però a loro non ti piglia in giro, perché tu fai le battute, se a lui non lo fanno ridere è la definizione di comico e non far ridere, cioè cabarettista mancato.
7: Cabarettista mancato e comico non far ridere, va bene.
4: Certo, certo.
7: Cioè comico non far ridere.
4: Okay. Esattamente. E che lei è cabarettista mancato?
7: No, uno che magari voleva fare il cabarettista, poi c'avevo tre figlioli e non ha potuto più fare, che ti devo dire?
4: Sì, oppure uno che voleva fare il cabarettista non faceva ridere e non gliel'hanno fatto
2: ce
4: fare.
2: Ce n'è tanti.
4: È proprio il mio campo.
7: Bravo Pietro, ce n'è tanti di cabarettisti, però meglio essere il cabarettista mancato che avere fra virgole. No, qual è la meglio? Dicemi voi, avere tra virgole tutti i giorni o essere cabarettista mancato?
4: Boh, no, ma io... si va sul generico e non ha nessun senso, bisogna capire di cosa
7: va bene, vai.
4: No, okay, come va bene?
7: Ti saluto.
4: Ciao. Tu saluti, cioè hai detto la sua, non accetti confronto e saluti. Bene.
7: No, io ci sto.

0: aspro quello che sta succedendo, e dall'altra c'è Chris che invece è particolarmente critico nei confronti della Fiorentina, di chi l'ha costruita e di come è stata costruita. Questo è il dissing,
1: tanto,
0: diciamo.
1: ma non tanto di come è stata costruita, cioè è proprio, cioè come mai non c'è verso altro che noi ragazzi, altro che noi, si spende, si fa mercati, milioni su milioni, ai giocatori cambiano dirigenti e tutto, però un cambia ma nulla. Spiegatecelo, sì, certo. No, che ce lo spieghi Ale dalla Val di Sieve.
0: Bene.
1: No, se a lui gli va bene così, bene. Mi va bene a voi essere presi per il culo a tutti?
0: No, io figurati, lo sai cosa me la penso, ascolto tutti i giorni, lo sai come la penso, Chris.
1: Poi Vai, a posto,
0: Chris, no, che sennò si sta ovviamente tutti i giorni a discutere, tra l'altro, di questioni tra ascoltatori più che protagonisti.
2: Posso rispondere
0: della...
2: in un secondo?
0: Sì,
2: sul
0: un secondo. Vai.
2: Si spende un sacco di soldi. La Fiorentina, fino a un paio d'anni fa, prima di spendere, vendeva i suoi calciatori migliori e poi ricomprava male. E su questo sono d'accordo con Chris, non c'è discussione, però prima vendeva. Non è che si è speso un sacco di soldi su Iconé, Cabral, Piontek, perché ci sono piovuti i soldi dal cielo. Si era venduto Dusan Vlahovic a 75-80 milioni e l'anno prima si era venduto Chiesa a 40 milioni. Il problema è aver preso Callejon con allenatore che fa il 3-5-2 al posto di Chiesa. Anche con 4-3-3 avrei avuto qualche dubbio su Callejon, ma meno. È questo. Da due anni abbiamo iniziato a spendere, abbiamo detto tutti che per una serie di motivi l'anno scorso è stato sbagliato tanto, non tutto ma tanto. Quest'anno si è speso non così tanto, perché ancora una volta si è venduto il giocatore che aveva più mercato, si è venduto Moise Kean, quindi il saldo, perché ci sono giornalisti importanti che, siccome non ricevono le notizie dai direttori, per attaccare dicono se si riscatta tutti i prestiti è un mercato a saldo meno 200 milioni, ma non c'entra nulla con i conti.
0: No,
2: sei d'accordo?
0: Sì, ho capito.
2: E quindi il saldo del mercato è molto più basso. Questo non vuol dire criticare o non criticare gli acquisti, ma io di Attà sono felicissimo, di Ulai sono felicissimo, di Pellegrino sono felicissimo, di Vieri sono felicissimo, di Valdepegna sono felicissimo, di Jimenez sono felicissimo, sono grullo, sì, però a questo punto mi rimetta Emiliano, gli acquisti che ho citato, e forse ne ho dimenticato Pedro Gonzalves, quello che mi gasa di più.
0: Perché non gioca.
2: Esatto. Dingé, mi sono dimenticato Dingé, è un grande investimento. Sto delirando? Sono giocato, è come dire se preso Iconé è un fenomeno?
3: André, io questa cosa l'ho già detta. Allora, noi avevamo due strade: prendere, io dico dei nomi a caso, così certo. Capisci, prendere Mastantuono e Ingeo, prendere Berardi e Zaccagni. Oggi, se prendevi Berardi e Zaccagni, a caso sono i nomi,
0: Sì.
3: Se prendevi Berardi e Zaccagni, quasi sicuramente avevi una classifica migliore e una squadra migliore, una prospettiva quasi inesistente. Giocatore di 32 anni e un giocatore di 31 anni, giusto? Quindi, sì,
2: forse
3: la Fiorentina
2: per poter. 34
3: Berardi è 94, di quello sono sicuro. Zaccagni me lo ricordo.
0: Meno quello.
2: Ok, scusa.
3: Ok, quindi avevi una squadra migliore, sicuramente migliore, perché sono giocatori più pronti e tutto quello che vuoi. Esperienza, Berardi c'ha oltre 100 gol in Serie A, insomma, magari da attaccante prendevi, non lo so, dimmi te un nome, e eri sicuro oggi di essere una squadra che poteva lottare per delle competizioni. Però qual è il problema? Non diventi sostenibile. La Fiorentina deve essere anche sostenibile con la potenza economica del tuo presidente. Questo significa assumersi dei rischi, quindi Ingea è un rischio, Ulai è un rischio, Mastantuono anche può essere un rischio, Gnonto è un rischio, Pellegrino è la prima esperienza, l'ho detto prima, Valdepeñas è un ragazzino, Jimenez viene da un'esperienza, è un ragazzo che ha un po' di problemi fuori dal campo, se no la Fiorentina non ci arrivava, rimaneva al Milan. Ci sono tutte queste cose che la Fiorentina deve mettere in conto. Si può riuscire anche a fare a tutte e due le cose. Io l'avevo detto, cioè secondo me un giocatore pronto è stato per Pedro Gonzalez. Qual è il problema di Pedro Gonzalez? È arrivato all'ultimo giorno di mercato dopo un mese che praticamente se ne andava per i cazzi suoi, deve recuperare fisicamente. È stato preso Beto, Udinese, Everton, un giocatore che ha un'esperienza e tutto, è arrivato che non si reggeva in piedi, in più sei partito con l'handicap di un allenatore che non credeva nella squadra, non giocava bene. Tutte queste cose ti fanno per l'ennesimo anno ritrovarci in una situazione in cui siamo penultimi, in cui la prossima partita è quella decisiva, in cui la pressione sui giocatori si sente perché la piazza, perché tutti noi ci siamo rotti i coglioni, chi più, chi è meno positivo, ma

0: ovviamente ci siamo rotti i coglioni di stare in quei posti, e si rischia un'altra volta di rimanere lì nel pantano. Ma almeno, secondo me, oggi sei all'interno del pantano con una serie di asset all'interno della squadra che hanno un valore.
1: Sì, sì, infatti è un altro tipo di prospettiva quello che il mercato della Fiorentina ha portato avanti quest'estate.
2: In tutto ciò, se mi posso permettere, serve una guida tecnica per i prossimi 4 anni che dia un senso a tutti questi calciatori. Il vero errore dei Paratici è aver sbagliato allenatore, ed è grave, rischi di perderci quasi la stagione su quell'errore.
1: Allora, andiamo avanti, altro messaggio, dai.
3: Sì ragazzi, se si continua, buongiorno a tutti intanto, se si continua a lottare per la retrocessione è giusto che rimaneva anche Mandragora, rimanga Ranieri, Dodò, richiamiamo anche Quarta e siamo a posto. Certo, con questa filosofia si va da nessuna parte, però il problema è che si lotta sempre per la Serie B e quindi viva questi giocatori sono andati via.
2: Per me Dodò è un terzino forte, cioè questo modo di raccontarlo è insensato, anche perché quando c'erano Dodò, Mandragora, Ranieri, Quarta non c'era più, siamo arrivati sesti e ci siamo mangiati le mani perché non siamo arrivati in Champions, perché l'allenatore ha preferito puntare tutto sulla semifinale di ritorno di Conference, cioè, e arrivavamo settimi, certo era un livello da cui vorremmo salire, che vorremmo superare. Però neanche analizzare, sono tutti a buttare. Mandragora è un ottimo giocatore che infatti viene convocato in nazionale. Ranieri non è un fenomeno ma un ottimo giocatore.
1: Vabbè,
2: poi si può sempre crescere, ce ne sono tanti più forti, non c'è dubbio.
1: Magari si può chiedere anche questo, si passi da quel tipo di livello a un livello successivo.
0: È quello che vogliamo. D'accordo Pietro. Però anche rifarli tutti e ricomprarne
1: insieme
0: 16.
1: Non le puoi fare tutti insieme, è chiaro.
0: Allora io ti dico, se io devo rimanere con un'alternativa a centrocampo e Mandragora accetta quel ruolo, se ne trova di meglio di Mandragora a fare l'alternativa a centrocampo, e di meglio non significa semplicemente un giocatore migliore, significa uno che conosce la piazza, conosce l'ambiente, conosce l'allenatore, sa stare al suo posto, può essere anche bravo all'interno o fuori dal campo. Secondo me difficilmente, lo stesso vale per Ranieri. Ranieri mi pare sia stato messo fuori, non abbia detto una parola. Secondo me ci sono giocatori migliori anche all'interno di questa rosa di Ranieri, ma se devo avere un'alternativa io mi tengo Ranieri prima di andare a prendere Pinco Pallino che non so che cosa faccia.
1: Sì sì, ma è perfettamente comprensibile quello che dici.
0: Poi se tu mi dici voglio avere quegli obiettivi che spero di avere con Ranieri titolare, no, perché secondo me sono difficilmente raggiungibili.
1: E questo è il secondo pezzo della questione, che però non li puoi cambiare tutti e subito, certo. O comunque non li puoi avere tutti e subito più forti tale da andare a lottare subito per l'Europa.
0: Secondo voi la Juve in tutti gli anni in cui ha avuto Birindelli come alternativa non poteva prendere uno meglio di Birindelli?
1: Sicuramente.
0: Ma allora diceva, ma se io ho Birindelli, gioca 10 minuti, un quarto d'ora, gioca il turnover, fa sempre il suo ruolo, perché devo andare a prendere un altro quando Birindelli
1: ma
0: qui,
1: da noi però
0: bene?
1: I Birindelli però sono titolari.
2: Sì, però quest'anno è stato
0: ecco,
2: preso.
0: Vedi il punto.
2: Ma quest'anno quello che deve essere il titolare del futuro è stato preso. Vieri è stato preso per fare il titolare al posto dei Ranieri. E poi
0: non abbiamo minimamente nominato un calciatore che ha fatto i mondiali e gli europei da titolare con la Croazia, cioè non lo stiamo nominando.
2: Certo, ci ho pensato 2 o 3 volte. Pongracic è sparito ai radar.
1: Non ci sarà un motivo però, ragazzi.
0: No, ma Pietro, ma io sono, cioè, le prestazioni di Pongracic ce l'ho viste, però che sia diventato
1: un bronco scappato
0: di
1: insieme, certo. No,
0: mai, non credo.
1: Andiamo con 2 audio, dai Marco, siamo in fondo.
4: Ciao Firenze Viola, sono Manuel della Svizzera tedesca. Allora, io sono contento che Jimenez e Valdepena siano in campo, vorrei Vieri in campo, non per qualcosa contro Ranieri né tantomeno per l'errore, che è un errore tecnico, può succedere, sbagliato, fine, ma perché penso che questi giocatori abbiano bisogno di fiducia e di giocare e di sbagliare, però di entrare dentro i meccanismi come Ulai. Io credo che Ulai e Ranieri siano stati sostituiti principalmente per il cartellino giallo ricevuto. Manoli secondo me ha avuto paura che il clima e la situazione portasse a un secondo cartellino, sia di Ranieri che di Ulai, al di là di tutto. Poi io Ulai lo tengo sempre. Ciao!
5: Io credo che, visto l'organico, Vanoli non sia un giocatore, un allenatore adatto. Vanoli per me è più una persona da sporca dozzina, è in grado di mettere le squadre in campo con grinta, però qui c'è più un lavoro calcisticamente oluso da fare, perché sono giocatori giovani, di talento, ma non... insomma, difficile assemblarli in una squadra funzionale. Io vedrei bene Andrea Zoli, perché intellettualmente e come esperienza mi sembra un giocatore che potrebbe cavarci un ragno dal buco.
1: Emi,
0: allora, il primo ha detto di Ulai.
1: Sì, sì, del giallo, che l'ha cambiata anche per paura di rimanere.
0: Sì, sono d'accordo, sono anche d'accordo che per me Ulai rigiocherebbe, quindi d'accordo con lui. Su Andrea Zoli, per l'amor di Dio, nel senso che comunque anche la scelta che ha fatto, no, di andare a lavorare in primavera, è un po' che non allena, non sarebbe una scelta. Cioè, la Fiorentina, se deve fare una scelta con un allenatore, deve fare esattamente come ha fatto quando fa l'investimento di 40 milioni di euro per Attao, quelli che sono, deve prendere un allenatore che ad oggi è a un livello superiore di noi, sottoporgli un progetto di 4 anni come ha detto Andrea e dirgli vieni qui e insieme costruiamo una squadra, che io oggi non lo so, perché l'altra alternativa invece è andare a prendere i nostri Aquilani, Galloppa, che si stanno dimostrando bravi, e riportarli a casa. Io Aquilani lo prenderei domani mattina.
2: Aquilani è quell'allenatore su cui fare un investimento da 4 anni. Aquilani è l'allenatore su cui fare, anche più di Thiago Motta.
0: Io sono di parte, perché è un mio amico, quindi ovviamente sono di parte.
1: L'abbiamo
0: però
1: sempre detto,
0: che...
1: dai, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, sì. Si diceva, dai, anche quando
0: lo dico tante volte, perché poi uno ti dice no, parli perché è un tuo amico, sì, ma io ho anche amici scarsi, non è che ho tutti amici scarsi.
1: Certo.
0: Non è che lo dico di tutti, però mi sembra che fra Catanzaro l'anno scorso e quest'anno a Sassuolo stia facendo un lavoro eccezionale. Cioè, l'altro giorno la Juve l'ha messa in grande difficoltà, il Milan l'ha messa in grande difficoltà, cioè nel senso
2: e gli hanno un gol con grande difficoltà, gli hanno annullato hanno dovuto inventare un annullamento con grande difficoltà, aggiungo io,
1: forse non è stata troppa difficoltà, ma con grande faccia, sì, di bronzo,
2: esatto,
1: diciamo, ecco.
2: E su questo non abbiamo detto nulla, ma siamo tornati 10 passi indietro sugli arbitraggi, e un po' di VAR sarebbe stato tanto utile domenica scorsa.
1: Però ci vorrà una puntata ad hoc, perché sì, siamo in chiusura. Certo, certo. Però siccome siamo in chiusura, mi ero scordato di chiedertelo, perché uno dei temi del giorno per me è veramente senza senso. Oggi la Gazzetta ha detto che la Fiorentina alla fine del prossimo anno interromperà fondamentalmente il rapporto con De Gea. Beh, ci può stare, perché vuole prendere Santiago Beltrán, che è il portiere del River Plate, credo. E io mi
2: cugino
1: ho detto
2: del
1: bisogna
2: Beltrán non credo
1: River, però e volevo in un minuto mi devi dire come, perché io ho detto ma è una roba da pazzi se la fanno, perché te hai Martinelli in prestito da Avellino, il secondo anno in B in prestito, che sta facendo anche discretamente, il pensiero è dare via De Gea per spendere 20 milioni su un portiere argentino. Do la palla a te, un minuto e poi si chiude.
0: Non mi trovo d'accordo, perché innanzitutto se devo fare quel tipo di investimento in Italia ce ne sono 2-3 su cui farlo, Palmisani, Caprile, avendo Martinelli devo innanzitutto vedere dove sarà la Fiorentina, perché se per esempio non si va in Europa si può anche seriamente dare la porta a Martinelli, prendere un secondo di valore, che eventualmente se il ragazzo ha difficoltà per XY motivi, se è già a livello più alto si può anche provare a prendere un portiere alla De Gea, nel senso uno che arrivi a 30-31 anni, come che ne so Perenna, che è andato a Palermo, che sai però che il rendimento c'è, capito? Cioè Provedel, che è andato all'Inter a fare il secondo, poteva fare il titolare della Fiorentina, è un ottimo portiere, per fare un esempio. Meret magari va via da Napoli e cerca un'opportunità, capito?
1: diciamo che la scelta andare a prendere, spendere 20 milioni in Argentina per un portiere che deve ambientarsi,
2: essere un fenomeno,
1: cioè,
2: ma
1: è un fenomeno.
0: Io l'ho visto due volte, però cioè non seguendolo, ho visto due volte le partite del River, ti dico, non lo conosco.
1: Quindi non facendo l'occhio a quello che era, no, il Santiago Beltrán.
2: Caprile mi piace tantissimo, so che siamo in chiusura, Pietro mi sta facendo pizzicotti,
1: ora
2: no,
1: alla
2: mano.
1: Fine ti do una
2: Caprile
1: legnante.
2: Mi piace tanto tanto, per certi aspetti, non per tutti, mi ricorda un pochino un portiere qualche anno fa fortissimo, Emiliano Viviano, piazzamento, non fa cinema, però è forte forte, eh.
0: Quello anche Meretta, eh. Meretta è uno che spesso fa delle parate che sono sottovalutate perché è uno che è sempre piazzato bene.
2: No, no, è vero, Meretta è... però Meretta è più conosciuto.
0: L'incognita di Meretta è che si fa male. Si fa male.
1: Gong, abbiamo finito. Basta. Anzi, siamo andati oltre, ma avrei continuato altre 3 o 4 ore. A voglia, figurati, santo, ce n'è da parlare. Emi, grazie mille. Esatto, c'è il gong. Vabbè, Marco, ora c'è il gong anche. Va bene. Emi, grazie, ci sentiamo mercoledì.
2: Ciao, Emi.
0: Ciao.
1: Ciao anche Andrea, che ritroviamo in questi giorni. Mi sembra venerdì anche, oltre che domenica viola, come sempre, dopo la partita. Quindi grazie mille anche ad Andrea.
2: Buongiorno a tutti, eccetera, Beckenbauer.
1: Adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Morucci e Luciana Magistrato, tra pochissimo, ma se state con noi io torno anche stasera alle 8 per un'ora insieme prima di Extra Viola. Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Notizie, analisi, curiosità.
9: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
8: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
10: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
11: Eccoci qua, ci siamo, 16:04 minuti, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la magica ora del palinsesto della nostra radio in cui parliamo esclusivamente di calciomercato. Io sono Niccolò Santi e fino alle 17 oggi in mia compagnia c'è Alessandro Di Nardo. Che
12: bellezza, ben ritrovato, ben ritrovati, ciao a tutti.
11: Che emozione, vero?
12: Ma davvero si parla solo di calciomercato? Perché ogni tanto, beh, parso di capire che si scivola un po' su Grassina,
11: no.
12: Sul ghiacciaio, nero verdi, siamo forti, siamo noi. Oggi l'ingrato compito di sostituire tutte le cose che fa il Cecca.
11: Infatti hai ripassato il repertorio?
12: Ho ripassato, sì, Carnevali, eccetera, eccetera. Sì. Poi sono tre le cose, no? Luis La Serpe ogni tanto lo dice ancora.
11: Sì, all'Arsenal, sì.
12: Ok, Luis La Serpe all'Arsenal, va benissimo.
11: Ghiacciaio, va bene?
12: Ghiacciaio, sì. Ma io sposto tutto verso Brozzi, perché sai che la mia Grassina è Brozzi, che salutiamo subito.
11: E a Brozzi che tempo fa invece?
12: A Brozzi sta arrivando l'autunno dappertutto, anche se poi si dice sempre che non ci sono mai le mezze stagioni. In questo momento siamo nella mezza stagione. Questo mi fa salire ancora più la mia ira, perché poi mi ricordo che accanto a me ho l'uomo che odia l'estate, ama l'autunno e l'inverno soprattutto. L'uomo che ha scelto come mese preferito il mese peggiore ufficialmente di tutti, ovvero novembre.
11: Penso di averne
12: famoso
11: ben
12: solo
11: donde.
12: Per la canzone di Giusy Ferreri, ma che ben... salutiamo.
11: Certo, io voglio dire, ne ho ben donde, giusto?
12: Ma non lo so, a me sembra che novembre sia prima di qualsiasi afflato vitale. Già inizia con la festa dei morti, no?
11: No, dei santi.
12: Dei santi, dei morti.
11: È uguale.
12: Già
11: sì.
12: Ottobre almeno finisce con Halloween, poi parleremo nelle puntate specifiche da cosa ci vestiremo, da chi, che cosa, perché. Dicembre alle lucine di Natale, gennaio un altro mese tremendo, novembre non si può difendere, è indifendibile. È tipo la prestazione di Ranieri a Genova, e questo è un gancio che veramente non hai visto nemmeno arrivare.
11: Pesante, comunque. Potevamo partire con le marce basse, invece abbiamo deciso.
12: Subito alte. Ma siamo sempre su YouTube o siamo scivolati su Twitch?
11: Siamo su YouTube, ovviamente, live, rigorosamente fino alle 17, e la nostra puntata oggi si chiama Il prossimo anno ripartireste da De Gea?
12: No,
11: così.
12: Sigla.
11: Vabbè, comunque, giustamente ci ricorda Sara Mastrosimone, regia, di ricordarvi a vostra volta, sì, di iscrivervi su YouTube e di attivare la campanella. Il nostro canale è Firenze Viola e vi teniamo compagnia ogni giorno con tanti contenuti e tante live, soprattutto.
12: C'è già scritto Gamon,
11: Che dice?
12: Gammon dice: il prossimo anno Martinelli titolare, De Gea come secondo, se a lui va bene, se no aria, puntini puntini.
11: Mi piacevi di più quando facevi le canzoni con Jimmy Tights, te lo dico, Gammon. Però
12: sì, che poi però è un personaggio di Lupin, soprattutto Gammon.
11: Sì, sì,
12: tra l'altro Gammon ha avuto una svolta artistica perché è diventato stand up comedian.
11: No, incredibile.
12: È andato in America, fa gli spettacoli, fa gli open mic, e quindi facciamoli in bocca al lupo.
11: Pazzesco, pazzesco. Senti, no, questa cosa ha un senso. Perché vi chiediamo se ripartireste da De Gea il prossimo
12: perché
11: anno?
12: Ogni, l'ho capito, dovete dare un titolo tutti i giorni.
11: No,
12: quindi...
11: no, vabbè, quello no.
12: Okay.
11: Perché periodicamente comunque tiriamo fuori notizie di mercato in questa trasmissione. La notizia di oggi, che potete leggere insomma anche sul Corriere dello Sport, è che la Fiorentina ha messo gli occhi su un portiere, il portiere del River Plate, classe 2004, Santiago Beltrán.
12: Che non c'entra niente, con uno dei grandi topos, o topoi al plurale, della trasmissione che fu, che non nominiamo perché mi fa ancora male. Però sì, sì, si parlava spesso di Lucas Beltrán, no?
11: Sì, non facendogli complimenti, diciamo.
12: No, diciamo che se ha la stessa abilità nel non diciamo provocare dei gol, è un gran portiere.
11: Ottimo. Bravissimo,
12: questa è una frecciata per Lucas che arriva direttamente dall'altra parte dell'oceano.
11: Tanto velenosa quanto efficace, perché in effetti ne parlano molto bene. Qualcuno dice che è il nuovo Dibu Martinez, con il quale condivide peraltro il procuratore. Fatto sta che River Plate chiede 20 milioni per un portiere.
12: Sono soldi, eh?
11: Eh sì, no, Santiago Beltrán, che più che altro va in scadenza il prossimo anno. Tu sai che la stagione calcistica in Argentina dura un anno solare, cioè dal gennaio al dicembre. No,
12: non devi certo spiegarlo a me.
11: Appunto, però ecco, tu ascoltatore magari non lo sai. Fatto sta che è così: 20 milioni per un calciatore che il prossimo anno sarà svincolato, anche perché non ha insomma voglia di, a quanto ho capito, di rinnovare il suo accordo. C'erano su di lui anche l'Inter e la Juventus quest'estate, ma soprattutto la concorrenza proviene dall'Inghilterra e dalla Germania. La domanda è, quindi sorge spontanea, ma continuare con De Gea e poi dare spazio a Martinelli? No, perché appunto, come scriveva Gammon e come comunque stanno scrivendo alcuni nostri ascoltatori, è un'altra opzione, un'altra ipotesi, possibilità.
12: Classe 2004, sì. Sto guardando un po' la scheda tecnica di Santiago Beltrán, che come dicevi gioca nel River Plate. Questa possibile mossa che abbiamo anticipato anche nelle scorse ore mi desta qualche dubbio sul futuro di un giocatore a cui teniamo tutti tantissimo, ovvero Tommaso Martinelli.
11: E appunto
12: Tommasino,
11: che comunque è in prestito secco, se non sbaglio.
12: È in prestito secco all'Avellino, sta facendo anche piuttosto bene, dopo che aveva fatto bene anche alla Samp, sempre in Serie B nell'ultimo semestre della stagione 2025-26. Io continuo con il mio slogan, che poi derivava da altro: se non ora, quando? Cioè, quando è che lanciamo Martinelli? Quando avrà i capelli bianchi, avrà dei figli? Spero di no. Questo è il paese dove siamo fatti scappare Nicolò Tressoldi, respinto plurime volte da dei grandi osservatori da quando era piccolo, perché lui nasce in Italia, poi è costretto, per inseguire il suo sogno di diventare calciatore, a emigrare in Germania seguendo la famiglia, diventa giustamente un membro della federazione tedesca, e ieri nel post partita, così ci riallacciamo anche a quello che è successo ieri sera, Inter Club Brugge 3-4, dopo che ha segnato una tripletta e dopo che lo studio di Sky Sport, l'ho visto, l'implorava di scegliere la nazionale italiana, lui ha detto: ragazzi, io sono un nazionale under 21 tedesco, e più o meno ha detto che ha dato la sua parola alla Germania, e in questo non lo biasimo per niente. Purtroppo, anzi, Martinelli è ancora in tempo a fare una scelta del genere, perché ancora in nazionale maggiore non ha debuttato, quindi fai come Tressoldi, caro Tommaso, perché questo non è un paese per giovani, parafrasando al contrario un grande film di qualche anno fa.
11: Ma sì, ora Nicolò
12: troppo
11: Tressoldi...
12: velenoso?
11: No, hai fatto bene.
12: Un po' meno?
11: In effetti ieri ha fatto una signora partita a Tressoldi. Però già lo sapevamo, c'è chi poteva prenderlo al tempo quando ancora valeva Tressoldi, effettivamente. Oggi, secondo te, un calciatore così, peraltro classe 2004, anche lui, è quanto potrà valere? Cioè, uno
12: sessantino?
11: Che fa 3 gol all'Inter in... al maxi girone di Champions League in una serata così,
12: credo un sessantino. Tra l'altro ieri guardavo la partita e qualcuno consigliava anche alla Fiorentina un altro giocatore difficilmente aggredibile, che ha già esordito in nazionale maggiore questo caso portoghese, come Carlos Roberto Forbes. Per chi ha visto la partita, quel flagello che sulla destra ha fatto tornare i capelli a Di Marco e poi gliel'ha ripettinati e gliel'ha ritolti. Giocatore veramente impressionante per quanto riguarda la progressione, ha preso anche il rigore dell'1-0, è entrato direttamente anche nel secondo gol del Brugge e era veramente imprendibile. Questi giocatori, ho come il sospetto che in Italia si inizino a vedere sempre di meno. Perché? Perché questo è il paese che si interroga, ma non perché è colpa di Niccolò Santi che ha fatto il titolo, se nel 2027 è ancora giusto dare la porta a David De Gea, quando il futuro sta bussando, sta battendo la porta, dopo un po' il futuro va via.
11: E infatti,
12: la sono segnata sta cosa di 3 soldi, perché ieri veramente, non per sminuire i colleghi di Sky Sport, sembravano veramente prostrarsi ai piedi di un giocatore che ha fatto di tutto per giocare in Italia e poi ha dovuto cambiare.
11: Sì, e la responsabilità è ovviamente dei club. Non capirò mai questa predilezione, no? Per i calciatori che non sono italiani, fondamentalmente, probabilmente per motivi economici, ci sono senz'altro questioni anche dei procuratori, delle percentuali, non lo so. Però 3 soldi poteva essere una bella storia e alla fine lo sarà, però evidentemente non per l'Italia.
12: 3 soldi.
11: Lui che dal 2022 appunto, no, ha scelto la Germania.
12: Eh sì, ha fatto tutte le giovanili.
11: La trafila l'ha fatta lì.
12: Under in Germania, tra l'altro ha detto che ha un europeo under 21 da vincere e quindi gli auguriamo il meglio, perché così magari il prossimo 3 soldi riusciamo a non farcelo scappare. Ci chiedono se Vanoli arriverà a maggio come allenatore della Fiorentina.
11: Questa è meraviglia, chi lo chiede?
12: Sempre il nostro amico, io, ex cantante, adesso stand up comedian.
11: Ma non c'è problema, io mi segno tutto. Perché ragazzi, io lo so che adesso Vanoli è il peggiore allenatore di tutti, però fino a una diciamo 3 settimane fa, quando aveva pareggiato col Napoli, non aveva tenuto testa a una delle squadre più forti del campionato italiano, per quanto abbia fatto male col Villarreal, ok, cioè era il più grande di tutti. Oggi però si ribalta la situazione, si ribaltano i giudizi, come al solito non c'è coerenza. E quindi, per quanto mi riguarda, chi pensa che Vanoli sia scarso lo deve pensare però anche fra 5-6 giornate, quando magari avrà fatto 12 punti.
12: Vediamo,
11: mi segno
12: il calendario
11: tutti, commenti.
12: Comunque molto difficile. Ti volevo far vedere che ci siamo sdoppiati a un certo punto su YouTube e è apparsa una pubblicità con l'intelligenza artificiale. Quindi alla domanda l'intelligenza artificiale ci sostituirà, abbiamo già la risposta, l'ha già fatto, questi 30 secondi di pubblicità su YouTube
11: senza che noi avessimo il minimo potere. Non abbiamo fatto niente. Vabbè, comunque 348 75 13933, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali, per intervenire in diretta Nick and Ale 055 77 111 71. Ti leggo qualche messaggio.
12: No dai,
11: come si faceva un tempo.
12: Stavo pensando a un cambio di nome temporaneo da supplente, però mi viene un gioco di parole un po', cioè Nick, non so, Nick con Ale ci sta male, per fare sempre l'assonanza potrebbe essere Nick and Dick, però poi
11: però
12: diventa,
11: insomma,
12: qualcosa di volgare.
11: Noi non siamo volgari.
12: No, non siamo assolutamente volgari, sempre eleganti e mai volgari.
11: Allora ci scrive Omer dice:
12: lui da Springfield?
11: Beh, evidentemente. Voi dovevate comprare il portiere del Lecce. Basso costo, alto rendimento.
12: Vladimiro Falcone, capitano del Lecce.
11: Io l'avevo fantacalcio, tra l'altro.
12: Le ultime partite non è stato perfetto, ma è sicuramente un portiere d'affidamento. Tant'è che tutte le volte che vede il Lecce, penso, che ci fa ancora lì Falcone.
11: Poi ci scrive Daniele, dice: Abruzzi è autunno, ma Novole hanno aperto la stagione balneare.
12: Non lo so se hanno aperto la stagione balneare, mi confermi che è così?
11: Ah,
12: c'è
11: so,
12: c'è il laghetto del San Donato che credo e spero non sia balneabile, ma non ho visto ancora niente, né sdraio né altro.
11: Poi Paolo ci dice che a gennaio c'è la Befana. Io non ti ho seguito nel tuo percorso psicologico, che cosa hai detto?
12: No, però ad esempio sempre Gaemon, con cui stiamo facendo un dialogo, un ping pong su YouTube, ci dice: il mio mese preferito è ora ottobre. Ottobre,
11: castagne,
12: sopravvalutato, sottovalutato, giustamente valutato.
11: A me sta piacendo tantissimo come mese, perché spazza via l'estate.
12: Mamma mia. Quindi,
11: anzi, in realtà
12: sottovalutato.
11: La fa arrivare, evidentemente.
12: Sai, questo è un format che copiamo a degli amici, a Cronache di Spogliatoio e a Pendolino.
11: Salutiamo.
12: Però lo facciamo,
11: sì,
12: lo fanno tutti, no? Si appropriano tutti dei format degli altri, quindi va bene.
11: Ma senti, poi torniamo anche sui temi, però.
12: Cioè, ma
11: Chiara,
12: certo.
11: No, Chiara da Scandicci dice: cioè, ma Nick superstite, come fai ad amare novembre? Fai buio presto, le giornate sono più corte, piove,
12: io quando,
11: è il suo bello, Chiara.
12: Io quando sento, vedo post, Tumblr della gente dice: ah, che bello l'inverno, non capisco come le stesse persone possano uscire di casa alle 15 di pomeriggio, trovare la nebbia e il buio e dire: ah, che bellezza.
11: E invece
12: noi siamo persone, siamo una specie fatta per la luce, fatta per la luce.
11: Che fastidio,
12: per
11: esci fuori e c'è il fresco, eh?
12: Ma per quale motivo esci fuori e non ti squagli? Esserci il buio, vabbè,
11: incredibile,
12: battaglia,
11: ti tocca uscire fuori senza l'umido che ti trapana le ossa.
12: Ma meglio del buio, dai, che vergogna.
11: Vabbè, io farei una scuola, ascoltiamo un messaggio vocale, vai. Che te ne pare, eh?
12: Vai.
11: Così, come esordio, vai, vocale.
13: Dinardo, uno di noi, tutti insieme nel ghiacciaio a tifare Fiorentina e Grassina.
11: Sì, oggi.
13: Ho trovato tre slittini, quindi uno per Nick, uno per Cecca, l'altro per Dinardo. Io sto in fondo alla discesa a farvi le foto lì dai ghiacciaio. Gol.
11: Sì,
12: allora,
11: capisco
12: molto bene qual è. Cioè, dal messaggio audio si capisce il registro di questa puntata.
11: Sì.
12: Ma posso chiederti una cosa?
11: Certo, sono qui apposta.
12: Ma il ghiacciaio di Grassina da cosa nasce?
11: Dal subconscio di Niccolò Ceccarini, ma evidentemente.
12: Cioè, no sense.
11: No, io comincio a crederci perché a un certo punto lo dici. Sai, ci credo, no? A un certo punto, se tu dici rosso, di che colore è il cavallo di bianco di Napoleone, mi viene da dire rosso.
12: Sì.
11: È un gioco mentale, capito?
12: È un gioco mentale che facevamo alle elementari. Ti leggo un altro messaggio da YouTube. Ci scrivono: se devo spendere tanti soldi per un portiere, in questo caso si parla di Beltran, non l'attaccante, ma il portiere, prenderei uno tra i migliori, cioè quello dell'Atalanta. Quello dell'Atalanta si chiama Carnesecchi ed è out of commerce.
11: Direi di sì.
12: Dire fuori dal commercio. Anche oggi Sarri lo ha elogiato. Questo mi dà un assist che mi autolancio per dire che. Siamo in giorni in cui rinizia anche il maxi girone di Conference League, caro Niccolò, e ovviamente l'Atalanta è l'unica squadra italiana a rappresentare la Serie A in questa competizione, e c'è una partita che riguarda il passato recente della Fiorentina, perché c'è Atalanta-Pafos. Ti ricordi quando la Fiorentina perse a Pafos, o meglio a Cipro?
11: Sì, quanto tempo fa era?
12: Il secondo anno, mi sembra era con Palladino, credo. Era con Palladino, quindi okay. Il terzo anno di Conference
11: League. 2 anni fa, sì.
12: E grande trasferta del direttore Loreto e grandi palloni presi anche allora da Terracciano, mi sembra ci fosse in porta.
11: Sì, capito, succedeva anche allora di sfidare un avversario europeo e sottovalutarla e tornare a casa con le ossa rotte.
12: E la gente comunque, oggi sono inviperito. Oggi sono
11: sì,
12: veramente un fuoco pronto ad ardere e già acceso. E la gente, visto che io dicevo ve l'avevo detto, ora è il momento del ve l'avevo detto.
11: Ci
12: la gente
11: No,
12: perché punto il dito su i tifosucci lo dice, i fiorentinucci, dice Dimitri Conti, che dice che schifo andare a giocare contro il Pafos. E si guarda Don Matteo a sto punto, si guarda X Factor, cortesia per gli ospiti, che c'è la sera il giovedì? L'avete voluto anche un po' voi, perché sempre meglio giocare una competizione europea anche contro il Sturm Franken rispetto a stare con la copertina, con il Temmasha a guardare le repliche a quanto pare di Don Matteo, perché non c'è più?
11: Non lo so, evidentemente non l'hanno più fatto, non lo so.
12: Secondo
11: però
12: me c'è Raul Bova.
11: Guarda, io che non sono un estimatore
12: di Don Matteo.
11: No, della Conference League a priori, però preferivo anche io giocare contro lo Sturm Franken piuttosto che vedermi
12: che non esiste,
11: X Factor. Beh, certo che non esiste, però. Va bene, allora, leggiamo qualche altro messaggio di quelli che ci stanno arrivando. Ci scrive Mick: ciao alla coppia migliore dell'etere.
12: Questo l'ha detto solo perché è entrato il direttore Tommaso Loreto in questo momento.
11: No, poi scrive virgola: ma anche voi vi siete accorti che De Gea di anno in anno sta peggiorando? Ma infatti io non ho ancora risposto alla domanda che ci siamo fatti.
12: Ma di solito rispondi all'inizio e alla fine, come funziona?
11: Durante, se riesco a parlare di solito.
12: Vai.
11: Ma non con te, cioè.
12: No, io ti faccio parlare. Ogni tanto dico gol.
11: Puoi ben dirlo. Secondo me lo dico il prossimo anno, cioè se De Gea può rimanere. Cioè io voglio vedere questa stagione, voglio vedere come finisce quest'anno, perché non ho capito che cos'è De Gea a Firenze. Il primo anno benissimo, il secondo anno malissimo, il terzo anno vediamo. Lui ha il contratto in scadenza nel 2028, evidentemente non è una priorità per la società, quindi aspettiamo come va quest'anno e poi vediamo. Certo è che se prendono Santiago Beltran già adesso a gennaio per anticipare la concorrenza, allora la scelta è chiara.
12: Ti faccio una domanda, caro Niccolò. La Fiorentina ha mai avuto un portiere argentino? Ora ci sto facendo caso, sto cercando e sto per darti anche forse la risposta. Però non lo so.
11: Non me lo ricordo, però interessantissima questa cosa.
12: Ho la risposta dell'ultimo portiere argentino della storia della Fiorentina. Non pensavo che fosse argentino, però è argentino. 3487533 per dirci un portiere argentino della storia della Fiorentina. magari ce n'è anche più di uno, eh. Diciamo, nel passato recente c'è già la risposta.
11: Giuseppe della Spagna.
12: Certo.
11: E non so se si pronuncia così, anche perché, insomma, quanti anni fa giocava? Era
12: una ventina d'anni fa.
11: E basta?
12: Eh sì, sì, era il portiere della risalita anche dalla Serie B alla Serie A.
11: Siete tantissimi, ci state scrivendo in tantissimi, tutti anche bravissimi.
12: Troppi, anche troppi.
11: Però penso abbia vinto Giuseppe Seijas, si dice Seijas. Così? Seijas. Che ne so.
12: Seijas,
11: io sono ignorante, va bene?
12: Portiere che è nato a Gualeguay il 21 aprile 1975, città nella provincia argentina di Entre Rios. Adesso fa l'allenatore e ha giocato nella Fiorentina dal 2003 al 2006. Pazzesco. Ha giocato anche nella Roma e poi nel Pisa. Quindi
11: mi stai dicendo, scusa, che è un'altra frase che di solito diciamo, ma tu mi stai chiamando per, ecco, tu mi stai dicendo che lui era il portiere prima di Frey.
12: Lui era il portiere prima di Frey. Secondo me in mezzo c'è stato l'interregno di Lupatelli, però sì.
11: E come mai io non me lo dico? Al di là dell'ignoranza, evidentemente.
12: Era un portiere di categoria, quindi è arrivato quando la Fiorentina non si chiamava nemmeno più Fiorentina e ha fatto comunque molto bene. Cresciuto nel Newell's Old Boys.
11: Ok, quindi in realtà è stato l'ultimo portiere argentino della Fiorentina o l'unico?
12: Secondo me è stato l'ultimo. Chiediamo al 348-75-3933, magari negli anni 50 c'era un portiere italo-argentino che giocava nella Fiorentina, se qualcuno ci dà notizia di un altro giocatore argentino portiere della Fiorentina. Tra l'altro devi sapere che lui, parlo sempre di Seijas, ha giocato nel Newell's Old Boys, giocato sì. 170 partite e ha segnato anche 6 gol.
11: Com'è possibile?
12: Invece sì. Ma sai che c'era ad esempio un portiere brasiliano, sempre nel Sud America, andiamo a pescare per queste storie un po' sui generis, che si chiamava Rogério Ceni, che batteva le punizioni divinamente. E anche Milinkovic Savic Vania, se ti ricordi, al Torino batteva una punizione, prese una traversa clamorosa, però qualche portiere battitore di punizione
11: anche Neuer tirava rigori,
12: anche Neuer, anche Butt se non sbaglio del Bayern, e quindi c'è una grande scuola di portieri che battono cose.
11: Poi ci sono i Brignoli che così da un momento all'altro segnano
12: bel momento,
11: di testa.
12: Bel momento.
11: Ascoltiamo un altro messaggio vocale, sentiamo.
14: Un buon pomeriggio ai tre soldi e Forbes della radio e che Nico Santi e che Ale Di Nardo, che comunque Gemon non faceva le canzoni originali, se le faceva a Medway.
12: Ma
14: oggi
12: anche
14: c'è una dei rifiuti elettronici il 14 ottobre, oltre che degli altri rifiuti, quindi rifiutiamo tutto ciò che elettronicamente ci viene propinato, e soprattutto quando ci dicono che Luca è la Fiorentina, soprattutto quando Dodotti ci dice che ama Firenze perché si fa i capelli malva. E ciao da Mano, non sono Marco, ciao.
11: Salutiamo Gabriele,
12: grande Gabriele, il cinefilo,
11: il nostro cinefilo, sì.
12: Tra l'altro fammi salutare anche Giovanni da Scandicci, che ho avuto il piacere di incontrare alla fiera di Scandicci nel panel dedicato a Radio Firenze Viola, grande ascoltatore e grande lottatore di Radio Firenze Viola, che continua anche dal vivo mi diceva sempre le stesse cose che ci dice anche in radio, ma è uno dei più forti, quindi lo saluto. Ho conosciuto anche la figlia, salutiamo anche lei.
11: Sì, ha avuto modo di farmelo sapere Giovanni, che io sono mancato, invece c'era Alessandro.
12: Sì, mi ha chiesto subito, ma dov'è il tuo compare, Nico Santi?
11: Il bello è che ci sono
12: stati. Grattarsi i piedi a casa.
11: No, ero a vedere la partita e a lavorare, ma il giorno dopo ci sono stato alla fiera di Scandicci.
12: Grazie.
11: Per conto mio. Sì, perché ormai Grassina fa parte della mia testa, no?
12: Fiera di Scandicci sottovalutata, sopravvalutata o giustamente valutata?
11: No, giustamente valutata, anche forse sottovalutata, sai.
12: Sottovalutata, però insomma è bello pubblicizzata, quindi.
11: No, bellissimo, divertito. Vabbè. Altro messaggio vocale, ne abbiamo tantissimi da ascoltare. Vai.
15: Seijas,
11: hai ragione.
15: Quello della promozione in Serie A.
12: Sì.
11: Era lui.
12: L'abbiamo detto, dal 2003 al 2006, 55 presenze, 63 gol subiti con la maglia della Fiorentina.
11: E quindi questo per ricollegarci al fatto che la Fiorentina guarda a un altro portiere argentino, che è Santiago Beltrán. Poi vedremo se lo prenderà o meno. Comunque il River costa lo valuta 20 milioni di euro, nonostante la scadenza nel 2027, perché c'è una folta concorrenza da Inghilterra e Germania. Comunque noi continuiamo a chiedervelo, se voi ripartireste comunque da De Gea il prossimo anno. Io
12: a
11: mi
12: te
11: sono
12: risposto? Te hai detto aspettiamo.
11: Io ho detto aspettiamo. Voglio capire che cos'è The Game. Fa ridere sta cosa.
12: È una roba, guarda, che mi fa un po' arrabbiare, perché sembra quando la ragazza o il ragazzo dice vabbè, ancora non ci definiamo, aspettiamo di vedere che succede, poi finisce sempre.
11: Però aspetta,
12: o quasi sempre malissimo.
11: Io non gli rinnoverei il contratto, non ho detto questo, perché siamo a
12: cioè,
11: posto.
12: Cioè, se De Gea viene da te e ti chiede ma cosa siamo io e te, e te Fiorentina,
11: vedi, guarda, non è colpa tua,
12: è un momento
11: di riflessione,
12: è un momento così, ci siamo conosciuti nel momento sbagliato, eccetera eccetera. A proposito di chi dovrebbe parlare con David De Gea, ti segnalo che il direttore della Fiorentina, direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è al Tre Fontane di Roma per Roma-Real Madrid, sfida valida per la UEFA Youth League, e appunto tra gli ospiti nel campo che di solito ospita anche le partite della Roma femminile c'è il buon Fabione Paratici. Non vedo nel video postato da Info Roma 24 Pilar Fogliati, ma immagino ci possa essere.
11: No, perché sennò questa è la notizia in realtà,
12: No, no,
11: di questi tempi.
12: Oddio, aspetta, non ho aperto per bene il video, secondo me. No. Eccola lì. Eccola lì, davvero. È lì accanto, si abbracciano, guardano. Ma secondo te Pilar Fogliati a forza per osmosi.
11: Sì.
12: Avrà imparato, cioè sarà brava a scegliere i giocatori, come?
11: Ma guarda, senz'altro, come io ho imparato tante cose su Grassina in questi ultimi mesi, sui neroverdi, su Zassola,
12: Per osmosi, per osmosi ci stanno accanto lei, uno che fa quello nella vita, e allora io non perdo occasione per consigliare ancora una volta il film più bello secondo me di Pilar Fogliati, che è Follemente.
11: Vabbè.
12: Te l'hai visto?
11: Sì, l'ho visto.
12: Vabbè, bello, dai. Particolare, diciamo, non originale, perché riprende Inside Out.
11: Infatti, è una copia.
12: C'è Edoardo Leo, no, è un film, parla del primo appuntamento.
11: Ma
12: di tutto
11: te l'avevi visto o no Inside Out?
12: Sì, l'avevo visto.
11: E quindi non ti è sembrato una
12: però
11: copia?
12: Però è una riedizione italiana, non originale, però bravi per averlo fatto. Follemente lo trovate, è la storia del primo appuntamento tra Edoardo Leo e Pilar Fogliati.
11: Fra Fabio Paratici e Pilar Fogliati.
12: Più o meno potrebbe, anche perché Edoardo Leo potrebbe impersonificarlo, no?
11: Ma magari in realtà era quello, no?
12: Edoardo Leo e Fabio Paratici, lo vedrei un biopic sul direttore.
11: Fra, ci scrive Fra, dice: buongiorno, ripropongo anche a voi il mio punto di vista. Non capisco la necessità di spendere più di 15-20 milioni per un portiere che non ti risolve il problema in porta, che io non vedo, parentesi, perché per sei mesi...
12: Lo dice lui.
11: No, lo dice lui. Perché per sei mesi viene a fare panche ambientamento. Poi siamo sicuri che l'anno prossimo sia adatto a fare il titolare...
12: Si parla di Beltran.
11: Sì, io preferirei puntare su Martinelli, già nostro e reduce da discreti campionati in Serie B.
12: Ma senti, visto che facciamo anche la domanda su cosa faresti con... questa è la domanda, no? Cosa faresti con De Gea? No, il prossimo anno ripartireste da De Gea? Poi leggo anche qualche messaggio. Grazie a Tony che mi dice che gli sono mancato.
11: Sei mancato
12: a
11: tutti noi.
12: Sì, come l'aria.
11: Sì.
12: Ecco, alla domanda io sommessamente rispondo... Cioè, anche secondo me non è un problema De Gea per la Fiorentina. Il problema non è tecnico. Il problema, secondo me, e tu mi correggerai, è a livello finanziario avere il signor David De Gea a spese voce 3 milioni di euro all'anno, no?
11: Sì, perché guadagna 3 milioni di euro e quindi
12: netti.
11: Pesa pesa nelle casse del club, e quindi andare a prendere un portiere più giovane come Santiago Beltran anche a 15 milioni, che ne so, però significherebbe pagarlo meno di De Gea.
12: Però se prendi Santiago Beltran, a Martinelli fai ciao,
11: fai la festa, dici.
12: No, non fai la festa, però non punti su Martinelli, che
11: no,
12: per carità può essere più che valido. Io Beltran, Santiago ce l'avrei in casa, e si chiama per me Tommaso Martinelli.
11: Posso essere cattivo?
12: No.
11: O come dicono a Brozzi, attivo?
12: Vai.
11: Per me hanno già fatto...
12: Non parla così.
11: No, comunque per me hanno già preso la loro decisione su Martinelli.
12: Ovvero?
11: E lo danno continuamente in prestito.
12: Hai ragione.
11: Io l'avrei fatto giocare due anni fa come portiere titolare.
12: Hai ragione anche te, e sono d'accordissimo, perché ripetiamo, il signor Tommaso Martinelli alla voce anagrafe è un 2006, non è un 2012, 2013. I 2006 giocano pacificamente dappertutto, anche in porta, perché magari c'è chi dice però il portiere deve avere esperienza. No, perché io torno a citare l'esempio di Gianluigi Donnarumma, in questo momento top 3 portieri al mondo, per star larghissimi proprio, Gianluigi Donnarumma, all'età che ha ora Martinelli, aveva più di 100 partite col Milan.
11: Lui esordì a 16 anni nel
12: a 16
11: Milan.
12: Anni, a
11: con
12: 16
11: Mihajlovic.
12: Martinelli ne ha 20. E il tempus fugit, così faccio felice anche Stefano Priz.
11: Bravo. Senti, dopo questo latinismo che mi ha fatto venire un po' un brivido, direi di andare in pausa.
12: Vai.
11: Ok, piccola pausa, break pubblicitario, e torniamo sempre qui su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
16: Eccoci qua, ben ritrovati, 19.06, ancora in diretta in questo mercoledì, peraltro di Champions League, con l'aggiornamento immediato che arriva da una sfida che ci riguarda da vicino, perché il Como era passato in vantaggio a Rotterdam contro il Feyenoord, ma è stato immediatamente ripreso, quindi nel giro di due minuti 1-1 tra Feyenoord e Como, prossimo avversario della Fiorentina domenica in campionato. Argomento che però per il momento teniamo assolutamente sospeso, perché apriamo ufficialmente da questa sera un nuovo format di Radio Firenze Viola. Ve l'abbiamo anticipato, chi ci segue su firenzeviola.it lo sa, è un format che ci sta particolarmente a cuore. Ne approfitto anche per guardare e salutare chi ci segue sul canale 92 del digitale terrestre, grazie alla nostra straordinaria Sara Mastro Simone che cura la parte tecnica di questa trasmissione, perché quest'anno vogliamo parlarvi di calcio storico per tutti i mesi che ci distanziano da qui al torneo del giugno prossimo, perché siamo Firenze Viola e nel nostro nome c'è chiaramente il riferimento alla città, e per Firenze il calcio storico è qualcosa che va oltre una semplice tradizione, ma è anche storia e passione, come vedete sul nostro splendido Edwall alle mie spalle. È un format semi nuovo, nel senso che di calcio storico abbiamo già parlato a questi microfoni, lo abbiamo fatto raccontando l'avvicinamento al torneo di, mi sembra, un paio d'anni fa. Stavolta la prendiamo più ampia, più lunga, perché ogni angolo del mondo del calcio storico lo vogliamo andare a toccare, e per questo sarà fondamentale, lo definirei il Virgilio che mi accompagnerà lungo questo viaggio, così io posso darmi di Dante e quindi come dire, soddisfare il mio ego. Chi ci segue su Radio Firenze Viola lo conosce, perché Andrea Mori è peraltro un apprezzato conduttore. Ciao Andrea, ben trovato.
17: Ben trovati a voi, grazie mille per questa introduzione, e per il Virgilio della situazione. E sì, no, ha detto bene.
16: Non è male come coppia, ma è venuta Dante e Virgilio. Potrebbe anche funzionare,
17: ma rende un po' l'idea, perché alla fine questo è un percorso, un'avventura insomma, in cui ci stiamo addentrando, e personalmente ecco ci tenevo moltissimo a fare questa trasmissione, perché credo fortemente insomma che di calcio storico, ovviamente Firenze è un vante e gloria insomma, no? E ci fa, come dire, ci va a nozze, come si suol dire, però a volte è troppo legato magari a un maggio e giugno, e invece, come dire, di cose da dire ce n'è veramente tante. E penso anche al sociale, che appunto mi riguarda, essendo
16: che è il tuo campo, diciamolo, esatto. Perché tu da due anni ormai sei una delle nostre voci, ti troviamo il sabato con Tutti in Campo, dove racconti il ruolo sociale dello sport, le realtà del territorio. Tu sei anche presidente dell'associazione Ritrovo, che si occupa di tante iniziative che riguardano lo sport, riguardano anche il calcio inclusivo, e quindi poi per questo, no, le nostre strade si sono intrecciate.
17: Esatto, penso che appunto io, essendo presidente di questa associazione, si occupa di calcio inclusivo, è nata questa sinergia con Radio Firenze Viola, che appunto ringrazio fortemente, e appunto in Tutti in Campo, che è la trasmissione che va in onda il sabato, raccontiamo quello che è il legame tra sport e sociale. E tornando invece al calcio storico, penso veramente ci sia tanto da dire, non solo ovviamente sul calcio
16: c'è tutto un
17: storico
16: ambito che tu hai
17: giocato,
16: persona,
17: ma
16: certo,
17: anche tutti quegli aspetti legati alla storia, alla tradizione, al sociale, perché comunque i colori, come dire, non è che sono attivi soltanto maggio-giugno, sono attivi tutto l'anno, sono dei veri e propri presidi sociali per il territorio, mi viene da dire, sono attivi a 360 gradi con iniziative e attività, e poi veramente c'è tanto da raccontare e tante persone da coinvolgere, perché hanno veramente tanta voglia e tanta voglia di dire tante cose, insomma.
16: Noi ci proponiamo di raccontarvi ovviamente la storia, la tradizione del torneo, del calcio storico, dei suoi colori, il suo mondo, i personaggi, ma magari anche chi è meno conosciuto, gli aneddoti meno conosciuti, e poi, come giustamente dicevi, anche le tante attività, perché poi non si chiude tutto con le tre partite di giugno e i match sul sabbione. In tutto ciò sei comunque uno che lo conosce bene, sì, un po' anche da dentro, perché poi chi ci segue magari starà pensando che hai anche un passato, un presente da calciatore, da calciante, perché sei bello ticcio.
17: Allora, non l'ho mai
16: giocato, ma in realtà lo conosci molto bene.
17: Lo conosco da dentro, nel senso, ho avuto la fortuna di essere come dire contornato dal calcio storico in famiglia, perché sono figlio di un calciante rosso, mio padre, insomma, i miei zii hanno giocato, insomma, in famiglia hanno giocato tutti, e di conseguenza fin da bambino ho vissuto, insomma, no, il calcio storico come se fosse una seconda casa. E ho
16: vissuto anche nei 363 giorni.
17: Sì, assolutamente.
16: Oltre le partite.
17: Ho visto quello che c'è oltre, no? L'amicizia, i valori, tutte le persone, no? Te prima dicevi che ci sono tante persone che hanno voglia di raccontare, no? Ed è così. Io, una delle cose più belle che ho avuto la fortuna di vivere è quella proprio di sentire tante persone, tanti amici di famiglia, amici di amici, parlare tra di loro, quindi aneddoti, quindi tanti racconti, che penso sia bello non solo per me ma per tanti sentire, insomma, no? Attraverso, certo, questa trasmissione penso possa essere anche veramente molto interessante. Oggi poi abbiamo anche, come dire, una persona
16: partire dal presidente del calcio storico, esatto, Michele Pierguidi, che ringrazio molto per essere collegato con noi. Presidente, buonasera, ben trovato.
17: Grazie Michele, buonasera.
18: Buonasera Tommaso, buonasera Andrea.
16: Ci siamo presi un po' di spazio in avvio, Michele, giusto per anticipare quello che speriamo sia un lungo viaggio, perché insomma, tante volte dicevamo, si racconta il torneo, l'avvicinamento che segue, magari il sorteggio che arriva durante lo scoppio della Colombina, però poi in realtà no, è un mondo, un universo enorme del quale parlare, del quale raccontare, appunto, non solo magari nel mese di giugno quando c'è le partite.
18: No, è un mondo che vive 365 giorni l'anno, ecco, è un mondo fatto di uomini che si preparano all'evento di giugno per tutto l'anno, lo fanno stando sui campi di allenamento, vivendo i quartieri e anche facendo della solidarietà e del bene, includendo, perché nei quartieri, nei campi di allenamento c'è una forte inclusione sociale, e credo che sia una delle cose più belle e più fiorentine che ci siano, ecco, quindi credo che fate molto bene a parlarne anche in questa bella trasmissione. Avete avuto veramente una bellissima idea, e io, da presidente del calcio storico fiorentino, non posso che ringraziarvi.
16: Poi lascio spazio a Andrea, che comunque dei due è quello più ferrato, almeno su tutto il fronte dell'universo calcio storico. Io però, presidente, volevo sapere come va a qualche mese dalla chiusura dell'ultimo torneo, nel quale peraltro la finale è stata assolutamente spettacolare, dir poco, per cuori forti si suol dire, no?
18: Abbiamo fatto un calcio storico che premia chi non fa scorrettezze, chi non ha espulsi e chi è capace di stare in quel campo. Quando ci sono partite equilibrate anche nel numero delle persone che giocano, quindi non ci sono espulsioni, sicuramente vengono fuori delle partite equilibrate e belle come la finale. Quando ci sono dei comportamenti sbagliati e ci sono delle espulsioni, ci sono anche dei punteggi che magari puniscono, ecco, la squadra che rimane con meno calcianti. È successo nelle due semifinali, la finale è stata molto più corretta, ed è stata anche molto più bella e avvincente, e gli azzurri hanno vinto una partita che avrebbero potuto vincere anche i rossi, ma che è stata bellissima fino all'ultimo secondo.
16: Sì, qui siamo in casa di palloni, che sarebbe una sorta quasi di Italia-Germania 4-3, una sorta di partita del secolo, per le tante emozioni, per questo rincorrersi e superarsi di continuo, no?
17: Sì, no, è stata una partita a cardiopalma veramente bellissima da vedere, da giocare, penso sia stata estenuante, veramente sono dei, tra virgolette, delle macchine, veramente una cosa, poi sul sabbione col caldo è stato veramente bella e corretta, insomma, la finale veramente bella. No, si diceva prima il discorso del, ovviamente bellissima la finale, bello tutto, però ecco, c'è tanto di più, e con Michele, insomma, ci siamo parlati anche in altre occasioni, e anche lui la vede ampiamente, insomma, no, così, cioè, i colori esistono tutto l'anno e fanno anche delle cose bellissime, insomma, no? Parlava di inclusione e io mi vengono in mente degli esempi, la bracciata degli azzurri piuttosto che il pugilato con il Parkinson, no? E le raccolte fondi che fanno, sono tutte cose, no? Sono soltanto una parte, che però magari in tanti non sanno, ma sono una cosa
16: di finire un po' in ombra,
17: nel dimenticatoio, invece
16: partite
17: sono meravigliose, così come oltre a queste cose sociali bisogna raccontare tanti spunti di tante persone che l'hanno vissuto, così come la storia, la tradizione, ci sono tante persone che lo possono raccontare e tante persone possono essere interessate a questo. Quindi ecco, quando ho parlato anche di questo con Michele, anche quando è venuto in trasmissione A Tutti in Campo, è stato, insomma, parliamo un po' la stessa lingua, no, Michele?
18: Sì, sì, è vero, c'è un mondo dietro al calcio storico che pochi conoscono, ma che è fatto di fiorentinità e di solidarietà. D'altronde a Firenze è nata la Misericordia, siamo famosi per il volontariato, siamo famosi anche per il bene che facciamo, senza magari dirlo troppo. Ecco, anche nel calcio storico viene fatto tanto di bene, non siamo forse così bravi a comunicarlo, ma non è molto importante, magari questa trasmissione ci aiuterà. Però pensate anche soltanto a un ragazzo in difficoltà, un ragazzo che può vivere la strada, che può incontrare magari anche delle persone sbagliate, che invece viene accolto in un colore, molto semplicemente gli viene insegnato un gioco, gli viene raccontata una storia, gli viene insegnata una disciplina, e tanti di quei ragazzi che giocano, magari sono anche dei campioni del nostro gioco, sono tolti dalla strada molto semplicemente con il calcio storico. I rossi all'Isolotto hanno fatto un lavoro straordinario su questo. I rossi non soltanto hanno una squadra molto forte, ma hanno una squadra con molti ragazzi dell'Isolotto che si sono avvicinati al campo e che non sono più andati via e sono diventati degli atleti, perché poi il calcio storico li fa allenare tutto l'anno. Lo stesso stanno facendo gli azzurri, i verdi con la palestra e gli azzurri e i bianchi con l'Accademia dei Bianchi. Sono luoghi di aggregazione di sane abitudini che portano via anche dalla strada tanti ragazzi che potrebbero trovare invece delle compagnie sbagliate o fare delle cose sbagliate. Il calcio storico è cambiato tantissimo sotto questo aspetto, tantissimo. Prima si parlava in termini negativi a volte dei calcianti sbagliando, perché anche prima, quando si parlava in termini negativi, si sbagliava. Adesso non se ne parla più nemmeno, se ne parla in termini positivi, perché quello che fanno è veramente una cosa bellissima per la città.
16: Sì, mi viene da pensare, ditemi se sbaglio, che evidentemente è un mondo che si sta anche aprendo, chiaramente negli ultimi anni, il periodo è ampio, ma forse 10-15 anni fa era più complicato,
18: pensa,
16: magari.
18: Quando io sono diventato presidente del Calcio in Costume nel 2010, lontano 2010, mai avrei pensato di essere ancora presidente nel 2026, ma nel 2010 noi pagavamo, a parte era 7 anni e non si giocava il torneo regolare perché c'erano state partite brutte 2005-2006, condanne penali, insomma era stato delle cose molto pesanti e non riuscivamo a giocare il torneo a quattro colori, ma pagavamo 5.000 euro RTV38 per trasmettere le partite. Le tribune non erano piene come sono adesso, i biglietti finiscono in 12 secondi,
16: sì,
18: ma venivano dati tanti di più biglietti omaggio e tanti di più non pagavano il biglietto. Bene, non c'era questo interesse. Adesso noi vendiamo i biglietti anche a caro prezzo in 11 secondi. Bene, abbiamo una macchina televisiva che è quella della Champions League e sono servizi che costano, voi lo sapete meglio di me. E certo, abbiamo un bando mondiale dove ci danno anche dei bei soldi per trasmettere le partite in tutto il mondo. Cioè il calcio storico anche sotto questo aspetto si è aperto al mondo e questi vantaggi vengano rimessi ai colori che hanno un contributo più alto, che hanno ognuno il loro campo di allenamento, ognuno la loro palestra, a parte gli azzurri che gli dobbiamo fare e gliela faremo. Bene, ma insomma abbiamo fatto diventare quei luoghi accoglienti dove si può stare tutto l'anno e dove si può allenare tutto l'anno e l'abbiamo

0: basta andare su un ampio allenamento, basta vedere chi si allena, basta vedere quanti si allenano, basta vedere cosa fanno per capire quanto è cresciuto. E sulle partite, a volte ci sono partite belle e a volte ci sono partite meno belle. Questa è la storia del calcio in costume dal 1930, quando è ripartito, ad oggi. Siamo vicini al centenario e siamo vicini al cinquecentenario della partita del 17 febbraio del 530. Ecco, è una grande storia, ma è anche una piccola storia, perché 100 anni dal 1930 sono tanti, ma sono anche pochi per una tradizione.
1: Cioè, non è rispetto, capito? Alla
0: quindi,
1: storia.
0: Quindi bisogna andarci cauti, ma non riconoscere che il nostro movimento, che il nostro giochino è cresciuto, è veramente una cosa miope e molto di Firenzina. No, di Fiorenza, di Firenzina.
1: Fra l'altro, riferimento anche a, come dire, alla mediaticità del torneo, a quanto è seguito, mi fa pensare non solo poi nel racconto delle partite, ma io ho visto anche un paio di film, alcune produzioni straniere nelle quali il soggetto del film diventa proprio o il calciante o il calciostorico. Poi può piacere o meno, certo, i titoli in questione, però mi è capitato di vedere un film, ecco, proprio sul calciostorico, non me lo sarei mai aspettato.
0: Non c'è dubbio, un film di produzione americana,
1: americano,
0: anche
1: sì,
0: abbastanza importante. Poi poteva piacere o meno,
1: esatto, cioè era, esatto,
0: a un fiorentino doc può non piacere. Bene. però c'è stato anche Netflix con Home Game, Quattro Colori, che ha vinto un premio a Hollywood. Home Game, che è un documentario che va su Netflix, che non è fatto nemmeno tanto bene, 52 milioni di visualizzazioni soltanto negli Stati Uniti, insomma,
1: sì,
0: sono numeri da capogiro, ecco. Insomma, non capire questo è secondo me è sbagliato, o voler riportare il calcio storico nel ghetto è altrettanto, secondo me, sbagliato.
2: No, sicuramente penso che a volte sia importante, più che il raccontare un qualcosa, è il come poi lo si racconta, no? E anche quali parti. E per questo penso anche, no, si parlava di crescita, penso faccia parte anche di questa crescita il fatto di raccontarlo veramente a 360 gradi, perché ripeto, secondo me tante sfaccettature non tutti le sanno, banalmente, anche appunto quello che viene svolto durante l'anno, piuttosto che anche a livello storico, banalmente appunto anche il corteo stesso,
1: tramandare, certo, la tradizione,
2: sì,
1: cioè
2: sì,
1: chi
2: sì,
1: entra, sì, in questo mondo, come dire, può conoscerne la storia, è più facile tramandarla per chi c'è già.
2: Esatto, quindi facilita, diciamo, anche alle nuove generazioni, insomma, ma anche a quelle dopo, la comprensione di tante cose. Per esempio, nella seconda parte di questa prima puntata avremo Giovannelli, insomma, non una persona a caso, che parlerà di, no, di quello,
0: il direttore del corteo, dei figuranti, l'erede di Luciano Artusi, insomma, è una figura importantissima di questa manifestazione.
2: Come si suol dire, pizza e fichi, insomma, ecco. Quindi, insomma.
1: Presidente, prima di liberarti, che so che sei impegnato, ti ringrazio molto per essere stato con noi.
0: Ma io altri 10 minuti ce l'ho, per stare con mio amico Andrea Mori.
1: Ok, ma io me lo so portare apposta al studio, perché dice già...
0: Andrea Mori...
1: Gian dice Loreto non ci capisce nulla di calcio, ora parla anche di calcio storia. No, è Mori quello bravo sul calcio storia.
0: No, secondo me siete bravi tutti e due, ma Andrea Mori ha questa grande qualità di fare un lavoro per il sociale incredibile, con i ragazzi, con lo sport inclusivo, nel quartiere è un punto di riferimento importante, quindi ha tutto il mio rispetto e la mia amicizia, perché è uno che quando dice faccio quella cosa, poi la fa. Non è. Per esempio, lui politica non la potrebbe fare, insomma.
2: No. confermo. No, vabbè, la stima ovviamente reciproca, ringrazio, insomma. E il sociale, insomma, oltre ad essere il mio lavoro, è anche un po', visto, diventa una sorta di missione di vita, insomma, no, se vogliamo.

0: ora senza starla a fare troppo romantica, però quello vedo dei paralleli, vedo dei paralleli tra quello che è il mio lavoro, il sociale, il calcio inclusivo, il, appunto, il ritrovo, e se vogliamo però anche il calcio storico ha degli elementi, perché alla fine sono strumenti sociali. Quando parlo dico dei colori, che io li vedo veramente come presidi sociali, e lo dico veramente, perché sono fondamentali sul territorio. Io per esempio faccio un esempio sciocco, ma giusto per dirne uno di tanti. C'era un ragazzo, senza fare nomi logicamente, che aveva dei problemi, insomma, con altri ragazzi di strada, insomma, così. Allora io, nella zona dell'isolotto, allora io ho chiamato Ciara, che mi ha messo in contatto con gli operatori di strada, e così abbiamo risolto delle situazioni nella maniera migliore, includendo e facendo tornare sulla, passami i termini, sulla retta via alcuni ragazzi che le stavano prendendo di brutte, insomma, no? Quindi questa rete si viene a creare, e, insomma, non è banale, cioè veramente questi sono, appunto, presidi sociali, fanno parte di una rete che è importantissima, includono persone, ragazzi che magari altrimenti non si sa che fine farebbero, oppure anche persone cosiddette già incluse nella società, però acquisiscono dei valori importanti. Sono stato l'altro giorno a parlare col presidente dei Verdi, Torrini, e ho visto questi ragazzini che venivano lì alla palestra, meravigliosi, insomma, è stupendo. Ecco, tutte queste cose raccontate, ovviamente, ora appunto Tommaso diceva appunto, no, io, come un riferimento, in realtà io, ecco, faccio veramente soltanto da tramite, perché poi, ecco, questo lo voglio fermamente, che in tanti che l'hanno vissuto anche più di me, in maniera sicuramente più diretta, possono dire la loro su più punti di vista, ripeto, da calcianti, ex calcianti, piuttosto che sulla tradizione, sulla storia. Quindi appunto più tardi c'è Giovannelli e ci saranno tanti altri.
1: Io però ho questa curiosità per Michele: ma di questi tempi prendi un po' fiato, oppure sei comunque attivo anche sul fronte del calcio storico?
2: No, stiamo lavorando, ecco. Vogliamo fare alcune modifiche, anzi vi do uno scoop, perché
1: bene.
2: Vogliamo fare alcune modifiche, vorremmo reintrodurre i sostituti, almeno 3 sostituti per quanto riguarda gli infortuni. Voi sapete che nel calcio storico si gioca al 27, non ci sono sostituzioni. Ecco, vorremmo invece prevedere 3 sostituzioni per gli infortuni, proprio perché questo calcio storico, se si gioca in meno, è disequilibrato, quindi si crea dei grandi disequilibri. Quindi vorremmo provare a introdurre quello. Stiamo parlando con i colori, stiamo cercando anche di trovare delle piccole migliorie insieme ai colori. Non è facile, ma insomma ci stiamo parlando. In più stiamo preparando la commissione disciplinare, che quest'anno sarà abbastanza corposa e che sicuramente non mi farà passare un periodo tranquillo, insomma, ecco.
1: È quello, me lo immagino.
0: Ma quindi, ecco, in caso di infortuni durante una partita, di trovare un modo per, diciamo, riequilibrare questo punto.
2: Se c'è uno che deve uscire per infortunio, c'è un sostituto, 3 sostituzioni.
0: Perfetto, perfetto.
2: Un, quindi, poi si sente male. Sì.
1: Capitano, certo, a quel punto
2: non si può sostituire se c'è un'espulsione, chiaramente, come nel calcio.
0: Certo.
2: Ecco. Però se qualcuno si sente male, oppure a discrezione dell'allenatore decide di sostituirlo, si può sostituire. A volte si rimane in meno anche per infortuni.
0: No,
2: ecco,
0: no,
2: questo con il calcio storico del giovane adesso è una cosa che può compromettere la partita. Quindi un infortunio non è una colpa per la squadra, e quindi prevedere le sostituzioni potrebbe essere una cosa giusta.
0: Ma guarda, questa mi sembra, cioè, la volontà, ora questa cosa specifica è sicuramente interessante, ma in generale la volontà di creare sempre equilibrio in campo è per me è un mantra, è una cosa giustissima. Cioè, paradossalmente, appunto, ora anche qui un esempio, però anche con il ritrovo con i ragazzi del calcio inclusivo, no? Cercare di creare l'equilibrio in campo, laddove a volte sembra quasi impossibile, no? Perché si parla ai ragazzi che hanno una disabilità, chi una marginalità, chi...
2: Secondo me dovremmo fare una partita di calcio in costume, i ragazzi del ritiro.
0: Bravo, ecco, questa è una bellissima idea, lo sai, lo sto...
2: E lo dobbiamo fare durante il periodo del torneo del prossimo anno, con i calcianti e con i ragazzi del ritrovo.
0: Ma, dici, ma durante idea, il torneo, dici? Così, a giugno?
2: Certo, nel sabbione di Santa Croce, ma fatto lì.
0: Che spettacolo.
1: Sì, assolutamente, è una gran bella idea, ma assolutamente da coltivare e da inseguire. Io poi ce l'ho un'altra curiosità, ma da osservatore esterno. Ma com'è nata l'idea, perché credo non ci fosse gli anni precedenti, della sabbia, da dove veniva quest'anno?
2: La sabbia del Po.
1: Ecco, cioè, com'è nata questa? Perché del Po e da dove è nata?
2: Perché è la sabbia migliore, è la sabbia migliore. Ed è la sabbia che hanno i colori da tanti anni sui campi di allenamento. È la sabbia del calcio in costume, è il sabbione. Mentre quello che avevamo fino all'anno scorso era tufo, che è più adatto per fare il Palio di Siena come i cavalli.
1: Vedi?
2: Abbiamo avuto anche lì dei commenti negativi, ma di persone che di calcio storico non ci capiscano nulla.
1: Vabbè, ma Firenze,
2: nulla. Okay. Perché a Firenze siamo diversi dai senesi. Ai senesi, quando al Palio di Siena si infortuna un cavallo, bene, vietano alle persone che sono lì di fare le foto del cavallo, o succede qualcosa al Fantino, perché a loro gli vogliono bene al Palio di Siena, ne sono gelosi custodi i senesi del Palio di Siena.
1: E noi
2: questo spirito,
1: chiaro, ci si divide,
2: questo spirito non c'è, e dobbiamo criticare anche la sabbia migliore per giocare a calcio storico, non capendoci nulla di calcio storico
0: e neanche di sabbia a questo punto, dipende da dire.
2: No.
1: ma perché siamo particolari, lo sappiamo, voglio dire.
2: Sì.
1: Guarda, voglio dire.
2: Poi con questi social è bellissimo, perché si sente di tutto e qualcuno pensa anche che dietro un social si possa dire tutto. E anche lì stanno scoprendo che non è così.
1: Bene, insomma, lo capisco, però, perché poi il mio è lo sguardo sul mondo della Fiorentina, e anche lì, come dire, tra divisioni, momenti.
2: Sì, però vedi, un allenatore della Fiorentina prende 1 milione, 2 milioni di euro per fare. Presidente del calcio in costume prende zero ovo. Bene, lo fa perché c'ha passione, gli piace, è matto, bene, ma prende zero, ok?
1: Però forse quindi, anche per questo, Michele, che continui a essere lì, perché poi sei apprezzato.
2: Perché non lo fa nessuno, se prendesse 1000 e lo farebbe anche ad un altro.
1: Però evidentemente sei anche apprezzato, 16 anni sono tanti.
2: Sono apprezzato dalle persone che conoscono il gioco, dalle persone, dai dirigenti e anche dai calcianti sono apprezzato. Non sono apprezzato da quelli che non ci capiscono nulla, e questo mi fa piacere anche un po'.
1: E allora speriamo che anche questa trasmissione aiuti a sapere un po' più cose.
2: Sì, non credo, con il mio carattere e con quello che Dio, non credo, però no, va bene. Però...
1: Si va davanti Mori poi in qualche modo.
0: No, io penso che la rete sia sempre la base, penso che conoscendo anche i presidenti dei colori, penso che tutte le, appunto, ma cominciare da loro, quello che dicevi, questi incontri, no? Anche in questa ricerca dell'equilibrio e tante altre cose. Quando le cose sono giuste, quando sono condivise, si va avanti.
2: Pensate alla sabbia, ma secondo voi il Pierguidi, che non ha mai giocato a calcio storico, può decidere quale sabbia mettere da solo, così, perché lo decido io? No.
0: Appunto.
2: Ne parliamo con i calcianti, ne parliamo con i colori.
0: Appunto.
2: O le regole. Le regole, io sono bravissimo nel mettere in campo una squadra di basket. L'ho fatto per anni, ci ho campato la famiglia. Ma io non posso fare le regole del calcio in costume da solo. Bene, e non le faccio da solo, le faccio con i dirigenti, con i calcianti, parlando con loro, insomma, chiaramente, ma mi sembra logico, eppure non viene compreso, ecco, un po' mi dispiace, ecco.
1: E noi, se possibile, siamo qui pronti a darti spazio anche su eventuali novità o comunque in avvicinamento a quello che sarà il torneo. Presidente, grazie.
2: Grazie a voi, viva Fiorenza.
0: Grazie,
1: grazie,
0: Michele.
1: Grazie a Michele Perguidi, buon lavoro. E che vi stavo per dire sempre, ma sempre quello Forza Viola, viva Fiorenza, non si risponde, si urla tutti viva Fiorenza.
0: Sì, viva, no? Fiorenza a prescindere, insomma.
1: Però no, si può dire anche sempre, come quando fa Forza Viola, sempre.
0: Sempre, sempre.
1: Viva Fiorenza.
0: Quello
1: sempre,
0: insomma, di base, no, voglio dire, viva Fiorenza, viva Fiorenza. Ci sta.
1: Allora, ovviamente la trasmissione è aperta anche a tutti voi, io già saluto Gianna e Alessandro, siamo noi a ringraziare voi che ci state seguendo e ci ringraziano per questa trasmissione, ma ripeto, è un qualcosa che al quale teniamo molto. Fra l'altro, fatemelo dire, anche il nostro editore Andrea Pasquinucci aveva in mente proprio fin dall'inizio di Radio Firenze Viola di seguire da vicino il calcio storico, ma perché poi ora magari te tutte le volte che Dio baggianate intervieni, ma il tifoso viola è difficile che non segua o non abbia comunque un interesse anche al calcio storico, no? Al di là poi del legame che si è creato negli anni anche con la Fiorentina, ci fu l'idea del marketing, certo, ricorderai i colori delle maglie, sì. Però io che sono stato tant'anni in Curva Fiesole, io l'ho conosciuto attraverso il babbo il calcio storico, però in Curva Fiesole sostanzialmente c'è anche tanti e poi ritrovi in Santa Croce a vedere le partite, o che conoscono, che frequentano il mondo del calcio storico, sono compartimenti,
0: sai, c'è dei comuni denominatori, nel senso,
1: vicini,
0: c'è l'amore,
1: esatto,
0: c'è l'amore per Firenze, c'è la passione che è forte, un li unisci tutti e due, che hanno una tradizione così potente come quello del calcio storico fiorentino,
1: c'è anche,
0: insomma, è chiaro che poi entra a far parte,
1: l'orgoglio,
0: no?
1: L'orgoglio di dire cioè, chi l'ha inventato il calcio? Gli inglesi, sì, ta fermo, ta fermo. 1500, qui un pallone già si usava, non a caso ci diceva il presidente, si va anche verso il 500 centenario, e insomma,
0: tanta roba, ma poi insomma è bello anche il come è stato fatto, no?
1: Dice la Fiorentina 100 anni, calcio storico 500,
0: ma poi insomma anche il perché è stato fatto, il fatto che è stato fatto per far capire a Carlo V che non avevamo paura, insomma, no, di, nonostante l'assedio, quindi una sorta di,
1: io le prime volte,
0: insomma,
1: sentivo questa storia
0: importante,
1: uno gonfia il petto, cioè, quando ti raccontano per la prima volta questa storia dici ma io vengo da, cioè, come dire,
0: io sono Firenze, come si suol dire, no?
1: Cioè i nostri predecessori erano così, quindi io sono uno, non mi danno a mangiare, mi tieni sotto assedio, non importa, fa uguale una partita di calcio storico, ti faccio vedere cos'è Firenze.
0: E qui trasmettono dei valori, insomma, no, sono quelli che poi devono andare oltre magari a un primo impatto, capito? Quindi ripeto, sono tutti quei valori che poi devono essere trasmessi anche attraverso questa trasmissione, ma soprattutto attraverso le voci delle tante persone che verranno qui a intervenire, e mi fa piacere.
1: Noi ci ripromettiamo una cosa, ma non ci riusciremo, almeno io non ci riuscirò, che
0: va,
1: in quanto dietro al microfono siamo assolutamente neutrali, imparziali, eccetera eccetera, quindi ognuno di noi poi mette,
0: certo,
1: da parte,
0: vabbè, chiaro.
1: Io tanto l'ho detto milioni di volte, quindi chi mi sente sa più o meno quale può essere il
0: guardando
1: colore.
0: Il monitor siamo seduti sbagliati,
1: te qualcosa hai già fatto intendere, però ovviamente noi partiamo da un punto di vista,
0: certo,
1: neutrale, poi magari
0: ma
1: verrà fuori
0: bello,
1: un pochino,
0: ma dai, bello anche quello, dai, che ognuno ovviamente ha il suo colore, poi alla base
1: così, assolutamente,
0: ovviamente il calcio storia è viva Fiorenza, tutto è chiaro, che mio,
1: certo,
0: padre ha giocato nei rossi, mio zio per un gran parte del periodo ha giocato nei rossi, e perché ti ferò, è chiaro, sono nato con
1: insomma,
0: no? E quindi è chiaro che sono nato proprio dietro a Santa Maria Novella, Mercato Centrale, è chiaro che il mio colore è quello, però cioè il calcio storico è bello tutto, quindi
1: assolutamente, poi c'è chi è nato e dice che quartiere è verde, e quindi poi conosce anche un po' di persone,
0: sì,
1: di amici, e quindi resta verde,
0: è verde, assolutamente,
1: e va bene, però questo è un cenno, figuriamoci, personale, poi il nostro punto di vista.
0: Verde.
1: Anche perché prima o poi, prima o poi vedi, anche, non è che la Fiorentina sia un'altra realtà che si vince tutti gli anni, anche lì un parallelo l'ho trovato. Va bene, colori che però sono anche, come dire, fanno parte dello spettacolo del corteo del calcio storico sul quale ci vogliamo soffermare.
0: Assolutamente, è un mondo al quale, devo ammettere, nemmeno io so bene fino in fondo. Infatti voglio che prenda la parola, appunto, come dicevo prima battuta, non Pizzefighi ma Giovannelli, quindi il direttore di un corteo, insomma, come del calcio storico fiorentino, e quindi ci farà lui da cicerone, insomma, no? Ci introdurrà lui all'interno di tutto questo mare magnum che è il corteo, insomma. E poi...
1: Filippo, buonasera
3: a voi, buonasera a tutti i fiorentini,
1: e grazie ovviamente per accettato il nostro invito.
0: Grazie Filippo due volte, perché se devo essere sincero l'ho chiamato oggi all'ora di pranzo, quindi grazie due volte per aver accettato in tempi così brevissimi. Come ci siamo detti, ti prometto le prossime volte calendarizziamo
1: sì,
0: anche
1: sì, ora lo istruisco le prossime, io le scalette si preparano prima, non sette ore prima,
0: no,
1: ovviamente
0: faremo per bene.
3: Diciamo che per il calcio storico siamo sempre a disposizione.
0: Benissimo, vedi, questa dimostrazione, la passione alla base.
1: Allora Filippo, oltre peraltro a tutta una serie di immagini che ci hai fatto arrivare e che chi ci segue sul canale 92 danno l'opportunità di vedere la magia, l'imponenza, direi, di questo corteo, che poi di fatto è il primo atto, no? Il giorno della partita, ma anche in questo caso si porta dietro un lavoro molto più ampio di quel che si vede a 2-3 ore dall'inizio della partita.
0: Ma assolutamente, c'è un mondo dietro, e insomma non ci si può neanche, secondo me, immaginare fino in fondo. Per questo, ecco, io vorrei lasciare subito la parola al direttore, insomma, di questo meraviglioso corteo. Ecco, se ci vuoi spendere due parole su quello che è il tuo ruolo, la tua figura, e se ci vuoi dire anche due parole su quella è la tradizione che ci sta dietro, e poi sui vari figuranti, perché ripeto, sono convinto che in tanti, me compreso, tutto non lo sappiamo assolutamente.
3: Ma il corteo, intanto due numeri per cercare di capire qual è la consistenza di questo sodalizio, che ricordo è gestito dall'amministrazione comunale attraverso l'ufficio tradizioni popolari. Io sono il direttore del corteo e storicamente rappresento il capitano di guardia del distretto e del contado, che sarebbe la figura che gestiva tutte le milizie dell'esercito della Repubblica Fiorentina nel 1530, perché come voi sapete la rievocazione storica del calcio e del corteo fa riferimento a quella famosa partita del 17 febbraio del 1530, quando eravamo assediati dall'impero di Carlo V, che in accordo col Papa Clemente VII voleva riportare i Medici al governo della città, perché fino a quel momento Firenze era una repubblica. Erano già qualche anno che la Repubblica Fiorentina governava la città, aveva cacciato i Medici e poteva gestire tutta la parte amministrativa della città e tutta la gestione della città autonomamente con il potere del popolo, diciamo così. E quindi noi rappresentiamo proprio quell'esercito della Repubblica Fiorentina. All'interno del corteo sono presenti oltre 700 tesserati, e l'amministrazione gestisce un parco abiti di 550 abiti che poi vengono indossati quando il corteo fila al completo per le tre partite del calcio storico fiorentino, e oltre ad avere tutta una serie di attrezzature, immaginatevi il gruppo dei musici con i tamburi, le chiarine, i bifferi, immaginatevi tutti i gruppi di armati con le spade, le picche, le alabarde, immaginatevi 70 corazze che sono gestite e mantenute durante tutto l'anno. Oltre a questi numeri di persone, di volontari che si offrono per rappresentare la città di Firenze,
0: è già un lavoro enorme,
1: aperto e chiuso sottolineiamo volontari,
0: inciso, no,
1: volontari che si mettono a disposizione,
3: sì, volontari. Ma siamo tutti volontari, anche i calcianti lo fanno, sì, da volontari, quindi è un mondo completamente dedicato al volontariato per la voglia di rappresentare la propria città, perché la rappresentatività istituzionale per noi è molto importante. Ogni volta che il corteo o il calcio storico si presenta a Firenze, oppure anche quando facciamo delle trasferte fuori, rappresentiamo istituzionalmente la città di Firenze con le nostre insegne, e quindi per noi è proprio, fa parte del nostro animo e l'orgoglio di rappresentare la propria città, di avere questo privilegio, perché effettivamente è un privilegio. Tutti i ragazzi sono amanti della storia di Firenze, sono amanti della propria città, hanno un cuore grandissimo che si offrono a prestare questa opera per rappresentare la propria città, per essere visti, ammirati e tradizionalmente onorare le nostre tradizioni cittadine, che come sapete sono molteplici, non hanno soltanto il calcio storico, ma immagino che avete parlato dello scoppio del carro, immagino che avete parlato di tutte le tradizioni che durante tutto l'anno
1: sono legate,
3: sono collegate e hanno un filo conduttore che è il corteo storico. Il corteo storico è, diciamo, il punto fondamentale per la realizzazione di queste manifestazioni. Qualche altro numero, il corteo storico fa 150, 120, 150 manifestazioni all'anno, e per esempio il gruppo dei musici e dei bandieri degli Uffizi, che sono i gruppi più numerosi del corteo e quelli che molto spesso si adoperano per le manifestazioni, ne fanno 70-75. Quindi immaginatevi l'organizzazione che c'è dietro, l'organizzazione dell'Ufficio Tradizioni Popolari, la direzione del corteo, così come tutte le iniziative che facciamo anche insieme alle squadre e a tutto il resto.
1: Io qui, guarda, ho già scoperto una cosa e nella mia ignoranza non sapevo. Io ho sempre pensato che i vestiti fossero direttamente di chi poi li indossa, invece mi pare aver capito che ora le attrezzature non pensavo tanto, però credevo fosse un discorso di che ne so, anche di eredità familiare, allora invece, come ci sta spiegando il direttore, si arriva ma il vestito è
0: sono tenuto, date riprese, cioè... no quello sì, ma più che altro i numeri sono incredibili, e poi vabbè, cioè veramente insomma viene fuori bene il lavoro che c'è dietro. Ecco, banalmente un volontario, se volesse far parte appunto di questo corteo, come può fare? Perché magari chi ci ascolta, insomma, magari ti prende la voglia di fare un figurante, non lo so, insomma, e, ci puoi dire anche questa cosa qui come funziona, se deve prendere contatto con l'ufficio oppure, non lo so, diciamo anche questa cosa qua, secondo me è interessante.
3: come primo approccio, diciamo così, basta contattare l'ufficio tradizioni popolari del comune di Firenze. Si possono trovare i riferimenti nel sito del comune, perché è un ufficio vero e proprio del comune, quindi è ben segnalato. E comunque abbiamo tantissime richieste per entrare nel corteo, soprattutto per alcuni gruppi che sono particolarmente appetibili.
0: Tipo?
3: Pensate che...
0: Per curiosità tipo... è questa così.
3: Particolarmente appetibili perché, per esempio, il gruppo, l'unico gruppo femminile del corteo, che sono le Madonne Fiorentine, sono un gruppo di 25 ragazze che hanno a disposizione 20-22 abiti e chiaramente le richieste sono centinaia.
0: Accidenti, quindi lì starà attesa.
3: Di ragazze che vorrebbero indossare l'abito rinascimentale, le Madonne Fiorentine sono un gruppo che rappresenta le dame, le compagne, le mogli di quei soldati, di quei capitani che combattevano, no, a quel tempo, e sono degli abiti rinascimentali bellissimi. E quindi c'è tanta richiesta.
1: C'è richiesta.
3: Poi invece abbiamo necessità, e qui c'è un pochino più di scarsità di adesioni.
0: Magari possiamo fare un
3: appello. Ragazzi giovani, no? Sì, ha voglia. Di ragazzi giovani che potrebbero iniziare a fare lo sbandieratore, oppure a suonare il tamburo, la chiarina o i piffi. Mentre gli altri gruppi, che sono gruppi di armati, che rappresentano appunto l'esercito della Repubblica Fiorentina, si può fare questo tipo di attività anche ad un'età più avanzata, 30-40 anni. Invece per fare lo sbandieratore c'è bisogno anche di una attenzione atletica un pochino più spippiata, oppure per suonare la chiarina c'è bisogno di un addestramento che dura quasi un anno, se non hai già,
1: certo,
3: le basi.
1: Mia facile.
3: E quindi insomma il corteo è una situazione abbastanza complessa, con tante sfaccettature che tutte insieme realizzano questa bellissima rappresentazione storica, questa rievocazione storica di quel periodo.
0: Sicuramente c'è, cioè, veramente già qui vedi, anche solo parlando di queste cose, questa trasmissione in realtà non è soltanto per chi ci ascolta, è veramente anche per noi, insomma, penso sia un momento di crescita proprio bello da fare insieme a chi parla, insieme anche a chi ci ascolta e ci vede. E, una curiosità, ecco, questo per quanto riguarda, mi parlavi prima di numeri enormi, ecco, ci sono dei, se uno volesse appunto, no, parlavi appunto di società che chiamano gli sbandieratori piuttosto che altro, ecco, ci sono delle manifestazioni oltre a quelle che già conosciamo come scoppio del carro, va bene, che magari sono un po' meno, forse meno conosciute, ma che in realtà dietro portano, insomma, tanto valore, e invece è un peccato che non sono conosciute, ecco, quindi magari possiamo cogliere l'occasione per dirne qualche cosa.
1: Evidenziarle, annunciarle,
0: sì,
1: certo.
0: Sì.
3: Allora, l'amministrazione comunale nel 2000 ha realizzato un calendario di tradizioni popolari che sono svolte durante tutto l'anno. Ogni mese c'è una tradizione, una manifestazione o celebrazione, se vogliamo dire così, oppure commemorazione dove il corteo è presente, e che rappresenta un elenco di tradizioni popolari che sono istituzionali e sono organizzate dall'amministrazione comunale. Posso dirne qualcuna, per esempio il 10 di agosto San Lorenzo, che è il copatrono di Firenze insieme a San Giovanni, viene celebrato nella Basilica di San Lorenzo, attraverso un corteo storico che parte dal Palazzo di Partequefa, che è la nostra sede, la sede del calcio storico, e del corteo da qualche anno è stata ufficializzata ed è il Palazzo di Partequefa che si trova dietro la loggia del Porcellino, non so se avete presente la zona in fondo a via Pellicceria, dove abbiamo oltretutto da qualche anno portato anche tutto il magazzino all'interno del palazzo, dove ci sono esposte anche delle armature, degli abiti, e parte dal Palazzo di Partequefa, in Piazza Signoria accoglie l'autorità istituzionale del comune di Firenze insieme al gonfalone di Firenze con le chiarine del gonfalone, e percorrendo le strade della città arriva in piazza San Lorenzo, dove l'amministrazione comunale, nel caso specifico la sindaca o un assessore che magari la sostituisce, ma la sindaca c'è quasi sempre, offre i ceri a San Lorenzo, alla Basilica di San Lorenzo. L'offerta dei ceri è una cosa molto importante, succede anche in altre tradizioni, in altre manifestazioni, risale al Medioevo e al Rinascimento, quando la cera era un bene prezioso. Okay. E quindi offrire della cera alle istituzioni religiose, che ne consumavano moltissima per illuminare la basilica in quel caso, era un gesto veramente molto generoso e tantissimo apprezzato. Ecco, questa offerta simbolica che facciamo per San Lorenzo è la rievocazione di quel momento storico quando la Signoria di Firenze offriva i ceri alla Basilica di San Lorenzo. Un'altra manifestazione importante, vabbè, lo scotto del carro lo abbiamo detto, ma per esempio a febbraio commemoriamo la morte dell'elettrice palatina. L'elettrice palatina era Anna Maria Luisa de' Medici, morta nei primi anni del Settecento, era l'ultima dei Medici, e in pratica lei, essendo l'ultima dei Medici, aveva un patrimonio enorme. Immaginatevi tutti gli argenti, gli ori, tutte le collezioni medicee che adesso possiamo trovare a Palazzo Pitti, ma gli stessi palazzi e tutte le opere d'arte. Stabilì un patto di famiglia con la nuova famiglia regnante del Granducato, che era la Lorena, che c'è questo patto di famiglia dove scrisse esplicitamente che tutto il patrimonio della famiglia del Granducato, dello Stato, diceva lei, dovesse rimanere a Firenze e nel Granducato. Immaginatevi se una famiglia straniera fosse arrivata a Firenze con tutta questa ricchezza che avevano accumulato in 300 anni di regno, se lo sarebbero portato via, come hanno fatto anche in altre occasioni.
0: Immagino.
3: Questa donna è importantissima. È stata importantissima per Firenze, che ci ha permesso di mantenere a Firenze tutto questo che noi abbiamo.
0: Ma
3: quindi
0: pensa,
3: noi dobbiamo commemorarla, perché è una persona veramente importante. Queste sono soltanto
1: bella due, storia.
3: Ogni mese ce n'è una. E per esempio un'altra a febbraio, il 17 febbraio, ogni anno da circa 12-13 anni, con le vecchie glorie del calcio storico fiorentino, organizziamo la partita dell'assedio.
0: Giustamente.
1: E noi torneremo sicuramente a disturbarla, direttore, anche proprio per questi eventi non necessariamente legati al torneo, ma che fanno parte appunto dell'annata del calcio storico,
0: sì, sì.
1: Perché questo vogliamo fare.
3: Fa parte tutto
1: certo.
3: Di questo enorme meccanismo che complessivamente viene chiamato calcio storico fiorentino, ma che poi comporta tutta una serie di attività istituzionali che facciamo durante tutto l'anno.
1: direttore, grazie.
0: Grazie infinite.
1: Grazie mille e buona
0: ci
1: serata.
0: Presto. Grazie ancora.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: Grazie, grazie a Filippo Giovannelli, direttore del corteo del calcio storico fiorentino. Ma avete sentito anche tante altre occasioni, ma vi verremo a noia, ma insomma è proprio l'intento, quello certamente, ovviamente, di parlare del torneo e ne parleremo, però vogogliamo veramente far luce su tutti anche gli altri ambiti.
0: Sì, è la punta di un
1: iceberg, caro mio,
0: dai.
1: Hai visto come vola il tempo?
0: Ma infatti è
1: un'ora
0: già
1: è già finita, è allo studio una diretta mega di 3 ore, ma questo magari in futuro per le prossime stagioni. Però è stata una bella prima puntata di introduzione. Ovviamente ci ritroveremo la prossima settimana, specificando che posticiperemo di un'ora, perché nel palinsesto poi rientra anche Scanner. Stasera ne abbiamo approfittato, ma insomma ci saremo dalle 20 alle 21. Quindi l'appuntamento è già con tutti voi per mercoledì prossimo per il calcio storico. Il sottoscritto vi verrà a noi anche domani come sempre. Andrea Mori prestissimo anche il sabato con tutti in campo.
0: La settimana
1: e poi, ovviamente,
0: prossima.
1: Mercoledì prossimo ancora con calcio storico, passione, tradizione e storia. Com'è andata, Andrea?
0: Ma direi alla grande, insomma.
1: Buon esordio.
0: Sì, sì, sì. Insomma, è volato e veramente hai visto anche te quante cose vengono fuori.
1: Niente.
0: E siamo ancora alla prima puntata, pensate un po'.
1: È in arrivo Pietro Lazzarini che vi tiene compagnia fino alle 21, quando scatterà anche Extra Viola. Torniamo a parlare di calcio, di Fiorentina, perché no, anche del Como, che nel frattempo a Rotterdam ha incassato un altro gol, e quindi Feyenoord 2 Como 1. Ci sentiamo domani, ciao
0: ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, ben trovati, buon pomeriggio, palla al centro, un minuto dopo le 14, insieme a me in studio Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
7: Ciao direttore, buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
1: Bella, raggiante, reduce peraltro da un grande esordio alla seconda stagione di In Giro per il Mondo, quindi hai già cominciato il tuo tour tra i Viola Club, quest'anno anche con la supervisione, il sostegno del centro coordinamento Viola Club. Quindi abbiamo toccato anche i tifosi, che poi è argomento che riaffronteremo a metà di questa settimana, dove insomma sentivo un po' stamani, ancora mi pare non sia passata del tutto la cicatrice per la sconfitta di Genova, però insomma un po' il giorno in cui si comincia a guardare anche al prossimo impegno, inevitabilmente a interrogarsi su cosa cambiare, perché mi sembra evidente qualcosa debba essere cambiato rispetto a Maradona, e cercando di capire cosa vorrà cambiare Vanoli, cosa non potrà cambiare, perché per esempio mi sembra che su Attà dovremo quantomeno pazientare, o comunque non vederlo in campo proprio contro il Como, match nel quale a occhio e croce non c'è nemmeno il grande ex, perché tu notavi la domanda, sì, che è stata fatta sul profilo WhatsApp di Radio Firenze Viola, e niente, Ken mi sa che non viene, a meno che non voglia venire in tribuna da infortunato per vedere i compagni in squadra.
7: A meno che non gli mettano doppia seduta, magari, per provare a recuperare.
1: Brava,
7: e io non porto rancore.
1: È stata più maliziosa, sì, è stata una bella sfida. Prima Loreto e poi Bevilacqua ha messo il carico. Insomma, non credo nemmeno che lo vedremo in tribuna. Detto questo, il problema è quello alla tibia, preso un colpo, e addirittura c'è chi ipotizza magari un intervento o meno. Fatto sta che anche a Como, come a Firenze, su Attà si vuole il calciatore al 100%, no?
7: Assolutamente, lo leggevo proprio su Firenze Viola poco prima di entrare in studio, entrare in diretta, questa valutazione ulteriore sulla condizione di Moise Kean, che ci riporta poi a concentrarci su quelle che sono le nostre criticità,
1: le nostre
7: legate
1: di Beghe, cioè,
7: a infortuni. Io sono d'accordo, preferisco attendere magari una o due partite in più e poi poter contare su Attà per il resto della stagione, che magari forzare e poi dover pagare il prezzo. Quella che è la diagnosi in un certo senso non ci aiuta nelle tempistiche. Sappiamo poi che ogni atleta risponde a modo suo, perché poi non siamo degli automi, e quindi la speranza che venga gestito per far sì che il giocatore, ma soprattutto la Fiorentina, poi possa fare affidamento su di lui, perché io lo ribadisco, in estate è stato il colpo che mi ha acceso
1: tutti,
7: di più.
1: Tutti, e se vuoi anche dalle prime amichevoli, perché lui è arrivato ed è partito bene. Leggevo stamani l'approfondimento del Corriere Fiorentino che escludeva questo sussurro che si sente qua e là legato a quello che è un po' il male tipico del calciatore, che è assolutamente noioso. Qui siamo di fronte a un sovraccarico funzionale nell'addome, se non sbaglio, così ci ha detto Vanoli, non lo staff medico. Fatto sta che però evidentemente se durante la sosta in cui c'era da gestirlo arriva un sovraccarico, io ripeto, cioè conta il giusto come è arrivato, conta il giusto cosa sia, mi domando più perché proprio quando non c'erano le partite siamo arrivati a un sovraccarico. Ma detto ciò, se va aspettato, tanto vale aspettarlo e averlo al 100%, quasi sicuramente non con il Como. Vediamo più avanti, il prossimo step è chiaramente la trasferta di San Siro contro l'Inter. Il resto è un gruppo che mi sembra stia abbastanza bene, proveremo un po' a fare anche il punto sul notiziario. È chiaro che un po' di cambi c'è da aspettare, per esempio Pellegrino Beto, non so come la vedete.
7: In base alla chiave di lettura che poi si dà a ciò che non ha funzionato a Genova, sostanzialmente si chiama in causa o l'approccio, la preparazione della partita da parte del tecnico e di conseguenza l'interpretazione da parte dell'undici titolare, o proprio le scelte. Scelte che in un certo senso non tornano nemmeno se si considera il lavoro portato avanti e fatto da Vanoli durante la sosta con chi era a disposizione. Io sono d'accordo, Beto e Pellegrino non li considero interscambiabili, hanno anche la capacità poi di dialogare in maniera diversa con gli esterni d'attacco, ma stupito non vedere Pellegrino in campo dal primo minuto, e credo che comunque queste gare qualcosa ci abbiano detto. Questo non è un gruppo col quale non è possibile lavorare, ma forse c'è il modo di mettere nella condizione i giocatori per quello che è il loro stato fisico e mentale ad oggi, per far emergere un po' i punti di forza e non necessariamente i limiti, quindi spero che in tal senso si riesca a lavorare.
1: Intanto fa sempre un po' di capolino anche il mercato. Stamani il Corriere dello Sport riferiva di un nuovo nome che è Beltran, ma non è il Beltran che conosciamo, bensì è un portiere che gioca in Argentina, al River, quindi poi toccheremo anche questo argomento, anche perché poi stamattina ci ha raccontato qualcosa Emiliano Viviano, ma immagino che poi anche il tema De Gea possa scaldare molti, così come alcuni aspetti tattici. Si parla tantissimo dei Fagioli, Ulai e l'eventuale coesistenza. Io stamani continuavo a picchiare sull'aspetto degli esterni che lavorino sui cross, perché se no uno come Pellegrino, che ha segnato tantissimo di testa, non lo serviamo mai, eccetera. Quindi cominciate a scriverci 348 75 13 933, siamo in diretta anche su Lady Radio, quindi c'è il 3925 727775, se no chiamate 055 771 1171. Diteci un po' come vorreste vedere la Fiorentina al cospetto del Como, aggiornando anche quello che è il report arrivato ieri in serata su Mastantuono, piccolo intervento a un dito della mano, uscito molto malconcio dal match di Genova, quindi sotto questo profilo aggiornamento rapido, chiaro, e poi direi che nessun problema per essere in campo col Como, questo lo sottolineiamo con l'evidenziatore, anche se lì io ieri ho provato a sussurrarlo, provo a chiederlo a te, poi tra poco andiamo anche con i nostri ospiti. Mastantuono non si discute, Mastantuono è il più forte, probabilmente come carattere e indole è anche un futuro leader, quindi deve restare quello che è. Però tra 18 palloni persi, la statistica emersa da Genova, e giocare solo di prima dandola ai compagni di squadra, c'è sicuramente secondo me una scala di grigio, che non significa andare a Mastantuono a dire smetti di saltare sempre l'uomo, ma provare a cercare un po' una via di mezzo. È quello che forse riguarda anche l'altro esterno, cioè io vedo esterni che fanno parecchio il gioco loro che non quello magari della punta.
7: Ed era un po' uno dei temi emersi in estate, quando poi abbiamo accolto anche con grande entusiasmo tutti questi nuovi profili, da un lato giovani e dall'altro estremamente interessanti in termini di potenziale. Il fatto che poi all'interno di un contesto di squadra potessero difficilmente mettersi a disposizione del gruppo, ma più che altro insistere per provare a emergere, considerando anche tutta l'attenzione che poi era ricaduta sulla Fiorentina e sul mercato di Paratici, perché certo, non possiamo negare che se ne sia parlato tanto e in termini assolutamente positivi. Qui la chiave,
1: ma tuttora io continuo, sì, ma penso tutti, sì, non si può rivedere il giudizio sul mercato, però sei penultimo.
7: E soprattutto, come poi abbiamo commentato anche a caldo dopo il fischio finale di sabato, c'è da scindere il potenziale dall'attualità. Noi ora abbiamo bisogno che questa Fiorentina riprenda a fare punti e trovi anche la sua identità di squadra. Poi c'è tempo per tutto il resto, c'è tempo anche per uscire dallo stadio orgogliosi per le giocate dei singoli. Io sono tra coloro che all'ennesima tentata rovesciata a colpo di tacco sabato ha perso la testa. Secondo me non è il momento in cui possiamo permettercelo, nessuno mette in discussione il fatto
1: recuperare
7: che non
1: il
7: si possa
1: podcast
7: fare.
1: Video di Chiara che in diretta
7: poi su Terracciano, Terracciano e De Gea, oggi ne ho tante, se vuole direttore, poi sono carica.
1: Terracciano, De Gea, Fiella lì che già mi stuzzica. Anche perché, e questo è indubbio, siamo arrivati carichi di aspettative a questa partita dopo 3 settimane di sosta, nella quale Maxi Sosta, io mi aspettavo che almeno sotto il profilo del gruppo, della squadra, ci fossero progressi, e quindi sono rimasto un po' così quando ho sentito Vanoli dire ancora non siamo squadra. E quindi ringrazio moltissimo per essere con noi Vanessa Leonardi di Sky Sport, che poi, come dire, un po' l'ha seguita anche la Maxi Sosta dei Viola. Vanessa, ciao, buon pomeriggio.
8: Ciao, grazie. Ciao Chiara,
7: ciao, buon pomeriggio.
1: Va bene che è stata lunga e quindi noi ci abbiamo messo un po' tutti del nostro, avevamo grande voglia di vedere la Fiorentina, eccetera eccetera, però ecco, poteva essere un periodo dopo il quale aspettarsi, non dico una squadra brillante, però una squadra non così slegata come invece è apparsa a Genova. Non so che effetto ha fatto a te.
8: No, soprattutto perché prima della sosta avevamo elogiato la capacità di questa squadra di saper reagire quando andava sotto, cioè aveva dato proprio l'impressione di giocatori che si davano una mano, ma l'avevano detto gli stessi protagonisti, no? Nel post partita, di giocatori appunto che davano l'idea di una squadra, quindi sembrava che le cose un po', almeno da quel punto di vista, si fossero rimesse a posto. Invece è stato un brutto passo indietro quello di Genova, perché inaspettato, perché prima della sosta ci aveva dato un'impressione completamente diversa. Non bisogna ovviamente drammatizzare, perché è un passo indietro, magari ecco, può essere un inciampo che però già contro il Como la squadra deve saper reagire, soltanto che fa male vedere una squadra che aveva fatto così tanti progressi in poco tempo con Vanoli sbagliare così e fare questo passo indietro, perché veramente i reparti slegati, i giocatori che anche con un impatto alla partita moscio, cosa che veramente non ti aspetti.
1: Sì, questo tema dell'approccio che è forse su,
8: poi
1: addirittura
8: un po', se ti ricordi Tolo, mi sembra che anche in altri anni con altri allenatori era un po' il difetto di questa Fiorentina,
1: esatto.
8: Spesso ti ricordi parlavamo di un primo tempo, di un approccio che a volte stava anche per compromettere, ricordo partite di Conference.
1: Assolutamente, no, vabbè, lì era il trionfo. Siamo riusciti a prendere 2 o 3 gol da squadre impronunciabili anche nelle gare di ritorno, e sono d'accordo, perché è quasi un altro piano rispetto a quello delle scelte. Poi si può discutere l'errore Beto Pellegrino o le valutazioni che non tornano, però è stato proprio, e fra l'altro l'ha confermato Vanoli, il fatto che ancora non siano squadra.
8: Però Paolo, perdonami, io sto sentendo anche altri allenatori parlare un po', no, di delle scelte di cambiare, sì, di secondo me la squadra deve avere un blocco, cioè deve avere una non so come, adesso non mi viene il termine, però mi verrà prima o poi e spero prima di salutarvi che mi venga il termine. Però ecco, deve avere comunque una spina dorsale, ecco, che è quella, cioè da quella non ci muoviamo, e poi il resto si può cambiare, perché a Tano sta bene, quindi tu devi mettere un altro giocatore, magari per una partita pensi che quel giocatore sia più adatto, cioè perché tu metti Ulay in quella posizione quando hai Gonçalves? Non sta bene, non è ancora in forma, cioè ci sono, sì, delle cose, sì. Secondo me anche per esempio vedi il Napoli di Allegri ha bisogno comunque di una squadra titolare, poi dopo alcuni elementi li puoi cambiare in base alla partita, in base anche alle tante partite, in base a una condizione fisica, però io credo che aveva trovato la quadra, e quindi ecco, questa è un'altra domanda che mi faccio per esempio.
1: Ma secondo te è un po' complicata da mettere in campo questa Fiorentina, che poi è l'altra, non dico accusa, ma l'altra riflessione che poi chiama un po' in causa come è stata costruita la squadra in estate?
8: Probabilmente a me sembrava che Vanoli avesse un po' trovato, no, un modo di poter mettere in campo i giocatori. Poi c'era anche l'elemento Ulay, cioè lui l'ha messo in campo prima della sosta, ci aveva detto che Ulay deve ancora capire, Ulay
1: sì,
8: come si chiama, deve ancora capire, è logico che giocando lo capisci, giocando ritrovi l'intesa con Fagioli, però io avevo capito che ci voleva un po' di tempo, invece l'abbiamo trovato subito titolare con Fagioli e devo dire che non è andata benissimo la coesistenza, soprattutto poi messo in quella zona del campo, esatto, lì magari Gonçalves ti poteva dare di più, anche come fisicità proprio parlo, quindi non lo so, probabilmente a me sembrava che lui un po' l'avesse trovato il bangolo della matassa, per questo che ti dicevo e vi chiedo, forse bisognava continuare su quella linea, perché ti manca però non è che non puoi rimpiazzarlo.
1: No, Ulay, guarda, se ne parlava ieri, vai a vedere dove si muoveva, era praticamente quasi tre quarti sul centro-sinistra, quasi troppo vicino a Gnonto, quando inizialmente, no, ci avevano detto può fare addirittura il regista, quindi parecchi metri più avanti, e poi alla fine sono stati anche questi problemi che riportano d'attualità la mancanza di quel famoso mediano di interdizione che comunque non abbiamo, quindi da qui a gennaio la soluzione va trovata, che siano in due, che si pensi di più magari a coprirsi anche con Bresciani o dando fiducia a Ndur. Qui puoi immaginare, Vanessa, fra l'altro su Ndur dibattito apertissimo, perché si passa dai gol alla Maradona in Under 21 alla prestazione di Genova che riporta qualche interrogativo su questo ragazzo.
8: Ma lui devo dire che ha sempre diviso, sì. Da quando è arrivato ha sempre diviso, anche perché lui vabbè all'inizio non giocava e quando poi ha iniziato a giocare insomma non è che avesse lasciato il segno, però non lo so, è giovane e quindi ha margini di crescita, Dur ha tutto per essere un centrocampista completo, perché ha il fisico, ha gli inserimenti, ha i piedi, perché i piedi li ha, nel senso che ha anche una buona qualità, quindi ha tutto per essere un centrocampista perfetto, gli manca sempre qualcosa. Non so se ancora la giovane età, se deve crescere, perché poi in Under 21, però io ho visto tanti giocatori, io ho seguito per tanti anni l'Under 21 e ho visto tanti giocatori che nell'Under 21 primeggiavano nelle loro Under e poi nella loro squadra di club facevano fatica o non primeggiavano come lì, quindi l'Under 21 va sempre considerato in un certo modo, però non capisco perché questo ragazzo veramente gli manchi sempre quel poco per fare il salto di qualità, perché veramente avrebbe tutto Ndur, quindi io spero sempre che lui riesca ad emergere, però deve farlo il prima possibile.
1: Certo.
7: Al 348-7513-933 stanno arrivando anche tanti messaggi e sono moltissimi gli ascoltatori d'accordo con Vanessa sul fatto che poi sia fondamentale, quantomeno per superare questa fase un po' critica di classifica, a trovare un'ossatura a cui far riferimento. Io invece ho una curiosità che nasce proprio da riflessioni che poi noi quotidianamente raccogliamo, perché in estate si è parlato tanto di questa nuova Fiorentina. il marchio Paratici, ma ci siamo anche chiesti come fosse possibile poi imparare a valutare, ad analizzare il percorso della squadra senza necessariamente tener conto della classifica. Mi spiego meglio, noi parliamo di una Fiorentina costruita per dare i frutti magari anche su più anni, ma in un momento come questo, anche difficile di classifica, bisogna che la società in un certo senso aiuti la piazza a capire qual è il loro progetto, perché sennò tante volte si passa da un estremo a un altro.
1: No, sembri il Loreto.
7: Abbiamo un pallone d'oro,
1: dire.
7: Abbiamo un brocco
1: se
7: perché farà bene tra... Però è un tema che tanti si chiedono. Forse c'è stata presentata male questa Fiorentina e quindi ora siamo troppo critici.
8: Oddio, c'è da dire che Paratici però l'aveva detto che non è che questa Fiorentina già quest'anno avrebbe sarebbe andata in Europa, è un progetto a crescere, tant'è che sono stati presi molti ragazzi giovani di prospettiva, di talento, ma giovani, che vanno appunto inseriti in un contesto con altri giocatori. Ecco, magari quello che un po' può mancare è quell'esperienza che ti serve anche in questi momenti. Secondo me alla Fiorentina continua a mancare ed è dall'anno scorso un leader. Io ho letto l'intervista di Fagioli, molto bella.

0: i giocatori giovani cosa significhi quella maglia e cosa significhi giocare a Firenze, perché secondo me un po' manca questo. E io un leader in campo, anche uno più di uno, ecco, quello forse alla Fiorentina ancora un po' manca. Spero che Fagioli lo diventi, perché tecnicamente lo è già.
1: Ce l'ha nelle corde, assolutamente.
0: Sì.
1: Detto ciò, Sky Sport che ovviamente racconta tutte le coppe europee, quindi poi Vanessa ci puoi anche illuminare se senti del dolore e della sofferenza in questo. Sì, c'è, perché la Fiorentina quest'anno...
0: Quanto mi mancano le trasferte.
1: Non dire niente.
0: Ancora ce l'ho la chat nostra, perché quella non...
1: teniamola lì, assolutamente.
0: Tornerà.
1: Per ora bastano le stories che ti escono ricordandoti un giorno a Edimburgo, un giorno a Sosnowiec e così via. Però ecco, tornando sulle coppe europee, per esempio affrontiamo il Como che è in mezzo a due sfide niente male, possono influenzare, insomma, già il Como in arrivo domenica e più avanti nella stagione, io credo che ancora immaginare che sia già tutto pregiudicato per la Fiorentina sia un po' presto, no?
0: Secondo me non dobbiamo cadere nell'errore di adesso pensare, è logico che ti viene da pensare tutto in negativo, perché ovviamente la partita di Genova è stata davvero molto brutta, perché la situazione di classifica speravi non fosse questa anche quest'anno, e quindi sicuramente, però assolutamente no, io non penso che questa Fiorentina lotterà fino alla fine per non retrocedere, assolutamente, però è ora di tirare fuori gli attributi, certo. Quello sì. E il Como, sai, io l'ho visto domenica contro la Roma e la Roma è stata molto brava a non farlo tirare in porta nonostante fosse in 10 per tutto il secondo tempo. È una prova di maturità per la squadra di Fabregas oggi a Rotterdam e poi a Firenze, perché sai, gestire una partita a settimana è un conto,
1: certo.
0: Ma l'ha detto anche Fabregas, cominciare a gestire una partita ogni 3 giorni è un altro. Quindi vedremo poi come arriverà il Como a Firenze. Intanto bisogna pensare come arriva la Fiorentina e poi uno pensa all'avversario.
1: Certo che sì. Vanessa, che dire, grazie mille.
0: Immagino che lo vedrai oggi, anche perché la commenta mio marito il Como, quindi Paolo lo devi guardare assolutamente.
1: Stasera va assolutamente visto, ma perché...
0: Alle 18:45.
1: Ora faccio arrabbiare gli ascoltatori, però cioè, perché poi chiama curiosità il Como, io l'avevo già seguita anche all'esordio, fecero un partitone, c'è stata questa intervista del presidente, non voglio aprire... come dire, diatribe, però incuriosiscono indubbiamente. Stasera gli auguriamo una goleada, poi di prendere fiato domenica e di concedere
0: e poi in Champions anche la prossima settimana di andare bene, dai,
1: e di recuperare quel centravanti principe Bomber, che però per ora insomma 40 milioni forse.
0: Bisogna vedere che cosa dicono, 2-3 settimane, poi dovrebbe tornare. Un peccato, perché Maisegan è un gran bel giocatore.
1: Sì, e poi sul discorso fisico assolutamente gli auguriamo di sistemarlo una volta per tutte sto problema alla tibia. Lì ho paura che se non la prende di punta rischia di trascinarsela dietro. Va bene Vanessa, grazie ancora, sempre un piacere.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao,
2: a presto.
0: Ciao.
1: E ci risentiamo presto con Vanessa Leonardi, Sky Sport, e stavo per dire magari alla prossima trasferta europea, ora aspettiamo. Però ripeto, io lo chiedevo già domenica sera a caldo anche in TV dopo la partita col Genoa e abbiamo fatto il sondaggio, era quasi 70% stagione compromessa, 30% vediamo. È chiaro, ora sei penultimo, c'è già un discreto divario di punti.
2: Ti attendono delle partite complesse.
1: Devi filare un filotto importante, le prossime 5 partite sono toste e quindi c'è il rischio.
2: Lo ricordiamo, Fiorentina Como, Inter Fiorentina, Fiorentina Atalanta, Sassuolo Fiorentina e Fiorentina seconda squadra di Torino, poi una settimana e mezzo di
1: quella è già la maglia del Palermo.
2: Tra l'altro ci
1: trasferta.
2: Dice Matteo da Piombino, Tolo, la finale di Conference per la stagione 27-28 è a Torino.
1: Lo so.
2: Puntini.
1: Lo so. ma falla da un'altra parte. Anche perché in ambito europeo, oddio, una volta in Europa League mi pare si sia vinto, ricordo un gol di Mario Gomez, secondo me, in Europa League a Torino contro la Juve. La Coppa Italia non vale, anche se lì

0: sta impresso un gol pazzesco di Momo Salah proprio contro i bianconeri. Detto che poi bisogna arrivarci alla finale, vedere chi c'è, però effettivamente sì, avevo notato questa, sarebbe bello invadere Torino di viola per la finale, però c'è, giustamente dicevamo, da infilare un filotto, possibilmente non caracollare nelle prossime 5 partite, perché sennò alla prossima sosta sono dolori, ma il calendario è un po' in salita, e poi vediamo. Io ancora per esempio non me la sento di eleggere la Lazio come una squadra che resterà lassù, Inter e le altre che fanno la Champions qualche turbolenza la incontrano, vedete ieri sera.
1: E poi c'è il mercato di gennaio che tanti sottovalutano, ma ha un impatto positivo o negativo sulle squadre che
0: c'è
1: poi
0: da far tanto, secondo te? Noi un paio di tasselli
1: probabilmente sì, poi dipenderà molto dal lavoro di Vanoli in questi mesi che ci separano dall'apertura della sessione invernale.
0: Ricordiamo un po' le indicazioni del buon Nick Ceccarini: è un difensore centrale, tant'è vero che era ed è uscito il nome di Thiago Gabriel. Io continuo a pensare che il centrocampista, che è grosso, è ancora lì ad attendere, che sia Torsved, Matic, Højbjerg, Torreira e quello che volete. Secondo me un profilo così lo cercheranno. A sinistra più o meno abbiamo capito che l'alternativa diventerà Parisi a Valdepeñas, quindi più o meno sei a posto. E poi vabbè, magari mi dici la tua dopo il break. Chiara, c'è questa indicazione sul portiere, certo c'hai Martinelli che sta facendo le ossa altrove, De Gea non lo so, il prossimo anno vediamolo, comunque lo teniamo lì il nome di Beltran. Tra poco sentiamo anche i vostri punti di vista, vi ricordo i numeri 348-7513-933-3925-7272-7775. Torniamo tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ragazzi, ma Gonzalves è proprio così messo male e fuori condizione da non poter giocare al posto di un ognonto o di fare qualche minuto? Ciao a tutti.
5: Secondo me l'apparente mancanza di gambe e di mentalità che si è vista a Genova in realtà dipende dal fatto che i giocatori sono disorientati e non sanno cosa devono fare, non ci sono delle funzioni di gioco chiare e codificate, e questo lo dimostra anche il fatto che Vanoli fa ruotare continuamente i centrocampisti e cambia l'attaccante, cioè vuol dire che ancora non ha scelto delle funzioni di gioco e un modo di gioco tale per cui la squadra possa avere un'identità. Però ragazzi, qui è bello passato un mese e siamo in ritardo un'altra volta. Quanto gli ce ne vuole a Vanoli? Altri 4?
6: Ma per quanto riguarda gli esterni, Tolo, però se si ho le gente che punta l'uomo, esterni offensivi, l'esterno offensivo è difficile che possa andarsi in fondo e crossare. Se tu crossi bisogna avere un altro tipo di esterno, secondo me. Per quanto riguarda Pellegrino e Beto, tanto se l'altra volta avesse giocato Pellegrino, se fosse perso lo stesso, la gente avrebbe voluto Beto, e si ripara, capito? Non è che sta fuori Lautaro Martinez tra i due, dice, oh, se tu non fuori Lautaro. Comunque grazie a Radio Firenze Viola, perché nonostante magari talvolta sono critico nei vostri confronti, comunque avete sempre il coraggio di mandare i vocali e non fate come la vostra sorella che banda direttamente le persone.
0: Francesco,
7: secondo me io ci ho pensato, c'è qualcosa che uno porta male, no, però grazie. C'ho la soluzione.
0: Non è bello.
7: Domenica Sando può vedere la partita e buon Val di Sieve.
0: Bono,
7: almeno
0: Bono.
7: Vediamo se cambia.
0: Questo è Chris.
8: Ciao Tolo,
0: stamani.
8: Ciao Chiarina,
1: ciao Renato.
8: Sì, vero, a gennaio un difensore centrale forte, un attaccante forte,
0: come
8: e soprattutto
0: attaccante.
8: Un Torreira. Punto. Ciao a tutti, Renato da Cattolica, Forza Viola.
0: Va bene, tornati in diretta con i vostri interventi. No, volevo dire a Francesco, eufemismo critico, dice, anche se ogni tanto sono critico un po'. Francesco, ogni tanto bastoni, ma va bene così, assolutamente. Diatriba sempre aperta, contraddittorio che ci vuole sempre, contraddittorio che sento prosegue tra Chris e Ale. Io ribadisco questa mia, prima o poi, perché dice, ma come sei direttore? Sì, vabbè, lasciate perdere, ve li darei tra tutti gli amati redattori, sto scherzando ovviamente, ma prima o poi lo facciamo, ve lo giuro, il format solo su diatribe vostre, cioè noi stiamo qui a fare i vigili urbani, dirigiamo il traffico, poi la trasmissione la fate voi con i vostri interventi. La faceva Funari ai tempi, una sorta di a bocca aperta, io ho questa idea in testa, e lì intervenite voi, vi dite tutto, perché sentivo che tra Chris e Ale hanno visioni decisamente opposte, come sempre succede. Sugli esterni rispondo al volo a Francesco, hai ragione, a me piacciono se si accentrano e cercano il gol, ho adorato il Napoli di Sarri e non è che Mertens grossasse tanto, Caglion già di più, quello che dico io è troviamo una leggera via di mezzo, perché per ora non so i conti, ma secondo me se ci mettiamo a guardare tra minuti giocati e cross sia Mastantuono che Ngi, siamo quasi vicino allo zero, forse uno, due. Allora non ti dico di snaturarti, per carità, ma Mastantuono deve restare questo, quello che di primo acchito cerca di saltare l'uomo e va a cercare il gol, però 90 minuti magari una volta, due, prova a cercare il cross, anche perché c'è uno in area di rigore che l'anno scorso ha fatto 9 gol. Sul non sanno cosa fare, la confusione in questo momento lascio a te Chiara, e come se evidentemente Vanoli non avesse comunicato un assetto definitivo.
1: E però al termine
0: e
1: della riflessione,
0: su Gonzalez, che idea ti sei fatta te, anzi su Gonzalez?
1: Al termine della riflessione, che parla appunto di giocatori disorientati, l'ascoltatore arriva alla stessa conclusione di Vanessa Leonardi di Sky Sport, che abbiamo avuto in collegamento poco fa. Serve un 11 tipo, e da lì poi riesci a sviluppare anche quella che è la tua identità, perché appunto l'ascoltatore cita anche alcune scelte in merito al centrocampo spesso rivoluzionato, centrocampo che poi è perno del gioco, che si parli di attacco, che si parli di difesa, che poi tendenzialmente rappresenta anche il marchio di fabbrica della squadra e la scelta dell'attaccante. Gonçalves, devo dire che sono d'accordo con chi in un certo senso si aspettava anche un utilizzo diverso, e poi si torna lì.
0: Lo battezzo tecnico, cioè poi lo battezzo, ne abbiamo anche scritto su Firenze Viola, è una, ce lo diceva ieri Giacomo Galassi, è stata una scelta tecnica, cioè non che non è in forma o non può giocare.
1: E a volte appunto ci si chieda anche se un giocatore magari al 70% sia comunque meglio da avere in campo rispetto a qualcuno che al 100%, che non vuol dire che necessariamente non sia bravo quanto lui, ma incarni caratteristiche non utili alla funzionalità che poi abbiamo messo come l'evento chiave.
0: Volevamo
1: quest'anno
0: un po' tutti, no? Sì. Prima del suo ingresso in campo, lo diceva Vanessa, mi ricordo domenica, anzi sabato in diretta, i tanti messaggi, è entrato dopo. Vediamo un po' da qui a domenica che valutazioni farà Vanoli. Per riprendere un po' proprio il filo del discorso di cosa non ha funzionato a Genova, vi faccio sentire la diagnosi, la disamina di Emiliano Viviano, che il mercoledì abbiamo il piacere di ospitare, perché ovviamente è sempre molto attento e anche molto molto competente.
9: 3 settimane di sosta, una squadra quasi al completo, se non al completo, a parte Atta. Cioè, non ti dico vincere o perdere, perché vincere o perdere son tante cose che porta la vittoria o la sconfitta, però vedere 20 minuti fatti in quella maniera, sinceramente ho fatto veramente fatica a darmi delle risposte.
10: Cosa sono state le cose che in quei 25 minuti si è chiesto, come abbiamo fatto?
9: Ma guarda, prima cosa, mi dispiace non averlo scritto sulla nostra chat, ma l'ho scritto su un'altra chat. Appena ho visto la formazione, ho detto apposta, anche oggi si vince la prossima.
10: Beh,
9: te lo dico sinceramente. E come Andre sa bene, mi sbaglio poco su queste cose di solito. Ci sono un sacco di cose che non mi tornano, perché tre settimane per poter lavorare con la squadra, Pellegrino che sta con la squadra e che tra l'altro viene da un momento iper mega positivo, gioca Peto, sai che vai a affrontare una squadra in nettissima difficoltà che verrà forte a prenderti, e quindi probabilmente ti lascerà transizione, campo avanti, e non gioca Angé ma gioca Gnonto, ma Santuono è tornato giovedì e non si reggeva in piedi, Ulai a fare il trequartista, quelle sono le scelte. Poi dopo ti dico, vado a preparare una partita con il Genoa, poi non dico che non l'ha fatto, che non l'ha detto, però so che mi vengono a prendere forti, perché i primi 10 minuti determinano l'umore, secondo me, dello stadio, di una squadra che non va bene. Quello che devo fare è provare a togliergli sicurezza, quindi a tenere il pallone, a fare un paio di uscite come poi è successo, e noi boom, pallonate subito, che non ne ha tenuta una nemmeno per sbaglio, nemmeno per sbaglio. Quindi secondo me è tutto sbagliato approccio tattica alla partita. Poi dopo la Fiorentina ha qualità, ti sei accorto che con 3 passaggi di fila loro sparivano dal campo, perché loro sono spariti completamente dal campo per 50 minuti, non è bastato, ma io pretendo di vedere una squadra che provi a dominare le partite. Poi le partite le si perdono, per l'amor di Dio, sono stati più bravi gli altri o sono più bravi gli altri, si fa i complimenti, però essere alla merce di loro, perché noi siamo stati alla merce di loro, sono andati sul 2-0, hanno smesso di giocare e siamo venuti fuori noi, per me è inaccettabile.
0: Molto chiaro, Viviano, mi sembra che non si possa uscire dall'opzione Vanoli, nel senso che dalle scelte, è l'approccio ed è l'allenatore, ma anche le scelte, anche lì è l'allenatore. Siamo già alla schizofrenia, Chiara, anche noi, che comunque Vanoli arriva dopo Grosso, ma guarda, è diverso, ora è più coraggioso, ha rifatto subito gruppo, lo spogliatoio ha subito reagito, imbattuti per 3 partite, no, ma ora Vanoli è diverso, vanolismo a bestia, si riparte Genova, disastro, non si può, per questo si era mandato via a giugno.
1: Il problema secondo me non sono le analisi, che poi sono sempre circoscritte a una partita o a una situazione nello specifico, il problema sono le sentenze, soprattutto quando si vuole cavalcare un po' l'onda dell'entusiasmo, che potesse esserci l'effetto Vanoli come l'abbiamo ribattezzato, non è un concetto che poi abbiamo inventato a Radio Firenze Viola, è un qualcosa che si ravvisa ovunque ci siano delle problematiche e che noi abbiamo registrato. Poi si poteva anche considerare l'andamento della partita, l'avversario, il tipo di gioco dell'avversario. Io dopo la partita col Venezia l'ho detto, non puoi certo pensare di riproporre lo stesso spartito per tutte le partite, certo, che ti attendono in stagione, perché l'avversario non è mai uguale, che non vuol dire che la vittoria valga meno, ma che se poi devi trarre delle indicazioni che siano utili per un percorso a lungo termine, devi essere consapevole del quadro all'interno del quale tutto è stato,
0: dicevo,
1: realizzato. Io su Vanoli
0: vedrete poi crescono le aspettative su Vanoli, cioè bene,
1: ed è giusto che sia così in un certo senso.
0: Ha messo subito l'attack su alcuni cocci rotti post Grosso, però poi il servito, i tazzine lo deve ripulire tutto e portare
1: però
0: a tavola,
1: giusto,
0: lì si alzano le aspettative, perché c'è 200 milioni quasi di mercato estivo e le aspettative cresceranno quest'anno.
1: E lui stesso però in un'intervista qualche settimana prima di tornare a Firenze ha parlato del potenziale del gruppo e di quanto potesse entusiasmarlo l'idea di metterci mano, e quindi è inevitabile che l'asticella si alzi.
0: Tanto rimbalzerà questa intervista
1: un po' come la lavagna di Pioli con la frecciatina ad Allegri, ma secondo me era un ottimo segnale proprio per far capire come in quel momento ci fosse la necessità di una persona in grado di ristabilire anche la sicurezza a livello di singoli nei giocatori, che sicuramente erano stati scottati e probabilmente non trovavano con Grosso quel tipo di affinità che poi aiuta a superare i momenti complessi. E poi è innegabile che, come detto, nel momento in cui Vanoli è tornato, quest'anno verrà valutato diversamente, anche perché il lavoro che è chiamato a fare è un lavoro diverso, l'organico che gli è
0: più
1: stato
0: ampio,
1: messo a disposizione
0: è
1: un organico,
0: certo,
1: diverso,
0: certo.
1: E quindi, senza sentenziare nel bene o nel male al termine di ogni partita, seguiamo insieme a lui l'andamento di questa Fiorentina e cerchiamo di capire se sia un tecnico in linea col progetto che la società ha per questa squadra, progetto che noi possiamo provare a decifrare guardando le operazioni in entrata e in uscita portate a termine in estate.
0: È così, sono d'accordo. Fra l'altro, ripensare a quell'intervista è inevitabile, e ripeto, forse lo faremo anche più volte nel corso della stagione. Siccome ce l'abbiamo in diretta, lo ringrazio molto per essere con noi, Giulio Dini, avvocato, agente, direttore sportivo e anche conduttore di Scanner, che tornerà dalla prossima settimana. Ciao Giulio, ben trovato.
11: Ciao ragazzi, buonasera. Tutto vero tranne agente.
0: Vabbè, sì,
11: questa mi manca.
0: Allora, però, se tu fossi agente, se tu fossi stato, diciamo, agente di Vanoli prima della chiamata di Paratici, che cosa gli avresti detto su quell'intervista al Corriere dello Sport, dove disse questa squadra sarebbe bellissimo allenarla, insomma, cos'è che disse, una squadra da sogno,
11: no,
0: ecco.
11: No, allora, secondo me
0: che lui rischia di portarsela dietro, quella dichiarazione.
11: Lo so. Allora, però è vero che il calcio diciamo risponde a delle montagne russe, però io quell'intervista lì è un manifesto di Vanoli che da esonerato, diciamo, comunque da non confermato, manifesta, scusate il gioco di parole, un amore per questa rosa. Mm-hmm. Io ho molto apprezzato questo slancio, questo sorriso, questa fiducia verso la qualità della rosa e della squadra, e l'ho considerato l'aspetto positivo della decisione della società di richiamare un allenatore che io alla fine della scorsa stagione non avrei confermato, così come non ho confermato, perché aveva esasperato un periodo critico. La drammaticità sicuramente ha portato ad un risultato oggettivamente necessario per questo club e questa piazza, però è stato un anno di dramma, e lui, come mi piace dire a me, aveva proprio messo il saio, no? Cioè era quasi un inquisitore anche nei confronti di qualche giocatore. Quindi un allenatore che fa sentire un pochino di leggerezza e mi permette di vedere un pochino più lontano e di avere un pochino di prospettiva. Questo è valso fino alla partita col Napoli, dove abbiamo visto anche un certo equilibrio, una squadra quadrata, no? Ecco, quindi abbiamo detto, è tornato Vanoli che ci permette di stare un pochino più accorti, di non essere ballerini così, e con la consapevolezza di avere in qualche giocatore i numeri per cambiare la partita in qualsiasi momento, senza andare poi a fare grandi voli pindarici. Per cui basta ritrovare una quadratura, cioè voglio dire, non penso che ci debba battere il naso su quella intervista. Penso che debba fare il Vanoli, cioè l'allenatore che è, niente di più. Non so da cosa sia dipesa però quello che lui chiama l'approccio e la partita della partita di Genova. Per me è stato uno schieramento anche difficilmente comprensibile. Scusate, io vado così e diritto al nastro.
0: Guarda, t'avrei chiesto quello.
11: In un momento come questo, se io so che ho dei giocatori affidabili e tutto farei nella vita fuorché l'allenatore, perché sicuramente non mi riuscirebbe, però mi affiderei a questi. Cioè, io so che Inge è un giocatore che mi tiene, mi crea delle occasioni da gol sicuramente, ma mi tiene anche l'esterno parecchio rintanato, perché è un soggettino che ti può creare gracchetta capi in ogni momento, e io per ora in questo momento sta bene e in fiducia lo faccio giocare. Sì. Cioè, Pellegrino è uno che ha imparato a reggere i palloni, a metterli in terra, a farsi fare fallo di testa è forte, abbiamo ancora a vederlo, ma
0: però,
11: c'è una partita dove
0: curriculum quello dice
11: non metto un ragazzo che gioca prevalentemente in profondità, comunque ha bisogno di spazi, non ha tutta questa capacità e rapidità di coordinazione, ha bisogno un pochino degli spazi, è questo che mi ha, Ulai che è stato martellato il mister perché non ha messo Ulai alla fine della partita con Napoli, e io dico ora si è capito perché non l'ha messo, no? Perché il ragazzo è bravo, è tecnico, potrà diventare, mi auguro, qualcosa che si possa assimilare ad un Kanté, ma adesso deve essere inquadrato. Cioè,
0: e comunque Giulio, e comunque non lassù, io ho guardato dovevo farci un pezzo sulla partita di Genova di Ulai, sono andato a guardare la cosiddetta zona di calore, no? La heat map. È sul vertice sinistro dell'area di rigore, la zona di campo dove è stato di più, quasi come faceva Bove con Palladino, l'area di rigore genovana, altissimo sul vertice dell'area genovana centro-sinistra, quasi accanto a Gnoli.
11: Se fossi l'agente di Vanoli, sicuramente ci lavorerei un po' sulle conferenze stampa, perché dopo aver perso a Genova, che lo dico con la massima serenità, è una partita che non puoi perdere, te a Genova non puoi perdere. Allora, hai perso a Genova, non puoi dire in conferenza stampa l'ho messo perché mi controllava a Frentrup, cioè metti Ulai perché ti controlla Frentrup, ma dimmi una sciocchezza, dimmi una bischerata, dimmi ho messo Ulai perché l'ho visto bene, stava bene, era in fiducia, pensavo mi potesse dare una mano. Senti come torna diverso.
0: Sì, ma anche il discorso non siamo ancora squadra, cioè magari non stare a farlo presente, comunque vieni da ora, c'era i nazionali, via, però aveva già avuto 3 partite più 3 settimane di sosta, quantomeno un po' squadra come gruppo avevate.
11: No, ma poi aveva dimostrato di essere squadra.
0: Sì.
11: Allora, io non ho dato grande valore alla partita di Venezia, ma quella col Napoli sì. È vero che col Napoli si poteva perdere, ma è anche vero che si poteva vincere. È vero che ci sono state grandi occasioni per loro, ma ci sono state grandi occasioni per noi, e quindi è stata una partita dove la Fiorentina si è comportata da squadra. Quello lì è non puoi, ecco, io questo, sai, insomma, non sono così attento, però dopo la partita al Napoli non è che si può dire ancora non siamo squadra. Sì,
0: se no si fa come Gamberi, ci va indietro.
11: Sì, però ora non è che stiamo parlando del problema della comunicazione dell'allenatore. Cioè, secondo me l'allenatore probabilmente è rimasto sorpreso anche lui, diciamo sì. Lui si presenta in sala stampa dopo la partita al Genoa e mai avrebbe pensato anche lui di dover commentare una sconfitta. E mai si sarebbe preparato, ecco, per questo tipo di risposte. Il tema è se scusate, dobbiamo preoccuparci o no. Io direi di no, ecco, perché il segnale che ho visto nella Fiorentina di Vanoli, l'unica squadra che ho visto, perché prima non ho visto una squadra, sono segnali confortanti.
1: Arriva una domanda,
0: chiara.
1: Giulio, per te da Giuseppe da Firenze, che al 348-7513-933, ascoltando anche la tua riflessione su Ulai, ti chiede se a tuo avviso la posizione sua e di Fagioli debbano essere invertite per far sì che i giocatori poi possano contribuire alla causa viola. E quindi lui dice Fagioli trequartista e Ulai dietro a coprire e a fare legna.
11: No, allora riparto dal discorso che ho fatto prima. Partiamo da quello che funziona. Allora, al di là del fatto che Fagioli a Genova non ha fatto bene, però Fagioli con Vanoli ha trovato la sua dimensione, ha trovato consapevolezza, ha trovato fiducia, ha trovato la nazionale, ha trovato qualità. Poi è chiaro, possono esserci le partite sbagliate da parte di tutti. Io non vorrei che si facesse con Ulai l'errore di considerarlo un giocatore bello e fatto, perché ha fatto un mondiale e è stato pagato tanto. E questo è un giocatore che ha fatto un mondiale, è stato pagato tanto, ha tante qualità, ma si deve fare tanto tanto giovane, e quindi dovrà essere trattato, diciamo, con le dovute proporzioni, come un esordiente. Ci sono quegli esordienti che, pronti via, tengono botta, e potrei fare un esempio con tutti i difetti di questo mondo, come Mastantuono, al quale invece dovremmo dire chiare chiare altre cose. E ci sono quelli che invece, dal punto di vista della mentalità, fanno un pochino più fatica e devono un pochino inserirsi di più nella tattica di squadra. È chiaro che i movimenti centrocampo sono più complessi di quanto non siano per un esterno che parte dalla fascia, si accentra e tira. Certo. Perché questo è, diciamo, l'essenza.
0: Giulio, ho sentito dire che forse è finito un po' in confusione Ulai, perché prima c'era il dibattito, è il regista, poi non è un regista,
11: ma non rompiamo le scatole.
0: Poi appunto a Genova molto alto, poi lo stesso Vanoli prima lo paragona a Kanté, poi però dice che è un po' indisciplinato. E effettivamente te sottolinei che poi alla fine è un ragazzo che è in un ambiente nuovo,
11: è un ragazzo,
0: campionato nuovo, eccetera.
11: È un ragazzo, cioè, ci sono giocatori che hanno avuto, ovviamente partono da delle basi diverse, da esperienze diverse, qualità diverse, costi diversi, ma che alla prima stagione a Firenze hanno cominciato a giocare da febbraio, da marzo. Cioè, questo è veramente un ragazzino catapultato in una realtà complicata. Ha iniziato con un allenatore e dopo poco si ritrova con un altro in condizioni completamente diverse, già con una crisi tecnica, insomma. Allora, al ragazzo, io nei confronti del ragazzo non vedo che ci siano particolari pretese. Io direi di lasciarlo tranquillo, lasciamolo stare. Il ragazzo gli va fatto capire a lui che entrerà con gradualità e avrà col tempo modo di trovare la sua dimensione. Certo, un centrocampo di qualità dove la palla corre rapidamente e quindi col palleggio si supera anche un po' quello che potrebbe essere il limite fisico o in termini di atteggiamento difensivo, e piace, no? Magari abbiamo provato a fare un parallelo, se Fagioli o Ulai a tappo potessero essere come il PEC e Aquilani e Borca. La risposta, ci facciamo la domanda e ci diamo subito la risposta, è no.
0: Certo. Però, per ora
11: la risposta è subito no, però come idea ci si potrà forse un domani poter arrivare a questo. Ora, a 4 punti insieme a tante altre squadre, bisognerà cercare di essere un pochino più pratici e un pochino più quadrati, e Ulai si metterà quando la partita lo consente, forse magari cercando di non mettergli troppa pressione per l'importanza della gara. Poi i mezzi ce l'ha, però ecco, la mia idea è che l'abbiamo un po' ingigantita, cioè abbiamo ingigantito il giocatore, stiamo parlando di un ragazzo come se fosse un giocatore fatto, e non è un giocatore fatto. Dice: ma si è pagato perché
0: 26 il mondiale magari, è un altro discorso.
11: Lo pagavo 26 perché magari se lo faccio lavorare bene lo rivendo a 75. Certo. Capito? È così, ho fatto questo tipo di investimento. Però adesso ho comprato un capolavoro che devo valorizzare. Esatto.
0: Caro Giulio,
11: questa è la mia idea.
0: No, ma è è convincente, guardo anche Chiara, cioè su questo ti do ragione, è anche un aspetto che non è stato troppo sottolineato, quello dell'età, quello dell'essere catapultato in una realtà nuova e straniera, ma infatti il tuo sguardo approfondito è quello poi che ti consente attraverso Scanner di raccontare tutto ciò che va oltre il proscenio del calcio e raccontarne anche gli aspetti un po' più nascosti. Qui a Radio Firenze Viola siamo, se non vado errato, quinta stagione in arrivo dalla prossima settimana, perché eri con noi proprio già dall'avvio nel 2022, prima eri anche a TMV Radio. Io però, Giulio, conoscendo un po' i vari argomenti, no? E avendo seguito Scanner, del quale sono anche un profondo sostenitore e appassionato ascoltatore, movimento calcio italiano, Federcalcio, non ne parliamo. Stato di salute e calcio italiano, lasciamo perdere. Divario squadre italiane con quelle europee, lasciamo perdere. Giovani italiani calciatori che crescono e si impongono, lasciamo perdere. Soldi, diritti televisivi, funzionamento del sistema tra noi e le altre realtà europee, lasciamo perdere. C'è un aspetto secondo te in questa nuova stagione di Scanner in cui sottolineerai qualche passo in avanti? No, dimmi se sbaglio.
11: Cioè, praticamente non dovrei avere argomenti, mi
0: no sa, ma perché poi i primi due anni ti accompagnavo in diretta, questi due anni con Anna vi seguivo e giustamente tu tocchi, no, anche un po' i punti deboli del sistema pallonaro italiano, e però qui mi pare il quadro continui a peggiorare più che a migliorare.
11: Eh sì, ma il nostro compito è quello di parlare la realtà, quindi levarci, struccarci e guardarci allo specchio. E d'altra parte è quello che bisogna fare. Io ti dirò che con Anna, viste quelle sono le sue prerogative, le sue peculiarità, quest'anno lavoreremo un po' anche sugli aspetti tattici. E sì, perché ci piacerà un po'.
0: Perché ci sta, come,
11: scusami?
0: Ci sta assolutamente,
11: sì, no,
0: di tattica si parla sempre di più ormai.
1: Poi io Anna la seguo su Facebook e mi trovo spesso d'accordo, certo. Sì, ma soprattutto sì, solleva anche delle riflessioni, io ne approfitto per ricordare chi non la seguisse, ma così bisogna essere, io apprezzo, sono del suo stesso partito, quindi apprezzo tanto.
11: Sì. Allora diciamo che con Scanner cercheremo di tirar fuori da Anna questa sua vena di tattico e di appassionata dell'impostazione delle squadre, da conoscitrice qual è dei vari giocatori, e è chiaro che non sarà la regola, però è una cosa che tireremo più fuori, perché la consideriamo necessaria. Cioè, anche a volte dalle domande che arrivano, la sensazione è che chi segue ancora non abbia imparato proprio a vedere il giocatore in campo, no? Ma si fa sempre con gli occhi, si tende sempre a vedere quello che fa dopo che l'ha fatto, non si fa mai una sintesi d'insieme e non si va mai a guardare le caratteristiche del calciatore. Ecco, vogliamo un po' entrare anche in questo mondo.
0: Ottimo, ci sentiamo mercoledì, Giulio, grazie mille.
11: Un abbraccio ragazzi, buonasera.
0: Grazie a Giulio Dini con Scanner in partenza mercoledì prossimo, tutti i mercoledì dalle 19 alle 20.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio, finalmente Chiara è tornata all'origine, al suo posto. Comunque entrambi avete saltato la fiera, brutti birboni, ma anche vi perdono.
1: Io ero qua.
12: Comunque non si tratta di piedi invertiti, il problema dei cross, ragazzi. Basta vedere i calcio d'angoli, sono terribili.
1: Vero.
12: Nessuno sa battere un calcio d'angolo. Ma questo è l'incredibile. Un Mastrantonio che non sa battere calci d'angoli mi preoccupa.
13: Salve ragazzi, grazie per la trasmissione, sono Claudio da lontano e voglio dirvi cosa veramente serve a gennaio per il mercato. Ascoltate bene bene, assolutamente nessuno. Siamo questi, siamo una buona squadra, bisogna solo lavorare duro, lavorare sodo, stare concentrati e arriviamo in Europa. Dai, grazie.
14: Dai Tolo, grandissimo, 200 milioni di mercato estivo, 300 milioni dovevi dire, non 200, ragazzi, no, qui a Firenze tanto è così, invece di dire meno, per delle cose si dice di più, 200 milioni di mercato estivo. La Fiorentina ha detto che c'è un disavanzo di 36 milioni e io aggiungo che 20 milioni, anzi 21 milioni, li abbiamo risparmiati dal tetto ingaggi. Quindi guarda te quanto abbiamo tirato fuori, 200 milioni. Va bene, Federico?
0: No, Federico, hai ragione, me la prendo, ma insomma chi mi conosce lo sa, sui numeri sono affidabile veramente, come
1: e più che altro il discorso era italiano, un investimento dire, comunque fatto dal punto di vista economico su giocatori che poi magari 200, dimostreranno quello che è effettivamente il loro potenziale, anche portando il valore del cartellino ad aumentare con un lavoro spalmato su più
0: 130.
1: Stagioni
0: 130, allora comunicazione ufficiale,
1: ma c'è l'inflazione
0: ufficiosa della Fiorentina, acquisti 130, cessioni 92, saldo meno 38, questo l'hanno detto loro alle 20:47 di martedì 1 settembre, quindi hai ragione, non 200, poi qui si apre tutta la diatriba su come fai i calcoli, mettiamola così, con un mercato forse come mai era stato fatto, senza voler buttare in mezzo cifre o saldi o robe varie, quello volevo intendere.
1: Ed è vero che hai lavorato molto per abbassare il monte ingaggi, che era spropositato anche solo l'anno scorso, considerando poi il posizionamento in classifica della Fiorentina al termine della stagione, ma a livello di cartellini nelle operazioni a titolo definitivo e anche quelle con obbligo sostanzialmente di riscatto hai capitalizzato parecchio la società, ed è semplicemente quello il discorso: tu questi soldi e questi investimenti li hai fatti in estate e magari i frutti di tutto il lavoro li raccogli in 2 o 3 anni, ma la Fiorentina questa stagione la deve affrontare, quindi si cercava di capire in che modo poter già da ora valorizzare i giocatori. Questo, e fare affidamento su di loro. Intendere fermo restando
0: si può
1: che il potenziale è indiscutibile, che qualche
0: forse
1: giocatore
0: fino ad oggi sulla carta un mercato estivo come questo non era mai stato fatto.
1: No, sono d'accordo,
0: cioè che Vanoli
1: è tangibile,
0: può avere
1: il cambio di modus operandi.
0: Io intendevo quello, cioè Vanoli ha addosso il peso delle aspettative legate al fatto che probabilmente gli è stata ha in mano la squadra sulla carta più forte da quando è arrivato Commisso.
1: Sì, sono,
0: credo si possa essere,
1: sono d'accordo.
0: Qualcuno magari dice no, guardate che la di Palladino era più forte, non lo so, però ecco, forse se la giocano quelle due. Poi in passato altri allenatori, sentito dire da tanti, una squadra così se la dà italiano,
1: non volevo citarlo, ma quel messaggio
0: tanto lo
1: è
0: cito
1: tornato
0: io. Tanto Vincenzo
1: prepotentemente
0: lo
1: nelle ultime ore di mercato,
0: quello volevo
1: e
0: dire.
1: Il primo ascoltatore, se non erro, era Giovanni da
0: sì,
1: Scandicci,
0: certo.
1: Fa riferimento anche ai
0: Saltata Fiera. Allora Saltata Fiera, Chiara era in diretta qui,
1: sì,
0: in
1: io ho fatto un bel 14-18.
0: E io ero a seguire Genoa-Fiorentina, poi se la vedo male già mi riempite dopo e partì a Tavisto a fare le pagelle, allora,
1: con gli assaggini alla fiera avremmo perso il pagellista di Firenze
0: poi,
1: Viola
0: volentierissimo, però o fo le pagelle o sto alla fiera, è andata più
1: però
0: o meno
1: citava
0: così.
1: I cross, i calci d'angolo, ma ha ricordato
0: zero,
1: un messaggio di Roberto
0: zero,
1: da Bagnaripoli che al 348-7513-933 proprio quando si valutava anche l'apporto degli esterni ci ha scritto: io vorrei vedere gli allenamenti per capire se gli esterni si allenano a fare i cross, a battere i calci d'angolo e le punizioni, visto anche che molte partite si possono risolvere così. Ditemi Pellegrino finora se ha mai ricevuto un cross decente,
0: no,
1: era quello che abbiamo detto anche noi.
0: Io memoria di un colpo di testa, allora di Attà mi sembra col Torino, colpo di testa di
1: Attà, ho il quadernone delle partite
0: che straordinaria
1: Ora
0: non
1: controllo.
0: Vorrei sbagliare, col Torino fra l'altro eravamo in vantaggio, quindi poi se entra probabilmente vai 2-0, quella partita non la perdi e chissà, magari anche la storia di Grosso cambia, questo per dire gli episodi nel calcio, però secondo me a tà di testa aveva severamente impegnato il portiere del Torino, non so se era un tiro, secondo me era un colpo di testa, ma non mi pare arrivasse dal fondo. Io ricordi del cross sul quale la punta colpisce di testa e crea pericolo, non ne ho, 5 partite di campionato.
1: Ed è sicuramente uno di quegli elementi su cui possiamo lavorare per trovare anche la soluzione, anche solo momentanea. Ma l'avete visto, Yamal a fine partita, chi lo marcava si è probabilmente ritirato dal calcio. Edulcoro un po' il messaggio di Claudio da Pistoia, che chiosa con roba da PlayStation.
0: Roba da pazzi.
1: Ieri ho costretto Arianna a riguardarla più volte.
0: Detto che hai ragione a dire sembra roba da PlayStation, sì, perché la maglia di Barcellona sembra quella della Fiorentina, che anno era, il nero viola, che per carità non mi dispiace, però che c'entra il Barcellona non lo so. E comunque, questo lo devo dire, notavo che Rafa Leao nel Galatasaray, comunque lui tanto sorride, perda, vinca, sempre
1: lui balla,
0: un sorrisino, cioè, questo modo di stare in campo. E vabbè, contento lui, credo un po' meno i giallorossi tifosi di Istanbul, ma questo ci interessa assolutamente ingiusto, detto che sì, non è una roba normale quello che ha fatto Yamal, che non è un giocatore normale. Fra l'altro stamani sentivo Viviani sull'argomento che diceva giustamente questo, contando anche l'età, altro che l'erede di Messi, nel senso chi può essere l'erede di Messi in Argentina non lo so, questo ragazzo mi sembra che sia sulla strada dei grandissimi, anche perché ne ha di tempo per far vedere il suo talento. Detto ciò, proprio Viviano stamani in un altro intervento ci ha detto la sua su come giocare con il Como, che è un tema che ci permette poi di andare a sentire qualche novità, qualche news in arrivo dal Viola Park. Diteci anche voi come vorreste vedere la Fiorentina con la squadra di Fabregas. Intanto il punto di vista di Emiliano Viviano.
9: Io rimango comunque, anche con Vanoli, Andrea, rimango sempre della mia opinione. Prima con Grosso ancora di più, con Vanoli spero che ci arriviamo. È una squadra che poteva essere costruita meglio, sì, anche se non era facile prendendo 12 giocatori, ma alla base ha la qualità. Sono tutti calciatori di qualità, e se tu hai calciatori di qualità significa che devi giocare il più possibile col pallone nei piedi, altrimenti fai come ha fatto Gasperini per una vita, che vuole tanta intensità, e in mezzo al campo ha avuto i Cristante, i De Ron, sulla fascia gli Atebur, i Bellanova, i Gosens, e vai avanti te, perché si giocava sulla grandissima fisicità. Ok, noi abbiamo Jimenez, è 1,50 m per 50 kg, bravo, forte con la palla, Fagioli forte con la palla, Ulai forte con la palla, Attà forte con la palla, Mastantuono forte con la palla, quindi bisogna giocare col pallone. Se si va avanti e indietro non è la partita nostra, se si gioca a pallonate in mezzo al campo non abbiamo 3 recuperatori di palloni che ti prendono le seconde palle, di conseguenza c'è qualcosa che non va. Io spero che sia un caso, perché col Napoli comunque quando hai potuto giocare hai giocato, certo non esci da dietro come il Sassuolo o una squadra di De Zerbi o una squadra di Farioli, però hai provato a giocare, e secondo me col Genoa assolutamente no.
0: Pallone tra i piedi, e quindi
1: dominio della partita e sostanzialmente in posizione all'avversario del tuo gioco, non atteggiamento attendista, che poi rischia di comprometterti anche dal punto di vista della fiducia. L'abbiamo detto, i primi 15-20 minuti ci hanno resi impauriti, cosa che forse non avevamo nemmeno nelle corde, prima di renderci conto di come potesse essere complesso gestirli, dal momento che loro avevano optato per quel copione.
0: E quindi che si fa? Si sacrifica Andur? Perché mi viene in mente questo, cioè pallone tra i piedi, posso immaginare Fagioli e Ulai comunque,
1: sì,
0: o Fagioli e Andur, però poi già il terzo centrocampista che sia nei tre in mezzo o avanzi a fare un 4-2-3-1, ti ci vuole di qualità che tenga il pallone tra i piedi, viene in mente Gonçalves, ecco.
1: Io su Sondur mi rendo perché conto di non riuscire oggi a lasciarmi andare a un entusiasmo sfrenato nei suoi confronti, che non vuol dire che io non gli riconosca una crescita da quando è arrivato a Firenze, una grande abnegazione e anche dei margini di miglioramento. Ribadisco che per quello che è il giocatore ora, e non è un giocatore che è stato preso, lo stesso discorso che ha fatto prima Giulio Dini sulla I, perché è finito, è un giocatore che tu acquisti in prospettiva guardando anche quello che è il suo percorso. Io oggi in una squadra con l'obiettivo europeo non lo vedo tra i titolari, perché secondo me deve ancora crescere in quelle cose che l'anno scorso magari non emergevano con determinati avversari in un momento determinato della stagione e che spesso a volte sono evidenti. Parlo non solo della rapidità, ma anche della capacità di gestire quel fisico che può essere un valore aggiunto, ma può essere anche un limite. E sui piedi, secondo me, c'è comunque modo di lavorare. Se io guardo le opzioni che ha oggi il centrocampo della Fiorentina, e mi sembra che Ndur titolare, non dico che non sia giusto nei confronti degli altri, ma forse denota come alcune scelte in estate partissero dal presupposto che Fagioli dovesse partire e che quindi ci fosse bisogno di ridisegnarlo un po' il reparto.
0: Eppure, insomma, già un po' stamani di formazione. Che è successo? Che hai visto?
1: Ho visto un messaggio di Simone da Scandici che mi fa male. Ci riporta su un tema che avevi anticipato, Tommaso, che quindi sicuramente tratteremo. Ci scrive: ma il citofono con la fascia da capitano non lo nomina mai Viviano?
0: Che cattiveria. Qualcosa ha detto anche sui portieri, tra poco lo sentiamo. Dicevo, intanto invece stamani un po' sui quotidiani si cominciava a immaginare eventuali valutazioni di formazione, e chiamo in causa il nostro Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
15: Ciao. Buon pomeriggio, eccoci.
1: Ciao Andrea.
0: Nostri occhi anche sulla quotidianità della Fiorentina, sugli allenamenti eccetera. Andrea, ci sentivi? Io ho la sensazione che poi invece comunque, anche perché a te credo che non ci sarà in questo momento la I, Fagioli e Ndur li tocchi male, però sì. Non so che cosa stai capendo te.
15: Io credo che sulla I verrà fatta una gestione un pizzico più parsimoniosa da lì in poi, nel senso che sarà un calciatore che verrà sfruttato ma con un po' più di attenzione. Cioè, la Fiorentina adesso ha davanti a 3 partite dove non può perdere punti, e quindi, come diceva correttamente Vanessa Leonardi, ma lo dicevano un po' tutti, si deve andare su delle certezze. In questo momento io credo proprio che la I sia un'alternativa a Fagioli, e quindi o gioca Fagioli o gioco la I. Fagioli insieme a un giocatore di ben altro spessore in questa fase, quindi dando per scontato che giochi Fagioli e che giochi Ndur, per il terzo ruolo di mezzala, non essendoci a TA, e dando per scontato che la I in questo momento sia poco da corsa, l'altra maglia è di Brescianini. Io la vedo in questa maniera, che secondo me col Como si va verso questa soluzione. Poi può non esaltare, tutti noi speriamo che Attà recuperi presto, però direi che questo è lo scenario più probabile, sinceramente.
0: Che poi eventualmente è la spiegazione al perché Gonçalves possa partire ancora fuori.
15: Sì, io su Gonçalves ho altre informazioni, nel senso che al di là del ruolo, che è chiaramente quello di trequartista, lui proprio non ha più di 30 minuti in questo momento. La scelta di mandarlo in campo, io sentivo prima l'intervento di Vanessa che si domandava perché non Gonçalves.
0: Sì, sì, anche a Genova lo volevo vedere molto prima, però Andrea, è tanto che deve mettere minuti nelle gambe sto ragazzo,
15: Però io so che lui più di 20-30 minuti non ce li ha, e quindi anche col Como assolutamente non sarà titolare, e magari giocherà un po' di più rispetto ai 20 minuti di Maras, giocherà mezz'ora, però un tempo intero, però ecco, non è un giocatore in questo momento che può fare il titolare, perché è un cambio forzato. E io credo che la speranza della Fiorentina sia quella di veramente di avere tutti a regime, e anche soprattutto un'idea chiara di formazione dopo la sosta di novembre, cioè dopo questo ciclo di partite molto difficili. Io credo che la Fiorentina avrà recuperato, spero, Attà. Io penso che sui tempi di Attà si debba stare molto molto tranquilli, nel senso che leggevo oggi anche sulla Gazzetta, si spera di averlo con l'Inter. Io credo che la Fiorentina conti di averlo al 100% dopo la sosta di novembre, per essere chiari. tanto per essere estremamente tranquilli,
0: cioè,
15: e sereni.
0: Per te può saltare poi anche l'Atalanta di giovedì, il Sassuolo, sì, e la Juve?
15: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, allora, il problema che ha lui, che peraltro è stato spiegato in maniera molto varia dalla Fiorentina, è un problema
0: da Vanoli,
15: sì, è un problema che non ha avuto tempi di recupero certi, per cui viene valutato giorno per giorno, e se le cose va bene magari tra 10 giorni ce l'hai, e se le cose vanno male secondo me si prendono anche la sosta di inizio novembre, cioè di metà novembre, per rimetterlo in sesto. Su Go, su Gonçalves, il problema, se c'è un problema, è diverso, perché il giocatore sta bene, però deve crescere nel minutaggio, poi fisicamente è a posto, non ha problemi di natura fisica.
0: E invece ci credi a un po' di alternanza in difesa dopo Genova? Pongracic che magari torna in ballo, magari più per Ranieri o meno, secondo te la coppia di centrali la tocca?
15: Guarda, è più probabile che tocchi il terzino sinistro, secondo me, che rimetta Vieri a fare il terzino sinistro, o altre ipotesi di mettere, non tanto Pongracic, mettere Vieri a fare il partner di Dragusin con magari Valdepeñas, però ecco, secondo me sui terzini potrebbe rivedere qualcosa, perché la Fiorentina comunque ha mostrato le difficoltà oggettive in quella zona, al di là poi della dormita colossale di Ranieri, che io mi permetto di dire una cosa, io ho letto delle cose un po' forti su Ranieri.
0: Come sempre si va da un estremo all'altro.
15: Ranieri non è uno, ha fatto degli errori Ranieri da quando è qui a Firenze, ma un errore così macroscopico come quello di Genova era un po' che non lo faceva, cioè non è un giocatore che fa un errore del genere a partita, cioè non è Juan Tresoldi, a proposito del quasi omonimo di Italo tedesco del Brug, che al Sassuolo ne combinava una a partita, cioè ed era diventato un po' lo Zimbello della Serie A. È un giocatore secondo me di sufficiente livello, che ogni tanto può avere le dormite. A Genova ne ha avuta una gigantesca, quindi io non è che lo giubilerei solo per quello che ha fatto a Marassi, ecco, cioè è un giocatore a cui la Fiorentina ha rinnovato pochi giorni fa il contratto, poi qualcuno può non essere nemmeno contento, ma cioè, non mi sembra un giocatore che voglio dire combina disastri a ogni stesso spinto.
0: No, non sono d'accordo. Che dicono d'accordo?
1: Rammarico e preoccupazione, Marco Forza Viola, ma anche Matt, sono tanti che al 348-7513-933 ci scrivono. La stagione è iniziata da 3 mesi, si parla di giocatori di 20 anni, non hanno più di 20-30 minuti nelle gambe. Cosa fanno durante il giorno?
0: Basterebbe spiegarlo. E dopodiché Andrea ti dice quello che raccoglie, però il dubbio, Andrea, io lo capisco, cioè basterebbe spiegare anche, che ne so,
1: guarda, anche Ivan,
0: a
1: tutti
0: questi
1: i messaggi
0: numeri
1: dello stesso
0: sta
1: tenore.
0: Facendo questo lavoro, state calmi, lo vedrete. E poi ora Francesco, lo so che è già lì che dice, cioè, lo devono dire a Loreto. No, non lo devono dire a Loreto, lo devono dire a una platea che dice è comunque un calciatore professionista, non era infortunato, è arrivato il 30 d'agosto, oggi lei 14 d'ottobre, è uno sportivo professionista, dopo 50 giorni ancora solo mezz'ora, boh, almeno diteci che fa, ecco, quello lo capisco.
15: Su Gonçalves la spiegazione c'è, in realtà c'è un giocatore, l'abbiamo detto in tutte le salse, che ha saltato l'intera preparazione.
0: Sì, Andrea, però io sono un po' deluso da che abbia solo mezz'ora, perché cioè, 20 giorni dentro il Viola Park, piscine, strumenti, allenamenti, amichevoli, qualcosina in più di 30 minuti, speravo, poi non faccio il preparatore atletico, per carità. Certo, insomma, è un po' lunga la questione e sono curioso di vedere se davvero Brescianini fosse titolare domenica, quando arriva alle formazioni, che cosa non arriva di messaggi.
15: Non ce ne sono altri, Tommaso.
0: Sì, o Ulaio o Brescianini.
15: Cioè, il gioco delle tre carte è questo, nel senso, la Fiorentina ha un grave problema di carenza a centrocampo, questo abbiamo detto fin dal 2 di settembre quando si è chiusa la sessione, e con un giocatore fuori come Attà e altri che non hanno ancora, come si dice, ragione di esistere in un modulo che si è definito, è chiaro che devi rifarti a Bresciani.
0: Ma Stantuono nulla di che, giusto?
15: Gioca no, regolare. Ha lavorato oggi.
0: Ma te hai capito quando si è fatto male in partita?
15: Ma non lo so, credo quando ha preso quella spallatona da Vasquez in finale di partita, dove secondo me c'era un fallo gigantesco non fischiato da un disastroso Maresca l'altro domenica, l'altro sabato. E, credo che sia andato a sbattere da qualche parte e si è fatto male lì. Ecco, però nulla di che, ha un tutore.
0: Sì.
15: Ha lavorato stamane col gruppo, lo farà anche oggi pomeriggio perché la Fiorentina fa doppio, però ecco, sta bene, ecco. Lui è un titolare sicuro nella gara di domenica, questo.
0: E credo anche in G, no?
15: Anche in G, dici?
0: Sì.
15: Sì.
0: E Pellegrino, dai, perché come fa a riproporre Beto?
15: In linea di principio sono d'accordo con te, poi però a Genova dal cilindro sono usciti un sacco di conigli che hanno fatto uno peggio dell'altro, quindi spero anch'io che il nome che hai detto tu sia titolare. Ora sono soltanto a mercoledì, vediamo cosa succede in questi giorni, però in linea di principio sì, è quella lì.
0: Vanoli parla? Magari venerdì secondo te?

0: uno sportivo professionista è arrivato a agosto dopo 50 giorni e una sosta di campionato senza partite, sempre con 30 minuti nelle gambe, ma Attà ha avuto un sovraccarico nel momento in cui c'era partita. Spiegate, uno dice due o tre paroline, tanto c'è bisogno di entrare nei dettagli, dà un'indicazione in, come dire, in soccorso della curiosità dei propri tifosi.
1: Eviti che si crei quel terreno fertile anche per le dietrologie che poi portano ad addossare responsabilità alla
0: gestisci
1: società.
0: Gestisci un po' l'ambiente, secondo me fa parte del ruolo anche di una dirigenza, che si tratti dal direttore generale, direttore sportivo, responsabile dello staff sanitario, eccetera eccetera. E invece su almeno queste cose, ci aggiungo, attacco, comunicazioni non ce ne sono state. E poi invece ieri sera abbiamo preso con piacere le informazioni su Mastantuono arrivate alle 21:15, peraltro per dirti che si è rotto un dito, ma tanto sabato gioca. Però le abbiamo prese con piacere, non è che ce lo devono dire. Chiaro, Francesco? Break per noi e poi tra un po' sentiamo l'ultima parte di Palla al Centro.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Facciamo con me sti fumo da pescia. Allora, secondo me bisogna ancora avere molta pazienza, perché sì, è vero, a Genova abbiamo giocato male, però secondo me ancora Vanoli non conosce perfettamente la squadra, la deve, diciamo, assemblare, perché è completamente nuova ed è anche giovane, e quindi ci vuole tempo. E niente, io sono preoccupato un po' per la classifica, ma anche fiducioso di una risalita a breve. Vediamo un po' cosa succede nelle prossime partite.
5: Ciao Vani da Boston, io do ragione a Tommaso, cioè la gente prepara una maratona in due mesi, questo in due mesi fa mezz'ora e basta, secondo me e mangia troppo. Salute.
6: Buongiorno ragazzi, ma di preparatori atletici che c'è alla Fiorentina? Di dottori che c'è? Gente che viene dai Bangladesh, tutto il rispetto per i Bangladesh, si segue dai dottor Pengue, dottore della peste, che gli è questo qui?
0: Cioè, pianino, rispetto sempre. Dopodiché il dubbio è, ci siamo salutati prima, non voglio ripetere, però il silenzio alimenta i dubbi e le domande, tutto lì. Poi massimo rispetto per i professionisti e per chi fa questo mestiere, però secondo me spiegare come si è formato questo sovraccarico Attà è
1: ad esempio Federico,
0: che per 72 ore in città si dica Attà c'ha la pubalgia. Poi siccome più o meno si fa in qualche modo intendere ma alle visite è arrivato sano, mi viene da dire sì, ma non è questa la specifica, va bene, ma si è capito, è un sovraccarico, quindi vuol dire che è arrivato dopo. C'è da spiegare, da togliere il dubbio sul fatto che poteva accadere e fa intendere qualcosa. Invece non vorrei far intendere nulla, perché c'è la privacy, si può dire nulla, tant'è vero che domenica non ti hanno nemmeno detto Mastantuono, no, al quale state dando tutti 4, 4 e mezzo, 5 eccetera, si è rotto un dito. Quindi poi magari un bischero come me, che 5 e mezzo o 5, non me lo ricordo, però se scopre che magari in campo si è rotto un dito e come se niente fosse, sta continuando a giocare, per me può essere mezzo voto in più. Cioè ti arrivo a dire che sono modi anche per tutelare loro, i calciatori, però ragazzi, se no mi vengo a noia da solo, ripeto sempre le stesse cose, te l'hanno detto ieri sera alle 9:10, si è operato il dito e sembra quasi come dire hai visto, tu lo sapevi, si era rotto il dito Mastantuono. Contenti loro, contenti tutti.
1: C'è chi come Federico ad esempio ha il sospetto che poi estrema chiarezza sulle condizioni fisiche di alcuni possa intaccare la valutazione del cartellino, magari anche pregiudicarne il futuro in chiave di mercato, e di conseguenza questo sia la... sono estremamente d'accordo con te Tommaso, ora c'è bisogno del giocatore, c'è bisogno anche di capire se imputare al tecnico una mala gestione del giocatore al netto di tutto quello che non conosciamo.
0: Ma
1: sulla
0: guarda,
1: condizione
0: arriva a dire anche senza volere imputare nulla, perché non vorrei nemmeno si pensasse

0: Pensiamo a caccia di colpevoli. No, io non sopporto il dubbio che venga alimentato e che si faccia proliferare le voci, perché poi in questo modo fai proliferare le voci. È tuo interesse tutelare Attà, Gonçalves e i tuoi calciatori. Rientra, secondo me, nel tuo ruolo informare, gestire, parlare a questo ambiente, perché poi quando lo stadio è pieno tutta la dirigenza, mi pare che abbia piacere a sottolinearlo, i nostri tifosi ci seguono, ci sono, però quando vanno male le cose i nostri tifosi non contano una benamata M, perché non si presenta nessuno a parlare.
1: Possiamo...
0: Che ce lo devono dire? Devono un po' gestire l'ambiente, secondo me un dirigente lo deve fare, tanto più se sono pochi, perché sono pochi, c'è un direttore generale, un direttore sportivo e un responsabile tecnico come Goretti, che quando può appare, gli altri due mi sembra che parlino molto poco, e io da febbraio, da Paratici, mi aspettavo non il doppio, il triplo degli interventi nella gestione dell'ambiente, e invece registro che dopo 7 mesi c'è un'intervista a Paolo Condò a livello nazionale dove ci dice che il Viola Park è bellissimo, e su tutto il resto no. Poi è vero, in conferenza stampa ci ha detto il primo anno è di ripartenza, vediamo. Però non succede nulla se dopo una figuraccia a Genova dici ragazzi state calmi, dateci tempo, ci arriveremo. Anzi, secondo me fa appunto parte di quel ruolo. Basta, chiuso, sono belle venute a noi.
1: Siamo quasi al curalite, ci scrive Chris da Campi, che coglie un uomo tormentone.
0: Può essere l'evoluzione.
1: E curami, su Gonçalves c'era
0: cura da te.
1: Una domanda provocazione di Francesco da Firenze, che ci scrive: ma sto Gonçalves, che fino a prima di prenderlo noi nessuno lo conosceva, con quei numeri fra gol e assist, come mai non lo ha cercato il Barcellona, il Real Madrid, il City piuttosto che il Bayern di Monaco?
0: Non lo so, è un po' tendenziosa come domanda, però ci sta. È anche vero che, se non vado errato, lui ha avuto proprio le migliori stagioni allo Sporting, l'ha portato a vincere ed è un po' come se fosse esploso in queste 2-3 stagioni, e quindi forse siamo stati i primi ad arrivarci. Vedremo, questo lo capiremo quando potrà giocare con continuità. Fronte portiere, che abbiamo un po' rimandato questo argomento, che percepisci, Chiara?
1: L'avevamo...
0: Citofono mi sembra severo, eh?
1: Esatto, l'avevamo provato a mettere sul tavolo come tema dopo il durissimo messaggio di Simone da Scandicci, che appunto lo definisce citofono. Era arrivata anche la pronta risposta di Pietro da Napoli, che dice: solo a Firenze si può mettere in discussione un giocatore come De Gea. Secondo me è doveroso dire come i numeri di De Gea in questo avvio di stagione siano abbastanza impietosi, però non si può esentare il reparto difensivo e proprio l'atteggiamento difensivo della squadra dalle responsabilità. 14 gol subiti, 0 clean sheet, 53% di parate, e questo lo porta ad essere il 25esimo su 28 portieri in Serie A, meno 2,26 gol evitati, 2 uscite, 62% di precisione dei passaggi. Io riconosco che De Gea possa avere dei limiti, alcuni di natura fisiologica, perché tante volte ci siamo interrogati per quanto tempo potesse la Fiorentina fare affidamento su di lui. Posso anche, all'interno dei limiti, inserirci la gestione delle uscite, però come ho detto in maniera anche provocatoria sui social sabato dopo la gara con il Genoa, dopo aver letto tanti messaggi che criticavano e attaccavano il portiere spagnolo, io, da chi postava sui social i santini di Terracciano, non accetto questa nuova veste da sommelier dei pali, perché secondo me c'è da lavorare su tanti aspetti. Che poi De Gea possa essere un problema, noi l'abbiamo già visto l'anno scorso, le prime 8 partite sono mancate le parate di De Gea e i gol di Moise Kean, e la Fiorentina era il nulla. Però magari chiediamoci anche in che modo viene valutata la squadra nel momento in cui c'è da mettere mano al mercato per provare a migliorarla, perché noi tante volte ci facciamo anche un po' fregare, scegliamo di guardare solo alcune cose, solo alcune competizioni, certo, come era il caso della conference, e poi arriviamo ad avere una valutazione errata. Che bisogni già da oggi mettere in conto il post De Gea e studiarlo è sacrosanto, ce lo chiediamo da quando poi si è scelto di gestire Martinelli. Viene, no? La Fiorentina in estate ha portato a Firenze uno dei migliori per quanto riguarda i preparatori dei portieri, Filippi, e quindi anche questo è un segno di come si voglia lavorare. Ma che oggi il problema della Fiorentina sia De Gea, perdonatemi, non ci arrivo. Gnafo.
0: La vedo come te, un po' di flessione c'è stata dopo il primo anno, però parlavi dell'anno scorso, secondo me nel girone di ritorno era tornato su ottimi livelli. A Genova c'è del suo, nel primo gol fatemi dire che se Valdepeñas non abbandona, non mi ricordo mai chi è, forse Messias, la colpisce male e
1: l'hanno ribattezzato Lionel Messias alcuni ascoltatori sabato.
0: Questo del Genoa sulla respinta di De Gea, non mi ricordo chi è che la cicca praticamente, ma la mette sui piedi di Osmaic e fa l'1-0. Se Valdepeñas lo segue su quella respinta ci può anche arrivare lui, quindi l'errore di De Gea c'è, poi il gol è frutto di un errore generale. Sul secondo lasciamo perdere, perché lì nemmeno Mandrake l'avrebbe presa.
1: E comunque
0: presa.
1: Abbiamo Christensen come alternativa ad oggi, quindi chi non vuole più vedere De Gea tra i pali si prepari a vedere la Fiorentina con Christensen a partire da domenica alle 15.
0: Sì, che suonava un po' minacciosa come opzione. In tutto ciò, il nome di Beltran, portiere del River Plate, questa mattina è stato fatto
1: Luciana
0: dal Corriere
1: Magistrato, ci ha lasciato un articolo
0: sport.
1: Pronto.
0: È il sosia di Montella giovane?
1: Io ho notato subito il capello.
0: No, è uguale. Cioè, credevo, io la vedo ora questo foglio e credevo fosse un foglio su Montella, versione
1: anche
0: giovane,
1: un po'
0: attaccante della
1: Roma. Di profilo.
0: Comunque di profilo un po' ricorda Vincenziro, 22 anni, 40 presenze nel River Plate, si svincolerà in inverno, Paratici starebbe lavorando per prenderlo subito in prestito con riscatto a giugno. Veramente pensiero in casa Viola e anche a Martinelli, ha detto la sua, ovviamente uno di noi che è anche un gran portiere come Emiliano Viviano, sentite sull'argomento.
2: Non mi trovo d'accordo. Perché innanzitutto se devo fare quel tipo di investimento in Italia ce ne sono due o tre su cui farlo, Palmisani, Caprile, avendo Martinelli devo innanzitutto vedere dove sarà la Fiorentina, perché se per esempio non si va in Europa si può anche seriamente dare la porta a Martinelli, prendere un secondo di valore che eventualmente, se il ragazzo ha difficoltà per XY motivi, se è già a livello più alto si può anche provare a prendere un portiere alla De Gea, nel senso uno che arrivi a 30-31 anni, come che ne so Perin che è andato a Palermo, che sai però che il rendimento c'è, capito? Cioè prove del che è andato all'Inter a fare il secondo, poteva fare il titolare della Fiorentina, è un ottimo portiere, per fare un esempio. Meret magari va via da Napoli e cerca un'opportunità.
0: Insomma, il punto di vista di Emiliano è molto chiaro e mi sembra che lui sia più che propenso a lasciare spazio a Martinelli dall'anno prossimo.
1: Sottolineando poi anche l'importanza di quelli che saranno gli impegni nella stagione per le valutazioni sulla titolarità tra i pali, perché poi tante volte si è parlato del potenziale di Martinelli e tante volte ci siamo chiesti in che modo permettergli poi di agevolare il più possibile il passaggio ad essere portiere titolare in una squadra di Serie A che abbia comunque degli obiettivi sportivi importanti. Io prima ho citato l'Europa per quanto riguarda le valutazioni su Hondur, la Fiorentina non ha certo dichiarato obiettivi legati all'Europa quest'anno, un ascoltatore me lo faceva notare, è che io semplicemente a volte ho la tendenza a uscire da questo contesto proprio perché mi piace immaginare questo progetto come un progetto di crescita e quindi la situazione che abbiamo oggi non dovrebbe in teoria essere la stessa al prossimo anno o quello dopo, sennò vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Ad esempio anche un ascoltatore prima ce lo scriveva, dice loro magari non l'hanno dichiarato, ma gli investimenti fatti, considerando anche lo storico di questa società al netto del cambio di direttore sportivo, fa capire dire che comunque la Fiorentina ha voglia di tornare a dire la sua nel calcio che conta, mettiamola
0: certo,
1: così.
0: Sì, e poi comunque la stagione è lunga, giustamente Chiara aveva già tirato in ballo il mercato di gennaio, che può ancora fare la differenza.
3: Il fatto che sia stato giocato un tempo a testa, forse un pareggio sarebbe stato anche più giusto. Però vabbè, comunque è così, siamo un po' risultatopatici, quindi vabbè, speriamo che da qua a domenica, anche con ascoltando un po' di dichiarazioni o altro, torni un pochino di voglia di essere presenti.
0: No, intanto hai fatto sentire Chiara a casa con Kumu.
1: Sì.
0: Com'è? Kumu, non Kumu. Kumu.
1: Giacomo Galassi mi riprende sempre, perché è una di quelle parole che mi fregano, mi devo proprio impegnare per...
3: Noi diciamo anche Firenze, invece è Firenze.
1: Quella ormai l'ho assimilata, per forza di cose, però, ma come non l'abbandono.
0: Senti, ma come te lo sei spiegato questo passo falso di Genova? Perché comunque ci eravamo lasciati col Napoli, che voglio dire, i segnali erano stati molto incoraggianti.
3: Sì, una mia idea me la sono fatta, e il fatto che sia stato molto esaltato per la partita precedente a Venezia Mastantuono, che sia partito con tutti gli onori, l'hanno visto anche gli altri giocatori della Fiorentina insieme a Messi nella partita d'addio, è però tornato e non era il Mastantuono che era partito, probabilmente per il problema del viaggio, che comunque distordisce, lo vediamo anche noi. Mi ricordo quando tornavamo dalle trasferte europee e ci volevano 2 o 3 giorni per riprendersi e non dobbiamo correre noi in campo, per cui penso che il fatto che lui sia andato in campo subito da titolare possa aver introdotto anche qualcosina, non so, di fastidio nei confronti del resto dei giocatori, però questo non dovrebbe essere un alibi, è un qualcosa che si è creato e che purtroppo succede spessissimo quando ci sono le pause. Più le pause sono lunghe, più assistiamo a questi disastri. E purtroppo è così. Io sono convinto che se il Genoa avesse incontrato la settimana dopo l'ultima partita, probabilmente dopo aver giocato benissimo
0: sull'onda,
3: l'avremmo assaltato, ecco. Io di questo sono piuttosto convinto. Però adesso vediamo, che speriamo che Vanoli, che ha già dimostrato di riuscire a prendere in mano questa squadra, riesca anche a riportare un pochino di comunione di intenti, perché ecco, non bisogna che questi giocatori cerchino di risolvere la partita da soli, come ho visto fare in tanti casi, perché altrimenti diventa poi un problema, perché ritorniamo un po' come l'anno scorso, dove c'era Ken, sì, che la palla non passava mai e tutto il resto della squadra giocava di malavoglia. Nella parte iniziale del campionato, secondo me anche lì è stato molto quello il motivo, il fatto che lui avesse raddoppiato lo stipendio, lui e De Gea, e gli altri invece sono rimasti al palo, era uno secondo me dei motivi per cui la squadra partiva sempre un pochino con il piede moscio, e a Genova purtroppo questo si è visto, ha determinato anche un inizio che poi ci ha costato la sconfitta.
0: Quanta disponibilità a dare tempo a questa squadra respiri nella tifoseria, Marco?
3: Beh, poca, perché l'anno scorso è stato segnato un po' tutti, e quindi la paura di rivedere una stagione così muffa, quando ci eravamo esaltati con un bel campagna acquisti di cui tutti erano molto fiduciosi, esattamente come l'anno scorso, poi alla fine si ingenera una certa rabbia nei confronti dei giocatori, e questo non è un bel segnale, ecco, bisogna che tutte le parti tornino a remare dalla stessa parte, altrimenti si rischia di compromettere la stagione. D'altronde, ecco, la speranza di arrivare in Europa è una speranza, lo era anche prima di partire, però Paratici è stato abbastanza chiaro su questa stagione, che doveva essere una stagione in cui fissare delle basi su dei giovani, su scommettere, aspettarli, saperli aspettare.
0: In dubbio, serve magari una prestazione al di là del risultato.
3: Sì, sì.
0: Serve.
3: Beh, la prestazione col Napoli c'è stata, all'inizio c'è stata. Alla fine il problema dei giovani è che non sono continui. E poi soprattutto, io come ho detto, avrei evitato di far giocare titolare un giocatore appena rientrato dalla Argentina, ecco. Perché comunque me lo tenevo buono per quando mi calavano nel secondo tempo, avevi in mano un giocatore che non potevi buttare dentro e ti cambiava la partita. Però vabbè, insomma, non voglio giudicare l'allenatore, perché comunque
0: no, per carità, ci sta,
3: sarebbe bravo.
0: Ci sta, non sono giudizio,
3: ha già dimostrato,
0: no?
3: Di aver fatto un miracolo l'anno scorso, quindi io penso che riuscirà anche quest'anno a restituirci delle belle partite, cominciare magari già la quarta col Como. Ricordiamo che l'anno scorso con Banoi a Como abbiamo vinto, quindi io spero che possa succedere anche quest'anno in casa, ecco, cosa che l'anno scorso non era avvenuta.
0: No, tra campionato e Coppa Italia. Chiara, sui messaggi?
1: Sì, Emanuele dalla Svizzera tedesca ci scrive al 348-7513-933. Ma perché non si trova un incarico a Marco Baratti in Fiorentina? Sarebbe davvero una scelta meravigliosa. È una persona capace di smuovere le montagne per la Fiorentina.
0: Vabbè, semplice,
1: e chiude con
0: Marco.
1: Grande Marco. Ha già raccolto il mio voto, attraverso
0: il cuoricino. Sì, semplice. Appena torniamo in Europa, Marco, sei tu l'organizzatore e il
1: coordinatore delle trasferte.
3: Lo dico sempre che io ho una missione, che è quella di riportare le anime dannate dei tifosi viola nell'inferno della Curva Fiesole dal nord Italia. Quindi questa è la missione, ognuno nella vita ha la sua missione. Io non oltretutto faccio l'informatico, quindi è tutto un altro mestiere, quindi
0: direi che anche chiamassero eventualmente.
3: Io aspetto solo le prove fra 3 anni, che dovrei forse andare in pensione. Allora a quel punto avrei anche più tempo da dedicare alla causa, ecco, diciamo che potrebbe.
1: Quindi entro 3 anni c'è da tornare in Europa in tutti i modi.
3: Io sono convinto che ci torniamo già quest'anno, quindi figurati.
0: Guarda, è un auspicio che sposiamo, lo dicevamo anche con Chiara in queste 2 ore. È un po' la strada si è fatta in salita, bisognerà trovare un filotto di partite, però tra gare europee e mercato di gennaio ancora c'è una valanga di incognite. Vai a sapere te che succede.
3: E ci sono
0: da
3: però
0: febbraio,
3: anche le europee per le altre,
0: quello di solito
3: rientra dopo 3 giorni, oggi stasera gioca, poi
0: poi
3: dovrà rigiocare di nuovo domenica,
0: esatto.
3: Quindi questa volta tocca loro, quindi voglio sperare che qualche un po' di stanchezza l'accumuli, no? Quindi che sia anche mentale, perché poi alla fine abbiamo visto che per noi era stato quello, tante partite abbiamo giocate un po' sottotono perché rientravamo da trasferte piuttosto complicate, e quindi adesso tocca loro e speriamo che questo influisca anche sul risultato finale.
0: Marco, grazie, bell'intervento.
3: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao Marco,
0: grazie,
1: a presto.
0: Grazie. Aspetta, okay.
1: Credo fosse il riferimento per i 5 posti che hanno
0: ce
1: ancora a disposizione.
0: Vogliamo ricordarlo, Marco.
3: Ci trovate su Firenze nel Nord, sia su Instagram che su Facebook.
0: Posti, giusto?
3: Quindi potete contattare.
1: Con varie tappe, quindi non serve necessariamente salire a Novara o a Milano. Vi recupero anche per strada.
3: Nessuno
1: però
3: deve rimanere indietro, quindi noi raccogliamo tutti.
1: Avendoti recuperato, ti giro anche il messaggio di Ema, che ci scrive: Marco Baratti, numero 1.
3: Grazie.
0: Come Caronte li porti su,
3: esatto, sulla Caronte, l'autostrada 1 è il nostro Caronte.
0: Che spettacolo. Ciao Marco, grazie.
1: Ciao Marco,
0: ancora.
1: A presto.
3: Ciao.
0: No, dicevo, intervento molto, molto equilibrato anche sulle valutazioni relative al post Genoa, che immagino continueremo un po' a toccare adesso con i due Niccolò, Santi Ceccarini, poi con Galassi dalle 17 e fino alle 19, perché poi stasera dalle 19 vi anticipiamo un'altra grande novità di questo inverno: avremo un format interamente dedicato al calcio storico. sarò io, ci sarà Andrea Mori e cercheremo insomma di fare un lungo viaggio da oggi fino al torneo, proprio per raccontare non solo il torneo di calcio storico ma tutto ciò che ruota intorno ai colori, ai quartieri, ai personaggi. Quindi seguiteci, un qualcosa al quale teniamo molto, che poi da mercoledì prossimo sarà dalle 20 alle 21 e sarà un appuntamento fisso del mercoledì. Musica, informazione e Fiorentina ovviamente anche sull'Edi Radio dalle 18 con le bombe. Chiara, quando ti ritroviamo invece a te?
1: Domani con Giacomo Galassi, eccezionalmente di
0: subito,
1: giovedì, devo ringraziare Stefano Frizio.
0: Oh mamma mia, è venuta un giorno a palla al centro, me l'immagino, Galassi, allora viene, allora l'ha pretesa.
1: No, domani e poi domenica per la partita.
0: Ah già, no, Di Nardo, sì? Grande ritorno oggi, Di Nardo Santi, torna la coppia che fu... voglio dire, storia di Radio Firenze Viola, e quindi Nick e Ale oggi praticamente, Nick e Ale, insomma fate che vi pare, c'è anche Di Nardo insieme a Santi. Chiara, che dire, effettivamente aveva ragione Giovanni, questa è anche casa tua, palla al centro, quindi
1: grazie,
0: eventualmente
1: sì, mi ci
0: alzi
1: sento
0: il telefono,
1: a casa.
0: Avvisi me, avvisi Luca, e qui porte sempre aperte per te. Carlesi mi guarda giustamente male, oggi le fasce le ho sfondate tutte, sì, ho fatto praticamente un plan, mi scuso per i tempi, ci sentiamo domani.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, le 7:05 minuti di questo giovedì 15 ottobre, parte puntuale come sempre un altro appuntamento con Buongiorno Firenze, il quarto di questa settimana. Una buona giornata che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio, al di là dal vetro Sara Mastrosimone che coordina la parte tecnica di questa puntata. È un giovedì nel quale lentamente ci avviciniamo alla sfida di domenica contro il Como. Como che ha perso ieri in Champions League 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. Devo dire ennesima giornata a livello europeo in cui le italiane sono state prese alla brate. Diciamo che insomma siamo veramente molto molto amareggiati, perché siamo usciti con le ossa rotte dal confronto con quattro realtà a livello calcistico diverso: il calcio spagnolo col Villarreal, il calcio belga col Brugge, il calcio olandese con il Feyenoord e il calcio spagnolo con il Real Madrid. Ieri ha perso anche la Roma in modo rocambolesco 3-4 all'Olimpico, nonostante i giallorossi fino all'80esimo fossero in vantaggio per 3-1 grazie anche a una doppietta di uno scatenato Malen. E che dire, la Roma ha fatto una buona prestazione nel complesso, così come non è stata pessima nemmeno quella del Como. Però ecco, sta di fatto che poi il risultato è ciò che conta. Si va a vedere i gol fatti, i gol subiti, le classifiche. Notiamo che il calcio italiano è veramente messo molto male. Ecco, io vi dico la verità, non sono tra quelli, cioè in passato sì, lo ammetto con grande onestà, non ho problemi a dirlo, che gufavo le italiane in Europa, cioè gufavo la Juve, gufavo il Milan, gufavo l'Inter. Devo dire che non me ne frega niente ultimamente, anche perché purtroppo la Fiorentina non fa l'Europa, è a distanza siderale da tutti questi club a livello di calcio e di qualità delle rose, quindi non me ne giovo, ecco, di, come si direbbe a Firenze, di gufare contro queste corazzate. Però da osservatore, da cronista, mi permetto di dire una cosa che tutti hanno detto, non sono certamente l'ultimo, anzi il primo a evidenziare questa cosa, semmai sono l'ultimo, è che qua c'è un Houston, abbiamo un problema, cioè qua c'è un grosso problema a livello proprio di qualità calcistica, di comparazione con altre realtà del mondo europeo che ci fanno sentire veramente piccoli piccoli. E questa cosa onestamente ci deve far riflettere. Ecco, gli altri vanno a un'altra velocità, gli altri hanno più qualità, gli altri hanno più mentalità, perché per esempio ieri la Roma non le si può dire niente, né che abbia fatto una partita di secondo piano rispetto al Real Madrid. Però se non hai la mentalità, se non hai la lucidità di stare in partita, paghi anche da calcio d'angolo, come ha segnato la Roma, come ha segnato il Real Madrid le sue ultime reti. Quindi insomma abbiamo un problema, ecco, questo mi sembra abbastanza evidente. Ieri il Como che immagino molti di voi abbiano visto. Partita secondo me interessante da parte della squadra di Fabregas, che era andata anche in vantaggio, poi il pareggio, il 2-1, il 3-1 con l'autogol e poi il 3-2 per il finale. Insomma, non è che cambi tantissimo le sorti della partita di Rotterdam, che si è giocata alle 18:45. Da segnalare in particolare l'infortunio di Diao, che è stato costretto ad uscire al 23esimo nel corso del primo tempo. Tra l'altro l'ennesimo infortunio offensivo, perché sapete bene che il Como si presenterà a Firenze domenica senza Ken, che ha questi problemi storici alla tibia. Ai problemi di Ken si aggiungono anche quelli di Diao. Ora credo che non ci sarà, poi non è che ero a Rotterdam e mi hanno detto come sta il giocatore di Fabregas, però insomma sensazione, sono giocatori, il mercoledì si fa male, esce dopo 20 minuti difficilmente, no? Poi domenica va in campo e salta come un grillo. Quindi ecco, intanto ecco, poi lancerò il tema del giorno naturalmente e cercherò di coinvolgerli il più possibile con insomma tutte le domande e tutte le riflessioni che faremo e che farete naturalmente. Però ripeto, prima ancora di lanciare l'argomento odierno, mi piacerebbe sapere che cosa pensate della prestazione della squadra di Fabregas, se l'avete seguita con attenzione, se vi ha impressionato, se non vi ha impressionato, se rispetto al successo straripante ottenuto contro il Lipsia nella prima giornata della League Phase, la sconfitta di ieri del Como la ridimensiona in qualche modo oppure no? Se avete voglia di fare una riflessione più allargata sul calcio italiano, che esce con le ossa rotte da questo secondo turno della League Phase di Champions League, la sconfitta del Napoli contro il Villarreal 3-1, la sconfitta dell'Inter 4-3 contro il Club Brugge, la sconfitta della Roma 4-3 in casa con il Real Madrid e la sconfitta del Como per 3-2 contro il Feyenoord. Quindi insomma aspetto un po' le vostre riflessioni anche su questi argomenti un po' più allargati. Lungi da me dire che la Fiorentina ha fatto scuola in questi anni, perché la Fiorentina è vero che ha fatto quasi sempre bene in Conference League, però l'ha fatto in una competizione di medio-basso livello, quindi e ultimamente l'Europa non sa nemmeno dove stia di casa, perché insomma sono ormai due campionati che sta facendo pietà veramente, quindi compreso questo purtroppo per adesso, quindi direi che non ha molto da insegnare. Sicuramente negli anni scorsi, quando la Fiorentina ha fatto l'Europa, ha sempre fatto il massimo. Quando però si è scontrata con squadre dei maggiori campionati europei, anche la Fiorentina è andata in difficoltà, perché insomma ci ricordiamo la prima finale di Conference contro il West Ham, la Fiorentina ha perso, tanto contro una squadra che lo scorso anno è pure retrocessa dalla Premier. Quando ha affrontato una squadra spagnola, c'è il Real Betis in semifinale contro contro la Fiorentina in semifinale di Conference League, ha perso, cioè è uscita fuori. Quindi insomma diciamo che anche la Fiorentina nel suo piccolo, quando aveva affrontato realtà un po' più importanti, era uscita con le ossa rotte. Non era andata così con il Brugge, per esempio. Ora qua si torna indietro di qualche anno. Con il Brugge la Fiorentina aveva fatto una vittoria e un pareggio, e tra l'altro il pareggio in Belgio per 1-1, io me la ricordo quella partita, la Fiorentina prese tipo due traverse. La Fiorentina meritava di vincere anche nella gara di ritorno in terra belga. Però ecco, insomma, anche la Fiorentina nel suo piccolo aveva manifestato delle difficoltà contro le squadre dei top 5 campionati europei con il Crystal Palace l'anno scorso è uscita, ecco, altra squadra dei top 5 campionati europei. Quindi pur nel suo piccolo anche la Fiorentina aveva avuto grosse difficoltà, ecco. Qui insomma va bene, aspetto anche le vostre considerazioni su questo argomento, le attendo con piacere. Il tema del giorno è legato alla difesa della Fiorentina, e il tema del giorno è dedicato alla difesa viola, perché voglio sapere dal vostro punto di vista quale dovrebbe essere la linea arretrata titolare, quale secondo voi dovrebbe essere il quartetto che domenica contro il Como dovrebbe partire dall'inizio, e mi riferisco non solo ai due centrali ma anche ai due terzini. La Fiorentina ha una rosa abbastanza variegata in difesa, le manca effettivamente una riserva di Valdepeñas sulla sinistra, però diciamo che negli ultimi tempi abbiamo visto che sia Grosso che Vanoli in qualche modo hanno ovviato, o mettendoci João Mario o mettendoci Vieri, quindi più o meno volendo c'è anche la carta Ranieri, che il terzino sinistro l'ha fatto per tanti anni quando era ragazzo, e però insomma le combinazioni ce le ha, ecco. Poi sulla destra ha naturalmente Jimenez, a João Mario, a Dodò che si è rivisto a Genova, tra i centrali può spaziare insomma Dragusin, Pongracic, Ranieri, Vieri, insomma tanti titolari potenziali in questa Fiorentina. Allora io vi chiedo, cari amici all'ascolto, che tipo di quartetto difensivo vorreste per la sfida contro il Como di questa domenica, perché la sensazione, almeno tra Venezia e Napoli, nelle due gare d'esordio in campionato di Paolo Vanoli, la sensazione, dicevo, era che l'allenatore avesse trovato un quartetto titolare per quanto riguarda la difesa, con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas o Vieri, che poi sono alternati. E invece poi la partita di Genova ci ha, al netto di un inizio di partita dove tutti hanno dormito, tutti, compresi i centrocampisti, gli attaccanti, cioè nessuno ha fatto una partita adeguata a Genova nei primi soprattutto 20 minuti, però quella partita lì ci ha risvegliato bruscamente e ci ha ricordato che forse nemmeno questi quattro giocatori sono sicuri di poter rivestire il ruolo di titolare in questa squadra. E allora visto che la Fiorentina affronta una formazione forte, molto forte, al netto delle assenze che avrà, vi chiedo che tipo di difesa, quali interpreti in difesa vorreste vedere. Va da sé che la risposta potrebbe anche essere: vorremmo vedere la difesa 3, cosa che Vanoli non ha mai provato, almeno quest'anno. L'anno scorso sì, insomma, era stata la triste eredità del ciclo Pioli, dove la Fiorentina aveva lavorato sempre con la difesa a 3 e quindi fondamentalmente l'aveva ereditata e approfondita, salvo poi rinnegarla a dicembre, quando poi la Fiorentina iniziò a vincere qualche partita per poi salvarsi. Ora la Fiorentina riparte con la difesa a 4, mi pare che abbia dei terzini che in difficoltà vanno molto giocando a 4, perché sono Valdepeñas e Jiménez, mi riferisco, giocatori che attaccano tanto e difendono poco, per cui ecco, magari qualcuno di voi si può anche sentire in dovere o in diritto, sensazione vostra, di dire: beh, forse è meglio giocare col 3-5-2, forse è meglio giocare col 3-4-2-1. Ora, io sono un po' scettico sull'opportunità di giocare a tre in difesa, perché si sacrificano gli esterni offensivi davanti, ecco. Soprattutto la Fiorentina ha veramente una batteria larga di giocatori offensivi tra esterni e trequartisti. Giocare 3-5-2 ammazzeresti chiunque praticamente in quella zona di... L'unico che può starci volendo è uno tra Mastantuono e Gonçalves dietro la punta, però tutti gli altri, Ngie, Gnonto, tutti costretti a stare in panchina naturalmente, e può giocare solo uno tra Gonçalves e Mastantuono. Quindi non è un modulo che io credo possa essere attuabile. Forse il 3-4-3, forse, però anche lì a quel punto ammazzi Gonçalves, perché sicuramente non giochi col trequartista. Insomma, non lo so, la difesa 3 può essere anche una soluzione, come tiri la coperta è corta, no? Tiri da una parte, ti rimani scoperto il piede di sinistra, tiri da quell'altra, rimani scoperto il piede di destra e hai freddo, e ultimamente fa freschino la sera, ecco, non so come state dormendo voi, ma io per esempio stanotte, cara Sara Mastro Simone, ho dormito con una coperta in più. Sono messo la copertina di lana e mi sono messo anche una copertina rossa, quella che usavo fino all'altro giorno, e ho dormito veramente bene, proprio al caldo, sono stato benissimo. E gli altri giorni avevo fresco, bene coprirsi ragazzi, perché ora durante il giorno in effetti fa caldo, perché ieri a Firenze almeno durante la giornata erano 23-24 gradi, stava bene anche senza giubbotto, poi cala la sera, viene l'umido, e Firenze è una città molto molto umida, e sia d'estate che d'inverno. Ora non siamo ancora in inverno, però insomma fa freschino, ecco, onestamente fa freschino e ci si ammala ragazzi. Ora io un po' di raffreddore ce l'ho, ma resisto, ma non ho niente di... Ma devo spengere il computer, Sara, secondo te? Perché qui ho delle comunicazioni di servizio da portare a termine. Spengiamo il computer, vai. Allora, la rassegna stampa partirà tra qualche minuto, perché devo spengere il computer e lo devo riaccendere, quindi amici all'ascolto, pazientate, perché devo riavviare il mio personal computer per connettermi alla modalità visual che vi permetterà di entrare all'interno con i vostri occhi dei giornali. Vedo che stanno già arrivando un sacco di messaggi, mi fa molto piacere. Bene, continuate a spedirceli, sia vocali che scritti. Non ho ricordato il numero, anzi i numeri, per chiaramente completezza lo devo fare. 348 75 13 933 per quanto riguarda i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per quanto riguarda invece le vostre telefonate. La domanda del giorno, amici da casa, è quella dedicata a, ovviamente, la difesa della Fiorentina. Che tipo di linea arretrata vorreste vedere nella partita di domenica tra la Fiorentina e il Como? Vi ho chiesto se intanto è giusto mantenere la linea 4, se secondo voi è opportuno passare a 3, e in generale quali interpreti vorreste vedere. Voglio proprio i nomi, che ne so, Jiménez, Pongracic, Vieri e Valdepeñas, oppure difesa 3, Pongracic, Dragusin, Ranieri. Voglio proprio i nomi, ecco. Io voglio la difesa 4 con questi, io voglio la difesa 3 con questi, insomma, voglio che siate esaustivi, ecco, nelle vostre risposte. Vedo che stanno già arrivando dei messaggi. Però ecco, mi raccomando, siate completi nella vostra risposta. Ecco, va bene, va bene. Allora, tempo, pochi istanti e partiamo con la rassegna stampa. Credo che siamo riusciti quasi a ripristinare il formato video che adesso ci andiamo a, a vedere, per ovviamente leggere i giornali in edicola oggi. Naturalmente va da sé che la stragrande maggioranza delle testate sportive nazionali, delle quali come sempre partiremo, dedicano ampio spazio alla, alle gare europee delle nostre italiane, che sono uscite con le ossa strarotte dalla, dalla Champions League, dalla serata di Champions di ieri. Però noi ci dirottiamo, ci dirigiamo, anzi scusatemi, su, sulle pagine viola, per vedere la Fiorentina come, come se la passa e come sta preparando l'appuntamento di domenica contro il Como. Ci siamo? No, non ci siamo. Vabbè, Sara, facciamo senza visual, non è un problema, non è un problema. Noi andiamo avanti e per la nostra strada con serenità. La Gazzetta dello Sport, vi immaginerete i giornali, immaginiamoci i giornali, fate finta che la Gazzetta dello Sport sia rosa e gli altri giornali siano bianchi come colore delle pagine. Partiamo dalla Gazzetta, pagina 30 del quotidiano milanese. Atta, Gonçalves e Ulai in crisi, alla Fiorentina serve qualità. Il pezzo è di Ilaria Masini, alla quale mando un abbraccio perché so che ha un problemino da risolvere, una roba lievissima, che però per esempio non le permette di essere in diretta oggi, perché l'avevo contattata per essere ospite stamattina in rassegna stampa e poverina mi ha detto: no guarda Andrea, purtroppo, poi mi ha detto il piccolo problema che ha, che ripete piccolissimo, non vi preoccupate, non posso rispondere. E io: ok, scusami, anzi rimettiti, mi raccomando. Quindi le mando un abbraccio se mi sta sentendo. E Ilaria però giustamente ha avuto l'opportunità di scrivere questo articolo dedicato a questi calciatori che hanno i loro problemi, chi di natura fisica, chi di natura tattica, chi di natura di forma o di infortunio, e in questo momento non stanno dando il loro contributo alla causa viola. E i nomi, come detto, sono Atta, Gonçalves e Ulai. Scrive la Gazzetta: costati quasi 60 milioni, finora hanno deluso. Vanoli vuole rilanciarli per dare la scossa a questo gruppo. Leggo al volo l'attacco di questo articolo che troviamo a pagina, ripeto, 30 della Gazzetta. Una media di 71 minuti in tre in campionato da quando Paolo Vanoli è tornato in panchina. È il minutaggio di Gonçalves, Ulai e Atta, che sono stati grandi colpi del ricco mercato estivo, ma che devono ancora esprimersi a certi livelli. Perché per motivi diversi hanno collezionato appena 214 minuti in tre nelle gare con Venezia, Napoli e Genoa. Nel dettaglio, 126 minuti Atta, 45 Ulai e 43 Gonçalves. Tutti e tre sono potenziali punti di forza della Fiorentina e possono essere le risorse decisive per la risalita in classifica, ma ora stanno faticando tra gioventù, inesperienza e guai fisici. Chiaro, scrive la Gazzetta dello Sport, che ripeto si concentra molto su questi calciatori che insomma, oggettivamente stanno faticando, chiaro che per qualità e costi sono chiamati a cambiare marcia e diventare vere scosse per la rinascita. Il più costoso è arrivato in estate dall'Udinese per 25 milioni, è Artur Atta, è potenzialmente il calciatore più ripeto costoso del mercato viola, ma fino ad ora il suo rendimento è stato a singhiozzo. Lui per primo sognava di fare la differenza come nel precampionato, ma un sovraccarico funzionale ai muscoli addominali, questo è il famoso report della Fiorentina, ma io ripeto, credo che sia un report fatto alla cieca, nel senso, no, con massimo rispetto per i dottori della Fiorentina, ai quali voglio abbastanza bene, non vuol dire niente questo report. Tutti i medici del mondo ti dicono che sovraccarico funzionale alle muscoli addominali non vuol dire nulla, c'è una sindrome o non c'è una sindrome di un certo tipo, bisognerebbe capire qual è il problema. E comunque sia, questo sovraccarico ne sta condizionando il percorso con i tempi di recupero. Sicuramente il centrocampista francese non sarà disponibile domenica con il Como, visto che sta proseguendo con il programma di recupero. con Vanoli è stato impiegato per 126 minuti, cioè 66 a Venezia, 60 col Napoli e non convocato a Genova. Se per Attai il problema è la condizione fisica, sulla I incidono gioventù e inesperienza. Io ci aggiungo anche una terza cosa, lo dico alla cara Ilaria Masini, l'equivoco tattico, perché Ulai non si sa ancora che cos'è. Fa il play, è il vice Fagioli, fa la mezzala di sinistra, fa il trequartista come spesso l'abbiamo visto fare a Genova. Qui c'è un problema di tattica secondo me su Ulai, oltre che di gioventù e di inesperienza. Cioè qua secondo me Vanoli non ha ancora capito dove metterlo, o almeno può metterlo a fare il play in un centrocampo a tre con Undur e magari Brescianini, o magari Fagioli se Fagioli si dovesse reinventare mezzala, ma in questo momento lui non ha abitazione, non ha casa all'interno del centrocampo della Fiorentina. Deve prendere confidenza, scrive la Gazzetta sempre su Ulai, con la Serie A, ma per farlo deve giocare, come ha sottolineato lo stesso tecnico, con continuità. Nelle ultime gare ha collezionato 0 minuti con Venezia e Napoli, mentre a Genova è stato in campo per i primi 45 in una posizione ibrida che ha accentuato le perplessità, e questo è un dato di fatto. La convivenza con Fagioli, come l'idea di farlo giocare più avanzato, sono temi sul tavolo di Vanoli, che sa di avere in mano un baby fenomeno. È arrivato per 26 milioni più 4 di bonus, una cifra elevata, nella convinzione di mettere in rosa un prospetto di grande talento. L'ultimo giocatore che prende in esame la Gazzetta all'interno di questa panoramica sugli elementi in difficoltà è ovviamente Gonçalves, che tutto sommato è quello che riscuote forse, non, che c'entra anche a Tari riscuote stima, ma insomma è quello che sta pian piano, intanto è quello che sta meglio fisicamente, cioè sta meglio, è più in crescita fisicamente perché è utilizzato con continuità. E soprattutto mi pare che quantomeno sotto l'aspetto tattico Vanoli abbia capito perfettamente dove deve giocare questo ragazzo, cioè in mezzo alla tre quarti, con un'esterna a destra e un'esterna a sinistra. Il minutaggio piange però anche per Gonçalves, che con Vanoli è stato in campo appena 43 minuti, 10 a Venezia, 24 col Napoli e 9 minuti a Marassi. Una questione di condizione atletica con il giocatore che non avrebbe molta tenuta e che servirà, e al quale servirà ancora lavoro per portarlo al top. Nel frattempo i Viola non stanno godendo dell'alta potenzialità di un uomo offensivo in grado di realizzare 114 gol in carriera, di cui 97 con lo Sporting Club, da cui è arrivato in estate per 2 milioni e mezzo e un diritto di riscatto a 22 e mezzo. Insomma, giocatore che ha dei costi molto molto elevati. Io sono convinto però che non appena Gonçalves si ingannerà, il potenziale offensivo Viola salirà notevolmente. Io di questo sono pienamente, pienamente convinto. Va bene, questa era la Gazzetta dello Sport al volo. Prima di passare sugli altri giornali e dare sempre un'occhiata a quello che scrivono di Fiorentina, anche perché sono già le 7:30 e quindi a breve devo andare in pubblicità, no, volevo dare un'occhiata rapidamente a quello che scrive la Gazzetta del Como, perché secondo me un'occhiata minima a quello che ha fatto il Como ieri sera, ripeto, penso che molti di voi l'avranno data, diamo un'occhiata anche a quello che scrivono i giornali, ecco, per capire come viene valutata la prestazione dei lariani. Pagina 10 della Gazzetta dello Sport, poco Sesc, il Como non fa il bis, Diao illude ma poi esce e il Feyenoord vola via, il senegalese segna e si fa male, Duvikas arriva troppo tardi, Fabregas battuto dopo il super debutto, terza partita senza vittoria. Ora io mi auguro che ve ne sia una quarta, questa è la mia mano destra, la metto qua, ecco, la rimetto sul tavolo adesso, capito? Ecco, io ho fatto un gesto che però l'ho fatto perché spero che ci sia anche una quarta partita senza vittoria. Per quanto riguarda il Como che ha perso a Frosinone prima della sosta, Como che ha pareggiato con la Roma 0-0 nonostante la Roma avesse un uomo in meno, Como che ieri ha preso tre pere in Olanda e è tornato serenamente a casa. Ora vediamo se ne riesce a prendere altre tre domenica a Firenze, sarebbe bello, ecco, io festeggerei tantissimo una vittoria della Fiorentina col Como, anche perché il Como a Firenze ha sempre vinto. È vero che la Fiorentina ha sempre vinto a Como, due partite e due vittorie, il Como invece 3 partite e 3 vittorie, compresa anche la Coppa Italia, dove Fiorentina ha fatto una partita orribile nonostante fosse passato in vantaggio, poi riuscì a perdere in maniera rovinosa. E le pagelle, per quanto riguarda il Como, ovviamente Caichi è a disagio, Baturina galleggia senza incidere i voti, Fabregas si prende un bel 5 in pagella, Diao 6 e mezzo, il migliore in campo, ma lo ripetiamo, si è fatto male. Vedete, scrive la Gazzetta, lo scatto potente sul gol costa caro al suo flessore sinistro, costretto a uscire, grave perdita per la partita e il momento topico della stagione. Quindi, caro Diao, ciao. Kaiki si prende 4 e mezzo, gli altri voti insomma sono tutti insufficienti. Nico Paz stesso si prende 5 e mezzo, gli 11-6 sono tra i portieri e tra il portiere e i difensori, 6 a Sanchez, 6 a Ramon e a Chalobà. Per il resto insomma 5 a Smolcic, 5 a Vaille, 5 a Millà, 5 e mezzo a Perrone, Baturina 5 e mezzo, Rodriguez si prende, Jesus Rodriguez si prende 4 e mezzo, 6 e mezzo per Duvikas, che però compisce il giusto, un'occasione, un gol e basta, e 6 a D'Acugna. Per il resto insomma direi non bene il Como, e aspetto di sapere che cosa ne pensate anche voi della prova dei comaschi, cari comaschi. Storico striscione, voi con maschi, noi con le femmine. Oggi non si potrebbe fare questo striscione perché ti danno di razzista. Oh, mamma mia. Allora, andiamo in pubblicità. 7:31 minuti. Sara, linea a te in regia. E poi torniamo in diretta per ancora parlare di Fiorentina. Analizzeremo quello che scrivono i giornali a proposito della squadra viola. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

del successo del Feyenoord sul Como per 3-2, naturalmente, risultato che immagino molti di voi avranno seguito live con l'appuntamento di Rotterdam in Champions League. Allora, andiamo avanti, sono le 7.35 con la nostra rassegna stampa. Stanno già arrivando veramente tantissimi messaggi, fa molto piacere, nonostante ancora non abbia ribadito quello che è il tema del giorno sul quale vorrei coinvolgervi. Vi ho chiesto, amici da casa, come domanda odierna con la quale appunto intavolare una discussione: che tipo di difesa vorreste vedere domani, domenica, scusate, contro il Como? Siccome abbiamo capito tutti, no, che il reparto arretrato è un po' l'anello debole della squadra viola, insomma, ce ne siamo accorti a nostre spese a Marassi, non è stata, ripeto, solo e soltanto colpa della difesa. Se il Como, se il Genoa in 20 minuti ha fatto due reti, non è stato soltanto quello, è stato un atteggiamento complessivo, sia chiaro. Ci mancherebbe altro. Tra l'altro, con grande onestà intellettuale, bisogna dire che il gol dell'1-0 nasce da un cross. A parte, c'è stata quella parata di De Gea non perfetta, secondo me. C'è stata quella parata di quel tiro, scusate, di Ellerson, che doveva essere un tiro cross, non so che cos'era, doveva essere forse un tiro, poi è diventato un cross e lì ha fatto gol Osmeich. E poi 2-0, una roba orribile del povero Ranieri per la rete di Messias, lì c'è stato proprio un infortunio di un singolo. Però ecco, siccome la difesa giustamente ormai da inizio anno è il problema principale di questa squadra, perché quando prendi 14 reti in 6 gare è un problemone, 2,3 gol a partita, allora vi chiedo, visto che la Fiorentina affronta una formazione fortissima contro il Como, pur con degli assenti, perché Ken e Diao non ci saranno, che tipo di formazione vorreste vedere in difesa al Franchi? Linea 4? Linea 3? E con quali interpreti? Con Jimenez o con João Mario o con Dodò, che si è rivisto a Marassi? I centrali? Direi che Dragusi non si tocca, perché tutto sommato è stato tra i meno peggio nella gara di Genova. Chi al posto di Ranieri? Oppure vorreste ridare spazio a Ranieri? Ma oppure vorreste Vieri, oppure vorreste Pongracic? E chi sulla sinistra? Valdepeñas, che ha spinto tanto ma ha difeso malissimo, oppure magari Vieri, oppure Ranieri che torna a fare il terzino? Insomma, le combinazioni sono veramente, veramente, veramente tante. Quindi vi chiedo, amici da casa, come vorreste impostare la Fiorentina in difesa nella gara di domenica contro il Como? Questo è il domandone del giorno. 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, ce ne sono veramente già moltissimi, mi fa molto piacere. Altrimenti le telefonate, il numero fisso è sempre a totale vostra disposizione, 055 77 111 71. Ah, vi dico una cosa che non c'entra assolutamente una mazza con quello di cui stiamo parlando, scusate anche l'espressione un po' volgare, ma passo di palo in frasca, ma riguarda sia me che soprattutto la nostra meravigliosa emittente Radio Firenze Viola, perché come avete visto da lunedì sono ricominciati i nostri approfondimenti serali su vari argomenti. Per esempio, lunedì è stato il giorno della rubrica dedicata ai Viola Club a cura di Chiara Bevilacqua in giro per il mondo. Martedì sono tornati gli amici di Calcio Più con Calcio Più On Air. Con ieri abbiamo lanciato anche la stagione nuova di Scanner e è tornato Colpi d'Ala con il grande Alberto Di Chiara. Oggi giovedì, signori miei, sì, abbiamo fatto il lancio però con Giulio Dini al telefono. Oggi giovedì, signori miei, torna quella che è la mia trasmissione, che era normalmente il sabato, ovvero sia Made in Viola. È una trasmissione dedicata interamente al settore giovanile. Parleremo di Primavera, che peraltro non sta andando benissimo, ma parleremo anche di tutte le altre under che stanno invece andando alla grandissima. Per esempio l'under 18, che lo scorso anno non ha fatto una grande stagione, è stata l'unica under che non ha centrato i playoff scudetto pur avendo vinto il Viareggio,
che non lo vinceva da oltre 30 anni, da 34 anni non lo vinceva. Parleremo dell'Under 18 che ha vinto 5 partite su 6.

0: è in campionato, squadra fortissima, la squadra di Marco Capparella. L'under 17 sta facendo benissimo, l'under 16 fortissima, l'under 15 la partita con il freno a mano tirato sta facendo benissimo. Qui insomma avremo veramente tanti tanti tanti contributi da farvi ascoltare. Inizieremo oggi alle 19 con il sottoscritto in studio, ovviamente, con un'intervista a un ragazzo della primavera che ha fatto sicuramente bene. Già l'anno scorso ha esordito con l'under 20, anche se era più da under 18. Non vi dico chi è, aspettate, tanto alle 19 sarò di nuovo in diretta, quindi se avrete la bontà di seguirmi. Io tra l'altro mi permetto di ringraziare l'editore Andrea Pasquinucci, il direttore Tommaso Loreto, il vice direttore Pietro Lazzarini, chiaramente anche il nostro direttore generale Luca Calamai, perché devo dire che l'anno scorso la mia trasmissione di Made in Viola era il sabato sera alle 20:20-21, che era un po' oggettivamente una fascia un po' sacrificata, no, cara Sara Mastro Simone, lo sai meglio di me. Quindi io mi sono permesso di dire: signori, non è che nel prossimo anno sarebbe possibile avere un giorno, un orario un po' meglio? E devo dire che ringrazio veramente tanto l'azienda e la redazione, perché il giovedì 19:20 è veramente un grande orario, perché insomma è un orario bello forte. Insomma, io arrivo dopo Giacomo Galassi e il suo Garrisca al Vento, ed è un giorno ancora lavorativo dove la gente a quell'ora sta ancora smadonnando in macchina per tornare a casa. E quindi sono contento che mi sia data questa opportunità in questa fascia oraria. Non è prime time, ma insomma è una fascia ampiamente rispettabile, anzi è eccezionale. Bene, come eccezionali sono i numeri che stiamo registrando su WhatsApp, perché Sara mi fa sapere che stiamo ricevendo un sacco di messaggi. Quindi io chiudo questa parentesi dedicata a Made in Viola e vi aspetto non solo tutte le mattine dalle 7 alle 9 qua come adesso, ma vi aspetto d'ora in poi tutti i giovedì, tranne quando giocheremo con l'Atalanta, che sarà un giovedì sera e lì dobbiamo saltare, ma tutti i giovedì dalle 19 alle 20 per parlare di settore giovanile. Poi che c'entra? Se quel giorno c'è una roba grossa di prima squadra, non è che ci mettiamo il prosciutto sugli occhi e non parliamo di prima squadra in quell'ora, però cercheremo comunque sia di dare un'occhiata al settore giovanile, che è la nostra, il nostro sarà il core business della nostra trasmissione. Va bene, allora abbiamo letto la Gazzetta dello Sport, abbiamo fatto una bella marchettona al mio programma di questa sera, adesso possiamo andare anche sugli altri giornali, nello specifico sul Corriere dello Sport Stadio, che vediamo ha ottimo lavoro di Sara Mastro Simone, che ha ripristinato l'ottimo formato video. Eccolo qui, una pagina intera dedicata alla Fiorentina sul Corriere dello Sport Stadio, parla oggi in particolar modo di Pedro Gonçalves, pagina 27 del quotidiano romano. Immagino lacrime, fiumi di lacrime nella redazione del Corriere dello Sport Stadio per la sconfitta della Roma di ieri. Devo dire che ho provato molta soddisfazione io invece, ecco, autosmentendomi rispetto a quello che ho detto in apertura di puntata, dove avevo detto che non gufo più contro le italiane. Sulla Roma invece, cioè, del Como non me ne frega assolutamente niente, perché insomma non è una squadra con la quale c'è rivalità, ecco, nonostante i tifosi del Como l'anno scorso, poverini, mi verrebbe voglia di carezzarli ad uno e di dargli un buffetto qua sulla nuca. I tifosi del Como l'anno scorso che gridavano alla Fiorentina Serie B, che è una categoria che il Como ha fatto per 80 anni nella sua storia, e peraltro fino a 3 anni fa la faceva, quindi insomma è stato divertente sentire quei cori. E a parte, ripeto, queste facezie, no, sul Como io non ho niente da dire. La Roma invece no, c'è una rivalità insomma direi abbastanza consolidata, che peraltro si è acuita negli ultimi 20 anni, in particolar modo quando c'era Prandelli, no, in panchina, la Fiorentina lottava per la Champions League proprio contro la Roma di Spalletti, insomma. Quindi ho avuto un pizzico di piacere nel sapere che poi Rudiger gliel'aveva messa al 90esimo, proprio bene, ex di turno tra l'altro. Torniamo su stadio, pezzo su Pedro, come detto Gonçalves, a misura di Pedro cerca un'occasione ma serve una Viola più equilibrata, scrive Alessandro Di Nardo. Soltanto spezzoni di partita fin qui per Gonçalves, vera risorsa d'élite, ma per inserirlo c'è bisogno di garanzie fisiche e di una Fiorentina più strutturata. Questo scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Poi gli altri articoli che troviamo su Stadio questa mattina, dedicati alla Fiorentina: da un lato un articolo dedicato alla tattica, come la Fiorentina sta preparando la partita di domenica col Como. Vanoli pensa alla svolta con il 4-3-3 e prove di 4-3-3 con Franco Mastantuono regolarmente in campo. Questo scrive il quotidiano. Vi ricorderete, no, che il buon Franchino è stato operato l'altro giorno a una mano, ma nessun problema. Dopo l'operazione al quarto metacarpo, se non mi sbaglio, ieri ha lavorato con un tutore sia la mattina che il pomeriggio, perché ieri la Fiorentina ha fatto doppio, e quindi Franchino sarà regolarmente in campo domenica contro il Como. E poi, oltre chiaramente all'aspetto tattico, il Corriere dello Sport si interessa anche dei tifosi. Vedete nel box in taglio basso più piccolo: Franchi verso il sold out, venduti 19.500 biglietti. Questo scrive il quotidiano. Va bene, questo era il Corriere dello Sport, possiamo staccare. Mi prendo giusto qualche istante per leggere anche la Nazione, che però non è questa, la devo riscaricare, eccola qui, non l'avevo ancora scaricata, adesso la sto scaricando. Sara, dammi 20 secondi che vado alle pagine sportive. Abbiamo avuto un po' di accertamenti tecnici da appurare nella prima parte di trasmissione, quindi qualche giornale è saltato, ma non vi preoccupate, l'abbiamo ritrovato prontamente. Salta con noi o Nazione salta con noi, e infatti la Nazione sta saltando divinamente, magari a ta saltasse così. Ci siamo, eccoci qua, pagina 4 della Nazione, siamo all'interno chiaramente del QS. Viola alla ricerca della personalità. Fagioli, ora chiamatelo leader, posizione in campo e carisma, così Vanoli può promuoverlo. Il pezzo di Riccardo Galli, come immagino intendiate, dedicato tutto a Nicolò Fagioli, ha saputo conquistare la 10 in nazionale, ora deve guidare il giovane gruppo Viola. E poi nella pagina accanto, la squadra a consolidare, 6 punti fermi e vari rebus, Ndur e De Gea intoccabili, gli altri giocano a rotazione, gli imprescindibili e quei ruoli in cerca d'autore, la foto delle 4 gare di Vanoli. E poi gli altri approfondimenti dedicati alla squadra Viola, come sta il gruppo, anche ieri doppia seduta, lavoro, fiducia e ritmi più alti. Va bene, va bene. E poi anche qua si parla dei tifosi, 20.000 spettatori attesi, insomma non sono numeri troppo diversi rispetto a quelli che troviamo. Va bene, allora, signori, direi che abbiamo letto anche la Gazzetta dello Sport. Non ci sono pezzi, la Nazione, scusate, volevo dire, non ci sono pezzi dedicati alla Fiorentina su Tutto Sport, che non ha chiaramente voglia di approfondire argomenti dedicati alla squadra Viola. Li capiamo, perché anche noi alcune volte non ne avremmo voglia la mattina, però siamo costretti a farlo, siamo pagati per farlo, anzi stamattina mi è arrivato anche puntuale come sempre lo stipendio, quindi ringraziamo con grande passione la nostra azienda. Ce ne sono aziende che non pagano nemmeno, noi siamo fortunatissimi perché siamo in un posto straordinario, e quindi ci alziamo sempre col sorriso per parlare di Fiorentina, anche quando purtroppo perdiamo. A questo punto però il sorriso me lo dovete dare voi, perché è arrivato il momento del vostro spazio, 7:48 minuti. Adesso partiamo, Sara, con una lunga raffica di note vocali, ce ne sono molte. Abbiamo una valanga di messaggi scritti. Vi ricordo, lo dico a beneficio di chi si fosse collegato da pochi minuti e ancora non avesse capito qual è il tema del giorno, vi sto chiedendo la stamane alle 7 quale deve essere secondo voi il quartetto titolare in difesa. Dando per scontato che si giochi a 4, poi se magari qualcuno vuole dire no, guarda, io giocherei a 3, va benissimo, è una risposta che potete serenamente darmi. Però siccome la Fiorentina ha fatto, contando anche la Coppa Italia, 8 partite su 8 con la difesa a 4, vi chiedo chi vorreste vedere in campo: Jimenez, João Mario, Dodò sulla destra, Dragusin oppure Pongracic, Ranieri oppure Vieri, Valdepeñas oppure Vieri o Ranieri adattati a fare il terzino sinistro, João Mario adattato a fare il terzino sinistro, oppure Parisi con le stampelle. Insomma, ci sono tante soluzioni che potete dirmi, ecco, nel rispondere a questa domanda. 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055-77-111-71 invece per le vostre telefonate. Sara è pronta, anzi è prontissima. Partiamo con una prima raffica di note audio. Vai!
1: Buongiorno. E per quanto riguarda la difesa, si potrebbe provare a rilanciare Pongracic, che tecnicamente parlando è migliore di Ranieri, solamente non regge una partita 90 minuti a un certo livello standard, fa delle buche a volte che sono pericolose. Vero anche che Ranieri ci ha dimostrato che anche lui è molto attivo su questa performance. E la difesa va bene, ma conta tanto il centrocampo, perché se il centrocampo non fa filtro e passano tutti come treni, puoi avere Nesta, Maldini e Thiago Silva, ma i gol te lo fanno sempre, almeno diventano pericolosi. Vediamo cosa si inventano nella giornata. Marco da Imola.
2: Ma Andrea, è un bel dilemma, perché Pongracic non è in condizione, vedi, boh, l'esperienza è quella che è, boh, non lo so. E Ranieri, se non lo rimetti, lo bruci un po', no? Tu gli farai del conto magari degli errori che ha fatto, io non so se è un bene o un male, ma deciderà Vanoli. Io partirei un Verì, però sta a Vanoli decidere.
3: Buongiorno Andrea, premesso che secondo me il problema della difesa è la linea di centrocampo, però la mia linea di centrocampo sarebbe Jimenez, Dragusin, Vieri e terzino sinistro Valdisieves.
4: Buongiorno, mi spiace già Natasio sentire Andrea queste cose qua di prima mattina, appena accesa la radio.
0: Che ho detto?
4: Sento dirti che non si sa cos'è Ulai. Ulai non si sa cos'è da quelli che non capiscono di calcio. Ora te non credo che non capisci di calcio.
0: Beh, insomma, un po'.
4: Perché Ulai è un regista, cioè un regista chiaramente può fare anche, fa anche interdizione perché è un catturatore di palloni, però è uno che deve giocare da play di davanti alla difesa. Il problema grosso è farlo capire al nostro allenatore, che non intende far giocare mezzala come ha fatto giocare Mancini in nazionale, Fagioli, è diversa la situazione. Quindi Ulai deve giocare lì, punto, e non può giocarci una partita e poi dopo vediamo, deve giocarci, punto. Perché è un giovane, è un ragazzo, non può fare una partita e poi stare in panchina e poi rigiocare dopo. Deve continuare a giocare in quel ruolo lì, che non l'ha ancora fatto giocare. Deve giocare lì, punto.
5: Ciao Andrea, mi basterebbe vedere una difesa domenica analcolica, astemia, un pochino più lucida.
6: Ciao ragazzi, spero in una difesa a 4 con Vieri a sinistra, Jimenez a destra e centrale Dragusin, con la promozione di Pongracic al posto di Ranieri, con Vieri ovviamente che deve scalare come terzo centrale in fase difensiva, e per fortuna nel Como non ci sarà molto probabilmente Diaw, infortunato contro il Feyenoord. Ciao da Marco il moviolista.
0: Bene, questi i primi vostri audio, ce ne sono anche altri che gestiremo con sapienza nel corso della trasmissione, anche se poi ne arriveranno molti altri, sono convinto. Grazie. No, ma io, premesso che non mi permetto assolutamente di definirmi un intenditore di pallone, che c'entra facendo sto mestiere, un minimo provo a capirne, però... perché dico, caro ascoltatore, che su Ulai c'è un equivoco tattico? Ma non lo dico perché nessuno di noi sa qual è il ruolo di Ulai, lo dico perché quando Ulai è stato impiegato, a parte che con Vanoli è stato impiegato soltanto a Genova, tranne e in Coppa Italia, ma in Coppa Italia, come vi dissi l'altro giorno, in Coppa Italia lui faceva il play in una linea 3 con Undur a destra e Bresciani a sinistra, non aveva Fagioli che gli pestava i piedi. In questo momento la Fiorentina ha un giocatore che secondo me è quasi imprescindibile, che è Fagioli, che a Genova non ha fatto secondo me una buona partita, ma era anche forse stanco dopo la nazionale, basta per te, banalmente forse non avrà trovato la giornata giusta anche lui. E quindi se tu vuoi far giocare Ulai in questo momento devi per forza farlo convivere con Fagioli, perché non puoi rinunciare a Fagioli, e allora viene messo a fare la mezzala di sinistra. Poi in realtà vai a vedere la heat map, la mappa di calore, dove ha stazionato principalmente Ulai con il Genoa già sabato scorso e vai a vedere che lui faceva il trequartista spostato a sinistra, cioè faceva stazionava nella parte sinistra del campo ma andava molto in alto. Cosa ha detto Vanoli? Per andare a prendere basso Frendrup, benissimo, ma non credo che quello fosse il suo compito, ecco, sinceramente non credo che lui ne abbia le capacità di essere un recuperatore di palloni che tra l'altro poi non dà più qualità. Ecco, io questo penso, per questo ho detto equivoco tattico per quanto riguarda Ulai. Poi tutti sappiamo benissimo che è un play, è un'alternativa a Fagioli e credo che debba restare un'alternativa a Fagioli. Va bene, allora qualche messaggio scritto, ce ne sono veramente tanti, cara Sara Mastro Simone, partiamo con i messaggi scritti. Allora, torniamo indietro nel tempo ai primissimi messaggi di questa mattina alle 7. Alberto dal Belgio, buongiorno, il problema del calcio italiano, chiaramente Alberto dal Belgio, che ho conosciuto quando sono stato a Brugge, potrà dirci la sua sul calcio italiano perché è italiano, vive in Belgio e ha avuto l'opportunità di, vive tra l'altro penso vicino a Brugge perché vive a Genk o a Ghent, non mi ricordo, correggimi se sbaglio Alberto, però vive Ghent mi sembra viva e quindi conosce bene quelle realtà. Il problema del calcio italiano, ci dice Alberto, è che i giocatori come per che i giocatori come per soldi viene come tre soldi, ok, chi ha sbagliato, viene mandato all'estero e giochiamo con i super valutati in campionato italiano. Gli allenatori italiani poi sono scarsi, in Europa si gioca in un calcio moderno che è quello che manca all'Italia, ovvero la mentalità vincente. Sì, su tre soldi in realtà non è stato mandato all'estero, cioè la storia dei tre soldi è molto chiara, parliamo del ragazzo del Brugge, tre soldi nasce in Italia, vive per 13 anni in Italia, poi a 13 anni per il mestiere della madre che lavora in aeroporto, credo la Lufthansa, si trasferisce in Germania e a 13 anni entra nel settore giovanile dell'Hannover. Ora, non è che è stato mandato all'estero, semmai l'errore, per quanto può valere il mio punto di vista, è che nessuno in questi anni si sia accorto che forse questo ragazzo, che è italiano, nato in Italia, da padre italiano, la mamma è di origine argentina se non mi sbaglio, ma comunque sia è nato qua, quindi è italiano, punto. È il problema vero, non è mandarlo all'Hannover perché lì era risiedeva in Germania, è normale che giocasse nell'Hannover. Il problema è non accorgersi nel corso di questi anni, quando poi lui è andato nel club Brugge, che lui doveva tornare qua o comunque sia era un talento da riportare qui. E tra l'altro c'è proprio un articolo oggi sulla Gazzetta dello Sport, ma ne hanno parlato un po' tutti i siti ieri, lui stesso aveva raccontato in un'intervista che l'aveva scartato la Juventus, l'Inter ma anche la Fiorentina. Ora, l'aveva scartato quando era un bambino, non ora, non due anni fa, non tre anni fa, quando era un bambino, e scartare un bambino ci può stare, non è che a quell'età uno possa già essere pronto e fatto e finito e far intravedere chissà quali qualità. Quindi se hanno sbagliato tre squadre importanti come Juventus, Inter e non mi ricordo quale, può sbagliare anche la Fiorentina. Ecco, il problema, ripeto, è dopo, è quando questo ragazzo è passato dalla Germania al Belgio, non riportarlo qua, e soprattutto quando ha iniziato a frequentare le under tedesche. Lui dalla 19 è arrivato alla 21 e lui si sente tedesco per certi aspetti, non per altri. È stato l'errore non accorgersi che forse bisognava svegliarci e dire no, aspetta, vieni. E ora come ora, leggevo ieri un approfondimento su tutto mercato web a cura di Andrea Lo Sapio, in questo momento la federazione italiana è molto pessimista sull'opportunità di vestire di azzurro tre soldi, che probabilmente dirà di sì alla nazionale tedesca. Questo, ragazzi, è un problema, perché anche un giocatore così talentuoso sceglie di giocare per un nazionale che in linea di principio non gli apparterebbe nemmeno, anche se ha la cittadinanza tedesca, ma solo perché l'ha presa a 13 anni, e invece di vestire la maglia del paese dove è nato il padre calciatore, ex calciatore. Questo, ragazzi, è lo stato dell'arte del nostro calcio, Scusate, mi sono preso questi minuti per parlare di Tre Soldi, ma sapete che io sui giovani ci sto molto attento, visto che ho anche smarchettato prima la mia trasmissione di stasera, ma è un tema chiaro, è un tema caldissimo, che poi si ripercuote a ruota non solo sulla nazionale, ma si ripercuote a ruota sulle figure di Melma, che abbiamo fatto a livello di club in Champions League tra ieri e oggi, tra l'altro ieri e ieri. Va bene, mi fermo, ho letto solo messaggio alla fine, ma vi prometto che quando rientro dalla pubblicità ne leggo tantissimi altri, però volevo sfogarmi. Rimanete lì, ore 8 in punto, continuate a mandarci i vostri messaggi vocali e scritti sulla difesa viola. Quale difesa vorreste vedere domenica contro il Como? Tutte e quattro, quindi anche i terzini, oppure se volete vederla a tre, insomma vorrei i nomi e lo schieramento della difesa da mettere contro il Como domenica. 348 75 13 933, i WhatsApp scritti e vocali, per telefonarci 055 77 111 71. Linea Sara, e tra poco torniamo.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 0787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
6: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 30 281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
7: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
8: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a chi ebbe le informazioni di intelligence vitali.
10: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
11: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
10: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
11: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
10: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
11: Per ora è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Benissimo, benissimo, benissimo. Rientriamo in diretta, le ore 8 e 9 minuti. Andrea Giannantaso che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in cabina di regia. E tutti i vostri pensieri che stanno continuando ad arrivare via WhatsApp sono veramente tanti, al 348 75 13 933. Adesso ne leggo tanti, ne leggo parecchi, perché prima ne ho letto uno solo, mi sono messo a fare una riflessione a voce alta. Naturalmente ora io ripeto, rispetto ad altre trasmissioni, no, sia di questa emittente che di altre radio, sono da solo, quindi io parlo da solo per due ore, mi fa piacere, perché comunque sia penso di essere in grado di farlo, altrimenti l'azienda non mi avrebbe insomma garantito due ore mattutine da solo tutte le volte. Però quindi non ho una spalla con la quale interfacciarmi, però se avete voglia di controbattere siete voi la mia spalla. E ora magari per quanto riguarda i messaggi vocali e scritti ci sono dei tempi tecnici per mandarli in onda. Se io dico una cosa che non vi sta a genio, che non vi torna, che non vi piace, o che magari volete corroborare con le vostre opinioni, esiste la linea fissa. Ecco, cioè io dico una cosa, dico magari una boiata pazzesca e voi state guidando, manca poco, fate un frontale perché ho detto una sciocchezza. La prima cosa che fate dopo esservi ripresi dallo shock del quasi incidente è chiamare lo 055 77 111 71 per dire la vostra. Ecco, quindi mi raccomando, se avete una cosa che non vi torna o, ripeto, la volete avvalorare con le vostre opinioni, la linea fissa è sempre a disposizione. Allora, messaggi scritti, dunque riprendiamo da Antonio. Io insisto, voglio la difesa 3 davanti alla difesa Ulai e Fagioli e Mastantuono in panchina. Questo è il pensiero di Antonio. Poi abbiamo Damiano, un'altra dura giornata da tifosi viola inizia, scrive. Eh sì, è vero. E poi aggiunge: resto col 4-3-3 ma metto un centrale a fare il terzino bloccato a sinistra in attesa che nel mercato di gennaio si prenda un incontrista al centrocampo. Michele, Andrea, buongiorno. 4-4-2, Dodò, Vieri, Dragusin e Ranieri. Questa è la difesa del buon Michele. Poi lui mette Jimenez, Ndur, Fagioli, Ngie in mediana e Mastantuono e Pellegrino davanti. Potrebbe essere una soluzione interessante. Rino da Torino vorrebbe Pongracic in campo e può darsi che possa essere un giocatore da rispolverare. Salutiamo anche Lorenzo che mi dice: buongiorno Andrea, ieri ti ho visto a teatro. È vero, sì, sono andato a vedere le 4 stagioni di, che non è una pizza naturalmente, cioè è anche una pizza, ma in realtà a teatro sono andato a vedermi le 4 stagioni di Antonio Vivaldi, ovviamente di Don Antonio Vivaldi, il prete rosso, e che erano al teatro Niccolini. Tra l'altro sono con una partitura riscritta per un quartetto d'archi. 4 stagioni sono delle piccole sinfonie con un complesso orchestrale abbastanza ampio. Invece ieri c'erano 2 violini, una viola e un violoncello, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio Lorenzo, se ho detto bene gli strumenti. E devo dire molto molto bravi, molto molto bravi. Tra l'altro i musicisti ci hanno deliziato in un'ora, tra l'altro è durato tutto un'ora secca, quindi hanno anche fatto alla svelta, ci hanno deliziato oltre che con le 4 stagioni di Vivaldi anche con un brano di Beethoven a inizio concerto e un brano di Johann Sebastian Bach a fine concerto, quindi devo dire molto molto bello. E tra l'altro il teatro Niccolini era pieno, una cosa molto, e andateci al Niccolini perché è veramente un teatro graziosissimo. Certo non è la Pergola, la Pergola è molto più affascinante, però anche Niccolini è molto bello. E devo dire, bravissimi anche questi musicisti. E poi mi sono mangiato un grande cervello fritto in un ristorante del centro di Firenze. Non vi posso dire dove, perché sennò farei una marchetta, ma se volete in privato vi dico dove. Grande crostino toscano coi fegatini e cervello fritto alla fiorentina. Ah, straordinario, straordinario. Però in privato vi posso dire dove, solo in privato. Federico Bollito, ottimista viola, mi scrive: Fabregas, per noi non è importante il campionato, per noi è importante il campionato, la Champions è un regalo, aria di due secco. Vabbè, è bellissimo, perché Federico si è autodefinito ottimista viola, poi ci manda sempre dei messaggi che nemmeno Giacomo Leopardi, nei momenti di tristezza più totale. Devo dire che anche questo messaggio rientra ampiamente nella chiaramente nell'insieme dei messaggi negativi del buon Federico. Va bene, abbiamo al telefono un ascoltatore che è Lorenzo D'Agliana. Buongiorno Lorenzo, ben trovato.
5: Buongiorno Andrea. Senti, io già ieri sera alla trasmissione di Extraviola ho fatto un commento che secondo me da quando ci sono i commisso che la Fiorentina è triste, è una squadra moscia, senza entusiasmo, da quando non c'è più secondo me Della Valle con Prandelli, è una squadra che non ha mordente, si vede, è sempre triste, si cerca sempre un alibi, quando Ranieri, quando Ondur, quando ora De Gea, cioè ci si dà pace e non fa bene, e i risultati non arrivano anche per questo. Secondo me bisognerebbe essere un pochino più entusiasti, e questa squadra è triste, anche la società è formata da gente triste. Io non so cosa ne pensi, però
4: no, è vero.
5: Io
4: secondo me, se ti posso dire, ora Lorenzo, capisco che sei sconfortato dal momento. Ci sono state anche stagioni belle della Fiorentina, cioè io credo che il triennio italiano non sia stato un triennio triste, ecco, la Fiorentina
5: no,
4: facendo un grande gioco.
5: Proprio è proprio il presidente cupo, sempre cupo, anche ora il figlio, è gente che non ha entusiasmo. Io mi ricordo Andrea Della Valle quando faceva le interviste, scherzava, rideva, era tutto un altro entusiasmo. E qui è proprio la società, è formata da gente triste, non c'è entusiasmo, loro non danno entusiasmo neanche a tifosi. E noi tifosi come si fa a sperare di vincere con una società così? Certo. Io la penso sì.
4: Grazie Lorenzo.
5: Grazie, buona giornata.
4: Grazie. Beh, allora io ho visto un netto cambio di come posso dire, di gestione societaria, no? Dall'era Della Valle all'era commisso. Allora, l'era Della Valle, come dice giustamente Lorenzo, era forse un po' più diretta, forse un po' più autentica, no? C'erano anche meno figure attorno alla Fiorentina. Qua ce ne sono anche troppe. La Fiorentina mi pare che stia provando, pur senza risultati sul campo, mi verrebbe da dire, a diventare un top club, cioè a livello di management, di gestione aziendale, di figure che coprono altri aspetti, oltre chiaramente a quello sportivo. La costruzione del Viola Park è stato anche un modo, sì, è vero, di regalare una casa alla Fiorentina, ma anche di chiudersi ancora di più. Perché ragazzi, il Viola Park, parliamoci chiaro, tranne il ritiro estivo e qualche amichevole, poi e le partite della primavera e delle donne, e poi ragazzi non ci si entra mai. Sì, c'è il bar, ci sono i bar aperti il pomeriggio, ma io ragazzi so quanta gente va al Viola Park solo per il bar. Sì, poteva essere una moda ai primi tempi, ora penso che ci vada poca gente. Cioè mi pare che il Viola Park, bellissimo, io penso che tutti dobbiamo essere grati e commisso per il Viola Park, ma sia stato un modo ulteriore per chiudersi ancora di più. E perché prima, quando c'era la squadra ai campini che si allenava, li vedevi passare, li vedevi uscire, erano una roba di casa nostra i campini, fin chiaramente dagli anni addietro. Quindi ha un po' ragione Lorenzo. Credo sinceramente che la mancanza di risultati sportivi degli ultimi anni abbia acuito questa sensazione. Ecco, perché per esempio io, Lorenzo, è vero che sono un po' freddi, però io ti dico la verità, io non ho mai visto Joseph Commisso sottrarsi a un selfie, a una battuta, così come Rocco Commisso, così come Joe Barone quando erano vivi. Erano persone sicuramente diverse rispetto ai Della Valle, ma non mi pare di aver mai visto, ripeto, Rocco o Joe Barone sottrarsi a una foto, a una chiacchiera, anzi. E Giuseppe sta facendo lo stesso. Dopodiché ognuno ha le proprie impressioni. Michele al telefono con noi. Buongiorno Michele, ben trovato.
6: Ciao Andrea. Intanto gli volevo dire, insomma, cervello fitto sulla sera, tu sei una porchetta da non sottovalutare.
4: Vabbè, non era pesante. Tra l'altro l'ho mangiato l'ho mangiato alle 9:30, nemmeno all'8.
6: Che sto dicendo? Per questo. Anche, va bene, no, a parte gli scherzi. Cioè, io sono sempre stato, da quando è arrivato Manoli, per un 4-4-2. Perché la squadra, ora grosso era impazzito, va bene, ma la squadra non è una squadra facile da mettere in campo. C'è una squadra molto complicata, con giocatori molto particolari, con Salves, si può tutti con Salves, ma una punta, ragazzi, che lo mettete a fallo esterno, lo so io. Cioè, qui con un 4-4-2 saremo più corti la squadra, perché il primo tempo di Genova è vero che la squadra è entrata in campo non concentratissima, ma siamo molto lunghi. E facevo una riflessione anche sulla difesa, è vero che la difesa sta facendo acqua, ma con Palladino, con diciamo una difesa che lui guardava solo la fase difensiva, con Muzzo e Ranieri sono stati la quinta sesta difesa in campionato, con Muzzo e Ranieri e non Dragus, no, ma questi. E 4-4-2 e io vado controcorrente,
4: sì.
6: Bisogna rimettere Dodò in, siccome si paga Dodò, non ho capito io, noi si paga Dodò,
4: sì,
6: lo pagano Dodò,
4: sì, e come lo pagano, sì,
6: allora lo pagano benissimo. È l'unico giocatore italiano che è in scadenza di contratto? Faccio questa domanda.
4: No, no.
6: O giocano quelli in scadenza di contratto? Giocano.
4: Certo, giocano.
6: Perché
4: sì,
6: vengono pagati. Bene. Allora, Gimenez è un ottimo giocatore, ma a 4, con Valle Peñas dall'altra parte, siamo non sbilanciati, siamo di fronte a un plotone di esecuzione. Cioè, allora, rimettiamo Dodò a destra, che arriva anche qualche cross per Pellegrino, anche se sicuramente lo fa male, ma diciamo, c'ha una certa, e abbiamo gente veloce almeno sulle fasce laterali, che i nostri due centrocampisti sono lenti, lentissimi, e fanno fatica a recuperare palloni. Stiamo più corti, è importantissimo, e cerchiamo di venire fuori da una situazione, Andrea, che noi siamo ragionati tutto, ma ripreso da una cosa che ti ho già detto, la classifica è brutta, va bene? E il calendario è peggio, quindi bisogna lavorare, e con queste cose sento con Salves, sì, ma dove lo metti? O gioca con Salves o gioca Mastantuono, non esistono altre cose, capito come voglio dire?
4: Chiarissimo.
6: Tutti attaccanti, non si va da nessuna parte.
4: Grazie davvero, no, Michele, grazie davvero. Sì, serve equilibrio, e quindi anche la scelta dei terzini, come diceva l'amico al telefono, è funzionale a dare solidità alla difesa. Io credo che purtroppo la Fiorentina, oltre a non avere un mastino di centrocampo, abbia dei terzini buoni, perché a me, ragazzi, Valdepeñas e Jimenez piacciono, soprattutto sto vedendo un Jimenez molto diverso con Vanoli, però quando attaccano benissimo. D'altra parte Jimenez, gli ultimi due gol che ha fatto la Fiorentina li ha fatti lui, cioè quello col Napoli è suo quasi, anche se c'è una deviazione, e l'autogol di Vasquez a Genova è su un suo tiro, quindi insomma, giocatore interessantissimo, però l'equilibrio è fondamentale. Va bene, allora io saluto con grande piacere, lo ringrazio per essere qui con noi, l'amico e collega Luis La Serpe, che ritrovo al telefono. Ciao Luis.
7: Buongiorno a tutti.
4: Allora, prima di andare sulla
7: Fiorentina, a Firenze, e che c'è di altro?
4: No, e che c'è? Intanto le italiane hanno preso la brate a destra e a manca in Champions League.
7: Sembra palese.
4: Che ne pensi?
7: La situazione di calcio. Ma che ne pensi? La situazione di calcio italiano è questo. Poi magari ci sarà anche da raddrizzare alcune situazioni. Probabilmente qualche squadra riuscirà a far meglio. ieri chiaramente ho guardato il Como, effettivamente ha giocato un buon calcio, però quando il Feyenoord diceva di giocare meglio, giocava meglio, e si sta parlando di una delle squadre più importanti a livello anche di gioco della Serie A, perché il Como gli lascia intorno, certo. Probabilmente esprime uno dei migliori, il miglior calcio forse della Serie A, forse
4: sì, sì, sì.
7: D'intra parte va avanti perché c'ha dei giocatori straordinari, ma e poi vabbè le altre sappiamo, ragazzi, qui ci si affida sempre ai soliti. Diversamente bisognerebbe cominciare a pensare anche che nel mondo di calcio degli allenatori non c'è solo quella cerchia ristretta che mi sembra un po' teleguidata da qualcuno, perché c'è sempre soliti. Ti ribadisco quello che io dico spesso in televisione, non capisco perché mi devo ritrovare a raccontare la partita con Sauro Fattori e Renato Buso, che secondo me sono due allenatori che potrebbero stare tranquillamente, non voglio dire in Serie A perché se no apre il cielo, ma in Serie B alla grande. Ecco, probabilmente non fanno parte di quei giri particolari che gli permettono, perché di vedere ancora Mourinho e Real Madrid, con tutto il rispetto per Mourinho, sicuramente mi mette un po'
4: tristezza. Sì, sì. Senti, la difesa contro il Como, è chiaro che a Genova è emerso un problema abbastanza evidente, un vulnus che era stato già evidenziato in passato. Tu la difesa viola come la ristruttureresti? Con quali interpreti, con quale modulo, se cambieresti modulo?
7: Ma sicuramente io metterei Vieri deve rimanere bloccato, cioè nel senso, tu dietro devi rimanere, per come la vedo io, E non sono assolutamente un esperto, per l'amor di cielo, non voglio andare a fare il fenomeno quando il fenomeno non c'è, però se tu metti tre dietro fissi, Valdepeñas, quindi poi quello dice l'allenatore, gli altri due, però insomma Ranieri e Pongracic, Ranieri e Dragusin, non è quello importante, l'importante è che ci sia tre giocatori bloccati dietro. Dove hai fuori a destra Jimenez o Dodò? Sentivo prima, giustamente si parlava ancora di Dodò, alla fine di un giocatore l'è pagato dalla Fiorentina, non è pagato dalla Valdanzese, e quindi anche lui potrebbe far comodo, ha detto che però deve essere un po' più bravino a mettere Faldoni in mezzo per fare cross. Bene, poi centrocampo puoi mettere, va bene, Endur e Fagioli, puoi mettere davanti a loro, se a ta non c'è, Gonzalez, perché anche lui è un giocatore che va recuperato, gira a destra, dirà Mastantuono, e l'attacco si mette Pellegrino, e questo mi sembra ancora alla ricerca della forma migliore.
4: Certo.
7: Questo però qualcuno mi dirà, cavolo, metti tutti i giocatori d'attacco
4: offensivi, sì.
7: Per come la vedo io, perché per come mi è stato anche insegnato tutti questi anni, non ho capito nulla di calcio, però qualche cosa forse mi è passato. Sì, è vero che puoi giocare con i giocatori offensivi, e che sono, ma puoi fare anche lavorare, cioè io ho visto, ho avuto la fortuna di vedere un Rivera fare il terzino sinistro, poi altri giocatori, vabbè, l'Inter ci vinse un triplete facendo giocare esterno difensivo un attaccante, non mi ricordo come si chiamava, però fortissimo, che giocava praticamente difensore, cioè non è che si va a fare il male di qualcuno, si dice a Gonzalves anche ad altri di andare in copertura.
4: Io mi ricordo, scusami, l'Inter di Mourinho aveva i tocchi e faceva il terzino.
7: Bravissimo, mi veniva.
4: Lui dicevi.
7: Bravissimo, faceva il difensore. Ma certo. Lo stesso Oliveira faceva il terzino. Quindi è evidente che ci deve essere un lavoro in fase difensiva. Puoi anche attaccare con un 4-2-3-1, ma quando difendi deve essere un 4-4-2. Dove Mastantuono va ad affiancarsi a Pellegrino, e questo mi sembra, e poi bisogna battezzare una formazione della diritto quella. Tanto quest'anno onestamente non è che io almeno per me si va dai settimo al decimo posto, perché dal discorso dei giovani, se è fatto, è cambiato l'allenatore, una cosa e quell'altra ci può stare, quindi non ci vedo grandi problematiche. Diversamente è cominciare a darsi un'impostazione e dire si gioca in questa maniera. Quello che manca alla Fiorentina, sì, è vero, manca la garra, però manca anche a volte l'organizzazione nella fase difensiva, perché nella fase difensiva la Fiorentina e va in difficoltà, ma è talmente palese che insomma si vede spesso, no? Che
4: sì, sì.
7: Quando si vanno ad attaccare non si attacca male, perché bene o male ci sta, si lavora sulle fasce, bene o male i centrocampisti vanno ad aiutare in fase offensiva, si inseriscono, però quando siamo in fase difensiva si va del pallone, quindi questo è quello su cui deve lavorare Panoli, che se non mi ricordo male lavorava proprio sull'aspetto difensivo,
4: sì,
7: con Conte.
4: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
7: Quindi voglio dire, tutto sommato mi sembra che la situazione sia questa, e comunque bisogna anche essere come posso dire, lungimiranti, e cercare di mantenere quanto possibile la tranquillità, perché la schizofrenia di calcio italiano è veramente roba da pazzi. Qui si passa da dire si può vincere 10 scudetti, campionati del mondo, e ritrovarsi poi dopo un giorno, una settimana, a dire ah no, si va in Serie B, si va in Serie C, sparisce tutto. Cioè, un minimo di equilibrio nella vita credo non faccia male.
4: Luis, grazie per il tuo pensiero, ti abbraccio e ci vediamo presto in televisione.
7: Saluto.
4: Non solo, ciao ciao. Grazie davvero a Luis La Serpe per il suo pensiero mattutino, la sua riflessione. Allora, le 8:30 in punto, vado in pubblicità, vi saluto per il momento, ma ci ritroviamo tra pochissimi istanti, e poi ovviamente dopo il Caffè Nero Bollente, oggi affidato a Pietro Lazzarini in assenza di Luca Calamai, che ricordo tornerà lunedì regolarmente a fare tutto ciò che deve fare, oggi ci dirà la sua opinione, e poi la rush finale con tutti i vostri messaggi scritti e vocali. A tra poco.

0: veste viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e cotenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: risponderemo il prima possibile.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Scandisce il tempo di un sogno.

0: assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia, come annunciato prima, oggi di Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ovviamente un po' per deformazione professionale, un po' perché il mercato è un qualcosa che mi garba particolarmente, oggi volevo prendere spunto da quello che è successo ieri, ovvero una giornata intera a parlare del futuro della porta, di De Gea, di quello che potrebbe succedere o che non potrebbe succedere, anche a gennaio con il nome di Santiago Beltrán che è rimbalzato nel corso della giornata, anche con cifre importanti, perché nonostante sia in scadenza nel dicembre 2027 si parla di un potenziale acquisto da 20 milioni di euro. Ecco, io prima di andare a toccare le sensibilità della porta della Fiorentina, che secondo me resta in buone mani con De Gea, che sicuramente non è nel suo miglior momento di forma, ma è un portiere affidabile almeno fino a giugno, e soprattutto considerando che a giugno, se proprio dovesse esserci un cambio in porta, vorrei vedere finalmente Martinelli a difendere la porta della Fiorentina, soprattutto se la Fiorentina non dovesse andare in Europa. Ecco, la riflessione è che a gennaio, se davvero la Fiorentina potrà avere in mano 20 milioni, che si sfruttino immediatamente e con grande attenzione per inserire un centrocampista in più che abbia caratteristiche diverse, che possa alternare la presenza di Ndur, che è diventato quasi intoccabile anche a causa dell'assenza di Attac. Quindi che ci sia, se ci deve essere un investimento a gennaio, la porta non venga toccata, ma che venga toccato il centrocampo, perché al di là del dato numerico serve sicuramente un giocatore che abbia caratteristiche diverse da quelle che ci sono attualmente in rosa.
0: Grazie Pietro.
2: Grazie a voi, a dopo.
0: A dopo davvero a Pietro Lazzarini, chiaramente protagonista in Chi si compra dalle 10 a mezzogiorno. Io sposo perfettamente il pensiero di Pietro, anzi mi sono permesso, per chi ha avuto la pazienza e la voglia di leggere qualcosa su Firenze Viola ieri, di fare un articolo su questa riflessione dedicata soprattutto al portiere. Poi su come la Fiorentina sfrutterà le eventuali risorse economiche che avrà a gennaio non mi sono dilungato, però dal momento che ieri mattina il Corriere dello Sport ha parlato lungamente di Santiago Beltrán e della possibilità che la Fiorentina valuti l'inserimento di questo calciatore non per 20 milioni di euro, sicuramente per una cifra più bassa, 20 milioni è la richiesta del River, no? Magari a 10, 12, 15 chiudi, però a prescindere dalla cifra che una società potrebbe sborsare, resta di base la questione legata alla gestione di Martinelli. Io credo che Tommaso Martinelli sia un buonissimo portiere, l'abbiamo tutti visto a Firenze nel settore giovanile, ma anche in prima squadra, l'abbiamo visto a Genova l'anno scorso, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo ad Avellino quest'anno, è il quarto miglior portiere per rendimento in Serie B, ci sono delle statistiche che sono molto chiare, l'Avellino è in zona playoff anche per merito suo, e quindi credo che sinceramente spendere parecchi soldi per un portiere sicuramente bravo, ma non avrebbe molto senso, perché tarperebbe le ali a un ragazzo fiorentino peraltro molto forte. Questo è il mio pensiero, dopodiché se ci sono anche altre persone che la pensano diversamente ci mancherebbe altro. Se siete degli estimatori di Santiago Beltrán perché sapete chi è, il valore aggiunto che può dare, benissimo, evviva, oppure banalmente non siete convinti del valore di Martinelli, insomma va benissimo tutto ciò che avete in testa. Ecco, va bene, allora Sara, siamo nella parte conclusiva della trasmissione, quella che più, diciamo così, ci permette di entrare in contatto con voi. Allora, vedo che siamo ricolmi di, mamma mia, messaggi, sì, bisogna sbrigarsi. Allora, messaggi scritti: Massi da Follonica, Chimenez, Dragusin, Vieri e Ranieri. Gabriele il cinefilo: caro Andrea, sei la trasmissione il giovedì sera, devi ringraziare Pioli, Pradè e Company che non si sono qualificati per la Conference. È vero caro Gabriele, è una lettura correttissima la tua, però diciamo che la Conference non c'era tutti i giovedì sera, ecco, c'erano un po' sì un po' no. Quindi Marco, la formazione in difesa di Marco: Chimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeña, so, quella di Genova, quindi non farebbe cambi Marco. Federal Camion: la mia formazione con il Como 4-2-3-1, Chimenez, Dragusin, Vieri e Valdepeñas, Ulai e Fagioli, Mastantuono, Gonsalves, Gie,

0: e Pellegrino, quindi tutti all'attacco, secondo Fedal Camion. E Massimiliano, Chimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, vabbè, la stessa formazione di Genova. E poi abbiamo Andrea Scandicci, che mi manda una foto del Tirreno, mi sembra sia questa. E poi mi aggiunge: ma fare un appello alla Fiorentina perché apre il Viola Park per stare accanto alla squadra in questo momento, e poi proviamo ad arrivare ai settimi per partecipare alla Conference League, già che la finale del 27 sarà al Banda Bassotti Stadium. Sì, non sarebbe male. Chimo da Trecella, vorrei giocare a tre perché abbiamo i giocatori per farlo stavolta. Matteo vorrebbe la difesa a 4 con Chimenez, Dragusin, Vieri e Valdepeñas. Vanoli e Durri con Prendonio. Ulahi deve giocare davanti alla difesa. E poi, vabbè, si rifà il messaggio di ieri che i giornalisti danno etichette ai giocatori dopo 10 minuti. Gianlu Gol, quindi tre soldi, a 13 anni era già di nazionalità tedesca pur essendo nato in Italia, mentre uno straniero è nato in Italia deve aspettare 18 anni per chiederla. Allora, io prima ho detto questo e poi Gianlu Gol se la prende con le istituzioni. Io non so che lui a 13 anni è andato in Germania e poi ha preso anche la nazionalità tedesca. Ora non credo che dopo un mese che era arrivato in Germania, non penso funzioni così in Germania, l'ha presa penso con gli anni. Non mi chiedere a che età, perché non me lo ricordo, anzi proprio non lo so. Io penso che in assoluto la cittadinanza, questo nella vita quotidiana, non nel calcio, la cittadinanza di un altro paese la puoi prendere, opinione mia, a determinate condizioni, cioè se ti inserisci, se parli la lingua, se paghi le tasse, se hai un lavoro, se sei uno perfettamente inserito. Ecco, non si può dare la cittadinanza come se fosse un pacchetto di patatine, e quindi non penso che Tresoldi l'abbia presa dopo un anno. L'avrà presa con la maggiore età, forse quando avrà completato il percorso di studi lì, credo. Però se ci sono istituzioni che le danno dopo tanti anni, un motivo c'è, secondo me. Allora, e Massi Viola ci manda il suo punto tattico tramite il sito Viola Hub, va bene. Poi Alessandro Pistoia ci manda un caffè e poi mi scrive: buongiorno, come pacchetto difensivo io metterei la coppia centrale Dragusin-Vieri, esterni Chimenez e Valdepeñas. Se proprio si deve giocare con un terzino bloccato, allora metterei Ranieri. Per il resto sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra più forte e che in questo momento ci è superiore. Comunque speriamo di far punti sempre, forza Viola. E poi salutiamo ancora Chris da Campi, che sì, ho apprezzato la finezza su Val di Sieves. Poi Marietto da Rifredi vuole Ranieri e altri tre in difesa, quindi non so se in maniera ironica o meno, ma manifesta fiducia sul buon Ranieri. E Babbo Viola mi saluta, gli diamo il buongiorno anche a lui. Poi mi dice che Damiano, che il cervello fritto lo fanno buono anche in via del Prato, quasi viale Rosselli, di fronte alla porta al Prato. Ok, proverò a capire dove, caro io amo molto il cervello fritto, devo dire, lo amo moltissimo. Lo fanno buonissimo anche in zona Caldine, Olmo, quindi siamo dalle parti di Fiesole, ecco, da quelle parti la sanno lunga sul cervello fritto. Ok, poi da Marco 68 mi chiede dove l'ho mangiato il cervello fritto e gli sto rispondendo in privato perché non lo posso dire in diretta, perché insomma farei una marchettona al ristorante. E poi Damiano mi scrive: non siamo tristi, siamo dei perdenti, che è peggio. Alberto: la Fiorentina serve non prendere 2,33 gol a partita come media, i difensori esterni sono bellini ma senza sostanza. Fagioli davanti alla difesa sarà sempre un problema, ci voleva altro. Paratici ha sbagliato, ora ne paghiamo le conseguenze. Anche per questo abbiamo subito tanti gol e siamo la peggior difesa d'Italia. Va bene, credo che forse soltanto il Monza abbia fatto peggio della Fiorentina. La Fiorentina non è la peggiore, è la seconda peggiore, ma controllo, che non vorrei aver detto una fregnaccia. Fammi andare a vedere, il Monza ne ha prese 15, se ne ha preso uno in più il Monza, quindi è la seconda peggior difesa d'Italia, caro Alberto. Sara, un bel trenone di vocali e poi torniamo in diretta, avanti tutta.
1: Andrea, domenica non conta chi gioca, non conta lo schema, non conta la tattica, domenica bisogna vincere. A me non interessa, anche rubando, io domenica bisogna vincere, perché se no il morale è già sotto i tacchi e andrebbe ulteriormente sotto. Quindi domenica anche una Fiorentina sporca, brutta, ma bisogna vincere.
2: Buongiorno dottor Andrea. Ma io, a me piace tantissimo Vieri, perché Vieri è un giocatore preciso, gioca bene di anticipo, nelle ripartenze difficilmente sbaglia passaggio o sbaglia indirizzo del pallone, per cui non capisco perché le occasioni di vederlo dal primo minuto non siano state così tante fino ad oggi. Quindi sicuramente la coppia centrale, confermerei Dragusin con accanto Vieri. Sulle fasce a me piace Jimenez, è vero, copre poco, però è veloce, sulla fascia spesso riesce ad arrivare sul fondo, insomma è l'unico che al momento riesce a farlo e quindi confermerei lui. Dall'altra parte, perché no, magari provare Ranieri, perché insomma è Valdepeñas, qualche lavoro l'ha dimostrata, sicuramente crescerà perché potenzialità ce l'ha, ma il Como è forte, quindi bisogna stare un po' più coperti. Poi comunque potrebbe sempre entrare, ci sono 5 cambi. Ciao da Riccardo Arrosta.
3: Buongiorno Andrea. Finché centrocampo e modo di giocare resta questo, quindi un centrocampo capace di dare poca copertura difensiva, non possiamo permetterci, secondo me, due terzini in contemporanea come Valdepeñas e Jimenez. Per cui, visto che ad oggi Jimenez mi sembra più pronto per il terzino sinistro, va scelto uno fra Ranieri, Calavieri e poi Dragusin. Mi piace, ma è al fianco suo, è un po' a girare in base a chi sta meglio, perché per ora non mi ha convinto nessuno, forse un po' in di più Ranieri. Saluti, Tommaso dall'Impruneta.
4: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea. 3-4-3 Vieri, Dragusin, Pongracic, poi direi con Valdepeñas, Indur, Brescianini, Jimenez, Mastrantonio, Mastrantuono, Pellegrino e NJ.
5: Buongiorno a tutti, Massimo da Brescia. Secondo me in questo momento non si può giocare con due terzini offensivi come Valdepeñas e Jimenez. Considerato le prestazioni di Jimenez, penso che lui debba essere titolare. A sinistra terrei, come nelle scorse partite, Vieri o eventualmente Ranieri, ecco, che non so nemmeno lui, mettendolo in panchina dopo il disastro di domenica, rischi forse di bruciarlo del tutto. Dragusin, Pongracic.
6: Sì, buongiorno, non volevo intervenire se il sindaco ha risolto, ma ora a sentire che sta la squadra triste, perché sono tristi i nostri dirigenti e quindi la proprietà ha commesso, viene veramente voglia di spengere la radio, e ho capito come mai a Firenze non si vincerà mai nulla, perché ci manca dei comici, quindi assumiamo dei comici, si sono allegri e ridano. E il presidente triste, ti ripeto, è 2 anni ed era malato, te quando tu stai per morire, che tu fai? Sei allegro? Via ragazzi, lasciamo perdere, vai. Buongiorno a tutti, spero che mi passi il messaggio.
0: Sì, certo.
7: Scusatemi se mando un altro vocale, sto ascoltando la trasmissione, ma l'ascoltatore che ha chiamato per essere vedova della Valle e dire che i commissari sono tristi, ma dov'era gli ultimi 4 anni di Della Valle? Altro che tristi, si era al discount, poi non si è fatto meglio con Commisso e sono d'accordo, ma rimpiangere Della Valle anche no, Della Valle 16 anni, 2 volte in Coppa dei Campioni, stop, con Commisso si è perso 2 finali, lascia fare, 3 finali, con Della Valle se ne è persa una, bene, lotta alla meno, ma non mi sembra che ci sia da rimpiangere nessuno, diciamo che ha fatto abbastanza cagare tutte e due, scusate il francesismo. Buona giornata, Marco da Imola.
0: Benissimo, benissimo, grazie anche alla precisazione di Marco. Va bene, va bene. Allora, ultimi messaggi, e tutti scritti ovviamente. Maurizio 46, grande Andrea, sono tornato dopo 5-6 mesi in Versilia e sentir parlare di crostino toscano e meraviglioso cervello fritto mi ha fatto iniziare benissimo la giornata. Per uno nato in via Cavour, sentir parlare di centro e di una trattoria tipica del cervello vuol dire non resistere alla curiosità. Dimmi il nome e l'indirizzo, vabbè, te lo scrivo, non ti preoccupare. Tra l'altro è una trattoria molto vicina a via Cavour, dove sono stato ieri, quindi, perché ero al Teatro Niccolini, che è chiaramente... sembra sia in via di Casoli, cioè, è lì accanto al Duomo. E allora te lo scrivo adesso, così sei più contento e ci puoi andare. Allora, poi benissimo, Emanuele dalla Svizzera tedesca, crediamo in Vieri, Ulai, Valdepeñas e Jimenez, solo giocando crescono, diamogli fiducia. Marco da Sesto, ma come si fa a mangiare il cervello fritto verso le 22? Comunque il Como è senza Diao e Moise. Caro Marco, lo spettacolo è finito alle 21.15. Ho prenotato il tavolo alle 21.30 e avevo fame. È una trattoria storica fiorentina dove fanno le cose tipiche fiorentine, tra cui vabbè, gli gnudi, fanno i pisci all'aglione che non sono propriamente fiorentini, però insomma è una cosa toscana. Fanno la bistecca naturalmente, fanno tutte le cose che ci sono a Firenze. E il cervello fritto è una roba nostra, e quindi siccome so che non è la prima volta che andavo in questo posto, che lì lo fanno bene, era un po' che lo mangiavo, l'ho voluto mangiare, per fortuna l'ho digerito bene, quindi insomma io te lo consiglio. Se ci vuoi andare scrivimi che ti dico dove è. Maurizio, Jimenez, Pongracic, Dragusin e Vieri. Mauro da Milano, Mauro da Milano è nostalgico. Vorrebbe nostalgico però in senso sportivo, attenzione. Vorrebbe Gamberini, Kroldrup, Uifalusi, Dainelli e Prandelli magari in panchina, anche visto che ci siamo. Giulio, ma ieri sentivo dire che si perdeva 2-0 con la Primavera a fine primo tempo in una partitella durante la sosta. Ma dove si vuole andare? Che roba? Sì, è una notizia del buon Mario Tenerani, che ha scritto anche su FirenzeViola.it l'altro giorno. Poi però la Fiorentina ha vinto 6-2, naturalmente l'avrà presa sotto gamba, dai, la partita. Salutiamo Stefano, che ci scrive che tre soldi la cittadinanza l'ha presa nel 2022, eh sì, quando ha fatto 18 anni, perché è un 2004 mi sembra lui, quindi sì, torna tutto. Mario, Vieri e Jimenez, terzini. Poi Andrea, residenza dopo 5 anni, se sei inserito, lavoro, casa e denari. Questo succede in Germania per la cittadinanza. Ecco, benissimo, grazie anche Andrea che ci dà questo dettaglio. E saluto anche Lorenzo che mi dà un consiglio su un buon ristorante sulle colline di Scandicci dove si mangia cervello fritto. Bene, grazie. Bruno Viola, Jimenez, Dragusin, Vieri e Valdepeñas. Tutti a chiedermi del cervello fritto. Beh, ragazzi, ora vi accontenterò ad uno ad uno, non vi preoccupate, vi dirò a tutti dove l'ho mangiato. Un attimo, scrivo anche a questo ascoltatore così poi mi dileguo. Aldo critico mi scrive: ma fare domande diverse no? Come se decidessero i tifosi la formazione. Vabbè Aldo, porca miseria, ma allora, ieri non potevo fare la domanda su Ken perché sembrava che volessi far polemica. E l'altro giorno domanda sulla I non la posso fare perché faccio polemica. Ora oggi faccio una domanda di tattiche di uomini, non ti va bene nemmeno questa. Allora, non è che ieri, l'altro ieri eri tu, quello che mi contestava. Eravate persone diverse. Però ragazzi, se a nessuno va bene le domande che faccio, cosa vi devo chiedere? Allora, domani che è venerdì vi chiedo: secondo voi la sera è meglio mangiare il brodino o non lo so il riso in bianco per digerire meglio e dormire serenamente la notte? Ecco, domani vi metterò questa domanda in modo tale che nessuno potrà, immagino Sara, correggimi se sbaglio, avere niente da ridire sulla domanda. Non penso che ci saranno polemiche nemmeno sulla domanda legata al brodino col dado star oppure alla pasta in bianco per dai, forza, su, va bene. Allora, vi saluto, sono già le 8.55, adesso c'è la Manacco del Centenario a cura del Museo Viola. Poi arriva tutto il palinsesto classico del giovedì con Chi si compra, Viola amore mio e Chi ne ha più ne metta. Chiuderemo alle 21.30 anche oggi con Extra Viola con ovviamente gli amici di RTV 38. Grazie a Sara per il lavoro ottimo in regia, grazie a tutti voi oggi tantissimi come sempre, ci ritroviamo domattina alle 7 qui puntuali come sempre, ciao.
8: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia.
9: Il centenario.
10: Il 15 ottobre 1972 è una data particolare nella storia della Fiorentina. È il giorno dell'esordio in Serie A del suo giocatore più rappresentativo, quello che detiene il record delle presenze in maglia viola, Giancarlo Antognoni. Giancarlo era arrivato a Firenze nell'estate 1972, a 18 anni, strappato a viva forza al Torino e ad altre pretendenti. Erano anni in cui la Fiorentina aveva la capacità di arrivare sui migliori giovani, forti della direzione tecnica di Egisto Pandolfini. Alla guida della squadra viola c'era, per il secondo anno, Nils Liedholm, che sapeva vedere il talento dei giovani calciatori e non aveva paura a fargli esordire in prima squadra. Antognoni esordì in prima squadra il 27 agosto 1972 in Coppa Italia, una partita shock con il Monza, squadra che faceva fatica a rimanere in Serie B, che vinse 3-0 a Firenze. Alla terza giornata del campionato, dopo un successo esterno ed una sconfitta interna, la Fiorentina affrontava la trasferta di Verona. Nel ritiro di Peschiera del Garda, Liedholm, che dava sempre la formazione all'ultimo momento, sembrò frenare la possibilità, spinta dalla dirigenza viola, che fosse il ragazzo a sostituire il capitano Picchio De Sisti, indisponibile. La Fiorentina schiera Antognoni con il numero 8 e Merlo con il numero 10. In mezz'ora liquida il conto con i gialloblu, andando sul 2-0. Poi amministra il risultato e nel finale il Verona accorcia le distanze, senza impensierire. I giornali esaltano la prova dell'esordiente. Leggiamo, dal Corriere dello Sport, il cui titolo è eloquente: la Fiorentina scopre un giovanissimo Rivera. Ha convinto pienamente e nella costruzione della vittoria ha fatto da geniale architetto, scusate l'iperbole che non è nelle nostre abitudini ma oggi ci vuole, figurando fra i migliori in campo, tanto che Mascetti, che lo aveva in consegna, gli ha girato alla larga preferendo aspettarlo in zona, ove Antognoni lo ha sistematicamente saltato con la sicurezza e l'abilità di un giocatore dalla consumata esperienza. Il giovane perugino ha vinto disinvoltamente l'esame, guadagnandosi di forza ed abilità il posto in squadra. Esaltante addirittura il suo primo tempo, quando ha illuminato il gioco con felice intuizione di quello che era giusto fare e di quanto invece non doveva farsi. Non ha sbagliato una palla, tutte giocandole con spiccato senso di inventiva, variando gioco e passo per frastornare l'avversario. È rimasto sempre nel vivo delle azioni, che ha impostato con fine intelligenza. Si dirà, ma allora è un campione? Sì, signori, lo è, anche se andrà veduto contro un avversario che gli stia più addosso e lo marchi stretto e in una gara dal ritmo più sfiancante. L'articolo venne scritto da un giornalista amante di lungo corso della squadra viola, Roberto Camucci. Forte della sua esperienza e del suo sapere calcistico, possiamo dire che ci aveva visto bene, molto bene.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
7: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington, riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
8: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
7: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
8: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
7: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico: i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo, padrone di casa avanti di due gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen a segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano tre gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno popolo del fritto. Ho sentito che vi siete dati sulla cucina con Andrea e devo dire la verità che anche io sono un grande amante delle frattaglie fritte, sono la cosa più buona del mondo. Purtroppo che a Milano non me le fanno e mi tocca mangiare i mondeghili, ma me lo faccio andare bene, anche se devo dirvi la verità, qui fanno una grande lingua fritta e la lingua fritta è un mio masterpiece. Però parliamo di cose serie. Parto da un fatto. Ieri sera, devo svelarvi un segreto, lo dico un po' a bassa voce perché non vorrei scomodare quelli a cui piace il calcio italiano e tifano le italiane. Io ieri sera non ho goduto per la Roma, io ieri sera non ho goduto per il Como, io ieri sera non ho goduto per l'Inter. Io l'altra sera non ho goduto perché 4 italiani hanno perso su 4. Io ho stragoduto quando ieri ha fatto gol il Real Madrid. Mamma mia, se ho stragoduto! Mamma mia, quanto ho goduto! Se ho goduto quando ha fatto gol il quarto gol il Real di Rudiger. Ho anche esultato. Lo devo dire, ragazzi. Io purtroppo non so come la pensate voi. C'è una canzone di un gruppo pisano che sono gli Zen Circus, che si chiama Pisa Merda, anche se loro sono pisani, dove a un certo punto elencano le città e fanno Pisa Merda, Grosseto Merda, Firenze Merda. Ecco, io quando vedo un'altra squadra che non sia la Fiorentina, Roma merda, Lazio merda, Inter merda, Milan merda, Juve merda, tutte merda, tranne la Fiorentina. E quindi quando io vedo il Real Madrid che segna il 4-3 all'88esimo dopo che stavano 3-1 e stavano per fargli 4 e Mourinho gli fa anche il divino, io godo come un riccio. Sarò un perdente. Io sono un perdente, come cantavano gli Skiantos. Sono nato perdente per non essere vincente. Ma a me non me ne frega niente, appunto, di quello che pensa la gente, se io sono perdente perché casomai dovevo tifare le italiane nelle coppe. Io non tifo le italiane nelle coppe, a me stanno sul cazzo. E quindi io devo dirvi la verità, ieri sera ho avuto proprio un godimento interiore. Proprio a me ieri Rudiger mi ha fatto eccitare, come se avessi preso, e poi non mi è mai capitato perché appunto non so qual è l'effetto del Viagra o del Chalice, sono ancora un po' giovane per questo, però ecco, sarò un tifoso mediocre, ma a me quanto mi ha fatto godere, mamma mia quanto mi ha fatto godere. È come io godo esattamente come godevano tutti gli altri quando noi si perdevano le finali, e io godo, godo tantissimo. Partiamo da questo perché ieri ho sentito grandi dichiarazioni appunto sulle italiane, la più bella di tutte da parte del nostro ministro dello sport, che io veramente penso, non lo so, penso negli anni 90 avrebbero detto l'hanno trovato nettide. Abodi ieri dichiara perché gli altri, noi non arretriamo come calcio italiano ma gli altri corrono più forti. Beh, devo dire che per fare questa dichiarazione io penso che chiunque di noi possa fare il ministro dello sport, lo dico proprio fuori dai denti, cioè gli altri corrono più veloce. Buongiorno dottor ministro dello sport, ce ne rendiamo conto adesso che il calcio italiano è indietro rispetto agli altri, ma va bene, non c'è problemi, avanti tutta, continuiamo pure così. Altra polemica, cioè lo dico nei confronti di un giornalista che io stimo, penso tra i pochi ne stimo così, lui lo stimo veramente tanto, ma a volte non condivido quello che dice, e ieri il buon Giuseppe Pastore, che per me rimane un gigante, quando dice che il problema forse in fondo non era grosso ma c'è qualcosa di più profondo, sembra un po' quando uno va dallo psicologo e non ci può parlare con lo psicologo, perché francamente io non penso che il problema della Fiorentina sia più profondo. Io penso che ci sia un problema appunto nei reparti, un problema di palle, un problema di appunto costruire una Fiorentina che appunto possa fare del gioco. Però dire che la Fiorentina ha un problema più profondo, quando poi fai quella partita contro il Napoli E poi sei così talmente dottor Jekyll e Mr. Hyde che io francamente non penso che la Fiorentina abbia un problema più profondo. La Fiorentina ha un problema di iniziare a costruire qualcosa di se stessa in questo momento, trovare la propria neanche identità, proprio vedersi allo specchio e dire: devo cominciare la dieta perché mi sento male con me stesso, oppure mi devo tagliare i capelli perché ce li ho tutti sporchi, oppure cioè deve capire cosa vuole essere più che un problema più profondo. Quindi iniziare a solvere grosso, come ha fatto Pastore, come ha fatto Trevisani, io a solvere grosso, come stanno facendo anche diversi dei nostri anche opinionisti su Firenze, che dicono: no, ma visto, forse non era grosso il problema, forse anche Vanoli doveva evitare di far questo. Io francamente è un problema che non riscontro. Tema portiere, lo dico subito fuori dai denti, come ho detto sempre, io resto dalla parte di De Gea. Non credo che De Gea sia diventato uno scarparo, sia da casa di riposo. E francamente questo dibattito, che puntualmente riemerge fuori perché ieri è uscito un nome, è questo Beltran del River Plate, che io non conosco e quindi non mi permetto di esprimermi su Beltran, ma la riflessione che io faccio è: siamo stati a menarci la mente per giorni interi, settimane intere, mesi interi su il ruolo di Martinelli. Ecco, se dovessero comprare un altro portiere per non andare su Martinelli, io francamente rimango un po' così, perché allora, se crediamo in Martinelli, per me non c'è da prendere un altro portiere. Cioè, bisogna anche capire cosa. Cioè, quest'anno la Fiorentina si sveglia tutta insieme, ora fa diversi punti, arriva in Europa e vi dico: ok, se arriviamo in Europa, ci sta di andare a prendere un portiere fuori che non conosce la Serie A, che anche di un livello forse già più preparato rispetto a quello che abbiamo. Ma se la Fiorentina dovesse arrivare nona, decima o quello che è, undicesima, e quindi restare a metà classifica, ma io il prossimo anno riparto da Martinelli e, come io avevo già suggerito durante la pausa di mercato estiva, ci metto dietro un portiere di un livello più strutturato, anche se l'età gli va avanti, per esempio Falcone del Lecce, per fargli da, appunto, non ti dico Chioccia, però per avere un backup di sicurezza in caso abbia delle problematiche durante l'anno. Solo questo. E io francamente ripeto, la corsa al portiere non la capisco e non la voglio intraprendere, perché io penso la Fiorentina abbia un portiere di proprietà, che è Martinelli, che per me è il portiere del futuro. E l'esempio concreto è il rinascere dagli errori, e prendo l'esempio di Marco Carnesecchi, che non per fare un portiere qui su un paragone diretto su Martinelli Carnesecchi, però io penso che dagli errori da cosa nasce cosa, da un errore si può creare qualcosa, e quindi se ce l'abbiamo e quindi siccome ce l'abbiamo, perché non sfruttarlo se la Fiorentina dovesse non qualificarsi a una Coppa Europea? Quindi penso che la scelta ce l'abbiamo già in casa, e questo lo dico, può essere una scelta non ambiziosa, ma io, siccome sono sempre in una città dove siamo a leccarci le ferite sul passato, sempre a pensare al passato, non abbiamo un passato, abbiamo un presente, perché Martinelli può diventare il nostro presente, e quindi viviamolo. Se poi lo si ritiene non all'altezza, non adeguato, non preparato a questo, si va su altro, però dichiariamolo. Cioè, dichiariamo quello che abbiamo definito il nuovo grande portiere della Fiorentina non è un grande portiere, e quindi andiamo altrove, basta dirlo. Cioè, se Paratici ci dice questo, io sono in pace con me stesso, cioè io mi metto anche l'anima in pace e tranquillamente dico ok, cioè non ci sono problemi, però va dichiarato, altrimenti altrimenti andiamo oltre. Andiamo un attimo su due cose dell'attualità fiorentina, perché oggi sull'attualità fiorentina dobbiamo per forza di cose parlarne. La prima questione è quella che è successo ieri a un consigliere comunale. Noi purtroppo abbiamo un cancro in questa città, che sono quelli che fanno il gioco delle tre carte e quelli ovviamente che si fanno impeluccare da queste persone, che sono una banda di violenti, una banda di criminali che fregano le persone e che soprattutto sono molto violenti. Quando vi dico che serve il famoso NOS di De Luca, serve anche a questo. Serve anche a questo perché non possiamo permettere che nella culla del Rinascimento, la città più bella del mondo e tutti i cazzi nel mezzo a tutti i cazzi che ci mettiamo dentro, ora mi sono piantato, aspetta, eccoci qua, in mezzo a tutti i cazzi che ci mettiamo dentro, non è possibile che un consigliere comunale vada a denunciare questo fatto facendogli delle foto e questi signori non solo lo vanno a sfrufuliare, ma lo picchiano. Quindi l'abbraccio più grande va al consigliere Santarelli, che ha fatto giustamente un lavoro di denuncia come hanno fatto altri suoi colleghi in passato, ma bisogna intervenire e destirparli. Io capisco che questi siano violenti e che quindi ci sia anche forse una paura da parte delle forze di polizia urbane a andare a intervenire, perché sono appunto un qualcosa di più grande, perché sono tanti, sono diversi e quant'altro. Ma io questa gente non la voglio vedere a Firenze, non la voglio vedere. E pensare che delle persone possano rischiare perché denunciano mi fa incazzare come una biscia, perché uno dei problemi uno dei problemi di questa città è anche questo, perché sono piccole cazzatine, ma avere dei violenti criminali nella nostra città che fanno questa roba qui, che estorcono soldi a i turisti e i cittadini, pensando che sia un'attrazione del tutto italiana il gioco delle tre carte, è una roba che a Firenze non deve esistere. E questo è il primo caso. Il secondo caso che vi dico, qui qualcuno si arrabbierà, è quello della signora Franca di 96 anni. Allora, cosa è successo? È successo che questa signora Franca gli è stato triplicato l'affitto da 450 euro a 1200, che ovviamente con le pensioni che abbiamo in Italia non si può permettere sta signora, quindi era comunque sia impossibile arrivare. Diciamo che a livello umano io condivido il fatto che questa persona debba restare in quella casa, sebbene sia cambiata la proprietà, sebbene appunto non si sfratta una signora di 96 anni praticamente disabile, quasi cieca e quant'altro. Io a livello umano lo capisco, ma dall'altra parte io dico anche, poi sono contento che la proprietà gli abbia detto guardi non la sfrattiamo e il canone resta invariato, perché alla fine uno si mette la mano sul cuore, ma dall'altra parte io devo criticare l'ipocrisia che arriva da Palazzo Vecchio, perché francamente io capisco che il mercato immobiliare sia diventato una giungla e che gli affitti siano altissimi, quello succede anche a Milano, e 1250 euro per una casa in centro o comunque in un quartiere centrale siano un'esagerazione per una persona che ha un lavoro normale, io lo capisco al 100%, e lì poi però bisogna fare un ragionamento diverso. Quando si incazzano le istituzioni e dicono no, non si può sfrattare quella signora, no, non si può toccare quella signora, no, lo sapete a Firenze quante case popolari di proprietà del comune di Firenze sono inabitate perché non ristrutturate? Oltre 800. Quindi siccome io penso che il caso della signora non sia l'unico nella città di Firenze, sapete che ci sono 800 immobili sfitti che potrebbero essere destinati a famiglie che hanno bisogno, famiglie numerose, quello che è di edilizia popolare, che non vengono utilizzate nella nostra città. Quindi siccome appunto abbiamo un problema immobiliare nella nostra città. Io penso che il Comune di Firenze, al posto che dire che i proprietari di casa sono dei pezzi di merda perché alzano l'affitto, piuttosto ristrutturino le case che hanno inabitate e le destinino a chi non riesce a pagarsi l'affitto, a chi appunto è un anziano con problemi di disabilità. Rifate le liste delle case popolari e date quelle 800 case a chi ne ha bisogno e che casomai risparmia anche 450 euro d'affitto. Poi per fortuna in quel caso lì il sollevamento popolare, la sollevazione popolare ha dato a questa signora la possibilità di restare lì, e livello, ripeto, a livello umano va benissimo. Ma che io, proprietario di casa, se casomai ho una, due, tre immobili, debbo sentirmi dire che sono uno stronzo perché alzo l'affitto, e tu, Comune di Firenze, che hai 800 e passa case che puoi dare a delle persone che ne hanno bisogno, sinceramente mi sta sul cazzo questa roba. Perché io penso che il mercato, cioè, che se uno ha tre case già ci paga un monte di soldi di tasse, seconda casa, terza casa, ma poi l'affitto lo farà in base al mercato, non certo in base all'umanità. Cioè, abbiamo preso un caso perché appunto è un caso simbolico, che siamo tutti d'accordo che non andasse sfrattata, che era un'esagerazione, ma io proprietario di casa adeguo il prezzo al mercato che c'è. Quindi perché devo essere non tutelato io, ma invece c'è, cioè, chi mi dice no, sei uno stronzo perché mette questi prezzi, però poi c'ha 800 case da destinare all'edilizia pubblica, casomai facendo spendere meno anche quelle signore o quei signori che ne hanno bisogno, che sono totalmente sfitte. E questo mi fa incazzare. Questo mi fa incazzare come una iena. Mi fa incazzare come una iena, perché dico, ma mi sembra veramente di vivere nel paese dei balocchi se si fa così. Perché, sai, dici, guarda, non abbiamo nessun appartamento, non possiamo per forza di cose fare niente. Lo posso anche comprendere, cioè, sai, non si, se non si può fare, se non c'è spazi, se non c'è qualcosa, lo capisco. Però dall'altra parte, ma guarda, vedi, cioccolatai, oggi vuoi fare una polemica e non ti è riuscita. Ogni tanto anche a te non ti riesce. Utilizzare case di cronaca per fare propaganda mi ricorda qualcosa, ma che ti hanno promesso? Ma a me, guarda, non mi hanno promesso niente. Io ti posso dire la verità. Io sono per innanzitutto ricollocare quelle persone, quelle case popolari a delle persone che hanno bisogno, perché io so che ci sono persone nelle liste per le case popolari a Firenze, e sapere ci sono 800 e passa immobili totalmente inutilizzati perché non ristrutturati per tanti motivi, mi fa semplicemente rabbrividire. Quando poi però ragazzi, il problema degli affitti, gli affitti a Firenze sono carissimi, ho capito, intanto te comune ce li hai per fare, cioè qualcosa in mano per tirarli su, per mettere delle persone a dormire dentro. Quindi prima pensa a quello che hai, poi dopo pensa ai proprietari di casa, perché i proprietari di casa fanno il loro lavoro, ovvero quello di mettere in affitto delle case, perché poi c'è il turista americano che viene e ti dà 1250 euro per starci un mese. Ragazzi, ma il problema non è il turista americano, è te che hai voluto far venire i turisti americani. Ti piace quando spendono il turista americano, il turista tedesco, il turista francese, ci sta un mese e fa l'affitto breve? Ti piace? È come se ti piace, perché ci paga le tasse, perché sta un mese nella nostra città, oppure lo studente che casomai, oppure il lavoratore che se lo può permettere, ti mantiene quella casa lì, ti piace? Cioè, assolutamente ti piace. Quindi io francamente, cioè, io capisco l'indignazione umana verso quel caso lì, e per fortuna si è risolto con un nulla di fatto, e quindi la signora resterà a questo, resterà lì dentro, ed è giustissimo. Però dall'altra parte è il mercato che avanza, ragazzi. Per me, io sono d'accordo nel mettere un tetto agli affitti, sono d'accordo nel a regolarizzare nuovamente il mercato, tutto quello che volete, però non posso sentire che con 800 immobili sfitti nella nostra città senti dire no, però la colpa gli è del padrone di casa. Ragazzi, se così è, non si va da nessuna parte. Poi sono d'accordo che gli affitti siano più alti, per l'amor di Dio, cioè è sotto gli occhi di tutti. Qui a Milano, per pigliare una casa da 80-85 metri quadri deve andare sopra 1600 euro, che è una follia, Quindi non ci siamo proprio. Poi vai Dario, che c'è stamani? Ci hai fatto serata? No, in realtà guarda, sono andato a letto alle 23:30 e mi sono svegliato alle 6:30, quindi non ho postumi da serata. Ormai la serata sono vecchi ricordi. Sui giochi delle tre carte mi dice Alessio, ma di che si parla Baldi? Anche ieri mattina erano all'ingresso di Santa Maria Novella con municipale e polizia a 100 metri. Forse per loro sono invisibili o siamo noi che abbiamo le allucinazioni, o forse sono anche troppo violenti, ci sta, però bisogna andare in maniera coatta, a prenderli e stirpare il problema. E se ritornano, guarda, c'è un metodo che io purtroppo ormai lo sponsorizzo da giorni, è quello De Luca. Metodo De Luca, lui lo fa sui parcheggiatori abusivi, giustamente dice: se io gli do il DASPO cittadino, il parcheggiatore abusivo mi ritorna e io non lo posso controllare. Quindi la mia soluzione è: DASPO, se tu ritorni, 2 mesi di carcere. Ma ragazzi, il problema non si pone. Vedi, Guido da Cortona giustamente fa fact checking e mi dice: va avanti il spedito, il piano di ristrutturazione. Sì, però che c'erano 800, non lo dico io, guarda, è sempre dello stesso periodo. Guarda, Popolari, Libere, Firenze. C'è un articolo sempre dello stesso mese, aspetta che ora te lo prendo, del 24 settembre, del 13 maggio 2026, quindi postumo a quello che mi mandi te, che è un comunicato del comune del 23 febbraio 2024, Corriere Fiorentino, che è una testata di cui mi fido, firma Giulio Gori, che è uno dei giornalisti più bravi che abbiamo: 842 case popolari vuote a Firenze, di cui qualcuno da più di 16 anni, di cui 48 addirittura nel centro storico, di cui 40 nell'area UNESCO. Quindi non lo dico io, è una ricostruzione fatta appunto sul patrimonio ERP, di quasi il 10% del patrimonio ERP. Noi abbiamo 842 case popolari vuote a Firenze, di cui da qualcuna di più da 16 anni. Vabbè, già ragazzi, va benissimo, se volete far fact checking facciamolo, però vi riporto anche i dati che sono stati pubblicati dal Corriere Fiorentino, che mi sembrano alquanto attendibili, anzi molto attendibili. Oh, ma per sbaglio mi sono sintonizzato sul radio immobiliare? No, non è il radio immobiliare, si parla di un caso di cronaca, è successo nella nostra città e che era giusto affrontare, secondo me. Massimo D'Abrozzi, giustificare un affitto di 1200 euro con case inutilizzabili non mi sembra giusto questo discorso. Ma guarda, non ho detto questo, io ho fatto un parallelismo, ho detto che se tu vai a dire che il proprietario di casa è stronzo, cattivo, puzzone, quello che è, perché non si mette la mano sul cuore e poi si è messo, lo puoi fare se dici: guarda, non ho immobili da destinare. Io altrimenti fossi stato, siccome dico non si può sfrattare, ragazzi, se non si può sfrattare, bene, cioè la signora, come altri casi, se ci sono casi anche di sfratto, hai 842 case, ristrutturale tutte e poi ci metti dentro le persone che ne hanno bisogno, perché sennò la propaganda politica non la puoi fare, perché sennò è pura propaganda. Siccome non è la pura propaganda, non mi piace, non ci piace, ci sono delle soluzioni. Che poi ci sia un innalzamento dei prezzi, una valutazione eccessiva degli immobili, un fregare le persone negli affitti, siamo tutti d'accordo, per l'amor di Dio, ma è la legge del mercato. Cioè, io non mi metto qui a distruggere i proprietari di casa. Cioè, per esempio, a me mi arriva un messaggio e mi dice: a me la proprietaria di casa mi ha chiesto 288.000 euro per comprare 40 metri di casa tutti da ristrutturare. Ma queste sono le follie del mercato, infatti, e non ci devono essere. Ma prima di fare l'annuncio "non si può sfrattare, costa le case troppo, i prezzi sono troppo alti", ho capito ragazzi, ma noi abbiamo dell'edilizia pubblica non sfruttata nella nostra città, il pari al 10% di tutta l'edilizia pubblica, siamo alla follia più totale. Chiedo alla regia di mandare 2 messaggi in maniera tale che io possa caricare il computer, perché sono una fava e se no non funziona nulla.
2: Sì, buongiorno Dario Baldi. No, e pensavo che la sconfitta dell'Italiana in Champions forse per colpa di Pezzotto, non era per quello, che ci sta il Pezzotto e allora si perde, vedete dall'altra parte il Pezzotto non ce l'hanno e vincano, sarà mia colpa di Pezzotto. Sentiamo poi che dici.
3: Ciao Dario, Gabriele da Fuscecchio. per chiosare sul tuo discorso delle case, bisognerebbe anche poi far presente al comune di tutte le operazioni immobiliari che fa, Montedomini, spostamenti, di RSA, disagi, anche chiusure di attività e modifiche del valore degli immobili dovuti ai vari cantieri, lavori della tranvia. Quindi che il comune venga o vada a fare la morale a qualcuno perché abbassa o alza un affitto di una cosa di casa sua non è accettabile. Ciao ciao.
2: Buongiorno Dario. Riguardo a Beltrami il portiere, il mercato oggi per gennaio mi sembra non saper di che parlare, perché è come a dire io a giugno mangerò questo e questo, te lo sai che mangio a giugno, no? E quindi parlare ora di mercato poi di portiere, figuriamoci, mi sembra una cosa fuori dal mondo.
4: No, no, è una cosa fuori dai mondo, è una cosa fuori dai mondo. Tra l'altro ora ho dei problemi. Lascia pure, Sara, non ti preoccupare. Si starà così perché mi fa contatto i carri a batterie. Finché si va, poi si guarda un po'. Ho apprezzato i vostri messaggi. Sono d'accordo con l'amico che ha mandato quel messaggio su appunto le case, bellissimo, perché il mio carica batterie sta svarionando, è tutto surreale stamani. Anzi, vediamo se mi riesce a fare un'altra cosa. Si fa tutto in diretta. No, si chiama l'ospite, ma tanto si fa tutto in diretta, tutto live. Questa trasmissione è bellissima. Anche il conduttore che è costretto a ricorrere a dei lavori socialmente inutili per mettere in carica il telefono. È tutto bellissimo. Il computer è bellissimo. Devo caricarlo prima il computer. Purtroppo, vabbè, questo non lo possiamo dire. Non mi posso alzare perché sotto non ho i pantaloni. Ma perché mi piace condurre comodo in questa, a me piace condurre sempre comodo, io sono per la conduzione comoda. Allora no, niente, non ci si fa nemmeno ora, vabbè, ora chiamiamo l'ospite e poi ci si arriva. Allora, caro Fede, come stai? Federico Castiglioni, buongiorno.
5: Dario, buongiorno, un saluto agli ascoltatori, come va il carico batterie?
4: No, male, malissimo. Devo trovare il metodo di caricare perché mi fa contatto, non so come mai. Mi fa contatto e è un disastro stamani, un disastro su tutta la linea. Però allora andiamo con ordine. Ti chiedo innanzitutto un parere sull'atteggiamento. Guarda, su anche su appunto il come vedi la Fiorentina. Che c'è adesso e soprattutto come pensi che possa entrare in campo Hicomo dopo, io l'ho chiamato gioco del ventilatore del pannolino del bambino, ovvero che è quel giochino dove si mette il pannolino pieno di cacca sul ventilatore e si spara sulla Fiorentina. Tra l'altro ti sei collegato e incredibilmente mi sei collegato di carica batterie, forse la tua presenza.
5: Vedi, sono io. No, con la Fiorentina non funziono, però tendenzialmente con te magari sì.
4: Dici è un'influenza positiva, bello, mi piace.
5: Ma il problema è che purtroppo ce l'ho solo su di te, o sul tuo caricabatterie, non riesco a averla su questa squadra, non ho poteri così ampi. Che dirti, la partita di Genova la lascia un po' spiazzati sotto tanti aspetti, no? Tu hai citato l'atteggiamento, giustamente quello forse è l'aspetto più critico, perché la Fiorentina, parliamoci chiaro, a Marazzi ha meritato di perdere, perché ha fatto in 20 minuti ha concesso al Genoa più situazioni da gol di quante ne abbia create lei in 70, quindi è una sconfitta legittima. Lasciano veramente perplessi quei 20 minuti dove non ha funzionato niente. Diventa anche difficile poi parlare di singoli, parlare di problemi tattici che pure ci sono, di errori di lettura e di impostazione della squadra anche nelle scelte iniziali. Vanoli qualcosa ha da farsi giustificare, da farsi perdonare per quell'11 titolare, però ti lascia un po' così, no? È una squadra che siamo alla sesta giornata, non si capisce bene il potenziale, cosa può fare, cosa non può fare. Noi aspettiamo ora il Como, che giocherà poi in Champions anche, questo è forse il nostro unico piccolo vantaggio, che abbiamo più calma, tra virgolette, più tempo per preparare la partita a differenza loro. Però affrontiamo una squadra forte che appunto gioca la Champions League e noi siamo molto indefiniti a differenza di loro. Loro comunque è una squadra che ha tutta una serie di meccanismi rodati, mentre noi siamo un po' in alto mare. Da una parte è anche normale che lo siamo, perché è una squadra che è stata cambiata profondamente in estate, è una squadra che aveva avviato questa ricostruzione con un allenatore che poi si è rivelato sbagliato, la terza giornata l'ha cambiato, quindi Vanoli ha lavorato tre partite, quattro contando il Pisa in Coppa Italia, quindi il tempo tra virgolette è stato poco. Sì, c'è stata la pausa, ma tanti giocatori non li hai avuti a disposizione per via delle nazionali, quindi Vanoli è indietro perché fisiologicamente è indietro in questo momento, ha molto meno tempo avuto a disposizione rispetto ai colleghi per lavorare sulla sua squadra.
4: Ma io non so se hai sentito, caro Fede, che c'è tutta una schiera di opinionisti che dice: io ve l'avevo detto che era troppo presto che mandare via Grosso.
5: No, questa è secondo me una fesseria, perché se una cosa è diciamo la paliziana, è che Grosso non aveva in mano la situazione. Cioè Vanoli in questa situazione, lavorando un mese col gruppo, quattro partite con tre settimane di pausa delle nazionali in mezzo, Grosso ci ha lavorato due mesi. È vero che era a mercato aperto, ovviamente era, quindi la squadra cambiava nel frattempo, non era l'organico definito, però le abbiamo viste tutte le prime tre partite. L'abbiamo visto

0: finisce in disastro, che la partita col Napoli finisce in disastro, ti accogli questo rischio, se no hai fatto bene a cambiarlo. Forse non lo dovevi chiamare, quello è il problema, casomai, di grosso. Noi, comunque, noi quei due mesi di tempo di lavoro ci mancano e non li recupereremo mai, questo è un dato di fatto. Vanoli entra la terza giornata e deve fare, deve trovare una quadra al suo gruppo, alla sua squadra, in poco tempo, mentre il campionato va avanti. E la sconfitta di Genova è una sconfitta di una squadra che non ha trovato ancora la quadra. L'ha trovata il Genova, che pure ha risorse tecniche molto molto molto più limitate delle nostre, però ha fatto la partita che doveva fare. Ma vabbè, c'è le perdite di tempo, c'è tutte quelle cose lì, ma che deve fare il Genova in quella situazione? Si va a giocare la prima vittoria. Hanno fatto bene, siamo stati polli noi, che non siamo poi nemmeno riusciti a essere davvero pericolosi davanti, perché poi il gol è praticamente una porrete del Genoa, mentre il Genoa ne aveva fatti due in 10 minuti e aveva rischiato di fare il terzo, insomma. Io ho tanta fiducia e pazienza verso Vanoli, però mi rendo anche conto che siamo alla sesta giornata, ne abbiamo perse 4 e diventa difficile recuperare, soprattutto col calendario così come c'è ora, perché quella di Genova
1: però Fede, tutto è dimostrabile partita dopo partita. Cioè io penso che quei Como non si parte a sconfitti, si parte sempre da un comodo 0-0, che però devi costruirtelo te.
0: Ma assolutamente sì, ma guarda, il grande dubbio di questa squadra, no, è che proprio perché è ancora così un cantiere aperto, noi non riusciamo a capire, a stimare davvero le sue potenzialità. È capace che questa squadra arriva al Como e ritrova delle energie mentali incredibili e ti fa una prestazione da 10 e la va a vincere. E dice, la stessa squadra che ha perso in casa del Genoa 7 giorni prima. Il problema arriva nel momento in cui noi queste forze, queste energie mentali non riusciamo a trovarle e infiliamo una serie di risultati negativi che sulla carta ci potrebbero stare, perché è ovvio che giochi con Como, Inter, Atalanta e tu giochi con 3 squadre che sono più forti di te, però il problema è che ora non ti puoi più permettere altri risultati così negativi. Noi abbiamo bisogno di fare punti che sono inaspettati, bisogna fare prestazioni che in questo momento sono inaspettate, perché dalla squadra non le vediamo, non le abbiamo viste dopo il rientro della pausa. Va detto una cosa, rientro della pausa è sempre una situazione particolare, soprattutto per la
1: sì sì, noi solitamente si fa sempre pippa rientro dalla pausa, non è una, esatto, una nostra condizione. Entriamo sempre con le cispe negli occhi. Fede, ti chiedo, te che sei uno un po' più masticato anche di calcio giovanile, ti chiedo una roba su il portiere, perché ovviamente nel ventilatore è entrata anche De Gea, qualcuno gli ha dato di tipo da RSA, altri sono andati ovviamente anche più duri. Io parto da un presupposto, ovvero che se devo cambiare il portiere a giugno del prossimo anno, giustamente il nostro amico diceva, non è che puoi dire giugno del prossimo anno, perché tanto te non sai nemmeno che mangi domani, mi fai sapere cosa mangi giugno del prossimo anno. Però se la Fiorentina dovesse non arrivare in una competizione europea, io non capisco perché non si debba tenere Martinelli, oppure ci devono dire Martinelli è scarso e non è da Fiorentina, perché sennò poi il concetto dei Caiode, dei Favasuli e compagnia cantante, che i giovani cresce da noi e poi diventa forte altrove, o il concetto dell'Atalanta con carne secca che l'ha fatto crescere con gli errori, perché anche con gli errori, io francamente non lo capisco. E qui lo ripeto e ti chiedo anche a te un parere, ma secondo voi Martinelli è tanto più scarso di Martinez dell'Inter? Cioè, io non penso, visto quello che fa Martinez. Fede, ti lascio a te la palla.
0: No, Martinelli non è più scarso di Martinez, l'Inter in prospettiva è molto più forte. Poi ovviamente che sia molto più forte in prospettiva non vuol dire che lo diventerà, però se qualcuno sta seguendo un pochino la bio, l'ha seguita l'anno scorso, ha visto già che Martinelli sta giocando con continuità, sta facendo bene, è un portiere molto giovane, quindi magari qualche errorino te lo può ancora fare, però c'è tanto

0: potenziale, c'è tanto margine ed è già un portiere che trasmette sicurezza, e questa è una cosa molto importante. Ora ovviamente su tutta questa discussione, perché si è creata per due motivi, no? Uno, le prestazioni di De Gea, che sono oggettivamente pessime in questo momento, col Genoa ha avuto ovvie responsabilità, e due, perché è uscita la voce di mercato sul ragazzo, sul portiere giovane del River, che in realtà è più grande di Martinelli, e già questo è indicativo comunque che la Fiorentina avrebbe adocchiato. Io in realtà credo che siano solo operazioni di, come dire, di monitoraggio, di scouting, guardiamo questi ragazzi, guardiamo questo portiere, sembra interessante, va bene, il River quanto chiede, spara la cifra grossa al River, il River poi magari il ragazzo è un'altra scadenza di contratto e bisogna vedere quello che succede. Se mi chiede un confronto tra Beltran e Martinelli, Beltran appunto è il portiere del River in questione, ti dico che oggi, ora come ora, preferirei Martinelli, perché appunto è più giovane e Beltrán è un portiere esaltante, per certi aspetti è un portiere iperesplosivo, è bravino coi piedi, è uno che ti casa tra i pali, però è un portiere argentino giovane che non ha una grande continuità di rendimento, che è dentro un contesto che non ha una grande continuità di rendimento. Se tu lo prendi, parliamo per astratto, se tu lo prendi, lo metti da noi a gennaio, o fa la riserva 6 mesi e quindi non ti serve a niente, o fa il titolare e lo bruci immediatamente, perché tanto al primo errore viene scannato. Con Martinelli noi potremmo avere, si spera, anche a livello ambientale un pochino più di tolleranza. Perché? Perché è cresciuto da noi, perché è più giovane, perché magari il portiere precedente, ovvero De Gea, non è più in condizione di far bene con continuità e magari gli può fare da chioccia. Poi ovviamente tutti questi discorsi sul portiere, secondo me appunto non sono né in prospettiva di gennaio né nemmeno in prospettiva di giugno, perché non sappiamo cosa succede a giugno, non sappiamo dov'è la Fiorentina e che calcoli si deve fare a livello di...
1: E allora la domanda che ti faccio è: dov'è la Fiorentina a giugno?
0: Questa è una domanda da 2 milioni di dollari, neanche da uno. In questo momento, se guardo la classifica, è in un brutto posto, però siamo alla 6ª giornata, non posso dire che la stagione è finita, quindi diciamo che la nostra stagione deve ancora un pochino iniziare, perché noi abbiamo avuto un piccolo accenno di quello che può essere la Fiorentina col Venezia e una buona partita col Napoli, dove comunque sono stati fatti degli errorini, ma non è stata una brutta partita. E poi c'è Genova, che ci ha rimandato alle sconfitte iniziali. Però appunto io non credo che la Fiorentina sia quella delle sconfitte iniziali, può essere qualcos'altro, ma lo deve capire che può esserlo, e deve capire come diventare una squadra diversa, una squadra migliore, una squadra che fa valere i suoi valori,
1: ma
0: tecnici.
1: Se Federico partecipi al gioco del rimpianto Ken è un rimpianto, non è un rimpianto, però se è sbagliato a prendere Beto e Pellegrino, o sei di quelli addirittura dice perché c'è anche questa, bisogna pigliare 3 soldi, altro è Pellegrino e Beto, e la risposta è uno gli può dare solo è grazie al cazzo, chiudi Football Manager, che forse non ci sai giocare.
0: Poteva sì pigliare 3 soldi, 10 anni fa si poteva pigliare Messi, come no, certo, se prendono quei giocatori lì ci stanno sempre bene, però che sia fattibile prenderli mi sembra un po' più complicato. Io dal punto di vista tecnico ho una grande ammirazione per Ken, meno magari dal punto di vista comportamentale, lo so che è un giocatore che è difficile da gestire sotto tanti aspetti e può essere complicato. Sinceramente della mia coppia di attaccanti in questo momento non è che mi lamento particolarmente, e non sono un grande fan di Beto per caratteristiche tecniche, però ho fatto l'investimento su Beto, ho fatto l'investimento più grosso su Pellegrino, mi servono 2 attaccanti, sono un'alternativa a quell'altro, danno un po' 2 opzioni, 2 soluzioni diverse di interpretare il ruolo. Ci sta, va bene. Io non credo che in questo momento il problema sia il centravanti o la scelta del centravanti. I problemi a livello di gioco e di come stare in campo della squadra principalmente sono, sono sull'atteggiamento in non possesso, nella fase difensiva. È chiaro che concediamo una marea di gol, e molto di più di quelli che creiamo noi, ma anche molto di più di quelli che dovrebbe concedere una squadra come la nostra, e penso sia lì che si debba lavorare. E il discorso del centravanti, ascolta, ti ripeto, io non sono un grandissimo fan di Beso dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore troppo farraginoso per i miei gusti, però con Beso in campo, comunque partito al primo minuto, a Venezia se ne è fatti 4, quindi non mi sembra tanto lì il problema in questo momento, mi sembra più nella definizione del centrocampo e del reparto difensivo, perché ti faccio un esempio, se ne è parlato forse anche troppo poco, si è detto che Ulai non può giocare con Fagioli perché la partita di Genova lo dimostra, e noi a Genova siamo andati con Ulai a fare la mezzala d'invasione, cosa che non ha mai fatto in carriera, e Fagioli a fare il regista, cosa che anche il CT della nazionale una settimana prima aveva reputato una cosa poco utile per la squadra, poco utile per il ragazzo, e forse andavano messi in posizione invertita, forse bisogna lavorare sul fatto che bisogna considerare Fagioli come una mezzala in questo momento, e provare a lavorare su Lai come vertice basso, come regista di centrocampo. Sono quelle cose che Vanoli, se fosse stato qui da giugno, magari avrebbe già definito, avrebbe già rifinito. Non è qui da giugno, è qui da ora, dall'altro ieri praticamente. Queste cose purtroppo passano anche da sfondoni presi in campo, dove determinate cose non funzionano, allora ne devi provare altre. È quello il problema.
1: Toccherà provarle.
0: Toccherà provarle e toccherà portare un po' di pazienza, però dall'altra parte poi esce il mettifoso, no? Ora abbiamo il Como, l'Inter, l'Atalanta, il Sassuolo, la Juve, queste cinque battene avanzano, e non si può sempre andare a tentativi e rischiare poi di fare di nuovo come contro il Genoa. Perché? Perché dopo cominciano a essere tante le partite non portate a casa in qualche maniera, e ci mancano i punti alla fine dopo, e non vorrei ritrovarmi come l'anno scorso, no, non siamo in quella situazione per ora, però fra 5 giornate bisogna fare qualche conto.
1: Intanto noi ci sentiamo tutte le settimane e contiamo insieme giornata dopo giornata. Grazie mille a Federico Castiglioni, ci sentiamo presto.
0: Grazie a te Dario, un saluto.
1: Ciao, grazie mille. Allora, dobbiamo chiudere la trasmissione con, intanto partiamo con gli audio, quindi partiamo con un audio.
2: Buongiorno Dario. Ma sul portiere sono d'accordo con te, cioè se si deve comprare un portiere nuovo, tanto vale, allora si poteva aprire quest'anno, vuol dire che non ci si crede su Martinelli, se no il prossimo portiere della Fiorentina deve essere Martinelli, proprio senza dubbio.
1: Io sono d'accordo con te al 100%, d'accordo con te al 100%, senza se e senza me. Un altro audio, vai.
2: Buongiorno Dario, ma sul portiere sono d'accordo con te.
1: Ma questo cioè,
2: se devi comprare un portiere nuovo, tanto vale, allora si poteva aprire quest'anno, vuol dire che non ci si crede su Martinelli. Se no, il prossimo portiere della Fiorentina deve essere Martinelli. Proprio senza dubbio.
1: Sei anche risentito questo audio perché ci garbava Giovanni da Campo e ci sta simpatico. Allora l'ho rimesso due volte, a me il concetto vale. Vale sempre di più. Andiamo con un altro audio.
3: Sulle case popolari, ed aggiungo un'altra cosa, non soltanto non vengono ristrutturate, ma il comune spende soldi per metterci blindo alle finestre e alle porte, perché ci hanno paura che qualcuno gliene vada a occupare, quindi si spende per tenerle vuote. Ecco, allora secondo me rispetto a questo facciamoci però un esamino di coscienza, e se qualcuno entra in una casa, l'è in graduatoria e se la occupa, e fa bene a farle, quelle popolari sfitte e quelle dei fondi di investimento che si sono comprati in mezza Firenze.
1: Guarda, ma la tua riflessione non è sbagliata, eh? Non è sbagliata assolutamente, non è sbagliata, perché io non sono pro l'occupazione delle case se sono sfitte, però dico, lamentarsi che ci sia delle case vuote perché si sono vendute ai fondi di investimento o l'hanno vendute, la colpa non è del fondo di investimento che compra, è perché si è fatto arrivare un fondo di investimento in città e ci si lamenta perché casomai il fondo di investimento viene a acquistare, perché la città è stata completamente svenduta a queste cose qui, alberghi, varie turistache varie, quindi questo è il frutto del lavoro fatto in questi anni. E sulle case popolari, ripeto quello che ho detto prima, con 800 case popolari sfitte e non ristrutturate, se uno poi te la occupa, delle riflessioni te le dai fattette, devi chiedere perché non l'ho fatto prima, perché me l'ha occupata, e non dire perché la colpa è dei proprietari di casa che alzano l'affitto, loro seguono il mercato, te invece stai con 800 immobili in mano però non con dentro nessuno. Vai con un altro audio.
4: Chi visse criticando morì puntini puntini puntini.
1: Ma solitamente morì a Montecatini, poi se glielo dico ai Bomber Viola si incazza, devo dire che morì cacando. Quindi, ma io non vado su il tema del io non vissi sperando per morire cacando. Io vivo sperando perché sono sicuro che la Fiorentina possa ripartire. Questo è un altro tema, altro che. Vai con un altro messaggio. Ora appena ce l'abbiamo si manda. Non si manda niente, non si manda, non le possiamo mandare. E allora finiamo così e detto questo, prima di chiudere, oggi sarà una giornata lunga, lunghissima, siamo arrivati alla metà d'ottobre. Vai tranquilla regia, non ti preoccupare, si parla di altro, non ti preoccupare, pensavo che fosse che non le dovevo mandare, poi se si aspetta e poi si manda, non ci sono problemi, ci sono tempi tecnici che vanno rispettati rigorosamente, io li rispetto, mi sono preso una libertà eccessiva perché volevo sentire le boiate che qualcuno diceva. Occhio Dario, se parli così a favore dei proprietari degli immobili che ti affittano troppi euro ti danno dello sporco capitalista, ma io guarda penso di esserlo, quindi qua ci sono il 90% dei compagni tra gli ascoltatori che hanno il portafoglio a destra ma gli ideali di sinistra, no ma su me mi puoi dare anche di sporco capitalista, tanto ormai me la vedete tutte, destra, sinistra, tra centro, Leccaculo, Lecchino, Scendiletto, lingua felpata, che non capisco un cazzo, me ne hanno dette tutte, quindi tutto può essere. Va, finiamo messaggi, vai.
5: Guarda Dario, che tu credi che tre soldi costasse più di quel ragazzino lì pagato troppo da quella scaluccia che è trasporto, oppure anche attacchi è mezzo rotto, con quei soldi buttati via da Paratici, e se soldi se lo potevi anche acquistare, che Paratici ha fallito sempre a parte quando era sotto l'ala protettiva di Marotta, e purtroppo il commisso si è fatto figlio, si è fatto abbindolare non intendendosi di calcio dal nome Paratici, ma questo ci porta alla rovina, siamo a fine giugno, trovi qualche altra squadra e si deve dare tre passi, se no ci porta in B i Bombe Viola.
6: Dario, ma le case popolari le devono dare prima di tutte gli italiani che ci hanno bisogno e che hanno sempre pagato le tasse, che sono in Italia, non dagli a tutti gli stranieri, capito? Perché se ti vai a guardare le case popolari e gli italiani di detti ce ne pochi.
1: Ma questa è una riflessione, si può fare nei prossimi giorni, posso farmi dare i dati, mi faccio dare i dati e poi su questo ci vado dentro e ne parliamo insieme. Cari miei trottolini e trottoline, è finita la trasmissione anche oggi, noi ci sentiamo domani sempre se mi sveglio, mi raccomando prendetevi cura di voi stessi e degli altri e fate i bravi, ciao.
7: Radio Firenze Viola
8: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Radio Firenze Viola.
14: Trovati dalla redazione.
15: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
14: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di tre operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
15: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è la Repubblica.
14: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza delle pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
15: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
14: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
15: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
6: È inaccettabile.
5: Per vostra fortuna, avete un domatore.
7: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
5: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
8: S'apri il dibattito.
9: Uno.
10: Contro tutti!
11: Quello che è accanto a lei è matto.
12: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
5: Sì ragazzi, se si continua. Buongiorno a tutti intanto.
6: Ma che aspettavate da un valore? Che fosse cambiato? L'anno scorso quanto ne ha fatto di partite sbagliate?
7: Ma voi siete bravi, fai le trasmissioni, si va a analizzare il pelo, i cross, De Gea. Ma qui non si corre, qui non ci sta la bava alla bocca come ci hanno le altre squadre.
2: Una trasmissione ridicola.
8: Ridicolo.
2: Bogut, grande giocatore d'NBA, grande prima scelta dei Milwaukee Bucks, gran parte dei destini gloriosi di Golden State sono stati costruiti su Bogut. Sono tornato alle 2:15 da Pesaro.
9: Gol! Gol della Pistoiese esattamente all'ultimo minuto! L'ultimo minuto! L'ultimo minuto!
10: Sbaglio o ho capito male io? Cioè, non sei tifoso della Fiorentina? Mo. Rimango parecchio perplesso.
11: Un club bellissimo! Un club bellissimo! Un club bellissimo!
12: Sempre forza Fiorentina, sei tutta la vita mia.
2: Chi si compra? Molto bene, tante cose insieme in questa copertina. Buongiorno al grande, incommensurabile, strepitoso, stanco Fabio Ferri.
13: Che poi è bello, perché l'altra volta era 2:15 a Pesaro, 2:30 la Macerata.
2: Ce l'ha
13: sempre
2: fatto.
13: Le Marche però,
2: 2:30.
13: Pesaro c'ero stato...
2: E stamattina la sveglia è suonata?
13: No, è suonato il bambino.
2: Alle?
13: Ma intorno alle 7:50.
2: Vabbè, niente di vero. Ci ho portato almeno 5 ore. Quanta roba tu fai a dormire?
13: Sì, perché tu pensi che io sono tornato alle 2:30.
2: Però hai fatto una pasta asciutta?
13: No, perché stavolta la Savino aveva pensato a me, ma avevamo preso una pizzetta.
2: Brava Savino, grazie Savino.
13: E no, però c'ho io questa gabella. Che devo fare un articolo in voce per un'altra emittente radiofonica di cui non farò il nome. E quindi c'è, quando torno, siccome non lo posso fare in pulmino insieme a tutti quelli che mi ascoltano, torno vociando alle 2 di notte.
2: Alle 2:30 devi
13: farlo. Mi metto lì a fare anche questa cosa. Poi c'avevo da risistemare la gallery perché il sito mi
2: quindi
13: stava smarmellando.
2: 3:30?
13: 3:30. Poi c'è stato il tempo, guarda.
2: Esulta la Sara. Esulta.
13: Grande Sara, ce l'abbiamo fatta.
2: Ce l'abbiamo
13: prima
2: fatto.
13: Vittoria!
2: Dai,
13: una vittoria
2: avanti
13: stagionale.
2: Tutta.
13: Ci sta il tempo però per guardare un bel approfondimento sulla Turchia ad opera di Novalezio.
2: Così.
13: Sì, perché ho visto questo video su YouTube, ho detto però è interessante, perché poi sai io ci vado spesso in Turchia.
2: Visto
13: quindi...
2: che è tardi.
13: Vabbè, ci stava. Siamo partiti da Ataturk.
2: Un po'
13: più indietro.
2: Un po' indietro? Vabbè.
13: E siamo arrivati fino a oggi.
2: Ok, vabbè. Insomma, quindi è stata una buona notte la tua.
13: Sì,
2: prendete after hour.
13: Anatolica.
2: Okay. Benvenuti senza benvenuti all'interno di Chi si compra. Domani tutte e tre, quindi carica pallettoni. 348-7513933 per i vostri messaggi audio e di testo. 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Allora, ieri è stata la giornata del portiere. A caso, ho detto tutti i giorni, totalmente a caso. Sono partiti marce alte, Fiorentina cerca un portiere.
13: È stata una giornata dei portieri per loro.
2: Scarsi.
13: Anche bravi, però qualche cavolata l'hanno fatto.
2: Ma ieri ne ho viste diverse di anche il giorno prima, l'Inter, ho visto molto bene l'Inter, il portiere dell'Inter. Come si chiama?
13: Martinez.
2: Pepu? Fatto una bella pepata, sì. Vabbè.
13: Comunque anche Donnarumma ieri.
2: Donnarumma, Gollini.
13: Ma se vuoi anche lo stesso Courtois.
2: Courtois, è stato un momento...
13: Perché
2: no, siccome...
13: Il Courtois fa una parata roba a pazzi, eh?
2: Sì, va bene, però come sempre se uno deve valutare certamente la parata per fare la media con quello magari che è anche il difetto, no?
13: Certo.
2: Gollorius, simpaticissimo Gollorius, è stato ingollato 3-4 volte ieri, lo sapevi?
13: Lo sapevo.
2: La partita è finita 4-3,
13: tra l'altro
2: io sono andato, cioè non sono andato a letto, ho spento il telefono, non ho guardato più il telefono, quando era 3-1
13: 3-1
2: per la Roma. Mi sono svegliato stamattina 4-3 per il Real Madrid, ho detto che bello. E guarda,
13: posso
2: io
13: dire?
2: Il Real Madrid te lo dico, ce l'ho veramente sul groppone, però
14: però questa spocchia romanista e questo Gasperini li abbiamo surclassati. Bravo Gasp, surclassaci tutti in questo modo. Bravo Gasp, surclassaci tutti.
13: Oh, io allora guarda, ti dico, ovviamente insomma ho rivisto parte della gara, la sintesi lunga, tornato sì. a casa, anche quella ci ho messo dentro.
14: Dai.
13: Ho sentito anche le parole di Gasperini post partita. Anche quelle di Giuseppe Mourinho, Angelo Mangiante, Angelo da Bordocampo, da Trigoria, Angelo.
14: Mangiante.
13: Più interessante Gasperini, che ti devo dire, al netto di quanto successo ieri, io continuo a considerare un allenatore veramente.
14: No, ma è fortissimo. Però cioè, è anche molto per antipatico. Come, e quindi io godo quando perde.
13: Anche per come sta in conferenza stampa. Perché poi, vabbè, ci sono tante domande che si vede, evidentemente gli fanno girare i coglioni. Però il modo di anche pungolare un po' i giocatori, no? Quando dice su quei tre calcio d'angolo un po' di passività, forse un po' di mancanza di personalità, no? Cioè, è una bella bomba se vuoi, no? Nel post partita, però è anche un bel modo secondo me per provare a farla crescere questa Roma, no? A fargli fare quel gradino che forse manca per essere tra le grandissime. Ah, quindi
14: ora, siccome poi si deve tornare,
13: io vero, la Roma non ci sta simpaticissima, non ci sta simpaticissimo nemmeno il Real Madrid. A me personalmente Mourinho tanto, tanto simpatico. Però ieri io un po' ho rivisto certe fiorentine sofferenze nella partita della Roma, perché è proprio una partita dove ti sgretoli, dove dici mai una gioia, no? E in questo mi sono sentito assolutamente, come dire, nel solito solco della Fiorentina.
14: Sì, però quella partita di Champions League,
13: con il Real Madrid,
14: la partita perso il Real Madrid, certamente ti gira le palle, perché sì. Però intanto loro sono in Champions League, giocano contro il Real Madrid, certo, e ti gira le palle perché hai perso 2-1 contro l'ultima in classifica.
13: Facendo un rapporto dimensionale che ovviamente è favorevole alla Roma.
14: Mi sembra ci sia molta distanza tra ciò che sta vivendo la Roma e ciò che sta vivendo la Fiorentina, purtroppo. E stavo dicendo,
13: però lo farò spesso.
14: Fai bene, rompendo una lancia in favore di Gasperini, cioè che effettivamente, ragazzi, anche da un punto di vista comunicativo, cioè
13: non è uno fa 0-0,
14: a me dispiace,
13: dai.
14: No, ma poi mi dispiace tornare su Vanoli, cioè se io devo pensare alle dichiarazioni di Vanoli post Genoa e a quelle di Gasperini post Real Madrid, e vince 3-0 Gasperini, anzi 4-0 come fondamentalmente aveva vinto in campo la partita proprio contro la Fiorentina, nel senso che poi stavo anche pensando a quello che ho visto ieri, ho ascoltato ieri Vanessa Leonardi, che a un certo punto
13: dopo si torna su portieri,
14: però visto che si sta parlando delle comunicazioni è giusto parlare della comunicazione, e Vanessa Leonardi ha detto una cosa secondo me sacrosanta, e siccome lei fa la bordocampista da tanti anni, conosce benissimo questa piazza, conosce gli allenatori, li conosce anche personalmente, inizia il collegamento e da subito una tiratina d'orecchie a Vanoli, perché dice non siamo ancora squadra, giovane età, mancato approccio. Ma come, se l'ha detta a Napoli, siamo stati squadra, ci siamo trovati finalmente squadra, stiamo costruendo la squadra. E che è successo in 3 settimane? Hai smontato i puzzle che ti avevi montato prima di Napoli? Non l'ha detto Vanessa è stata molto più educata e limpidina, come sempre precisa e straordinaria. Io sono veramente molto più gretto e quindi dico, e anche grezzo, e quindi dico le cose in modo, diciamo, il pane o il sugo. A me quelle dichiarazioni ancora mi rimbalzano. Beh, e mi fanno girare ancora i coglioni, e mi dispiace, perché io invece credo che Vanoli abbia la possibilità di far crescere questa squadra. Come sempre, e come ho detto nel momento in cui l'hanno chiamato, io non credo che sia un allenatore che può costruire un futuro, diciamo, straordinario nella Fiorentina. Cioè non lo vedo come uno che ti può portare da 0 a 100. Questo è il mio pensiero assoluto. Se mi porta a 100 godo come un riccio, perché qualcuno dice tu sei contro Vanoli. No,
13: no,
14: assolutamente, anzi dico che Vanoli è l'allenatore che in questo momento mi sta bene su questa panchina. Certo che lui deve riuscire a crescere insieme a questa squadra, in comunicazione, nelle scelte, nelle letture delle partite, nella preparazione delle partite. 3 settimane per perdere 2-1 con Genoa è devastante dal mio punto di vista, perché vuol dire proprio averla preparata male, fatto scelte sbagliate, scelte durante la partita sbagliate. E infatti ieri sera dicevo, questa partita, quando si dice non va cancellato perché bisogna ricordarci, no, la partita di Genoa va cancellata perché tutto ciò che è stato sbagliato, cioè c'era da sbagliare, è stato sbagliato. Quindi io vorrei proprio, sai, come
13: VHS, via, che ci registro sopra,
14: che è oggettivo che la Fiorentina l'altro giorno abbia fatto di tutto per perdere la partita. Quindi anche, è vero, di tutto, perché tutti, io sento i vostri messaggi, che mi auguro arrivino copiosi in queste due ore, numerosi più che copiosi. Sento giustamente quello che dice: non si corre, oppure non c'è gara, oppure siamo giovani, oppure poco precisi, approccio sbagliato. Cioè, se, non ce n'è uno che dico è sbagliato quello che dice, perché l'altro giorno tutto ciò che uno poteva dire non va fatto è stato fatto. I primi 15 minuti dati in mano a una squadra disperata che poteva auto alimentarsi solo partendo fortissimo, e la Fiorentina gli ha permesso di partire fortissimo. Le scelte dell'allenatore che non sono spiegabili, cioè domani c'è la conferenza stampa di Vanoli, io non potrò andare perché comunque sono qui, ci andranno tanti valenti colleghi, io faccio un appello ai colleghi, cioè ci sono almeno 4-5 domande che devono essere dirette, non girigogoli di 40 secondi per farci, diciamo, dell'onanismo sulla capacità dialettica del giornalista stesso. Perché ha giocato Beth e non Pellegrino? Perché ha giocato Gnonto e non Gie?
13: Perché non Gonsalves?
14: Perché ha giocato un'altra volta Ranieri e non Vieri? Perché Ulai gioca esterno quasi trequartista? Cioè, così, una dopo l'altra, ce lo spiegherà, almeno ci dà una spiegazione di calcio. Certo. Perché io penso che ci sono tanti interrogativi che nascono da questa partita e mi auguro che vengano corretti dagli errori. Quindi una volta corretto, cancello, no? Correggo e cancello, correggo e cancello. Io spero che sia stato tutto corretto e ora cancello. So te, io guarda, è tutta la settimana che ci rimugino. Poi parleremo chiaramente anche della partita col Como, di quelle che sono le aspettative anche di formazione, di chi potrebbe scendere in campo, però bisogna partire da ciò che è stato. Ecco, ciò che è stato, io ancora oggi mi alzo la mattina e dico: Madonna, si è perso il Genoa. Ancora mi viene questo, mi fa questo effetto. Si è perso in quel modo il Genoa.
13: Sì, infatti la cosa poi più dirompente, se vuoi, è che la Fiorentina fa un continuo elogio alla follia, no? Cioè questi risultati folli, completamente folli, dove ti sembra che la barra sia finalmente raddrizzata, si sembra che finalmente il campionato sia iniziato, come detto anche dallo stesso allenatore, no? Il campionato è iniziato con il mio arrivo, bla bla bla bla bla bla bla, bla. Poi passano giustamente 3 settimane in cui ti aspetti che comunque questo processo, magari anche lentamente, ma continui a andare avanti, e poi arriva una sconfitta contro un'avversaria che fino a quel punto, al momento, aveva segnato 3 gol, ne aveva subiti 10, te ne fa 2 e ne incassa solamente 1. Quindi è anche difficile. Guarda, mi sembra una continuazione, un secondo tempo sicuramente diverso, ma un secondo tempo dell'anno scorso, perché comunque vada, a me non mi toglie niente dalla testa che anche l'anno scorso la Fiorentina non fosse la squadra che doveva albergare nei bassi fondi della classifica, come quest'anno mi dà l'impressione che la squadra non sia una squadra che perde 2-1 a Marassi contro appunto un Genoa in difficoltà. Mi sembra una squadra più forte rispetto a questo tipo di risultato, però poi mettila come vuoi. Qualità evidenti, secondo me, da parte di tanti calciatori della Fiorentina, ma i risultati stentano ad arrivare. Elogio alla follia. Io non riesco a capire veramente che cosa sia successo negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno e mezzo, nell'ultimo anno e qualche mese intorno alla Fiorentina. A questa incapacità cronica di mettere continuità nella propria marcia. Mi viene in mente forse 1 o 2 mesi della parte finale della stagione dell'anno scorso, dove
14: hai fatto tanti risultati utili consecutivi,
13: hai messo da parte tanti punti. Poi attenzione, perché ora questa è la prima battuta d'arresto vera di Vanoli, se vogliamo, no, la prima sconfitta vera di Vanoli, la prima sconfitta, certo, che macchia un po' il ritorno di Vanoli.
14: Se leggi il dato numerico è questo, ma se guardi la partita non ti puoi fermare al fatto, perché in tanti m'hanno scritto e m'hanno criticato dicendo ma Pietro, ma te su questa sconfitta sembra sei sempre pronti a tirare fuori
13: la spada. Secondo me è la prima,
14: ma il dato numerico è che oggi si tratta della prima per fortuna chiaramente, ma non si può dire è la prima quindi stiamo calmi, quando c'è una un bisogno anche di contestualizzare la prima debacle di quest'anno, perché devi contestualizzarla per raccontarla veramente, perché se fosse la prima in mezzo a due partite di conference, in mezzo a un ciclo di 6-7 partite, una squadra stanca, una squadra che è distratta dopo tre risultati utili, cioè chiaramente uno dice, sai, è la prima, oh calma, è vero. Ma qui la prima sconfitta della gestione Manoli arriva dopo tre settimane di sosta per preparare una partita che è per te uno spareggio, uno scontro diretto, perché per ora lo è. Arriva con tutti gli effettivi a disposizione a parte Attà, va bene? Arriva con un Genoa che è quello, cioè non è che il Genoa ha stravolto il proprio credo, c'è stata una scelta da parte di De Rossi che ha effettivamente come si dice messo in crisi, no, il piano tattico, se ce n'era uno, della Fiorentina, ma si deve risolvere subito, cioè Messias che ti copre Fagioli devi risolverla subito, non è che ci deve stare due ore per capire. Quindi quello che mi preoccupa di questa sconfitta, e lo chiedo anche a voi, 3487513933, tra poco andiamo anche dal primo ascoltatore che si è prenotato allo 0557711171, è che non vorrei che Vanoli rischi di perdere lo stesso tempo che ha perso l'anno scorso arroccandosi sulle proprie idee. Perché se ti ricordi, le prime 6 o 7 partite dell'anno scorso c'era questa... ha difeso a 3, sempre con quell'idea, sempre con quel tipo di gioco, sempre con quella strategia, e non arrivava un risultato. Ci sono volute, c'è voluto un mese e mezzo per trovare un po' di quadra. Ecco, io bisogna chiedere anche a Vanoli, visto che aveva studiato questa squadra anche prima di arrivare in panchina, ed è evidente che sia successo questo, basta pensare a cosa ha dichiarato a Zazzaroni al Corriere dello Sport, è che non ci metta un altro mese e mezzo per trovare una quadra degna. Perché come si è votato alla partita contro il Genoa, io non ci ho visto veramente niente, cioè niente, nessuna idea, palla a Beto, e io speravo che me la cavo con Beto in condizioni veramente insostenibili per farlo giocare titolare in quel modo. Quindi io rimango veramente, è questo che mi fa dire che è una sconfitta, che non vale la prima sconfitta. È un qualcosa che si allarga mentalmente a ciò che è successo nella partita di Marassi. Abbiamo Fabio in linea. Ciao Fabio, buongiorno.
15: Buongiorno Pietro. E giustamente dici, guardiamo la partita di Genova. Alcune piccole considerazioni. La prima è che lui probabilmente ha pensato, l'allenatore mister ha pensato di coprire con un onto che doveva dare nella sua... Però non ha visto che fisicamente a centrosinistra, avendo messo Ulai in quel ruolo assurdo, avevamo 20-30 metri da un lato, ma soprattutto avevamo avversari che li hanno schiantati dal punto di vista fisico nei primi, perché avevi Ulai e Gnonto, che lascio a voi immaginare la potenza fisica che potevano sprigionare. La seconda quindi c'erano buchi in verticale, soprattutto c'era anche proprio un divario di potenza fisica. Tra l'altro, altra cosa, io sinceramente da quello che ho visto fino ad ora non capisco come mai ieri non sia titolare fisso, perché con tutto il rispetto per Ranieri, la storia di Ranieri la conosciamo, massimo rispetto, però a me sembra che ci sia una distanza tra questi due giocatori. Terza cosa, l'hai già detta tu, non la ripeto, ma è legata alla prima, perché tu hai lasciato Fagioli divorato da Frendru per Messià, e quello è rimasto. Ultime due, la prima è De Gea. Sinceramente io credo che De Gea sia figlio, e anche qui non mi fraintendete, massimo rispetto, di un provincialismo che dobbiamo superare, perché è sempre stato con queste caratteristiche. Farà sicuramente delle parate per cui diremo ha salvato la partita tra i pali, eccetera eccetera, però il prezzo che paghiamo in termini di governo della difesa, in termini di governo dell'area di rigore, io non voglio citare Giovanni Galli o Toldo, però ragazzi, ogni calcio bango, ogni cosa, cioè non è pensabile di avere una conduzione. Ultimissima, che è quella che forse mi preoccupa di più, noi adesso parliamo di una Fiorentina che ha giocato male, ma c'è stato un arbitraggio in numerosi episodi, tanti, ne ho contati almeno 6 o 7, è andato tutto in una direzione che era interpretazione a svantaggio della Fiorentina. Questo mi preoccupa, perché spero sia un episodio unico, irripetibile, perché altrimenti qualche pensierino mi viene.
14: Bene Fabio, ti rispondiamo a tutte queste considerazioni, grazie ovviamente. È stato molto più rapido di me nel salutarci. Sì. Allora, detto questo, a parte la questione arbitrale che tiene banco, e ieri anche con Emiliano Viviano abbiamo detto che c'è stato delle topie, degli errori che sono stati evidenti, per me su tutte è stata forse la mancata gestione di Weafe, mi sembra si chiami quel ragazzo,
13: Samuel Weafe.
14: Weafe, che per me era da espellere, perché ha fatto un secondo tempo dove era evidentemente troppo nervoso, non lo so, tra cazzotti, sgozzini e qualche fallo di troppo probabilmente andava gestito in modo diverso. Poi cioè, beh, c'è stata l'occasione di quel gol di Fagioli, che è a interpretazione dell'arbitro, e credo che sia stato istintivo il fischio dell'arbitro, sì, che ha interrotto il gioco, perché se rileggesse probabilmente non avrebbe fischiato, perché sono cavoli del portiere del Genoa se va a parlare a metà area con il proprio compagno di squadra mentre gioca fermo, no? Quindi il gol poteva essere tranquillamente convalidato e nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo, però credo sia più un errore distinto che un errore vero e proprio. Detto questo, su tutte le altre letture, io per esempio di De Gea mi dico solo una cosa, così che torniamo sul tema dei portieri che è tanto caro anche a Fabio. Cioè, De Gea l'anno scorso inizia con una serie di buone parate e prestazioni da 5. No? Un misto così. I primi due mesi sono stati questi. Perché evidentemente c'è anche un problema di condizione. Cioè, trovo evidente che lui patisca l'inizio della stagione, perché è già la seconda stagione che parte in questo stato. Detto ciò, c'è da dire anche un'altra cosa. E questo lo chiedo anche al Fabio Portiere, che avrà avuto sicuramente difese fenomenali. Però quando una difesa non ti dà tutta la sicurezza che dovrebbe, quando una difesa viene spesso trovata mancante in area piccola, perché se andate a vedere i gol che ha preso la Fiorentina, tanti arrivano dall'area piccola o dal dischetto del rigore, e qualche certezza la perde anche un portiere di grandissimo livello. Cioè, poi ragazzi, è vero, De Gea si allunga male, la palla rimane lì, ma da quando De Gea si allunga male, la palla rimane lì, c'è quattro difensori e non riescono a prendere la palla. Cioè, quindi errore del portiere, errore di una difesa che è lenta, ferraginosa, che non ha meccanismi, che non si difende l'uno con l'altro. Cioè, io vorrei rivedere lo spirito che ho visto da febbraio in poi dell'anno scorso, dove il mutuo soccorso tra compagni era diventato un simbolo di una Fiorentina che doveva uscire dalle sabbie mobili. E io questa cosa non la vedo, soprattutto in difesa. E quindi De Gea può avere tutti i limiti del caso, il futuro non sarà di De Gea, chiaro, non è mai più un ragazzino, però che il problema della Fiorentina sia De Gea mi sembra,
13: ma no,
14: esasperare,
13: ma
14: un tema.
13: Non è De Gea assolutamente, non è De Gea assolutamente. Poi ha delle responsabilità sul gol del primo vantaggio del Genoa, è evidente, insomma, la respinta sui piedi di Ellerson, quindi non ha fatto bene. Cioè, il dato finale è che lui l'ha respinta sui piedi di Ellerson, che poi fra l'altro sbanana di brutto e serve Osmanic per il gol che sblocca la partita. È giusto che lo dici, secondo me. Sicuramente io avevo una gran difesa, devo dire che avevo l'ottimo Paolino Tagliaferri e l'ancor più ottimo Tommaso Mattoni, che per esempio di testa me le prendeva.
14: Ferri, Tagliaferri e Mattoni.
13: Sai, era una impresa di costruzione.
14: Presedile.
13: Poi a sinistra c'era Boni, detto il cagnaccio.
14: Vedi?
13: E poi c'era Camme, perché noi si giocava stopper, libero stopper e due marcatori.
14: Come si giocava a tempo, certo.
13: E no, è evidente che se c'è una difesa, cioè l'errore che commette Ranieri, secondo me un portiere lo rivive poi. Cioè sul prossimo cross basso mi fido al 100% del mio compagno
14: dice,
13: di squadra.
14: Esco, sto sul primo palo come dovrei, che faccio?
13: Vado già a coprire l'eventuale tiro in porta dell'avversario.
14: E se ne accorge che crossa, te lo infila sul primo palo, invece di crossare.
13: Assolutamente. Infatti, cioè, il ruolo del portiere è un ruolo in cui bisogna a volte anche fare i veggenti, però anche scommettere d'azzardo, no? Soprattutto sui rigori, però poi
14: vabbè,
13: anche
14: rigori,
13: situazioni come queste, di interpretazione appunto del cross basso sul secondo palo, oppure magari a cercare di sorprenderti sul primo palo. Gnonto, che si vede proprio non c'ha quell'attitudine, no, da difensore, a andare a coprire la palla, perché forse in quel momento, se lui fa uno sprint, non si ferma, non perde quella frazione di secondo, non ti dico che arriva prima di Ellerson, ma magari lo infastidisce un po', no? Gli rende la vita un po' più difficile. Quindi sì, secondo me ci sono tutti questi elementi. Poi De Gea non è irreprensibile, non è irreprensibile, però l'abbiamo detto, ieri sera non è stato irreprensibile Courtois, non è stato irreprensibile Donnarumma. E di loro cosa diciamo? Va bene, Courtois non è giovanissimo, ma Donnarumma è nel pieno della sua carriera, cosa diciamo? Che non è buono nemmeno Donnarumma?
14: No, ma è chiaro, ma guarda, a me è un dibattito che veramente mi fa ridere. Cioè, ieri io quando vedo dall'inizio della mattina parlare prima di tutto di questo Santiago Beltrán, io non avevo mai sentito nemmeno nominare, perché lo dico veramente, io il campionato argentino non lo seguo, quindi sono una semplice portiere del River Plate. Sarà sicuramente un giocatore che ha futuro roseo, che potrà essere dopo Dibu Martinez, quello certo. Però io che il 14 d'ottobre, perché ieri era il 14 d'ottobre, Martinez, oggi è il 15, notizia verde.
13: Normale,
14: normale, esatto, tanto scenografico quanto esatto, normale. Ma cioè, ragazzi, il 14 ottobre devo pensare che il mio problema è che a gennaio potrebbe arrivare in prestito un portiere titolare del River Plate, in scadenza a dicembre del 2027, ma viene in prestito perché fa sei mesi di ambientamento dietro a De Gea per poi prendergli il posto quando c'ho Martinelli in prestito ad Avellino. Io, ragazzi, su queste cose perdo la testa, perché secondo me è proprio guardare il dito che indica la luna. Cioè, pensare a anche di mercato, quando si parla di mercato, e questa trasmissione per fortuna lo fa spesso, il pensiero che al 14 d'ottobre in uno stato come quello attuale la Fiorentina abbia il problema di gestire la porta da un punto di vista appunto degli acquisti è assurdo. Ma se davvero la Fiorentina ha una cifra da investire per il mercato di gennaio, e tutti ce lo auguriamo, ma mi sembra che non mi sembra insomma, che il presidente, che la famiglia Omisso si sia tirata indietro quest'estate, quindi immagino che se ce n'è bisogno lo farà anche a gennaio, ma che vengano investiti su quello che serve davvero. E che serve davvero a questa squadra?
13: Non il portiere.
14: Ecco, perché serve, probabilmente serve un centrocampista.
13: Basta
14: Beltrán
13: dal River Plate?
14: Basta,
13: no, è una battuta, sì, battuta. Magari è bravissimo.
14: Certo.
13: Quindi magari sappiamo. Poi dopo questa la mettiamo nelle cazzate dette.
14: Dopo te la faccio ridire per bene, così la registriamo la campionata. Però, cioè, un mediano, no? Forse un terzino? Io non lo so, perché anche tu da ora c'è tanti che mi dicono: ah, ma tanto torna a Parisi. Tanto Parisi deve tornare.
13: Tanto poi, tra l'altro, in sua assenza, in virtù della buona parte finale di stagione dell'anno scorso, Parisi sta diventando via via sempre più forte, come Goku nella stanza dello spirito e del tempo. Sta tornando, anzi, nemmeno hai visto, no, i Saiyan quando vanno vicino alla morte e poi si riprendono, tornano più forti. Parisi più o meno siamo a quel livello lì.
14: Dici,
13: si
14: così.
13: Sta sbarcando sul pianeta.
14: Allora diamogli un fasciolo di balzare e
13: esatto.
14: Basta. Facciamo tornare subito.
13: Torna a Parisi e sarà Super Saiyan. Cioè, anche la percezione. Io Parisi ho sempre pensato fosse un calciatore bravino. A me piace tutto sommato Parisi. Però siamo passati da non può giocare, è un inabile. Ma adesso lo attendiamo come la soluzione dell'eventuale problema terzino. Per carità, sarà un'aggiunta importante, perché è l'unico terzino di ruolo, come mi pare si possa dire per la corsia da sinistra. È l'unico che può fare il terzino sinistro di ruolo.
14: Cioè, che ci è cresciuto.
13: Valdepeñas non è un terzino sinistro di ruolo.
14: Si sta crescendo.
13: Ieri non è un terzino sinistro di ruolo.
14: Sì, però Valdepeñas è stato preso per fare il terzino di ruolo.
13: Sì, ma io. Però fino a
14: pochi mesi fa, certo, è nato centrale.
13: Centrale. Poi, per carità, ci si può adattare.
14: Cioè, quelle caratteristiche fisiche per me non sono da centrale, però.
13: No, ma tutto benissimo, ci
14: detto
13: mancherebbe.
14: Che per me Valdepeñas non sta. Cioè, non è che a me mi sta dispiacendo,
13: no,
14: in senso generale. Io credo sempre che sia una questione di equilibrio di squadra. Cioè, se te pensi di poter sostenere Valdepeñas e Jiménez insieme, va bene? E io penso che si possano sostenere se i meccanismi difensivi,
13: certo,
14: funzionano,
13: se tutto è chiaro.
14: Però vuol dire che l'idea della tua partita è quella di tenere la palla, no? Se poi invece inizi a spararla verso Beto alla prima occasione utile, avere due terzini tecnici, di spinta, offensivi, capaci di portare la palla, veloci, è inutile, anzi rischi di essere impallinato ogni volta che vengono in contropiede. E te, borda questi pallonate verso l'attacco, borda pallonate verso l'attacco, centrocampo inesistente, Ulai perso, Fagioli schermato, Dur. Vorrei aprire un capitolo su Dur, perché sembra sempre. No, se vuoi si apre, ma siamo passati da dire è il giocatore più forte del mondo perché ha fatto 70 gol da 70 metri, e qui, si, e qui questo piccolo conciliabolo che è tra noi, me, Fabio, Francesco e voi alter, noi dicevamo ragazzi diamoci una regolata su un Durp, che non è un gol da 70 metri seppur bellissimo, seppur geniale, seppur non lo fanno tutti eccetera, a definire un calciatore come fenomenale. Bene, allora Durp non può essere un inamovibile, come leggo stamattina da alcuni quotidiani. Leggo stamattina un quotidiano che ora cercherò di citare se lo trovo, perché chi ha scritto il pezzo per il nostro ottimo, ah ecco, La Nazione. Bene. La Nazione stamani dice Vanoli ha già scelto i suoi fedelissimi sei giocatori intoccabili.
13: Bene.
14: Che sono cinque di movimento, perché uno è De Gea, va bene. E sono Mastantuono, mi sembra chiaro che sia intoccabile, Dragusin, che gioca sempre, poi ci citano Fagioli, altro giocatore su cui effettivamente Vanoli ha puntato molto fin dal momento in cui ha rimesso piede al Viola Park, Jimenez, che nelle ultime due partite è stato determinante per la fase offensiva della Fiorentina, nel senso che i due gol vengono da delle sue azioni,
13: certo.
14: Endur. Ora io ragazzi, cioè,
13: ci trova l'intruso Endur.
14: No, ma non è che non voglio nemmeno dire trova l'intruso, perché non è intruso, però ragazzi, cioè, ma non si, poi qualcuno faceva perché te dici Ulai e Fagioli insieme a giocare nel 4-2-3-1 non sono sostenibili perché sono troppo piccini. Ma ragazzi, ma non è che se sono piccini sono fisicamente non prestanti, non si può giocare con due giocatori di questo tipo, perché Ulai ti può fare il Torreira. E lo può fare il Torreira, certo, un'esperienza diversa, questo non c'è dubbio, però è quel giocatore lì. Accanto ci metti Fagioli, quindi si alternano nel lancio dell'azione, e poi davanti, se ci vuoi mettere un Durra a fare, fra virgolette, il tre quarti o comunque il raccordo, sei più un po' più difensivo, no? Perché metti un centrocampista a fare il vertice di questa specie di triangolo. Se invece vuoi essere più offensivo perché la palla ce la vuoi avere te, ci metti Pedro. Ma perché non si può giocare 4-2-3-1 pronti via con due giocatori che giocano nel suo ruolo? Perché giocare a due non vuol dire fare il play, vuol dire fare la mezzala difensiva, che forse è più per entrambi le vesti vere e proprie che possono vestire. Io questo non capisco, cioè è un limite continuo questa squadra, un limite che si impone da sola e che si impone anche un po' Vanoli. Perché la partita col Genoa, se te la giochi mettendo Beto e Gnonto in campo, decidi di giocarla in contropiede. E te quindi vai a Genova, dove l'unica cosa che devi togliergli sono le certezze, dandogli la palla a loro e votandoti a le pallonate. Io ragazzi, su queste cose un pochino di riflessione bisogna farla, se no a buona Ugo o a Dionini. Cosa preferisci, buona Ugo o a Dionini?
13: A Dionini mi piace di più. No, tutto vero. L'unica cosa, siccome poi in fase di presentazione si era detto, e lo si dice anche spesso, no, l'avversaria del turno in questione non è un'avversaria da sottovalutare nonostante la posizione in classifica, a volte è un po' un discorso vuoto.
14: Non sono le frasi fatte.
13: Secondo me però, per quanto riguarda il Genoa, è vero che insomma valeva un pochino di più anche dei dati statistici che citavo prima, no? I tre gol fatti, 10 subiti, il solo punto conquistato fino alla partita con la Fiorentina. E devo dire, sai, c'è un grande pallino dentro il Genoa io. Che a me Elsha mi ha continuato a garbare tanto.
14: Sì, ma Elsha dura mezz'ora, capisci?
13: 50 minuti. Poi dopo è entrato il ragazzo, quello
14: Biafe.
13: È piaciuto a te.
14: Molto mi è piaciuto. No, però al di là di
13: Elsha tanta roba.
14: Elsha sa giocare, vabbè, ma anche Messias sa giocare. Ma anche Messias sa giocare a pallone. Certo. Però se te ti devi
13: usciti tutti e due 57esimo.
14: Esatto, devi aver paura di Messias e di Elsharabi.
13: No,
14: dire,
13: no,
14: non
13: no,
14: sei.
13: Non
14: hai preparato
13: questo,
14: la partita.
13: Non ti sto dicendo questo. Ti sto dicendo che se.
14: Che ha fatto il Sharawi per dire ha fatto una grande partita?
13: No, ha fatto una buona partita.
14: Trotterellando.
13: Se non sbaglio, la punizione che prende De Gea la calcia lui. La punizione che De Gea si tuffa sulla
14: mette
13: sinistra.
14: Mette male la barriera, va bene.
13: Vabbè, però insomma.
14: Sì.
13: È una punizione calciata bene. No, sto dicendo che a volte, se no, è anche giusto essere coerenti con quanto abbiamo detto fino a venerdì, fino a giovedì, guardando alla partita del Genoa, e dire che effettivamente, certo, non è possibile non farsi girare le scatole per questa sconfitta contro il Genoa, soprattutto

0: Buongiorno a voi, tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
1: Direttore, questa è una settimana di nuovo di passione per i tifosi della Fiorentina. Stamani un ascoltatore ha detto un altro giorno da tifoso della Fiorentina, inteso come dire faticoso, difficile da portare al termine per tutto quello che sta succedendo in questi mesi intorno proprio alla squadra viola. Arriva questa sconfitta dopo 3 settimane di sosta, una sconfitta comunque molto amara per come è maturata, per come è stata gestita anche dall'interno verso l'esterno, se mi viene da dire. E adesso c'è un ciclo di partite che parte con la gara contro il Como in casa, che comunque mette la Fiorentina in allarme rosso. Ecco, che settimana può essere per una squadra come la Fiorentina? E soprattutto considerando anche che il Como ha giocato in Champions e quindi c'era stato anche modo di osservare da vicino quelle sono i pregi e i difetti di questa squadra, come va preparata una gara che appunto dopo 3 settimane di sosta perdi contro l'ultima in classifica, ti trovi il Como davanti, ci sono più cose da sistemare a livello tecnico, ma non solo, direi.
0: Ma io credo che allora innanzitutto ormai tutti i club hanno una serie infinita di video analisti, quindi la preparazione della gara e l'analisi sta fatta già da tempo su più partite. Sicuramente la sconfitta di Genova è stata una sconfitta inaspettata, diciamo, no? Però è anche vero, bisogna anche capire come ha lavorato la squadra nel periodo di sosta. Io sono convinto che è la prima volta che dopo un mese circa di stagione agonistica c'è una sosta così lunga, storicamente, certo. No? I calendari internazionali hanno scelto questo tipo di format e quindi non tutte le squadre, non dico che si vada a tentativi perché sarebbe poco professionale, diciamo, però non tutti hanno ancora chiaro come gestire quel momento, quindi magari qualcuno ha lavorato troppo, nel senso ha caricato bene, ha fatto un lavoro pesante a fondo e quindi magari è arrivato in imballata alla prima partita, qualcuno invece ha lavorato più leggero, quindi magari vola per altre 4-5 partite e poi dopo va in difficoltà. Paradossalmente è come fare un micro ciclo di preparazione, quindi la sconfitta è stata bruciante per come è maturata, ma non vedo nulla di allarmante. Ecco perché la riflessione va fatta anche su questo momento particolare che non tutti i club allora, quando c'è una novità in qualche modo va gestita e poi piano piano ci si tara, no? È un po' questa la situazione. Poi io capisco il tifoso perché sono 2 anni di sofferenza al momento, 2 anni complicati, quindi il tifoso ogni volta che c'è un piccolo scivolone magari rivede un baratro, no? Ancora un giorno la tifosa della Fiorentina, però io sono propositivo, positivo, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. In più abbiamo bisogno di essere un Como completamente diverso rispetto a quello che è in campionato, un Como, come ha detto Fabregas nel post partita, che in Champions se sbagli una palla prendi gol. Un Como comunque che ha per provare a rimetterla in piedi, anche se non ci è riuscito, ha bruciato un sacco di energie e ha poco tempo per preparare la gara con la Fiorentina. Quindi non dico che ha anche 26 giocatori il Como, è più o meno dello solito livello, però secondo me una partita con la Fiorentina può fare bene.
2: Quindi direttore, sono dolori di crescita, si potrebbero definire così.
0: Bravi. Sono i dolori della crescita, bravi, sì. Ho usato un termine che farò mio, sì, sono dolori della crescita, nel senso è anche un momento particolare perché stare fermi 3 settimane senza capire ancora come pianificare. L'anno prossimo, se i calendari resteranno uguali, ascoltavo parecchie polemiche in ambito anche internazionale, se i calendari resteranno uguali l'anno prossimo i club avranno sicuramente un altro modo di gestire questo momento. E considerando che la Fiorentina comunque è un club che ha tanti giocatori nelle varie nazionali e quindi hanno lavorato anche con meno giocatori, cioè è stato un momento complicato questo qua secondo me per tutti.
1: Ecco, poi in questi giorni, direttore, c'è stata un po' di chiamiamolo revisionismo, così usiamo un termine un po' aulico fra virgolette, tecnico, su quello che è stato fatto quest'estate dalla dirigenza della Fiorentina, cioè viene riletto un po' il mercato della Fiorentina, qualcuno ritira fuori anche alcune dichiarazioni di Grosso prima che venisse esonerato, qualcun altro vede questa squadra con caratteristiche costruite, diciamo, in modo o incompleto o comunque con una direzione non così chiara da poi mettere in campo. Qualcuno, per esempio, invece De Gea parla di una squadra che è molto giovane. Sono critiche che si possono muovere alla costruzione della Fiorentina di quest'estate, oppure semplicemente, considerando anche il cambio in panchina e ai tanti cambi tra i giocatori, occorre avere una lecita pazienza in un

0: campionato che però pazienza ne ha poco, poca.
1: Allora io mi sembra che da un sacco di anni ormai pazienza nel calcio ce ne sia veramente poca, no? È tutto molto veloce e le situazioni ci dimentichiamo di quello che, il giorno dopo, di quello che mi è stato fatto il giorno prima. Io credo che la Fiorentina abbia fatto un mercato. Allora, intanto secondo me c'è stato un cambiamento di rotta proprio nella strategia di mercato. La Fiorentina con l'arrivo di Paratici ha privilegiato i calciatori rispetto ai contratti. Detto così sembra una cosa incongruente, nel senso acquisti il calciatore, patrimonializzi, no? E abbassi il monte stipendi rispetto magari a calciatori che hanno contratti onerosissimi, che alla fine l'onere del contratto è solamente un costo per l'azienda, la patrimonializzazione comunque è un asset, un benefit anche nel tempo, no? Quindi è stato fatto questo tipo di è stata utilizzata una strategia completamente diversa rispetto a quello che c'è stato, che è accaduto negli ultimi anni, acquistando anche tanti calciatori giovani di prospettiva. Io credo che un club come la Fiorentina, che ormai l'Italia è un campionato di trasferimento, ma la Fiorentina fra le squadre italiane comunque è una società che è un che in Europa valore, cioè il calciatore e la Fiorentina vengono volentieri, vuoi per la bellezza incantevole del posto, vuoi per la tifoseria appassionata, vuoi perché è un club solido. Comunque la Fiorentina non è così difficile convincere un calciatore a venire alla Fiorentina, e sono cambiate alcune dinamiche. Quindi secondo me sono stati tanti calciatori giovani, bravi, forti, che vanno ora un attimino anche inquadrati nel modo giusto. I giovani in ritiro sono in un modo, a Natale sono in un altro, e a fine stagione sono in un altro ancora. Mi sembra noi in Italia ora siamo in un momento un po' complicato, però tanti calciatori che arrivano a giocare anche in Serie A non sono ancora completamente formati. So che dico una cosa che sembra un po' strana, no?
0: No, in realtà
1: se c'è un allenatore, sono bravi quando riescono ancora a far crescere i calciatori. E Manoli, posso dire, al di là di quello che sarà poi il risultato finale, ha dimostrato negli anni dove ha lavorato di tirare fuori il massimo dei propri calciatori, con qualche difetto come tutti, no? Però di tirare fuori il massimo dei propri calciatori. Quindi secondo me oggi più che revisionare il mercato estivo, è capire invece in maniera un pochino più lungimirante dove possiamo arrivare, che non è detto che la Fiorentina fra due anni giocherà per vincere il campionato, però capire questi giovani, dare a questi giovani il tempo e l'opportunità di costruirsi, di formarsi definitivamente e di esprimersi.
2: Direttore, io la porto anche un po' fuori dal tema Fiorentina, la porto un po' a allargare il discorso sul calcio italiano, perché insomma comunque siamo reduci da una tornata di coppe storica in senso negativo per l'Italia, che mai si era ritrovata ad avere quattro sconfitte, da quando ha quattro squadre in Champions, mai si era ritrovata ad avere quattro squadre sconfitte in un turno di Champions League. L'ho detta malissimo, ma spero abbia capito.
1: No, è molto chiaro. Molto chiaro.
2: Ecco, allora, no, io volevo una sua riflessione, anche perché alcune sconfitte sono arrivate con squadre che tendenzialmente, forse anche con un po' di spocchia, ma noi italiani consideriamo inferiori, no? Il Bruges, il Villarreal.
1: Sì, assolutamente. Allora, lo stesso Feyenoord in passato.
2: Io ho visto in televisione
1: tre partite su quattro, non ho visto solamente l'Inter. Mm-hmm. La riflessione che ho fatto, allora, sono mattato tutto in modo diverso. La Roma ieri sera, se noi valutiamo la prestazione della Roma, le gare durano 95 minuti, ma se valutiamo la prestazione della Roma per 70-75 minuti, questo è un capolavoro. Quindi è maturata con degli errori individuali di posizionamento sui calci, sui pali da fermo, non si può, è maturata con una mancanza di attenzione, no? Quindi secondo me è una sconfitta particolare. Naturalmente quando incontri una squadra così forte con individualità di altissimo profilo, basta una giocata per rimettere in piedi e cambiare la partita. Il Como ha pagato la sofferenza di una squadra che è costruita bene, con disponibilità, con tanti giocatori giovani, ma disabituata completamente a fare un percorso europeo. Quindi come diceva giustamente Fabri, nel post partita perdi palla, prendi gol. D'altro canto invece il Napoli è partito molto bene, c'è stato un errore grosso di un calciatore che può accadere, e da lì in poi è andato in confusione e ha perso la partita. Per provare a rimetterla in piedi ha preso il terzo gol. Quindi non sto giustificando, sto raccontando quello che ho visto a mio modesto e unico parere, che non è detto che sia condivisibile, però questo comunque non giustifica il fatto che quattro sconfitte in una tornata di coppa non è da calcio italiano.
2: Assolutamente.
0: Sì, non è da calcio italiano, anche se il calcio italiano attuale ha perso un po' quello storico, no? Che ci portava ad essere così ottimisti poi nei turni di coppa. E che poi sono arrivate anche sconfitte, se vogliamo, non con squadre, a parte la Roma e a parte come è arrivata quella sconfitta,
1: che forse è la squadra che ha spesso il miglior calcio ieri.
0: Però il Como ha perso col Feyenoord, sicuramente squadra che in casa gioca forte, che ha un grande pubblico e tutto quello che vogliamo, però è il Feyenoord. L'Inter perde col Club Brugge, che con tutto il rispetto tra il calcio belga e quello italiano un po' di distanza ci dovrebbe essere ancora, al di là di tutto quello che ci raccontiamo. Napoli con chi ha perso?
2: Villarreal
0: è altra squadra. Insomma, che alterna momenti di grande qualità a tanti di mediocrità assoluta. Insomma,
2: vanno forti i norvegesi ormai.
1: Vanno forti i norvegesi, ma guarda, lì però bisogna fare un distinguo. Cioè, sono squadre che lavorano da marzo in poi, quindi loro arrivano in questo periodo che sono al top della forma. E di conseguenza vanno il doppio degli altri. Poi, quando vai a giocare in condizioni climatiche avverse, per usare un eufemismo, a fine novembre è complicato per tutti, però in effetti ora vanno forte.
0: Sì, ma è cambiata la geografia del calcio. Detto questo, la geografia del calcio ha posto l'Italia in una zona non più del centro, ecco, nemmeno della periferia, ma insomma stiamo piano piano, no, dislocando verso una zona meno nobile della città del calcio internazionale, purtroppo.
1: Sì,
0: e qualcosa andrà fatto prima o poi, non so che cosa perché non ho ricette, ma insomma quello del calcio italiano è un problema che mi sembra per ora irrisolvibile, quindi guardiamo in casa nostra, nel senso, per almeno per quanto ci riguarda, guardiamo la Fiorentina, che altrettanto mi sembra abbia problemi risolvibili, ma per ora difficilmente risolvibili. Prima di salutarla, direttore, volevo anche chiederle cosa parte cosa pensa del Como visto in questo avvio di stagione e se pensa che ci possano essere dei punti deboli da poter sfruttare da parte della Fiorentina in una partita che in questo momento mette per classifica, per ambizione, per continuità di gioco, insomma un mismatch importante proprio tra la Fiorentina e il Como.
1: Allora, premetto che non ho la presunzione di individuare punti critici del Como. Allora, il Como sicuramente è squadra costruita molto bene, con disponibilità, però spendere bene non è sempre semplice. È una squadra che gioca tantissimo a calcio, una squadra che comunque produce giocate durante la partita e ha un'identità molto, molto precisa. Abbiamo visto che quando trova squadre che diciamo gli giocano fotocopie e aggrediscono, a volte fanno difficoltà. Ecco, però il Como è una squadra che se la lasci giocare l'aspetti, ti mette in difficoltà prima o poi, perché hanno qualità tecniche nei singoli che quando arrivano agli ultimi 30 metri almeno in Italia possono farti male. Poi è una squadra che se viene aggredita e si alzi il ritmo, abbiamo visto che qualche difficoltà c'è anche loro, ecco.
0: No, infatti il Feyenoord ha basato molto della sua vittoria proprio sui ritmi che hanno frastornato, secondo me, il Como, abituato invece ai ritmi del calcio italiano.
1: Nell'andare a prendere alcuni calciatori uno contro uno a tutto campo, che probabilmente sono andati magari anche diciamo a soffocare le fonti di gioco primarie, però il Como è una squadra che se la fa palleggiare di difficoltà, che sono molto bravi.
0: Sì.
1: Però ricordiamoci però che ecco, la Fiorentina ha le qualità anche agonistiche e l'allenatore attuale è molto bravo anche a tirare fuori questo.
0: E ce l'auguriamo tutti. Direttore Giovanni Dolci, io la ringrazio sempre per essere con noi, per partecipare alle nostre discussioni, e le auguro buona settimana e a presto.
1: Buona settimana a tutti, a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie direttore, arrivederci.
0: Ma la domanda che viene spontanea e che non potevamo fare al direttore, perché semplicemente non credo lo possa sapere e nemmeno noi lo sappiamo, però la Fiorentina ha nelle corde la qualità di fare una partita su di giri, cioè sopra ritmo, anche per una parte di gara? Cioè non dico che può riuscire a fare. Il Feyenoord è stato pazzesco, io l'ho visto la partita, veramente ritmi forsennati, però la Fiorentina ha la possibilità di stare 50 minuti in una condizione di mettere ansia all'avversario a livello atletico?
2: È una bella domanda.
0: È una domanda che bisogna porci, perché allora, che per me la risposta è no. E io lo chiedo a voi, 348-7513-933, cosa pensate che si possa fare per mettere in difficoltà il Como, che è una squadra che secondo me in difficoltà va, cioè è una squadra che puoi mettere in difficoltà, però qual è l'arma che la Fiorentina ha nelle sue corde per mettere in difficoltà il Como? Per me non è il ritmo, io lo dico francamente, perché nelle partite che si è visto quest'anno la Fiorentina non c'è stata una partita dove c'è stato il ritmo, nemmeno nelle vittorie, cioè nemmeno col Venezia e col Pisa, nemmeno nel pareggio col Napoli, cioè il ritmo è una cosa che la Fiorentina in questo momento non ha. Quindi qual è secondo voi, e quindi la chiedo prima di tutto a Fabio, l'arma che oggi ha la Fiorentina, che abbiamo intravisto magari ancora non è esplosa, perché abbiamo visto che la Fiorentina ha delle difficoltà anche avere continuità nella singola partita, però qual è cosa ha intravisto che può effettivamente essere usato contro questo Como per metterlo in difficoltà?
2: Ma secondo me questa rosa ha a disposizione tanta qualità.
0: Bene, cioè, mi piacerebbe
2: vederla maggiormente impiegata. E quando dico qualità, dico che voglio vedere Gonsalves sta al primo minuto.
0: Vedi, te torni sempre da Pedrito.
2: Perché è un giocatore di status, di
0: un altro livello,
2: personalità, dice, di carriera. Uno che ha vinto, che ha giocato nello Sporting, non una squadretta, lo Sporting. E invece gli altri profili dei giocatori che vanno sulla tre quarti, che a me piacciono, mi piace più Ngie di Mastantuono, io ve lo dico questo, perché
0: di quello che hai visto per ora.
2: Sì, sicuramente poi Mastantuono diventerà un fenomeno, è un po' sempre la solita cosa.
0: Bisogna saperla fare bene.
2: Sì, fino ora no, non spende la mente.
0: Guarda, ti volevo dire, ti do una tiratina ad orecchie.
2: Perché? Vabbè, dopo me la dai. Però ecco, dei tre quartisti.
0: Te ce l'hai con Mastantuono?
2: Sì, un pochino sì. No, perché
0: sei birbone?
2: No, perché mi piace tagliare i capelli. No, sto scherzando. Ma non è vero,
0: non è così diverso da te,
2: No,
0: perché lui ce l'ha più colorato.
2: Il mio è peggiore. Ma che bastardo.
0: La verità è che anch'io sono bianco, non è che
2: sono bianco
0: dire
2: come José.
0: Vabbè.
2: Capito? Pre-Luca prima. No, vabbè, questa è una cazzata. Però
0: mangiante?
2: Angelo. A bordo campo, Angelo.
0: Un angelo.
2: No, mi sembra in quella fascia del campo.
0: Sì.
2: L'unico che ha questo tipo di esperienza di è lui, che
0: Pedro,
2: ha qualità,
0: stiamo parlando di
2: qualità e trascorsi importanti. E faccelo vedere, dai. E che problema ci sarà? So, 3 settimane allenanza per la parca. No, è fuori condizione.
0: Ma ieri qualcuno, non mi ricordo che
2: fa della fare,
0: fonte,
2: ha
0: letto a mezz'ora. Nelle gambe. Ma com'è possibile uno dopo un mese di preparazione della squadra?
2: Cioè, Pietro, te quanto c'hai in corpo?
0: No, io 30 secondi. 10 minuti,
2: no,
0: però.
2: Ok, guarda, 10 minuti. Se Gonsalves c'ha mezz'ora, te c'hai 10 secondi.
0: Se lo metti.
2: Cioè, capito?
0: Certo, vabbè, 10 minuti intendevo nel nostro.
2: Dice no, ma non si è allenato l'estate. Ragazzi, ma cavolo, ma.
0: Cioè, ma poi non è vero che non si è allenato.
2: Ma sì, ma poi non è che c'ha 50 anni, porca miseria, che fuma un pacchetto di sigarette al giorno. È stato su un ponteggio a lavorare.
0: Può allenarsi male, magari, ma non che non si può allenare, cioè che non si è allenato. E poi è un mese e passa ormai, un mese e mezzo, che è arrivato alla Fiorentina, dove si è sempre allenato, non ha avuto problemi fisici.
2: Ma anche giocato.
0: Anche giochicchiato,
2: sì.
0: Cioè, quindi in un mese e mezzo, di cui tra l'altro 3 settimane
2: poi,
0: di preparazione, che fa?
2: Io capisco benissimo, possa avere un minutaggio limitato, ma perché sempre la parte finale della partita, quando c'è magari da risistemarla?
0: Ma
2: proviamo
0: perché sempre
2: quelli noi a sistemare e poi farla sistemare agli altri? Poi a volte ti va bene, come succede quando c'hai José Mourinho, però non
0: stavi
2: dicendo
0: la testa
2: bene,
0: perché hanno fatto gol di testa.
2: Fra l'altro, ha fatto gol di testa Hendrix.
0: Però ho detto Gasperini ha messo telli forti fisicamente.
2: No, lui ha detto, c'è già successo in passato, anche con la Juventus l'anno scorso. Dice, noi queste cose le soffriamo.
0: Beh, ha fatto gol, quello più basso di tutti, quindi va bene. Però il senso di quello che hai detto te è assoluto. Ma io
2: tutte
0: penso,
2: le buone le voglio.
0: Tu hai detto la parola che io penso che in questi giorni ho rimuginato più spesso,
2: quella di René
0: Ferretti. In vista del Como, la qualità.
2: La qualità ci fa schifo.
0: Esatto. E a me no, personalmente, no, ma in generale lo capisco. Mi sembra che il mondo vada in quella direzione. Qualità fa schifo. Invece, siccome io sono uno che va in direzione ostinata e contraria, la qualità mi piace. Allora, la qualità mi piace, quindi, se il Como è una squadra di qualità, e lo è, no? Palleggia, ha dei giocatori forti tecnicamente nell'uno contro uno, non so se ci sarà Diaw perché ieri è uscito infortunato, sicuramente non ci sarà Ken, però ci sono tanti giocatori molto forti. Invece di tutte le volte mettermi in una condizione di difesa e contropiede, devo difendermi, certo mi devo difendere, ma quella è una questione strutturale, cioè che la Fiorentina si debba difendere meglio, si deve difendere meglio in tutte le situazioni, no? Ma io prego in ginocchio il mio allenatore, ovvero Paolo Vanoli, di mettere questa squadra in condizione di esprimerla quella qualità, perché io ho l'impressione che con la solita paura tutta all'italiana del prenderle, quindi prima non prenderle, prima sistemiamoci, certo sistemiamoci, ma ci si deve sistemare a prescindere dal resto della qualità, no? Allora intanto mettiamo la qualità, poi la partita finisce 4-3 come la Roma e si dirà che sono state più forti, ma almeno vedere una squadra che può esprimerla quella qualità, quindi palleggio, l'uno contro uno, prendere d'infilata una volta ogni tanto l'avversario, il duello. Io ho già la formazione per...
2: Dai.
0: Ma io l'ho già mandata a Paolo, eh?
2: Sì.
0: Sì, sì.
2: E lui ti ha risposto?
0: E lui mi ha fatto una pernacchia.
2: Ah, vabbè, però vuol dire l'ha vista.
0: Così lunga, cioè, molto
2: doppia,
0: lunga.
2: Doppia spunta azzurra.
0: No, l'ha cancellato. Se l'è cancellato, hai visto, puoi cancellarti i messaggi che ti mandano, lui l'ha cancellato. Però per me la Fiorentina dovrebbe giocare.
2: Poi ha risposto: chi è? Chi le ha dato il mio numero?
0: Esatto. Mi ha fatto subito chiamare dall'ufficio stampa. Non sto scherzando, è tutta una butade. Perché poi se no qualcuno ci crede. Allora, io ovviamente partendo da The Game Port, io giocherei con la difesa dell'altro giorno senza Ranieri.
2: Quindi?
0: Con Vieri.
2: Con Vieri.
0: E continuo a mettere Valdepenas
2: a sinistra,
0: certo, e Jimenez, per me devono continuare a giocare loro
2: uguale, ma appunto viene al posto di
0: ma c'è duelli Ranieri difficili in quei settori di campo, è certo, ma sono tutti ragazzi giovani anche di là, quindi che si scontrano tra giocatori di pari livello di età, ma l'esperienza Valdepenas, a me mi avevi rotto le palle con questa esperienza, se non gioca l'esperienza non la fa, quindi Valdepenas gioca anche questa partita per me. Poi Joan a due, Fagioli e Ulai, così che se giustamente magari l'ottimo Fabregas pensa di metterci qualcuno a dare da fastidio a uno dei due palleggiatori c'è quell'altro, e questo per me diventa un dogma per questa squadra, perché se togli la luce a Fagioli non c'è mai nessuno che ti possa far passare l'azione al centrocampo, e allora troviamo il modo di fargliela passare all'altro giocatore, e poi sarà il compito degli altri marcarci. E in avanti devono giocare a destra, per me Mastantuono gioca, e ora ti tiro gli orecchi su Mastantuono tra poco.
2: Sì.
0: A sinistra per me gioca Angier, gioca Pedro, perché la qualità, Pedro. Ci si prova tanto, ragazzi, se si deve star lì a fare giochini meglio provarci. E davanti Pellegrino a combattere con chi c'è, Perrone, come si chiama, i difensori centrali del Como?
2: Perrone è mediano.
0: Chi? E l'altro?
3: Ramon.
0: Quindi Jacobo? Jacobo Ramon, c'è di buone nostro, Kempf, vuoi dire qualcosa? No, va bene, io speravo tu venissi a dire qualcosa. Però io penso che Pellegrino debba andare a fare la guerra lì davanti, tenendo palla e appoggiandosi su Pedro, che da fuori può fare male calciando, ogni tanto, perché anche calciare
2: anche innescando gli attaccanti.
0: Però questa è la mia formazione, 4-2-3-1 in questo modo. Su Mastantuono ti dico, è vero, spesso fa la stessa cosa, è quello il gioco di Mastantuono, però te vai a vedere le azioni appena salta il primo uomo, cosa succede?
2: Gli chiudono specchio.
0: No, lo chiudono, lo segano sistematicamente.
2: Ma benvenuto nel grande mondo del calcio.
0: Benvenuto
2: nel grande mondo del calcio. Quindi, di solito, però, quando salta il primo uomo, non è che ti dicano: ah, ma hai saltato il primo uomo?
0: E imparerà.
2: Ma prego, guardi, questo è il secondo palo. Lasciamo tutto lo spazio per calciare.
0: Secondo me imparerà, perché
2: sì,
0: prima
2: anche. Dico io, giocatore sicuramente talentuoso, con delle qualità tecniche, con delle capacità.
0: Sì.
2: Ma se ora, detto che la storia del calcio ci ha mostrato tanti calciatori facevano sempre la solita cosa e la facevano in una maniera talmente perfetta che funzionava sempre. Robben, ad esempio, ce lo ricordiamo amaramente.
0: Molto.
2: Mi viene in mente il gancino di Diego Melito, che lo faceva a tutti i difensori.
0: E faceva sempre.
2: Però una volta provare ad andare sul destro, anche per. Cioè, il difensore ci rimane male. Dice, oh!
0: Sì, però ti posso dire che chi manda in porta i nostri giocatori è sempre lui, eh. Passaggio filtrante è sempre lui. Calciare più pericoloso, in modo più pericoloso è sempre lui. Quindi, sì,
2: però,
0: con tutti i difetti che ha e ce li ha.
2: In maniera pericolosa, io lo capisco. Però spesso è quel tiro lì sul secondo palo, alla destra del portiere, che tante volte va fuori, diciamocela molto chiaramente, oppure tante volte, come dici te, è contrastato da chi gli va incontro e gli impedisce di andare alla conclusione. Secondo me ogni tanto fare anche qualcosa di diverso potrebbe essere anche un arricchimento, no? In faretra c'hai due movimenti invece che uno, perché poi insomma non è che potrai fare veramente tutta la carriera in sto movimento, no?
0: Sì,
2: ma vabbè,
0: anzi,
2: allora,
0: anzi
2: forse
0: sì. No, proprio sì.
2: Si apre il dibattito.
0: Intanto sono le 11:02, quindi ci dobbiamo fermare. No. Tra poco ancora insieme. Stefanone Carlesi nostro è pronto per andare in pausa e mandarci anche a quel paese. Quindi ci fermiamo e tra poco ripartiamo con la seconda ora di Chi si compra, i vostri messaggi, altri ospiti, ovviamente focalizzati sulla partita di domenica.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va!
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Radio Firenze Viola.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino e invito tutti i leader europei a fare di più, perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura, e finché non lo farà gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
12: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ho detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
13: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
12: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
13: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
12: La Champions League: l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
14: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati. Hanno fatto gol con troppa facilità.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
16: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola.
15: C'è della confusione nel tuo calendario, amico mio.
19: Ho visto essere convocati.
15: Hanno giocato convocati, ma
19: sì,
15: che botta c'hai?
19: Proposto.
15: No, veramente,
19: sì,
15: ho detto
19: visto.
15: No subito.
19: No, ho visto Lazzarini.
15: Perché era ieri e ieri ero qui a lavorare, come tu ben sai, a fare Extra Viola. Extra Viola, trasmissione tutti i giorni dal martedì al sabato in collaborazione con la TV 38.
19: Top,
15: ma certo,
19: mi sembra altro da aggiungere.
15: Toppissimo. Bene, allora iniziamo a leggere qualcosa. Tra poco avremo anche altro ospite. Non si parla di Mourinho.
19: Questo mi dispiace molto.
15: Però vedi, io ho subito dei proseliti nella mia formazione,
19: cioè?
15: Perché dicono, c'è Matteo che dice: sono d'accordo con la formazione al 100%, ma Vanoni non la farà mai perché non ha coraggio ed è un depresso.
19: No, dai, ora
15: non c'entra un depresso. No. Depresso non c'entra nulla, però che non la farà mai, sono d'accordo.
19: Mollo, ma che mollo?
15: Non la farà mai.
19: Ma quale mollo?
15: È un po'.
19: No, non è mollo. Vanoli tutto gli si può dire tranne sia mollo, dai, io non lo vedo mollo.
15: Io non lo vedo carica a pallettone come.
19: No, io lo vedo invece, lo vedo. Non mollo, ecco. Ma poi no, ma secondo me non è che è mancanza di coraggio, dai, su, ma quale mancanza di coraggio? Perché poi è coraggio di che? Li mette dentro i liboni? Sono
15: sì,
19: non ci vuole un grande coraggio.
15: No, non è che ci vuole coraggio, però la verità è che. La questione.
19: Il depresso mi sembra proprio eccessivo.
15: No, depresso non c'entra nulla. Però no, no,
19: cosa sei?
15: A parte è una questione proprio clinica. Parlando invece di calcio, la mancanza di coraggio esiste. Mancanza di coraggio è: vado al Genova, gioco contro la penultima in classifica. E in campo, invece di mettere il giocatore che è quello che ti ha segnato più gol nelle ultime settimane, metto quello che torna ed è un palo, perché il povero Beto, io non so se è una questione atletica e mi auguro che sia questa, ma era in condizioni pietose. Metto Gnonto quando Changier, che è entrato, ha fatto 2 sgassate e ti ha fatto capire che, insomma, ma se c'era qualcuno che aveva un pochino di gamba, era lui e non Gnonto, che comunque penso sia un giocatore abnegato. L'ultima mezz'ora lo metterei sempre, insomma, un giocatore che non è che mi dispiace, non mi piace da titolare a Genova, dove hai giocato, tranne che sui terzini, che è quella la cosa, no? Io quello, l'incoerenza di queste scelte. Metto 2 terzini di spinta, di qualità, di palleggio, Fagioli, Ulai, eccetera, e poi in avanti c'ho un Betognonto. Io, ragazzi, perdo la testa. È una cosa proprio che non me la spieghi. Me la dovrà spiegare domani. Puoi andare in conferenza a chiederglielo, per favore?
19: Vabbè, io penso la presenza di Gnonto fosse anche legata al fatto che Gnonto è stato a Firenze e in Genoa. Penso sia quello il motivo, no? Cioè, insomma, immagino sia quello il motivo.
15: Qual è il motivo?
19: Ha fatto parte della spedizione.
15: Ma chi se ne frega? Ma Santone è tornato giovedì sera e ha giocato subito.
19: Ma Santone ha detto che è così super forte.
15: Ho capito. Ndur ha giocato per forza. Beto non si è allenato tutta la sosta con la Fiorentina.
19: No,
15: ha giocato Pellegrino invece 3 settimane. Tra l'altro, il povero Pellegrino, che è stato mandato in giro per il Festival di Trento e Sky.
19: Cos'è per quello?
15: Hanno fatto parlare con tutti. Dice, non c'aveva più fiato.
19: No, aveva finito la saliva.
15: Se ci pensi, hanno fatto parlare con tutti Pellegrino.
19: Perché te hai detto il capitano futuro? Sa
15: ma
19: parlare.
15: Ho capito, poi fa giocare Beto, che riprova la rovesciata un'altra volta. Guarda, questa mi manda fuori di testa.
19: Visto,
15: la quarta volta è circa la rovesciata.
19: Ti ho pensato fortissimo.
15: Maremma in pestaladra. Ma qualcuno gli dica: Beto, no.
19: No,
15: tu le sa fare.
19: No,
15: non le sa fare.
19: Bicycle kick.
15: Un passo indietro, la stoppi di petto, la metti giù. La stoppi di petto, la metti giù, ci vuole un quarto d'ora. La stoppi di petto e provi a calciare.
19: Solskjær era bravissimo a fare questa cosa.
15: Anche io ero bravissimo. No, non a stopparla, a fare il rovesciato. No,
19: Solskjær era bravo.
15: Quando ci provavo la facevo con il rovesciato.
19: Sì. Hai visto il gol di palestra rovesciata in allenamento?
15: In allenamento non conta.
19: Però bello,
15: Che vuol dire?
19: Creato, una roba alla
15: messa. Se ti facessero gli highlights delle mie tedesche a Marina Grosseto, c'era la gente che faceva. No, ero tra professionisti. Guarda, io tutte volte dico: ma ti rendi conto, in questo mondo malato dove ognuno può fare un video a qualsiasi cosa e rendere. Perché
19: nessuno
15: qualsiasi giocatore.
19: Video,
15: no, qualsiasi giocatore scarso può diventare fenomeno con un taglio e cuci strepitoso.
19: Montaggio.
15: Cioè, se a me facessero un montaggio, io non so se c'è qualcuno all'ascolto, tipo Fede, il nostro amico, il patron, che lui mi ha visto giocare davvero. E pensa, Fede, se avessero fatto gli highlights dei miei anni alle Boschi, forse sarei andato a giocare. Che ne
19: ti
15: so,
19: mancava
15: alla
19: un procuratore buono.
15: Ma bastava un video, ma lo mettevi su Instagram. Tutte le volte facevi qualcosa di bello, mettevi su Instagram quel momento lì, ma facevi cacare 95 minuti, però quei 30 secondi, ragazzi, e tutte le volte,
19: A me è successo più di una volta che o il diretto interessato o, cosa a volte un po' più triste, i genitori mi chiedessero di fare il montaggio del proprio virgulto, no? Cioè, tipo, magari, ne so, ragazzi giovani che giocavano in eccellenza, in Serie D, no? Magari veniva il genitore e diceva: ma mi faresti un montaggio di tutte le giocate di mio figlio?
15: E l'hai fatto?
19: A volte mi è capitato di farlo.
15: E sono arrivati?
19: A volte, quando facevo i montaggi, dicevo: ma forse è meglio non farli, perché poi è vero che facendo delle operazioni di tagli e cuci si mette insieme delle cose buone. A volte poi il minutaggio, un minuto e mezzo, 16 partite, dice: ma meno un minuto e mezzo di 16 partite.
15: No, perché il problema è quello che se uno va a prendere gli highlights, qualsiasi calciatore professionista è un fenomeno.
19: Sì.
15: Va bene?
19: Cioè.
15: Questo è la verità. E quindi non ci si può basare solo su
19: sugli highlights.
15: Se no, e quindi a Beto bisogna spiegargli che, tra l'altro, se si fa gli highlights delle 4 rovesciate tentate,
19: belle,
15: è un uomo proprio nessuno.
19: Bello,
15: no, ti torna?
19: No. Mi torna, mi torna anche il fatto, Pietro, che comunque, insomma, al netto del momento, che vede sicuramente Beto in ritardo rispetto al suo dirimpettaio, al suo rivale per il ruolo di titolare, però io non penso ci sia un abisso, un universo di differenza tra i due, cioè immagino che Beto giocherà anche altre partite, perché Pellegrino non sarà l'indiscusso titolare della Fiorentina fino alla fine della stagione, non credo sarà così,
15: però per me
19: in questo momento rende meno.
15: Per me in realtà adesso c'è un abisso,
19: c'è tanto, cioè, un abisso.
15: Un abisso, perché anche
19: un abisso
15: solo
19: è tanto, però un abisso,
15: allora, non è un abisso tecnico,
19: un abissino,
15: non parliamo d'abissinia, non è un abisso tecnico, va bene, perché quello lo possiamo solo scoprire andando in là col tempo,
19: strada facendo.
15: Però almeno da un punto di vista fisico atletico l'abisso è enorme, ragazzi. Ma Beto non sta in piedi, Cioè, ha stoppato allora, una palla.
19: Scusatemi, però mi spieghi che fanno a Viola Park?
15: Questa è una bella domanda.
19: Cioè, io capisco tutto, ma Gonçalves più di un mese a Firenze non è in grado di fare più di mezz'ora. Beto mi dici che non è in condizione.
15: Ma te non è che mi dici,
19: no, l'hai visto? No, ma io
15: campo.
19: Accetto la tua riflessione. De Gea è anche lui, però i primi mesi. Io buono, ragazzi, ma il campionato è cominciato. Cioè.
15: Cioè. No, è cominciato, è un mese e mezzo.
19: Appunto, voglio dire. Cioè, insomma, si sapeva, fra l'altro, che sarebbe cominciato un mese e mezzo fa.
15: Guarda, la teoria di Luciana Magistrato è che Vanoli li faccia lavorare troppo. Cioè che stia caricando troppo i giocatori a livello...
19: Magari questo per essere in forma tra un po'.
15: Ho capito, ma ora noi ci serve anche ora, eh?
19: Sì.
15: Comunque, abbiamo in collegamento il prossimo ospite, che ringraziamo, è un ex Viola, che ora lavora nel mondo del calciomercato, ma insomma conosce bene la materia, soprattutto offensiva, è Felice Vacuo, buongiorno.
20: Ciao, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
15: Allora Felice, io intanto volevo chiederti subito, visto che è una riflessione che facevamo prima, se secondo te ha la Fiorentina contro il Como, la diciamo arma che può mettere in campo è la stessa del Como, cioè la qualità, perché l'intensità che ha messo il Feyenoord nella partita di Champions la Fiorentina probabilmente non lo potrà mettere, quindi se c'è una possibilità per la Fiorentina di giocare una partita alla pari con il Como, forse nasce proprio dalla qualità dei suoi effettivi. Che ne pensi?
20: Sì, beh, sicuramente la Fiorentina quest'anno ha allestito una squadra, come dicevi tu, di grande qualità, no? Nessuno si aspettava queste difficoltà iniziali così grandi, però credo che poi la qualità dell'organico possa ribaltare la situazione attuale. Sicuramente il Como è una squadra che ha comprato grandi giocatori e gioca un calcio, almeno in Italia, un calcio spettacolare, quindi sicuramente sarà una bella sfida e sarà, diciamo, una sfida complicata sicuramente per la Fiorentina, ma allo stesso tempo abbordabile, perché credo che nella rosa ci siano giocatori che possono contrastare quelli del Como.
19: Felice, stavamo parlando del discorso attaccanti e della scelta a Genoa di far giocare Beto. In questo momento l'impressione, come diceva anche Pietro, è che Pellegrino sia un po' avanti di condizione, sia un po' avanti rispetto a Beto. Tu vedi una grande differenza tra questi due attaccanti? Cioè, pensi ci sia molta differenza a livello qualitativo?
20: No, secondo me non c'è una grandissima differenza, anche se Beto è un giocatore molto più fisico, secondo me, rispetto a Pellegrino, quindi è normale che ci mette un po' più di tempo di entrare in condizione, che è l'ultimo, quindi ha bisogno, secondo me, ancora di qualche settimana per essere al 100%, è normale che poi la condizione la fai anche giocando, no?
15: Felice, scusami, abbiamo un ritorno in cuffia, non so se è una questione tecnica o qualcosa da dove ci stai parlando, che veramente non ci fa sentire che cosa stai dicendo.
20: Mi sentite meglio adesso?
15: Ah, ora benissimo, grazie okay. Mille, scusami.
20: Stavo dicendo, quindi il classico ritmo partite si acquista giocando. Da questo punto di vista Beto è sicuramente più indietro, ma può essere un'arma fastidiosa per la difesa del Como, che soffre la fisicità degli attaccanti avversari.
15: Anche io penso, per esempio, che un giocatore che la Fiorentina non può fare a meno di utilizzare contro il Como sarà Angie, che diciamo nella rapidità, nell'uno contro uno può essere un giocatore che crea difficoltà a un Como che qualitativamente, come dicevamo prima, in costruzione, in fase offensiva è molto forte, però abbiamo visto che anche in fase difensiva ogni tanto nei duelli soprattutto un po' difetta.
20: Sì, vabbè, sicuramente è una squadra a cui piace, diciamo, costruire il gioco da dietro, quindi i difensori sono anche molto concentrati nell'impostazione, no? E quindi questo fa sì che nel momento in cui gli riparti oppure li attacchi in maniera veemente, come è successo un po' anche a Feyenoord in questa partita, insomma, la squadra può andare difensivamente in difficoltà. È normale che contrastarli da un punto di vista del palleggio non è semplicissimo, perché e loro sono davvero bravi a fare questo tipo di gioco, però ti ripeto, questa potrebbe essere sicuramente un'arma a disposizione della Fiorentina per cercare di fare breccia nella difesa del Como.
19: Parlando anche di condizione, no? se ne parlava poc'anzi, c'è anche il tema legato a Pedro Gonçalves, no? Un giocatore che comunque ha un grande passato internazionale, è comunque ancora giovane, insomma, nel pieno della sua carriera, a 28 anni, finora poco utilizzato. E spesso, insomma, ci è parso di capire che appunto il problema fosse proprio quello della tenuta fisica, del minutaggio a disposizione nelle gambe di questo calciatore. La domanda a un ex professionista, a uno che comunque di preparazione di allenamenti se ne intende, è: ma è possibile dopo tutto questo tempo che ancora questo calciatore non sia arrivato a una condizione accettabile per giocare almeno un'ora di partita?
20: Guarda, questo bisognerebbe essere all'interno, no? Per sapere, certo, magari se ha avuto dei ritardi o dei problemi fisici che ne hanno ritardato gli allenamenti o la condizione. Però credo che a questo punto della stagione tutti i giocatori debbano avere una forma discreta. Poi è normale che qualcuno come Beto, faccio un esempio, che ha una struttura imponente, è un fisico che va in condizione naturalmente dopo quelli più brevi lini, magari si possa ancora aspettare qualche settimana. Però credo che a questo punto della stagione tutti i giocatori debbano avere almeno una discreta condizione. Poi, come ti dicevo prima, magari chi ha giocato di più ha il ritmo partita nelle gambe, chi ha giocato di meno magari ha bisogno di un po' più di rodaggio. Però credo che a questo punto la stagione anche lui sia pronto per dare il suo contributo.
15: Ecco, a Felice Evacuo, che lavora nel mondo del calcio mercato in questo momento, soprattutto, quindi anche degli acquisti o dirigenti, insomma tutto quello che è questo carrozzone che comunque noi seguiamo tutti i giorni qui con Chi si compra, voglio chiedere proprio un'impressione su quella a due mesi, di fatto a un mese e mezzo dalla fine del mercato, se le impressioni agostane del mercato della Fiorentina sono state confermate oppure no, nel senso che il 2 di settembre, soprattutto a livello nazionale, la Fiorentina veniva vista e viene vista con una squadra che ha fatto un grande mercato, al di là dei risultati in campo che evidentemente in questo momento sono difettosi. È davvero stato un grande mercato oppure, diciamo, quelle piccole mancanze che in quel momento ci sembravano piccole non sono poi così piccole, cioè un mediano in più, forse un terzino in più, un po' leggermente qualcosa di più esperienza magari in alcuni settori di campo, c'è qualcosa che a distanza da un mese e mezzo poteva essere fatto meglio nel mercato estivo della Fiorentina?
20: Guarda, da tre lavori devo confermare che il mercato della Fiorentina è stato un mercato importante, no? Si è investito su talenti, su giocatori che magari erano già affermati, quindi hanno anche esperienza internazionale che un po' mancava a questa squadra. Quindi dal punto di vista del mercato credo che sia stato fatto sicuramente un grandissimo mercato. Come dicevo anche all'inizio settembre in un'altra intervista, quando metti tanti giocatori nuovi con un allenatore nuovo all'inizio fa di cazzo, perché purtroppo mettere insieme tanti giocatori anche provenienti da nazioni diverse, no? Magari ognuno con la sua cultura, col suo modo di giocare, e con un allenatore nuovo come Grosso all'inizio campionato, delle difficoltà erano preventivabili, ovviamente non costante. Però credo, come dicevo all'inizio intervista, che la Fiorentina abbia qualitativamente preso dei giocatori molto importanti, e questo farà in modo che questa situazione sarà ribaltata.
19: Felice Evacuo, è sempre un piacere essere e chiacchierare in compagnia. Grazie davvero per essere stato in collegamento con noi.
20: Piacere mio, buona giornata.
19: Grazie mille.
15: Allora, abbiamo una mezz'oretta buona per gestire i vostri messaggi, le vostre valutazioni e continuare anche le nostre valutazioni. Intanto ti faccio una domanda a bruciapelo che ti farà cadere dalla sedia. Tutto ciò che è stato detto finora, quindi compreso il fatto che la Fiorentina in questa stagione poteva anche darsi un tono di lotta per l'Europa, è già stato tutto vanificato? Detto che parlare oggi d'Europa, io l'ho detto ieri, l'ho detto con Benvenuti martedì, è una roba da pazzi.
19: Dici, è troppo
15: però
19: tardi.
15: Però dico, è già troppo tardi per pensare a qualsiasi cosa?
19: No, beh, ma chiaramente no. Detto che davanti ci sono le squadre, stanno orrendo.
15: No, perché siccome pare...
19: Non quanti punti ha recuperato la Roma?
15: Tanti, non so se... però tanti. Ma anche la Fiorentina l'anno scorso ne ha recuperati tanti, no? Magari se si svegliasse prima potrebbe recuperarne di più. Bene. Però dicevo, visto che non a questi lidi, ma in giro per la città, qualcuno da dentro a Viola Parca ha sussurrato che siamo già dentro all'anno di transizione pieno e fatto a finire. Io rifuggo questo pensiero. A me, se oggi mi chiamasse la Fiorentina e mi facesse un discorso del genere, e ripeto, non l'ha fatto, quindi per ora è un riportato di rispetto a quello che ho letto in giro e ascoltato in giro, se venissero da me e mi dicessero: guarda, no, bisogna far passare il messaggio che è un anno, come avevamo detto, perché vi ricorderete, Paratici ci aveva detto, io preferisco arrivare un anno quattordicesimo per poi fare quarto l'anno dopo, quarto, quinto, sesto, citò, quindi cito letteralmente, preferisco fare quattordicesimo un anno e poi arrivare quarto, quinto, sesto. Beh, cioè, per carità, ognuno ha il suo pensiero e lo traduce come vuole. Io però, se mi chiamassero oggi e mi dicessero di far passare questo messaggio, riattaccherei. Te?
19: Ma certo, dai, ma ripeto, mi sembra assolutamente prestissimo, anche perché la Fiorentina c'ha 4 punti, ma il Como è settimo, ce n'ha 11. E poi Cagliari, io grande stima di Pisacane, lo sai,
15: sì,
19: mi piace da
15: anche
19: te.
15: Troppa,
19: forse troppa, però a questo punto legittimata, perché è quarto in classifica,
15: no, certo,
19: punti.
15: Sta giocando
19: però
15: bene.
19: Magari non riuscirà il Cagliari a rimanere al quarto posto per tutto questo tempo. Il Frosinone avrà una flessione, mi pare sia forse già iniziata, insomma ci sono squadre che
15: ha perso il Napoli, che
19: hanno overperformato, come piace dire a quelli bravi.
15: Va bene, overperformato è proprio da Bembe.
19: No,
15: è da Bembe, non si offende mia se lo dico. Walter da Roma, buongiorno.
19: Ciao Walter.
0: Buongiorno Pietro, buongiorno Fabio.
19: Buongiorno.
0: Io Pietro ti volevo dire una cosa,
19: sì.
0: Non parlare più della rovesciata di Beto, ma lo sai perché? Perché mi hanno detto che lui ascolta Radio Firenze Viola.
15: Ah, ecco,
0: se,
15: ecco.
0: Se tu ogni volta vai ai pazzi per la rovesciata di Beto, mi hanno detto che lui lo fa apposta. Ogni volta che dici così lui fa la rovesciata. Vabbè, comunque,
15: speriamo di no, perché
0: speriamo non sia così. Pietro, tu sai che io c'ho le fisse, diciamo, per il VAR, per Terracciano, eccetera, eccetera, no? Però ci sono altre persone che hanno delle fisse per un centrocampo muscolare, grossi, alti, eccetera, eccetera. È uno di questi che io rispetto, ci mancherebbe altro, c'ha la sua opinione, come c'ho io la fissa per queste cose, lui ce l'ha per questa. È Giovanni Gattardici. Ora, io con tutto rispetto, ma se andiamo a guardare il centrocampo dell'Inter, no? Quando gioca col Sassuolo, dovrebbe essere messo sotto, e se consideriamo che Çalhanoğlu è quello più alto a centrocampo, che è 1,78 m, e gli altri, Barella è 2 cm appena più alto di Olaui, e Mkhitaryan è 2 cm più alto di Barella, io voglio sapere che cosa c'entra. Non c'entra niente per noi la fisicità, l'altezza e queste cose qui. E quando un giocatore strutturato è forte, può essere alto, poi il Barcellona insegna, ma ci sono tanti esempi, no? Io prima sentivo tu, Pietro, che dicevi anche di queste cose, no? E mi sembra che facevi un discorso simile al mio. Quindi quello che volevo dire è questo, ma invece, come io dico sempre nel VAR, c'è Giovanni che dice sempre.
15: Diciamo che ognuno la sua fissa, Walter.
0: Sì, ognuno c'ha la sua fissa, ci mancherebbe altro, però secondo me, ecco, in questo caso sono io che voglio fare una critica e dico se posso, perché
15: certo,
0: a me fanno
15: certo.
0: Tante.
15: Con educazione, come sempre, figurati.
0: Esatto, ma ci mancherebbe altro. E dico, non c'entra niente la fisicità, il fisico alto, slanciato e tutto quanto. C'entra la struttura, la forza del giocatore. Sono queste le caratteristiche del giocatore. Per me l'altezza non c'entra niente. Ecco, io vi ringrazio, volevo
15: bene,
0: dire
15: Walter.
0: La mia.
15: E
0: vi
15: fatto bene,
0: ragazzi, siete formidabili. Grazie,
15: grazie Walter. Grazie. Ciao, buona giornata anche a te. Vabbè, Walter. Giovanni. No, Giovanni c'ha la sua versione, Walter c'ha la sua. Io ripeto, quando con educazione ognuno riporta il proprio pensiero, anche contrario a quello di un altro, cioè, anzi, è lì che si alimenta il dibattito e siamo anche felici di poterne parlare. Io ho detto prima, semplicemente, che dal mio punto di vista certamente l'atletismo di un centrocampista può fare la differenza se è un giocatore forte, ma la differenza la fa il giocatore forte. Cioè, nel senso che se te hai giocatori buoni, che siano alti 2 metri o che siano alti 1,60 m, sono giocatori che fanno la differenza. Poi è chiaro che nel calcio contemporaneo è più complicato imporsi essendo 1,70 m in un ruolo come quello del centrocampista, questo non c'è dubbio. Ma se la Fiorentina è stata costruita con giocatori come Fagioli e Ulahi, ma anche Attà, che non è piccolino, ma è sicuramente votato alla tecnica più che alla fisicità, è chiaro che bisogna sfruttare questo tipo di qualità. Tra l'altro, e torno su Ndur, visto che è un tema di discussione di massa negli ultimi giorni, Ndur che fisicamente è l'astuccio di Ulahi e anche di Fagioli, questa, la fisicità che lui potrebbe mettere in campo avendo quel tipo di leve non la mette. Quindi non solo bisognerebbe essere fisicamente prestanti, dico a tutte e due, a Walter e a Giovanni nelle due versioni opposte, ma la prestanza serve per, se poi dopo in campo riesce a tradurla, no? In un valore, altrimenti è inutile essere prestanti, o quantomeno rischia anzi di essere un difetto, perché magari ti rallenta. Detto questo, andiamo ai messaggi. Dissing, sì, qualcuno dice dissing, benissimo. Forse il voler far passare l'idea di anno di transizione è semplicemente per togliere un po' di pressione alla squadra. Non è detto che lo pensino veramente. Questo è il pensiero di Alessio D'Asseano. Bisogna sempre fare la parafrasi di quello che viene portato, diciamo, in dote dal Viola Park. E va bene, noi faremo la parafrasi. Detto questo, tra l'altro, una cosa che non mi è piaciuta, per esempio, di Vanoli. Ieri Fabregas perde la partita col Feyenoord, con tutto quello che per me non è un allenatore che mi sta particolarmente simpatico, ma decide di dire: date addosso a me, ho sbagliato io, ho fatto i miei errori, non andate contro i ragazzi. Ora, contrariamente Gasperini, altro comunicatore, dice: hanno difeso, come hai detto,
19: Mancata la personalità.
15: Mancata la personalità.
19: Troppo passivi e passivi mancata un po' di personalità.
15: Gli angoli subiti. Ecco, a Vanoli un'altra cosa che potrei chiedere da un punto di vista comunicativo, per fare una certa, per crescere anche con lui come allenatore oltre che la squadra, è ogni tanto prendere magari una posizione decisa o su di sé o sulla squadra. E siccome secondo me in quella partita lui poteva tranquillamente difendere fra virgolette la propria squadra dicendo: ho fatto degli errori, mi prendo la responsabilità, con i ragazzi lavoreremo per fare meglio, invece parlare dell'approccio secondo me è stato proprio nefasto. Cioè, una cosa che non serve a nulla nella comunicazione, anche che verso l'esterno poi rimbalza all'interno, perché sei della stessa opinione che quando vanno a parlare alle televisioni, alle radio, è un qualcosa che deve rimbalzare anche all'interno e rimbalza anche verso l'interno.
19: Lo dicevo, Gasperini secondo me fa quel tipo di dichiarazione per fare uno scatto di maturazione alla sua
15: Ma anche Mourinho in passato è stato un professore della comunicazione verso l'esterno per proteggere l'interno, per esempio, no? Tutte le volte che parlava degli arbitri, quando magari l'arbitro non c'entrava nulla, lo faceva per spostare l'attenzione da quello che era il problema reale che avevano nello spogliatoio. Ecco, uno scatto in avanti anche nella comunicazione che rimbalza fuori per tornare dentro, bisognerebbe chiederlo, secondo me, perché mi sembra
19: una comunicazione boomerang.
15: Sì, però boomerang, però devi afferrarlo, non prenderlo nel viso come Cirone, se no sennò fa male.
19: Prenderla in volo non sono mai stato buono.
15: Sì,
19: diceva.
15: Vabbè, ha preso una bella randellata lì,
19: boomer.
15: Buongiorno, vediamo le prossime 5 partite, dopodiché guardiamo che annata sarà. Questo è Marco. Beh, che ci dice il suo
19: vediamo.
15: Gac di oggi. Poi al momento Ndur è meglio di Ulahi. Per quello che abbiamo visto, perché qui si piglia le fittonate, ma prima del mondiale non lo conosceva nessuno. Ripeto, al momento, sottolineato al momento, Ndur è meglio di Ulahi. Chiaramente, dice Grappino, secondo me. A parte sono secondo me due cose diverse, però io credo che Ulahi ancora nel giocare per esaltarne le qualità ancora non si è fatto. Non ha giocato ancora, forse col Pisa. E dove tra l'altro ha giocato la migliore partita, vero che giocava contro la squadra Serie B, ho capito, però almeno giocava dove doveva giocare.
19: Non lo so, in potenza io sento di poter

0: il pentolino. Grande pentolino.
1: Pose?
0: Il pentolino.
1: Vuol di legame.
0: Sì, un vuol di pentolino.
1: Sì, perché lui lo sai, la odia questa.
0: Sì,
1: questa
0: sta su...
1: L'ha detto in presentazione. Dice, me l'hanno dato quando ero piccino, evidentemente, non, perché non probabilmente fisicamente era un po' imbalzito.
0: C'era chi era una Magic Box. E c'è chi è.
1: Era un tegamino.
0: Il tegamino, però delle pozioni magiche.
1: A Paolo che mi dice di andare a dare una mano alle Boschi, dico che quando avrò il tempo per farlo lo farò, e l'ho sempre detto anche ai ragazzi delle Boschi, lo sanno benissimo.
0: Ragazzi delle Boschi,
1: ho fatto bene,
0: una cosa una cosa
1: ridicola quella che è successa. Vuoi raccontarla?
0: No, ma non la so nemmeno benissimo.
1: È stato
0: letto
1: dato
0: che
1: il 3-0 al tavolino alla squadra avversata. L'avversaria mi sembra che chiami Fogliano, può darsi.
0: Nuova Fogliano
1: può darsi,
0: o la Foglianese.
1: No, vai a vedere, non me lo ricordo. Hanno da fatto, hanno preso 3-0 perché è stato valutato che lo spettacolo pirotecnico a margine della coreografia all'inizio partita ha portato al malore che ha avuto un guardaline che poi ha dovuto lasciare il campo, eccetera, eccetera.
0: Malore ha avuto non
1: in quel momento dopo 60 minuti, dopo 60 minuti c'è stato
0: il malore, un po' scosso.
1: Era talmente scosso e il malore è stato dettato da un petardo scoppiato, tra l'altro molto distante dal guardaline stesso, e quindi ovviamente i ragazzi del direttivo delle Boschi si sono messi lì. A un certo punto hanno detto, dopo 16 anni non facevamo ricorso, forse questa volta è il caso di farlo, perché oggettivamente andare a chiedere il 3-0 a tavolino, una cosa del genere, e mi rivolgo alla Fogliana molto direttamente perché tanto non ho problemi a farlo, è stata una cosa che di sportività non ha niente. Se volete uccidere anche il calcio dilettantistico senza che possano essere sparati dei petardi, qualche fumogeno, i cori, gli striscioni, le coreografie, questo è il modo. E siccome tutti si lamentano che il calcio sta morendo, grazie Fogliano per continuare a pugnalarlo. Andiamo avanti. Salve, ho la soluzione per Beto, ovvero il rovesciatore, aveva scritto Oteb, cioè il contrario di Beto perché rovescia. Mettiamolo in difesa, così quando arriva a tirare sarà rivolto verso la porta.
0: Mi sembra un ottimo.
1: Però il problema non è che
0: indirizziamo,
1: che non la indirizza bene, il problema è che non la prende. Cioè, è un problema molto, molto diverso.
0: In area di rigore i giocatori della Fiorentina fanno difficoltà a prenderla.
1: Mi sembra.
0: Anche Ranieri.
1: Ieri l'ha presa,
0: no, l'ha presa, la prendeva,
1: si fa a prendere un po' così. Ho da tempo una domanda su Ndurci, dice Andrea. Non è in under 20, non è che in under 21 fa la differenza perché ha un vantaggio fisico rispetto ai pari età? La parità a 22-21 anni sono già abbastanza grossi,
0: cioè,
1: dai.
0: Non c'è la stessa differenza di un bambino di 3 anni e quella di 5.
1: Nel senso, quando per esempio in primavera in under 15 c'è un ragazzo che ha già sviluppato fisicamente prestante ed è 1,85 m, certo, e il compagno di squadra è 1,60 m perché ancora non ha fatto quel salto, è chiaro che faccia la differenza. E mi viene in mente anche qualche ragazzo che è passato la primavera della Fiorentina che sembrava straordinario in primavera e poi
0: ha fatto Mellova,
1: ecco, ovvero
0: è Rassodà.
1: Che bellezza. Fatto.
0: C'era un ragazzo, c'era nel Fieso le Caldine, andavamo le bombe, era fortissimo, un attaccante, non mi ricordo il nome.
1: Bene.
0: Ma mi ricordo, il mio allenatore mi diceva, ma vedi che gambe c'ha? Quello è un 78, non è un 87, no? Cioè, perché era tanto avanti a livello fisico e ci distruggeva.
1: E io giocavo con un terzino che ha finito l'anno in cui ho vinto il campionato settignanese da capo cannoniere. Si chiamava Sette Passi, che salutiamo. Effettivamente
0: in
1: Sette Passi faceva praticamente dalla fine del campo alla porta.
0: Boom, boom, boom.
1: No, è che lei era alto 1,90 m, quando noi si era ancora dei pischelli. E lui
0: comunque
1: era anche forte, mancino. Che stai facendo? Hai rotto tutto?
0: Comunque no, non è il fisio. Magari sarà il fatto di essere più abituato a giocare partite di livello a far la differenza. No, gioca in Serie A, titolare. Quando gioca contro ragazzi che magari sono in under 21 e quindi magari non giocano nel massimo campionato del loro paese, è facilitato.
1: Però io credo che non sia, io credo che sia l'esperienza, come dici, l'abitudine a giocare magari partite a un certo livello, anche la qualità, perché non è che Ndur è un brocco. Io non voglio far passare il messaggio che io credo che Ndur sia un brocco, cioè Ndur credo che sia un buon giocatore. Non vorrei che da buon giocatore si trasformasse in inamovibile, cioè c'è di più oltre Ndur, ecco, anche in questa squadra si può trovare qualcosa ogni tanto per cambiare. Se poi Ndur è fortissimo,

0: fenomenale in allenamento, va come le bombe, si gioca in un dur, però ecco, levi fermi, c'era, perché serve che tu levi fermi. Ti ricordi fermi?
1: Quello del motorino, certo, la mia mamma non le voleva levare.
0: Non te li voleva levare?
1: No, me le voleva levare, perché dice sono andato troppo forte. E mi ricordo,
0: Rocco Fermi, tu vai a 40.
1: In tema di grandi citazioni, che i Giusti, dove comprai il motorino.
0: Ciao Giusti.
1: A Calenzano, penso.
0: Va bene.
1: Gli disse, signora, se non gli lei fermi, questo non arriva nemmeno in vetta alla salita della Barza, che è una salita che c'è tra Barberino e la Cavallina, cioè la salita ti porta a Cavallina, frazione della ridente Barberino di Mugello. E effettivamente se...
0: non tu ci arrivavi?
1: No, poi alla fine
0: te la levai alla fine.
1: Si è messo a 70 malossi, si è messo.
0: No, basta, non lo puoi dire questo.
1: Carburatore dell'orto, fatto
0: basta,
1: 14.
0: Sono andare avanti?
1: Metapolini,
0: tutto ha fatto.
1: Tutto.
0: Perché non te ne
1: andavi? No, ma le bombe sto motorino.
0: Ora, due cosine. Questo ci dice Roberto, due cosine. La prima è, visti i discorsi di passato e presente, la Fiorentina contro il Genoa almeno non doveva perdere, altrimenti è a malapena una squadra che lotta per la salvezza. E due, contro il Como l'arma sarebbe accendere un cero alla Madonna e fare vedere in loop voglia di vincere. E la partita del Real Madrid contro la Roma, dove non c'era più gioco ma voglia e fame di farsi valere. Forza Viola. Manca un po' di fame a questa squadra?
1: No, cioè non accetto che manchi la fame.
0: Però io l'altro giorno questa impressione l'ho avuta.
1: Non lo posso accettare.
0: Allora, a Duccio, quando era iniziato il secondo tempo, ancora non si era segnato 2-1.
1: Hai detto,
0: No, io ho detto, visto come stava andando il Genoa, cioè che era crollato, non faceva più niente, non superava nemmeno la metà campo. Se la Fiorentina ha un pizzico di voglia di vincere, questa partita non solo la pareggia, la vince. Quella voglia però non c'era. O non c'era o non sapevano dove trovare.
1: Io la voglia ci credo sempre.
0: No, la voglia, la determinazione. Ieri diceva Viviano, c'è stato le partite dove noi ci si guardava e si diceva, per vincere questa partita bisogna palleggiare. E questo messaggio arrivava alla squadra e parlava proprio di un Genoa Fiorentina finito 0-1 per la Fiorentina di Montella, di quella stagione. Dice, dove noi si è giocato una delle migliori partite della stagione, si è vinto di un solo gol, ma avevamo quella voglia di vincere, avevamo capito come vincerla, ci siamo guardati e l'abbiamo fatto. Ecco, io non dico che... Io anche la questione dei leader ci credo giusto, francamente, anche in questa squadra. Credo però che si torni sempre al difetto della mancanza di squadra, di consapevolezza di squadra. E quindi torno a ciò che ho detto all'inizio, se Napoli, Vanoli dice stiamo diventando squadra, questa oggi abbiamo visto la squadra, e poi col Genoa dice non siamo ancora squadra, dopo 3 settimane di preparazione insieme, vuol dire che forse i tornei di padel non bastano, ecco, nel senso ci vuole anche cos'altro. Eh no, la verità, faccio cronaca. Poi, buongiorno, una domanda per voi: quanti punti nelle... questa è la grande domanda del fan, viene fatta quando c'è i cicli di partite difficili. Quanti punti nelle prossime 5 partite? Se tutto va male potremo trovarci nelle ultime 4, e allora non rischiamo di ripetere la scorsa annata. Marco il pessimista Viola.
1: Ora c'è anche te pessimista.
0: Sì, perché c'è Fede l'ottimista bollito, poi c'è quello salsa verde, poi c'è quello pepe sale, ognuno c'ha il suo, l'ha prodotto completo, sì, Zimino. Quindi quanti punti nelle prossime 5?
1: Quanti punti nelle prossime 5?
0: Sai le prossime 5?
1: Le puoi rivedere.
0: Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juve.
1: E Juve. Faccio una stima ottimistica.
0: Vai. Però vai.
1: Fammi contare. Non ho fatto mica. A parte no, invece sì.
0: Ho fatto ragionieri, quindi.
1: No, non ho fatto ragionieri.
0: Che hai fatto?
1: Perito chimico.
0: È peggio che mai.
1: Hai fatto. Sì, cioè, però poi
0: sei anche un perito chimico, tra l'altro. Questo è grave.
1: Sono perito chimico.
0: Appunto, sì, questo è gravissimo.
1: Gravissimo. Senti.
0: Dai, dammi punti.
1: Punto col Como, un punticino
0: punto
1: col Como. Sconfitta con l'Inter,
0: sì.
1: Vittoria con l'Atalanta, quindi 4. Vittoria col Sassuolo, quindi 7.
0: E lo puoi dire,
1: e
0: dai,
1: pareggio con la Juve, quindi 8.
0: Vabbè,
1: cioè, follia, magari.
0: Quindi,
1: ci metto la firma.
0: Marco
1: la
0: Cisterna, secondo Fabio Ferri, nelle prossime 5 si perde solo contro l'Inter. E poi
1: ho detto vero che era un pronostico ottimista.
0: Sì, l'hai detto.
1: Meno male.
0: Detto. Poi 70 da Melossi con il carburatore del 14 era come bere la birra analcolica, non serve a niente. Minimo ci voleva un carburatore del 19. Questo Fede ti dà subito un bel colpo.
1: Mi dispiace.
0: Non la chiamerei voglia, dice Luca, la chiamerei personalità. Ma ditemi voi chi sarebbero i giocatori di personalità. C'erano Gosens e Ken, forse Mandragora. Ora quasi nulla, un pochino De Gea, ma non più di tanto. Gli altri bravi, onesti, corretti, ma poca personalità.
1: Guarda, tendo più a credere alla poca personalità che alla poca voglia. Vabbè. Cioè, perché quello è qualcosa di insito. O ce l'hai o non ce l'hai la personalità. Come i giocatori della Roma di ieri, che quando hanno visto arrivare gli indiani che facevano l'assalto del fortino, sono chiusi tutti dentro e hanno detto: oddio, oddio, ora si piglia, si piglia. E quando tu ti dici che tu lo pigli,
0: alla fine tu lo pigli anche due, davvero,
1: anche
0: me.
1: Due. E poi dopo diventa un incubo, tre, e poi Gollini, e poi tutto quello che succede. Roma è una città fantastica, la città eterna, succedono delle cose a Roma. Che ragazzi,
0: che c'entra adesso?
1: No, bellissimo. Ci pensavo ieri, dicevo, certo, a Roma tante cose sono successe nella storia dell'umanità.
0: Tantissime.
1: No? Un sacco delle popolazioni barbariche.
0: Sì. Poi?
1: No, ma non so, Abele Bichila che corre scalzo e vince la maratona.
0: Tutta la via del
1: Real Madrid che gliene pianta tre alla fine a Gasperini. Insomma, questi sono i punti più alti della storia di Roma.
0: Certo, anche, Romolo, anche la sconfitta in rimonta.
1: Certo.
0: Lo sapete cosa dicono di Foiano? A Foiano non ce nasce manco la gramegna. Detto in dialetto del posto, è anche simpatico. Questo è Marco che ce lo dice e va bene. Ma come fanno dei professionisti a non avere più di 20 minuti che è da luglio che si allenano? Ma che hanno fatto quest'estate? Mezzanotte, mezzogiorno, Ibiza tutti i giorni? Si chiede Matta a proposito di Pedro, di Beto, di quelli che evidentemente ancora sono un po' in ritardo.
1: Non lo so, io è quello che mi domandavo, cioè.
0: Poi c'è Beto, se tu c'hai da rimetterti in forma alla Guinea, tu gli dici: guarda, io non ci vengo questo giro perché sono sto bene.
1: Anche quando vanno in nazionale si allenano
0: evidentemente,
1: non so,
0: non benissimo. Secondo me Matteo da Piombino, per cercare di mettere in difficoltà il Como, uno a Duomo su Paz e soffocare le corsie. Te lo metteresti un uomo fisso su Paz?
1: No, io ci
0: che
1: credo,
0: non è pazienza,
1: non ci credo in queste
0: è
1: cose.
0: Nico,
1: cioè la marcatura uomo del campione avversario, secondo me funziona poche volte. Mi viene in mente quando dicevano: si fa la gabbia intorno a Ronaldo, la e gabbia poi, intorno, e poi li dribla tutti
0: certo.
1: Come se fossero
0: no, ma poi secondo me un conto è fare quello che ha fatto De Rossi contro la Fiorentina, cioè mettere un uomo alternato a soffocare chi il gioco lo deve fare. Non vuol dire giocarci a uomo, vuol dire ogni volta che la palla arriva lì te devi essere nel giro dei 5 metri, così che quello si senta sempre sotto pressione. Poi certamente se riesce anche a arrivare a contrastarla ancora meglio. Questa è una cosa che può essere fatta se la difesa lavora come difesa. Se la difesa lavora come ogni singolo e appunto facciamoci segnare la croce, non c'è verso di arrivare in fondo. La società non sa gestire, punto. Paratici da solo non sembra bastare. Come si dice, quando il gatto non c'è i topi ballano. Questo è il pensiero di Ale da Casentino. Vanoli con le dichiarazioni: questa squadra è da sogno dopo Genova, la pressione è tanta per le dichiarazioni se non vince nelle prossime partite. Questo è un messaggio senza punteggiatura di Niccolo. Stefano da Roma: buongiorno ragazzi, io sabato pomeriggio ho visto una squadra a due facce, tanto brutta e improponibile nel primo tempo quanto più decisa nel secondo tempo. Ma perché non scendere in campo decisi e cattivi sempre per 90 minuti? Io non lo capisco, ci capita sempre di rincorrere. Pensiero di Stefano. Vuoi rispondere?
1: Io
0: ho visto una pessima Fiorentina anche nel secondo tempo, quindi figurati.
1: No, signora,
0: migliore di quella migliore, del primo, è tragica.
1: Però ti ridico quello che ti ho detto prima. Io non capisco perché non si possa iniziare la partita provando magari appunto a mettere dentro anche un pochino di qualità, provando a tenere il pallino di gioco, provando a fare la partita e poi eventualmente dopo, no, cercare di difendersi o comunque di mantenere il risultato. Mi sembra sempre si debba partire con la salita già di fronte.
0: Alex da Grosseto dice: Darmian è svincolato, ha firmato per il Bologna e due giorni dopo è stato titolare. È un miracolato?
1: Probabilmente Darmian ci avrà, non so, la pirulana a casa.
0: quella è roba pazza. Sentirsi dire, o son veramente dei gordi. C'è anche Acerbi ancora libero.
1: A me Darmian piaceva, Acerbi? Acerbi? Sarawi piaceva.
0: Acerbi?
1: Acerbi
0: è libero.
1: Secondo te Acerbi è peggio di Ranieri?
0: No, quando dice la sua storia, che non
1: troppo.
0: È peggio. Come?
1: Prende troppo acerbi.
0: Ma non credo prenda troppo, è che è anche una questione dell'atletismo. Ora, se Ranieri è, no, dico, se Ranieri
1: sicuramente
0: è,
1: se viene alla Fiorentina è pronto,
0: non è pronto per almeno 20 anni. Però, dico, acerbi, ora, se è lento Ranieri, acerbi non è certo un fulmine di guerra.
1: No, no, certo.
0: Se no, davvero. Duccio da Firenze ci segnala il gioiello del Feyenoord, che è Zekiel, quello che ieri ha segnato uno dei gol subiti dal Como, numero 8. Per chi ha visto la partita e magari non si ricorda il nome, col cesto di capelli riccioli, tra l'altro il Feyenoord, che anche mi sembra si chiami Valente, il numero 10, sì, che è italo, sì, argentino, insomma italo qualcosa, un altro giocatore molto forte. Però sì, Zekiel veramente bellino,
1: Feyenoord è il primo in Olanda,
0: sì, si è visto insomma ieri. Zekiel nato nel 2004, quindi comunque non giovanissimo, non un bambino.
1: C'è anche Shaquille Van Persie,
0: figlio?
1: Figlio.
0: Ma gioca?
1: Figlio di Shaquille O'Neal.
0: Ma gioca bene?
1: E Van Persie.
0: Ah, insieme?
1: Hanno fatto un figlio.
0: Oppure
1: insieme.
0: Van Persie aveva una predilezione per Shaquille.
1: Fantastico. No, penso la madre sia marocchina, per l'altro.
0: Ah, vabbè, allora non c'entra nulla.
1: No, non c'entra nulla con... come c'è lui.
0: Bene, allora siamo alle 11.54. Mi sono lasciato un bel vasto numero di audio da ascoltare in questa fase finale, grazie al sapiente lavoro di là dal vetro del nostro Stefanissimo. Quindi, caro Stefano, andiamo con un all-in, commentiamo e chiudiamo.
2: Buongiorno Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io spero che Vanoli non perda il coraggio di mettere in campo giovani, Jimenez, Valdepeñas, Vieri, Ulai, questi quattro giovani che secondo me hanno solo bisogno di giocare con continuità, anche di fare errori, di essere criticati, ma di crescere, perché questo è il nostro futuro ma anche il nostro presente. Forza Viola, fiducioso.
3: Ciao, buongiorno. Io mi ricordo sempre le parole che disse Prandelli anni fa. Dice: la squadra deve essere organizzata in campo. Allora a questo punto mi viene da dire: la Fiorentina non è organizzata, perché cioè manca quel filtro, secondo me, fra difesa e centrocampo, se no non si spiegherebbero tutti questi gol presi, al di là degli errori individuali. Però secondo me Baloli deve lavorare molto su questo. È lì il punto. Certo c'è da farsi una domanda, ma di chi è la colpa? Dell'allenatore o dei giocatori che non sono adeguati?
4: Buongiorno ragazzi, qui si sta tanto a dibattere su chi è valido e chi non è nemmeno da presentare in campo, ma mettiamoci in testa che il calcio italiano in genere è qualitativamente scarso, noi poi in particolare. Mauro da Milano.
5: Ciao ragazzi, faccio un appello forse senza speranza ai denigratori di professione seriali che ogni santo giorno fanno il tiro al piccione su Davide Gea. Basta incompetenza patologica, basta commenti odiosi. Accompagniamo piuttosto con dignità, se ce ne fosse ancora, il campione spagnolo a una onorata e giusta pensione dopo anni di carriera ad alto livello. Basta cialtroni sulla piazza Viola. Ciao da Marco, il moviolista.
6: Di Livio ci ha fatto una carriera con la stessa finta.
7: Premesso da no ce ne frega nulla, è un po' cecoto. Ma te, Fabio, da portiere, tre calcio d'angoli e tre gol come ha preso Collini ieri sera. Che tu dici?
1: L'avrei presi anch'io.
0: Non avrebbe presi forse 5 o 6.
1: Uguale, io ho rivisto degli incubi, perché io non ero tanto forte in uscita alta su calcio d'angolo, soprattutto se c'era fisicità nella squadra avversaria, io soffrivo un bel po'. No, infatti mi torna in mente anche prima, no, si parlava di Toldo era uno, faceva una fatica bestia nelle uscite alte, ragazzi, perché prima si parlava del comando dell'area di rigore da parte di De Gea, che pareva nel commento si sottointendesse che latitava. Beh, e Toldo non è che era uno che invece in area di rigore,
0: vabbè, nemmeno
1: Frey uguale,
0: la cosa più complicata del portiere. E spesso chi è bravo nelle uscite magari non è bravissimo in porta,
1: sì,
0: cioè che è coraggioso nelle uscite, quindi è molto bravo, tipo Christensen.
1: questa non ci sembra niente.
0: Porino, ma come?
1: Non a livello richiesto per la Serie A. È bravissimo, bravo. Per la
0: un'altra serie.
1: Serie Austria.
0: Ah, un'altra serie, bravo.
1: O danese. O per la Serie B italiana.
0: Chiudo con il messaggio criptico di Silvo Dal Ponte. Grande, che è sempre, sì, ci regala sempre la chiusura perfetta.
1: Sul ponte.
0: Buona giornata, signor Omini. Intanto, Omini. Non so.
1: Meglio Omini.
0: Mi avete messo la pulce nelle orecchie. Nei prossimi giorni scandaglierò nel mio archivio e vi manderò qualche leccornia o leccornia. Fate vobis.
1: Ma rispetta che cosa?
0: E questo è il messaggio criptico di Silvo Dal Ponte. Devi rispettarlo.
1: Ma lui stava,
0: è la chiusura.
1: Voleva mandare un messaggio alla prova del cuoco.
0: No, perché quando dice fate vobis è per noi. Lui dice fate vobis è la sua firma. Vobis. Va bene.
1: Dai.
0: Allora ci si vede domani, Fabio. Tridente galattico.
1: Ma anche domani.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: ti tocca assolutamente. Quindi.
1: Poi per settimana prossima ci sono mai.
0: No, ora tu lo vedi. Vi do una nocchina.
1: Giovedì vo a Bari, te lo dico.
0: Dove vai?
1: Giovedì vo a Bari.
0: A Bari?
1: Supercoppa italiana.
0: Sì, ho capito. Allora, lunedì non tu ci sei.
1: No.
0: Allora, Ciccio, bisogna che tu mi venga incontro in qualche modo. Perché io. Con cosa la faccio questa trasmissione?
1: Martedì e mercoledì. Con microfono c'è Benve. No, mercoledì c'è Viviano.
0: Sì. Però
1: martedì c'è Benve. Però giovedì prima di partire.
0: Vabbè, guarda, dopo se ne parla. Grazie a tutti, vado a staccare la testa a Fabio Ferri. Nel frattempo state con noi, c'è Viola Amore Mio e una lunga programmazione come sempre nel palinsesto di Radio Firenze Viola. Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: Radio Firenze Viola.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. È stato identificato il cadavere trovato a Prato martedì 13 ottobre nella mansarda di un affittacamere abusivo in via Marini, nella zona del Macrolotto. Si tratta di un ragazzo cinese di 17 anni. Il giovane sarebbe stato ucciso con due colpi di pistola alla testa e successivamente il suo corpo sarebbe stato incendiato nel tentativo di cancellare le tracce dell'omicidio. Oggi la procura di Prato darà l'incarico al medico legale per effettuare l'autopsia, che sarà eseguita domani. Per il delitto si è autoaccusato un connazionale della vittima, un cinquantenne che martedì sera si è presentato in questura. Ieri ha confesso, ha detto di aver sparato al ragazzo perché l'altro lo stava riprendendo mentre assumeva droga. Una versione che, da quanto si apprende, non è ritenuta del tutto credibile dagli investigatori della squadra mobile che conducono le indagini. Tra le piste seguite anche quella di un probabile collegamento con l'incendio, forse doloso, che nella notte tra lunedì e martedì ha distrutto il supermercato cinese Mondo Market in via Marx al Soccorso. E intanto 8 arrestati dai carabinieri ad Arezzo dopo il colpo fallito la notte scorsa all'azienda Orafa Fratelli Chini di Ponticino sono tutti di origine rumena. Per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine, i presunti autori del colpo avrebbero bloccato via nazionale con un albero abbattuto, incendiato due veicoli rubati poco prima a un'azienda vicina e dato fuoco anche ad alcune pedane di legno. Un terzo mezzo, sottratto a una società di gas tecnici, sarebbe stato utilizzato per sfondare il cancello dell'azienda Orafa. L'intervento dei carabinieri delle compagnie di Arezzo e San Giovanni Valdarno, con il supporto della polizia stradale e di un elicottero del quarto elinucleo di Pisa, ha consentito di rintracciare gli 8 sospettati all'uscita del casello autostradale Valdarno. Con loro sarebbero stati trovati alcuni degli attrezzi utilizzati per il tentato assalto. La procura di Arezzo ha avviato ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi ai danni di aziende del distretto Orafo Aretino. Ancora con la cronaca, misure cautelari sono state eseguite a Prato nei confronti di 5 cittadini cinesi, sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita e impiego di manodopera clandestina, i reati ipotizzati. Secondo la procura pratese, titolare delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, almeno 8 lavoratori, 7 cinesi e un pakistano, tra loro un immigrato irregolare, dal novembre 2023 avrebbero lavorato in una stireria senza regolari contratti di lavoro in condizioni di sfruttamento, tutti i giorni della settimana, 13 ore al giorno, con pause di 10 minuti per mangiare, restando sul posto di lavoro. È stato anche perquisito un consulente per la sicurezza italiano indagato per concorso in falso in atto pubblico per induzione. Si sarebbe prestato, spiega la procura, in una nota per la formazione di falsi attestati di partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione allo scopo di consentire ai datori di lavoro di far apparire adempiute le prescrizioni impartite loro dalla locale ASL e fargli quindi ottenere l'estinzione di un reato contravvenzionale. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Pietro Lazzarini si è così soffermato sull'opportunità di dirottare i soldi per il mercato di gennaio sull'acquisto di un centrocampista.
7: se proprio dovesse esserci un cambio in porta, vorrei vedere finalmente Martinelli a difendere la porta della Fiorentina, soprattutto se la Fiorentina non dovesse andare in Europa. Ecco, la riflessione è che a gennaio, se davvero la Fiorentina potrà avere in mano 20 milioni, che si sfruttino immediatamente e con grande attenzione per inserire un centrocampista in più che abbia caratteristiche diverse, che possa alternare la presenza di Ndur, che è diventato quasi intoccabile anche a causa dell'assenza di Attac. Quindi che ci sia, se ci deve essere investimento a gennaio, la porta non venga toccata, ma che venga toccato il centrocampo, perché al di là del dato numerico serve sicuramente un giocatore che abbia caratteristiche diverse da quelle che ci sono attualmente in rosa.
6: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
8: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
8: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Radio Firenze Viola. Mancano tre giorni alla sfida con il Como, che ieri ha perso in Champions con il Feyenoord. Fabregas, che ieri ha snaturato la sua squadra con esperimenti poco produttivi, ha comunque detto: la Serie A è la cosa più importante per noi, e questo è un po' preoccupante per la Fiorentina in vista di domenica, al di là del fatto che è comunque complicata la gara con il Como. Che scelte farà Vanoli per quanto riguarda la formazione? Che strategia verrà adottata con il Como? Ne parleremo anche grazie ai vostri messaggi al 348 7513 933, e anche attraverso le vostre chiamate. Linee aperte per voi, 055 77 11 171. Aspettiamo le vostre telefonate per i vostri punti di vista. Saluto Tommaso Borghini.
12: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
11: Oggi cosa hai pescato tra le tue citazioni?
12: Oggi è un po' più leggero come argomento, però secondo me è divertente, vediamo se qualcuno se la ricorda. Una canzone che si chiamava, che si chiama perché ancora si può ascoltare, Ti devi decidere, con il ritornello O scegli me o scegli lui. Fu lanciata all'interno di un programma meraviglioso che era Indietro tutta di Renzo Arbore. Tra l'altro anche questa citazione nella citazione, perché insomma l'Indietro tutta penso si possa tranquillamente adattare anche all'andamento della Fiorentina degli ultimi
11: tra
12: anni.
11: Tra l'altro, a proposito di Indietro tutta, proprio in questi giorni è venuto a mancare, esatto, uno dei personaggi principali, uno dei personaggi più apprezzati.
12: Sì, però lui era principalmente in quelli della notte.
11: Ah, è vero, hai ragione, sì, hai ragione. Però insomma comunque hai citato Renzo Arbore, hai citato in qualche modo
12: Renzo Arbore e Bracardi, chiaramente.
11: Certo, Bracardi.
12: Sono stati insomma soprattutto nel programma radiofonico Alto Gradimento, che era insomma un programma incredibilmente bello da seguire, divertente addirittura per ragazzi, insomma, che allora c'era la radio e ci si sentiva. Io ero molto piccolo in quell'epoca, però mi hanno raccontato che molti uscivano da scuola per andare a seguire Alto Gradimento, no? Con Bracardi, che era un personaggio con quella comicità. Sì. Io me lo ricordo più nella pubblicità.
11: La pubblicità di una nota marca di pizzette.
12: Si può dire pizzettine Catarì. Tanto credo non ci sia nemmeno più.
11: Sette Catarì.
12: Se ho fame
11: me la fate venire.
12: Se non ho fame, no, se ho fame me la fate passare.
11: Se non ho fame me la fate venire.
12: Qual è il vostro segreto? Ora finiva così. Comunque questa canzone che
11: ricorda anche Naturalmente Stefano Carlizzi.
12: Certo,
11: eh.
12: Certo, lo vedo dall'espressione interessata sull'argomento. Ti devi decidere, canzone di Los Marineros, che furono appunto lanciati da Renzo Arbore. Siamo nel 1988, appunto all'interno del programma Indietro Tutta. Il ritornello faceva O scegli me o scegli lui. Era riferito chiaramente ad una donna e doveva scegliere tra, diciamo, due amanti. Però questa canzone, secondo me, mi è venuta in mente perché è il momento che Vanoli si decida.
11: Dicevo, deve fare delle scelte, bisogna puntare. Bisogna su un 11 ben preciso e andare avanti con quello,
12: ma soprattutto su determinati ruoli. Io penso innanzitutto l'attaccante, e lui dovrebbe prendere spunto da quello che fece Cesare Prandelli alcuni anni fa, quando il suo predecessore, mi sembra Iachini, non sceglieva mai, no? Un giorno faceva giocare Cuterone, un giorno faceva giocare Kwame, un giorno faceva giocare Vlahovic.
11: L'ha continuato fatto, esatto. Con questa alternanza Cabral, Jovic, ripeto, queste alternanze, l'abbiamo detto anche in questi giorni, non portano a niente. Alla fine nessuno riesce a trovare fiducia in se stesso, perché non è mai sicuro di poter avere una certa continuità di partite, e
12: ci vogliono,
11: vive sempre con
12: 6-7 partite almeno per saggiare, soprattutto un centravanti, no? Che prende comunque fiducia in sé. Poi ci può essere il cambio, sì. Dopo un'ora, dopo 70 minuti ci può essere tranquillamente il cambio, anche in base a come si profila la partita. Se devi fare contropiede puoi inserire anche, io penso che il titolare in questo caso per me dovrebbe essere Pellegrino, quindi già immagino una soluzione del genere.
11: Per tanti dovrebbe essere
12: però
11: Pellegrino.
12: Diamo continuità a questo ragazzo, se lo vogliamo scegliere, cioè Pellegrino. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti, perché non segna, non si segna. Nelle ultime partite abbiamo fatto 2 gol per caso, sì. Diciamoci la verità. E quindi c'è bisogno di un centro. Se tu alterni continuamente, nel momento in cui prende fiducia, zac, metto dall'inizio quell'altro. Ti ripeto, Beto può essere un'arma in più a partita in corso, quando le squadre sono un po' stanche, sfilacciate, c'ha questa progressione. Ancora dobbiamo vederla, per la verità, quella sua progressione mi sembra un po', diciamo, ancora arrugginito. Però ecco, se non decide Vanoli deve anche tirar fuori un'idea, lo dicevamo l'altro giorno, no? Fuori un'idea che possa essere qualcosa di simile a quella che fece l'anno scorso con Parisi Alto, certo, il cambio di modulo. Prenda delle decisioni forti, decisioni nette.
11: In questo caso credo che serva più di un'idea, però, per questa Fiorentina, sì, ancora alla ricerca di un'identità.
12: Però ci può dare, no, qualcosa, perché sì. Ti ripeto, l'anno scorso con quella mossa riuscì comunque a cambiare la stagione. Sì. Quindi,
11: tra l'altro, una mossa che avvenne nella partita con l'Udinese, vinta 5-1.
12: La prima vittoria, peraltro, sì, arrivata, sì, che eravamo a dicembre addirittura.
11: Dicembre inoltrato.
12: E quindi serve adesso che ci metta del suo, perché è l'unico modo. Il mercato è ancora lontano, troppo lontano per pensare che si possa cambiare qualcosa.
11: Sì,
12: è
11: lui però, che deve. Però deve ne parliamo cambiare. Di mercato, ne parliamo, certo, con Paolo Paganini della Rai. Ciao,
12: carità.
11: Paolo.
13: ciao a tutti.
11: Benvenuto Paolo. Questa campagna acquisti estiva oggi possiamo definirla sopravvalutata? Era stata entusiasmante, era stata capace anche di farci spingere nelle valutazioni, negli obiettivi che potevano essere per la Fiorentina particolarmente elevati. Ecco, adesso bisogna magari rivedere qualcosa?
13: Ma sai, noi sinceramente, un po' tutti, a livello di, in sede di chiusura del calciomercato estivo, avevamo detto che la Fiorentina era stata in pratica la regina del mercato. Forse l'arrivo di Mastantuono ha un po', diciamo così, condizionato questa valutazione, però se andiamo a vedere i soldi spesi dei giocatori che sono arrivati, indubbiamente difficile dire che la Fiorentina abbia sbagliato mercato o abbia fatto un mercato non soddisfacente. Il problema grosso è l'allenatore, grosso in tutti i sensi, perché se tu punti su un allenatore come Grosso e dopo 3 giornate lo esoneri, è chiaro che sconfessi un po' tutto la tua strategia, il tuo progetto, perché secondo me questi giocatori, io credo, sono stati presi con l'ok e l'avallo di Grosso. Poi dopo 3 giornate mandi via Grosso, torna Vanoli, che lo avevi in qualche modo spedito alla fine del campionato, e quindi è come se tornasse in qualche modo si tornasse al passato con giocatori un po' diversi, nuovi.
11: Sì. Tu dici Paolo che tutti i giocatori sono stati avallati da Grosso, quelli che sono arrivati in estate, però probabilmente qualche altro rinforzo non è arrivato e magari poteva un po' spostare gli equilibri. Mi riferisco a qualche giocatore esperto, qualche giocatore che poteva rappresentare il leader di questa squadra.
13: Sai, i giocatori di personalità, bisogna anche tenere presente una cosa, che il mercato della Fiorentina non è stato un mercato, cioè è stato un mercato importante perché la società ha investito tanto, considerando un po' tutto il discorso del fair play, delle esigenze di bilancio. La Fiorentina ha speso tanto,
11: certo.
13: Però è anche vero che la Fiorentina, non facendo le coppe, è chiaro che a certi giocatori non ci arrivi, perché magari quei giocatori lì danno come priorità, quelli che dicono non sono arrivati, danno la priorità ad andare in squadre che fanno le coppe, quindi comunque sia.
11: Sì, è vero, assolutamente condivisibile quello che stai dicendo, però al tempo stesso mi viene da pensare che giocatori esperti, magari non in questo momento da Champions, poteva prenderli, la Fiorentina poteva pensarci, poteva arrivarci. Ecco, se il Sassuolo riesce a prendere Matic, non vedo perché la Fiorentina, un giocatore simile, non possa prenderlo, ecco.
13: È vero, però sai, il problema è proprio legato al discorso della capisci? Cioè, se tu sei in una situazione di anno zero, perché tu sei stato in una situazione di anno zero,
11: sì.
13: Praticamente sei arrivato a cambiare lo staff, cioè a cambiare l'allenatore, quindi tutto il suo staff, comunque Paratici a entrare nel discorso lui in prima persona per il mercato, non è semplice riuscire a impostare subito una squadra vincente. E poi ripeto, uno spartiacque questo fatto qua, cioè tu forse, non so, forse hai sbagliato valutazione più che nel mercato, nell'allenatore. Probabilmente non dovevi prendere un allenatore come Grosso, dovevi andare magari su un allenatore più esperto, tipo, che ne so, Sarri, faccio per dire. Può essere anche questa la
11: sì,
13: cosa,
11: sì.
13: Non lo so.
11: No, assolutamente.
13: Per cui,
11: parte anche da lì il disastroso inizio di stagione della Fiorentina, anche evidentemente su dei problemi che sono nati in fase di costruzione della squadra tra il direttore sportivo e Grosso. Si pensava che potesse esserci, sulla base delle loro conoscenze, della loro stima reciproca, ci potesse essere un'intesa totale, invece strada facendo ci si è accorti che evidentemente la differenza di vedute era sempre più ampia.
13: Questo, cioè, poi alla fine, bene o male, si parte sempre. La Fiorentina ha una proprietà solida, secondo me, uno dei migliori dirigenti a livello non solo italiano, internazionale, che è Paratici. Diciamo, nell'asse manca l'allenatore, nel senso che doveva essere Grosso nell'idea di Paratici. Probabilmente il primo tassello, al di là della campagna acquisti, è stato forse aver sbagliato forse la scelta dell'allenatore, secondo me.
11: Tommaso Borghese.
12: Sì, Paolo, tu che sei un esperto di mercato, no? E già si stanno cominciando delle voci a circolare, per esempio Ulain non gioca e dalla Turchia le sirene cominciano a suonare, perché si dice che insomma sto ragazzo sia molto apprezzato, ovviamente in Turchia, da dove proviene, giocava nel Trabzonspor, pare che il Galatasaray lo voglia. Lo stesso con Salves, non sta trovando spazio, potrebbe essere un altro. Ecco, ci sono dei giocatori che ancora forse non lo sono, perché siamo ancora all'inizio, però se da qui a gennaio la situazione non cambia, sono poco impiegati nella Fiorentina e quindi potrebbero anche, insomma, manifestare un certo malcontento. Ecco, secondo te come si può gestire una situazione del genere? Non è semplice per Vanoli, perché non ha lo sfogo, come dicevi te, delle coppe, e quindi la rosa ti sembra un po' troppo forse ricca di, ecco, sembra paradossale, no? Però ricca di scelte per quelli che sono le partite a disposizione per la Fiorentina.
13: Può essere, però sai, ad esempio, se tu investi tanto su Ulai è un ragazzo di 20 anni,
12: esatto.
13: Siamo sempre lì col discorso, cioè allora non dovevi prendere Ulai, dovevi prendere uno come Matic, allora faccio per dire,
12: cioè,
13: no?
12: Se non lo fai giocare, dici, se non lo fai giocare.
13: Sì, è questo il ragionamento, cioè proprio l'impostazione, che cosa vuoi fare, vuoi costruire, quindi investendo su giocatori appunto come Ulai che ha 20 anni e non solo, altri giocatori giovani, oppure vuoi cercare subito di dare, di portare a casa risultati e quindi andare su giocatori più esperti? La realtà è questa, cioè è anche paradossale adesso pensare che siamo a ottobre e un giocatore come Ulai, che comunque ha un investimento importante per la Fiorentina, si ha già nell'ottica di dire ma sarà meglio che, visto che c'è il Galatasaray che lo vuoi, pensiamo un attimo a darlo via di nuovo. Cioè, per me non la vedo come una scelta, comunque non dico giusta, ma voglio dire, cosa fai? Rinneghi l'investimento che hai fatto a 3 mesi prima, sì. Mi sembra
12: poco lungimirante, sarebbe insomma.
13: Sarebbe secondo me sbagliato, voglio dire, a quel punto devi andare, visto che tu hai fatto una scelta secondo me importante, che è quella di mettere una base la metti coi giovani di talento e di prospettiva, e a fianco di quei giovani di talento e di prospettiva devi mettere quei 3-4 pezzi comunque di esperienza, di personalità, che ti aiutano a crescere questi ragazzi. Se cominci a dire vabbè, a gennaio via Ulai prendiamone un altro, via questo ne prendiamo un altro, capisci che non puoi fare ogni 6 mesi una rivoluzione, perché così non dai un'impostazione, poi magari mi sbaglio, però secondo me come idea, come tipo di strategia, la Fiorentina penso che ce l'abbia chiara, quella di prendere dei giovani importanti e di metterci a fianco dei giocatori più esperti.
12: Analizzando un'altra situazione strana della Fiorentina, quella di Dodò, che non è stato fatto giocare sostanzialmente fino a sabato scorso a Genova, quando negli ultimi 10 minuti, poi sorprendendo tutti, Vanoli lo ha inserito, no? Magari aveva João Mario, per esempio.
11: João Mario è sparito.
12: Il
11: campionato non ha giocato neanche un minuto.
12: Esatto. Mentre Dodò, si sa tutti, insomma, ha il contratto in scadenza, quindi difficilmente a questo punto rinnoverà. Ecco, come la valuti anche questo tipo di scelte? E secondo te alla fine è un segnale oppure è una mossa un po' della disperazione, l'ha buttato in campo sperando gli facesse, che so, il cross per pareggiare la partita?
13: Guarda, lì ci sono secondo me 2 possibilità: o c'è stata nelle ultime ore un'apertura importante di Dodò a dover rinnovare il contratto con la Fiorentina, e allora a quel punto hanno detto ok, abbiamo la possibilità di potergli rinnovare il contratto, e allora lo mettiamo dentro. Oppure è proprio stata una sorta di dire vediamo un po' se magari ci inventa qua, come hai detto te, ci inventa una giocata che ci possa in qualche modo far portare a casa un risultato. Io credo che poi dopo ci possano essere ancora dei margini di manovra per poter fare in modo che ci sia un rinnovo alla Fiorentina, perché non c'è una corsa a Dodò, poi è chiaro che da altre squadre poi è chiaro che lì stanno tutte alla finestra per vedere, un conto si va da adesso che magari devo dargli dei soldi alla Fiorentina, un conto aspetto così meno va a scadenza dal 1° febbraio, sono già pronto a prenderlo, no? Però questa è una situazione, guarda, se vedi, è simile anche per altre società, tipo il Napoli, se tu guardi Anguissa, che l'anno scorso è stato uno dei pilastri del Napoli di centrocampo, Anguissa tutta l'estate il suo procuratore è stato in ritiro a Castel di Sangro e non sono arrivati a una conclusione, è ancora lì in sospeso Anguissa, e questo condiziona anche il lavoro del tecnico Vanoli per Dodò, Allegri per Anguissa, e mentalmente hai un giocatore che non ti rende al 100% perché è sospeso.
11: Sì, è così. Però ti chiedo, Paolo, la Fiorentina fino a questo momento in campionato ha incassato 14 gol, è la terza peggior difesa della Serie A dopo quella del Monza e del Venezia. Meglio a gennaio, il mercato di gennaio, cercare di andare a prendere un centrale difensivo forte da affiancare a Dragusin, da mettere al posto di Vieri, sempre senza dimenticare che comunque c'è Vieri che è stato acquistato per una cifra intorno ai 17 milioni, oppure meglio puntare su un mediano di rottura che possa comunque rendere un po' più impermeabile la difesa, possa aiutare insomma la difesa, possa essere quel giocatore anche in grado di aggiungere un po' di personalità a questa squadra?
13: Per me devi prendere entrambi, cioè non è che se tu prendi, voglio dire, un difensore forte automatico, sì, chiaro che il difensore forte ti aumenta il livello della difesa, però è proprio una questione di costruzione, secondo me, di come è impostato anche il centrocampo della Fiorentina. Insomma, Vanoli secondo me lavorerà su quello, cioè deve esserci una situazione un po' di diga anche a centrocampo, perché se non c'è, cioè non è che, voglio dire, lo scopriamo adesso come l'acqua calda, se non c'è filtro a centrocampo puoi avere anche Beckenbauer e Cannavaro dietro, ma se te ne arrivano 3-4 è difficile riuscire a contenere. Quindi è la costruzione, secondo me, della squadra. Lì ti manca un giocatore probabilmente a centrocampo di personalità che ti rimanga lì, ti faccia blocco e comunque sia di contenimento, e dietro avere, perché lì probabilmente la difesa è stata poco rinforzata rispetto ad altri settori del campo, come può essere appunto legati all'attacco oppure al centrocampo. Quindi io credo che ti manchi un giocatore di quel tipo lì, un giocatore di contenimento, un mediano forte che dia comunque solidità, voglio dire, alla e personalità. Il Borja Valero, se faccio un nome, Borja Valero di anni fa, ti manca un giocatore probabilmente di quelle caratteristiche in mezzo al campo, e ti manca un difensore che comunque possa chiaramente dare anche più sicurezza.
11: Ci si aspetta la crescita di Vieri, però ecco, chissà quando potrà, entro quanto tempo potrà essere quel difensore veramente affidabile, continuo, che...
13: Ma lì Lorenzo devi andare sul sicuro, devi andare sul giocatore, come dicevo prima, tu hai investito tanto sui giovani, hai fatto bene, ma a fianco dei giovani devi metterci dei giocatori che ti fanno salire.
11: Certo, e questo doveva esserci crescere proprio dall'inizio della stagione. È stata fatta una rivoluzione puntando sui giovani, però questi giovani, se poi non hanno una guida, e alla fine possono anche perdersi.
13: Devi prendere i giocatori che ti danno quella personalità per fare in modo che gli investimenti importanti che hai fatto poi ti rendano. Certo. E per quello devi andare a prendere giocatori che hanno tanti anni di esperienza nel campionato di Serie A e ti possano far crescere gli altri.
11: Proprio così. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione con Paolo Paganini.
12: Ho letto che la Fiorentina starebbe seguendo un portiere, e si parla che tra l'altro è omonimo del giocatore che abbiamo preso,
11: Santiago Beltrán.
12: Omonimo di Beltrán, insomma, non è andato benissimo nella sua esperienza in viola. Al di là di questo, secondo te, Paolo, che significa? Significa che, insomma, non c'è più tanta fiducia nel portiere attuale, cioè in De Gea, e poi la Fiorentina ha un giovanissimo portiere, insomma, che sta comunque facendo molto bene, anche se in Serie B, cioè Martinelli. Ecco, tutto questo che cosa secondo te è una strategia giusta, visto si punta sui giovani, però magari andare a prendere un portiere altrettanto giovane, mi
11: 22
12: sembra
11: anni.
12: 22 anni in Argentina, quando ce n'hai uno di 21, roba del 20-21 anni in casa, e ecco cosa
11: Santiago
12: significa.
11: Beltrán, portiere del River, ricordiamo.
12: Portiere del River, quindi insomma, squadra importante, certo, per carità. Però voglio dire, anche il giocatore che abbiamo noi sembra destinato ad essere, cioè è una strategia che condividi, che avendo anche altre priorità in questo momento, forse la Fiorentina.
13: Esatto, secondo me la Fiorentina ha altre priorità, perché se cominciamo anche a mettere in dubbio anche De Gea, io credo che allora bisogna un attimo capire com'è la strategia reale. Cosa vuol dire? Che De Gea ha già ricevuto delle offerte, perché magari ci sono squadre, faccio un nome, l'Inter, che ha bisogno di un portiere importante, e quindi da questo punto di vista vogliono andare forti su De Gea? È questo che bisogna capire.
11: Cioè, ti aspetti che l'Inter possa pensare a De Gea?
13: Voglio dire, se tu pensi, Lorenzo, che le due squadre, voglio dire, sia l'Inter ma anche la stessa Juventus, che all'ultimo ha preso Vicario, ma non era la prima scelta di Spalletti, sono in qualche modo, ma in questo momento più l'Inter che la Juventus, sono alla ricerca di un portiere importante. In Italia non è che ce n'hai così tantissimi da poter investire, e uno di questi può essere De Gea. Quindi se ci sono voci sul portiere, tra l'altro comunque sicuramente un portiere importante, ma anche lì torniamo al discorso fatto per Unai, è vero che arriva e gioca nel River Plate e tutto quello che vuoi, ma comunque anche lì c'hai bisogno di un portiere che guidi la difesa, un portiere esperto, cioè devi fare la famosa spina dorsale, portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante. Ecco, ma quella spina dorsale lì non deve essere necessariamente giovane, perché i messaggi che ti arrivano, i segnali che ti arrivano sono che tu hai bisogno di far crescere gli altri giovani, che i giovani che ci sono, che sono bravi, ma con elementi di personalità. A me il fatto che ci siano voci sul portiere vuol dire che probabilmente sono arrivate delle sirene alle De Gea, perché altrimenti De Gea è un punto fermo, secondo me, della Fiorentina.
12: Tra l'altro anche capitano della squadra, insomma, unico elemento davvero esperto che hai a disposizione.
13: Per me sì.
11: Va bene Paolo, ti lasciamo alla tua giornata lavorativa, grazie. Buon lavoro.
13: Grazie a voi, poi alla prossima.
11: Grazie, ciao. Grazie a Paolo Paganini della RAI. E insomma, per quanto riguarda il portiere, in effetti la riflessione che facevi anche su Martinelli credo sia corretta. Insomma, ne abbiamo parlato ieri. Se la Fiorentina crede in questo portiere, non c'è bisogno allora di andare a cercare un portiere in Argentina, per quanto importante, per quanto bravo, per quanto destinato a ricalcare le orme del Dibu Martinez. Però insomma, la Fiorentina ha creduto tanto in questo portiere, lo ha mandato a farsi le ossa prima alla Samp, adesso all'Avellino, e quindi adesso deve raccogliere i frutti di questa esperienza che sta facendo questo portiere in Serie B.
12: Una volta si faceva così, la Fiorentina comunque lavorava in questo modo molto spesso, soprattutto anche sui portieri, e c'era questa tradizione, no, di favorevole, e quindi una volta che fai, ma non solo la Fiorentina, tante altre squadre, pensiamo al percorso per esempio di Carnesecchi, pensiamo al percorso di altri portieri che poi insomma si sono affermati in Serie A, e 2 anni a farsi le ossa, bisogna appunto, ritorno alla citazione, bisogna decidere, cioè la Fiorentina deve scegliere, e in questo caso non è l'allenatore ma è in particolare la dirigenza, se puntare o no su questo ragazzo che è fiorentino, che è cresciuto qui, che ne parlano tutti,
11: certo,
12: molto
11: tutti
12: bene.
11: Gli addetti ai lavori sottolineano che questo potrebbe essere davvero il portiere del futuro, non solo della Fiorentina ma anche della nazionale, e quindi
12: poi se mi vai a prendere,
11: se effettivamente potrà essere così,
12: se mi vai a prendere uno esperto come De Gea è un conto, se vado però a cercare un giocatore di un anno più o meno di differenza, ecco, la cosa mi balza un po' all'occhio, significa che non ho fiducia. Cioè se io vado a scegliere un portiere giovane straniero, più o meno dell'età di quello che ho, e allora non è una questione di esperienza, non è una questione di voler affidare la porta ad un esperto, come è stata fatta la scelta con De Gea. È questione che non ho fiducia,
11: certo,
12: nel,
11: certo,
12: giocatore, certo, che ho in casa.
11: Se dovesse arrivare Santiago Beltrán, significa che la Fiorentina ha bocciato Martinelli,
12: e quindi Martinelli deve necessariamente
11: essere ceduto.
12: Perché non lo puoi giustificare in maniera, in altro modo. Per questo sono rimasto molto sorpreso dal fatto che si vada a cercare appunto questo tipo di giocatore, se
11: appunto vedremo che piega prenderà questa vicenda. Continuiamo a parlare di mercato, lo facciamo attraverso questa intervista realizzata da Nicolò Ceccarini per Tutto Mercato Web a Federico Pastorello, uno degli agenti più importanti nel panorama internazionale. Ha parlato anche della Fiorentina e di alcuni calciatori in questo momento senza contratto che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Sentiamo dunque questa intervista.
14: Ci si aspettava una squadra velocemente per Francesco Acerbi, svincolato, e ancora probabilmente bisogna aspettare?
15: Sì, no, diciamo è una frustrazione anche personale, devo essere sincero, perché è un ragazzo che ha, è vero che ha 38 anni, ma è un ragazzo che ha una determinazione, un fisico ancora, di esperienza non ne parliamo, di carisma nemmeno, sono convintissimo che farebbe comodo, ma probabilmente a tutte le squadre in Italia, chi magari per come figura di contorno, ma chi anche per farlo giocare tutte le partite, perché ha ancora assolutamente sia la voglia che la tenuta fisica per poterlo fare, quindi un po' di dispiacere c'è. Ovviamente anche lui ha le sue pretese, nel senso non tanto economiche ma più che altro tecniche di importanza eccetera, vediamo. Ovviamente al 15 di ottobre è difficile aspettare, no? Perché a quest'età qui ovviamente insomma hai giocato tante partite eccetera, però la sua voglia è talmente tanta che credo che insomma ci daremo ancora un pochettino di tempo, sperando che poi la chiamata giusta arrivi, che ecco, se la meriterebbe veramente al 1000%.
14: Ecco, ti chiedo, visto che lui, hai detto, no, ha anche delle sue richieste, delle sue idee personali, sarebbe quella di rimanere in Serie A oppure prenderebbe in considerazione eventualmente anche l'estero?
15: Ma diciamo che ovvio l'obiettivo suo, anche per una questione appunto anche di età eccetera, è quella magari di rimanere in Italia, però diciamo che in questo momento stiamo aprendo anche ad altre opportunità, proprio perché comunque lui ha troppa voglia di giocare ancora e quindi non si è fermato. Mi sembra che abbia fatto 3 giorni di riposo da quando è finito il campionato, quindi corre sempre, si allena, un preparatore fisico col quale fa dei lavori individuali, quindi diciamo che da questo punto di vista è vero, l'obiettivo era un po' forse quello di rimanere in Italia, però oggi stiamo valutando anche altre cose.
14: Senti, Firenze è una piazza non facile, lo sai, perché ha avuto anche dei giocatori che hanno militato nella Fiorentina e quindi Guelfi, Ghibellini, ci si rivede su tutto. E ti chiedo, ecco, un attimo un tuo pensiero sul lavoro fin qui svolto da Fabio Paratici, perché chiaramente bastano 2-3 risultati, ti vai alle stelle e poi vai alle stalle, no?
15: Purtroppo il nostro mestiere è legato sempre solo alla fine, se la palla entra la palla esce, no? Quindi se vinci sei bravo, se perdi sei scarso, no? Però in realtà non dimentichiamoci, insomma, che il lavoro che sta facendo Fabio è un lavoro quasi di ricostruzione, no? Quindi voglio dire, ha cambiato tanti giocatori, ovviamente anche purtroppo la scelta sbagliata dell'allenatore all'inizio chiaramente l'ha complicato un po' dei piani magari nell'immediato, però ripeto, la squadra che secondo me ha allestito è una squadra forte, che ha dei valori, e ci vuole semplicemente pazienza, no? Perché quando poi cambi così tanto, assimilare tutto effettivamente necessita, proprio c'è un tempo fisiologico, ma insomma io ripeto, penso che abbia fatto un bel lavoro e i frutti si vedranno a breve.
14: Anche perché voglio dire, ha portato alcuni giocatori, penso a Mastantuono, sì, che certo. Forse non era così facile, no, pensare che con tutte le pretendenti, che tu conosci bene anche la dirigenza del Real Madrid, io credo ci fosse la fila di club che chiedevano in prestito Mastantuono.
15: Assolutamente, anzi dopo che insomma si è aperta questa possibilità, secondo me è stato ancora più bravo a riuscire a tenerselo, perché secondo me quando il mercato ha percepito che questo ragazzo era disponibile, secondo me si sono mossi in tanti anche dopo, quindi a questo punto di vista è stato bravo non solo ad aprire questa opportunità, ma poi effettivamente anche a portarla termine.
11: Queste dunque le parole di Federico Pastorello ai microfoni di Nicolò Ceccarini in questa intervista realizzata per tuttomercatoweb.com. Si è parlato anche di Acerbi che è un nome che risuona spesso, no? Per la sì. Fiorentina, quel giocatore di grandissima esperienza che potrebbe anche aggiungere tantissima personalità a tutta la squadra.
12: Sì, assolutamente, però come dicevamo l'altro giorno, io sollevo un dubbio a questo punto, perché se fosse stato preso un mesetto fa, magari oggi sarebbe completamente pronto, in forma per giocare al top, no? Se però prendi un giocatore che è vero si sta allenando, però l'ha detto anche il suo agente, in maniera individuale con un preparatore, per carità, è sicuramente un giocatore di grande professionalità, questo lo sappiamo, anche insomma la sua carriera lo dimostra da questo punto di vista, almeno nella seconda parte della sua carriera, e quindi potrebbe anche tornare utile per la sua esperienza. Ma se vedo un Pedro Gonçalves che è arrivato 45 giorni fa a Firenze, sono 45 giorni che si sta allenando, era stato fermo seppur allenandosi all'interno comunque di un gruppo, squadra, cioè quello dello Sporting Lisbona, e ancora non è pronto, ed ha 28 anni.
11: Ma io mi chiedo ma come è arrivato questo giocatore, esatto, alla Fiorentina, se è ancora indietro di condizione dopo 3 settimane, appunto, di lavoro senza partite?
12: Sì, ma non
11: come
12: sono, è arrivato? Sono 45
11: quando
12: giorni
11: quando è arrivato era fermo da 2 mesi e mezzo, non sì. faceva neanche una corsa, non lo so.
12: Io credo di no, perché si stava allenando in gruppo non giocava ma si allenava. Immagino, ecco, un giocatore di 38 anni come Acerbi, ecco, prenderlo oggi quando sarebbe pronto, non lo so. Certamente come esperienza e come calciatore non si discute, cioè un campionato ancora lo può giocare secondo me tranquillamente, vedendo la difesa della Fiorentina nello stato in cui si trova oggi, che prende gol da tutti, ma non uno, ne prende due, minimo due errotti a partita, ne ha presi 3 dal Frosinone, ne ha presi 2 dal Genoa, ne ha presi 4 dalla Roma e 2 dal Torino, e anche il Torino fa grande fatica a segnare, cioè ne prendiamo da tutti, quindi è chiaro, mi dici Acerbi in forma, lo metto subito. Acerbi che è fermo dall'anno scorso,
11: sì, Federico Pastorello in questa intervista, sì, sta facendo un lavoro, ovviamente come tutti i giocatori sono fermi,
12: però a livello individuale, ragazzi,
11: però poi un conto è allenarsi per conto proprio, scusate il gioco di parole, altro discorso invece poi all'interno della squadra a ritrovare il ritmo partita, non è semplice.
12: E poi un Vanoli che mi dice, io per esempio a Tallo metterò soltanto quando sarà al 110%, Pedro lo sta inserendo col contagocce perché ancora non è pronto e sono 45 giorni che è al Viola Park a lavorare, e allora mi domando

0: ultimi non è normale, troviamo presto un rimedio, sveglia ragazzi, un Como che poi ne parleremo, come dicevo in apertura di trasmissione, ha giocato anche non come al suo solito contro il Feyenoord in Champions, anche perché ha voluto fare una serie di esperimenti che non sono andati a segno. Fabregas ha voluto stravolgere un po' la squadra, ha voluto inserire, ha voluto utilizzare Nico Paz come attaccante vero e proprio, in una sorta di 4-4-2 accanto a Baturina, lasciando Dúvikas in panchina. Dúvikas che poi quando è entrato ha anche segnato, quindi insomma evidentemente vuole utilizzare la Champions per degli esperimenti, ha detto che la Serie A probabile è più importante per...
1: Certo, poi c'è anche da chiedersi poi dopo, però insomma sono cose strane, no? Si lotta tanto per arrivare in certi traguardi, poi dopo magari si dice che sono meno importanti e quindi ci si concentra sulla Serie A. Per me, per il Como, chiaro, non può vincerla, però insomma andare avanti sarebbe un lustro storico molto importante. Ah, certo, ecco, sì, quindi, sì. Però detto questo, comunque non è che ha messo riserve in campo di seconda parte.
0: Però l'ha voluto un po' stravolgere.
1: Ha stravolto l'assetto, e però utilizzando comunque giocatori di primissimo livello come Nico Paz, come Baturina. Ecco, dal punto di vista della Fiorentina, io spero che si siano un po' spremuti e che magari questo gruppo abbia difficoltà a reggere non tanto lo sforzo fisico quanto lo sforzo psicofisico mentale, sì, di giocare tutte queste partite, visto che, come ha detto Fabregas, non l'abbiamo mai fatto, no? Ha detto. Quindi siamo alle prime armi.
0: Però al tempo stesso mi faccio un'altra domanda, e ce la facevamo anche con Pietro Lazzarini ieri durante Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola, RTV 38, in onda dal martedì al sabato dalle 21. Questa sconfitta del Como può essere un vantaggio o uno svantaggio per la Fiorentina?
1: Ma questo io credo che sinceramente non lo so, cioè il vantaggio o lo svantaggio c'è se i giocatori del Como si dimostrano meno capaci di tenere psicologicamente bene i due impegni, avendo poi da preparare anche la partita con il Manchester United la prossima, no? E comunque hanno 3 punti, una l'hanno vinta se non mi ricordo male, quindi sono ancora in corsa. Pensa ci sono squadre di Serie A come l'Inter che sono a 0, il Napoli a 0 in due partite, quindi insomma, tra l'altro l'Inter è la quarta sconfitta consecutiva nella Champions, che non era mai successo nella storia. Queste sono le situazioni del calcio italiano attuale, no? Sì. A proposito di competitività o meno, però ecco, non so se è un vantaggio o no, vedremo. Certo, più che altro la Fiorentina è un banco di prova, perché noi stiamo preparando una partita alla volta e quindi dovremmo riscattare una prestazione, possiamo dire vergognosa per quanto riguarda almeno il primo tempo, di Genova. Quindi più motivazioni della Fiorentina io non so chi possa averne. Se il Como, perché ha perso in Champions, deve diventare alla bava alla bocca, noi dovremmo avere, non so, i forconi in mano, non so come, cioè come andare in casa. Però il problema è un problema che non ho mai visto questa squadra davvero con quell'atteggiamento lì.
0: Sì, perché anche contro il Como dovresti preparare una partita aggressiva, dovresti cercare di andare a prendere gli avversari alti. Ci sono queste caratteristiche della Fiorentina.
1: È un problema di identità.
0: Certo.
1: Se io leggo che Vanoli sta cambiando l'assetto perché il Como ha determinate caratteristiche, allora è meglio affrontare il Como in questo modo. Questo mi suscita ulteriori perplessità, perché innanzitutto io vorrei una Fiorentina con la propria identità. Cioè che affronta, non dico tutti a viso aperto, alla Sparagnina, però nemmeno che devi adattarti a Genova, gioco in un modo perché il Genova gioca così, a col Como in casa gioco in un modo perché allora non si ritorna.
0: Dovresti arrivare a poter dire io sono la Fiorentina e gioco così.
1: Perlomeno un'identità di base, poi delle varianti ci possono essere, per carità. Cioè se vedo il Como ha gli esterni molto rapidi, magari cambio l'esterno. Se a centrocampo ha un giocatore, magari lo posso anche far seguire a uomo, faccio delle ipotesi a caso, ma non snaturo tutta la squadra.
0: Non c'è dubbio.
1: Sullo specchio dell'altra,
0: non c'è dubbio,
1: perché altrimenti non cresco mai.
0: Cambiamo argomento però adesso.
1: Sì.
0: 15 ottobre 1972.
1: Che cosa è successo?
0: Cosa è successo? 1972? È una data importante.
1: Forse potremmo sentirlo dalla voce, non so.
0: Sentiamolo dalla voce di un grande telecronista e poi attiviamo il prossimo collegamento.
2: Il 18enne Antonioni è interno destro. Giancarlo Antonioni, che è nato a Marciano in provincia di Perugia appunto 18 anni fa, è all'esordio in Serie A e si tratta, possiamo dirlo, di un campioncino. A nostro avviso Giancarlo Antonioni è freddo come un veterano e in possesso di un bagaglio tecnico molto rifinito. Un debutto quindi davvero lieto, speriamo che in questo scorcio finale dell'incontro il ragazzo umbro possa confermare quanto di bello e di positivo ha messo in evidenza sino a questo momento.
0: una descrizione straordinaria quella di Sandro Ciotti.

0: A proposito dell'esordio in Serie A di Giancarlo Antognoni, avvenuto il 15 ottobre 1972 contro il Verona.
1: Un quadro dipinto come era lui capace di fare, cioè senza vedere le immagini ti dipingeva, no, nella testa di chi ascoltava l'immagine, sì, il quadro di quello che è.
0: Faceva vedere la partita,
1: sì,
0: alla radio.
1: Ti faceva vedere la partita alla radio, è un pregio di pochissimi, sì, e lui, sì, ce l'aveva senz'altro, Sandro Ciotti, però... Di chi parliamo? Di Giancarlo Antognoni.
0: Giancarlo Antognoni, il pregio di aver lanciato in Serie A Giancarlo Antognoni ce l'ha avuto Nils Lidholm, sì, e noi in collegamento abbiamo il figlio di Nils Lidholm, Carlo Lidholm. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato. E che cosa si ricorda lei di quella partita Verona-Fiorentina?
2: Io per la partita non mi ricordo perché non l'ho vista, però io avevo 14 anni all'epoca, quindi sono un po' più giovane di Giancarlo. E niente, io mi ricordo i prodromi di tutto ciò, perché sì, mio padre, con una delle fortune varie di allenare la Fiorentina era, non so se lo sia ancora adesso, di andare a Coverciano durante la settimana a vedere delle partitelle che facevano le nazionali, i selezionati delle nazionali giovanili, nazionale, certo, juniores italiana a Coverciano,
0: sì,
2: cosa che lui faceva regolarmente tutti, mi pare giovedì o mercoledì che fosse, e io andavo spesso con lui a vedere, e mi ricordo che si innamorò di due giocatori, soprattutto di Giancarlo Antognoni e poi un altro che prese anche la Fiorentina, che era Moreno Roggi, che era già comunque già seguito dagli osservatori della Fiorentina. Invece Giancarlo Antognoni proprio lo vide svariate volte, questo ragazzo che giocava in una squadra incredibile, perché una squadra che non ha praticamente avuto una vita né prima né dopo, perché l'Asti Macobi è una squadra, io abito in provincia di Asti ed è un disastro, cioè, sì, no, è l'unica volta che ha fatto la Serie C e così fu proprio l'anno di Antognoni. E c'era questo ragazzo che svettava veramente con questa testa alta, questo portamento, questa bella corsa, una falcata elegante, e che mio padre ammirava molto, perché era tutto sommato, come anche in Falcao, ricordava un po' lui quando giocava, e lui ha sempre cercato un po' quei giocatori che gli assomigliavano sotto un certo aspetto. E poi aveva già una castagna da lontano, sì, che sì, era, certo, impressionante per qualità. Quindi fece di tutto col presidente Ugolini per poterlo acquistare.
0: Si racconta che suo padre andasse a Coverciano a vedere queste partite insieme ad Egisto Pandolfini, che all'epoca era un grande talent scout.
2: Probabilmente c'era anche Egisto Pandolfini, io comunque c'ero sempre.
1: Lo accompagnava nel giudizio.
2: Pandolfini è grande gloria viola, grande giocatore, poi era sempre un po' capo degli osservatori, quel lavoro lì faceva, perché il vice mio padre era Mazzoni, quindi
0: sì, Mario Mazzoni, sì, sì,
1: certo Mazzoni,
0: altra grande figura della,
1: secondo me,
0: storia della
1: sottovalutata
0: Fiorentina,
1: nella storia della Fiorentina, per l'importanza che ha avuto, perché era sempre dietro le quinte, e però insieme a allenatori di grandissima personalità,
2: giocatore, personaggio molto moderno, molto, sì, molto bravo. Poi mi ricordo con grande simpatia il professor
0: Baccani,
2: sì, il professor Baccani, che faceva il preparatore atletico, una persona, sì, sì, eccezionale, di grande cultura, molto intelligente,
0: sì, sì, sì, e soprattutto capace poi di rimettere in piedi tantissimi,
2: sì, sì,
0: calciatori,
2: sì, sì, sì. Sì, sì.
0: Antognoni, molto Baggio,
2: bravo,
0: anche, tanto per citare, soltanto
2: bravo,
0: un paio.
1: Sì, che suo padre, tra l'altro, dopo questo esordio, cercò sempre di inserire Giancarlo Antognoni, perché era difficile scalzare De Sisti e Merlo dal centrocampo.
2: Merlo non erano stati campioni d'Italia,
1: appunto, però
2: da poco, quindi è così. Tra l'altro, mio padre, Giancarlo De Sisti, adorava Giancarlo De Sisti, tanto che poi se l'è portato appena possibile, l'ha portato a Roma.
1: A Roma, sì, con, sì, venne via dalla Fiorentina. E dicevo, cercava di inserirlo comunque, tant'è vero che giocò con l'8 perché mancava De Sisti, a Merlo fu dato il 10, poi anche alcune partite con il numero 7, allora era importante la numerologia, cercava di inserirlo insomma in varie posizioni pur di averlo in campo nonostante fosse giovanissimo.
2: Mio padre storicamente non ha mai avuto paura di mettere in campo i giovani, ecco, dotati, quindi la storia si è ripetuta con Ancelotti, con Maldini, con Franco Baresi, tutti fatti debuttare da lui in Serie A in età molto molto, addirittura Maldini parliamo sotto i 17 anni, sì, e Baresi 18 appena compiuti, metterlo a capo della difesa, quindi
0: sì.
2: E quando si vedeva la qualità, forse adesso non c'è più quella qualità nei giovani che ti costringe di dire guarda il più bravo sei lui, non devo guardare le gerarchie, devo guardare com'è il bene del ragazzo, del futuro, della squadra.
0: Eh sì, insomma, meno qualità e probabilmente anche meno coraggio da parte degli allenatori.
2: Adesso c'è questo, c'è questi procuratori che sono molto invadenti, una cosa e l'altra, c'è problemi e tutto, società e cosa l'altra, quindi i problemi della nazionale nascono anche da queste cose, anche se adesso pare che un gruppetto non male, sì, sia
0: qualcosa di diverso forse.
2: Sì, però National League non è ancora le qualificazioni e quindi bisogna aspettare un attimo.
0: Sì. Senti, in generale, che idea si è fatto su questa Fiorentina così deludente?
2: Ma non l'ho ancora vista quest'anno, sono sincero, quindi certo ci si aspettava di più, indubbiamente tutto l'ambiente penso si aspettasse molto di più. Non so per cosa, cioè, mi pare che ci sia stato un cambio di allenatore.
0: Sì, sì, il grosso Abanoli, sì.
2: Ecco, quindi siamo tornati a che Vanoli era stato poi sostituito da
0: Grosso, sì, sì.
2: Ok, e quindi niente, un po' anche queste confusioni a volte non fanno bene, non fanno bene alla squadra. Poi bisogna vedere se Vanoli trova, aveva fatto abbastanza bene mi pare la Fiorentina,
0: sì,
2: quindi,
0: era riuscito a portare la salvezza,
2: si,
0: certo.
2: si spera che ritorni a far bene, ecco.
0: Sì, assolutamente. Tommaso Valdini, l'ultima cosa.
1: Sì, no, in generale cosa pensa appunto del nuovo dirigente Fabio Paratici, arrivato alla Fiorentina, ha impostato una sorta di rivoluzione quest'anno inserendo prevalentemente giocatori giovani, si diceva che suo padre lanciava prevalentemente i giovani, però oltre ai giovani qui però si dice bravo, a Firenze, ecco, servirebbe anche qualche guida esperta, è così?
2: I giovani però bravi,
1: certo, quelli bisogna essere bravi.
2: Perché, certo. No, se solo giovani non basta. Paratici, ha una gran storia alle spalle, tra la Juventus, il Tottenham e tutto, quindi indubbiamente è un uomo di mercato, è un uomo che è stato e nei giri che contano, quindi dovrebbe far bene, ecco, indubbiamente. Poi non lo so, ecco, è difficile dare un giudizio su, perché bisogna vedere che tante volte si prende quello che si può, non sempre quello che si vuole, ecco.
0: Certo, sì, magari si punta al massimo, però poi bisogna anche scendere di livello, inevitabilmente bisogna fare i conti anche con calciatori che hanno la mira di andare a giocare in Champions o comunque nelle coppe europee, cosa che la Fiorentina non può offrire.
2: Quindi però comunque sì, la Firenze è una piazza che merita sicuramente di fare le coppe europee, diciamo che per una Fiorentina entrare nelle coppe europee dovrebbe essere l'obiettivo di tutti gli anni, ecco, come minimo.
0: Certo, assolutamente.
2: Comunque prima adesso i mezzi non credo che manchino alla famiglia Commisso, quindi...
0: sono stati spesi quasi 130 milioni in estate,
2: appunto.
0: 130 milioni non credo si spendano per una stagione anonima, ecco. Prima di salutare Carlo Lidl, un messaggio di un nostro ascoltatore, ce ne sono tanti, prendo quello del Bomber Viola che chiede: può confermare il figlio del grande Nils Lidl quello che diceva il barone, cioè che a Firenze i tifosi sono incontentabili, ovvero se si vinceva 4-0 si lamentavano per non aver fatto un gol in più?
2: Forse sì. un po' confermo, sì. sì, lo diceva che non sembrava mai fare abbastanza, non si facesse mai abbastanza, ma è un buon modo per tenere sulla corda tutti alla fine, no? Non farsi adagiare sugli allori o cose del genere.
0: Certo.
2: Quindi, però mi ricordo che mi raccontò un aneddoto una volta, che dopo una partita o dopo un allenamento venne chiamato fuori dagli spogliatoi da un gruppo di tifosi abbastanza nutrito, che volevano chiedere spiegazioni per il rendimento secondo loro non sufficiente della squadra. Mio padre dovette andare lì a spiegare questo con tranquillità, così come faceva con tutti. Mio padre era una persona che non starebbe a me dietro, ma era particolarmente disponibile veramente con tutti. Credo che non abbia mai negato niente a nessuno di tifosi o qualcuno che gli si sia avvicinato. Quindi è andato, però è una cosa strana, perché non gli è praticamente mai capitato, perché mi ha detto che erano parecchio inferociti.
0: E lui, insomma, con la sua pacatezza.
2: Forse avevano perso due partite di seguito, qualcosa. Comunque, con mio padre, la Fiorentina ha fatto due campionati dignitosi, sì. Quindi niente di particolarmente.
1: No, però buoni, insomma, di buona classifica, insomma.
2: Non... Sì, diciamo media alta classifica, mi pare un quarto o un quinto posto, una cosa del genere.
1: Oggi averne erano tempi diversi, però oggi sarebbe da festeggiare.
0: Sarebbe da festeggiare, sì. Va bene, grazie mille allora a Carlo Lidl, ma alla prossima.
2: Arrivederci, grazie.
0: Grazie a Carlo Lidl. E me lo immagino Nils Lidl in mezzo a un gruppo nutrito di tifosi inferociti.
1: Con quella sua pacatezza, con quel serafico modo di anche di interloquire. Insomma, sì. Forse avrà tranquillizzato sicuramente questo modo di fare i tifosi. A proposito di alcuni aneddoti, mi ricordo bene che ho avuto la fortuna da ragazzino di averlo come nella mia maldestra tentativo di giocare a pallone come allenatore nella scuola
0: Mario
1: calcio,
0: Mazzoni.
1: Mario Mazzoni, che ci raccontava che i portieri della Fiorentina, quando, perché Lidl aveva questa abitudine, cioè lui a fine allenamento si metteva a calciare per allenare lui i portieri.
0: Anche perché aveva un tiro potente, preciso.
1: Esatto, molto potente soprattutto, così ci raccontava Mazzoni, tant'è vero che alcuni i portieri a volte fingevano dei malanni o dei dolori per non sottoporsi a questo bombardamento da parte del barone, che nonostante insomma avesse anche una certa età, forse anche ne dimostrasse un po' di più, no, con quel tipo di fisico che aveva rispetto a quello che aveva, non aveva perso assolutamente la capacità di calciare in porta, e spesso per i portieri era un bombardamento anche doloroso, diciamo, a cui li sottoponeva lui in persona, non preparato, non voleva il preparatore, ci pensava lui, e Mazzoni ce lo ricordava, ce lo dice: magari riusciste a tirare come calciava il grande Nils, il barone, che era stato, io non lo so, non ce l'ha mai offensato, ma secondo me uno degli allenatori da cui aveva imparato di più.
0: C'è Vladimiro che, a proposito del momento dell'esordio di Antognoni in Serie A, ci dice: il barone gli disse vai e divertiti. In effetti ce lo vedo,
1: sì.
0: Lidl, ma che gli dice tutto questo, gli dice semplicemente questo.
1: È l'allenatore giusto era l'allenatore giusto per un giovane, perché quella calma, quella tranquillità, quella pacatezza, no, che ti trasmette, è chiaro che mette subito a suo agio anche un ragazzo che, ricordiamolo, insomma, Antognoni classe 1954, quindi si parla del 1972, quindi 18 anni quando ha debuttato. No, oggi pensare, quando entra un diciottenne si fa 18 anni, un 2007, no, sarebbe nemmeno 2008,
0: sì.
1: Un 2008 in titolare nella Fiorentina, accidenti, si farebbero, no, delle, sì. Oggi Ulahi sembra troppo giovane, si dice che sia giovane, che ne so, anche Jimenez, anche giocatori che comunque hanno compiuto 22 oltre 20 anni, invece insomma questo ragazzo di 18 anni poi insomma dimostrò che ci. Però come ha detto Carlo Lidl, non basta essere giovani, questa la trovo una l'avrebbe potuta dire tranquillamente il barone, non bastano essere giovani, bisogna essere anche giovani bravi, se no giovani e basta, giovani solo non basta.
0: Sì. Sempre a proposito di Lidl, Vladimiro aggiunge: oltre che grande allenatore era stato un giocatore ottimo, fece gol nella finale del mondiale Svezia-Brasile 1958 dopo un certo Pelé.
1: Vabbè, il Greno lì, la Greno lì, insomma, sì. Era Greno Nord. Lidl ha fatto la storia anche del Milan, no?
0: Sì.
1: Cioè, quindi insomma erano giocatori di alto livello, la Svezia.
0: Guarda,
1: di allora
0: dice, infatti anche il Bomber Viola dice: trio, secondo me, tra i più forti della storia del calcio, Graham Lee.
1: Un altro aneddoto a proposito invece di Pandolfini, dice che quando faceva anche i viaggi con Pandolfini, spesso in 500, sì, eccetera, sì, dice che Pandolfini aveva, insomma, fumava abbastanza e quindi è l'idol, ma invece era attaccato al finestrino perché non amava,
0: non sopportava,
1: mentre il vino era invece una delle sue passioni, tant'è vero che il figlio
0: produce
1: vino che si trova anche in
0: Era una delle sue grandi passioni
1: commercializzato
0: le grandi passioni di Nils Liedholm.
1: Sì, di Nils Liedholm è anche portato avanti dai figli, dalla famiglia, sì,
0: nella zona di Alessandria, Cuccaro Monferrato,
1: ed è un vino di buona qualità, te lo posso confermare, sì, avendo avuto la possibilità di assaggiarlo qualche volta.
0: Naturalmente poi nella seconda parte della nostra trasmissione torniamo a parlare dei problemi dell'attualità della Fiorentina. Ci sono anche tanti messaggi che fanno riferimento a Vanoli. C'è ad esempio Matteo che ha il timore che Vanoli abbia troppa paura contro il Como. C'è bisogno di un allenatore che metta in campo la Fiorentina dicendo noi siamo la Fiorentina e loro sono pur sempre il Como. Certo, è quello che dicevo poco fa, insomma, la Fiorentina d'ora in avanti deve cercare di arrivare proprio a questo, imporre la propria identità, il proprio gioco, la propria capacità di dominare il gioco, la propria capacità di far paura agli avversari. Però in questo momento
1: si ha paura,
0: la Fiorentina ad aver paura, sì.
1: E quello che è dimostrato a Genova è stata una paura, siamo scesi in campo con la paura e forse mi domando, può essere stata trasmessa anche da scelte tattiche particolari, proprio, sì, questa volontà, sì, di adattarsi, sì, sempre. Così come sembra sarà fatto anche con il Como, probabilmente bisognerebbe provare una strada diversa, perché la squadra è molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso come qualità tecnica, e quindi forse non ha la capacità di giocare come quella faceva quella dell'anno scorso di Vanoli.
0: Messaggio di Stefano Taxi, poi ci fermiamo. Parafrasando Liedholm, il calcio non è uno sport per giovani, è uno sport per giovani bravi. A tra pochissimo, non andate via, continuate a scriverci a 348 75 13 933.
3: Radio Firenze Viola,
4: una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
11: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
12: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
13: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
14: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
15: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, alla replica di Musk.
14: Ha preso il via oggi per due giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
15: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
14: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Esami che hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
15: Per ora è tutto, a più tardi.

0: guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scusate, perché devono raccontare le novelle? L'Inter riserva c'ha Provedelle e per noi sarebbe un titolare fisso. Come la novella e Dodò doveva sostituire Dumfries, no? Ci sono delle cose strane. E poi su Martinelli, come mai però nessun selezionatore delle nazionali l'ha mai chiamato? Per esempio, l'anno scorso c'era Palmisani in Serie B, Martinelli in Serie B e l'Under 21 ha chiamato Palmisani. Ora si vede perché. Quindi sono questi i miei dubbi.
3: Buongiorno Borghini, sono Guido. Se si prende Acerbi per sostituire Pongracic, Acerbi è svincolato, quindi si potrebbe prendere anche subito. Pongracic mi pare che non risulti più nel progetto Viola, che sia un esubero. Per lui si può aspettare il mercato di gennaio per darlo via. Acerbi si inserisce, tanto essendo considerato un esubero Pongracic, non è inserito nei titolari della squadra, c'è tempo anche di far ambientare Acerbi in questo modo, quindi potrebbe essere un'operazione opinabile secondo me. Guido,
4: ciao Lorenzo, ciao Tommaso, ciao. Stefano da Pescia. Io penso che ancora Vanoli non ha trovato bene la quadra di questa squadra, anche perché è totalmente nuova, è giovane, e quindi anche lui, diciamo, anche per lui è una specie di anno zero, nel senso che ha per la prima volta tutta una squadra nuova da imparare a gestire. Certo, Acerbi farebbe veramente comodo, è un difensore fortissimo, ha giocato in grandi squadre, e poi secondo me serve anche uno forte fisicamente a centrocampo, perché siamo tutti abbastanza leggerini, anche se bravi palleggiatori, ma leggerini. Ecco, volevo sapere cosa ne pensate. Sempre forza Viola.
5: Ciao, buongiorno. In merito a quello che ha detto prima un ascoltatore, un messaggio, che di non aver paura perché loro sono il Como e noi siamo la Fiorentina. Infatti noi non si fa nessuna coppa e loro fanno la Champions. Quindi chi è il Como e chi è la Fiorentina?
6: Io direi con un fudente 5-3-2 domenica, ovvero con Dragosi, Pongracic, Ranieri, Joao Mario sulle fasce e Vieri, poi a centrocampo Fagioli e Ndur Brescianini, e in attacco Mastrantonio
7: Pellegrino.
8: Va bene, ora sul 5-3-2 se ne può discutere, perché è vero che stiamo dicendo che Vanoli deve fare delle scelte ben precise, deve prendere un indirizzo, però ecco, l'indirizzo secondo me deve prenderlo mantenendo questo tipo di schema, passare a 5-3-2,
9: sì, o comunque variandolo, ma non in maniera così forse così netta, incisiva, ecco. Anche perché Bomber, nella tua formazione vedo Vieri a fare l'esterno a tutta fascia, mi sembra di aver capito, sulla sinistra avevi inserito, non mi sembra sia nelle caratteristiche del giocatore, però tutto poi si può dimostrare solo vedendolo. E cioè, questa squadra però non è stata costruita per giocare a tre e dietro, quindi se si vuole fare un progetto, se no si ritorna al discorso di adattarsi sempre, no, alle caratteristiche dell'avversario. Cioè, io capisco la difficoltà dell'impegno col Como, è molto difficile, non nascondiamoci, magari fosse il Como, ma poi vedremo anche, nemmeno col Como la Fiorentina non è che abbia avuto una tradizione stupefacente dal punto di vista dei risultati, e anche quando il Como era il Como e non quello di ora, che sembra che è una squadra che va in Europa, è andata addirittura in Champions League. Quindi insomma, non snaturerei, ecco, la squadra per adattarsi agli avversari, altrimenti non si crea mai un'identità, perché se si va in campo con tre difensori perché c'è il Como, poi dopo si gioca, non so, con l'Atalanta che si fa? Si ritorna a 4, sì, ma anche l'Atalanta, e poi dopo
8: ci vuole un indirizzo preciso, andare avanti,
9: scegliamo, facciamo scelte, decidiamo anche per esempio chi è il centravanti, certo, che non è poco, perché con un po' di fiducia io sono convinto un giocatore come Pellegrino qualche gol in più lo può fare, e soprattutto sfruttando anche le sue qualità. Sì, quel colpo di testa che non ha mai sfruttato da quando è alla Fiorentina.
8: E poi c'era un altro amico ascoltatore che ti chiedeva di Acerbi. Inserirlo adesso in attesa che poi Pongracic possa essere ceduto a gennaio, visto che è fuori dal progetto, sembra fuori dal progetto.
9: Sì, può essere un'idea, perché Pongracic effettivamente, non lo so, magari poi ci sorprende Vanoli ricambiando di nuovo la coppia centrale e affidandosi a Pongracic, cioè potrebbe anche succedere, visto che si sta rimescolando le carte continuamente. Però se Pongracic continua a non giocare, certo va preso subito però Acerbi, cioè perché se lo vuoi vedere in campo a breve, se non è che si deve aspettare gennaio, non c'è un motivo per aspettare gennaio, perché è uno svincolato, per cui lo puoi prendere subito. Poi a gennaio con calma vendi Pongracic, ci vorrà un po' di tempo secondo me, quindi se si aspetta ancora può diventare un acquisto che poi dopo alla fine ti rimane inutilizzato quasi.
8: E poi c'era quella considerazione dell'altro nostro ascoltatore su Martinelli, diceva Martinelli però qualche l'anno scorso,
9: allora è vero, nell'Under 21 lui parlava delle nazionali, l'Under 21 no, nell'Under 19 mi sembra abbia collezionato diverse presenze Martinelli. Ricordiamoci, Martinelli è un 2006, quindi ha 20 anni se non mi sbaglio, compiuti a gennaio, quindi nell'Under 21 stanno giocando, ora non so il portiere del Frosinone quanti anni abbia precisamente, ma in generale nella squadra stanno giocando 23enni anche, o 22.
8: Pensa al Dur, che è un 2004,
9: esatto, quindi Dur è un 2004 e sta giocando, quindi lui è addirittura, potrebbe tranquillamente giocare il prossimo ciclo.
8: Palmisani è un 2004,
9: quindi
8: insomma, è certo, sono due anni a tempo.
9: Martinelli ha due anni di tempo per arrivare
8: il portiere titolare dell'Under 21
9: e per arrivare al livello di oggi di Palmisani. Sì. Quindi insomma, questo è importante nella scelta anche di un selezionatore, no? Dice, c'ho un portiere che gioca titolare in Serie A e c'ha due anni in più o quasi circa di Martinelli, cosa faccio? Scelgo lui. Magari tra due anni sceglieranno per
8: forza,
9: Martinelli.
8: Per forza.
9: No?
8: Sentiamo come la pensa anche Gian Matteo Maregini in collegamento con noi. Ciao Gian Matteo.
10: Buongiorno, ciao.
8: Benvenuto, ciao, benvenuto. Lo stai seguendo Martinelli un po' all'Avellino?
10: Sì, ora non supportato dalle immagini, ma leggo notizie molto confortanti.
8: Sì. E poi insomma, un'idea te la sei fatta abbastanza chiara, no? In questi anni su Martinelli. Ti faccio questa domanda perché in questi giorni si è parlato anche di un possibile interessamento della Fiorentina per Santiago Beltrán, portiere argentino del River, e quindi ecco, dovesse poi essere questa la linea della Fiorentina, dovesse esserci davvero la volontà di affondare il colpo per Santiago Beltrán, portiere 22enne del River, questo ci porterebbe a dire che Martinelli potrebbe essere scaricato dalla Fiorentina. Insomma, che senso avrebbe allora continuare a pensare che Martinelli possa diventare il portiere del futuro della Fiorentina? Sarebbe una scelta sbagliata da parte della Fiorentina?
10: No, non credo che sia così. Il ragionamento è che non puoi puntare su una singola possibilità, perché il nostro lavoro è, insomma, ci sono tanti imprevisti, no? Che possono, facendo i dovuti scongiuri, essere gli infortuni possono essere tante cose. Quindi se poi dopo te dici non faccio nessun'altra operazione perché Martinelli è il portiere del futuro, è giusto che tu faccia il ragionamento, ma è giusto anche che tu sia tutelato in altro senso, in altro modo. Quindi credo che,
8: cioè, tu dici che comunque dovesse davvero la Fiorentina pensare a Santiago Beltrán, potrebbe esserci la coppia Beltrán Martinelli per il futuro, considerando che De Gea è chiaro problema. Ormai insomma,
10: abbiamo De Gea, abbiamo Lezzerini e abbiamo Christensen.
8: Sì, in questo momento sì.
10: Normale che puoi avere Martinelli, puoi avere Martinez, avete detto, sì.
8: Santiago Beltrán.
10: No, ora penso a Martinez, certo, perché ho visto l'Inter l'altra sera.
8: Sì, certo. Quando è rimasto in testa.
10: E quando mi criticano De Gea non capisco proprio più nulla, perché mi si gonfia la vena, perché se penso a certi portieri che giocano ad alto livello, dico
8: sì, in Champions, sì.
10: Criticare di che... E poi non mi piace questa situazione, onestamente, che sia venuto fuori che la Fiorentina è interessata a un portiere giovane e che ci si sia collegato che De Gea c'ha una certa età, che De Gea domenica, secondo le persone, è la causa che ha sbagliato ed eravamo abituati ai suoi miracoli. Non mi piace questa situazione, onestamente non è una buona lettura della situazione sia di De Gea che della Fiorentina e il bene della squadra, questo proprio lo devo dire.
8: Ecco, quindi secondo te, ecco, comunque questa eventuale ipotesi Beltran non deve far pensare che Martinelli poi non debba continuare la sua avventura alla Fiorentina?
10: No, no, io sono convinto che pari età, pari la stessa cosa, può venire chi vuole, ma il futuro nella Fiorentina sarà dato in mano la porta a Martinelli, solo che ora non è il momento giusto, cioè nel senso ora è giusto il percorso che sta facendo. Io non vedo perché la gente c'ha sto rammarico che è andato a Avellino, magari vincerà anche il campionato, sai quanto ne viene fuori più rafforzato, sai che training, che allenamento a livello fisico, mentale, pelo sullo stomaco che acquisisce il portiere, cioè non lo vedo proprio Martinelli in porta questa stagione nella Fiorentina. Poi è facile dire la Fiorentina non sta andando bene, quindi già siccome non abbiamo obiettivi poteva essere stato lanciato, certo, Martinelli. No, non sono d'accordo, non è così che funziona.
8: Comunque, per quanto riguarda l'indiscrezione del Corriere dello Sport Stadio di ieri, riferendoci sempre a Santiago Beltran, l'idea della Fiorentina sarebbe quello di prenderlo, questo giocatore, a gennaio in prestito con la possibilità di riscattarlo poi a giugno. Questo giocatore che tra l'altro va in scadenza di contratto nel 2027 dicembre 2027, perché comunque bisogna considerare l'anno solare in Argentina. Tommaso Borghini, le tue considerazioni con Gian Matteo Mareggini.
9: No, vorrei sapere da lui, visto che parlava anche di De Gea, appunto, mi sembra l'abbia già detto, però ecco, secondo te quindi non ci sono stati per esempio a Genova qualcuno dice poteva far meglio
8: respingere più lateralmente,
9: su quella respinta un po' centrale, no, si va a cercare un po', mi rendo conto è un po' un gioco al Massaro in questo momento, perché
10: davvero
9: si cerca,
10: cioè, è una cosa assurda,
9: è tutto determinato dal risultato, no, della
10: siccome
9: fine,
10: è stato fermo il campionato tre settimane per le nazionali, tutti hanno dimenticato che è successo prima, che pur giocando meglio del Napoli, vogliamo dire, più abbiamo sofferto, la palma di migliore in campo è stata data a De Gea. Ora la domenica dopo, il mezzo dubbio del mezzo gol, ditemi se messi sulla bilancia queste due partite con De Gea che fa una partita dove salva il risultato e una dove si dice poteva respingere più laterale e non poteva prendere un gol così, io non ci trovo equilibrio in questo ragionamento.
8: Forse ci ha abituato tutti troppo bene, bravo, nella sua prima stagione, nella prima stagione quando compiva anche dei miracoli veri e propri.
10: Ma veramente, però il portiere in sé per sé, anche per qualità e freschezza fisica, per tante cose positive che lui ha. Se parlate, ora parlate con me, dovete chiamare da Buffon a Toldo a Sebastian Frey, fatele queste chiamate e chiedete un parere su De Gea. Voglio dire, no, con questo saremo credibili i nostri nomi di portieri che, certo, sono stati di un certo livello, se vi dicono De Gea non si discute, è un valore aggiunto per la Fiorentina. Voglio dire, guardiamo da altre parti, su altri problemi della squadra, ragazzi, non sul portiere. Poi dopo viene facile andare a vedere l'ultimo atto di una difesa, parlo a livello collettivo, non felice sul gol subito.
8: No, certo, poi insomma bisogna interrogarsi anche allargando l'orizzonte su una fase difensiva che in questo momento sta funzionando poco o niente. Ti chiedo come si può trovare con questi giocatori adesso una quadratura, se si può trovare maggior solidità o se invece bisogna aspettare addirittura il mercato di gennaio per prendere un difensore centrale forte, un mediano di rottura, un giocatore che in questo momento non c'è nella rosa della Fiorentina.
10: Ah, io ho la mia idea anche qui, sono stato portiere, avevo una difesa, a me...
8: Aspetta, abbiamo perso Gian Matteo Mareggini, sono curioso di sentire adesso anche la sua idea a proposito della fase difensiva. Ecco, adesso vediamo se riusciamo ad ascoltarti,
10: sì,
8: Gian Matteo. Ecco. Vai, sì, adesso sì, vai.
10: Sì, dicevo, avevo avuto un finale di stagione l'anno scorso, proprio con Vanoli, dove la Fiorentina aveva trovato il suo assetto difensivo buono, direi veramente ottimo, ma si sono buttati, cioè, io capisco poi dopo c'è l'età, c'è tutto, ma per esempio Gosens era un signor difensore perché faceva la fase offensiva, ma era bravissimo in fase difensiva. Il Pongracic da tre quarti di campionato un po', quando ha cominciato a ingranare anche la squadra, perché Pongracic non è un trascinato.
8: Abbiamo ripreso già Matteo Pareggini, vediamo se magari lo ricontattiamo e vediamo di rendere migliore il collegamento, vediamo se riesce anche lui a posizionarsi in un settore migliore per avere una migliore ricezione. Nel frattempo leggo anche il messaggio di Quentin che dice De Gea, parlare di lui come uno dei problemi della Fiorentina significa come nascondere la polvere sotto il tappeto. Cosa c'entra De Gea se la squadra difende male? Non può fare sempre i miracoli.
9: Sì, non c'è dubbio su questo. Io sono d'accordo con quello che dice Mareggini, cioè l'attacco al portiere, diciamo, è quello che dice anche il nostro ascoltatore, è l'ultimo dei problemi in questo momento. La Fiorentina ha problemi strutturali nella fase difensiva, sì, secondo me.
8: Però abbiamo recuperato già Matteo. Ci sei, Gian Matteo?
10: Sì,
8: eccoci,
10: sì,
8: eccoci,
10: sì.
8: Eccoci. Vai pure,
10: sì,
8: vai pure.
10: Questo dicevi, sono d'accordo anch'io, nel sì, senso... Il problema è trovare la quadra.
8: Dicevi dell'anno scorso di Gosens.
10: L'anno scorso Gosens garantiva molto in fase anche difensiva. E magari avevamo problemi a destra con Dodò che si dimenticava di fare un po' era distratto in fase difensiva. Ma fra i centrali mi sembrava fossero ai tre quarti di campionato Pongracic e Ranieri. Con Pongracic, Ranieri e Gosens a sinistra, pur avendo anche Dodò che non era alternante, siamo andati bene, avevamo trovato una dimensione giusta. Ora Pongracic è stato messo da parte, ma se ne parla tanto male, ma quando mi dici vado a gennaio a cercare un centrale, noi si mette da parte, si fa alla fine di Milenkovic che gioca con ottimi risultati nella Premier League, che era un signor difensore, e ritengo che Pongracic può essere recuperato alla causa, come dico anche che Vieri è un ottimo giocatore giovane in prospettiva e va inserito gradualmente. Perché l'assetto difensivo è una cosa molto importante. Infatti una volta cosa dicevano? Il portiere un po' di esperienza e il difensore di riferimento, un difensore di riferimento con personalità di esperienza, davano una buona solidità alla squadra. Allora viene facile a Vieri inserirsi in un contesto del genere.
8: Però ti chiedo anche del mediano di rottura. Serve a questa Fiorentina per rendere ancora più solida.
10: Serviva già dall'anno scorso, Serviva già dall'anno scorso. Probabilmente non è stato trovato il profilo giusto. E c'è stata quest'estate, no? Aiutami, è stato chi era il giocatore che volevano prendere, che non sono riusciti a prendere.
8: C'era Torsved, anche se non era
10: lui
8: al 100%, certo, poteva aggiungere,
10: però c'aveva dinamicità, sì, e sì, poteva, certo, essere. Noi abbiamo due, io li definisco per me fantasisti, perché hanno l'idea del gioco, no? Di che sono Ulahi e Fagioli, che hanno queste caratteristiche. Io ho paura quando Fagioli si trova davanti all'area nostra di rigore, che deve fare certe determinate coperture o certe chiusure preventive nei confronti dell'avversario, e gli dà troppo spazio, e quando calciano magari si gira, perché non è nelle sue corde, ma ha tanti altri pregi. Io lo stimo tanto come giocatore, ma su questo aspetto qui manca, ecco. E quindi poi c'è lui che è così. Ulahi è troppo irruento e non ha i tempi per andare a recuperare la palla in maniera effettiva, e molte volte viene ammunito e rischia anche l'espulsione. Ci rimane Ndur, che ha la caratteristica mentale di fare di avere questo ruolo, ma ha delle caratteristiche fisiche, un passo compassato, non è rapido, e quindi ci saltano a centrocampo, direi in questo momento, con facilità.
9: E quindi come è difficile da risolvere senza possibilità di andare sul mercato, perché le caratteristiche dei giocatori sono queste, Gian Matteo. Quindi come potrebbe fare secondo te per un po' tamponare il problema Vanoli? C'è chi dice inserendo Ulahi centrale davanti alla difesa, spostando Fagioli più sulla mezzala. Te la vedi una soluzione possibile?
10: Allora, io penso che questa cosa non sono io che la devo dire all'allenatore, però sì. Davanti alle anche prove che ci sono costate care, di mettere a centrocampo, nel centrocampo a tre con cui abbiamo giocato, di avere praticamente in sostanza poi sia Ulahi che Fagioli, vanno proprio inseriti in due contesti, vanno inseriti anche tutti e due, ma in due contesti diversi. Cioè il centrocampo si indebolisce troppo, secondo me, a livello di fase difensiva, parlo.
9: Sì. E quindi non li metteresti, ecco, contemporaneamente in campo?
10: Io in questo momento no. Onestamente in questo momento ma si vede bene.
9: Forse un Brescianini quindi inseriresti?
10: Sì, ma sicuramente. Ora, il Brescianini ci vuole un Brescianini al 100%, sì. Perché Brescianini, come sta sotto di condizione un attimino, diventa un giocatore che in campo a volte è impalpabile. Quindi Brescianini ci vuole, Brescianini dell'Atalanta, dei tempi dell'Atalanta, e che ci ha fatto vedere a Firenze un po' troppe poche volte per quanto dovrebbe fare. Quindi sarebbe il caso di stimolare molto, di cercare di recuperarlo nella miglior forma possibile, perché sia è un giocatore aggressivo e che ha tempi di inserimento in avanti importanti. Però ripeto, lui è alto, è muscolare, e avrebbe anche abbastanza, non è assolutamente lento, però lui, come non ha la condizione fisica e mentale giusta, è un giocatore che diventa purtroppo impalpabile.
8: Gian Matteo, grazie per tutte queste tue considerazioni sempre interessanti, a presto.
10: Grazie a voi.
8: Buona giornata.
9: Ciao.
8: A proposito di Brescianini, c'è da dire che in campionato con Vanoli ha giocato soltanto un minuto.
9: Un minuto, e quindi un minuto Brescianini, abbiamo detto, no? Poi chi era? João Mário?
8: Zero minuti João Mário in campionato.
9: Zero minuti João Mário. E questo l'abbiamo detto, però ogni allenatore ha le sue fa le sue scelte. La rosa della Fiorentina è molto larga per il solo campionato, a livello anche numerico, e quindi è chiaro che qualcuno deve essere sacrificato, però insomma le caratteristiche dei giocatori manca un po' a questa squadra, no? Una certa centrocampo, a parte c'è solo Ndur che c'ha quella capacità di la forza, ecco, che può servire in certi frangenti. Quindi non so, Brescianini potrebbe anche essere utile, perché poi all'inizio di questa stagione fu schierato addirittura terzino, te lo ricordi? Lui sì, veniva impiegato come terzino sinistro.
8: Io e quindi, se le cose dovessero andare male su quella fascia, potrei tornare anche a prendere in considerazione.
9: Analizzando le caratteristiche dei giocatori, e quali giocatori potrebbero essere adatti se Valdepeñas viene
8: ieri non lo riproporrei, francamente. Mi sembra che abbia nel passo,
9: con il Napoli,
8: nella capacità di essere proprio un marcatore giusto per la fascia sinistra, anche quando è stato utilizzato contro il Napoli tendeva un po' a stringere al centro piuttosto che andare sull'avversario.
9: Io ti dico la verità, allora Brescianini forse lo potrei utilizzare a centrocampo e io penserei, visto che lì riproporlo nel mezzo dopo anche la prestazione così negativa che ha fatto a Genova Ranieri sarebbe un azzardo, quindi le alternative sono due: o lo fai rifiatare, lo rimetti, gli fai riordinare le idee, oppure lo puoi utilizzare anche nella posizione inserendo un, non so, Vieri al centro della difesa e lui, perché no, sulla sinistra, che ti dà la possibilità di poi scivolando, come si dice, come dicono quelli bravi, no? L'azione difensiva, stringendo la squadra, di diventare un terzo centrale che all'occorrenza ti va a fare il lavoro difensivo nell'area. E comunque Ranieri ha i piedi per poter fare anche il terzino sinistro, l'ha fatto in passato, e se c'è da fare un cross in cioè sicuramente in maniera migliore rispetto a quello che può fare Vieri, come caratteristiche dico, anche lo può fare, non è certo un terzino di spinta, ma di là abbiamo la spinta di Jimenez dall'altra parte, quindi avere due terzini che
8: due terzini che vanno
9: così,
8: è difficile,
9: offensivi,
8: è difficile questa Fiorentina possa sostenerli, bisogna
9: quindi
8: tornare a un terzino bloccato e uno che va,
9: e quindi in questo momento per cercare anche di togliere dall'impaccio Ranieri, che comunque oggettivamente ha fatto degli errori grossissimi nell'ultima partita, potresti provare una soluzione del genere, perché Valdepeñas attualmente lo vedo un po' difensivamente parlando in difficoltà,
8: un po' acerbo.
9: Poi mi direte, il Como però ha esterni veloci e quindi come si fa? Anche lì
8: vediamo, vediamo chi giocherà, perché
9: un cane si morde la coda.
8: Ieri è uscito dopo 20 minuti dopo il gol dell'1-0.
9: Però sì, per noi è una buona notizia, insomma, perché tra l'altro ci aveva punito, ve lo ricorderete, certo. Nell'anno, mi pare forse con Palladino fece gol a Firenze.
8: Sì, è vero.
9: E quindi anche lì, sicuramente quell'anno lì. E lui è un giocatore veramente forte, a me piace moltissimo, però un po' a volte ha propenso agli infortuni. E ieri aveva fatto gol, tra l'altro. Si è infortunato proprio in occasione del gol, e quindi qualche pezzo lo perdano anche loro. Detto questo, hanno comunque i sostituti all'altezza, ci mancherebbe altro. Como è molto attrezzato da questo punto di vista, soprattutto a livello di esterni.
8: I precedenti tra Fiorentina e Como, c'è il focus.
9: C'è il focus, visto che parlavamo di Dia, ora però prendo un attimino tempo perché devo andare a recuperare.
8: Nel frattempo leggo il messaggio di Paolo D'Arezzo: per dare più equilibrio alla squadra si potrebbe ripensare ad una difesa a tre con Dragusin, Pongracic e Vieri, che nel secondo tempo mi è piaciuto, così Jimenez e Valdepeñas sarebbero più liberi di spingere. Ne abbiamo parlato di questa difesa a tre,
9: io ritorno a 3-5-2, ma non lo so,
8: non ci convince, francamente
9: non lo so, perché l'anno scorso siamo stati mesi a dire passiamo alla difesa a 4, tra l'altro utilizzata da partire dalla partita vinta con l'Udinese, di cui citavamo prima, con Parisi alto a destra, e poi lì la Fiorentina ha iniziato l'opera salvezza e a fare punti. Fino a, con la difesa a 3 non si era vinto neanche una partita,
8: neanche una.
9: Non mi ricordo, forse 15 giornate, dico una sciocchezza. Fino a dicembre non si era vinto neanche una partita di Serie A.
8: Ranieri può giocare terzino, dice Luciano da Empoli, ha già fatto con buoni risultati a Salerno, lo abbiamo sottolineato, è vero.
9: Quindi magari potrebbe essere una soluzione, vedremo cosa ci riserverà Vanoli.
8: I precedenti, Fiorentina
9: Como. Ti dico soltanto che, allora, intanto nelle ultime tre partite giocate contro il Como a Firenze, la Fiorentina ha sempre perso. Tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, e sempre contro Fabregas, allenato da Fabregas in tutte e tre le occasioni. Nell'ultima sfida a Franchi il 27 gennaio di quest'anno, cioè Coppa Italia, gli ottavi di finale, la Fiorentina ha perso 3-1, e la caratteristica particolare è che era passata in vantaggio con un gol di Piccoli al settimo minuto, ma poi il Como con Sergi Roberto, Nico Paz e Morata al 91esimo ribaltò la contesa. Stessa situazione accadde anche il 21 settembre 2025 in campionato, c'era ancora Pioli in panchina, la Fiorentina passò in vantaggio con un gol di Mandragora e poi fu rimontata al 65esimo dal gol di Kempf, e al 94esimo Cipuni a Dai, e già si cominciò a capire, non era un'annata facile. Anche Palladino, lo citavamo prima, 16 febbraio 2025 perse 2-0 in casa col Como, gol siglati da Diao al 41esimo e Nico Paz al 66esimo, e chiuse praticamente la pratica. E allora andiamo a quel dato interessante: qual è l'ultima vittoria che la Fiorentina ha ottenuto al Franchi o Comunale, perché qui si va molto indietro, contro il Como in Serie A. Intanto ti posso dire che sì, c'è stata una vittoria più recente rispetto a quelle ottenute in Serie A, il 2 novembre 2003, quindi siamo a 23 anni fa,
8: sì,
9: Serie B, sì, Cavasin sulla panchina della Fiorentina, sì, Fascetti sulla panchina del Como, 1-0 firmato da Cristian Reganò su calcio di rigore.
8: Sì, io mi ricordo anche sempre in quella stagione la partita che si giocò in trasferta a Como, e anche in quella circostanza Fiorentina vinse 2-0.
9: 2-0 mi pare, anche lì Reganò,
8: sì,
9: doppietta,
8: gol, tra
9: forse
8: sì,
9: uno bello in mezza,
8: sì,
9: rovesciata,
8: sì, sì,
9: quindi ecco lì insomma quantomeno la tradizione. Però volendo trovare l'ultima vittoria in Serie A contro il Como a Firenze della Fiorentina, bisogna risalire a 38 stagioni fa. Pensa te, 38 stagioni fa, ovvero il maggio, 7 maggio 1989, con Sven-Goran Eriksson in panchina, la Fiorentina si impose 3-1 con la doppietta di Roberto Baggio, che segnò la sua seconda rete su calcio di rigore, e il gol di Carlos Dunga. Insomma, nomi che ci fanno venire un po' la lacrimuccia.
8: Sì, sì, sì.
9: E l'ultimo pareggio, anche lì c'era sempre Eriksson in panchina, in Serie A parliamo, a guidare i viola, e si pareggiò 39 anni fa, 27 settembre 1987, vantaggio del centravanti sfirmato dal grande tira la bomba Ramon Diaz, pareggio nel finale di Annoni, Tarzan Annoni, che ancora giocava nel Como, che fece l'1-1. Poi andando al ritroso,
8: ecco, aspetta, aspetta,
9: forse possiamo
8: aspetta,
9: anche mostrare qualcosa.
8: Nell'85-86 dovremmo avere anche pronta un disegno, insomma, che ci
9: riporta
8: animati, alla memoria quel gol.
9: Il gol animati, che sì, come li chiamiamo,
8: stagione 85-86,
9: esatto,
8: Fiorentina di Agroppi.
9: Perché la Fiorentina ha una tradizione favorevole, in particolare nel mese di febbraio, purtroppo non ci siamo, siamo a ottobre, mese di febbraio la Fiorentina ha una tradizione favorevole.
8: Eccolo qui, eccolo qui,
9: la prima vittoria a febbraio, c'era Groppi in panchina 9 febbraio, vediamo il disegno sul Guerin Sportivo, era
8: sì,
9: di un tiro di
8: stavo vedendo, per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre, la raffigurazione di questo gol di Daniel Passarella contro il Como, stagione 85-86, insomma, su punizione, una specialità di Daniel Passarella,
9: grazie sinistro. Tra l'altro in porta c'era Mario Paradisi, ora non si legge bene perché c'è il logo della nostra TV, e Mario Paradisi che era un ex della Fiorentina,
8: ecco, adesso lo vediamo,
9: che
8: sì,
9: lo tra l'altro lo conosceva anche bene, avendo comunque fatto il secondo fino al 1983, Passarella è sì, arrivato nell'82, quindi conosceva sicuramente in allenamento Passarella, l'avrà a proposito, l'avrà bombardato di
8: certo,
9: però non bastò, ma Paradisi ci arrivò, la toccò la palla, però entrò ugualmente perché insomma tirava preciso e forte Passarella. Lì si vinse 1-0 ed era appunto la stagione di Aldo Agroppi.

0: 4 si chiuse 1-0 il primo tempo in favore degli ilariani. Perché? Perché proprio nel finale del tempo Roggi concluse a rete, fece gol, ma sostanzialmente il portiere del Como, Antonio Rigamonti, era sdraiato in terra. Perché? Perché, a quanto accertato dopo, successivamente, intervenne anche i carabinieri, che trovarono in terra tre bulloni, sì, sì, tre dadi di bullone, che furono scagliati, si pensa, con una fionda dalla curva, e colpì, uno di questi colpì alla testa il portiere
1: Antonio Rigamonti.
0: Antonio Rigamonti, che crollò a terra. Allora si sapeva poi, insomma, che se c'erano episodi del genere, sì, 99,9%, anzi quasi 100%, la partita era persa a tavolino. Tant'è vero che poi nel ritorno in campo la Fiorentina dilagò, Como siamo quasi sicuri della vittoria, così dissero a fine partita loro, dilagò, segnarono desolati, poi segnò Antognoni su punizione leggermente deviata da Rossi del Como, poi segnò il Biscia Bresciani, che era subentrato nel corso della ripresa, e di nuovo desolati, quindi 4-1. Però al Franchi c'era un'aria poco festante, perché sì, le notizie, la notizia del che poi fu anche portata all'ospedale, Rigamonti ricoverato per un bullone, si era già diffusa, sì, e infatti qualche giorno dopo la giustizia sportiva ribaltò il 4-1 per la Fiorentina in 2-0 per il Como.
1: Adesso andiamo però a salutare il nostro prossimo ospite, cresciuto nella Fiorentina, ha giocato nel settore giovanile viola, ha vinto un torneo di Viareggio nel 79 e poi dall'84-86 ha giocato anche con la maglia del Como. A chi mi riferisco, caro Tommaso?
0: Secondo me Giovanni Guerrini.
1: Giovanni Guerrini, eccolo qui. Benvenuto.
2: Buongiorno,
0: ciao. Ciao, buongiorno. Non ci si non lo sapevo, te lo confermo.
1: No, io non informo mai.
0: Ci sono dei testimoni che ci dicono che sanno che lui non mi informa sui collegamenti, e quindi insomma, però questo era facile.
1: Era facile,
0: perché quell'epoca lì eravamo ragazzi e sì, si seguiva la Fiorentina, ci si ricorda più dei gol di quell'epoca, di quelli magari fatti due o tre anni fa.
1: Sì.
0: Mi ricordo anche Guerrini segnò dei gol con la maglia della Fiorentina, se non al debutto quasi.
1: 39 presenze, sì, e 3 gol.
0: Ecco.
2: Al debutto a Firenze.
0: Ecco, vedi, debutto a Firenze.
2: La seconda partita facevo più la squadra e fu un'emozione, naturalmente, sotto la curva Fiesole. A 19 anni, esordire in casa.
1: Sì.
2: E fare gol, insomma, una cosa...
1: Non è proprio una cosa che accade tutti i giorni, sì.
2: Che ricordo con uno dei momenti più belli che ricordo.
0: Certo. Ci credo.
1: Senti, invece al Como sei stato per 3 stagioni, che cosa ti ricordi di quel periodo?
2: Per 3 stagioni sono state 3 stagioni che ricordo, sì, in tutte e due le fasi, in una fase piuttosto importante della carriera, perché il primo anno arrivai, cioè, facemmo un campionato particolarmente importante perché avevamo una buona squadra. Il primo anno che era salita dalla Serie B il Como, però aveva una squadra di tutto rispetto, c'erano Giuliani, Bruno Matteoli, c'era Cornelison, insomma, era una squadra Centi, Luca Centi.
1: Simbolo del Como,
2: cioè, Luca Fusi,
1: poi Giancarlo Centi.
2: Giancarlo Centi era una squadra Tempestilli, sì. Insomma, era una squadra particolarmente importante.
1: Anche Hansi Müller,
2: sì, è vero, c'era Hansi Müller.
0: Veniva dall'Inter,
1: Insomma,
2: facemmo un campionato importante.
1: Undicesimo posto.
2: Per il Como, sì, insomma, ci salvammo in largo anticipo, sì, insomma, un campionato positivo. Poi,
1: era un buon Como, però niente a che vedere con quello di oggi.
2: Non è più il Como di allora, insomma. Sì. Oggi secondo me è una delle squadre più importanti d'Italia, sicuramente. Non è più una provinciale, anche se è una provincia di 80.000 abitanti, ma la dirigenza è la dirigenza che potenzialmente potrebbe spendere più di qualsiasi altro presidente di Serie A, italiano.

0: che c'è la possibilità di poter arrivare molto in alto, è una squadra che ce l'ha, insomma.
1: Eh sì, assolutamente. Ecco, sei un po' preoccupato per domenica Fiorentina Como?
0: Domenica un po' preoccupato, vedendo l'ultima partita col Genoa, sono un po' preoccupato perché non tanto per la fase offensiva, ma per la fase difensiva, perché sì. Mi sembra che la percezione del pericolo in dei momenti topici della partita non è molto sentita soprattutto dai difensori, perché abbiamo preso due gol che era solamente se fosse stato un po' più un minimo di attenzione sulle marcature dentro area, probabilmente non riuscivamo a evitarle. Sì. Indipendentemente dal fatto che Ranieri, tutti ci sono, ha fatto un errore tecnico, ma l'errore più importante è quello di aver lasciato il giocatore genuano tra i Menez e lui.
2: Certo. Senza guardare l'uomo, non si guarda l'uomo, si guarda sempre il pallone.
0: Sì, perché si è fermato, si riesce a spiegare, perché quando se uno va sulla fascia e crossa, uno si guarda intorno e va a marcare l'uomo. Tra l'altro ce n'era uno solo e Ranieri non poteva vederlo perché era davanti. Poi che ha fallito l'intervento, va bene, ma dietro ci deve essere sempre una protezione o almeno la marcatura sullo specchio della porta, perché lo specchio della porta è quello dove è più facile far gol.
1: Ma secondo te quanto valgono Dragusin e Ranieri? Ecco, che giudizio dai di questi due?
0: Per me, Dragusin è... Non riesco a dargli un giudizio, però sembra. Se Dragusin difende nello stretto, diventa un grandissimo difensore. Se difende in spazi larghi, ha qualche problema. Invece c'è Ranieri che si difende in tutte e due le situazioni, e soprattutto c'è Ranieri, secondo me, è forse uno dei più legati alla maglia viola, che indipendentemente da domenica sicuramente si difenderà, e è un giocatore che a me piace tanto, un difensore, perché ci mette proprio l'anima dentro quando gioca.
1: Sì, però in tanti si chiedono, ma è un difensore della Fiorentina?
0: Secondo me sì, perché
1: c'è una Fiorentina ambiziosa, naturalmente, una Fiorentina che deve pensare.
0: Quando andai a Genova c'era una Fiorentina, arrivavamo quinti l'anno prima, per essere più ambiziosa io andavo via, ma arrivo Bjerkovud, vedete chi arriva. Se arriva Bjerkovud, se arriva uno come Bjerkovud, va bene. Sì. Allora diventa ambiziosa la cosa, ma se deve arrivare Dragusin, restare con Muzzo,
2: non lo valuti Dragusin un giocatore che ti possa cambiare?
0: No, è un buon giocatore, ma è come Pongracic, non è che
2: a quel livello lì l'avessero pagato più di 30 milioni quando
0: l'anno scorso ha fatto bene a Genova, no? Sì. Lui 2 anni fa ha fatto bene a Genova, come aveva fatto bene, molto bene, il Comuzzo, perché il Comuzzo c'è il Napoli che lo pagava 35 milioni. Fra i due.
2: Un anno solo dici non basta, poi per
0: un anno, poi c'è l'anno scorso credo che abbia giocato pochissimo.
2: Si è fatto anche male, ha avuto un infortunio grave.
0: Sono tutte cose relative al fatto che uno diventa un giocatore importante, perché anno dopo anno si ripropone sempre a livelli alti.
1: Senti, e Vieri invece come lo giudichi? Secondo te può diventare il titolare della Fiorentina a breve? Vieri, il brasiliano, il difensore brasiliano.
0: È giovane, molto giovane. Io l'ho visto giocare una volta, è entrato
1: con il Genoa nel secondo tempo. È entrato, sì.
0: Non l'ho vista la partita, ho visto solo gli highlights. Però, a parte le prime i primi 15 minuti di follia nostra, poi non è che abbiamo subito tantissimo.
1: No, certo.
0: Secondo me è un giovane da far crescere, ma da far crescere come poteva essere Comuzzo, e che dopo un'annata non buona, ma non buona per tutta la Fiorentina, non si può pensare che un ragazzo di 19 anni aveva l'anno scorso potesse essere il salvatore non so della patria, e un'altra annata di prova, anche perché per un giovane il secondo anno di carriera è sempre più difficile, perché il primo anno gli viene praticamente
1: quasi tutto naturale, insomma, sì. Insomma, poi è chiaro che aumentano le responsabilità, anche
0: un po' più problematico, sì, certo. Cioè, il terzo anno poteva essere, secondo me, per come è stato venduto e per cioè è stato dato un prestito, sì. Insomma, lo poteva tenere e cercare di vedere che cosa poteva,
1: sì, sì. Cioè, quantomeno era più pronto di Vieri, ecco, questo sicuramente. Poi vediamo che tipo di percorso potrà fare Vieri.
0: L'ho conosciuto,
1: sì. Un po' di messaggi per te, caro Giovanni. Stefano Taxi dice: io ricordo un 1-2 nell'anno di Bersellini con Guerrini in campo, gol di Maccoppi, Diaz e Todesco. Ricordo che facevo il parcheggiatore alla mostra dell'artigianato, venni via di nascosto rischiando il licenziamento, cose che si fanno a 20 anni. Te la ricordi la partita?
0: Ricordo, sì, perché era una partita, era il terzo anno. Io il secondo anno è stato per me un anno peggiore della carriera, se non l'anno a comodo, perché mi fece male al ginocchio alla seconda di campionato, poi provai ma dovetti operarmi e persi tutto l'anno praticamente, e poi rientrai e fu una delle partite che giocai a Firenze, insomma, non è che giocai tu, feci 20 partite per quell'anno, certo, praticamente mi avvisò anche Firenze, era una partita particolarmente importante per noi perché lottavamo per salvarci,
1: certo. Poi c'è Fulvio che dice: grandissimo Guerrini in campo, dava l'anima, doveva stare di più a Firenze, mentre Giulio da Sesto dice: io da bambino facevo la sforbiciata alla Guerrini.
0: No, ora, la sforbiciata può darsi mi sia un so capitata una o due volte.
2: però visto
0: però siamo... sì, però potevo stare, cioè se no forse sì, perché io ho giocato Serie A, va bene, però a Firenze forse ho giocato un po' poco per quello che avrei potuto giocare. Purtroppo era il periodo in cui Vierkovut mi ha praticamente, io dovevo fare conti con Bjerkovut, il primo anno a Firenze, poi a Genova, dopo 2 anni tornò Bjerkovut,
2: e non era una concorrenza.
0: Purtroppo era molto forte, sì. Non purtroppo, insomma, era
2: molto forte. Senti, l'ultima cosa,
0: più forte al mondo.
1: Sì,
2: un ricordo di Amarcord, sì. Cioè, perché l'abbiamo già parlato anche, però era divertente il soprannome che avevi, vero?
0: Sì, ecco. a Firenze quando esordì, cioè, ero fisicamente piuttosto importante, diciamo così. Allora mi misero il soprannome di Gigrobo,
2: famoso cartone.
1: Sì. E invece a Genova la Samp?
0: A Genova Mazinga, praticamente era uscito questo cartone animato giapponese, Mazinga Z. E tuttora a Genova quando mi chiamano a volte per ricordare dell'annata, perché fu un'annata importante a Genova, perché nonostante tutto io andai a giocare in Serie B in quel periodo lì, cioè adesso sarebbe impossibile pensare che io, cioè non era all'altezza di Vierkovut, però non ero nemmeno un giocatore della Serie B, ora sarebbe impossibile poter fare uno scambio del genere,
1: certo, sì, sì.
0: Però
2: insomma, quando ti chiamano,
1: comunque, insomma, quando ti chiamano a Genova ti ricordano sempre, insomma, ti definiscono sempre Mazinga, eh?
0: Sì, anche perché a Genova ho avuto, cioè, la fortuna di fare gli ultimi 2 gol della matematica promozione.
1: Certo,
0: hai
1: un posto importante sì nella storia. Giovanni, ti devo salutare perché siamo in chiusura. Grazie mille, certo. Davvero, alla prossima.
0: No, grazie a voi.
1: Grazie a Giovanni. Ciao. Ferrini, non c'è spazio purtroppo per la
2: Marcola. Ma tanto l'abbiamo già fatto, oggi era dedicato interamente al debutto di Giancarlo Antonioni, ci mancherebbe altro.
1: 15 ottobre 1972. Grazie.
2: Ciao.
1: A Tommaso Barghini, grazie a tutti voi, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Radio Firenze Viola.
11: Incoming message.
10: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
12: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
13: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
12: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Qair.
13: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
12: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
15: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
16: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
17: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
18: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
14: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
19: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
14: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti. We'll be right back.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio e bentrovati, buon giovedì 15 ottobre, passate da un minuto le 14, palla al centro su Radio Firenze Viola, in diretta anche sulle di radio fino alle 16 per continuare la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica al Franchi. Alle 15 arriva il Como, che abbiamo osservato anche in questa due giorni europea, tutt'altro che positiva per le squadre italiane, non a caso anche i nostri avversari sono caduti ad opera del Feyenoord in Champions League, e cercheremo di capire poi anche quella che è la situazione in attacco, perché Ken abbiamo capito che probabilmente non ci sarà, ma anche Diao è uscito abbastanza malconcio dalla gara di Rotterdam. Casa Viola, per la verità, qualche ulteriore problema c'è, perché chiaramente sapete la situazione di Attà, ma abbiamo capito che anche Gonçalves è ancora un po' indietro, tanto che potrebbe essere Brescianini la novità della sfida del Franchi. La novità di palla al centro di quest'oggi è un croccantissimo Alessandro Di Nardo in studio con me. Ciao Ale,
3: ben ritrovato. Che bello, ciao, ben ritrovati, ciao.
2: Direttamente anche da un ritorno ieri con Niccolò Santi. Cosa ti sta suonando?
3: Cioè, mi suona.
2: Ti faccio la presentazione bella, ti do come dire.
3: Mi suonano. Mi
2: ti stanno portando via la macchina.
3: Mi suonano le chiavi della macchina da un po'.
2: È bellissima
3: un po' di tempo.
2: Cosa. Il furto dell'auto in diretta, quindi speriamo.
3: Se qualcuno vede un soggetto strano alla guida di una Twingo, mi segnale tutto.
2: Colore...
3: 348-7513933, colore rosso.
2: Mentre io lo invito semplicemente a accendere il DAB in macchina per sentire Radio Firenze Viola e poi chiaramente andare a riciclare il tuo mezzo e magari concedersi una vacanza
3: sì,
2: alle Bahamas,
3: se dove va all'Abetone con la mia Twingo può andare.
2: Hai visto mai? Magari c'è una certa ricerca sul mercato. Va bene, 348-7513933 per intervenire, come detto, in diretta fino alle 16 anche con Lady Radio. 3925727775, se no chiamate 055 7711 171 con l'ottimo Marco Tonelli di là dal vetro al lavoro, pronto a ricevere le vostre telefonate o le vostre note audio. Dicevo che il Como, un po' come tutte le italiane, esce un po' abbacchiato, no, da questa due giorni di Champions League, anche se io ieri sera al primo tempo vedevo che comunque la squadra di Fabregas c'era in partita, poi chiaramente magari a qualche limite di esperienza, però insomma non me la sento di dire, visto il Como ha perso, questo lo ridimensiona e domenica l'impegno è un po' meno arduo. Credo che sia una partita abbastanza difficile e per la Fiorentina un bel test, no?
3: Sì, iniziamo dicendo ovo oppure tarallo, come dice un famoso influencer pugliese. Sono ovo, vuol dire zero punti
2: ovo
3: in quattro partite.
2: Molto a me.
3: 0 punti in 4 partite da parte delle italiane. Ieri la Roma ha perso, abbiamo visto tutti in che modo.
2: Sì, e ho visto molto bene Gollini.
3: Sì, l'ho
2: poi
3: visto, l'ho visto
2: colpi
3: anche
2: di testa sono ravvicinati, però
3: sì,
2: ecco.
3: 3 gol su 3 calci d'angolo consecutivi. A Roma lo chiamano già psicodramma quello che è successo ieri. Insomma, Mourinho
2: no,
3: è riuscito
2: poi
3: a vincere.
2: No, stiamo seguendo le vicende della nostra amata squadra Ussi.
3: Sì.
2: E abbiamo visto il nostro Fabio Ferri tra i pali e andava giù
3: si
2: con una
3: dire,
2: certa rapidità. Gollini ci mette 20 minuti e andà giù sui colpi di testa.
3: Sì, sì, abbastanza colpevole su almeno 3 dei 4 gol del Real Madrid. Detto questo, proiettandoci poi alla partita di domenica, secondo me la sconfitta del Como è qualcosa che non è utile alla Fiorentina, perché io poi metto le mani avanti, perché poi qualcuno mi dice che sono un comasco.
2: Sì.
3: Io la squadra di Fabregas, il Como di Fabregas, l'ho visto sbagliare raramente 3 partite consecutive, e diciamo che anche contro la Roma in 11 contro 10 per la maggior parte del tempo. Secondo
2: d'accordo.
3: Me, se conosco Fabregas, e non lo conosco personalmente purtroppo, non la sbaglia il Como la partita di domenica. Poi la puoi anche vincere
2: No, ma poi ti aggiungo che 0-0 con la Roma. Ho capito, appunto, hanno fermato la Roma, sì. E probabilmente in questo momento la squadra sta meglio, tant'è vero che Gollini a parte era sul 3-1 per Real Madrid, quindi io il risultato, almeno dal mio punto di vista, non lo battezzo come negativo per il Como.
3: No, poi il Como ha delle particolarità anche riguardanti la lista UEFA, sappiamo ci sono pochissimi italiani nel Como e quindi Fabregas è stato costretto anche a fare qualche scelta abbastanza difficile. Non c'è Cacheré, che è un titolare di questo Como in lista UEFA, ce lo aspettiamo magari in campo contro la Fiorentina. Anche la scelta di Duvigas fuori a inizio partita secondo me guarda molto la partita del Franchi, e poi l'abbiamo visto quando è entrato Duvigas, il Como è un'altra squadra quando gioca con un centravanti vero. Sappiamo che Moise Kean non ci sarà, salterà purtroppo il ritorno al Franchi. Come l'avresti accolto Moise Kean?
2: Vabbè, a me non lo devi chiedere,
3: no, lo so,
2: devi
3: però,
2: immaginare come... la tifoseria, secondo me
3: secondo me male.
2: Quasi all'indifferenza.
3: No, secondo me sarebbe stato fischiato alla lettura delle formazioni. Poi insomma, vediamo chi ci sarà in attacco. Ci sarà probabilmente Duvikas. Guardando all'attacco che ci sarà da questa parte, leggo una copertina, leggo solo il titolo della copertina che trovate su firenzevelo.it. Un po' rabbrividisco, ma non perché l'autore non abbia messo tutto quello che poteva sulla copertina, Lorenzo della Giovan Paola che salutiamo, però il paragone è Pellegrino Beto come Jovic Cabral. Te le ricordi di Jovic e Cabral?
2: Me li ricordo.
3: Ci hai creduto in uno dei due? Forse
2: no.
3: Cabral? Nemmeno
2: no,
3: un attimo,
2: mai.
3: Nemmeno no. Quando fece quel gol a Monza e qualcuno da questi microfoni, non Tommaso Loreto, disse: mi ricorda il Bati. Una partita d'inizio gennaio, fece un gran gol contro il Monza.
2: Pazzesco.
3: E poi
2: non riuscirà più.
3: Poi...
2: No, ne fece anche un altro pazzesco a Braga al volo,
3: sì.
2: Addomesticando un pallone con l'altro piede.
3: C'è uno
2: volo,
3: bello a Napoli.
2: Sotto
3: qualcosa di buono fece. Però
2: no, guarda, il bello di Radio Firenze Viola, che poi è tutto in podcast, quindi lo trovate. Ai tempi ero abbastanza critico, fra l'altro mi ricordo che insomma ebbi modo di chiedere direttamente conto sull'attacco ed ebbi in risposta dal presidente Rocco Commisso il conteggio dei gol messi insieme da Jovic, Cabral, la primavera, la squadra femminile.
3: Sì, poi mise anche, fece una cosa simile anche con Piontek, con i gol di Piontek.
2: Più o meno si parlava anche della cessione di Vlahovic come un grande affare, del fatto che Jovic e Cabral non lo facessero rimpiangere. A me non facevano impazzire nessuno di due, anzi, se vuoi girare il coltello e la piaga, per me con un attaccante diverso da Jovic abbiamo una Coppa Italia in più in bacheca.
3: Riferimento alla partita di Roma.
2: Inter.
3: Comunque 7 gol per Cabral nella Serie A brasiliana al Botafogo, me l'ero completamente perso di vista.
2: Cabral
3: giocatore.
2: Che comunque è passato dal Benfica, quindi voglio dire, magari qualcun altro molto in alto ci aveva visto qualcosa. Io non so, sai, noi che siamo cresciuti con un altro calcio,
3: sì,
2: con altre
3: movenze. Dai, citalo il presidente del Benfica.
2: Cabral mi è bastato vedere come correva per avere dei dubbi, e Jovic mi bastò vedere anche un po' i fianchi, ma insomma erano altri tempi. Va bene, io procederei anche con il nostro primo collegamento, anche per sentire un po' di quelle che sono le valutazioni della due giorni negativa a livello europeo, perché per esempio pensavo al fatto che noi abbiamo detto che a Genova tutto sommato la Fiorentina con un pizzico di fortuna in più, penso soprattutto al palo di Ndur, magari poteva arrivare anche a portare a casa il pareggio. Quello che non ci è piaciuto però è la prestazione, che mi sento di poter dire è un po' l'esatto contrario della Roma, perché di tutto il gruppo la Roma esce sconfitta, è vero, però non ci vai a caso sul 3-1 contro il Real Madrid, non so come la vedi.
3: No, assolutamente. Poi il Real Madrid ti cambia la partita, te la cambia mettendo Arda Güler, Hendrik ed Espi, che sono due potenziali titolari dappertutto, e poi la Roma ci mette anche tanto del suo nelle situazioni di palla inattiva. Detto questo, guarda, a proposito di Genoa-Fiorentina ha parlato anche Daniele De Rossi, perché sabato sera il Genoa sfida la Roma per l'appunto in una partita comunque cruciale per il Genoa e comunque da grandi risvolti emotivi per l'allenatore del Grifone. Ha parlato anche di una grande iniezione di fiducia data dalla vittoria contro la Fiorentina e di una squadra che ora è pronta, perché proprio c'è questa fiducia che in precedenza non vedeva. leva. Io su, si è parlato tanto, no, dell'approccio dei primi 30 minuti, e tanti hanno usato aggettivi, anche secondo me, non so se eccessivi, ma vergognosi, indegni, eccetera eccetera. Io guardo sempre anche un po' all'avversario, o meglio, la Fiorentina, se fa la Fiorentina, è più forte di questo Genoa che giocava con Junior Messias e il Sharawi 70 anni in due, anche questo in tanti l'hanno sottolineato. Però il Genoa è entrato in campo, vedevo anche un talent molto famoso sui social adesso che è Hernanes, il profeta, te lo ricorderai, alla Lazio. Si è messo a fare l'influencer in maniera un po' particolare, perché? Che c'è?
4: No, va bene, va bene.
3: No, tra l'altro, quando insomma si vede uno,
5: c'è il microfonino, le cuffie.
3: Sì, sì, c'è questo, fa queste metafore molto, molto particolari. E lui diceva: io ho capito che per la Fiorentina sarebbe stata molto, molto dura. Dal primo contrasto che Valdepeñas fa con Junior Messias, perché? Perché il Genoa, è inutile metterla tatticamente, aveva troppo più fame della Fiorentina sabato. Io ho visto questo a inizio partita, cioè un Genoa che aveva non il coltello tra i denti, una scimitarra tra i denti.
4: Ma questo è l'aspetto più negativo, che tu lo chiami approccio, atteggiamento, preparazione della partita, perché comunque su quello non devi sbagliare. È proprio il succo di quello,
3: sì,
4: che
3: certo,
4: stamattina mi passava per la testa sentendo, no, il bilancio negativo europeo.
3: Certo, assolutamente, c'entra anche un po' il contesto, Marassi eccetera eccetera, una squadra che ha giocato per l'allenatore. Io ridimensiono anche in questo caso la sconfitta, che è bruttina, però appunto come dicevi tu anche nel secondo tempo si è visto qualcosa di più. Vedremo se vedremo qualcosa di diverso a proposito di scelte di formazione, ad esempio lo diceva anche ieri Andrea Giannattasio, lo diceva anche stamani Gie, in questo momento non è un giocatore che puoi tenere fuori, è sottolineato anche da queste chiavi. Io non so che farci con queste chiavi, ma perché mi suonano? Non lo so, magari qualcuno mi dà un'idea. Sono chiavi della Twingo che ogni tanto mi suonano.
4: La batteria.
3: È la batteria, ho problemi di batteria. Però io la spengo, guarda, lo vedi qui, la spengo e continuo a suonare.
4: Sì, anche perché la prossima volta che suona te le prendo e te le calpesto.
3: Va bene,
4: e
3: va
4: te
3: bene,
4: le...
3: poi torno a casa a piedi.
4: E te le disintegro. Mettiamoci all'anima di fare prima possibile 36 punti, poi vedremo. Ad ora dobbiamo salvarci, se lo sarà ad aprile o a febbraio tanto meglio, ma ora ogni punto è una conquista. Avanti per la salvezza anticipata, bisogna raccogliere il pari ovunque. È la tesi di Samuele da Firenze, che ci riporta all'idea di un anno di transizione, nel senso che è l'anno di ripartenza, obiettivo minimo mettere in sicurezza la salvezza e poi se ne riparla. E
3: secondo me è così.
4: Secondo te è così. Ci sono i margini per immaginare.
3: Ma guarda, io l'altra volta, durante questa maxi pausa, che poi è piaciuta a tanti, a qualcuno no, facevo un po' i conti di quanto servisse la Fiorentina per arrivare alla prossima pausa di novembre in una situazione tranquilla, perché d'Europa non si può parlare. Per arrivare in una situazione tranquilla, ho usato anche la sua famosa intelligenza artificiale, la sua,
4: che so, ma, di me,
3: no, nel senso, spesso siete critici.
4: Mettevo insieme tutti
3: i campionati passati e vedevo che la Fiorentina, per arrivare a novembre in una situazione tranquilla di classifica, deve fare 10-12 punti. Situazione tranquilla vuol dire decimo, undicesimo, certo, dodicesimo posto, e adesso le devi fare in 5 partite, non più in 6, e le partite le sappiamo tutti: Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus. Quindi non è di fuori che tu possa arrivare a novembre al 14° posto,
4: certo.
3: E quindi è un problema, e quindi l'Europa ce la sogniamo.
4: Parlavi di Hernanes sui social, ma io devo confessare che sui social ho profondamente invidiato mister Gigi Cagni, che saluto e ringrazio per essere con noi. Mister, buondì, ben trovato.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Salve mister.
4: E l'ho invidiato perché l'ho visto all'opera in un ambiente meraviglioso. E mister, lo dico pubblicamente, se ha bisogno di qualcuno per raccogliere le olive, vengo domattina.
6: Guarda, non te lo consiglio.
4: È faticoso. Però il bello della campagna, dello stare all'aria aperta, poi ci fa l'olio, immagino.
6: Direi di sì, io spero che... No, anzi, sono certo.
4: Quindi,
6: adesso
4: poi c'è la soddisfazione.
6: Bisogna portarle e poi vediamo quante ne esce.
4: Ma la soddisfazione di avere il prodotto che hai colto è meravigliosa, no?
6: Sì, sì, la sensazione è quella. Io ci ho impiegato un po' di tempo perché poi da solo ho voluto provare, quindi è stata un'esperienza bella, molto. Adesso poi quando avrò l'olio ancora di più.
4: Anche per la vendemmia io sono un amante.
3: La vendemmia ormai è passata.
4: No, ma per dire, il prossimo anno magari, siccome anche a me è capitato svariati anni fa di lavorare nei campi, diciamo, è un lavoro comunque tosto, molto molto duro, che però dà grande soddisfazione. E talvolta è meglio che parlare di calcio, o sbaglio, mister?
6: No, va bene tutto, va bene tutte le cose. Adesso poi io che sono fuori, quindi ancora meglio.
4: Ci ha buttato.
6: Avrei dovuto smettere prima.
4: Ha buttato un occhio sulla due giorni europea, che oggi è un po' sulla bocca di tutti. Il bilancio negativo, 4 sconfitte su 4 in Champions.
6: Ma certo che ho guardato, ho visto e faccio delle valutazioni che sono personali, quindi possono essere giusto o sbagliate, ma io parlo da allenatore. Quello che ho visto è squadre psicologicamente e fisicamente non messe bene per fare un'ora e mezzo, e poi questa storia della poca personalità, soprattutto ieri sera. Cioè, io ho fatto il difensore e ho preso dei gol chiaramente, anche su corner, ma dopo il primo, anche il secondo, il terzo non l'avrei preso io, perché avrei svegliato i miei compagni, qualcosa avrei fatto. Però probabilmente i giocatori non hanno personalità e poi erano molto stanchi, e questo è il risultato. Non c'entra niente l'aspetto tecnico né quello tattico, proprio non c'entra niente.
3: No, tra l'altro leggevo che a Roma in tanti hanno criticato, per quanto si possa criticare in questo momento, uno come Gasperini, che sta facendo fare un ulteriore salto di qualità a questa squadra. No, mister, chiedevo a lei per i due cambi su tre in difesa, cioè è uscito Mancini, è uscito Hermoso, sono entrati Valeri.
6: Ma noi non lo sappiamo, ma non, la gente non sa come stanno questi giocatori, l'aveva già fatto
3: appena contro l'Inter.
6: La parte psicofisica è determinante oggi nel calcio, no? Perché poi la Roma, finché ha retto, ha messo sotto il rabbio. Poi è chiaro che quando ci sono due squadre, una con qualità superiori, nel momento in cui cala l'aspetto fisico, viene fuori la qualità dei giocatori. Ma come fai? Ha cambiato Mancini, ha cambiato altri perché non ha visto che non c'era più.
3: Mancini era anche ammonito, tra l'altro, ha dovuto contenere uno come Kylian Mbappé per tutta la partita.
6: Ma io poi, sai, queste critiche, va bene, sono fatte da gente che è tifoso, che vive di pancia e quindi non ha mai fatto questo mestiere, e quindi è capibile.
3: Ma le è mai capitato di prendere 3 gol su calcio d'angolo in una partita?
6: No. Ma anche da allora ti racconto un aneddoto velocissimo. Prima partita di campionato, il Milan in B. Andiamo a giocare a San Siro e quindi dopo 20 minuti 2 gol di Serena, mi pare 2-0 dopo 20 minuti così. Ho guardato l'allenatore che era Sonetti, ci siamo guardati e ho detto ai miei compagni, tutti dietro qua belli tranquilli, goleada no, e quindi siamo stati lì tranquilli, senza, loro hanno calato un po' e abbiamo fatto 2-2 alla fine.
4: Che a suo modo è quello che...
6: prego, ma io ero già allenatore e quindi anche nella mia squadra, in ogni squadra, se voi andate a vedere, perché oggi parlano di calcio moderno ma non capiscono niente, non è, allora quello che era determinante, primo, nel calcio vecchio, non quello moderno, c'erano 3-4 giocatori di qualità tecniche forti. Poi in ogni squadra c'erano uno o due giocatori di personalità che comandavano in campo. Oggi ci sono? No.
4: Allora che calcio tutti, moderno è? Cioè, sono un po' tutti alla ricerca di personalità. E fra l'altro tutti questi discorsi li possiamo anche applicare alla Fiorentina, che a Genova nella prima mezz'ora, soprattutto in difesa, ne ha commessi in serie di errori, ed è poi un po' anche quello che in questo momento respiriamo da casa Viola, squadra giovane, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. E però non so se hanno gli occhi gli errori proprio dei due gol del Genoa, sono stati evidenti, palesi.
6: Ma quando io parlo di tecnica individuale, che bisogna lavorare sulla tecnica individuale dei giocatori in generale, ma tecnica individuale c'è quella dei centrocampisti, quella degli attaccanti, che va allenata in modo diverso, e lo stesso vale per i difensori. Chi allena più i difensori singolarmente?
4: Calato il
6: nessuno.
4: Silenzio. Sì, stavamo provando a pensare, però mi sa nessuno.
6: Ma no, ma io non. Scusate, io mi fermavo alla fine dell'allenamento, secondo del tipo di allenamento, prendevo o i difensori o i centrocampisti, gli attaccanti, a seconda dei giorni, e facevo la tecnica. Finito l'allenamento specifica per il difensore, facevo la tecnica sul contrasto. La tecnica sulla marcatura a uomo nell'area. Questo è. Ma chi lo fa più? Ma io non sto parlando che non devono farla gli allenatori delle squadre seriali, prima squadra, devono fare i settori giovanili questa roba, eh?
4: È chiaro, così ce la ritroviamo anche in nazionale, è indubbio.
3: No, a me interessava chiedere una cosa sempre sulla gestione dei giocatori e degli errori individuali riguardo la partita di sabato contro il Genova. Vanoli sostituisce al 45esimo Luca Ranieri, che commette un errore molto grave sul 2-0, che non è perfetto in tante situazioni,
4: anche sull'1,
3: sì, come tutta la Fiorentina. In quel caso è una scelta, mister, necessaria, cioè non si può fare altrimenti, oppure si può, perché parlava di personalità, Ranieri può essere uno dei giocatori che quantomeno ha un po' di personalità, non si rischia poi di perdere anche un calciatore che comunque è un punto di riferimento, oppure è proprio un pomeriggio storto e gli dici: guarda Luca, vieni in panchina e ci ripensiamo la prossima volta.
6: Io vi faccio una domanda, perché la Fiorentina la vedete sempre. A me sembra che Ranieri non sia adesso, ma anche l'anno scorso, abbia avuto dei problemi sotto l'aspetto del, essendo un giocatore esperto, proprio della personalità nella fase difensiva. L'ho visto fare degli errori che di solito un difensore non fa, e lui non faceva anni fa. Io questo non lo so il motivo per cui, però è quello che ho visto. Voi che conoscete bene Ranieri, è quello che conoscete voi di 3-4 anni fa? Io no.
4: Io sono d'accordo con lei, mister. Tendenzialmente più continuo che da errore costante, poi magari qualcuno da casa non sarà d'accordo. La percezione quest'anno, come l'anno scorso, è che comunque la difesa non sia troppo protetta dai centrocampisti, perché abbiamo questo problema davanti alla difesa di qualcuno che come dire faccia un po' di schermo, e né Fagioli né Ulahi sono riusciti a farlo, in particolare a Genova, tantomeno Ondur.
6: Ma la fase difensiva deve farla tutta la squadra,
4: proprio questo,
6: perché emerge. Come la fase offensiva la deve fare tutta la squadra, anche la fase difensiva. Oggi il calcio moderno è di 11 giocatori che si muovono avanti e indietro insieme, compatti. Questo è il segreto. Quello che manca sono i giocatori, sotto l'aspetto tecnico individuale e poi sotto l'aspetto della personalità. Qui continuano, e ripeto, scusate se sottolineo, ma basta parlare di sto calcio moderno, ma dov'è la modernità? Spiegatemela.
4: Di Nardo, te che sei un moderno, sì, perché io sono come il mister.
3: No, non entro in questa discussione. Secondo me, sono d'accordo che la prestazione individuale di un difensore risenta della collettività, non solo della difesa, ma anche e soprattutto di tutta la squadra. Nel senso, magari non Van Dijk, ma se ci metti un giocatore molto forte, un difensore molto forte, che non so, Mancini, se metti Mancini nella Fiorentina, secondo me fa figure cascine, nel senso Dragusin,
4: per
3: secondo
4: come
3: me
4: si,
3: è un ottimo,
4: esatto,
3: giocatore,
4: per
3: è
4: come
3: un ottimo difensore
4: si evolvono
3: e
4: le situazioni,
3: penso che anche Ranieri sia un ottimo giocatore, e anche Vieri, che stiamo vedendo sia un prospetto di ottimo difensore. Però volevo chiedere a mister Cagni una cosa di cui ci interrogavamo anche in precedenza, cioè c'è questo non detto a Firenze che questa possa essere una stagione di transizione. Lo ha detto anche Paratici qualche mese fa: io accetto di arrivare anche un anno dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo affinché posso costruire qualcosa e arrivare gli anni successivi sesto, settimo, insomma nelle posizioni che competono alla Fiorentina. Però qui a Firenze qualcuno ha parlato anche di Europa quest'anno, con gli oltre 150 milioni investiti, certo, sul mercato. Ecco, siamo in questa via di mezzo in cui nessuno ce l'ha detto che questo può essere un anno di transizione. Secondo lei farebbe bene qualcuno a far mettere l'anima in pace ai tifosi? Perché lei lo sa com'è Firenze qui.
6: No, Firenze come tutti i posti.
3: No, infatti.
6: Purtroppo, purtroppo in Italia, e questa è la realtà, non solo nel calcio, programmazione zero. Se uno programma viene criticato, perché se uno dice fra due anni, fra tre anni, la gente si incazza, perché vogliono vincere subito. Ma se tu devi costruire qualcosa in qualsiasi campo, non solo quello calcistico, ma se tu lo programmi e non aspetti i tempi giusti per costruire qualcosa di solido, non potrai mai farcela da nessuna parte. Perché non nessuno ha il coraggio di dire facciamo un anno in transizione? Perché se no hai paura che non facciano gli abbonamenti, perché la gente vuoi non ma è successo anche a Genoa. A Genoa io ho fatto un anno, finito il campionato, che mi chiedono: dai, rimani, va bene, cosa volete? Vogliamo vincere il campionato. Bene, per vincere il campionato bisogna fare così, secondo me. Loro mi rispondono: ma non abbiamo i soldi. Allora, no, aspetta, ma allora io gli dico: ma non è un problema questo. Dite la verità, dite che facciamo un anno di transizione e io rimango. Al tifoso devo dire la verità. Poi se vuol venire viene, se non vuol venire non viene, io non posso farci niente. Ma la realtà bisogna dirla, non bisogna raccontare le balle ai tifosi. Loro mi dicono: non possiamo perché c'è l'altra, che era la Sampdoria, chiaramente. Mm-hmm. Allora io gli ho detto: arrivederci e grazie.
4: Certo. Anche perché poi c'è la sua faccia, no, in panchina e allo stadio quando la gente comincia a fischiare.
3: È una situazione scomoda anche per l'allenatore,
4: certo,
3: in questo caso.
6: Ma no, ma vedi, a me quella roba lì, a me non è mai interessata. Perché ho fatto 20 anni di calciatore, ti puoi immaginare cosa mi hanno detto. Anche se ero bianco di colore, perché anche questa cosa a me mi viene da ridere. Perché adesso, perché uno di colore, fermi il tempo, questo si incazza, quello, fermi la partita. Allora io cosa devo dire? Che ho fatto per 30 anni l'allenatore con gente dietro la panchina che insultava mia madre, mia moglie e i miei figli. Cosa devo fare?
3: Anche a Firenze, mi immagino.
6: No, da tutti i posti c'è sempre qualcuno dietro la panchina che ti rompe le balle per tutta la partita. Sempre, in tutti i campi, ma anche in casa. E loro cosa devi fare? Ma veramente fanno delle cose che sono ridicole.
4: In dubbio.
6: Allora tu devi essere abituato a questa cosa. Se fai il calciatore, se fai l'allenatore, cosa vuoi? Vuoi arrabbiarti perché ti insultano? Ma dai. E questa è la personalità che deve avere uno. Poi uno, a me, in campo, sia da allenatore che da giocatore, a me non me ne fregava niente se mi dicevano che ero scarso. A me non dovevano offendermi sul fatto,
4: certo,
6: della mia voglia, cattiveria, che io avevo sempre. Non potevano giudicarmi sui miei comportamenti.
4: Certo, della gara.
6: Il resto non mi interessava voglia. Niente.
4: Certo, lo capisco.
2: Mister, è sempre un piacere, magari raccogliendo un po' d'olive.
3: Ora è finito,
2: ci ritroviamo
3: il
2: prossimo anno.
6: Ho finito.
2: Io continuo a buttare lì.
6: Vanno a frantoio questa sera o domani mattina?
2: Vabbè, per il futuro, semmai a Firenze trova braccianti pronti a dare mano.
6: Va bene, grazie.
3: Grazie mille,
2: mister Cagni.
6: Buona giornata, ciao.
2: Grazie, perché poi ho visto, qualcuno mi ha anche scritto un libro stampato, e per qualcuno, caro Di Nardo,
3: ha scritto un libro, mister Cagni, ora recupero anche il titolo.
2: Ma mister Cagni è così, e a me, io lo ascolto come un libro
3: Ranghetta.
2: Stampato.
3: C- 50 anni a imparare calcio.
4: E peraltro mi colpiva quel suo riferimento al fatto che prendi il primo gol uguale, il secondo pure, e prendere anche il terzo come la Roma o la Fiorentina, che dopo il primo non riesce a scuotersi, è anche una questione di personalità. Però lì ci sono giovani, ma è questione di non farsi prendere.
3: Uno li ha presi da Osmaic,
4: esatto,
3: da Mappé,
4: prendi il primo di Osmaic, sul quale c'è una respinta di De Gea dove non ci va nessuno, perché Valdepeña sta indietro, Ranieri e Dragusin sono lontani, João Mario pure. Prendere il secondo in modo identico vuol dire che non c'è nemmeno la comunicazione di reparto, e in questo chiaramente la Fiorentina deve lavorare molto. Tra poco sentiamo i vostri punti di vista, primo break per noi e poi continuiamo.
7: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
10: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
12: Fabio Ferri.
10: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
6: Sulla Champions, allora, ieri sera c'è Diomandé, gli ha dei capelli, sembra in motion Vileda, sembra gli abbia in motion testa, e ha fatto poco,
12: però ha fatto 3-4 accelerazioni, ragazzi, una cosa micidiale. 19 anni c'ha.
14: Io voglio ritornare sui tema di ieri, sui ce lo devono dire, Tommaso, abbi pazienza, te lo dico.
4: Ale,
14: ma ieri ti ha detto a un certo punto ce lo devono dire, basterebbero tre paroline, no, a bombi basterebbero tre paroline. Se tu lo dici ora, ma delle tre paroline, sai, dopo quando loro ne dicono tre, voi ne volete sei. Se poi ne dicono sei, voi ne volete 15. Ma nonostante ciò, anche se loro ne dicessero 15, di queste 15 paroline che loro hanno detto, voi armereste dei film incredibili. Quindi, e fanno bene a un di nulla, secondo me, capito? Fanno bene, ma voi che ci raccontate all'interno di Radio Firenze Viola come funziona la storia, di che fa la gente vostra?
15: Buongiorno, saluto il grande Alessandro Di Nardo. E dico a Tommaso, io sarò sarcastico alle vostre considerazioni, ma guardate, siamo sempre in fondo. Comunque la mia formazione per domenica sarebbe un 3-4-3. Io nei tre metterei Bongracic, Dragusin e Vieri. Nei quattro ai lati Gimenez e Valdepegna, i due centrali Endur, Brescianini, punta centrale Pellegrino e ai lati Ingei e Mastrantuono. Poi Dio, ma Croci ha fatto 4 reti nella peggiore primavera della storia, ma non poteva giocare in rosa al posto di Gnonto?
16: Ciao ragazzi, sesto, settimo posto che compete alla Fiorentina, Di Nardo anche no.
3: Oddio.
16: Ora capisco che sei giovane, ma
3: hai detto
16: sesto,
3: sta
16: settimo
3: roba.
16: Posto per la Fiorentina mi sembra un po' bassina la storia.
3: Se ti sentivo.
16: Io, se vuoi, ti regalo l'almanacco. Non è proprio sesto, settimo posto, e non iniziamo a dire che noi si vinceva nei 50, nei 60, sì. Siamo arrivati 4 volte quarti non moltissimo tempo fa, cioè nella classifica perpetua siamo quinti, va bene?
17: Io capisco che bisogna fare gli anni, la programmazione, gli anni di transizione. Però Firenze è una vita che si fa anni di transizioni e di programmazione, forse siamo anche un po' stancati.
4: Va bene, gli interventi vostri al 348-7513-933 e al 3925-727775, se no c'è anche lo 055-7711-171. Vai, salvati.
3: Perché se l'avevo sentito,
4: ti dicevo sesto, e che?
3: Rispondo, puntualizzo o comunque do un'altra chiave al primo ascoltatore che parlava di Diomandé. Real Madrid paga Yann Diomandé 140 milioni dall'Ipsia quest'estate.
4: Sì, me lo ricordo, me l'avevi detto.
3: Sono 120 più altri bonus, comunque.
4: Che è forte, forte. Poi
3: sì,
4: sulla conciatura,
3: 140 milioni.
4: Un po' afro.
3: Ci rifai tutto a Firenze con 140 milioni. Un'altra linea tranviaria, magari. Sì, 5. Che siamo arrivati?
4: Lascia perdere. Vabbè. C'è un po' da scherzare.
3: Comunque,
4: sembra.
3: Detto questo, saluto anche Giovanni, che ho avuto la fortuna di conoscere alla Fiera di Scandici. Che nella sua formazione non mette fagioli.
4: Ma poi 3-4-3 in questo momento sarebbe uno stravolgimento. Io l'ho detto un par di giorni fa a battuta, non sarebbe male come idea, è molto divertente, un po' alla Gasperini con gli esterni.
3: Ma ce li hai i giocatori?
4: Boh, Menez e Valdepeñas invece dei terzini li metti esterni, fa la difesa a tre, in mezzo ne scegli due tra Fagioli, Ulai, Ndur e Brescianini, e davanti Pellegrino, Beto al centro e tutti gli altri da gestire per gli altri due ruoli. Però è uno stravolgimento abbastanza importante, soprattutto dietro mi stupirei molto se si passasse a tre. Sulla questione sollevata da Francesco, posto che non troveremo, immagino, mai un punto d'incontro, ma perché in questo, vabbè, lo devi capire Francesco, è chiaro che il nostro è un punto di vista anche un po' professionale.

0: tempo, quindi noi figuriamoci, raccontiamo tutto senza problemi, ma quello che più conta secondo me in un momento del genere è anche cercare di gestire un po' l'ambiente. È vero, Paratici lo ha detto in quella famosa conferenza stampa, è comunque un anno di ripartenza, ci vorrà un po' di calma, ci può stare che il primo anno sia più difficile, ma l'obiettivo è essere competitivi in modo duraturo, è tutto vero. È altrettanto vero che dopo tre partite è cambiato l'allenatore, è tornato l'allenatore che a giugno non era stato confermato, immaginavamo durante la sosta di poter recuperare due giocatori fondamentali come Attai e Gonçalves, il primo ha un sovraccarico che è particolare come situazione durante una sosta, e se arrivi a fine sosta un sovraccarico, l'altro non ha pare più di 30-40 minuti nelle gambe, è qui da 45 giorni. Cioè qualche input lo puoi mandare. Diciamo, Paratici ha parlato prima del Venezia, mi sembra.
1: Sì.
0: Sì, ma non gli hanno fatto domande, quindi mettiamola così.
1: Era post grosso.
0: Rispondere a qualche domanda per chiarire qualche aspetto, secondo me non è male, al netto degli obblighi che hai per i tesserati dall'allenatore al calciatore a parlare nel dopogara. Io qui registro, come dire, un'assenza di gestione dell'ambiente, perché non si espone nessuno, non parla nessuno. Paratici lo vediamo magari a giro sui social, giustamente ieri era a Roma a vedere la Youth League, perché
1: ha vinto anche lì il Real Madrid,
0: volendo teneva d'occhio i giovani del Real Madrid, per
1: era
0: carità
1: Pilar.
0: Però che vi devo dire, forse siamo abituati male noi, al loro modo Pradè e Corvino questo aspetto lo curavano un po' di più. Poi voi mi potrete dire, Pradè e Corvino non hanno vinto 9 scudetti come Paratici, benissimo, ma una città come Firenze dove il 90% dei cittadini si alza e una delle prime cose è dove parcheggerò quando finiranno la tranvia e la copertura dello stadio, e la terza è come sta la Fiorentina, secondo me un po' di presenza mediatica o quantomeno di messaggi anche ai loro canali non guasterebbe. Se poi, Francesco, e concludo, noi non ci accontentiamo di 5 minuti, stica, cioè loro danno 5 minuti e noi ce li facciamo bastare.
1: Sì, no, pensavo anche alla situazione di altre squadre, penso al Milan. Al Milan c'è proprio un'assenza dirigenziale clamorosa, non
0: vogliamo
1: c'è il direttore sportivo.
0: Vogliamo parlare del clima e dell'ambiente che c'è intorno ai Milan?
1: No, infatti, io ti volevo chiedere, tu hai fatto gli esempi,
0: guarda,
1: di Pradè e Corvino,
0: ospite, ecco, è peraltro anche dirigente scafata assolutamente,
1: e quindi saprà sicuramente rispondere, sì.
0: Reduce da grandi successi la DG della squadra del Lussi Toscana, nonché ovviamente volto e voce di Rai Sport. Ciao Sara. Sara,
2: buon
0: Mini
2: pomeriggio, buon
0: ciao
2: pomeriggio.
0: Sara.
2: Noi parlando comunque anche spesso, nonostante questo otteniamo risultati.
0: Capito.
2: Diciamo anche dei nostri infortunati, diciamo esattamente tutto quello che gli succede, se uno ha una contrattura, se uno si è rotto il legamento, se uno ha recuperato da un'operazione, insomma noi siamo liberi,
0: non abbiamo segreti.
1: Mi hanno parlato di un grande Tommaso Loreto ieri sera.
2: E se noi abbiamo avuto un calciatore che addirittura si è rotto un polso scontrandosi con i vigili del fuoco, abbiamo subito
1: chi il grande Sorbetti, salutiamo,
2: salutiamo, si è ripreso e adesso gioca, è uno dei più forti. Questo per dire che volevamo tanto che cambiasse la comunicazione, per il momento non è così, è cambiato un po' il rapporto con i giornalisti, quello sicuramente, però questo non vuol dire che sia cambiata la comunicazione, tutt'altro, perché ragazzi parliamoci chiaro, l'altro giorno abbiamo saputo di Mastantuono perché sapevamo dall'ospedale che Mastantuono era entrato in sala operatoria.
0: Sì,
2: e allora
0: sì,
2: la Fiorentina
0: sì,
2: è stata costretta a fare un comunicato dicendo e calmando tutti, ragazzi, non è che è entrato in sala operatoria perché si sta operando a un ginocchio, ma perché si sta operando perché si è fatto male a un dito. Però anche quello è uscito per questo motivo qui. Di grosso è uscito perché Flavio ogni santi su Passione Fiorentina disse che grosso era un passo da andare via e ci colpì tutti di sorpresa, no?
0: Sì, sì.
2: Quindi questa è tutta una mancanza di rispetto, ma non nei nostri confronti. A me non cambia niente di sapere, di vedere apparire Mastantuono il giorno dopo con una fasciatura, immagino sia così, ancora non ho avuto la fortuna di vederlo, perché lo racconto il giorno dopo, non mi fanno del male a me, ma alla gente.
0: Sì, non ripeto, poi voglio dire, hai perso

0: A Genova la classifica resta com'è, anche se dopo viene persino Joseph commisso.
1: Non possiamo
0: però
1: fare
0: esatto
1: cosa a sta.
0: Esatto,
1: cioè,
0: è questo.
1: Secondo me è tutto sbagliato, ma proprio, ma non per mancare di rispetto ai giocatori, nel senso che è vero c'è rispetto della privacy, ci mancherebbe altro, ma proprio per questo motivo tu dici una cosa per non far passare male il giocatore agli occhi di una tifoseria intera, perché questo è, cioè tutto si ritorce contro la società e basta, non sì, contro di noi. A me non cambia niente, ve lo garantisco, a me se Attar recupera tra una settimana, tra due, tra tre o fra tre mesi, dirò che ha recuperato dopo due settimane, si pensava più tardi, oppure pensavamo che recuperasse in tre mesi, invece c'è stato un recupero flash, cioè comunque è così, non mi fanno un torto, fanno un torto soltanto a loro stessi.
0: E aggiungo, sono d'accordissimo, che in questo momento tutti speriamo di far bene e ci auguriamo vada benissimo con il Como, no? Se domenica con il Como, ma l'auguratamente va male, sapete,
1: ma
0: ci sta.
1: No,
0: speriamo di no, ma se no, ci può stare di non battere il Como.
1: Certo.
2: Secondo me è normale non battere il Como.
0: C'è il rischio che le critiche che abbiamo registrato su Vanoli questa settimana possano essere riproposte con dei fischi. Allora, siccome la squadra è giovane, siccome l'allenatore ne ha sostituito un precedente, siccome lo hai fatto intendere è un anno di ripartenza, spetta a te, come dire, ammorbidire l'ambiente, il stiamo calmi, la stagione è lunga, siamo ripartiti ora, ma possibile lo debba riferire magari la stampa perché viene sussurrato e non ci sia un dirigente che può dire signori state calmi, il progetto è triennale,
1: ragazzi,
0: cioè
1: io
0: non è nel suo compito
1: che
0: questo chiedo.
1: Alla Juventus o al Tottenham parlasse di più, ma questo non vuol dire, non c'è stato neanche,
0: ma ti arriva a dire Sara proprio come presenza, cioè io
1: no,
0: non lo vedo nemmeno,
1: ragazzi,
0: nei contenuti loro,
1: pensando una convocazione in una conferenza stampa. Non mi ricordo se di fine
0: sì,
1: mercato
0: ma
1: o
0: guarda,
1: il giorno dopo.
0: Credimi, no, il problema, perché sennò sembra che sia il problema nostro che non ci parla o ci manda nel muro sul mercato.
1: Guarda,
0: non è quello. Ma io lo vedo più. Ma io lo vedo più sui social per dove è andato a cena o ieri a Roma che nei video dell'allenamento al Viola Park. È questo che no? Cioè,
1: no, ma,
0: sembra
1: allora,
0: un'entità che appare la domenica in tribuna. E se fa questo lavoro 24 su 24, come credo, trasmettilo ai tuoi tifosi, palesati,
1: sì,
0: questo
1: però
0: dico.
1: Cerchiamo di non confondere, di fare di tutta l'erba un fascio, che altrimenti
0: no, ma hai capito che intendo?
1: Di far confusione. Allora io dico, un conto è la vita privata, lasciamola da parte, lasciamo da parte anche la sua, nel senso che comunque ieri era, per esempio, per
0: va
1: esempio,
0: benissimo
1: un
0: va
1: impegno
0: benissimo.
1: Una via di mezzo tra il padre e sicuramente il dirigente,
0: sicuramente.
1: Perché questo è. Detto questo, non è, a me non mi interessa, a me possono andare anche tutte le sere, non è questo che mi cambia. A me cosa cambia? Mi cambia di dover sapere, ragazzi, io cioè, ho fatto una battaglia l'anno scorso quando la Fiorentina ci convocò per dire che sarebbe cambiato tutto, e ho fatto una battaglia per dire che io avevo saputo che Ken non sarebbe stato in campo da uno steward. È la verità! Allora,
0: sì, sì.
1: Non perché loro sono più furbi, perché a me non cambia nulla, ma perché fanno delle figure allucinanti a volte. E io chiesi ufficialmente mezz'ora prima a chi si occupa della stampa, quindi neanche di voler sapere in modo nascosto cosa sarebbe successo con Ken. Si sta parlando di una cosa archiviata dell'anno scorso e da lì sembrava che tutta la situazione potesse tornare. Allora, se qualcuno dei social non avesse saputo che Mastantuono era in sala operatoria l'altro giorno, noi vedevamo Mastantuono in campo
0: con una fasciatura.
1: Con una fasciatura,
0: cioè,
1: dicendo ah ora va tanto di moda. Perché cosa devi dire?
0: Sì, sì.
1: Quanti ce l'hanno ora la fasciatura?
0: Certo, no, ma e magari a ta
1: allora, è
0: un mese
1: è una
0: fa
1: di rispetto questo. A
0: ma
1: parte
0: non solo Sara,
1: conti, ma
0: ma un mese fa su Attà c'era una certa perplessità per la prestazione, quando magari nessuno sa che ha dei problemi con i quali sta giocando, no?
1: Esatto, infatti.
0: Quindi
1: sto dicendo,
0: tufeli uno dei Attà, tuoi.
1: Ripeto, non è che a me interessa saperlo per il mio ruolo, poi se lo sapessi, diciamo la verità, meglio, no? Perché sarei più precisa e puntuale, ma evidentemente si cerca di, non so, di fare delle cose che per me non sono giuste, però magari per loro sì. Ma anche per Attà, se noi sapessimo la verità, io potrei raccontare alla tifoseria la verità, giusto?
0: Certo. Poi vabbè, io, poi nei tifosi, nei tifosi c'è chi vuole saperlo. Cioè, a chi va bene tutto.
1: Ma trovate la gente per strada che vi dice che si prende a gennaio, tu lo sai, ma non te lo può dire. Allora, intanto questa è la più grande bischerata che sentiamo rivolgerci. Perché state tranquilli che se io lo so, lo dico. Uno. Due. Questa storia di realtà sta diventando più grossa di quello che è. Perché se noi sapessimo cosa ha, e in più ci dicessero guardate ha questa cosa qui e non vi si può dire qual è il tempo di recupero, perché per questa cosa qui i tempi di recupero sono variabili, si può andare da 2 settimane a 2 mesi. Ragazzi, Vanoli più o meno ci ha detto questo, ma io lo devo sapere da Vanoli?
0: Sì, sì,
1: o
0: no.
1: C'è un dottore, certo, si è cambiato, certo, il medico, perché si potesse sapere altra roba, no?
0: No, no, sono d'accordo con te. Poi voltiamo pagina, però è un aspetto che tanto, ripeto, cioè a chi va bene, lo capisco, è tifoso, gli basta andare a vedere la partita. Poi c'è chi si fa delle domande, non solo noi, e secondo me è verso di loro che si dovrebbe mostrare un
1: ma
0: po'
1: scusami,
0: più.
1: Ma scusami, ma qual è
0: gestione?
1: Il tifoso che non vuole andare a vedere la partita e che magari però vuole andare a vedere la partita con i suoi giocatori migliori, mettiamolo così, perché sennò sì, è ridotto veramente alla banalità, perché
0: oppure vuol vedere il migliore
1: Attà. Stai dicendo così perché stai ricevendo magari messaggi dei tifosi e dicono ma non ce ne frega nulla di sapere cosa ha, ma l'importante è che si vada allo stadio, cioè è proprio la banalità assurda, perché è chiaro che tutti vogliono andare allo stadio, non ne frega nulla di sapere se Mastantuono si è operato al mignolo destro o al mignolo sinistro, ma lo vogliono vedere in campo. Allora, per vederlo in campo, Mastantuono deve star bene, giusto?
0: Giusto.
1: E allora, ragazzi, guardate, lasciamo perdere, c'è, parliamo c'è di altro. Sì. Io sono a Coverciano, alla Unity Cup, sta giocando l'Italia, un bellissimo torneo. Tra
2: c'è Paratici?
1: No. No, ancora non l'ho visto.
2: Pilar, l'hai vista?
1: Chi?
2: Pilar, ora la chiamo così, Pilar Fogliati, grandissima attrice.
1: Non so, amica?
2: Sì, sì, amica. Amica del cuore. No, guarda, a proposito di Vanoli, tra l'altro non ci sono aggiornamenti, no, sulla conferenza di domani. A me
0: no, non l'orario non ce l'ho, credo che domani possa parlare.
2: Ecco, ma secondo voi, chiedo a Sara e Tommaso, detto abbiamo fatto un bel preambolo sull'importanza della comunicazione, in questo caso Paolo Vanoli ha qualche libertà, qualche licenza, cioè anche questa storia, io torno su questo tema, ne abbiamo parlato anche
0: cioè,
2: negli scorsi giorni,
0: lui se parlare o meno no.
2: Non lo so, mi sembra un allenatore di personalità, a Torino è andato anche contro una proprietà abbastanza ingombrante,
1: comunque,
2: come quella,
1: ragazzi,
2: di Caio,
1: come noi dobbiamo rispettare la privacy di un giocatore, cioè non è che noi rispettiamo la privacy di un giocatore, stiamo rispettando la privacy di una persona, per cui anche lui sicuramente se dice determinate cose è perché la società gli ha detto fino a qui spingiti, perché mi sembra strano che lui si possa permettere di dire alcune cose senza il permesso della società, a meno che non mi stiate già raccontando dei fronti che io non so.
0: No. Certo, anche su Gosens ce lo disse lui che aveva avuto una ricaduta, non so se ve lo ricordate, sembra a fine.
1: Ma sai, tra dire c'è
0: 20...
1: stata una ricaduta di infortunio e dire c'è stata una ricaduta perché è stato curato
0: sì.
1: male,
0: no,
1: il professore, cioè, non lo so, sto
0: no,
1: prendendo,
0: ma qui,
1: prendendo una parola dietro
0: l'altra. Nessuno dice che sbagliano. Si dice che secondo me è una forma di tutela che manca. E come ci arriviamo al Como, secondo te? Come ci arrivano?
1: Beh, io spero con la voglia di, non voglio dire di mettere un punto, perché purtroppo l'ho già detto 350 volte, forse tutte le settimane, ma con la voglia di far vedere che questa Fiorentina deve arrivare a una svolta, nel senso che ora Grosso aveva avuto del tempo a disposizione che è completamente fulminato. Ora il tempo a disposizione l'ha avuto anche Vanoli, no? Adesso non si può più parlare neanche di sperimentazione, adesso anche Vanoli deve far vedere la sua squadra, perché quella sarà la sua squadra, quella di Genova era già la sua squadra, però c'erano dei fattori e dei punti interrogativi, soprattutto sui giocatori che erano rientrati dalle nazionali, diciamoci la verità. Ora c'è stata un'altra settimana intera, non ci sono state neanche le coppe nel mezzo, purtroppo, per la Fiorentina, e quindi ha avuto altri giorni, tanti altri giorni, per parlare con la squadra, per chiedere cosa è successo, per valutare le condizioni fisiche dei vari giocatori, dei tuoi giocatori, di quei giocatori che ti avevano deluso ma forse ti stanno ripiacendo, e quindi adesso si vedrà la formazione di Vanoli.
0: Te ti aspetti i battezzi titolari?
1: Come?
0: Ti aspetti i battezzi titolari?
1: Beh, certo, con il Como devi per forza presentarti con la squadra titolare.
0: No, ma ok, sì, è che finora, sì, per esempio, Beto Pellegrino ancora, come dire, non c'è uno.
1: No, ma quello è un dualismo che c'è un motivo tattico al fatto di dire che Vanoli un giorno scelga Beto e un giorno scelga Pellegrino, non perché uno è titolare e l'altro fa la panchina, ma perché magari, anche qui sto usando, perché sono dentro Poverciano, Beto attacca di più la profondità, Pellegrino perché comunque, quindi sicuramente lui ha delle sue motivazioni per scegliere una volta Beto, una volta Pellegrino, tre volte Beto, una volta, cioè questo non mi fa la differenza a me, credetemi, non la fa Beto o Pellegrino, mi fa con gli altri giocatori. Centrocampo, la difesa, sì. Perché io voglio vedere chi sono i titolari per lui.
2: Io so che Sara ha l'esatto minutaggio di Gonçalves. Ce lo puoi dire?
0: Quanto c'ha nelle gambe, Sara?
1: No, io non ce l'ho l'esatto minutaggio di Gonçalves. Cosa
2: hai detto? 30, 45,
1: se lui
2: c'ha
1: 30
2: 40.
1: Minuti, mi sembra offensivo, perché 30 minuti, ragazzi, ve lo dico, li ha Tommaso Loreto che si è operato 10 volte alle ginocchia, ok? Ha ricominciato a giocare con paura da 3 volte, ieri si è divertito come un pazzo, sì, in allenamento, e non ha sentito nemmeno quel dolore lì. Gli unici dolori che sentiva erano respiratori, perché non ne poteva.
0: No, okay? Ti farei sentire stamani schiena, glutei, polpacci. Beh, e vabbè, le due articolazioni.
1: Però, voglio dire, hai retto tutta
0: ginocchio.
1: La partita. Sì, allora, sì. Un professionista come Gonçalves, ora per carità, anche lui ha dovuto recuperare da un infortunio. Ma come si può pensare che oggi Gonçalves, dopo mesi e mesi che è alla Fiorentina, abbia 30 minuti sulle gambe? Non è neanche credibile. Non è credibile. Sì.
0: Quello.
1: E se così fosse, c'è da farsi delle domande, ma chi lo sta preparando allora?
0: Sì, sì, sono d'accordissimo con te, Sara, si torna lì, basterebbe dire.
1: Allora, noi facciamo finta di non aver, non si sa questa roba qui, cioè per me Gonçalves ce l'ha 90, anche di più, perché le partite possono durare anche 120, non quelle di campionato, ovviamente, non pensare, non sappia il regolamento, ma per dire, per me può fare solchi in terra Gonçalves, per quanto si è allenato.
0: Sì, sì, ma ripeto, basterebbe dire, ragazzi, Gonçalves ha avuto un'estate particolare, era fuori dal progetto dello Sporting, state sereni, probabilmente prima di novembre non è pronto, punto.
1: Vabbè, punto. Ma non 30 minuti, capisci?
0: Sì, è così, ma anche questo. Sara, questo filtra, cioè,
1: sì,
0: questo ci fanno capire, cioè, non è che ce lo siamo inventati noi.
1: No, lo so sicuramente, so, ma quante cose
0: sì, fanno in tempo,
1: arrivano abbastanza, vabbè. Si filtrano.
0: Senti, no. Proprio al volo, in chiusura, che giudizio dai alla serata di martedì? Vado sulla nazionale femminile che era al Franchi.
1: Ah, meno male, guarda, mi fare.
0: Ma non ho, cioè, risultato positivo, passaggio del turno.
2: Ora c'è la finale contro la Finlandia. Io sono
0: però
2: preparato, sul femminile.
0: C'era da aspettarsi qualcosina di più sul gioco.
1: Certo, assolutamente. Allora, l'unica cosa positiva di quella serata lì è che l'obiettivo è stato raggiunto, ovvero che la nazionale femminile va a giocarsi la finale del playoff in questo doppio confronto con la Finlandia, tra l'altro una squadra ben più difficile rispetto alla Bielorussia. Quindi anche loro hanno i loro problemi di testa, i loro problemi psicologici, ma sappiamo, siamo donne, quindi a volte di testa andiamo più giù rispetto agli uomini. Detto questo, cos'è successo? L'altro giorno l'Italia è passata in vantaggio, ha pensato che tutto fosse facile e così poi non si è dimostrato, perché dall'altra parte c'era una squadra che ha esultato nel pareggiare con l'Italia femminile allo Stadio Franchi.
2: Sì, ma vedevo, perdevano già tempo sull'1-0 per l'Italia, cioè le bielorusse sono venute qui in vacanza.
1: Ecco. Dopodiché, ragazzi, è un po' d'orgoglio femminile, c'è una squadra soltanto che punta ancora ad andare al mondiale ed è quella della nazionale femminile, per cui capisco che in tanti sottovalutino questo sport, non è lo stesso calcio del maschile, ci mancherebbe altro, ci sono altre velocità, ma c'è una grande tecnica, una grande intelligenza sul terreno di gioco. Vi dico, seguitele il primo di dicembre, il 5, soprattutto seguitemi a bordo campo in Finlandia e fatevi il segno della croce, perché non so che quanti gradi ci saranno.
2: Il primo dicembre in Finlandia.
0: Quanto ti invidio, mamma mia, mi nascondo in una valigia.
2: E il ritorno sappiamo già dove
0: portami
2: sarà?
0: Lì.
1: No, se vuoi, aspetta Tommy, proprio per invidiarmi al 100%, dicembre l'Italia andasse a mondo.
0: Vabbè, lì a quel punto in Brasile, no? E lì.
1: Capito? Quindi.
0: Ma lì a quel punto ci vuole l'inviato anche di Radio Firenze.
2: Io
0: Viola.
2: Mi propongo,
0: Si fa un
2: Radio Copacabana, si fa uno speciale di 15 minuti durante Pallone
1: Centro,
2: la diaria ce l'ho.
0: Va bene.
1: No, a parte questo, insomma, vabbè, quello sarebbe un bel sogno realizzato anche per noi, ma detto questo mi auguro che loro vadano al mondiale, perché veramente ci tengono. Non ho visto nessuna squadra, a parte ora quando è arrivato Silvio Baldini, che ci ha fatto capire che il senso di appartenenza è importante, ma prima dell'avvento di Silvio Baldini non vedevo nessun'altra squadra azzurra che tenesse così nel rappresentare la sua nazione
0: colori,
1: in un mondiale come quella femminile. Quindi io ci tengo tantissimo a loro, ovviamente un po' perché ci tengo, un po' perché mi evocano ricordi belli della mia gioventù, e quindi io tifo per loro assolutamente.
0: Sara, grazie buon proseguimento a Coverciano. Grazie a Sara Meini. Break per noi, siamo anche un filo in ritardo, torniamo tra poco, seconda ora di Pallancello.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: prima possibile.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dai Daniel Viola, dopo essere stati 2 anni a non volere la difesa a 3, ora tutti li vogliono la difesa a 3, Sembra sempre che i tifosi già abbiano la soluzione a tutti i problemi. A me andrebbe bene anche la difesa a 3, ma non è che tu la puoi fare dall'oggi al domani, bisogna tu ci lavori sulla difesa a 3. Se ti lavorava fin dall'estate la difesa a 4 non puoi passare ora a 3 così, cioè contro il combo la difesa a 3, cioè non è così semplice.
6: Buonasera, 100 e rotti milioni per avere 4 terzini di cui 3 destri e un ragazzo di 19 anni. Domenica si giocherà con il centrocampo dell'anno scorso e si è salvato a malapena. Abbiamo un centravanti raccattato dalla pena, perché se vede un centravanti io sono Claudio Schiffer. E tutti a lodare il signor Parati, cioè addirittura un giornalista della vostra radio ha detto che Aulaia è stato preso per fare plusvalenza, cioè prima una volta si comprava giocatori perché erano forti, non perché in un futuro facevano plusvalenza. Comunque, viva il Gobbo, io per me Gobbo è e Gobbo rimane. Quando faceva le giratine sotto lo stadio nessuno se lo ricorda più, ma io sì. Ciao Andrea.
7: La cosa interessante è che se chiedi all'intelligenza artificiale come mai Gonçalves ha lasciato lo Sporting Lisbona, ti risponde che stentava a rientrare da un infortunio che in pratica era un sovraccarico dei muscoli addominali. Non vorrei che fosse contagioso.
8: Se Viola, sono Emanuele. Io, se fossi presidente, allenatore, eccetera, non comunicherei niente. Comunicherei se il giocatore sta bene, ok, ma non comunicherei problemi, infortuni, eccetera. Perché se l'informazione rimanesse nell'ambito dei tifosi Viola, potrei anche farlo. Ma siccome esce, io credo che darei un vantaggio al mio avversario, che sa che quello è più debole, magari tu sei indeciso se farlo giocare o meno, e l'avversario sa che c'ha un problema, insomma può diventare diciamo una parte debole da colpire, no? Da aggredire, capite? Boh, io non sono per dire tutto.
9: Ciao a tutti, Alessio Venturina. Ma secondo me il discorso ce lo devono far sapere, e alla fine ci fanno sapere nulla, perché noi, voi, qualsiasi cosa la dicano e ci si fa le giornate intere alla radio, sui giornali, sicché secondo me durando la vita meno dicano e meno poi si rompe le scatole. Io credo sia proprio così, perché noi si può sapere quando c'è qualcosa non ci torna e se ne dice di cotte di crude la giornata intera.
10: Va bene, ma lo so da solo, l'argomento è...
11: Io sono partito Alessio da Venturina.
10: Vabbè, ne parlavamo nel break, no? Sì. Ma l'argomento in sé si presta a giornate infinite di dibattito, e quindi non vogliamo assolutamente martoriarvi. Certo, ci avrei la risposta su tutte e due, no. Cioè, la prima... ha ragione l'ascoltatore, ma non c'è bisogno di dire tutto, anche perché se il venerdì a TA non lo convochi, lo sanno anche a Genova che sabato a TA non c'è.
11: Certo.
10: E lì, come dire, la conseguenza è, cioè, ma è 20 giorni di sosta, dovevano essere utili per recuperare Gonçalves a TA, avere al meglio, a TA non convocato e Gonçalves a 30 minuti nelle gambe, fra l'altro in assenza di informazioni. Fammi vedere un attimo che dice la I su Gonçalves e viene fuori una roba del genere.
11: Sì, ma
10: è per questo, e se te dai la tua versione le voci un po' sono proliferare. Poi te giustamente nel break dicevi comunque, Tommaso, poi il discorso è molto semplice, quando vinci della umiliazione, sì, non ne frega nulla a nessuno, vero? Stiamo vincendo?
11: No, siamo primi
10: in classifica.
11: No.
10: Cioè, l'anno e la ripartenza, benissimo. Ci vuole calma? Benissimo. Pazienza, sono gioia? Benissimo. Siamo penultimi. si è preso 13-14 gol, cioè, a Genova ci hanno preso, cioè non è che c'è qualche problemino, le cose non stanno andando bene, ma vabbè, chiuso, cioè per me è semplicemente una parte del lavoro anche della società e vedo che per loro non fa parte dei loro compiti, ecco, gestire l'ambiente.
11: Avrai tutte le risposte che vuoi domani alle 14.30, Paolo Vanoli in conferenza stampa dal Viola Park, ci saremo ovviamente, la daremo
10: quella
11: in diretta.
10: Quella che può dare l'allenatore.
11: Sì,
10: quindi vabbè, magari anche qualcosa a livello medico, perché
11: magari, perché no, mi immagino qualche domanda, sì, su Attà, anche su Mastantuono, che abbiamo capito insomma un infortunio secondario per un calciatore,
10: sì,
11: un problema alla mano. No, sulla conferenza stampa mi viene in mente che l'allenatore del Villarreal prima della partita contro il Napoli, Perez, ha esplicitamente deciso di non rispondere a una domanda perché ha detto: no, non voglio dare il vantaggio all'avversario, quindi non ti rispondo su questo, come per dire sul...
10: Ma in quel caso si parla degli infortuni, infatti.
11: No, una domanda tattica, ha detto: non darò indicazioni ai match analyst avversari, e anche su quello bisogna entrare nella dinamica,
10: assolutamente,
11: le conferenze sentono anche gli avversari.
10: Sono d'accordo invece sull'altro aspetto del vabbè, i tifosi e più in generale siamo a parlare di pallone, quindi non ci vedo, come dire, qualcosa di scandaloso se siamo qui a parlare di moduli, a ipotizzare cambiamenti. Poi ragazzi, secondo voi, se qualcuno, vedo, scrive: tutte le radio fiorentine sono buone solo a far casino. È pieno di radio musicali, peraltro con grandi speaker e grandi pezzi. Oppure andate su Spotify, oppure
11: ci sono tanti podcast,
10: non è che siete obbligati ad ascoltare, fate altro, lo dico a chi ci scrive delle radio fiorentine buone a far casino, c'è tante altre opzioni.
11: Sì, consiglio un podcast
10: vita,
11: che si chiama Limber,
10: piuttosto che sta lì a sentire per dire: tu dici sbagliato e tu fai così. Io mi gestirei il tempo diversamente, ma siate liberi. Sui vari cambiamenti io insomma fatico, sono d'accordo con l'ascoltatore, come fa a cambiare a tre, no?
11: Ma peraltro
10: in mezzo
11: che
10: a queste
11: tutti
10: partite
11: dicono, secondo me sono arrivati un paio di messaggi negli ultimi giorni su questa difesa, non mi sembra ci sia un partito della difesa a tre, o te l'hai visto arrivare questo partito della difesa a tre?
10: No, un po' tutto è nato, ti dico, lunedì non c'ero io, martedì con lo Monaco, che mi sembra l'abbia buttata lì lo Monaco, e io
11: questa Fiorentina deve giocare a tre. Mi sembra,
10: ma forse mi sbaglio, qualcuno è intervenuto e a me piace come idea il 3-4-3, mi capita magari di associarlo anche a Gasperini, come idea è spettacolare, è divertente, fai te su FIFA o PES.
11: Ma io gioco sempre 4-2-3-1 a FIFA.
10: Vabbè, ma non hai mai provato il 3-4-3?
11: No, non mi piace,
10: che è noioso, mamma mia. 4-2-3-1, invece uno prova 4-2-3-1 con gli esterni.
11: Io no, esterni a piedi invertito.
10: C'era un tempo, c'era Diouf, era velocissimo.
11: E la Diouf, sì, era lui. Allora, io consiglio a tutti, nei vecchi FIFA, Abel Hernandez del Palermo, giocatore velocissimo,
10: che andavano
11: triangolo,
10: Dio Walcott,
11: triangolo, e arrivi davanti alla porta, fai la finta di tiro, salti il portiere e segni.
10: Un mio pupillo era Dio Walcott,
11: Aubameyang, sì, l'attaccante molto veloce, sì.
10: E però è un qualcosa che non lo so, ho la maxi sosta 20 giorni, poi vedo che insomma non si gira proprio, allora stravolgo e passo a tre. In questo momento francamente non credo Vanoli, no? Possa
11: anche
10: prenderlo
11: se,
10: in
11: guarda,
10: considerazione
11: su,
10: o possa anche
11: sulla difesa a tre
10: avere il senso pensarci.
11: Non ci vedo molto bene i tre centrali che poi ci avevano disegnato, ovvero Dragusin,
10: Alessio, vedi, lunedì ci aveva scritto Pongracic, Dragusin, Ranieri, Ovieri con Jimenez e Valdepeñas,
11: certo,
10: più
11: che
10: esterni,
11: sì. Jimenez e Valdepeñas li vedrei bene a tutta fascia, comunque un po' più avanzati rispetto al solito. Mi sembra che poi ci siano delle scelte da fare, ad esempio nel 3-4-3 metti Fagioli tra i due in mezzo,
10: la scelta,
11: cioè a me sembra,
10: diciamo,
11: assurdo,
10: due del gruppo che hai, che sono cinque,
11: a me sembra
10: con
11: assurdo in questo momento, detto che poi la prestazione di Fagioli è stata pietosa nella prima parte di gara,
10: sì,
11: come tutta
10: poi,
11: la Fiorentina poi bene,
10: così,
11: mi sembra assurdo pensare a una Fiorentina che scende in capo col Como, visto prima ad esempio Giovanni ci dava la sua formazione, non c'era Fagioli, come poi non far giocare Fagioli in questo momento?
10: Non
11: impossibile,
10: si può, non si può.
11: No, possibile.
10: Non si può, però sono curioso di capire che aria tira al Viola Park, perché l'abbiamo letto anche stamattina, complici ecco queste condizioni di Gonçalves potrebbe anche scapparci un Brescianini, perché poi è chiaro che il ballottaggio potrebbe essere Brescianini o Lai, con Fagioli e Ndur un po' più certi di essere titolari. Nel frattempo già dopo Genova si era un po' interrogato sulla situazione di Gonçalves anche Giacomo Galassi, che ritroviamo con piacere. Ciao Giacomo.
0: Ciao a tutti, ciao Tommaso, ciao Alessandro.
11: Ciao.
0: Trovati.
10: Ciao Jack. Tu che giustamente avevi sottolineato che poi da Genova avevamo capito come il discorso era stato prettamente tecnico e quindi lo spazio a Gonçalves era stata una scelta voluta, ecco, da parte di Vanoli, di dargli l'ultimo quarto d'ora. Però poi adesso c'è da capire in realtà se il tutto non sia anche legato a una condizione fisica, quantomeno non al 100%, se non vogliamo dare cifre precise.
0: No, è emersa questa possibilità. Io appunto citavi tu il pezzo che avevo scritto, era proprio perché invece seguendo, no, l'avvicinamento anche alla partita col Genoa, ma soprattutto le 3 settimane di sosta, e le domande alla Fiorentina erano più o meno sempre le stesse, cioè come stata, se poteva recuperare per Genoa e come stava Pedro Gonçalves. E sinceramente nel percorso di avvicinamento al Genoa quello che ci veniva fatto capire è che il portoghese stava bene, che stava crescendo. Poi ci sono state anche le parole dello stesso calciatore in un'intervista che insomma certificavano come lui si sentisse pronto, e la situazione con cui siamo arrivati a Genova è che quello che mancava a Gonçalves di fatto erano i minuti della partita, che poi sono minuti diversi da qualsiasi tipo di allenamento, sì, o allenamento congiunto o amichevole contro il Signa che ci possa essere. È emersa questa condizione invece del portoghese che non sarebbe al 100%. Io lo dico, a me non risulta, a me risulta che la Fiorentina, che Vanoli scelga di Ulai al posto di Pedro Gonçalves perché Ulai gli dava più sicurezza, e comunque pensava che la Fiorentina potesse essere meno sbilanciata rispetto a inserire Pedro Gonçalves, che comunque al di là del fatto che bisogna ancora capire bene in che ruolo lo potremo schierare, no? Perché quando venne fuori il suo nome nelle ultime ore di calciomercato ci immaginavamo che potesse essere il terzo esterno del tridente con uno tra Beto e Pellegrino al centro e Mastantuono a destra. Invece ora nelle ultime settimane è emerso e lui stesso si sente un numero 10 e che vorrebbe giocare da centrale. Mi sentivo ragionare sui ruoli e sui moduli, soprattutto lui lo vedrei abbastanza perfetto per il 4-2-3-1 che Alessandro mi sembra abbia eletto come suo, sì, modulo.
11: Io ci giocavo con De Jola in quella posizione quando avevo la carriera al Cagliari, però Gonçalves potrebbe essere un salto di qualità.
0: Tu e De Jola che cosa potete 22. Avere a che fare?
10: Vabbè, aspetta, perché quindi facevi la carriera a Cagliari?
11: Perché
10: ti compravi il Cagliari?
11: No, perché facevo la carriera in modalità allenatore col Cagliari.
10: Ma si fa con la Fiorentina.
11: Ma a me sono sempre stato un po' antipatico.
10: Perché? Io sempre solo la
11: prendo
10: Fiorentina.
11: Una squadra medio-bassa o comunque spesso e volentieri vado a pescare anche in Football League One. Ad esempio lo Yeovil Town, una squadra di quarta divisione inglese con cui ho iniziato una carriera gloriosa.
10: Che non hai mai portato la Fiorentina a vincere il triplete?
11: No, sempre squadra di nicchia. Sempre squadra di nicchia.
10: Che barba.
11: Vabbè,
10: no,
11: abbiamo interrotto.
10: Sì,
11: Giacomo,
10: scusa
11: dai.
10: Giacomo, ma era fondamentale capisci.
0: No, certo, assolutamente. Poi ricordi alla PlayStation, insomma, quando riemerge in tutti noi, mi sentivo ragionare sui giocatori buggati, come direbbero quelli giovani, come diranno.
10: Sì.
0: E cioè, se penso alla Fiorentina, penso a Cristian Tejo, che aveva di velocità 115 sì, su 100. E poi va bene, magari sulle altre qualità un po' meno. Però tornando invece al ruolo di Pedro Gonçalves, insomma, lui ci avrebbe un ruolo disegnato addosso di sottopunta, di centrale nei tre dietro la prima punta. In realtà poi nel lavoro che aveva fatto Vanoli anche nelle 3 settimane al Viola Park, lui poteva benissimo essere utilizzato nel ruolo che è stato di Attà. Ora, partendo dal presupposto che fare peggio di Attà non ne vorrà il francese, non è che ci insomma fosse particolarmente difficile, ecco, l'inizio di Attà non è stato particolarmente entusiasmante, mettiamola così. Io quello che ho capito sulla scelta di Ulai è che appunto Vanoli cercava un po' di fisico e un po' anche di un centrocampista più vero a Genova. però ora stiamo attenti un po' alla situazione con Salves. Oggi la Fiorentina si allenava alle 15, che immagino sia un... tanto non fa doppia seduta a differenza di ieri, così vediamo se Vanoli, perché insomma sta continuando a spremerli abbastanza, ammesso che poi nelle doppie sedute si lavora sempre sul fisico, però ecco, noi quello che dobbiamo raccontare è che da un paio di settimane a questa parte la Fiorentina fa quasi sempre doppio allenamento, oggi singolo allenamento alle 15, che è l'orario poi anche della partita di domenica, e secondo me sarà un po' il programma anche, si porterà dietro lo staff e la squadra fino a domenica. Vediamo che cosa emerge dall'allenamento di oggi. Di sicuro, ecco, vi sentivo già ragionare, quindi è ormai dato per assodato, però è giusto ripeterlo: a TAN non ci sarà contro il Como.
10: Lì peraltro non abbiamo nemmeno certezze, e quindi poi vedremo settimana per settimana per capire se eventualmente l'Inter o...
0: Per questa la possiamo dare quasi sicuramente. Sì, 90%, via, non diamo il 100% perché nel calcio non si sa mai, ma 90%.
10: Ci credi a Brescianini dall'inizio?
0: Ci credo, e come, infatti secondo me l'esperimento Ulai è destinato a restare a Genova. Si giocano una maglia, la terza maglia da centrocampista, Brescianini è secondo me in vantaggio su Pedro Gonçalves. Questo dicevo anche un po' di monitorare la situazione, perché che poi diventi una scelta tecnica oppure una scelta dovuta a fisico, il terzo posto a centrocampo se lo giocano Brescianini e Pedro Gonçalves, e io so che anche a Genova insomma il ballottaggio vero poi c'è stato un Brescianini, l'idea di schierare Brescianini c'è stata, che poi Ulai comunque un calciatore che tutta la piazza aspetta tanto, che anche in allenamento le sue qualità le ha fatte vedere, e allora Vanoli ha voluto provarlo a Genova, direi con abbastanza pessimi risultati. Io poi un altro ballottaggio un po' a sorpresa che mi sento di dare, perché è un po' quello che sto raccogliendo dal Viola Park, è di dare un occhio a Dodò sulla destra dietro, perché siccome Valdepeñas poi sulla sinistra non è che dia tutte queste certezze, siccome invece Jimenez, che comunque di riffo di raffa al suo inizio di campionato insomma è uno dei pochi che sta dimostrando anche un po' di continuità, io non mi stupirei se contro il Como andasse Jimenez a sinistra e Dodò a destra. Per ora è un'ipotesi, però teniamola lì e vediamo un po' che cosa succede nei prossimi giorni.
10: Interessante, mettendosi un po' nei panni di João Mario, è chiaro che magari mentalmente non rischi di non viverla benissimo, perché praticamente si sono passati tutti davanti, sia a destra che a sinistra. A destra peraltro c'è uno che ancora non ha rinnovato e come dire il suo futuro pare lontano, a sinistra hanno già provato anche altra gente, penso a Vieri, in questo caso l'adattamento è interessante, però ripeto, è un segnale chiaro su João Mario e vedremo un po'. Pellegrino quasi.
0: Il segnale te l'ha già data a Genova, eh?
10: Sì, è vero,
0: dove inserisce Dodò proprio al posto di João Mario. Io proprio per questo e poi mi sono informato in questi giorni, perché ho detto: ma perché questa scelta quando hai João Mario? E quello che mi è stato fatto capire è che Dodò, insomma, nelle tre settimane famose ha lavorato molto bene, che Vanoli lo conosce molto bene, avendolo già allenato l'anno scorso, che è comunque un terzino di sicuro affidamento, le dà più di João Mario. E che poi potrebbe anche portare Jimenez a sinistra, perché poi questa idea nascerebbe proprio dal fatto anche che Valdepeñas, insomma, qualche punto interrogativo, soprattutto dal punto di vista difensivo, lo crea. Ora non è che Jimenez sia proprio un'ira di Dio in difesa, però è vero che Vieri insomma ti dà troppo poco in attacco, invece Jimenez, come dicevo, in passato il terzino sinistro l'ha fatto, e quindi insomma chissà che non possa esserci questa soluzione. È un buona pace di João Mario, che però insomma era già da un po' scalato indietro nelle gerarchie.
11: Sì, poi ci sarà da capire anche chi giocherà da quella parte del Como, perché Diao probabilmente non sarà della partita, lui di solito parte a destra. Forse ci potrebbe essere Jesus Rodriguez, che è uno che se becca la giornata sì,
10: fastidiosissimo,
11: ti fa i capelli rasta, poi te li liscia, ti fa la piastra e te li rasa.
10: Me lo ricordo il Betis.
0: Sì. Il Como ha un reparto attaccanti insomma di
11: Maturina,
0: al di là di Diao notevole. Quindi insomma non credo avranno fatto. Ora mi sfugge il nome, ma ieri è entrato nel finale della partita anche perché mi viene Jeremy Pino che abbiamo affrontato noi, però è
11: si è visto calciatore. Anche Liberali nel
0: è entrato Liberali, sì, assolutamente, ma è biondino, non troppo alto anche lui, ma però
11: Ian Couto, dici?
0: Ian Couto, bravissimo, vabbè,
11: classe, Ian cioè Couto. Scuola Borussia Dortmund comunque.
0: Insomma, ecco, sì, sono messi abbastanza bene, Maturina, c'è cioè comunque sempre Nico Paz che controlla per il tiro, non giocherà da falso 9 come ieri, quindi è vero, certo. Diao e Ken, insomma, anche da Como ci raccontano l'emergenza, ma l'emergenza in realtà è Ken, sì. Che comunque era il panchinario di
11: no
0: Dubinas.
11: La vera emergenza, la vera assenza è di Aoi.
10: Ora la sentiamo, è un po' la versione da Como, tra poco c'è un collega,
0: un sì, però ecco, io ci credo poco, ve lo detto. Secondo me da Como, anche per quello che ho raccolto io, parlano di emergenza e faranno poi il dramma, ma più come pretattica, mettiamola sì. Così
11: no, anche sì. Perché poi c'è Fiorentina Como e Como Manchester United,
10: sì.
11: Mercoledì,
0: sì. E in più anche su Diao è sempre stato il suo grosso problema. Ora parlare di sempre di un calciatore che ha appena 20 anni, insomma è ancora presto, però lui nei 2-3 anni al Como regolarmente si è fatto male, quindi diciamo che non è nuovo a questo tipo di infortuni. Poi vediamo ancora la Como, ecco, questo sì, sarò curioso di ascoltarvi e sapere un po' che cosa emerge, perché Diao faceva gli esami tra oggi e domani, credo più oggi, magari le novità ci saranno domani.
11: Sì. L'epifania di Diao ci fu in un Fiorentina Como, segnò gennaio febbraio di due anni fa,
10: quello di campionato,
11: sì, saltò tutti in progressione,
10: se ne due mi sembra, sì, in Coppa Italia, in casa, contro, campionato,
11: in casa al Franchi.
10: A Como invece l'ultima la vincemmo, e chissà che magari
11: una bellissima maglia arancione,
10: no, la maglia
11: a me piaceva molto,
10: sì, vabbè,
11: a me piaceva
10: visto molto. Iese, sì. Chissà che magari non sia la dimostrazione che Vanoli con Fabregas sa come metterlo in difficoltà, cioè sono ogni tanto una situazione del genere. Direi Pellegrino senza dubbi, giusto Giacomo, non Beto?
0: Ah, senza dubbi, ancora tre giorni, io non me la sento di dirlo, però nettamente avanti, sì, Pellegrino guiderà l'attacco, anche su Mastantuono direi pochi dubbi, che comunque l'infortunio è alla mano e peraltro ha solo fatto un allenamento specifico ieri, non in gruppo, ieri era già in gruppo, insomma ha fatto un allenamento e basta, a parte, per il resto si è allenato regolarmente, quindi insomma è al 100% anche lui, e così come è un'altra delle scelte, francamente qui a titolo personale mi ha sorpreso vedere Gnonto al posto di Ingie, che comunque con tutti gli errori e i limiti che poteva ancora migliorare soprattutto sotto porta, vederlo in panchina mi ha sorpreso e non dovrei essere sorpreso di nuovo domenica, ecco, mettiamola così, perché in Gia dovrebbe andare sulla sinistra.
10: Guarda, ieri mi ha colpito Viviano che diceva domenica accendo la TV, se non c'è in G e titolare non guardo la partita, e credo che poi il riferimento era anche proprio alla scelta che dicevi te a Genova, dove comunque io
11: no,
10: cioè alla fine forse è stato tra i meno peggio,
11: Gnonto. Devi salvare uno,
10: forse
11: Gnonto,
10: esatto, come applicazione
0: per il gol che ha fatto annullato,
11: no, ma anche nel primo tempo era l'unico vivo,
10: sono d'accordo, guarda, succede più o meno quando sono sulla stessa linea astrale Giove e Plutonio, sì. Che ne so, però sono c'è d'accordo con Alessandro, secondo me il primo tempo Gnonto è tra le poche cose
11: salvabile,
10: po' meno negative,
11: lo commentavamo anche a Scandicci, cioè, anche con Lorenzo Giovan Paola, salvabile, ecco, tutto qua.
0: Secondo me è una questione di aspettative, però va bene, mi prendo il vostro.
10: O forse
0: salvabile.
10: Anche di cosa aveva intorno,
11: certo,
10: effettivamente.
11: Certo.
10: Però primo tempo, dai, se ci pensi, c'è il gol annullato. Mi sembra sia
11: azione,
10: lui a dare il pallone a Ulai che tira fuori,
11: sì,
10: nel primo tempo.
11: Sinistra,
0: ha fatto un passaggio di 2 metri eccezionale, è vero.
10: Mamma mia, come sei severo. Poi è vero, il secondo tempo, un contropiede, un Beto l'ha gestito male, però allora Giacomo, visto veramente così, primo tempo di Mastantuono come lo giudichi?
0: Pessimo, ma siccome è stato dato 4.5 a Mastantuono, ecco, cioè non credo che Gnonto si possa discostare dal 5.5 Poi tutto questo a Vanoni piace tanto Gnonto, ma lo avevo già fatto capire nelle scorse settimane, sì. E tant'è che anche a Venezia subito pronti via appena arrivato l'aveva messo anche in un ruolo un po' particolare, non proprio da esterno. Però secondo me non può essere un caso che te poi vieni arato dal Genoa, anche se lui poi è tra i migliori nel niente della Fiorentina. GM mi sembra di un'altra categoria, poi insomma speriamo che Willy come ha detto il nostro presidente, il sorriso più bello del mondo, se non sbaglio, ha detto, sì, il scommesso, giochi contro il Como, faccia tre gol e dica calassi puppa. Però insomma, ad oggi chi ha preso, io non ho visto.
10: Carichissimo oggi. No, no, no. Chi tu c'hai in studio dalle 5, Giacomo, oggi?
0: Chiara Bevilacqua.
10: Ecco, vedi, meglio perché di si Gnonto. Sente meno, come dire, meglio di niente, sente meno le pressioni di un Costantino Nicoletti o di altri ospiti. Allora,
0: no, è aver superato Costantino Nicoletti, capito? Ma, sapere di non averlo e mi dà la carica.
10: Grazie Giacomo, a
0: ciao,
10: più tardi.
0: Ciao.
10: Va bene, no, ora questo intervento del sorriso ignonto del presidente mi era sfuggito. Sì. Ultimamente ho visto, siamo passati da Trump a Don Luigi.
11: Quindi,
10: Poi c'è il presidente del Como, fa le interviste sulla Gazzetta dove spiega i programmi e i progetti, però vabbè.
11: L'ottimo Giuseppe Lomisso
10: non rompe palle, no. Francesco, non ci fa caso.
11: Ricorda sempre di più, lo dico sempre, Michael Scott di The Office come atteggiamento.
10: Il press nostro?
11: Sì. Ma io protagonista da recuperare The
10: non
11: Office,
10: l'ho visto, lo so, sì, so che è una brutta pecca perché ha avuto grande successo e fra l'altro l'attore mi piace anche molto,
11: Steve Carell
10: è molto simpatico, molto sagace. Break per noi e poi sentiamo un po' l'atmosfera di Como.

0: Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
7: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Io credo che ci sia un giro di giocatori tutti mezzi guasti. La verità è questa qui. E i grandi direttori lo sanno. Se le prestano, se le scambiano, se le vendano. E come Kenner. Ma lo sapevano anche i muretti lì di città vicino all'Arno, che era mezzo e mezzo. Difatti infortunato fisso. È un mondo così, va preso per così, ragazzi. E speriamo che Vanoli tiri fuori il meglio da questi giovani. Poi domenica dibatte il Como, se no è un problema. Saluti al Gabrio.
12: Ma ve ne rendete conto, siamo ancora giù a Rio Brescianini. Ma poi contro il Como, dove c'è tutti i ragazzini che corrono, non si. Brescianini, ragazzi, ma non si muove nemmeno a spingere. È una zavorra in mezzo al campo, anche contro il Signa. Ragazzi, è pesante come giocatore. Cioè, onestamente, anche a Bergamo io penso abbia fatto due spezzoni, tre spezzoni di partite quando giocava a Bergamo, poi non ho più visto il campo. Sono allibito da questa
13: sì, cosa. Sì, ma Mastrantonio gli si dà 4 e mezzo, Agnotto gli si dà 5 e mezzo, Vanoli, altri gli si dà. visto che questo voglio dire, questo è stato l'allenatore che ha detto di sì a Paratici come il settimo, l'ottavo allenatore che si cercava, che cercava lui e che si cercava anche noi. La situazione è questa, dai, parliamo, diciamo la verità, via. Ora vamos. Bravo, per amor di Dio, però ascolta, un allenatore con gli attributi non mi sembra sia Manoli, specialmente per una squadra così giovane. Ciao.
14: Vediamolo alla distanza Vanoli, per una volta lo dico, io l'avevo detto, cioè, che le aspettative si alzavano e che quindi sistemato, come dire, un po' con il suo arrivo tutto l'ambiente spogliatoio. Dea, questa Twingo,
15: triplice rischio,
14: da spostarla
15: a
14: Twingo di Diego.
15: Ma lo vedi che
14: ora te le sfondo, dammi.
15: No, ogni tanto si vede che eventualmente qualcosa che dici le innesca,
14: cioè,
15: no?
14: Ma uno può lavorare a 20 anni, cercare di farsi una minima numea e poi ritrovarsi in diretta
15: con
14: uno che sa, non il telefono o la suoneria, perché quello che sa il lavoro,
15: quello è successo,
14: non
15: ti... ricordo un
14: cioè,
15: grande
14: le chiavi che suona.
15: Oh, le chiavi che suona,
14: cambia le pile.
15: Non riesco a capire perché. Vabbè. Brescianini non si muove nemmeno a spinta, ma mi è piaciuto molto.
14: È un po' cattivo?
15: No, sì, un po'
14: non
15: cattivo.
14: Ci ha riempito gli occhi.
15: Comunque si muove meno a spinta rispetto a Andur.
14: Devo essere onesto, a me non dispiacque in avvio, no? Il primo mese, marzo scorso, certo eravamo, no, una zattera in mezzo, sì, alla tempesta.
15: Beh,
14: però
15: la verità,
14: qualcosina.
15: Quando prima Giacomo Galassi giustamente ci diceva ballottaggio Brescianini Gonçalves, in vantaggio Brescianini, se penso che in vantaggio Brescianini su Gonçalves, prima partita di pallone, dico aia, però poi c'è il discorso dell'equilibrio,
14: sai,
15: assolutamente.
14: Poi sai,
15: no,
14: anche
15: certo,
14: ogni allenatore ti dice io non posso partire,
15: no, ma è vero
14: un'idea di cambio obbligato,
15: se devo scegliere un giocatore con cui giocare a pallone scelgo Gonçalves,
14: è vero, però che siano 30, 40 però, o 50 minuti, l'allenatore di Serie A ti dice in questo modo io so già che un cambio me lo devo giocare per Gonçalves, quindi semmai lo metto dopo.
15: No, è più
14: piuttosto
15: che
14: la domanda è Brescianini, Ulai e ballottaggio è comunque tra Brescianini e uno che nel mondiale ha impressionato, però anche questo ce l'hanno detto ieri, non mi ricordo chi, e questo è vero, Ulai è giovane,
15: 2006,
14: è un filo di tempo gli va concesso, tanto
15: certo,
14: più se sei
15: forza
14: della Costa d'Avorio e arrivi da un anno in Turchia.
15: Sì, cioè, ti sei rivelato al mondo con tre
14: ragazzi,
15: partite al mondiale, certo.
14: Sì, però poi sono ragazzi, sono esseri umani e comunque mettetevi nei loro panni. Altro passi da
15: Trebisonda.
14: Bellissima città, ma sei in Turchia.
15: Tanto
14: Trebisonda
15: anche
14: e
15: stadio.
14: Firenze, qualche differenza probabilmente c'è anche nel pubblico, nelle,
15: ma
14: cioè,
15: secondo me ci sono 50-60 mila spettatori a vedere il Trabzonspor ora poi. Vabbè, comunque
14: e
15: senti,
14: rompo le palle come noi.
15: No, no, magari non c'è il Radio io. Trebisonda. Tra l'altro c'hanno dei colori belli perché sono celeste violaceo, insomma, claret and blue, sono tipo il West Ham, capito?
14: Sì, violaceo, no, è
15: però
14: un
15: è una
14: rosso,
15: bella
14: amaranto.
15: È una bella realtà.
14: Daltonico.
15: Senti,
14: bella
15: caro
14: sta
15: Tommaso,
14: maglietta.

0: Apoel.
1: Sì. Il Paphos giocò in, venne qui e vinse la Fiorentina.
0: E si vince,
1: mi sembra,
0: sì,
1: vado a memoria. Tutto questo.
0: Certo, mi manca la cosa.
1: Ma sì, ma io guarda, io ho sempre detto come quegli sciamani si mettono davanti alle chiese,
0: ma certo,
1: di,
0: è sempre
1: di New York,
0: Europa.
1: Pentitevi, ve ne pentirete, e questo è il momento in cui sei a casa, sono le 18.45, c'è Lugano Stella Rossa e pensi, potevo essere a Lugano, che comunque era una bella trasferta, oppure
0: Lugano, addio.
1: C'è CSK Sofia Monaco, magari a Sofia un po' meno interessante andarci. L'Atalanta è la squadra favoritissima di questa Conference League.
0: È bellissima Sofia.
1: Sofia? Vabbè. Cioè, a proposito di grandi trasferte, ci sono gli Hearts of Midlothian, che dopo un dramma secolare, avrei seguito l'anno scorso, erano a un minuto dalla vittoria di un titolo che mancava da 60 anni, l'hanno perso poi contro il Celtic, ripartono contro il Norcellan. Tutto questo per chiederti, migliore e peggiore trasferta, e magari se mi fai anche un un Alessandro Borghese con
0: migliore Hearts of Midlothian, Edimburgo, città meravigliosa, poi io d'amante del cinema, tutti i riferimenti di Trainspotting, Lazzarini impazzito, ogni pub aveva 18 tipi di birre diverse, cibo comunque non è il massimo, però io tutto sommato
1: al Time Castle,
0: certi troiai britannici li apprezzo, tutte ste casine,
1: gol in rovesciata di Kwame
0: con i tetti così, poi cioè tribunetta a bordo campo, ma sei praticamente in campo, senti l'odore proprio del terreno di gioco,
1: meglio non giocarle,
0: cominciò, questo è perché la stanno tirando giù dal treno come ci ha scritto qualcuno, dice già direzione Tirana
1: va a farsi anche lei una partita di Conference,
0: diluviava ma c'era un plexiglass che comunque ci riparava, ne facemmo 4-5
1: docce rotte nel post partita,
0: storia quasi oltre centenaria, perché poi lì spiegazione del perché
1: bellissima.
0: Il cuore meraviglioso.
1: La peggiore?
0: Ma per tutto l'ambiente, l'atmosfera e tutto, per me resta peraltro proprio la prima,
1: Basaksehir.
0: No, schede, perché c'era proprio l'aria brutta del trappolone, del trattamento, male anche le forze dell'ordine, lo ricorderete, tutti gli scontri sulla scalinata dell'hotel, e lì era un trappolone per gli italiani, tanto che poi la sera della partita parte trattarono i tifosi viola, praticamente mi ricordo ci fu tutta una vicenda, li chiusero in cella, una roba fuori dal comune, senza contare che io, Pietro e altri 7 tifosi, cioè ce li trovammo davanti la sera della partita su quella scalinata che era diventata famosa in tutta Europa, con 2 poliziotti alla base della scalinata dell'hotel che evidentemente non si erano accorti di nulla. Quindi lì, se uno si mette in mezzo Pietro Lazzarini, ma è così.
1: E lì che hai pensato?
0: Meno male c'è Pietro. Perché a me se mi tira un ceffone,
1: c'era Galassi,
0: e ce n'era un paio con 2 pupille così che continuavano a dire "we is fucking Italian", quindi come dire, la tensione.
1: E potevi però metterti in mostra col tuo accento inglese e far finta di non essere italiano, però ti avevano già individuato.
0: No,
1: dici.
0: Io ho visto partire Pietro e quindi, come dire, mi sono fidato di lui. Ho parlato in inglese spesso con la polizia che è arrivata dopo, perché mi ricordo gli dicevo "you are very unlucky, because tomorrow I will talk only about this, not the match. Tomorrow I will talk only about you."
1: Bene, quindi non andate a Enschede, si può dire?
0: No.
1: Anche perché poi la città.
0: Certo è che anche Basaksehir non fu il massimo, un po' per la partita, un po' proprio per il quartiere che evidentemente non prevede pedoni, però sei comunque a 40 minuti da Istanbul, quindi la zona è particolare. Va bene, ci siamo fatti prendere dai ricordi di Conference League, detto che quest'anno mica ce la vincerà nel viso l'Atalanta.
1: È la squadra nettamente favorita, vado a riprendere anche il tabellone, c'è poca roba veramente, anche a livello di club internazionali, c'è il Twente ad esempio, e poi c'è il Monaco per quanto riguarda i club francesi, c'è il Brighton che sta facendo molto bene anche in Premier League, ecco, Atalanta e Brighton in questo momento sono le favorite per sollevare la Coppa, una Coppa troppo bistrattata, io sono sempre dalla parte della Conference League, anche perché queste storie poi
0: certo
1: sono belle,
0: bello
1: anche viaggiare in Europa, seppur
0: poi,
1: di terza categoria.
0: Basta parlare con qualche tifoso della Roma che ti dirà che per esempio Mourinho

0: comunque certo, li ha portati
1: l'ultima ieri Mourinho per la Conference League,
0: così come se noi avessimo portato a casa una Conference League probabilmente saremmo ancora oggi a ricordare i caroselli andati avanti per tre giorni.
2: Ecco, invece se chiudi gli occhi e pensi all'esperienza quadriennale della Fiorentina in Conference League,
0: mi incazzo. Beh, come una bici.
2: Giustamente. No, però perché l'highlight poi, che ti viene in mente, cioè il tiro fuori di Mandragora,
0: mi arrabbio perché dopo un po' è stata spacciata come la presenza costante in Europa, come
2: però
0: il grande obiettivo e centrale. Sì, però te in teoria la dovevi puntare a vincere due finali, semifinale, quarto, sei andato in caduta.
2: Quindi l'highlight,
0: c'è qualcosa di peggiore rispetto a Mandragora che la tira fuori, a Bowen che scappa su quel gol, che peraltro lo dico sempre, e per chi l'ha vista in TV lo vede dall'altra parte del campo, noi in tribuna eravamo rispetto alle inquadrature della TV dall'altra parte, sì. Quindi io me lo sono visto proprio sotto gli occhi fare tutta la corsa e avevo pochi dubbi che segnasse, perché se ti ricordi era a campo aperto e
2: sì,
0: che gli fa
2: sbaglia l'intervento Terracciano lì.
0: Lui parte a campo aperto, sì. 9 su 10.
2: Quindi è quello.
0: No, la cosa peggiore è Kwame ad Atene.
2: Mamma mia,
0: secondo tempo, cross dalla destra.
2: La calcia addosso, no? Prende di sinistra e poi di destra, mi sembra.
0: Rimbalza sul terreno e il portiere ringrazia.
2: Ricordo sempre che un allenatore di nome Vincenzo ha affrontato una finale di una competizione europea con Belotti e Kwame. In questo momento Kwame disperso nell'Ellade, Belotti centravanti, tornato
0: del Modena,
2: a segnare
0: del in rovesciata, sta benissimo, cioè ha fatto un euro gol, mi sembra,
2: sì, ne ho fatti due
0: all'Abeto, scusa, questa era attiva. Al volo anche qualche news, dicevamo, in arrivo da Como, anche solo per capire come è stata gestita, vissuta anche la sfida di ieri sera. Io ringrazio il collega Nicola Nenci per essere in diretta con noi. Nicola, buon pomeriggio, ciao.
3: Ciao, grazie, ciao. Anche a voi, ciao.
0: Come è stato vissuto questo KO del Como, che però devo dire, io ho visto il primo tempo, insomma, fatto assolutamente il suo a Rotterdam.
3: Ma diciamo che faccio una premessa, no? Ovviamente l'ambiente non può certo, certo, rimanere deluso da una sconfitta da 3-2 a Feyenoord. Siamo ancora evidentemente qui in luna di miele, è una realtà assolutamente ultradimensionata per Como, no? Perciò questa è una premessa che è necessaria. Dopodiché ci sono le tematiche tecniche. Ieri è evidente che qualcosa non ha funzionato, Fabregas lo ha ammesso in conferenza stampa, è andato a giocare a Rotterdam senza punta di ruolo, con una squadra priva di centravanti, lo aveva fatto anche a Firenze l'anno scorso in una delle occasioni, mi pare in Coppa Italia, però non ha funzionato, e questa mossa, insomma, senza un riferimento offensivo ha creato qualche perplessità, anche perché poi quando è entrato Duvicas è stato forse il miglior momento con il gol del 3-2, insomma. Noi pensiamo che dopo l'infortunio di Diao, forse era il caso di mettere subito Duvicas e non aspettare il secondo tempo. Questo è il tema di queste ore, unito però al fatto che il Como ha solamente due attaccanti in rosa. Questa è una scelta che è stata fatta dalla società, dall'allenatore Fabregas, su cui c'erano delle perplessità, ma evidentemente ci fidiamo ciecamente, perché Fabregas non ha mai sbagliato nulla. Ci pareva un rischio, adesso con l'infortunio di Ken il Como ha solo un attaccante ed è evidente che, in considerazione anche degli impegni ravvicinati della squadra, è costretto a preservarlo, non può giocare tutte le partite, e secondo me ieri la partenza in panchina è stata anche un po' per quello, per risparmiarlo un po' per il campionato.
2: Ecco, volevo proprio chiederti questo, come si spiega anche l'esclusione dell'unico centravanti di ruolo, ma ci hai già risposto, Nicola. E mentre verso la partita contro la Fiorentina ti aspetti qualche novità, detto che poi c'è qualche giocatore, ad esempio Cacheré, che non è della lista UEFA, che magari vediamo al Franchi, e che poi tre giorni dopo c'è Como Manchester United, che comunque
3: certo, adesso siamo entrati in una fase sicuramente nuova, storicamente nuova per la città e la tifoseria, ma nuova anche per questa stagione. Fabregas lo aveva detto, l'aveva preannunciato, dopo la sosta per le nazionali sarebbe iniziato questo periodo tra Champions, Coppa Italia e campionato che diciamo offre al pubblico una partita ogni tre giorni. Il turnover non diventa più turnover, ma diventa necessità. Dunque noi ci aspettiamo a Firenze sicuramente qualche cambio, però anche inficiato dal fatto che qualche giocatore che doveva essere protagonista non lo è stato. Il primo che mi viene in mente è Baturina, che dopo la sosta della nazionale è arrivato abbastanza irriconoscibile. E c'è questa idea che possa essere il momento di Liberali, che è stato un giocatore elogiato da Fabregas in tutto il precampionato, ma ha giocato 25 minuti nelle prime 6 partite di campionato, perciò praticamente nulla. E ieri è entrato e secondo me ha giocato molto poco, ma in quei pochi minuti ha mostrato vitalità. Potrebbe anche essere venuto il momento di vedere Liberali dal primo minuto a Firenze.
0: Bel talento, indubbiamente, cioè stavo per dire magari, ma invece è tutto da dimostrare, però è sicuramente un gran bel talento. Curiosità mia finale, Nicola, come va l'ambientamento, l'inserimento nell'universo Como di Moise Kean?
2: Eccoci.
0: In campo ma anche fuori, per esempio.
3: Allora, su questa cosa evidentemente abbiamo aperto un capitolo approfondito, nel senso che io poi personalmente conosco bene la realtà di Moise Kean e la sua storia a Firenze, e perciò sappiamo che ipoteticamente, perciò sono molto prudente e molto rispettoso perché non conosco personalmente il ragazzo, però è evidente che noi conosciamo le scelte di Fabregas, è un allenatore che pretende il 110% da tutti i giocatori. Abbiamo visto escludere il Nico Paz da una partita perché era arrivato 2 minuti in ritardo a una riunione tecnica, questo per capire qual è il clima. Poi Fabregas non è un sorgente di ferro, non è un dittatore, è uno che regala giorni di riposo a sorpresa, vacanze, non dovete pensare che sia un regime autoritario, ma dall'altra parte lui è caratterialmente uno che attinge dalla sua competitività, dalla sua ambizione e perciò pretende di avere giocatori che sono completamente dedicati alla causa. Noi sappiamo che Moise Kean qualche volta
0: dedica alla causa completamente.
3: E perciò ci aspettavamo di capire. Faccio questa premessa per dire che il tema è stato dibattuto a Como, ho parlato lungamente col direttore sportivo e devo dire che la reazione loro nel primo mese che è stato qui è sempre stato di massima fiducia. Loro mi hanno sempre detto che questa è una visione che si ha al di fuori del campo, ma loro hanno riscontrato un giocatore di una grandissima disponibilità da mettersi agli ordini di Fabregas, perciò insomma loro partono con questa positività. Devo dire, questa è una curiosità, che non ha giocato tantissimo, ha giocato una partita da titolare e poi è entrato 2 volte, si sta ancora ambientando, eccetera. Diciamo che quando è entrato ha mostrato una voglia di giocare di squadra che invece a Firenze, mi ricordo bene, in più di una occasione giocava da solo. E perciò l'assist che ha fatto per esempio a Genova, quella palla lì sul gol che poi ha segnato Diao, è una palla secondo me quando era la Fiorentina avrebbe scartato, avrebbe tirato. Perciò diciamo che l'atterraggio è stato quello di un ragazzo che probabilmente ha voglia di seguire Fabregas. Non possiamo giudicarlo perché poi magari
0: troppo invece presto,
3: non andrà bene, perciò siamo prudenti. Certo che adesso arriva il problema dell'infortunio
0: della tibia,
3: purtroppo noi siamo totalmente all'oscuro perché qui ormai non ci dicono nemmeno se piove o se il sole.
0: Lasciamo perdere.
3: Noi sappiamo che, perché ho parlato col presidente prima dell'arrivo di Kean, il Como aveva previsto un plus di controllo medico per cercare di capire il famoso problema della tibia, di che natura era, eccetera, si erano tutelati, eccetera. No? Adesso nessuno ci ha detto bene se questo problema della botta che ha preso in nazionale interessa o meno la mi preoccupa un po' il fatto che noi ci hanno detto che non c'era nessun problema, erano 3 giorni e poi ci sarà, adesso siamo arrivati a 7-10 giorni, adesso siamo arrivati a 2-3 settimane. Proprio un giornale di Firenze ha fatto un'ipotesi legata che probabilmente arriverà all'entourage del giocatore, si parla anche
0: che di possa operarsi,
3: l'unico,
0: sì.
3: Forse no, sì. Però insomma a questo punto non è l'assenza di Firenze dove mancherà questa sfida che sarebbe un po' delicata e difficile per lui, però temo che non lo vedremo per 3 o 4 partite.
0: Noi gli auguriamo comunque in bocca al lupo, assolutamente, sul piano fisico ci mancherebbe. Nicola, grazie mille, buon lavoro.
2: Grazie,
3: a voi.
2: Grazie, ciao.
3: Grazie a voi.
0: Grazie ancora a Nicola Nenci, la provincia è bella anche questa.
2: Senti, Tommaso,
0: radiografia
2: anche
0: su
2: a Como nel mondo magico degli unicorni e degli arcobaleni. Di Como non dico niente.
0: Hai sentito?
2: Ma secondo te c'è un radio Como bianco-blu in no, cui la gente dice ma perché Suarzo non parla? Perché?
0: Io mi stai facendo il verso.
2: Più o meno, non solo a te. Però,
0: comunque vabbè. Hai sentito Nicola con chi poi ha parlato della vicenda, quindi ora terminata la diretta chiami il presidente e cerchi di capire sì. Come sta.
2: Perché non dico questo? Perché a Como sono messi meglio in classifica, quindi tutti questi discorsi li porta via il risultato.
0: Sì, sì, però a Como se Ken gioca dei problemi e non comunicano, la gente fischia Ken e se sapesse invece ha dei problemi, va forse bene. Lo applaude perché dice stringe i denti.
2: Dopodiché mi viene in mente che su Moise Kean
0: parliamo
2: che dice...
0: di Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Dai,
2: è stato un piacere. È stato un piacere.
0: Dai,
2: ha
0: ti schianto
2: ha comprato
0: la base.
2: Uno yacht Lionel Messi da 10 milioni.
0: 10 milioni, quindi sì, tutti sì. Gli amici li porta in mezzo
2: sì,
0: al mare.
2: Probabilmente non ci porterà nessuno di noi due. Però diceva Kean ha imparato anche a passare il pallone a Diao.
0: Sì,
2: mi viene in mente che
0: anche.
2: Magari a Firenze ci girava e c'era Jack Harrison. E quindi diceva forse è meglio passare a Diao che ad Harrison che gioca nel New York Revolution, che non è una serie prime ma
0: è la squadra,
2: squadra
0: di New York. Vabbè, è andato nella grande mela, buttala via.
2: No, comunque non è New York Revolution, scusami, New England Revolution,
0: che è dove peraltro arriverà a breve la tua macchina, come ci segnalano le chiavi. Ringrazio Marco Tonelli di là dal vetro, voi per averci seguito, ovviamente anche tutti coloro che l'hanno fatto su Lady Radio, dove di Fiorentina si tornerà a parlare dalle 18 con le bombe e Leonardo Petri e Vignolini. Qui invece Santi e Ceccarini,
2: oggi Nick.
0: Poi dalle 17 un Galassi carichissimo. E giovedì stasera arriva il focus anche sulle giovanili, torna Andrea Giannattasio e Made in Viola e poi chiuderemo con Extra Viola stasera, peraltro con un ospite straordinario, simpatico, anche discreto e che peraltro è clamorosamente tornato a giocare un'ora di calcetto a 50 anni. Voglio vederti te a 50 anni a fare un'ora di calcetto. Grazie Ale, a presto.
2: Grazie a voi, ciao.
0: A domani, ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
4: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
5: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della Meraviglia.
4: Medio Oriente, l'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
5: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
4: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
7: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
6: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
8: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
5: Eccoci qua, ci siamo, 16:05 minuti, Nick e Nick che vi state ascoltando, bella, possiamo, vi state ascoltando.
9: Scusami, faccio introduzione, possiamo spostarci e facciamo la bandiera dell'Italia? Guarda.
5: Hai ragione, se aspetta, quindi no, dovete scambiare voi, verde, bianco, rosso.
10: Mettiti in mezzo. Bene, vai, facciamo così. Di Nardo ex fenomeno, però qui è tornato fenomeno, ragazzi.
5: Aspetta, bella questa cosa, non ci avevo mica
9: guarda
5: pensato.
9: Guarda qui,
10: guarda là.
5: E ora però va cantato lì,
9: lui è un esibizionista, questo è il nuovo inno d'Italia, lo sapevi?
10: Con Annalisa, il corso di Mameli. Tutto, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, buon pomeriggio, Nicolò Santi, Niccolò Ceccarini per Nick.
10: C'è anche Gian Nattasio, ci voleva quello, perché Salisburgo-Milan non si può perdere con la cronaca di Gian Nattasio.
5: Sì, con la gentile partecipazione di Alessandro Di Nardo.
9: Io vi saluto, volevo solo fare questa cosa che cromaticamente secondo me
10: è venuta una cosa eccezionale, incredibile.
9: Se ci alziamo forse meglio ancora.
10: Io devo alzare. Mi metto così.
9: Forse sì.
5: Allora però aspetta, mano destra sul cuore.
9: Vabbè, un po' vero,
5: però non è che me ne va. Io esco fuori dall'inquadratura.
10: Esatto. Volevo dire solo questo, Dina, squacquerone e prosciutto crudo.
5: No, che stai dicendo? Ah, ok.
10: Squacquerone e prosciutto crudo. Perché di solito suona qualcosa tipo quello della piadina.
9: Suonano le chiavi. Squacquerone, tecnico, e mi dice come mai le mie squacquerone,
10: prosciutto crudo. Se ci si può aggiungere anche le patatine fritte.
9: Va bene, è stato un piacere. Alla prossima.
5: Io non ci ho capito niente. Grazie.
10: Sempre numero uno.
5: Com'è andata a palla al centro? Bene?
9: Alla grande.
5: Perfetto. Sì, no, lui era venuto per questo. Era venuto per fare un bilancio di palla al centro. E quindi così adesso.
10: Quindi si è capito tutto, mi sembra. Niente.
5: È stato un bel inizio di trasmissione. Allora, noi siamo insieme fino alle 17, come sempre, per parlare squisitamente di calciomercato, di Fiorentina. Che ridi? Che cosa?
10: No, perché comunque sia Di Nardo, cosa vuoi ridere? Perché sai, il vecchio
5: capito, ride perché ho le frizioni.
10: Vabbè, ma ci vuole tanta pazienza.
5: Senti, no, e poi i vostri messaggi al 348-75-13933, vi aspettiamo anche con i vocali e soprattutto in diretta 055-77-111-71. C'è Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Vi ricordo che siamo in onda anche in live, dai, sul nostro canale YouTube. E la domanda di oggi è: questo Como si può battere?
10: Questo Como si può battere? La risposta è sì. La risposta è sì.
5: È ovvio che si può battere.
10: Certo,
5: chiunque
10: che
5: si può battere.
10: Ma rispetto all'anno scorso, questo Como si può battere ancora di più.
5: Perché?
10: Perché io tra l'altro ho visto questa squadra un po' anche ieri sera, ho avuto modo, diciamo così, di vedere come hanno preso gol, come si stanno muovendo in campo, come stanno affrontando un po' le cose, e credo che siano una squadra in questo momento non così invulnerabile o così magari sbarazzina come era l'anno scorso. Secondo me stanno cominciando a sentire un po' anche la pressione di quello che naturalmente vuol dire oggi giocare in Champions League, perché fino all'anno scorso erano la rivelazione. Oggi comunque sia sono un club che deve lottare per la Champions in Serie A e che allo stesso tempo, quando va a giocare a livello internazionale, vuole lasciare un'immagine importante. Secondo me il Como, al di là dei gol che ha preso, che poi non erano così, voglio dire, clamorosamente importanti, cioè potevano anche metterci qualcosa in più, ecco, sì. Devo dire che non sono stati certo gol irresistibili, però potrebbe cominciare ad accusare un po' anche la pressione che si sta creando, perché oggi il Como è una squadra attesa da tutti e prima non lo era, quindi magari anche se ha un grandissimo allenatore. Ieri ero con Federico Pastorello che mi diceva, secondo me lui ha un ottimo rapporto con Cesc, e mi ha detto che ormai vedendolo io tranquillamente, non io, lo diceva lui, sì. Lo avete visto anche su tutto mercato web, può essere classificato tra i primi 5 tecnici al mondo, e quindi voglio dire è un bellissimo complimento che gli ha fatto, però probabilmente oggi il Como è il doppio fronte, le responsabilità comunque sia dei giocatori che quest'anno forse hanno un rendimento anche un pelino sotto rispetto alla passata stagione, la stanchezza mentale e fisica, sì. Ecco, io credo che sia la Fiorentina Fiorentina gioca con la fame, come ha fatto l'approccio, ha avuto l'approccio contro il Napoli, per me la Fiorentina può mettere in difficoltà il Como, lo può mettere in difficoltà. Questo non significa che la Fiorentina vincerà, questo non significa che la Fiorentina pareggerà, questo non significa che la Fiorentina perderà, questo significa che però la Fiorentina gli può creare problemi. Poi sì, il campo naturalmente è strano, fai 10 occasioni da gol, non ne fai una, fanno un contropiede e vincono 1-0. Ma oggi io questo grande, diciamo, sbalzo dal punto di vista Como up, Fiorentina molto più in basso, no. Dal punto di vista qualitativo sono più forti, sì, ma non secondo me in questo momento una squadra che la Fiorentina non può battere. Cioè, la Fiorentina, se gioca come ha fatto nella penultima partita contro il Napoli, può mettere in difficoltà a livello offensivo 100%. L'importante è che non si faccia gol da solo la Fiorentina,
11: o che non giochi come l'ultima, che lì, esatto, sì che può essere messa
10: a livello
11: in difficoltà
10: offensivo
11: da chiunque.
10: La Fiorentina gli creerà un sacco di problemi, okay, un sacco di problemi al Como, questo ne sono sicuro. Bisognerà vedere quanti ce ne creeremo noi da soli in fase difensiva, perché a volte siamo anche noi che aiutiamo gli altri. Ecco, bisogna cercare di non aiutare gli altri a crearsi l'opportunità, perché comunque loro sono bravi già di per sé a farsi qualche spazio, a crearsi delle occasioni, a creare, voglio dire, delle pericolosità. Per cui se tu stai attento ci sta che li puoi un po' limitare, ma se poi naturalmente cominci a essere svagato come nell'ultima partita contro il Genoa, allora sì che puoi veramente perdere anche in maniera brutta la partita.
11: Che poi il Como comunque qualche assenza pesante ce l'ha, a parte Ken, poi preoccupano le condizioni fisiche di Diao, quindi in generale il Como non è che arriva a Firenze in piena forma, a parte l'aver giocato anche in Champions League, no? E la prossima settimana replicano, cioè adesso loro sono davanti anche un po' alla prova del 9, perché rispetto all'anno scorso hanno anche l'impegno, soprattutto direi l'impegno europeo con la Champions, nonostante Fabregas abbia cercato anche di spegnere i riflettori su questo Como come outsider del campionato, della stagione, dice a noi interessa la Serie A, e poi il resto si vedrà, no? Ma è anche giusto in effetti.
10: Sì, io non so se è effettivamente così, però ecco, è un Como diverso, è un Como un po' diverso rispetto all'anno scorso.
11: Ci legge un po' di pretattica nelle parole di Fabregas.
10: Sì, io ci leggo un po' di pretattica, ci leggo un po' di tutto, nel senso che comunque quest'anno non sarebbe stato così semplice. Allora, mentre io l'anno scorso dissi guardate che il Como quest'anno potrebbe fare veramente un grande campionato, perché c'è entusiasmo, c'è la crescita, si sono salvati, non hanno niente da perdere, devono solo migliorare e possono arrivare dove sono arrivati. Infatti rispetto a tante altre squadre alla fine hanno preso il posto in Champions League alla Juventus e al Milan, il Como ha preso il posto alla Juventus e al Milan, quindi voglio dire hanno fatto veramente un super campionato. Ma l'anno successivo, quello in cui sei il Como in Champions, sei il Como che parte con l'idea che devi essere la favorita per poter stare, una delle favorite per poter stare nella zona Europa, che naturalmente può essere o Europa League o Champions League, al di là di quella che è anche la squadra che puoi arricchire, che puoi valorizzare, che puoi migliorare, che puoi sicuramente sfruttare in tutte le sue qualità perché sono già rodate, sì, però l'aria cambia, perché non sei più, diciamo così, la favola del calcio italiano. Adesso sei una realtà e come tutte le realtà ti prendi tutte le pressioni del caso, perché ora non ti concede più nulla a nessuno. Oggi sei il Como, arrivi in un campo e la gente vuole che te batti il Como, che tu, certo, batta il Como. Quindi a maggior ragione non è come è il Como, sia una squadra che si salva, una squadra sbarazzina, una squadra nuova, una squadra comunque sia che ha delle grandi individualità, è vero, ma poi alla fine il Como lo puoi battere. Sì, l'anno scorso era questo, oggi è una delle squadre da battere, allora, in Serie A, e quindi sì, viene affrontato con tutto un altro atteggiamento da tutte le squadre.
11: E infatti tra poco andiamo anche a parlare dei numeri del Como, che è una squadra che prende più gol, come diceva anche Nicolò Ceccarini, rispetto all'anno scorso. Però 055 77 111 71 ci ha chiamato Sandro. Ciao, benvenuto.
12: Sì, buonasera, benvenuti anche a voi in casa nostra.
11: Grazie.
12: No,
11: grazie.
12: Io volevo dire due cose.
10: Meno male, vuol dire due cose, perché di solito qui c'è qualcuno che ci chiede di farvi le domande. Quindi
12: no,
10: assolutamente.
12: Perché
10: qui sai, questa è una trasmissione tutta particolare. Qui la gente chiama, fateci le domande.
11: Questa è la trasmissione.
12: No, assolutamente, rispetto,
10: faccele te, perché magari si guarda se si riesce a rispondere.
12: No, io allora ho visto la difesa con il Genoa e pensando che noi avevamo nel reparto difensivo Caiode e Milenkovic, mi è venuto le bolle. Veramente ho sofferto. E poi un po' polemico, volevo dire grazie a chi l'ha avuto la bellissima idea di regalare Mandragora senza prendere un sostituto. Qui una campagna acquisti che mi ha deluso profondamente, lo dico da agosto, e l'ero l'unico a dirlo inoltrarlo. Un abbraccio.
11: Ciao Sandro,
10: ciao,
11: grazie.
10: Ciao, ciao. Vabbè, giustamente una porta ognuno ha la sua idea. No, allora, diciamo, sulla campagna acquisti deludente io non sono così d'accordo.
11: No, io dicevo su Mandragora.
10: Anzi, non sono d'accordo con Sandro sulla campagna acquisti deludente. Sul fatto che non sia stato sostituito Mandragora, siamo tutti allineati, ecco.
11: Anche perché Mandragora è insostituibile. È nel mio cuore e lì c'è
10: addirittura?
11: Sì.
10: Queste sono parole forti.
11: Ma ragazzi, ma Mandragora era un calciatore che, tenuto magari in panchina da inserire a gara in corso, ti dava tantissimo.
10: Ciao, Villani che sta parlando, eh?
11: Grande mister.
10: Su Sky, sì. Albertone nostro, domani si va a Frosinone.
11: E sei doppiamente coinvolto, un po' perché è il tecnico del Sassuolo e un po' perché viene dalla Fiorentina. Primavera, no?
10: Domani poi abbiamo questa partita a Frosinone, tra l'altro, insomma, c'è il pullman che parte da Firenze Sud, abbiamo organizzato i tifosi di Sassuolo in zona, cioè io da solo, e parto con un pullman a 54 posti e credo che arriverò a Frosinone prima delle 20, ecco, poi pazzesco, dopo metterò i soliti striscioni, cerca sei qui, cerca gol.
11: Poi magari qualcuno ci crede anche che ti fai Sassuolo.
10: Che vado là?
11: No, secondo me è più facile.
10: C'è Marione nostro che tutte le volte ci tiene a precisare, dice, ma Nick non è un tifoso del Sassuolo, io ho capito, ma, cioè, voglio dire... sono un simpatizzante però del Sassuolo, perché comunque è una squadra che mi sta simpatica, sì. Cioè, voglio dire, poi tutto quello che concerne, voglio dire, anche
11: allora,
10: il fatto,
11: diciamo la verità,
10: sì.
11: Cecca non tifa Sassuolo, però il ghiacciaio di Grassi ne esiste.
10: Esatto.
11: Allora,
10: e comunque voglio dire, se domani sera c'è qualcuno che vuol venire con me a vedere Sassuolo Frosinone, 20 e 45, invece di andarsi a mangiare la pizza con Nico Santi, 4 più 3 di bonus, tanto paga solo lui.
11: Sempre, la prendo sempre in tasca io, incredibile.
10: Davvero, ma ora avete smesso?
11: Noi mangiamo meno di tutti, come a Milano, no? Abbiamo mangiato meno di tutti, non si è mangiato niente, antipasti e cose, noi zero e abbiamo pagato
10: come
11: gli
10: altri. Prima di ritornare sulla Fiorentina, aggiornamento diatriba, Corriere, tuo fratello, tornato alla pace o no?
11: Ma non c'è alcuna diatriba.
10: Cioè, lui dice, ma perché questo non viene su a portare la roba, mi tocca scendere a me? Qui c'è stata una polemica
11: grossa.
10: No,
11: ma ogni tanto succede che arriva il Corriere, suona e gli si chiede, non è che ce lo può mettere in ascensore così, sale, no, direttamente il pacco senza che... E no, a volte dicono no.
10: Per tuo fratello non la prende bene.
11: No, sì, anche perché...
10: Te sei più sportivo.
11: Ma no, il Corriere non è tenuto a mettertela in ascensore.
10: Però chiariamo, cioè facciamoli trovare un pensiero a questo Corriere, no?
11: Ma che vuol dire il pensiero?
10: Che vuol dire? Cioè, nel senso, sì, almeno te lo porta su in ascensore. Se no si manda Stefanone Carlesi, che tra l'altro saluto perché questa settimana Pistoiese è in casa, Stefanone, siamo in trasferta.
11: Non lo sa nemmeno lui, lo vedo un po' confuso.
10: Stefanone lo sa. Casa o trasferta?
11: Casa.
10: Grande match. Lo sai, l'ho visto ieri il pullman del Pavia.
11: Sì, ma lui sta lavorando. Lui, vabbè.
10: Sì, no, glielo volevo dire. Se lo sapevo, chiedevo informazioni sulla formazione. La dicevamo a bisolone nostro.
11: L'anno scorso il Como, devi sapere, c'è cacchioso il campionato avendo preso meno gol di tutti. 29.
10: E quindi siamo più sereni.
11: Sai quante ne hai presi tu del Sassuolo? 50.
10: No, allora, innanzitutto,
11: come te,
10: cioè,
11: della
10: non
11: Fiorentina,
10: mi paragonare al Como, perché lo sai com'è finita Sassuolo Como? 2-1 per noi.
11: Infatti no.
10: E lo sai chi ha segnato in quella partita?
11: Chi ha segnato?
10: Non te lo immagineresti mai.
11: Chi ha segnato?
10: Ha segnato un tuo ex giocatore, Nzola.
11: Davvero?
10: Sì, fatto un gol, ha fatto Nzola.
11: Pazzesco. Non me lo dire così e perché mi tengono i brividi.
10: Allora, il primo gol non mi ricordo se l'ha segnato Lorienté o Volpato. Mentre il secondo sono sicuro che l'ha segnato, come ti dicevo, Nzola,
11: sì.
10: E per loro ha segnato Nico Paz.
11: Va bene,
10: faccio per dirti.
11: No, comunque era interessante. Quindi
10: io in tribuna ero lì
11: per la memoria.
10: Con la sciarpa nero-verde, come sempre.
11: Senti, mi scrivono in chat, nella chat della radio, ci scrivono basta con Mandragora, meno mozzarella. Non so che cosa si riferiscano comunque.
10: Questa è una grande esclusiva andata a segno.
11: Sai qual è una grande esclusiva? Anche oggi ci ha chiamato Albano. Eccolo qua, ciao Albano.
13: Nero-verdi. Buonasera. Senta, signor Ceccarini, posso fare una domanda al di fuori della Fiorentina?
10: Mi faccio una domanda
11: al di dentro del Sassuolo.
10: Cos'è?
13: Allora, il portiere del Tuttior, quello l'era il Milan giovane?
10: Ma ora io sinceramente, ora io non me lo ricordo, cioè, ma qui è diventato una sorta, voglio dire, di indovina chi. Plizzari, bravo, sì, se è Plizzari,
11: Plizzari.
10: Sì.
13: Ah, è lui?
10: Sì, se è Plizzari, sì, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, sì.
13: No, perché l'era sparito, nonostante, perché non è vecchio, è di 2000.
11: Ma te ci hai chiamato per?
13: No, io poi volevo sentire il signor Ceccarini, ma a Sassuolo e a Triangolo, e lui gira tutti in primo modo o quello sbagliò?
11: Cecca, vai. Prova a rispondere.
10: Albano, ma come? Perché scusi, come li tirano i calci d'angolo, voglio dire, a Sassuolo? Diversi rispetto a altre parti d'Italia?
13: Com'è?
10: No, dico, cioè, un calcio d'angolo di solito si batte o la palla entra verso l'area di rigore, perché a Sassuolo non è che si batta così, cioè che si tirano indietro, mi sembrava normale, insomma.
11: Esatto, ecco. Albano.
13: No, volevo sapere se... Sì, il Sassuolo, come lei tifosi il Sassuolo, li tirano tutti in quel modo o su uno sbaglio?
11: Te che sei tifoso, Cecca?
10: Ma io, che devo dire, io non lo so, sono sincero, non mi sono mai lamentato dei calci d'angolo del Sassuolo, francamente mi sono sempre piaciuti. Oddio. Poi se li devono battere in maniera diversa, ora chiamerò Aquilani e glielo chiedo, esatto, nel caso, vabbè. Però io mi sono sempre piaciuti. Vabbè, perché a lei non mi sono piaciuti?
13: La ringrazio,
10: anche a lei.
11: Grazie a te, Albano. Grazie davvero, Albano. Ti ascolto sempre.
10: Ma io, ora, questo dramma dei calci, come li battono a Sassuolo?
11: Lo so, devi saper rispondere. Da tifoso.
10: Da tifoso ti dico che vedo sempre chi batte l'angolo e mette il pallone all'interno dell'area di rigore. Non ho visto cose diverse, sinceramente.
11: Invece sì,
10: cioè, cosa è successo?
11: Capito?
10: No, francamente, non so se Stefano, magari alla Pistoiese, battano gli angoli in maniera diversa. Voi quando attaccate, voi arancioni, e c'è il calcio d'angolo, di solito buttate il pallone dentro l'area di rigore avversaria oppure la tirate fuori?
11: Sì,
10: non si sa. Vabbè, a Sassuolo c'è un modo di tirare gli angoli, credo uguale a tutte le altre squadre d'Italia, però può darsi.
11: Questa è la tua sveglia al mattino, vero? Dici siamo oggi devo andare alla radio.
10: Siamo forti e siamo grandi.
11: Gol. Allora, ci scrivono un po' di messaggi, 348-75-13933. Intanto ci arriva il messaggio di Sabel che dice: il Como ieri ha fatto turnover in vista della partita di Firenze. Questo è cosa che peraltro non è sbagliata, perché io torno a dire che Fabregas dà priorità al campionato, dichiaratamente. Quindi sì, occhio, perché non è che siccome arrivano stanchi, anche un po' decimati in attacco soprattutto.
10: Attenzione, l'ho vista arrivare.
11: Ha aperto la porta Tommaso Loreto.
10: Vorrei sapere se Loreto, ecco, sa per caso come battono i calci, come li battono i calci d'angolo alla Fiorentina, un po' come quelli che li battono al Sassuolo, alla Pistoiese, al Prato, al Grassina, oppure c'è un modo diverso di battere i calci d'angolo?
11: C'è una traiettoria
10: strana, come funziona, c'è una lunetta, c'è il pallone, si mette lì e io non so, lo lanciano, dice,
11: fanno la maledetta alla Pirlo.
10: Comunque, cioè, chiedere a me se Plizzari o Plizzari era il portiere che è vissuto nel
11: Plizzari
10: Milan,
11: o Plizzari,
10: ma è uguale, tanto voglio dire, lo chiameremo 7000 volte diversi, però gli angoli del Sassuolo mi sembrano normali.
11: Non lo so, ecco. Però sono una telefonata più assurda dell'altra.
10: Ecco, casomai gli angoli del Napoli sono un po' diversi, perché hanno questi schemi che riescono spesso a... Lo sai qual era?
11: Sì.
10: Io mi ricordo un calcio. Ora Albano si scherza, ovviamente. Mi
11: poi
10: ricordo,
11: Albano è laziale.
10: Sì, appunto. Di là è gol. Io mi ricordo il Real Madrid dei Galacticos.
11: Sì.
10: Mi ricordo un calcio d'angolo battuto da David Beckham. Mm-hmm. Una palla che sembrava una carezza al pallone, che quasi il piede chiedeva scusa al pallone per quanto lo accarezzava bene. Arriva questo pallone fuori
11: alzi.
10: Scusa per dire, per dire scusami se ti ho toccato, da quanto era bello il gesto tecnico, che non meritava nemmeno, voglio dire, di toccare il pallone. Cioè, questo pallone prende, entra fuori dall'area di rigore, arriva Roberto Carlos in corsa con l'esterno sinistro.
11: Certo.
10: Cioè, lo prende talmente bene che viene fuori. Cioè, io, francamente, quei due gesti tecnici, il calcio d'angolo di Beckham e il gol di questo giocatore straordinario che era Roberto Carlos, secondo me è da incorniciare.
11: Sì, poi peraltro io ho qualcosa da dire anche sui calcio d'angolo di Mastantuono, però ci ha chiamato Romina da Scandicci e allora salutiamo
14: Romina. Io ho una domanda per il signor Ceccarini.
10: Romina, con questa voce, con questa voce così avvenente, Romina, cosa ci vorrai chiedere? Dici tutto.
11: Questa è una trasmissione da pazzi, ve lo dico.
14: Ma sono tre giorni che io aspetto un pacchetto, mi hanno detto che deve finire con Calas.
11: Io non me la ricordavo napoletana, però.
14: Sto pacchetto quando arriva mi può passare il signor Galasso?
10: Guardi, lui lavora alle poste, quindi mi sa che qui forse non so se si
14: resta... Mi detto, chiama Radio Ferenzignolo perché c'ha il doppio lavoro, che tiene famiglia e si dà Galasso. Sto pacchetto quando cacchio arriva?
10: Dovrebbe, allora, se è affidato a Galassi, può darsi che potrebbe essere già perso. Però, insomma, voglio dire, abbiamo un po' fiducia che eventualmente, se se ne è occupato qualcuno dei suoi familiari, questo pacchetto ha ancora qualche speranza. Penso non prima di 2-3 giorni, perché poi, come voi sapete, il sabato e la domenica è più difficile. Romina,
11: grazie,
10: salutaci
11: Romina.
10: Tutti, mi raccomando.
11: È stato un onore.
14: C'è la bustica fresca, allora magari si muffa, perché devo arrivare dopo il pacchetto.
10: Sì. Romina, salutaci tutti, mi raccomando.
11: Senti Romina, ma qui siamo non euro.
14: Grazie della telefonata, arrivederci.
11: Ma grazie. No, grazie a te che ci hai telefonato.
10: Ci ha telefonato i Galassi.
11: Vabbè, ciao Romina, grazie. Allora, senti, no, tornando un attimo seri, il calcio d'angolo di Mastantuono, qui comunque, vabbè, il calcio d'angolo di Mastantuono medio è sempre teso e basso, facci caso. Io questa cosa, sono cose a cui ogni tanto faccio caso, appunto, perché non arriva mai, come dire, a mezz'aria, cioè non arriva mai in modo che possano colpirlo di testa i compagni di squadra, è sempre quasi raso terra, quasi. Questa
10: magari
11: cosa
10: è una scelta anche, voglio dire, per trovare l'impatto.
11: Sì, però sbaglia sempre, cioè è una scelta, sì, no, sempre sbagliata.
10: Cioè, sì, in effetti, diciamo, il pallone raso terra forte messo all'interno dell'area di rigore spesso è una tecnica che viene utilizzata dall'esterno, che magari no, è bravo nel dribbling, cerca il fondo e calcia, che magari a volte vede tutti coperti, e però calcia ugualmente con forza dritto per dritto, cioè in parallelo naturalmente, per cercare magari la deviazione anche fortuita di un difensore. Questo
11: ma non
10: volte
11: lo trova mai, cioè, per carità.
10: Sì, no, non sto dicendo, ora ti parlavi dell'angolo,
11: sì.
10: Io sto parlando dell'azione di un esterno che magari a volte cerca di alzare la testa e vedere se c'è qualche compagno libero. Di solito se l'azione è in velocità puoi ancora mettere dentro un pallone per prendere impreparata la difesa, però a volte con la difesa schierata è proprio una scelta che fanno gli esterni di calciare violentemente dentro l'area di rigore, possibilmente nell'area piccola, per cercare di trovare magari un impatto. Se te calci forte come se dovessi tirare in porta, chiaramente poi anche il difensore si vede arrivare alla cannonata e anche più difficoltà di tempo di reazione, no? Per cercare poi di allontanare la minaccia. Queste a volte sono scelte che si fanno, ma ripeto, quando la squadra ha la difesa praticamente, diciamo, già organizzata.
11: Non mi hai convinto,
10: Sì, ma io non sto parlando però degli angoli, sto parlando dei cross.
11: Però sì, ho capito, però è una spiegazione che
10: comunque
11: capisco.
10: Comunque Mastantuono non si discute.
11: Da Mastica Brodo a Mastantuono, ti è piaciuta?
10: Mastica Brodo, tanta roba.
11: Sì, sì. Poi c'è Stefano da Pescia. Ciao Nick e Nick, Brescianini, Pongracic, Dodò, e appena sarà pronto Parisi. Rientreranno in gruppo? Soprattutto dopo Dodò, che se in forma può spaccare le partite. Sempre Forza Viola.
10: Olè.
11: Che ha giocato peraltro a Genova.
10: Brescianini tuo?
11: No, Dodò.
10: Dodò tuo?
11: Eh sì.
10: Brescianini mio?
11: Lancia un segnale.
10: Brescianini mio? Vabbè, mi basta, sembra che non giochi praticamente quasi più,
11: Sì, però aspetta domenica, perché c'è questo dubbio con
10: notizia,
11: Ulaia.
10: Io ti leggo sempre sul Corriere dei Piccoli.
11: No, non è vero assolutamente.
10: Come no?
11: La rassegna stampa di oggi, leggendo la rassegna stampa di oggi, viene fuori che c'è questo ballottaggio fra Dodò e Brescianini.
10: Topolino.
11: E che Vanoli può tornare al 4-3-3, pensa.
10: Ma pensa te,
11: Bello,
10: che era un'idea se aveva anche io e te.
11: No, questo esatto,
10: però
11: magari ci ha ascoltato.
10: Per questo è un'idea sbagliata.
11: No, e invece io sono ancora io sono ancora convinto di
10: ma
11: questo.
10: Ma ti leggevi i fumetti da piccolo? Perché
11: sì.
10: Non ho detto a caso Paperino Topolino, il Corriere dei Piccoli. Lo sai che il Corriere dei Piccoli era uno dei giornalini che mi piaceva più di tutti leggere, da piccolo. Sì.
11: E questo perché?
10: Così, perché me lo comprava mia nonna e mi comprava quello, poi mi comprava Topolino. Sì.
11: No, ma dico, ma l'hai detto per?
10: No, l'ho detto perché mi piaceva dirlo. Allora mi faceva piacere condividere con te.
11: No, questo mi fa piacere, mi scalda il cuore.
10: Lo so, te invece questa cosa non l'hai mai letta.
11: Qualche Topolino.
10: Eri su per le fiabe più che altro.
11: No, l'ho letti.
10: Sì?
11: Sì. Mi è sempre piaciuto.
10: Paperoga?
11: Però io preferivo le lasagne, sempre.
10: Che non c'entra nulla, però con Chip e Chop e nonna papera.
11: Però questo mi permette di dire, andiamo con un messaggio vocale.
10: Gol. Arriva,
15: Viola, sono Emanuele. Io, se fossi presidente, allenatore, eccetera, non comunicherei niente. Comunicherei se il giocatore sta bene,
10: sì.
15: Ok, ma non comunicherei problemi, infortuni, eccetera. Perché se l'informazione rimanesse nell'ambito dei tifosi Viola, potrei anche farlo. Ma siccome esce, io credo che darei un vantaggio al mio avversario, che sa che quello è più debole. Magari tu sei indeciso se farlo giocare o meno, e l'avversario sa che c'ha un problema, insomma, può diventare una parte debole da colpire, no? Da aggredire, capite? Boh, io non sono per dire tutto.
11: Anche secondo te è così? Cioè, pretattica.
10: Allora, io credo che naturalmente oggi gli allenatori possono fare poca pretattica, perché comunque è vero che i centri sportivi sono chiusi e quindi diventa difficile, no, anche vedere gli allenamenti come era prima, anche ai tempi in cui seguivo io in maniera più concreta la Fiorentina. Però i giocatori parlano a volte fra di loro, magari sanno anche le condizioni fisiche dell'uno o dell'altro, magari ecco puoi mantenere un po' il riservo sulla disposizione tattica, però se un giocatore alla fine è in campo o meno, io parlo di condizioni fisiche, poi sul fatto che giochi titolare oppure oppure magari diciamo anche parta dalla panchina. E poi comunque ricordatevi sempre che a volte la formazione si può cambiare anche all'ultimo, in estremis, quando ti consegnano le note ufficiali, tanto hai già capito quelli come possono giocare, per cui puoi fare le varianti. Però di solito sono talmente tanto preparati gli allenatori su tutte le varie possibili soluzioni che il suo che il loro diciamo rivale in panchina potrebbe mettere in atto, che a mio avviso oggi il fattore sorpresa è sempre è un fattore diciamo molto basso, ecco, non incide secondo me.
11: Prima di andare in pausa, una domanda che arriva da YouTube: chi giocherà dietro? Coppia di centrali, perché dopo la partita disastrosa di Ranieri e diciamo anche quella di Dragusin, adesso è un po' in dubbio, no, la coppia di centrali.
10: Ma io sinceramente, vedendo la partita col Genoa, è chiaro che sarebbe facile dire no, Ranieri non lo facciamo giocare, rilanciamo Pongracic oppure facciamo giocare Vieri. Io credo che ci sia sicuramente Dragusin, perché penso che meriti di giocare, e bisogna vedere le condizioni di Ranieri dal punto di vista psicologico, se questa partita l'ha accusata personalmente oppure no, perché a volte gli allenatori fanno anche questo ragionamento, no? Perché se io lo metto fuori adesso magari gli do anche un segnale brutto nei suoi confronti, se io comunque mi fido di lui, però deve esserci proprio la motivazione valida, cioè non stai bene fisicamente, oppure ti ho visto. Perché poi se non stai bene fisicamente non stai bene nemmeno psicologicamente, e viceversa, certo. No? Quindi a maggior ragione, allora, se uno ha veramente, cioè se, dipende anche da come ti alleni, perché se hai fatto una settimana con la bava alla bocca, io Ranieri lo metto in campo anche se ha giocato male a Genova. Dipende dalla reazione che hai avuto, perché a volte sono questi gli elementi che un allenatore valuta, no? Ma Stantuono, che tutti dicevano ma no, perché bisogna valutare, c'è il viaggio transoceanico qui e là, sotto e sopra eccetera, lui l'ha visto carico, giocatore forte, e ti faccio
11: dentro.
10: Giocare. Cioè Ranieri magari ha fatto una bella settimana, cattivo tra virgolette, si è allenato ancora di più e tutto quanto eccetera, secondo me gli puoi dare l'occasione, gliela devi ridare se hai visto questi segnali.
11: Ah, certo.
10: Se invece vedi, lo hai visto titubante e non sei convinto, devi mettere un altro centrale.
11: Piccolo break, poi torniamo sempre a Nick & Nick, state con noi.
10: Siamo grandi.

0: Guardala.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri il dibattito.
8: Uno.
7: Contro tutti!
9: Quello che è accanto a lei è matto.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Radio Firenze Viola, Nick e Nick in vostra compagnia fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, ci ha chiamato Albano, ha chiamato Romina Power, a questo punto manca soltanto Yasmin, che è la figlia di Albano, però ha fatto con la deciso, è fatta con la deciso, quindi diciamo che sarebbe...
1: ti guardo perché ci mancherebbe la chiamata di Luis, perché non abbiamo ancora capito se ha accettato l'Arsenal o meno, nel frattempo
0: c'erano dei cavilli burocratici,
1: sì dobbiamo fare cronaca, perché noi questa è una trasmissione nella quale c'è cronaca, c'è informazione sportiva, dalla Serie A ai dilettanti anche oltre, perché noi siamo praticamente a 360 gradi. Firenzuola KO 3-4 contro la Florence nell'ultimo turno di campionato, a segno Dellu e Ivetto, partita condizionata addirittura, così si legge dalle cronache, da un arbitraggio non perfetto, impeccabile. So che nell'ambiente ha divertito, questo lo dice De Lungo di se stesso, questo vuol dire, così almeno lo sto facendo, così almeno
0: però non andava detto questo,
1: non andava detto, ma noi lo diciamo perché sennò qui che dobbiamo fare, ambasciatore è un portapena, per cui noi ci dobbiamo citare la fonte De Lungo
0: e chi la fa l'aspetti.
1: Quindi abbiamo detto Firenzuola KO 3-4 contro la Florence, segno Dellu e Vetto, partita condizionata da un arbitraggio non perfetto. So che nell'ambiente ha divertito molto la mia definizione di Vettori come mezzala polivalente. Potrei andare anche oltre e sottolineare la sua capacità aerobica e i suoi inserimenti alla Frattesi. Domenica sfida all'Atletico Esperia e secondo me questa volta vedremo una grandissima partita.
0: Aspetta Esperia, gol. Andiamo con un messaggio vocale, così subito. Dai.
2: Oh, certo, un buon parare mai, tra tutti, ma seguita a gufalla a tre squadre e porta male. E sono anni e si gufala a tre squadre. Ma pensiamo ai nostri problemi, signori.
0: Te hai gufato?
1: Io non mi sembra.
0: Tutto il contrario.
1: Ma che sto dicendo? Cioè, io ho detto semplicemente che la domanda che tu mi avevi fatto era, e la domanda che abbiamo fatto anche ai nostri amici su YouTube, e l'abbiamo fatta anche qua su Radio Firenze Viola, l'abbiamo fatta su Radio Sassuolo, l'abbiamo fatta anche su Radio Atletico Madrid. Tutti hanno partecipato, tutte le radio del mondo hanno partecipato. Secondo voi, la Fiorentina può battere il Como? E anche gli amici spagnoli, gli amici portoghesi, gli amici svedesi, tutti, danesi, gli amici del Regno Unito. Dalla Luna e da Marte hanno detto, sì, si può battere il Como, non è mica il Real Madrid, anche se la Fiorentina tutto sommato ha delle problematiche importanti, per cui la risposta è io non ho gufato nessuno.
0: E chi dice di no invece sì.
1: E invece sì, non mi sembrava che si fosse gufato qualcuno, sinceramente.
0: No, ma nemmeno a me. Allora Marco scrive: ciao ragazzi, la cosa che mi dà più fastidio è che si continua a sbagliare all'infinito. Dopo che ha sbagliato a prendere Grosso, hanno nuovamente sbagliato a riprendere Vanoli quando c'era libero ancora Palladino.
1: Comunque, ragazzi, davvero non ci va mai bene nulla. Perché io ricordo che dopo i tre risultati utili consecutivi di Paolo Vanoli, io ho sentito tanti commenti. Abbiamo fatto male a mandarlo via alla fine della scorsa stagione. Era l'uomo giusto per questa squadra. Ora c'ha anche addirittura dei giocatori più forti. Vince a Venezia, poi passi il turno contro il Pisa, pareggi col Napoli, fa una bella partita e tutti felici e contenti. Perdi col Genoa e allora siamo punto e a capo. Io, ragazzi, su questo non so cosa dire, ecco, sinceramente. Ci vorrebbe un po' di calma. Ecco, io credo che questa partita di Genova, in cui hanno sbagliato tutti, dalla società all'allenatore alla squadra, possa essere utile probabilmente per tornare un po' alla dimensione che la Fiorentina deve avere in questa fase della sua stagione, cioè cercare di portare a casa più punti e poi liberarsi da ogni peso e cercare di esprimere tutto il suo potenziale. Io l'ho detto e mi ripeto ormai da molto tempo, però evidentemente non va bene. Ma io sono convinto che se la Fiorentina domani mattina prendesse Mourinho, non andrebbe bene neanche Mourinho, perché Mourinho è un allenatore, viene a Firenze perché è nella parabola discendente, se no non sarebbe venuta alla Fiorentina, viene perché comunque si ha capito che adesso è il momento per lui anche di allenare con meno pressioni. Cioè, qui va bene tutto, viene Thiago Motta, ma Thiago Motta sì, però poi Thiago Motta fa un gioco, non ha i giocatori magari troppo adatti. Qui, ragazzi, qualsiasi situazione di allenatore, tanto non c'è la controprova. Venisse anche Klopp, che lasciasse la nazionale domattina per venire a allenare la Fiorentina,
0: rimpiangeresti Vanoli,
1: sì. Klopp, cioè d'altra parte ci sono allenatori forti, fortissimi, sì, che però verrebbero criticati ugualmente, ma quindi dipenderà molto anche sempre dai risultati.
0: Credo che gli ultimi tre anni, ma in realtà tutta l'esperienza di Commisso, sia stata caratterizzata dal rimpiangere l'allenatore prima. L'ultimo allenatore che non ti ha fatto rimpiangere il precedente è stato Italiano, perché non venitemi a dire che anche con Palladino, quando ne prendevi da Torino, da Venezia, da Monza,
1: su Italiano rimpiangevate Palladino e Italiano. Su Italiano la prima finale di conference sicuramente con un po' più di attenzione la Fiorentina se la poteva giocare almeno ai tempi supplementari. Purtroppo ha preso un gol, il gol del 2-1, no, se non ricordo male, l'ha preso praticamente a tempo scaduto.
0: Te dici quella col West Ham, la
1: sì,
0: prima?
1: Sì, quella col West Ham. La seconda probabilmente non l'hai giocata come da calcio d'italiano, ma l'hai giocata con un po' più di preoccupazione. Però ribadisco, anche su italiano,
0: però non rimpiangevi Iachini,
1: no, però anche su italiano si è detto però lui sì, si gioca bene, ma poi alla fine stringi ho capito, però stringi ha fatto fatica a trovare un attaccante, ha fatto fatica a trovare degli esterni che segnavano, aveva avuto delle problematiche di altra natura, ha avuto una squadra sicuramente non competitivissima e quindi a maggior ragione. Poi è arrivato Palladino ha visto, ha fatto le vittorie, poi è arrivato sesto, sì, ma alla fine non si è perso nulla nemmeno mandando via Palladino. Ragazzi, qualsiasi cosa vale, sì, tutto e il contrario
0: del
1: di
0: vero,
1: tutto.
0: Io me lo ricordo quell'anno, la Fiorentina non aveva un gioco, prendevi gol da Monza.

0: Schivu perde due partite di fila in Champions League, una la perde con Real Madrid, una la perde col Brugge. E poi non è più anche Chivu, ma allora forse non è un allenatore da grande squadra. Cioè, questo fa, cioè, il calcio si giudica purtroppo solo e soltanto sempre dai risultati, che è giusto, perché chiaramente poi sono quelli che rimangono agli
1: allora
0: almanati.
1: Se vogliamo giudicarlo dai risultati,
0: non si guarda la prestazione.
1: Vanoli ha fatto male una sola partita da quando è sulla panchina
0: della Fiorentina, però non si guarda mai, capito,
1: dai.
0: La prestazione, cioè anche la sconfitta va un attimo analizzata e capire. Poi è chiaro che alla fine, se te vinci, metti tutto in secondo piano, però non è nemmeno possibile tutte le volte, cioè, andare a dire ora Vanoli secondo me ha bisogno di essere supportato, non ha bisogno di essere affondato, per me, poi io dico, poi ognuno fa quello che vuole, anche perché è l'allenatore della Fiorentina, quindi cerchiamo di vedere se lui riesce a raddrizzare quella brutta pagina di Genova, perché sì, quella rimane, ma oggi Vanoli e bisogna dargli una mano in qualche maniera, anche perché ce l'ha data tanto lui l'anno scorso. Bisogna ricordarselo questa cosa qua. La Fiorentina l'anno scorso senza Paolo Vanoli era in Serie B, perché se no bisogna dirle tutte le cose. Senza Paolo Vanoli la Fiorentina l'anno scorso era in Serie B. Paolo Vanoli perde una partita col Genova e sbaglia lui, come sbaglia la società, come sbaglia la squadra, ma abbiamo un attimo di fiducia in questo allenatore per cercare di fare. Poi se mi chiedete ha il curriculum di che volete voi, tirate fuori gli allenatori più importanti,
1: Klopp,
0: del mondo,
1: detto prima, che
0: o
1: Klopp.
0: Guardiola o Maresca, che ha vinto magari il mondiale per club con il Chelsea, cioè,
1: Mourinho,
0: qualsiasi
1: Celotti,
0: cosa, Mourinho,
1: certo,
0: no
1: sì,
0: non ce l'ha, però ora bisogna cercare di fare le cose per gradi.
1: Allora chiamateci, che Niccolò Ceccarini è un fiume in piena. 055 77 111 71 vi aspettiamo, mi raccomando, siamo qui anche per i vostri messaggi scritti. 348 75 13933
0: c'è anche Galassi, appena uscito dall'ufficio,
1: sì, tra un quarto d'ora,
0: sì, tra un quarto d'ora, sì, beh, già partito però.
1: Senti ci scrive Duccio da Firenze, dice: Nico, ma perché con italiano non le prendevi da Udinese, Torino e Sampdoria? Sì, però riprendevi con una squadra 10 volte più scarsa rispetto a quella di Palladino, e comunque la squadra aveva un'identità, la squadra ha fatto delle finali, la squadra aveva un senso. L'anno di Palladino, che tutti voi rimpiangete da tanti anni a questa parte, è stato un caos che la metà bastava.
0: Gol,
1: sì. Poi arrivano un po' di messaggi. Abbiamo un messaggio vocale? Ce l'abbiamo.
0: Stefano, ce n'abbiamo anche 4-5, li vogliamo andare tutti insieme? Se sei d'accordo, Stefano.
2: Shanik e Nick. No, comunque bisogna essere anche delle volte un po' meno critici, perché Diano e Gonsalves non è in forma. Allora, io stamani sono passato nelle vie di centro e l'ho visto dal calzolaio. Ed era lì a passi fa la forma.
0: Sì, certo.
2: Quindi non diciamo cazzà, e lei in forma.
0: Sì.
2: E poi
0: bella.
2: E sono qui a vedere l'allenamento ai Viola Park. Gli arriva un pallone imprendibile, l'ha stoppata di petto, poi l'ha presa di testa e gli ha dato un bacino, l'ha messa giù, dribbling, ha messo a cece i difensori, l'ha rilevata di nuovo di sola da un altro difensore, gliel'ha fatta passare sotto piedi, poi Veronica, Rabona e palla sotto il 7.
0: Poteva dare a Beto, però
2: non c'è stato il gol. Però ragazzi, incredibile.
0: Bello però questo racconto,
1: ma all'inizio è anche molto più surreale della fine,
0: sì,
1: perché comunque
0: sì,
1: era in forma, perché si stava facendo
0: anche
1: fare le scarpe.
0: È in forma, sarà presente per Pistoiese e Pavia, come solito, un'ora prima lo potete
1: trovare.
0: Io
1: ti dico la verità, mi sto ingolosendo, quindi ascoltiamoci un altro messaggio vocale.
0: Sì, perché ne abbiamo almeno 2400.
3: Buongiorno ragazzi, sono Ale dalla Val di Sevi.
0: Grande Ale.
3: Io dico che se Beto fa gol di rovesciata viene giù lo stadio.
4: Come sbaglio?
1: Poi c'è anche la base, ho capito,
0: come sbaglio
1: tutto. Beh, se ci riprova, io non ci riproverei nemmeno, nel senso,
0: facciamo le cose
1: semplici.
0: Io credo che a questo punto, insomma, anche per se stesso eviterei di fare questi gesti tecnici, che sono, per l'amor del cielo, anche belli, però poi bisogna che ti riescano. E allora, se poi provi una volta, due volte, tre volte e non ti riesce bene, cioè gioca semplice, fai le cose più semplici.
1: Sì.
0: Nel momento in cui siamo un po' in difficoltà, cerchiamo di fare le cose normali. Poi dopo uno può fare tutto il tocco di fino, il colpo di tacco smarcante, fa quello che vuole, però in questo momento serve fare gol e cercare di buttare il pallone in porta. Poi nel modo e nella misura in cui uno vuole, ma l'importante è farlo. Ecco, io credo che Beto oggi non debba cercare l'acrobazia, si debba inserire un po' meglio negli schemi offensivi della Fiorentina e possa essere utile, ecco, anche se poi secondo me a Genova probabilmente.

0: probabilmente non era la sua partita. Davia, Genova non era la sua partita, ed è lì dove nasce anche l'errore del mister.
1: Io proverei a fare un gol di tacco, se fossi in Beto, sì. Sembra il minimo. Senti, no, volevo dirti che il Como quest'anno, se l'anno scorso è stata la squadra che ha preso meno gol, adesso si piazza tipo al quinto posto, perché davanti ci sono Roma e Cagliari che hanno preso solo 3 gol, pensa. Poi c'è la Lazio che ha preso solo 4 gol, a cui nessuno dava una lira, invece la Lazio sta facendo un ottimo inizio di stagione. Poi ci sono Milan e Juventus a quota 5 gol, e poi vengono Como e Napoli con 6 gol subiti. La Fiorentina invece ne ha presi, male malissimo, ne ha presi 14 di gol.
0: Purtroppo nelle prime 3 giornate ne ha presi 9, no? Mi sembra.
1: Sì, ma infatti cioè, senz'altro è viziato da questo dato, no? Dall'inizio di Grosso. Però ecco, a me sembrava un po' la Fiorentina di Grosso, quella vista a Genova, però dicevamo anche che Vanoli, voglio dire, è arrivato, ha fatto 3 partite benissimo, Venezia, Pisa, Napoli, adesso siccome ne ha steccata una, Vanoli a casa. Poi io queste critiche non le accetto da chi un mese fa, prima della sosta, diceva «Oh, meno male è tornato Vanoli», no, che il ragionamento tuo di prima, non le accetto.
0: Perché comunque, allora... Siamo tutti d'accordo che la Fiorentina, cioè che a noi avrebbe fatto piacere magari vedere un super allenatore con un pedigree pazzesco, certo, a chi non, questo senza nulla togliere a Paolo Vanoli, ma se lui è stato scelto perché la Fiorentina in queste prime 3 giornate di campionato ha palesato enormi difficoltà, bisogna un attimo pensare che Vanoli possa dare una mano a questa squadra. Poi se vogliamo ancora, forse non abbiamo, io non lo so, lo dico tante volte, sono diventato ripetitivo, forse perché sto invecchiando e forse perché mi sto anche un po' annoiando a dire sempre le stesse cose, però le voglio ribadire, cioè la Fiorentina ha 4 punti in 6 giornate di campionato. Qui bisogna pensare a parlare di cose. Io non voglio nemmeno stare dietro al discorso, ma abbiamo speso 130 milioni per trovare la squadra penultima e per quel e per quell'altro. Che questi discorsi, secondo me, sono tutti discorsi che non aiutano, non servono a niente, perché comunque sia chiaro che questa squadra è buona. Non è una squadra non valida, è una squadra molto buona in alcune individualità, che ha in questo momento un avvio difficile, e anche se ha speso 120-130 milioni di euro, ora deve pensare a fare un altro percorso, poi dopo deve ritirare fuori tutto quello che è il valore dei 120 milioni di euro, ma in una seconda parte, voglio, il campionato è ancora lungo, quindi ora ci sono delle necessità. Ora non è il momento di dire, secondo me, si è speso 120-130 milioni di euro per avere 4 punti in classifica e allora è stato tutto sbagliato dall'allenatore alla campagna acquisti. Secondo me questo non è vero, ma non è che non è vero perché i numeri dicono il falso, i numeri dicono la verità, ma vogliamo parlare dei singoli giocatori della Fiorentina e vogliamo dire che questa è una squadra che è da penultimo posto? Perché se no, sulle potenzialità non è da penultimo posto, quindi certo, c'è un problema. E questo problema ora va risolto. E qual è la prima problematica da risolvere? La classifica. Perché quando questa squadra, che è composta da giovani grandi, da giovani e un mix anche di esperti, ma comunque sia tutta gente che non ha mai lottato per la salvezza, deve fare di tutto per non trovarsi in questo contesto e quindi togliersi prima possibile da questa palude, e poi dopo, con la tranquillità e sicuramente anche con un po' più di autostima, entusiasmo e fiducia, poi potrà esprimere qualcosa di meglio. Dove arriverà questa Fiorentina? Non lo so e non lo voglio neanche dire, non lo voglio neanche pensare, perché francamente non sono in grado di prevedere il futuro. Però ci sono degli step. Ora c'è la classifica e poi ci sarà il resto. Il resto naturalmente che è quello di crescere. Crescere per diventare forti. Ora c'è bisogno di fare punti e poi si può pensare a tutto il resto.
1: Ascoltiamoci una raffica di messaggi vocali, va bene? Così li commentiamo.
2: Buongiorno, Nick. Allora, caro Nick Santi, ti volevo dire una cosa, siccome è un po' di tempo che te la volevo dire. E per quanto riguarda sempre il VAR, lo so, purtroppo sono petulante, ma per quanto riguarda il VAR, a te, tu vai avanti imperterrito, vuol dire che ti piace così, perfetto, per carità, un'opinione tua. Se poi alla fine i rigori che non danno alla Fiorentina saranno, incideranno sulla retrocessione oppure sul non andare per un punto nelle coppe, poi ne riparliamo. Walter,
3: te la conosco la signora, è 30 anni che si sta a scandigge.
4: Nick, Maurizio Lassiano, visto che parlavate di calci d'angolo, quando c'è lo schema calcio d'angolo, il calciatore che batte il calcio d'angolo alza la mano, il commentatore è questo è lo schema, chiama lo schema, poi puntualmente finisce al centro della difesa e rinvia. Che schema sono?
5: Buonasera da Edanico, no? Io mi chiedo, no, ma questi professionisti, Gonçalves, no? Perché ora si dice che abbia 30 minuti nelle gambe, ma in tutta l'estate che gli ha fatto? Tu mi dirai, gli era fuori rosa a io lo Sporting.
1: Che stanchezza.
5: Va bene, ma tu ti allenerai, anche se tu sei fuori rosa, no? Che tu stai? A casa?
0: Ora a casa
5: allenatore, tu ti allenerai, tu sarai 100%. Ma dopo due mesi ti arrivi in una squadra, un mese e mezzo, ti arriverai 100%, non decidi a 30 minuti nelle gambe. Ma io vorrei sapere che gli ha fatto tutta l'estate questo professore.
6: Buongiorno, ma qui ognuno di noi è vero, Ceccarini, che siamo tutti un po' incavolati, ma perché non ci sono risultati? Qui una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Gli allenatori sono stati Pioli, Vanoli, Grosso e ancora Vanoli. E ancora non si vede la luce. E i tifosi sono anche troppo tranquilli, secondo me. Prova ad andare a Milano o a Torino e vedere cosa succede. Ciao.
7: Io non riesco più, ciao Sade Marco da Pistoia, non riesco più a sopportare questa situazione dove il tifoso medio scarso, secondo me, passami il termine, ogni 3x2 cambia a seconda di come si diventa. Una partita buona, siamo forti, la sbagli, mandiamo via tutti, sempre, continuamente. Mi sta venendo a noia a seguire l'andamento del pensiero del tifoso. Prima era meglio forse quando si guardava la partita e basta, a meno non si sentiva tutte queste minchiate, passatemi il termine, continue su siamo forti, siamo grandi,
1: goal,
7: una vittoria e due pareggi, siamo da Serie B, come si perde, se ne perde una, non ce la fa più, mi sono rotto le scale.
8: Buonasera, e sono Guido.
0: Ciao Guidone.
8: E quei signori o signori, perché sono più di uno, che non gli va bene nemmeno Vanoli, ma che gli sarebbe andato male anche Klopp, Mourinho, Guardiola, metti te chi tu vuoi. Ragazzi, io scemo solo la Fiorentina da vedere. Il sabato e la domenica, sapete che buffa? Sono andato a vedere, non so, Grassina,
0: oppure lasciare
8: la Poliri, se la c'è ancora, la Sales, grande, tutte queste squadrone che la non Sanca hanno problemi né da allenatore né di risultati, e fate il tifo per loro. Sarebbe fine settimana, voi passate, ciao.
1: Beh sì, non posso aggiungere altro, ma così come a Walter dico, Walter, se tu pensi che ci sia una congiura contro la Fiorentina, cos'altro posso aggiungere? Fine.
0: Guarda, io sono dell'idea che il pensiero del tifoso è sacro, e chiudo e chioso con questa, e anche noi abbiamo però una grossa responsabilità, non dobbiamo cambiare idea a seconda dei risultati. Se cambiamo ogni volta pensiero in base a quello che vediamo, mandiamo anche un messaggio sbagliato.
1: Certo.
0: E questo lo dobbiamo evitare. Quindi dobbiamo cercare di fare uno sforzo nel dire questa squadra, cioè analizzare il perché e il per come della squadra, il perché e per come si perde, il perché e per come si vince, il perché e per come si poteva giocare in un modo rispetto a un altro. Ma non mettere sempre tutto in discussione in base a una vittoria in cui João Mario diventa il migliore esterno del mondo, o Jimenez è fantastico sulla fascia, mangia l'erba in una maniera impressionante,
1: sì, diciamo, Roberto Carlos
0: sembra praticamente Cafu, e la partita successiva non potrebbe giocare neanche d'acqua in alto. Quindi dobbiamo, secondo me, analizzare la base e non rimanere su un giudizio che purtroppo cambia troppo spesso in base al risultato. E questo, secondo me, è uno sforzo che dobbiamo fare anche noi, che si fa questo lavoro. Questo bisogna farlo, perché altrimenti, cioè, anche noi dobbiamo avere una coerenza, perché se non manteniamo la coerenza nel dire certe cose, va a finire che diventa un caos.
1: No, diventi con una banderuola, è diverso.
0: No, non è quello, non giudico gli altri, però dico, cerchiamo almeno di analizzare in maniera approfondita la questione, no che una volta Vanoli sì, Vanoli no, Paratici sì, Paratici no, la società sì, la società no. Se cambiamo opinione su qualsiasi cosa nel momento in cui c'è un risultato negativo o uno positivo, e allora vuol dire che tutte le volte, cioè, si fa un passo avanti e uno indietro, uno avanti, uno indietro e uno avanti. E io credo che dobbiamo fare noi, anche certo, noi che facciamo questo lavoro, questo sforzo.
1: Bene, grazie a Nicolò
0: grazie
1: Ceccarini.
0: Grazie a voi, saluto a tutti.
1: Adesso la linea va a Garisca al Vento con Giacomo Galassi, grazie, e Chiara Andrea Bevilacqua. Grazie anche a Stefano Carlesi, al coordinamento tecnico. Da Nicolò Santi è tutto, ciao, a domani.
0: A domani, ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
13: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
14: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Capriolo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
4: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburante e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
5: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
4: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
5: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
4: Nessa Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dalla 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La trasmissione Garrisca al Vento è offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre al fianco della Fiorentina.
2: Garrisca al Vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: Bim bum bam, oggi sono carico. Buonasera a tutti da Giacomo Galassi. Sono carico per la presenza della meravigliosa, mitica, inafferrabile, ineluttabile Chiara Andrea Bevilacqua.
3: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
0: Quattro aggettivi, se potessi tornare indietro li cambierei tutti e quattro. Però è il bello della diretta e noi ci facciamo trasportare dal flow di questo pomeriggio, soprattutto nel tentativo di strapparvi un sorriso, oltre che una riflessione, e di questi tempi ce ne vuole, visto che la Fiorentina invece rema totalmente contro questo nostro spirito. Ma lo sapete, noi non molleremo. Poi c'è chi ci dà dei criticoni, c'è chi in realtà ci dice che invece siamo troppo gentili e troppo sereni. Noi andiamo avanti per la nostra strada e inaugureremo una nuova rubrica, e cioè l'odio di Chiara, così a caso. Non te l'avevo neanche
3: molto lunga.
0: Dunga? Vabbè, però ne scegli uno a volta, ce la portiamo avanti tutta la stagione. È giovedì, tu normalmente invece ci fai compagnia,
3: sì,
0: il venerdì, oltre che sostituirmi in maniera superiore anche alla mia presenza quando non ci sono, ma per impegni personali, insomma, abbiamo scambiato il giorno. Credo che le persone,
3: grazie,
0: che si aspettavano
3: Stefano Prizio
0: potranno sopravvivere, ci sarà domani qui con noi insieme a Mario Tenerani. Buonasera Stefano Carlesi, che come sempre la sua energia e la sua positività è contagiosa e ci dà la forza per andare avanti. 348 75 13 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per le chiamate. Forse la malinconia di Stefano Carlesi è dovuta alla notizia dell'ultima ora di casa Inter, cioè che Lautaro Martinez si è fatto male sodo, questo è il termine medico proprio utilizzato dal responsabile sanitario dei nerazzurri. Salterà soprattutto quello che ci interessa, la Fiorentina, contro cui l'Inter giocherà tra un paio di settimane. Vado un po' a memoria perché non mi pare ci siano nel mezzo
3: domenica alle 12:30, dopo ovviamente questo turno,
0: sì, quindi
3: che
0: in realtà 10 giorni, non 2 settimane. Quindi niente Lautaro Martinez, tendo a pensare che soprattutto a San Siro e soprattutto contro questa Fiorentina anche l'assenza di Lautaro non mette proprio la Fiorentina in una posizione di vantaggio rispetto ai nerazzurri, però comunque tanto più visto che veniva da una doppietta o tripletta in Champions League, insomma una bella prestazione di Lautaro, non dell'Inter, contro il Club Brugge, insomma una buona notizia per la Fiorentina, una brutta notizia per l'Inter. Intanto però nel mezzo c'è il Como, che si avvicina a grandi passi e che ieri ha perso contro il Feyenoord, una partita in cui, io lo dico avendola seguita un po' anche come tanti di voi credo, un po' per l'interesse della partita in sé, ma un po' anche in vista di domenica, ho avuto la sensazione che Fabregas abbia fatto tante scelte in ottica fiorentina, lasciando Dovicas in panchina, cercando un po' di far rifiatare qualche titolare, non certo tutti. Comunque era andato in vantaggio, si è fatto male Diao, che non credo ci sarà domenica, come l'attaccante di riserva anche del Como, Moise Kean, non ci dovrebbe essere. Detto che ad oggi però Chiara non credo si sia troppo negativi nel dire che al Como possono mancare anche 3-4 titolari, il resto è una squadra più forte della Fiorentina. Al 15 ottobre la speranza di tutti è che al 15 di dicembre le cose non siano così, ma ad oggi è inutile tornare, no, sul paragone con il Como, però ad oggi il Como è una big del campionato e la Fiorentina invece lotta per la salvezza. Ti chiederò le tue sensazioni su questo, prima ricordo il 348 75 13 933 per messaggi scritti o vocali, 055 77 111 71 per le vostre chiamate. Chiara, la tua fotografia del momento e della situazione di Casa Viola. Lo so che è complicata, ma dobbiamo ripartire da lì.
3: È difficile poi trasformare tutti gli elementi negativi che abbiamo raccolto sabato contro il Genoa in un qualcosa di statico. Io mi auguro sia stata una giornata in cui poi sostanzialmente, a partire dalle scelte del tecnico e dalla preparazione della partita, niente abbia funzionato, e se no c'è da parlare di passi indietro e sarebbe veramente un grande peccato oggi. Quindi io mi auguro già da domenica di rivedere quelle piccole certezze che avevamo ritrovato, che non vuol dire poi aver risolto tutti i problemi della Fiorentina anche in termini di scelte e incastri, ma quantomeno provare a gestire questa fase della stagione limitando il più possibile i danni. Non lo so, io sabato ero particolarmente disorientata al di là delle scelte che hanno fatto tanto discutere. Sono d'accordo con chi sostiene l'importanza di definire quella che è la nostra identità, che poi non vuol dire necessariamente doverla riproporre nello stesso identico modo al costruttore cospetto di qualsiasi avversario e in qualsiasi momento dell'anno, ma quantomeno capire che cosa deve fare questa Fiorentina per essere meno vulnerabile, magari anche un pochino più concreta di quanto non sia stata finora. Io sono estremamente d'accordo con chi, ad esempio, guardando le caratteristiche dei giocatori, sottolinea l'importanza di provare a gestire il gioco indipendentemente dall'avversario e non optare per un atteggiamento attendista, perché ci mette in estrema difficoltà. Quando la Fiorentina lascia sostanzialmente il gioco all'avversario, allora emergono tutti i nostri problemi, emergono tutti i nostri limiti e richiamiamo in causa anche il mercato estivo rivalutandolo. Quando la Fiorentina ha provato col Napoli, l'ha fatto in maniera anche un po' spavalda, se poi guardiamo i valori in campo nelle rispettive squadre, e quantomeno qualcosa si è visto e aveva anche un senso quello che abbiamo visto. Quindi mi auguro che, al di là della lettura della gara del post partita, Vanoli abbia capito in che modo mettere la Fiorentina in questo momento nella condizione di ritrovare anche un po' di fiducia in campo.
0: Hai fatto quello riferimento sì. All'inizio, no, al tornare alle cose che avevano funzionato e che invece a Genoa sono state un po' messe da parte. A cosa ti riferisci?
3: Perché poi c'è il discorso relativo agli avversari, che purtroppo hanno un peso specifico notevole all'interno. No, anche nelle gare che hanno funzionato. Penso alla gara con il Venezia, penso alla gara con il Pisa. E lì sicuramente l'avversario comunque ha inciso non solo nel risultato, ma anche nella capacità e nella possibilità della Fiorentina di mettere in pratica quello su cui aveva lavorato. Io avevo avuto la sensazione che, anche per quanto riguarda l'attacco, si fosse un po' capito come far dialogare i giocatori. Ecco, io veramente sabato ho fatto grande fatica a riconoscere la Fiorentina che quantomeno noi abbiamo immaginato seguendo il mercato e immaginando la stagione. Quindi mi auguro che davvero sia stato un passo falso per tutti, se no probabilmente il lavoro da fare già ce n'era, però probabilmente ce n'è da fare un po' di più e magari anche un po' mirato, perché guarda, questa squadra a volte scompare dal campo completamente.
0: Sì, a volte, perché poi nelle valutazioni anche della Fiorentina di Vanoli è difficile, no, dimenticarsi che cosa la Fiorentina ha fatto anche senza Vanoli con Grosso. Io lo sto dicendo fin dal lunedì, purtroppo Vanoli nel momento in cui arrivava a Firenze sapeva e si doveva portare il dietro del fatto che ogni numero, ogni prestazione avrebbe messo nello stesso mucchio anche i primi tre risultati, che sono stati devastanti. Ora, perché al di là del 2-1 col Torino, che comunque perdi in casa col Torino, e francamente neanche pareggiarci con questo Torino è una roba invereconda, c'hai il 4-0 con la Roma e il 3-0 con il Frosinone, che secondo me ti sballa qualsiasi valutazione che fai. Perché ti dico questo? Perché in realtà tu citavi Venezia, Pisa e Napoli, non si era visto, cioè secondo me tante delle nostre paure, e mi ci metto anche io, no, che spesso vengo tacciato di negatività o di eccessivo pessimismo, è perché se noi avessimo visto solo Genova lo potremmo anche inserire all'interno di un incidente di percorso. Sì. È che allora, io l'ho detto tutte le tre settimane di sosta, anche l'anno scorso quando Vanoli arrivò facesti le prime due partite bene, fu un pareggio col Genoa, un pareggio con la Juventus, però poi ci mettesti un mese per riprenderti, e B, ti porti dietro tutta la scorsa stagione in cui tu hai lottato per la retrocessione. Ti voglio coinvolgere però su due aspetti. Uno è su un singolo e non so da quale partire, quindi ora ci ragiono mentre ti metto sul piatto le due questioni, e l'altro invece è sul generale, perché si comincia a respirare il fatto che dal Viola Park si pensi a questo come un anno di transizione. Cioè che, diciamo, la spiegazione è che nelle parole di Paratici famose, cioè sono disposto ad arrivare 14esimo se l'anno dopo mi lancia.
3: E 14esimo è questo che ci attende?
0: Questo qui è quello che si respira dal Viola Park, e ti dico se è una cosa accettabile secondo te, perché secondo me può essere anche accettabile. Io non lo accetto, però soprattutto perché veniamo fuori da 10 anni.
3: Può essere accettabile se il direttore sportivo a fine mercato si presenta magari davanti alla stampa in modo tale da poter mandare anche un messaggio alla piazza,
0: sì,
3: e spiega tutto quello che è stato fatto e quello che è il progetto, perché poi sostanzialmente difende anche il gruppo di calciatori su cui la Fiorentina ha deciso di credere investendo per un progetto a lungo termine, perché ad oggi c'è chi mette in discussione anche la qualità e il valore di giocatori che invece in estate erano stati accolti con grande entusiasmo proprio perché scelti da coloro che consideravano il messia. Secondo me, se hai questo tipo di idea, la piazza è anche disposta, a parte che non ha alternative, ma è disposta ad accettarla proprio perché vede comunque un percorso, una crescita che magari deve attraversare degli step perché poi possa sostanzialmente sostenersi su se stessa e non crollare alle prime difficoltà. Però lo devi spiegare, perché se ti ricordi in estate, alla chiusura del mercato, quando poi abbiamo incalzato i tifosi e gli ascoltatori, i voti nei confronti del mercato non solo erano estremamente alti, ma venivano anche poi associati a degli obiettivi particolarmente alti, ed era quello che poi ci preoccupava, perché tante volte abbiamo detto: come si fa poi a non trasformare l'entusiasmo in un risultato minimo per far sì che poi tutto quanto fatto, che magari è anche positivo, venga buttato nel macero?
0: Cioè, secondo te il problema è quello di non aver comunicato? Perché in effetti è una battaglia del nostro direttore Tommaso Loreto, e francamente mi trova abbastanza d'accordo il fatto che ad oggi, se tu pensi a qual è la posizione di chi è all'interno della Fiorentina, ci sono delle dichiarazioni in qualche prepartita da parte di Paratici. Ferrari ormai sono settimane, direi, che non parla più, anche se in una delle prime due lui parlò forse prima del Frosinone, però al di là di quello non c'è stato un obiettivo programmatico, e l'obiettivo programmatico può essere anche quello di dire: ragazzi, quest'anno si può arrivare 13°-14°, ma fidatevi, perché lo facciamo per prendere la rincorsa. Questo è, sintetizzo, sì, francamente faccio fatica a darti contro, però ormai siamo abituati a una Fiorentina,
3: cioè, che dice
0: non
3: che Paratici
0: comunica.
3: In un certo senso l'avesse già anticipato, come giustamente sottolineavi tu nella conferenza di presentazione, ma quando giugno. Poi guardi anche l'investimento nel mercato estivo, è inevitabile che si crei un'aspettativa legata a questo cambio di modus operandi, e stonerebbe un po' come prima pietra un'estate come quella che abbiamo vissuto tra entrate e uscite.
0: Sì, si torna sempre lì. In realtà, se lo spieghi, puoi anche dire: ragazzi, è vero, abbiamo fatto investimenti importanti, siamo andati anche a trovare profili interessanti, però abbiamo trovato tutti i 2005-2006 e l'abbiamo fatto non perché vogliamo tornare subito in cima, ma perché abbiamo iniziato un percorso. Secondo me far risalire il tutto a inizio giugno, quando ancora c'era tutto un altro contesto, allora si può dire 4 anni fa Paratici in un'intervista, quando era direttore del Tottenham,
3: ha vissuto fasi differenti. Sì. Ci sono state delle settimane di stallo in cui molti si chiedevano se qualcosa si fosse inceppato anche solo a livello di idee o di strategie.
0: Sì, scusa, stavo leggendo un messaggio molto simpatico off topic di Claudio, che ci scrive: come mai il direttore nella pubblicità passa sempre da Bischero, non sa trasmettere il dub, non sa chi sarà la nuova voce, come mai? Va bene, un po', no, ogni attore ha il suo personaggio, e questo è quello di Tommaso Loreto. Va bene, nella prossima pubblicità ci sarà Tolo, che invece saprà tutto e dirà lui agli ascoltatori cosa accadrà a Radio Firenze Viola. Invece vengo sulla valutazione sul singolo. È Franco Mastantuono, perché oggettivamente, perché quale speravi
3: pensavo
0: fosse?
3: Brescianini, perché l'uomo Brescianini? Del venerdì,
0: ma che
3: venerdì
0: frega?
3: Scorso ero,
0: sì,
3: l'unica
0: vero,
3: che credeva che credeva in lui,
0: cioè ieri nel pomeriggio mi hai scritto, non so, una cosa, ci voleva Brescianini,
3: no, con detto, Brescianini titolare a Genova non si perdeva,
0: sì, così a caso 3 giorni dopo la partita ti ho detto: Chiara, in che sei, scusa, un secondo, che succede? Però va bene, ho smesso di farmi domande su Chiara Andrea Bevilacqua ormai da
3: Bravo.
0: tempo, credo sia la strategia migliore. Con Brescianini si vinceva a Genova?
3: Non si perdeva.
0: Ah, che comunque e sarebbe stato meglio che perdere. E tra l'altro è un tema che rimegge, va bene, su Mastantuono ci arrivo dopo. Brescianini è un tema più caldo, perché no, va bene,
3: perché
0: c'è quel ruolo, c'è quel ruolo da sistemare,
3: che possa giocare lui titolare.
0: Allora io ti dico, si riparte, perché anche oggi mi hanno chiamato a palla al centro, abbiamo fatto un punto della formazione, si riparte sempre da Fagioli e Ndur, ok, inamovibili. Ecco, la tua faccia, perché ci vede sul canale 92, che invito sempre a guardare, soprattutto quando c'è Chiara Bevilacqua, a volte potrebbe non parlare, ma semplicemente la sua prossemica vi farebbe capire che cosa pensa. Insomma, c'è Fagioli, Ndur e un altro, questa è la soluzione di Vanoli. Ti chiedo A, se magari si può mettere in discussione anche, soprattutto penso a Ndur, o magari chissà, anche Fagioli mettendo la I in quel ruolo, secondo me è un po' rischioso, però voglio dire, è un allenatore pagato anche per assumersi dei rischi. E poi, se secondo te la scelta al posto dell'Ulai scelto a Genova, e quindi di Attà, deve essere Brescianini. Ripeti il tuo concetto anche alla vigilia, diciamo anti-vigilia del Como, Chiara?
3: No, io Brescianini, al di là del fatto che poi, ribadendolo anche in collegamento con Mario Tenerani, che ha partecipato alla puntata di venerdì, era perché davo per scontato in un certo senso che nessuno lo considerasse, però io credo che la Fiorentina alla fine delle valutazioni estive abbia deciso di tenerlo, ipotizzando anche un ruolo per lui, ruolo in cui può provare a raccontare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto nei sei mesi l'anno scorso, al netto delle assenze dei titolarissimi. Io me lo immaginavo titolare a Genova semplicemente perché ipotizzavo come De Rossi potesse aver preparato la partita, e secondo me uno come Brescianini comunque ti fa comodo, non solo dal punto di vista fisico. Però ribadisco, l'abbiamo tenuto, gli si dà un milione l'anno, qualcosa dovrà pur
0: ok
3: fare.
0: Però ti faccio l'avvocato del diavolo: un centrocampo Fagioli Brescianini indur in Serie A dove arriva? Cioè è un centrocampo da che tipo di posizione? Io mi sbilancio, ammesso che Andur, nonostante venga dipinto da qualcuno come il nuovo Pogba, ormai quasi più da nessuno, però deve ancora crescere, e su Andur ci possiamo lasciare, non la postilla che comunque, avendo 22 anni, essendo la seconda stagione più o meno con continuità, possa esplodere ulteriormente. Però io più del dodicesimo posto un centrocampo,
3: e io sono d'accordo,
0: decimo nella migliore delle ipotesi, ecco.
3: Però tante volte ci siamo interrogati dopo l'arrivo di Ulai sulle intenzioni della società in merito al reparto, perché ad oggi lascia fare a Tae questo sovraccarico funzionale all'addome che non sappiamo per quanto tempo lo renderà indisponibile. Tu comunque hai fatto degli investimenti, e se Ulai oggi non è pronto ed è un giocatore in prospettiva che va aspettato, eri consapevole di affrontare la stagione con Ndur, Fagioli e Brescianini in caso di necessità. E quindi
0: io continuo, anche qui si tratta di rischi, ma era nella discussione, no, che facevamo anche venerdì in vista del Genoa. Io continuo a proporre Pedro Gonçalves, che tra l'altro in tutti i racconti che arrivano in queste settimane ci viene sempre più raccontato come un misto tra un centrocampista e un attaccante, e quindi perché non fargli fare il ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco?
3: E però ieri abbiamo raccolto come non abbia più di 30 minuti nelle gambe, ed è preoccupante perché siamo al 15 di ottobre.
0: Scusate,
3: per quanto possa aver saltato la preparazione, comunque,
0: ma soprattutto se due settimane fa doveva semplicemente aspettare le tre settimane per essere al 100% e 30 minuti li aveva fatti un mese fa, come fa un giocatore senza infortuni nel mezzo ad avere solo 30 minuti alle gambe? Io ci credo poco, credo più che sia una sorta di difesa della Fiorentina di fronte alla scelta di Ulai, che ha pagato zero e anche a un caso che, insomma, ora montato è un po' forte, però diciamo del quale si è discusso in questi giorni. E mi fa pensare che emerga questa voce che la Fiorentina, o Vanoli, non ha intenzione di schierarlo neanche domenica contro il Como. Aspettiamo domani alle 14:30 parlerà al Viola Park, vediamo se darà delle ulteriori indicazioni, perché tra l'altro non ho capito neanche, faccio mea culpa, le ho solo lette e non le ho sentite. Non so se tu, che eri in diretta, le hai sentite anche le dichiarazioni di Vanoli, che su Pedro Gonçalves ha detto può fare di più, non ha spiegato oltre che cosa
3: ha
0: vuol
3: fatto
0: dire.
3: Arrabbiare anche alcuni ascoltatori che in un certo senso hanno visto una magari anche involontaria responsabilizzazione della squadra e del singolo per allontanare qualsivoglia riflessione sulla scelta dei titolari e sulla scelta dei cambi e sulla preparazione della partita. Io continuo a ribadire che questa Fiorentina del potenziale ce l'ha, e anche a disposizione a livello di organico Vanoli ha comunque una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Il centrocampo è da 7 anni e mezzo che occupa gran parte delle nostre riflessioni, sia per le scelte in sede di mercato, sia perché tante volte sottolineiamo come poi rappresenti il cuore pulsante di una squadra e aiuta anche a individuare quell'identità che tanto ricerchiamo e che tanto vogliamo vedere. su fagioli secondo me abbiamo anche dei limiti, nel senso che ci ostiniamo a vederlo in un ruolo che sicuramente ha svolto anche discretamente bene, ma che poi lo confina, e le possibilità che tu hai oggi secondo me ti mettono nella condizione anche di rivalutarlo un po', Fagioli, per quanto riguarda la posizione in campo. Erano insieme tutti e due a Genova, ma non c'era il doppio play di cui tanto si è parlato, no. E quindi mi auguro che quello non sia il contentino per chi magari in un certo senso ha passato l'estate a immaginarsi di vedere la Fiorentina
0: anche
3: così.
0: Con Angelo Giorgetti, no, sul fatto che poi Vanoli non ha spiegato la scelta di Ulain nel dettaglio, e la speranza che non sia che lo voleva vedere il popolo, perché così davvero rischi di bruciarli il popolo.
3: Il popolo mi piace.
0: Il popolo e il pueblo. No, dai, arrivo su Franco Mastantuono, perché sì, è emerso a più riprese negli scorsi giorni, però poi sai, nei post partita del Genoa comunque non c'era mai stato modo di approfondire la cosa, però era la prestazione, ma in realtà anche proprio la valutazione su Mastantuono. Mi sento di dire che divide, perché a Genova ha fatto il record di palle perse, c'è chi parla di 18, chi 16, comunque sono tantissime. Non è riuscita a incidere, lo ha fatto in particolare solo contro il Venezia in tutto questo inizio di stagione, però è un 2007. A me dà la sensazione di essere uno dei pochi con le palle, con los cojones, per dirlo. Cioè, non ho detto ancora abbastanza parolacce in questi 24 minuti.
3: Infatti stavo apprezzando tantissimo.
0: Invece ora ti ho detto, va bene, con gli attributi, ammesso che sì, avere gli attributi sia sinonimo di personalità, però a me francamente continua a dare delle prospettive che ad esempio uno come Gnonto, con tutto il bene che possiamo avere nei confronti di Willy, non dà, così come tanti altri calciatori. Cioè lo stesso Ulai, ok, di cui si discute tanto, ieri è stato un argomento di discussione anche quello, perché io, quelli che lo dipingono fenomeno mi devono spiegare che cosa hanno visto in lui per definirlo fenomeno. Io e Mastantuono due o tre tratti del fenomeno ce li ho visti, poi deve migliorare tanto, deve imparare anche a gestire un po' di più il pallone. Però sentire delle critiche, mi ha fatto qualche ascoltatore in questi giorni, secondo me è comprensibile, però non mi trova d'accordo. Te che ne pensi?
3: Io credo che ogni giocatore abbia un credito differente per quanto riguarda anche la pazienza della piazza, e se guardiamo gli ultimi anni anche solo a Firenze, ma succede ovunque, non esclusivamente qui, è una storia che si ripete. A qualcuno non si perdona nulla, a qualcuno si perdona tanto, proprio perché ci si fa condizionare dalle sensazioni e da tutto quello che c'è intorno al giocatore. Tu ad esempio citavi Gnonto, e è stato uno dei giocatori che comunque è piaciuto di più per la sua prestazione,
0: dai,
3: sabato,
0: dai.
3: Però non è stato un giocatore acclamato.
0: Ora,
3: un
0: bene,
3: giocatore,
0: scusa Chiara, siccome ne ho discusso anche prima con Tommaso Loreta, Alessandro Rinaldo,
3: io cito
0: mi
3: il
0: dicevano,
3: sondaggio di Firenze Viola,
0: uno dei migliori ragazzi,
3: è arrivato davanti a Mastantuono.
0: Io
3: nel sondaggio
0: Firenze Viola noi lo consideriamo uno dei migliori, perché aveva fatto un gol annullato, nel senso aveva fatto una bella azione ma totalmente inutili ai fini del risultato. Per il resto che cosa ha fatto Gnonto? Perché mi dice, sai, ha messo due o tre volte in porta un compagno e poi ha sbagliato, è riuscito a fare il passaggio a Ulai di due metri accanto. Se questo basta perché uno faccia una buona prestazione, cioè mi dici a Mastantuono io ho visto dare 4,5, va bene? Gnonto forse non gli dai 4,5, ma gli dai 5,5, non è che gli dai 6,5, no?
3: No, ma io sono d'accordo, citavo semplicemente i due giocatori perché ti dico, essendo in radio, essendo in studio quando ci sono le partite, tanti messaggi nei confronti di alcuni singoli evidenziano proprio come ci sia anche una predisposizione differente nei confronti del calciatore. Mastantuono, da quando è arrivato, ci ha fatto respirare nuovamente anche quell'aria di storia calcistica molto bella, paragrafo all'interno del quale si scrivono tanti capitoli, le altre squadre te lo invidiano, e quindi è inevitabile che lui poi qui goda di un trattamento di favore. Non è il primo, non sarà l'ultimo. Io sono d'accordo con te sul fatto che comunque determinati profili abbiano bisogno di essere gestiti e soprattutto di essere capiti per quanto riguarda la piazza, perché non si può pretendere che siano giocatori pronti, che siano giocatori finiti e che siano giocatori in grado di farti la differenza sempre. Bisogna capire per quale motivo nei confronti di qualcuno vale e nei confronti di altri no, ma ribadisco, succede dappertutto e succede sempre.
0: Gabriele ci aveva scritto al 348-7513933 che l'ultima presenza di Chiara il giovedì fu il ritorno col Crystal Palace, ma Galassi è più insidioso. L'ultima volta, guarda, non posso escluderlo, secondo me forse a Garrisca al Vento, ma è sicuramente a sostituire il sottoscritto quando sarò mancato qualche giovedì, e ci sei stata, però effettivamente a Crystal, però ritorno a Crystal Palace non sei stata qui in studio a Garrisca al Vento, ma a raccontare la partita, però pur sempre giovedì era. Poi Giulio da Sesto ti chiede cosa ne pensa Chiara su Dur e Brescianini a fare legna, Pongracic centrale stretto con Dragusin, Dodò a sinistra e Jimenez a destra, Fagioli e Ulai nel mezzo, Pellegrino davanti, ne manca uno. Chiara, che ne pensi?
3: Quindi ci mette...
0: Potrebbe essere Mastantuono seconda punta. C'è una sorta di 3-5-2, però scritto in maniera un po' così arzigogolata, perché Fagioli, Ulai, Brescianini,
3: no, sono 4,
0: e Ndur,
3: cioè no, quindi Dodò, Jimenez con Pongracic e Dragusin, quindi è un 4-4-2. Sì.
0: 4-4-2.
3: 1-1.
0: Sì.
3: Non lo so. Non so che dirti, Giulio. Io mi auguro che Vanoli abbia comunque tante soluzioni, perché poi si torna lì. Non è detto che è una cosa che funziona una volta con un avversario, poi replicata funzioni esattamente anche nella partita successiva. Cerchiamo di capire in questo momento chi sono gli 11 più affidabili a partire dal primo minuto e chi sono i giocatori che magari non hanno 90 minuti nelle gambe, ma che sono in grado di rendersi utile, magari anche contribuire parecchio alla partita se gestiti a livello di cambi e fatti entrare quando Vanoli ritiene il momento idoneo per loro. Arriviamo alla prossima sosta e poi iniziamo ad alzare un pochino l'asticella anche delle ambizioni e delle aspettative nei confronti del tecnico. Ora mi sembra una situazione tanto complessa, ripeto, a me dispiace perché non voglio nemmeno essere eccessivamente negativa o pessimista, ma Genova è stata una partita tosta da dover gestire per quello che poi il campo ha raccontato, sia sui singoli sia sul gruppo.
0: Assolutamente sì. 17:30, ci dobbiamo fermare per la prima pausa di Garrisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio, quindi restate con noi.

0: Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
3: Rieccoci in diretta 17.34, Garrisca al vento con Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, Stefano Carlesi alla parte tecnica e 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali nei quali insomma ferve la discussione, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Ci eravamo lasciati con le valutazioni su Mastantuono perché insomma qualcuno comincia un po' a stare un po' stretto, non si dice, non è il termine corretto, però un po' a innervosire il suo modo di giocare, lui che poi non si è capito, non so se sei riuscito a capire quando è che si sarebbe fratturato il metacarpo della mano, però ha giocato anche a Genova evidentemente con un problema alla mano che insomma lo ha costretto all'operazione qualche giorno fa, però niente che lo metta a rischio per la prossima partita con il Como, visto che anche oggi si è allenato regolarmente con il gruppo. Coinvolgiamo nella nostra discussione, lo ringraziamo perché ci ha inserito inserito all'interno dei suoi impegni un ex, un doppio ex di Fiorentina e Como come Luca Cecconi, che ritroviamo con piacere. Ciao Luca, buonasera e ben trovato.
9: Ciao, buonasera a tutti.
3: Luca, posso coinvolgerti subito sulla questione Mastantuono? Perché insomma, 5 partite dell'argentino in Serie A, sì, 5, giusto, chiaro, ho avuto un attimo un lapsus, va bene, solo a Venezia ha davvero convinto con la tripletta, per il resto qualche assist non messo a segno dai compagni, e a Genova questo record di palle perse e in generale una prestazione un po' sottotono come tutti. C'era grande aspettativa su di lui, che cosa ne pensi dell'inizio di stagione dell'argentino tu?
9: Beh, allora, le prime partite non ho visto la partita di Genova, mentre le altre praticamente le avevo viste tutte. E a me è un giocatore che trovo che sia molto forte, quantomeno potenzialmente molto forte, che deve un pochino equilibrare come l'azione personale, dove mette in evidenza tutte le sue qualità. In certi momenti a volte tiene troppo palla o esagera un pochino e lo vanno a raddoppiare, a triplicare, perché sanno che nell'uno contro uno è quasi immarcabile, e quindi deve un pochino imparare a gestire questa cosa qua. E fra l'altro, soprattutto nelle prime partite, quando c'erano quelle difficoltà di cui sappiamo, cioè mi ricordo in alcune partite che la squadra cercava di dare la palla solo a lui, perché, come dire, solo da lì poteva nascere della pericolosità, anche esagerando, ma era un momento un po' difficile di crisi. Quindi insomma, non dimentichiamoci, è vero che è arrivato con tante aspettative, con delle referenze importanti, però poi alla fine è anche molto giovane, quindi secondo me va solo, come dire, aspettato barra curato barra insegnato questi aspetti a volte di non esagerare, che secondo me li deve imparare giocando, e quindi ci vuole un pochino magari di pazienza, e poi insomma la squadra, la rosa è ampia e forte, quindi è vero che lui non ha giocato bene, insomma, poi ci sono anche gli altri, non devono tirarsi indietro da queste responsabilità.
3: Sì, naturalmente le partite sono 6, ma sapendo che Luca aveva visto poco quella di Genova, naturalmente esatto. Mi riferivo alle precedenti 5, no, però è giusto per dare un po' il numero esatto di partite. E posso chiederti poi, Luca, una valutazione generale sulla Fiorentina, perché ne discutevamo qui in studio anche con Chiara. Allora, al di là del fatto che non si è capito bene qual è l'obiettivo della squadra in questa stagione, perché poi inizia ad emergere il fatto che questo possa essere, mi sento di dire, l'ennesimo anno di transizione, perché è arrivato Paratici, perché sono stati fatti tanti cambi, però qui a Firenze saremo anche un po' stanchi degli anni zero o degli anni di transizione. E poi soprattutto ci siamo ritrovati i penultimi in classifica con i fantasmi della scorsa stagione che riemergono. Che ne pensi tu?
9: Sì, allora, chiaramente, allora, no, intanto, non per dire le cose, per essere precisi, Paratici è arrivato, secondo me, se non sbaglio, correggetemi, a dicembre.
3: Sì, sì, sì.
9: Ecco, sì. Quindi è già molto, è arrivato in un momento di difficoltà e c'era all'inizio l'obiettivo della salvezza, quindi insomma, ha operato anche bene, anche se non dimentichiamoci, secondo me, a volte spesso, non solo nel caso della Fiorentina, ma anche in altre situazioni, ci si dimentica, cioè Paratici è stato bravo perché Comisso gli ha dato una bella disponibilità a spendere dei soldi, perché insomma, se a volte non mi piace che spesso si, come dire, non si dà abbastanza valore a volte alle proprietà in certi casi, non in tutti, dove secondo me lo sforzo grande l'ha fatto Comisso sia a gennaio e anche quest'estate. E quindi Paratici ha avuto tutto poi il tempo di programmare la stagione che arrivava, e lì onestamente sono rimasto molto perplesso non tanto dalla scelta di Grosso, che chiaramente poteva avere delle ragioni, però io non l'ho seguito attentamente Grosso al Sassuolo, insomma è una delle squadre l'anno scorso, così per vari motivi, che ho visto meno giocare. Quindi però immagino che un direttore che voglia prendere un allenatore segua l'allenatore e la squadra che sta allenando per capire, farci un'idea delle caratteristiche di tutte queste cose qua, ecco quella. E poi fatta, che in così poco tempo si sia arrivati a, come dire, a delle posizioni, no, che non coincidevano più, ma è una cosa che si vede poco nel calcio, onestamente. Sì. Perché, cioè, l'hai scelto con calma, l'hai scelto te, hai avuto tutto il tempo, ma, e poi dopo pochi mesi, ma in quei mesi, cioè, di solito si concorda con un allenatore, no? Soprattutto quando hai avuto tutto sto tempo per pensarci e per metterlo sotto contratto. Guarda, fa ritiro con questa rosa, potremo spendere tot soldi, quindi potremo arrivare a prendere un certo numero di giocatori di questo livello, ma quelli che abbiamo, te che pensi? Io penso così, te pensi cos'ha? Allora cosa decidiamo? O cos'ha o così? Cioè, no, è una cosa stranissima quella che è successo. Che chiaramente, nonostante la rosa fosse, e questo da un lato è una certa garanzia, cioè la rosa era forte ed è forte, perché poi alla fine in pratica c'è solo stata la cessione di Ken, diciamo, da quando è arrivato nel cambio d'allenatore, fondamentalmente. Ma quindi la rosa rimane forte, è chiaro che si è perso di fatto 3 mesi o 2, quelli che sono, e non lo so, spero che Banoli sappia sfruttare questa rosa, che secondo me rimane di valore alto. Ci sono state e se

0: dimenti.
1: Sì,
0: anche io spero che lo diventi, però sì. In queste partite l'ho visto spesso fare errori anche un po' gravi. Sì. Quindi se dipende da lui o dipende dalle indicazioni dell'allenatore o dai compagni, non lo so, però oggi ha avuto un rendimento al di sotto, ecco, di quello che dovrebbe avere un difensore centrale di un certo livello. Anche tutti quegli altri che hanno girato, secondo me Pongracic era un giocatore l'anno scorso titolare, è cominciata questa stagione, di fatto non lo è. Ha giocato qualche partita, ma di fatto poche da titolare.
1: Sì, sì.
0: E quindi secondo me lui non ha vissuto bene questa situazione. Quindi secondo me si sono create qualche muso lungo o non troppa, ecco, armonia. A centrocampo secondo me la stessa cosa è successa con Fagioli, quando all'inizio probabilmente, che a me piace, Ulai per me è molto bravo, però anche lì se lo fai giocare a tre quarti secondo me gli vuoi male, lo vuoi far giocare male. Quindi ci sono delle cose da mettere a posto, spero che ce la facciano, perché secondo me l'organico rimane di ottimo valore.
2: Luca, ti faccio una domanda anche su Fiorentina Como di domenica. Perché chiedo ai tifosi viola all'ascolto di tapparsi le orecchie, ma ad oggi purtroppo, se vediamo gli ultimi 2 o 3 anni, si sta parlando di una big del campionato che viene in casa di una squadra che il miglior risultato che ha avuto negli ultimi 10 anni è stato un sesto posto un po' tirato per i capelli. Quindi, cioè, è una partita che secondo te rischia di essere proibitiva per la Fiorentina?
0: No, proibitiva assolutamente no. Perché cioè ormai non ce ne sono più partite proibitive, ecco. Ora forse se tu giocassi contro il Barcellona di questo momento o il Paris Saint Germain, ecco, ma sono poche ora le squadre che hanno questo rendimento, questa forza, oltre ai giocatori in organico, ma anche il rendimento, quindi ce ne sono molto poche e si crea sempre un certo equilibrio. Secondo me è una partita chiaramente difficile, perché il Como è una squadra forte e non è nelle ultime partite, ecco, forse così brillante. L'ho vista contro la Roma, ha giocato con un po' di prudenza, probabilmente anche necessaria perché giocava contro la Roma, però quando, ecco, io credo che un piccolo difetto di Fabregas sia quello di è un allenatore che capisce molto di calcio, un allenatore che ha molte idee e a volte in certe partite vuole metterci un pochino del suo per poter, come dire, trovare una così qualche chiave vincente. Però quando si cambia si finisce per snaturare un pochino la squadra, perché le squadre di calcio vivono delle loro abitudini, cioè va bene, no, dargli delle idee e avere tante idee, però poi va mantenuta quella espressione con tante idee, quel modo di giocare. Ecco, Fabregas ogni tanto, ho visto anche ieri, ha messo le pazze centravanti arretrate e poi cambia le ali e poi una volta fa giocare l'ala, un terzino all'ala e poi un centrocampista all'ala, no? Ci capisce troppo secondo me, e nel capisci troppo vuole incidere troppo. Esatto, siccome le squadre vivono di abitudini, se te poi gliele togli, quelle abitudini non le trovano più in campo. Quindi, ecco, detto questo, secondo me sarà una partita, la Fiorentina insomma avrà anche voglia di rimediare alla brutta figura di Genova. I giocatori, ripeto, la Fiorentina ha giocatori di un'importanza e di un certo livello, quindi secondo me sarà una partita aperta, però da prendere con le molle, perché effettivamente, come dicevi te, il Como in questi ultimi anni, ecco, ha riuscito a dimostrare grandi cose. E poi anche Fabregas, anche quando ha fatto qualche errore, come dicevo prima, la volta ha rimediato in fretta, come credo che si faccia molto autoanalisi.
2: Chiara?
1: Sì, una curiosità legata a uno dei temi che poi sono emersi in settimana, proprio nel tentativo di capire anche quali siano i punti critici di questa Fiorentina, quindi da allenatore

0: Da ex calciatore le chiedo se è d'accordo con chi sostiene che manchi leadership in questa squadra, che sicuramente ha del talento, sicuramente ha del potenziale, ma poi pecca per quelli che sono i punti di riferimento fondamentali anche per dei nuovi, per capire l'ambiente e inserirsi nei contesti di gioco.
1: No, allora io non credo, ogni tanto viene come dire, questa cosa della leadership viene spesso ricordata e richiamata quando qualche squadra è un pochino in difficoltà. Che secondo me nascono prima le difficoltà e nelle difficoltà, come dire, non ci può essere una leadership, anche se in generale poi non ci sono più quei leadership o quelle leadership che c'erano diversi anni fa, dove c'erano alcuni giocatori, come dire, un pochino più maturi o con un pochino più carriera nella squadra, con più anni di militanza, che assumevano un ruolo un po' di leadership solo per quello. Non succede più perché i giocatori cambiano velocemente. Ieri ho sentito anche da dei commentatori che dovrebbero essere competenti che la Roma, nei gol che ha preso dal Real Madrid, no, mancava qualcuno lì che dicesse, prendesse e facesse un po' il leader. Sì, fino a ieri la Roma era la squadra perfetta che andava tutto bene in tutte, poi è capitato questi 20 minuti di blackout, allora si è tirata fuori questo tipo di leadership. No, secondo me non è tanto quello il problema, quanto che la Fiorentina deve migliorare. Secondo me quelle situazioni che ho ricordato all'inizio sono un po', come dire, fondamentali. Per chiarire poi bisogna anche giocare bene, no? Vuol dire, io battezzo, io allenatore, che ne so, un difensore centrale, un centrocampista centrale come un po' titolare, inamovibile, quindi insisto su di lui, certo che quel giocatore lì poi deve giocare bene, perché se poi due partite le gioca così e così, chiaramente poi
0: si rimette in discussione la gerarchia,
1: no?
0: Sì.
1: E gli stessi concorrenti, perché che in panchina, come dire, ci stai e vedi partire gli altri titolari è sempre, come dire, fastidioso. Se però quelli che giocano titolari sono bravi, cioè poi lo riconosci e lo accetti. Se poi invece quelli titolari, cioè, non giocano troppo bene e quindi quelli in panchina possono pensare normalmente, ma forse giocherei meglio io, quindi nascono poi questi pensieri che non aiutano. Quindi spero che lì l'allenatore riesca a trovare, no, le idee, chiarezza di idee, sperando che poi siano quelle giuste, e da lì ripartire, perché poi, ripeto, i giocatori secondo me ce l'ha, insomma, anche con una certa quantità e tutti di buon livello, con alternative, e quindi deve abbinare, come dire, la formazione, le scelte e anche con il giocare, perché poi questo 4-3-3 che, no, sembra sia la base da cui sono partiti per costruire la squadra, e insomma, dire, la riconosco anch'io per caratteristiche. Ecco, poi un allenatore deve saperlo, come dire, utilizzare quel modulo, deve saperlo sfruttare, cioè non è che basta mettere i giocatori nelle posizioni del 4-3-3. Poi in corso di partita ci sono i vari movimenti, le varie situazioni che si modificano, e in quelle modifiche ci deve essere sempre un equilibrio sia in attacco che in difesa. E lì, io onestamente Manoli, non so, mi ricordo quando era a Venezia che vinse il campionato di Serie B, giocava con un 3-5-2, ma aveva una squadra nettamente superiore alla categoria, quindi a me non conta. L'anno scorso, insomma, come dire, era in una situazione particolare, quindi è un po' per me è una verifica anche per lui, ecco, perché in passato non l'ho mai visto giocare con questo modulo e con queste necessità, perché la Fiorentina è una squadra costruita con un 4-3-3 di un tipo offensivo, diciamo così, ecco, che con giocatori, no, attaccanti esterni, che sono attaccanti, non sono tornanti, tanto per fare un vecchio vocabolo. Quindi, ecco, giocare maggiormente all'attacco, mantenendo un equilibrio e alla fine anche una difesa che permetta tutto questo, ecco, non è una cosa semplicissima, bisogna avercelo nelle corde, e credo che anche per Manoli sia un po' una cosa nuova,
2: una sfida. Luca Cecconi, so che ti salutiamo subito, veramente in chiusura, voto all'operazione Moise Kean, visto che poi c'è domenica il Como, Kean non ci sarà perché è ancora alle prese con un infortunio,
0: ma voto dalla prospettiva Como, dalla prospettiva fiorentina,
2: voto all'operazione, alla cessione di Moise Kean al Como, anzi poi anche il voto dalla prospettiva Como, tutte e due.
1: Permettetemi di non poter esprimere un voto, che cioè, non c'è un voto, cioè secondo me la Fiorentina non poteva fare altrimenti, e secondo me ha realizzato il massimo che poteva realizzare in quel momento lì, vista la situazione che si era creata. Quindi, come dire, cioè non è un, cioè un bel voto, è difficile dare un bel voto quando si perde, no, un giocatore importante, però secondo me avevo visto che Kean non aveva tutta quell'entusiasmo di stare lì, aveva un atteggiamento ogni tanto poco, come dire, poco generoso a volte con i compagni, si approfittava un po' di questo ruolo, di questa titolarità, di questa inamovibilità e di questa, come dire,
0: anche a livello contrattuale aveva sicuramente, esatto, una situazione sui generis a Firenze che poi ha alimentato il malcontento all'interno dello spogliatoio.
1: Sì, probabilmente sì, ecco, ma secondo me, ecco, era un po' il suo atteggiamento che in alcune partite l'ho visto proprio fastidioso verso i compagni della squadra. Però si poteva permettere tutto questo, quindi la Fiorentina non poteva fare altrimenti, e secondo me ha ottenuto il massimo che poteva ottenere, una cifra importante. Per il Como si vedrà, come dire, andando avanti, nel senso che rendimento avrà Kean per il Como. Non è semplice, perché il Como, allora, da un lato ha delle caratteristiche, Kean, quella di attaccare la profondità con potenza e velocità, che fanno comodo a tutte le squadre. Però se, come spesso succede, il Como gioca nella metà campo avversaria, quella profondità non c'è, quindi nello stretto secondo me ha qualche limite Kean. A volte, in certe partite, il Como, come dire, se capita che si difenda anche basso, o per merito degli avversari o per scelta propria, e quindi a quel punto lì le qualità di Kean diventano importanti, ecco. Però il Como, ecco, a volte gioca molto nella metà campo avversaria, poi soprattutto a volte nei secondi tempi si ritira, quindi. Però non è che si può, come nel basket, no? Entrare prima uno e poi l'altro, poi lo rimetti dentro e lo rilevi, insomma, ecco, nel calcio abbiamo fatto delle scelte. Quindi, ecco, per il Como sto a guardare che rendimento avrà Kean per il Como.
2: Va bene, Luca Cecconi, grazie mille, davvero, è sempre un piacere, e ci
1: grazie
2: risentiamo presto.
0: Grazie, a presto.
1: Buona serata, grazie.
2: Grazie a Luca Cecconi, ex attaccante di Fiorentina e Como, una lunga chiacchierata, aveva voglia di parlare, e francamente io mi sono messo in silenzio, in religioso silenzio, ad ascoltare, anche perché chi ha calcato quei campi, insomma, sa meglio di me, non di te, Chiara, che insomma, che ieri eri in campo in Champions League, con il, anzi ieri l'altro, eri nei Viking, no? La squadra norvegese che ha pareggiato 3-3 con il Bayern. Però insomma sempre molto,
0: però,
2: interessante.
0: Però come Mastantuono sono già in campo.
2: Sì,
0: sì. Sono qua.
2: Sei
0: nonostante le fatiche.
2: Sì, nonostante anche te un'operazione alla mano, tra l'altro al quinto metacarpo. Va bene, fai le corda. Guarda, siccome abbiamo un paio di minuti, abbiamo tanti messaggi, ma me li sono tenuti buoni, perché la seconda ora la facciamo solo io e te, gli ascoltatori. Il 3487513933. Faccio a te la domanda spiepenia su Kean. Cecconi ha voluto anche comprensibilmente restare democristiano, spero che tu non lo sia. Dammi ad oggi, al 15 ottobre, il voto all'operazione Ken per la Fiorentina e per il Coppa.
0: Io però sono d'accordo con lui, io valuterò al termine della stagione Moise Ken in una squadra che gioca a calcio. Moise Ken ha giocato per 2 anni in una squadra che non giocava a calcio.
2: Parole dure, sì. Le tue.
0: Però è quello che penso. Io credo che sia stato utilissimo alla causa. Sono stata estremamente contenta che abbia trovato a Firenze il contesto ideale per riscattarsi. Però se guardiamo le due stagioni abbiamo comunque un giocatore differente davanti agli occhi a livello di numeri, a livello anche di atteggiamento. Sono estremamente d'accordo sul fatto che la Fiorentina non avesse alternative e probabilmente l'ha gestita male nelle tempistiche, perché magari pensava anche di poter fare qualcosa di più dal giocatore, ma ribadisco, se non l'ha preso nessuno l'anno scorso quando la clausola era più bassa ed era reduce dalla miglior stagione nella sua carriera da adulto, c'era da aspettarsi che quest'anno, dopo tutte le problematiche fisiche emerse, anche quelle comportamentali, non facessero agomitate per darci 80 milioni. Di Ken io ho dei dubbi su quelle che sono le sue qualità e le sue caratteristiche, che ripeto non vuol dire non considerarlo un bravo giocatore, ma secondo me ogni giocatore all'interno di un contesto può dire la sua, e quindi voglio vederlo ora che è chiamato a fare qualcosa di diverso. Già oggi, ascoltando Palla al Centro, sentivo che comunque sottolineavano la sua capacità di giocare per il compagno, di magari un assist l'ha fatto, se non erro, in
2: la
0: una
2: prima
0: delle sue
2: Genoa.
0: E quindi voglio studiare Moise Ken, perché io il Moise Ken che ho visto 2 anni a Firenze è un giocatore in merito al quale forse ho più domande che risposte, pur essendomelo goduto, perché per 2 anni il suo l'ha fatto.
2: E poi lo dico io, perché secondo me dobbiamo sempre ricordarlo, anche se credo che sia sottinteso, secondo me nella valutazione anche dell'operazione per la Fiorentina devi calcolare chi è arrivato, e fin qui né Pellegrino forse in piccolissima parte, ma Beto sicuramente no, non hanno fatto vedere niente di quello che Ken ha fatto vedere, soprattutto
0: e
2: nel primo anno.
0: Si torna all'importanza della comunicazione. Non sono stata io, poco prima del fischio d'inizio all'Olimpico, a dire ai microfoni di DAZN che Moise Ken, cioè che l'ipotesi della partenza di Moise Ken fosse legata all'arrivo di un giocatore equivalente o più forte di lui. E
2: ad oggi né Pellegrino né Beto.
0: Io mi auguro lo siano,
2: Forse.
0: Mi auguro lo siano, però è un po' un azzardo.
2: Sì, va bene, anche sulla questione della comunicazione dei paratici c'erano un paio di messaggi interessanti, che però rimandiamo alla seconda ora perché ci dobbiamo fermare. È finita la prima di Gary Scarvento, c'è un'altra in vista, siamo in diretta fino alle 19 e voi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
4: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
5: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
7: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
0: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera dalla redazione.
11: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del Commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo, Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
10: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
11: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare di Cardi, di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
10: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. L'ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
11: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento, promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
10: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa. Il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Dada.
1: Radio Firenze Viola. 18.08, seconda ora di Garrisca al Vento, di nuovo al via, con la speranza che la mia voce ci assista fino alle 19, altrimenti vi lascio a Chiara Andrea Bevilacqua, yeah, che comunque è sempre un bel lasciare. C'è anche sempre Marco Tonelli alla cura della parte tecnica, quindi va cambiato l'hashtag caro Dido, che al 348-7513-933 ci aveva scritto hashtag Carlesi al comparto tecnico. 055-77-111-71 invece per le chiamate. Ho diversi messaggi che, come ho già annunciato, ho lasciato un po' indietro per poter avere tutto il tempo di rispondere in questa seconda ora, ma voglio iniziare con due curiosità, yeah, Chiara. Allora, una è il giochino che ormai sto sfrutto le tue origini meneghine per ricordarci anche qualche modo di dire o parola molto fiorentina che magari ti sottoponiamo e vediamo anche se ormai nei tuoi 10, 12, 15 anni, a quanto è che sei a Firenze?
2: 11
1: anni fiorentini hai imparato. La seconda però non c'entra niente, sai che io ti metto in difficoltà anche così per dare un po' di brio, ma se tu dovessi consigliare una canzone in questo momento ai nostri ascoltatori, io te lo dico, naturalmente mi immagino un po' legata al mondo della Fiorentina, ma in generale, cioè la canzone che in questo momento Chiara Andrea Bevilacqua si metterebbe sul suo Spotify, nel quale ricordiamo sono bloccati alcuni artisti, questo
2: sì,
1: va
2: ricordiamolo
1: detto. Tipo, possiamo dirne uno che ci ascolta sempre?
2: Sal Da Vinci
1: che ci ascolta tutti i giorni, non può capitare nelle playlist di Chiara Andrea Bevilacqua. Quindi Sal Da Vinci no, e che canzone consiglia?
2: Ma qual è il mood?
1: Quello che ti pare. Cioè te mi dici ora voglio andare sull'isola deserta e portarmi una canzone. Lo so che ti metti di più dove ti hai una scelta, ma scegline una, tanto poi ti penti di sicuro della scelta.
2: No, negli ultimi giorni sto ascoltando molto Billy Joel, gli Smiths, quindi potrebbe essere una
1: canzone
2: loro.
1: Bene, dici.
2: Sì.
1: Va bene,
2: sì.
1: Smiths o Billy Joel?
2: Smith, dai, facciamo un po' gli alternativi.
1: Mi sembra una bella chiamata. Sicuramente, Chiara. Invece, poi, venendo ai modi di dire, che io mi segno durante la settimana, perché vivendo, insomma, a Firenze ne sento spesso e mi riemergo e dico: ah, questo lo sottopongo a Chiara Andrea Bevilacqua. Allora, detto che uno me lo sono dimenticato, cioè tutto è nato 3-4 giorni fa, ho detto: ah, ma lo sai, questo me lo segno, non me lo sono segnato, me lo sono dimenticato. Invece me ne sono segnati altri due. Allora, ti preannuncio già che io so già quali saranno le tue risposte. Sono due, uno lo sa e uno non lo sai, e secondo me quello che sai è cosa, quando si usa Bona Ugo.
2: Bello. Bona Ugo è un po' un modo per congedare una persona, sostanzialmente ribadire magari anche come abbia detto un qualcosa di sbagliato, cioè io lo utilizzo abbastanza,
1: però
2: magari
1: non è un saluto, era per questo, cioè è un false friend, perché non è che saluti e
2: no,
1: dici Bona Ugo,
2: no,
1: è in una conversazione.
2: Per quanto detto, congedi una persona quando dice qualcosa che non ha assolutamente senso.
1: Sì, è Bona Ugo, perché anche sì è molto bellino. Va bene, quindi risposta esatta, lo sapevo che su questo, anzi che l'avresti anche usato. Secondo me quello che non sai, anche perché chiedo aiuto agli ascoltatori. Allora, devo essere onesto che ci sono più versioni di questo modo di dire che io ho sempre utilizzato in una maniera che anche internet riconosce, in realtà in una maniera un attimino diversa. Però che cosa vuol dire fare dannesci?
2: Fare gli ignorri, far finta di
1: che
2: nulla, fare i disinvolti.
1: Questa la sai, la sapevi.
2: Sì, fare il nescio, sì.
1: Sì,
2: quando qualcuno
1: pensavo
2: dice qualcosa,
1: sapessi.
2: Magari sei anche
1: fai
2: abbastanza colpevole, però io dico il nescio.
1: Ecco, perché anche internet dice così, invece io lo fai dannesci, cioè che però c'è il ecco, sì, una mia amica usa il termine fai dannecci. Che io, i necci, sai che cosa sono?
2: No.
1: Non sai cosa sono i necci? Deliziosi. Marco Tonelli, che conosce bene la montagna pistoiese, lo saprà benissimo, anche se non ci stava ascoltando. Sono, fai conto, delle crepe con la farina di castagne. Ma te la metto semplice, cioè sono molto bassi, spesso buonissimi, ripieni di ricotta. I necci sono deliziosi.
2: Non amo la farina di castagne.
1: Come diavolo fai a non... Io voglio andare avanti, ma come fai a non amare la farina di castagne? Sua persona sana di mente, ok? Non ama la farina di castagne. Come è possibile? Possibile. Cioè un castagnaccio fatto bene?
2: No, non mi piace. Mi piace no.
1: Che fatica andare avanti. Va bene. Allora, vabbè, Luca dice che l'ha sempre detto e sei magica, aver bloccato Sal Da Vinci è da un numero uno indiscussa. E Fabio da Empoli invece ti propone di chiederti chi è un trombaio.
2: A parte che Fabio è un po' sensibile a certe tematiche, quindi ho paura, perché nel senso è malizioso in partenza.
1: Però Trombaio,
2: ma forse me l'avete già chiesto,
1: non
2: e
1: io,
2: non ho preso appunti.
1: Non lo sai. No. Quando lo chiami il Trombaio?
2: Aspetta, me lo ricordo, perché attenzione, secondo me l'ha raccontato proprio Fabio dopo la famosa puntata. Mi ha detto che sostanzialmente ha assistito a questa conversazione in cui a una persona non fiorentina si suggeriva di chiamare il Trombaio per sistemare una problematica domestica. Ora non mi ricordo se è l'idraulico o qualcosa di specifico, però perché me l'ha detto Fabio.
1: È
2: quindi
1: il,
2: lo so, perché me l'aveva raccontata lui e ora ho ricollegato il tutto.
1: È il Igor invece credo sia d'accordo con te, interpreta il messaggio sul castagnaccio, cioè dice lo usa come spessore per il proiettore.
2: o se balla al tavolo.
1: Io ho una teoria sul castagnaccio, ma ora siamo qui a parlare di Fiorentina e non credo sia il caso di parlare di castagnacci. Invece è il caso di sentirci tutti i vostri WhatsApp audio al 348 751 3933, caro Tonelli, anche per insomma riprendere un attimino la tua concentrazione mentre stai giocando a Minecraft sul tuo portatile. Faccene sentire due
2: ogni tanto.
1: Sì, è la tensione.
0: Ma io sono per spero anzi che nelle prossime avversarie a Fiorentina ci saranno tutti i titolari, perché noi purtroppo quando agli avversari di turno gli manca sette titolari si piglia delle ripasse, poi la Cagena si è perso, gli manca sette tutti i titolari, quindi no è bene che nell'Elite ci sia Lautaro, Niccomo, c'ho idea giocare,
1: sono d'accordo,
0: vengono titolari, vengono, perché se no noi non ci riesce già a pallone.
3: Secondo me molto banalmente la Fiorentina, tradotto Vanoli, dovrebbe pensare di far giocare a calcio questa squadra secondo le caratteristiche dei giocatori, quindi tenere possesso palla, provare a giocare più alti, più aggressivi, andare subito al recupero palla, perché se io riavvolgo il nastro in questa città è stato massacrato Italiano perché dice si prendeva gol perché si stava con la difesa alta, ma quanti se ne figlia sta con il terzino bloccato e a buttarsi tutti indietro appena si perde un pallone, via, proviamo a giocare al calcio.
2: Chi è questo ascoltatore? Puoi mettergli un cuoricino.
1: Tra l'altro ci scrive, ci manda spesso i vocali, però in questo momento mi sfugge il nome, gli metto il cuoricino. Vabbè, non è che ha detto, cioè ha detto metti i Vanoli, metti i giocatori nel loro ruolo giusto, no? Cioè nel senso, lo so che sembra incredibile e sembra un...
2: Beh, era anche la sua premessa al fatto che questo tipo di riflessione potesse anche sembrare banale in un certo senso, però noi abbiamo bisogno di ripartire da questa banalità che tante volte viene sottovalutata o ignorata.
1: Assolutamente sì, e no, ero colpito da un preparatore atletico del Milan che scende in campo tra qualche minuto per in Europa League contro il Salzburg, contro il Salisburgo, mentre mi interessava anche molto quello che diceva il primo ascoltatore, per fortuna tutte li segni tutti,
2: sì,
1: i vocali,
2: che ha ragione, che quando agli avversari mancano tanti titolari la Fiorentina va nel panico.
1: E su questo io volevo dire una cosa, perché a me non la raccontano giusto da Como, tra l'altro al di là del fatto che siamo tutti d'accordo che anzi quando arrivano e per questo anche a Luca Ceccone ho chiesto, ma sono ingiocabile perché voglio che il Como arrivi qui, che proprio se la senta già vinta e noi arriviamo. Ma quando ci raccontano l'emergenza del Como perché gli manca Ken, che è l'attaccante di riserva, e Diao, che è un giocatore negli ultimi due anni si è infortunato un giorno sì e l'altro pure, e peraltro hanno sei attaccanti esterni, perché può giocare Jesus Rodriguez, perché può giocare Jan Couto, perché può giocare Baturina, perché può giocare Nico Paz, quando io apro le rassegne stampa e stamani la Gazzetta dello Sport e leggo emergenza Como, no, non ce la raccontate
2: e
1: giusto, perché
2: altro,
1: allora anche la Fiorentina è in emergenza, gli manca Attà e Pedro Gonçalves non è al 100%.
2: Più che altro al di là magari delle suggestioni a partita in corso per cercare di cambiare quello che non sta funzionando, quello che noi poi invidiamo a realtà calcistiche come il Como è proprio quell'identità definita che a prescindere dal titolare o dalla riserva in campo fa sì che comunque non ci sia niente di alterato e quindi tutto continui a dare la sensazione di un ingranaggio assolutamente rodato e in grado di reggersi su se stesso, quello che noi invece dovremmo assolutamente trovare con un centrocampo che però, ribadisco, secondo me complica molto le cose perché non... non siamo perfettamente complementari nel momento in cui manca un giocatore come Attà.
1: Sì, e tra l'altro mi è venuta in mente un'espressione che purtroppo tu conoscerai, ma anche questa molto fiorentina, t'ha detto stecco, perché centrocampo, cioè se l'attacco non ti va in qualche modo magari puoi, perché magari rifai di raffo un gol, lo fai, sì, e puoi lavorare sulla difesa, se la difesa non ti va magari puoi provare a puntare più sull'attacco e vincere 4-3, se non ti funziona il centrocampo succede quello che è successo
2: in
1: Genova.
2: Ed è emblematico, come ho detto prima, anche la gestione del centrocampo sotto la presidenza Commisso, quindi anche da parte del direttore sportivo precedente. Non c'è mai stato un punto fermo che ci permettesse di costruire quell'ossatura su cui poi vivere di rendita. Noi abbiamo cambiato tante volte la nostra idea di calcio, proprio perché le circostanze, le situazioni e le occasioni portavano anche a rimescolare completamente le carte in una zona del campo che è nevralgica.
1: Guarda, perché stamani sul Corriere Fiorentino c'era un bellissimo focus di due giovani giornalisti imberbe, Tommaso Loreto e Francesco Benvenuti, che avevano fatto un'analisi su tutti i calciatori che sono stati cambiati nei 7 anni di Commisso, perché siamo al record totale, anche un dato molto interessante per permanenza media dei calciatori, che è di 434, più o meno poco più di 400 giorni, quando per esempio l'Inter ha 1000-1200, una cosa del genere di permanenza media dei calciatori. Ma soprattutto quello che emerge anche seguendo il tuo discorso è che secondo me in attacco e in difesa puoi anche cambiare, ma a centrocampo non è un caso, è l'Atalanta dei grandi risultati, ha sì Gasperini in panchina, ma De Ron che fa 10 anni, Freuler che ne fa 6, lo stesso Ederson ora è al quinto anno, è vero che doveva andarsene, ma i centrocampisti dell'Atalanta titolari sono tutti centrocampisti e restano lì da diversi anni. Noi avevamo Rolando Mandragora, Mattei, i tifosi della Fiorentina l'avete voluto mandare via, e quindi ci teniamo quelli che ci sono. Poi va bene anche che si torna lì, questa nuova società, cioè Paratici, così come Vanoli, pagano anche delle colpe non loro, perché non è colpa loro se negli ultimi 6 anni tutte le volte è stato cambiato, loro un'occasione ci avevano questa e hanno fatto delle scelte, però col senno di poi ad oggi al 15 ottobre con la speranza che nei prossimi mesi cambi tutto, questo ti ha esposto a dei risultati complicati come per esempio quello di Genova. Allora Sandro mi chiede di chiederti un termine che francamente io non conoscevo e che sono dovuto andare a cercare su Google, e che effettivamente è un termine molto fiorentino: liscite. L'hai mai sentito?
2: No.
1: Dice di chiederti che cos'è il liscite.
2: Ah, il bagno.
1: Brava,
2: sì.
1: Sai anche meglio di me. Latrina esterna.
2: Dal latino, sì.
1: Ah, sì?
2: Mi sembra di
1: sì. Come fai a saperlo?
2: Mi sembra di sì.
1: Conversazione hai usato il termine liscite? Cara Chiara, vabbè, non lo sapremo mai, però
2: spiega.
1: Il liscite è un antico termine per indicare il gabinetto, la latrina esterna. Deriva dal latino liscit.
2: Ma tu chi pensi di avere accanto?
1: Fortissimo. Poi io spero che sia così, ma Walter Rossi ti dice, Chiara, che
2: grande
1: anche
2: Walter.
1: È milanese Walter, mi dice, milanese,
2: è di Firenze nel nord.
1: Il trombè si dice in milanese.
2: Però non lo sapevo, vedi? Grande Walter.
1: Ok. E poi Ale dalla Val di Sieve ci manda invece il suo modo di consumare le castagne. Tra l'altro è una bellissima cucina economica, con sotto metti il legno e sopra la piastra invece ti si scalda. Oltre alla moca ci sono le castagne. E quindi a proposito di castagne,
2: quelle mi piacciono.
1: Però ti faccio due domande. Che cosa sono le ballotte?
2: Me l'avevate chiesto però.
1: Chi?
2: Me l'avevate chiesto una volta, perché sbaglio è un termine anche questo legato al territorio pistoiese.
1: Può darci,
2: era
1: comunque
2: stato chiamato in causa Stefano Carlesi al riguardo.
1: Va bene, Marco Toneri non sa neanche come si chiama. In questo momento le ballotte sono le castagne bollite.
2: Ed è un altro, esatto.
1: Le bruciate invece, che sono quelle che
2: mangio io. Sì.
1: E mangio anch'io, e anche dalla Val di Sieve, sono le castagne bruciate. E soprattutto è
2: invece
1: bene
2: quelle matte, raccoglietele in questo periodo, mettetevele nella borsa, nelle tasche, perché allontanano le influenze e malanni stagionali.
1: Davvero? Beh, avrei dovuto saperlo un mese fa, però alla prossima non mi periterò di farlo. E soprattutto, lo dico anche per esperienza personale recente, marroni battono castagne 2-3-0. Lo dico perché le castagne, ragazzi, lasciano un po' il tempo che trovano, i marroni invece sono proprio buoni. Avanti a un altro 2 WhatsApp audio. E a Tonelli, quando è incomodo, anche se mi risponde alla domanda che gli ho fatto un quarto d'ora fa, Sono qui apposta, vai.
4: Buon pomeriggio Fabio, ma io l'anno di transizione lo posso accettare, però devo vedere una squadra e una società che di pari passo crescono. Io a giugno voglio vedere la squadra ed essere orgoglioso che ha dato tutto, poi i risultati vengano anche a volte dal destino, e che la società sia pronta ad affrontare il secondo anno con rinforzare la squadra con certezze e non con tanti giovani, che i giovani ci sono di già. Il problema è questo: bisogna in questo momento pazientare, aver fiducia, ma allo stesso tempo anche essere vigili e non accontentarsi di niente, ma pretendere sempre di...
5: Ciao Chiara e Giacomo.
2: Ciao.
5: Salutando Carlesi e regia, ricordando che è un simpatizzante interista, mi fa venire in mente Moratti, che spendeva tanti soldi e poi non riusciva mai a vincere niente. Ecco, noi però si sta esagerando, commisso, un po' come Moratti, spende, spande, ma noi si lotta per sempre per la retrocessione. E qui l'errore, la gravità, ecco. E poi per quanto riguarda il mercato, a parte Attà, erano giocatori Ulai, Mastrantuono, se per sentito dire forti, poi in realtà non è che si conoscevano bene, Attà non si è mai visto, quindi insomma anche il mercato da rivedere, ecco, purtroppo.
1: Allora, da dove ripartire? Con Fabio siamo perfettamente d'accordo.
2: E soprattutto se è l'anno di transizione questo, lo capirai anche dalle scelte di mercato la prossima estate, come giustamente sottolineava lui.
1: Sì, e infatti vorrei anche che fosse chiaro a chi magari può non averlo capito. Cioè, io credo che le critiche di tutti noi, perché mi ci metto anch'io a questa Fiorentina, non è perché perdi a Genova. Perché te, se a Genova hai perdi perché te la giochi a campo aperto e loro fanno un paio di gol belli e te colpisci i pali, magari riescono a fermarti, ma dai tutto, e siamo qui magari a dire che peccato abbiamo, che cosa può essere sbagliato, ma non siamo qui a dire la Fiorentina nel primo tempo è inaccettabile. La Fiorentina nel primo tempo invece a Genova è stata inaccettabile, così come lo è stato quelle delle prime tre partite. Puoi perfino perdere col Frosinone in casa, assolutamente. Questo ci mette sempre del suo l'allenatore, sarà un caso, e tutte le volte si perde c'è sempre le scelte e non tornano, va bene, però ecco, citavo anche il Frosinone, puoi anche perdere in casa, ragazzi, ma 3-0 hai perso, poi c'era un altro allenatore e tutto, però è veramente una roba che fa accapponare la pelle. Può essere anche un anno di transizione, puoi anche perdere col Frosinone, ma lo devi fare giocandoti le tue chance, non rientrando il secondo tempo e non mettendo in campo niente, non andando a Genova e regalando a una squadra che anche il barista qua sotto, Duilio, che salutiamo, andava a chiedergli come sarà la partita. Il Genoa inizierà e andrà all'arrembaggio, e invece la Fiorentina era l'unica a non saperlo.
2: Hai iniziato a giocare tu, complice anche alcune scelte del tecnico, che secondo me è stato molto furbo a sostituire prima di tutto gli ammoniti, considerando l'andazzo e la piega che stava prendendo la gara, hai fatto uscire dal campo, perché poi sostanzialmente il Genoa non ha più giocato quando tu hai provato a fare la Fiorentina, sì. E che ormai era tardi in un certo senso.
1: E anche lì, a parte l'hai fatto negli ultimi 20 minuti, sarà un caso quando sono entrati dalla panchina determinati calciatori, e forse anche quando il Genoa non ne aveva più, e anche con i cambi non poteva mettere in campo il tuo stesso livello, però cioè, dimmi parate di Below del Genoa. Zero. Solo di
2: Ovo.
1: Schiena di Ovo, bravissima. solo di schiena il palo di Indur. Per il resto hai fatto pressione, ma senza creare assolutamente niente. E insomma, ragazzi, resta inaccettabile la prestazione di Genova. Poi è una, purtroppo ci ha fatto riaffiorare dei fantasmi. Non è che è tutto da buttare, però, ragazzi, quando la Fiorentina è penultima, fa delle prestazioni del genere davanti a un calendario del genere, non si può non essere preoccupati. Secondo me, invidio invece chi continua a restare ottimista. Prima della pausa, ferve la discussione sulla castagna. No, allora, al di là che... No, scusa, perché ti volevo aggiungere, sull'anno di transizione c'era già un messaggio, secondo me, interessante anche di Stefano Taxi, perché rispondeva un po' a quello che dicevi tu di Paratici, che secondo te doveva anche un attimino spiegare quali era qual è la strategia della Fiorentina? Dice: ma scusate, ma cosa doveva spiegare? Un tifoso non può capirlo da solo? Io lo davo per scontato fosse un anno di transizione dopo una stagione come la scorsa, una rivoluzione simile. L'importante è costruire il futuro, ma che da questo campionato arrivasse poco era scontato. Secondo me caro Stefano non era così scontato.
2: Anche perché Vanoli non lo consideravi all'altezza del tuo progetto fino a 5-6 mesi fa, e poi senza che nessuno abbia detto niente in merito a ciò che è successo con Grosso è diventato l'uomo giusto per portare avanti questo progetto. Io sono d'accordo sul fatto che qualche indicazione fosse comunque possibile trarre, dico semplicemente che nel momento in cui indottrini anche la piazza, secondo me poi i campi di rendita dopo giornate come quella di sabato a Genova.
1: Allora, Giuseppe da Boston mi attacca perché dice che tra Castagna e Marroni è solo una mia opinione e non la condivide assolutamente, me la prendo questa critica Giuseppe da Boston, però francamente io le Castagne con cui ho avuto a che fare non mi hanno mai soddisfatto, mentre i Marroni sì, vogliamo dirlo, poi sarà colpa delle Castagne io credo, non colpa mia, aiuto. Te dicevi delle Castagne,
2: della farina che non mi piace,
1: sì, ma soprattutto che quelle non malate, hai usato il termine corretto,
2: quelle matte,
1: le castagne matte,
2: quelle
1: allontanano
2: dell'ippocastano
1: l'influenza. Moreno, zimbo da Castelfiorentino, ci dice quelle selvatiche sfiammano le emorroidi, questo è quello che ci dice lui, buono a sapersi. Per fortuna, ecco, mentre con l'influenza ho avuto a che fare nell'ultimo mese con ciò di cui parli tu, Zimbo, io no, non so se Marco Tonelli dà dal vetro, ma forse non lo voglio neanche sapere, credo di no. E chiudo con Ivano il Lastriciano che dice che le ballotte sono le castagne lesse in tutta la Toscana, non solo a Firenze, non solo nell'Appennino pistoiese, nel quale le castagne vanno forti.
2: E arrivano applausi dalla regia.
1: Assaggiano un neccio fatto bene, però, perché a me è capitato anche, non è che ci voglia molto, perché in realtà è solo uova, farina.
2: Ma guarda, io anche in un ristorante molto quotato di Firenze ho provato delle tagliatelle fatte di farina di castagna, ma è proprio un limite mio. Io mi aspetto un tipo già nei confronti di quella integrale. Sono
1: venerdì
2: un po'
1: prossimo ti porto il mio castagnaccio e sono sicuro che ti convincerò, anche perché ci metto un chilo di cioccolato, quindi tra
2: allora
1: farina di castagna e cioccolato si sente poco. Noci, nocciole,
2: pinoli,
1: eccetera eccetera, pinoli naturalmente, rosmarino e soprattutto l'ultimo break di questo Carisca al Vento, che tornerà con altri consigli culinari e poi chissà, forse anche qualcosa sulla Fiorentina, vediamo.
6: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
11: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
12: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
13: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
14: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: Radio Firenze Viola.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei titoli.

0: accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto?

0: 8.36 di nuovo in diretta, Carisca al vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, nervosissimo Marco Tonelli di là dal vetro. 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Smetti di fare gesti apotropaici nei nostri confronti, caro Marco Tonelli, ma sappi che preferisco il nervosismo, se riesco a dirlo, rispetto alla noia o agli sbadigli.
1: All'apatia.
0: Ci piace così, bello teso, una corda di violino, e se si fa qualcosa e non ti torna ci tratti male. Avevo solo sommessamente chiesto di mettere il Milan che tra 10 minuti scenderà in campo, mi hai detto con un'aggressività il fatto che ce l'avevi già messa, e veramente perdonami, chiedo scusa, chiedo scudo come diceva qualcuno. Allora, ci siamo lasciati parlando di Fiorentina ma soprattutto di Castagne, visto che poi è stagione, anche se non sembra a volte, e ci sono un paio di ascoltatori che segnalano una cosa molto bellina, un dato storico molto bellino e curioso. Cioè Gabriele ad esempio ci spiega che il termine ballottaggio deriva proprio dalle ballotte, e ora io non vado a cercarlo perché mi fido di voi come se veramente fosse Google, non ritrovo, eccolo, è Gianna che ci scrive che il ballottaggio con le ballotte veniva fatto nella Torre della Castagna in centro a Firenze, quindi evidentemente
1: che
0: il
1: bello.
0: Termine ballottaggio deriva.
1: Invece io ho scoperto, partecipando a un tour per bambini organizzata da un'associazione molto, molto quotata a Firenze, devo dire mi trovo anche molto bene con Arianna, un tour alla scoperta del centro di Firenze, alcune chicche, una caccia al tesoro, che Piazza delle Pallottole, che è dietro al Duomo, si chiama così perché pallottole era il termine originario del gioco delle bocce, non ha nulla a che vedere con le armi che ancora non erano state inventate, ed è una curiosità che poi ho scoperto proprio grazie a tutte queste iniziative rivolte principalmente ai bambini, che però ti regalano non solo un pomeriggio in una delle città più belle del mondo, ma anche la possibilità di scoprire queste chicchine. Per me che vengo da fuori è doppiamente importante.
0: Non so come gestire questa informazione, ma sono le 18.38, la speranza è che comunque l'ascolto sia un po' calato dopo le prime ore 35, perché non posso non chiederti se sai come mai Piazza della Passera a Firenze si chiama così, posto delizioso e tra l'altro mi ha visto spesso da giovane, perché è un posto dove ci sono ottimi posti dove fare aperitivi, è una bellissima piazzetta vicino a Piazza Pitti.
1: Non lo so.
0: C'era un bordello e ci arrivavi direttamente per l'appunto da Palazzo Pitti, e ormai diverse centinaia di anni fa.
1: Ma io
0: è
1: davo
0: storia,
1: per scontato che non
0: storia.
1: C'entrasse assolutamente
0: e
1: niente.
0: E invece c'entrava, però hai cercato tu con Piazza delle Pallottole, ti sei un po' infilata nel cestino del giaguaro, non lo so che metafora è. Allora, e Gianna, consiglio culinario sul castagnaccio di metterci la mela a pezzettini, me lo consiglia e poi lo rammenterò, ricetta di 150 anni fa della
1: che
0: nonna,
1: bellezza,
0: a questo
1: però.
0: Punto tocca provarlo, quindi a pezzettini no, a infatti è una grandissima idea, mele e castagne.
1: Settimana prossima ti dico un'altra cosa che non amo a livello di sapori.
0: Perché settimana prossima?
1: Così,
0: perché
1: per
0: facciamo
1: creare
0: tutta la puntata.
1: Hype.
0: Certo, perché le persone settimana prossima diranno oh mio Dio, c'è Chiara Bevilacqua e ci deve
1: se
0: dire qual è.
1: Dobbiamo portarle un dolce, un qualcosa, sappiamo cosa evitare.
0: Bene, dolci portati da quando sei qui? Comunque un tiramisù sicuramente da Lorenzo, anche se tu non sei una fan del tiramisù. Su per
1: sì.
0: L'appunto.
1: No, in realtà
0: sei
1: sì.
0: Fan
1: sì,
0: non ti capisco io, chiaro. Ok, non ti sto dietro. Ma smettete, tipo Chris da Capri ci scrive il castagnaccio mi fa cacare. Va bene, ok, però non è un'informazione che voglio dire ci aiuta
1: nuovo
0: nel pomeriggio.
1: Sondaggio su Firenze Viola.
0: Sì, sì, mi piace il castagnaccio sì o no? È molto buone, ci dice Checco da Genova, effettivamente è un prodotto molto ligure, le trofie di farina di castagna con il pesto. Guarda, mai provate, mai nemmeno sentite.
1: Il pesto è buono,
0: qualsiasi
1: cosa. Io lo mangio anche col pane il pesto, devo dire la verità, sono una grande, grande appassionata. Potrei valutare in questa chiave un po' rivisitata la farina di castagna.
0: Bene, Paolo dice frittelle con farina di castagne, roba di altissimo livello, sì, buonissime, è un altro modo, insomma è molto semplice, che metti uova, farina di castagne.
1: C'è
0: e
1: da dire
0: andà.
1: Che io dal punto di vista della tradizione in casa non ho mai avuto la farina di castagna come ingrediente, e quindi probabilmente questo vizia un pochino anche quella che è la mia idea ora, magari l'ho assaggiata solo in alcuni punti e non ho trovato prodotti vincenti, probabilmente se avessi questo tipo di usanza in famiglia ci sarei anche legata e affezionata indipendentemente dal sapore. Io facevo la castagnata, quella mi piaceva. Poi la castagnata è la gita che organizzi per andare a raccogliere le castagne nei boschi dalla mattina alla sera, era divertente, quelle le ho sempre fatte molto volentieri.
0: Chi andrebbe qua?
1: Dagli 13-14.
0: Che non mi viene ribelle, ecco, che ribelle a fare le castagnate
1: con l'oratorio.
0: Con l'oratorio, bene, è un dettaglio che insomma ci mancava. Allora torniamo un attimo a parlare di Fiorentina. 3487513933. Tizio ci scrive: Giacomo, secondo te, secondo tanti, se Pedro stesse bene fisicamente non lo farebbe giocare? Non credo sia così tafazziano Vanoli a non farlo giocare. Io personalmente ho la massima fiducia nello staff, poi si starà a vedere. Io, caro Tizio, ammesso che quello che al Viola Park è un giorno in un senso e un giorno in un altro, quello che ho capito della scelta di Ulai è che è stata una scelta tecnica e tattica in base alle caratteristiche del Genoa, tant'è che il ballottaggio fino alle ultime ore era l'uomo di Chiara Andrea Bevilacqua, cioè Brescianini, e Ulai, proprio perché voleva un centrocampista che di fronte a quello che era il centrocampo del Genoa potessi
1: ma perché secondo me per caratteristiche Brescianini è quello più vicino ad Attà, nel senso che io non gli darei compiti difensivi, poi probabilmente non eccelle nemmeno messo un po' davanti, però a mio avviso per quelle che sono le caratteristiche era lui forse l'uomo più simile sulla carta a poter interpretare quel ruolo. Poi del centrocampo visto a Marassi io non ci ho capito niente.

0: abbiamo scoperto chi è che era stato detto.
1: C'è un messaggio del direttore Tommaso Loreto. Poche cose, edulcoro, deludono come le castagne. Ditelo.
0: Allora, guarda, l'ho capito. No, te hai detto deludono. No, lui ha scritto fanno cagare. Ecco, 18:44 ormai nell'ultima mezz'ora. Perché deludono è diverso. E su deludono ero d'accordo. Nel senso che poi spesso ci arrivi, sei carichissimo, senti già l'acquolina alla bocca e poi non danno soddisfazione. Però che non siano buone, caro direttore, francamente non siamo per niente d'accordo. Ma insomma, il bello della democrazia di Radio Firenze Viola è che Chiara Bevilacqua e Tommaso Loreto faranno una manifestazione contro le castagne in Viale dei Mille settimana prossima e io invece sarò nella contromanifestazione. Alberto ci scrive: Parati si ha speso tanto, ma ha speso male. Questa l'ho già sentita su Pradè quante volte. Troppi attaccanti a mezze punte, nessun mediano e terzini di spessore veri. Qualsiasi allenatore andrebbe in crisi.
1: Però è quello che sostiene chi, guardando le caratteristiche all'interno del parco giocatori a disposizione del tecnico, insiste e sottolinea come questa squadra debba giocare votata all'attacco in un certo senso, perché quello ce l'ha più nelle corde. Poi non vuol dire sacrificare la fase difensiva, ma concentrarsi principalmente su quella offensiva.
0: Allora, pazzesca la discussione sul castagnaccio, perché io ero tornato indietro un po' di messaggi sulla Fiorentina. Leggiamo tutti quelli che ci erano arrivati più o meno un'oretta fa. E aspetta, perché l'ho perso. Ah no, era un amico, Alessandro, volevo salutare, ci ha mandato un suo vecchio video di quando una giapponese fece dire Juve merda. Juve merda è parolaccia, Chiara, oppure... Mi sa di sì. Claudio scrive: speriamo che Vanoli trovi qualche buona ricetta. Buona serata, grande Claudio, che così ci fa questo trade union tra il tema di spalla e poi la Fiorentina. Non tiriamo mai da fuori area, invece ci scrive Alberto, l'unico che lo faceva lo abbiamo venduto.
1: La indovino con una.
0: Esatto, M.
1: Rolando.
0: Sì, Rolando. E poi ci sono tutte le vostre discussioni. Allora, Castagnaccio Strudel, forse le cose che trovo più disgustose. Un amico che neanche si sente di firmare
1: e
0: questo
1: nello
0: messaggio.
1: Strudel c'è quell'altra cosa di cui parleremo settimana prossima che mi indispone.
0: Le mele cotte, no. La cannella. Però
1: se
0: la cannella
1: vuoi farmi
0: lo sai
1: un
0: che
1: dispetto,
0: lo capisco già di più. È un dispetto.
1: Io avevo
0: a me
1: una
0: piace,
1: compagna
0: ma...
1: di classe al liceo che amava
0: cannella.
1: Un marchio di chewing gum che non ovviamente nominiamo. Che per anni ha insistito, la confezione era Bordeaux, nel produrre i chewing gum alla cannella. Quindi io non solo la detestavo, ma dovevo respirarla dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì. Sì.
0: Ora devi respirare invece la stessa area, diciamo, Galassia, alle 17 alle 19 il venerdì. E però
1: vedi,
0: non mi risultava davvero delle caramelle alla cannella.
1: Chewing gum, ancora peggio, perché ma non esaurisce.
0: A me la cannella piace, ma insomma, chewing gum è tanta roba. Va bene, pazzesco. Questa me la segno perché un amico, ecco, anche lui non si firma, ci ha mandato tutta la ricetta del suo castagnaccio con... forse senza mela, perché inizia dicendo la mela nel castagnaccio e l'emoji di uno spaventato. E poi teglia grande tipo Leccarda, 350 grammi farina, uvetta, gelso, se
1: buona
0: no uvetta. Se no ulteriore uvetta, noci spezzate, pugnellino di pinoli, un quarto di bicchiere di vin santo e due bei pizzicotti di sale, un rametto di rosmarino, acqua quanto basta perché sia bello fluido, quasi acquoso. Una volta depositata nella teglia, altro rametto da sminuzzare e poi mettere insieme ad altre noci, olio da erogatore distribuito a ragnatela e cuocere 50 minuti su due livelli. È Maurizio che ce lo dice.
1: Grande Maurizio.
0: Tutto ok, voglio allora fare anche una polemica, che capisco sia una polemica, ma i pinoli hanno un costo che pound per pound secondo me è superiore all'oro e forse anche allo zafferano, che è notoriamente una delle cose
1: che
0: più costose,
1: che ora è sotto chiave nei supermercati, in tanti supermercati.
0: Bene. Cioè ti vendono 50 pinoli a 5 euro
1: se prendi quelli più piccini, rotondi, bruttini, li paghi meno al chilo.
0: Trovameli te, perché io è uno dei problemi che mi ferma nel castagnaccio.
1: Quelli belli e quelli da
0: beh,
1: dolce
0: non nella mia coppa. Gianna ha fatto 2 ore fa lo strudel, ecco, che
1: ma che bravi,
0: francamente sì, mi invita molto. C'ho una fame alle 18:48 e non la reggo. Le Brooklyn alla cannella erano queste? Quelle che ci sono. Sai che soprattutto quando te non vuoi fare una cosa è la...
1: Ma noi non possiamo farla.
0: Vabbè, mia fa pubblicità, non mi risulta né a me né a
1: tra
0: te.
1: Tra l'altro pubblicità negativissima la
0: negativissima,
1: mia.
0: Negativissima, quindi sì. David ci dice strudel e castagnaccio sono i suoi dolci preferiti. Quindi discussione su strudel e castagnaccio molto stagionale, direi. Perfetta, perché ora siamo nella fase
1: così
0: del castagnaccio.
1: Ci
0: e poi arriva lo
1: strudel. Ma è giusto che sia tutti lo stesso.

0: dolce bisognerebbe fare a manate anche in pasticceria.
1: Giusto, basta chiuderla la cannella, a me dà la nausea in senso letterale. Questo è Igor, che quindi condivide con te questo odio per la cannella. Salutiamo tutti i produttori di cannella all'ascolto. Non posso ascoltare codesta gente: migliaccio, frittelle di castagne bruciate, frittelle di castagne bruciate, ballotte, castagne sbucciate, bollite, marron glacé. Io camperei solo con questa robina. Marron glacé? Sì o no?
0: Sai che credo di non averli mai assaggiati?
1: Un disastro. Giovanni D'Accanto, perché se mi veniva fuori la Chiaro Deva al tenermi su, vi bloccavo di netto. E poi, certo, no. Già una volta ero d'accordo con te che le castagne perdono 3-0 nei marroni, mi sei venuto fuori alla cioccolata nel castagnaccio. lo capisco. Per i puristi del castagnaccio è un po' un'offesa. Chiara, la cannella è deliziosa sulla pasta al pesto. Senti qui che cosa viene. Sul pesto è buono tutto, dichiara Chiara Andrea Bevilacqua non più di un quarto d'ora fa, anche la cannella, tranne la cannella già ritratta.
0: E mi dispiace perché mi piacciono un sacco di cose che si sposano alla perfezione con la cannella, ma ho proprio questo grande limite, tipo, che soprattutto pago in America, perché la utilizzano dappertutto. Beh, le mele mi piacciono molto,
1: è vero.
0: Nel caffè, a me è capitato in alcuni bar anche sui banconi hanno il non solo il cacao in polvere ma anche la cannella. Il caffè a me piace tanto, con la cannella ci sta bene. Ma no.
1: Dido propone di proibire la farina di castagne con un decreto legge. Ragazzi, mi sa che la cosa sta sfuggendo un attimo di mano e non l'avete mangiata in una maniera corretta. E io sono d'accordo, per esempio, con Mattia che dice vivrebbe di castagnaccio e cotechino. Ora, vivere di cotechino, buono, per carità, però con grano salis, insomma, no, non sempre, perché un po' non ti piace il cotechino?
0: No.
1: Cioè, non è tipicamente milanese.
0: Ma credo anche quello di averlo mai assaggiato. Io tolgo il grasso dal prosciutto cotto, cioè, ma vi rendete conto?
1: Va bene, Chiara non ha superato la fase dei 12 anni di quando andava con l'oratorio a cogliere castagne nelle ormai notissime
0: castagne.
1: Però
0: le lenticchie mi piacciono.
1: Bene.
0: Anche i datteri, pensavo a quello che si trova sui tavoli a Capodanno.
1: Bene, bene, però non il cotechino.
0: Il cotechino lo lascio agli altri, sono altruista e generosa.
1: Ah, se vuoi far conoscere bene le vie di Firenze, fai ascoltare alla Chiara, però Roberto, possiamo dirla anche direttamente alla Chiara, il grande Roberto Bagnoli, per la canzone di Marasco sulle ragazze. Va bene, in realtà credo che il riferimento sia alla Lallera, che a proposito di te.
0: L'avevi già citata, perché con te è sempre pericolosissimo il pomeriggio dopo le 18.
1: Assolutamente sì, però è una bellissima canzone di Riccardo Marasco, uno dei cantori di... però, e fa tutta questa battuta su Dammi la Lallera, l'ero lalla, e sulle ragazze di Via Tornabuoni, Cianle, vabbè, molto divertenti, perché sono tutte scurrili anche un po' di più, però è simpatico ogni tanto ascoltare. Silvana dice: io ho dei bellissimi ricordi con la farina di castagne. Mia nonna riempiva i ditali, quelli usati per il cucito, e poi li metteva sulla cenere del veggio, e quando erano pronti li rovesciava su un tovagliolo e noi li mangiavamo come fossero cioccolatini mentre lei ci raccontava una storia deliziosa.
0: Che bella questa storia,
1: una storia
0: però
1: veramente bellissima, ci ha allargato il cuore.
0: E io
1: grazie.
0: Prima non a caso ho fatto riferimento proprio alla tradizione familiare, perché è un piatto che ora si trova meno, ma che se portato avanti in casa, secondo me, riesce ad avere un gusto in più.
1: Allora, segnalo che in tutta la trasmissione abbiamo avuto una trentina di messaggi a tema fiorentina su castagne e prodotti dolciari della stagione. Non credo ripariremo fino alle 19. Questo dà anche un po' la misura di quanto siete folli, ma vi amiamo così. A me piace la birra di castagne che ho bevuto in Corsica, ottima birra, grande tizio. Tra l'altro, scusa un attimo, la crema di marroni, sì o no?
0: Non l'ho mai assaggiata.
1: Beh, però c'è della Chiaverini, quella. Oh, salutiamo gli amici. Vabbè, se non mi pagano l'ordine dei giornalisti, non credo possa. Credo.
0: Non,
1: scusate, nel caso Andrea Giannattasio, Gianpaolo Marchini, ragioniamo dopo. Però te la porterò, giusto perché l'ho mangiata di recente. Ma è buona tutta la crema di marroni, ecco, in Corsia mi è venuto in mente, perché io la porto dietro sempre, perché le castagne dell'Ardèche ci fanno una crema di castagne veramente clamorosa. Brooklyn Bordeaux, ma prima anni 70 erano giallo ocra, ma quindi, cioè, un secondo, capisco sempre la questione, dici tu, ma le Brooklyn da quanti anni ci sono? Cioè, dagli anni 70 già c'erano le Brooklyn?
0: Io facevo riferimento alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000. Però poi l'esperienza di Pierpaolo ti porta anche indietro nel tempo.
1: Va bene,
0: e
1: lo
0: tra
1: cerchiamo.
0: L'altro l'Arianna una volta me l'ha vista in macchina e pensava fosse il ponte all'indiano, quello ritratto.
1: Comunque, tra il ponte di Brooklyn, che tra l'altro sai, no, la storia sul ponte di Brooklyn nelle effigi, che non è il ponte di Brooklyn in realtà, perché il ponte di Brooklyn è praticamente il ponte da Verrazzano, e invece quello
0: però
1: che
0: sì,
1: viene
0: mi
1: preso.
0: Ricordo una volta le vide in macchina e mi disse quello è il ponte all'indiano.
1: Allora è nata nel 1956, niente po' di meno, c'eravamo già noi, eravamo lì
0: con
1: a discutere
0: l'idea di fare
1: Pellegrina.
0: Quella alla cannella.
1: Assolutamente. A proposito di ballotte, il mio nonno mi diceva sempre questo detto: ballotte vinnovo e botte a chi trovo. Insomma, bene.
0: Bello.
1: Un Jack da Gvn o Gun, va bene, vi segue sempre comunque, grande nonno e grande Jack, vi mandiamo un abbraccio, anche se mi sento di staccare, capisco, sono belli i proverbi, però insomma non mi sembra il caso, ecco, noi siamo sempre per la pace e non per la violenza. Bene, la Stefano Larufino ci manda direttamente una foto del cielo, rosio,
0: bello, rosso, perché sì, al tramonto bello. Le nuvole si colorano
1: bene. E poi però siete anticipati, ottobre schiacciata con l'uva, castagnaccia a novembre, e Gianna ha perfettamente
0: però
1: ragione,
0: però le stagioni si anticipano nel l'abbigliamento, quindi noi abbiamo semplicemente
1: più mi sento di dire col clima che c'è ormai avere una definizione della stagione diventa sempre più difficile. Chris ci scrive che con la cannella ci sciacqua i piatti, però è un dipendente dall'liquirizia. Bene. Davide ci scrive che questa trasmissione sta prendendo toni deliziosamente deliranti e molto divertente, grazie David. Nessuno l'ha tirata fuori schiacciata con l'uva, Chiara, sì o no?
0: Non mi fa impazzire, perché a volte ci sono i semini. Io per mangiare l'uva
1: è vero,
0: la taglio a metà, tolgo i semini e a volte la sbuccio.
1: Bene, se puoi chiamare Marco Tonelli, non il prossimo ospite, ma uno psichiatra, per favore, insomma, ne avremmo bisogno. Però in realtà ti capisco, il grosso problema. Ah, gli ha chiuso il microfono, mi sembra perfettamente giusto. Devo dire, la schiacciata all'uva deve essere fatta bene, cioè non fatta bene oggettivamente, anche per quanto mi riguarda, riscontra quei problemi. Però cotechino lenticchie e purè, momento più alto dell'inverno. Martin in ufficio da Via Panciatichi, pure lui.
0: Io
1: molto bene.
0: Io il purè
1: bene.
0: Lo mangio anche col pane. Cioè pane e purè, invece della forchetta. Attenzione. Mi piace talmente tanto che uso il pane come forchetta per il purè. Consigliato da tutti i nutrizionisti.
1: Assolutamente,
0: italiani.
1: Assolutamente. Direi di chiudere con gli ultimi due
0: Tonelli
1: WhatsApp audio. Tonelli veramente l'abbiamo perso, ma meglio così, vai.
2: Buonasera Radio Esperienza Viola. Domenica si affrontano due squadre, una provinciale con il presidente che va in campo a esultare per una vittoria e una con mentalità europea con un presidente che non si è mai visto, ma agli occhi di tutti gli altri tifosi si possono osservare i risultati ottenuti in questi anni. È una gara interessante. Il Como ci permette esperimenti in Champions senza sfigurare, giocando spesso di prima memoria, e anche fuori casa cerca il gioco e la profondità. Domenica per noi la solita partita sperimentale con poche certezze, e a conti fatti prendiamo due gol a partita, perciò ne dovremmo fare tre. Grazie Gabriele, forza Viola.
3: Giaomino tra le ordini sta a cicciassi.
1: Bello a cicciassi. Chiara? Cioè io vado un po' a senso, effettivamente devo dire non l'ho usato, è tipo coccolarsi, immagino, a cicciarsi.
0: Bellino.
1: Ora andiamo a cercare su quello che diceva invece Gabriele. Così ci salutiamo così.
0: Che abbiamo una media di due gol subiti a partita, quindi bisogna farne tre, giocando contro comunque una squadra che fa dell'offensività il suo marchio di fabbrica. Poi metteva a confronto un po' le due realtà e sostanzialmente a suo avviso nel mondo del calcio è ora la Fiorentina ad essere la provinciale al cospetto del Como. Como che tra l'altro ha inaugurato qualche tempo fa, non tantissimo, anche un suo club, un bar. Ho visto delle immagini su Instagram con le carte logate. No, è proprio una villettina. Però tante volte si è indicato quel progetto come esempio vincente e virtuoso. Io mi auguro che comunque la Fiorentina da domenica rialzi un po' la testa. E poi vediamo se dopo questo primo anno di transizione della nuova Fiorentina, marchiata figlio di Rocco Commisso, vedova di Rocco Commisso e Fabio Paratici, possiamo intravedere una destinazione simile a quella che stanno inseguendo loro.
1: Bene, chiudiamo un messaggio di Giovanni a Campi che dice: se non ti piace l'uva di bere il succo, si chiama vino, e tu tra l'altro sei astemia, però era una bella battuta che meritava essere letta. Chiara Andrea Bevilacqua, ci vediamo settimana prossima, come sempre è stato un piacere.
0: Sì, mi trovano domenica però gli ascoltatori.
1: Assolutamente, come mai?
0: A partire dalle perché c'è la partita, ma a partire dalle 12, perché faremo insieme anche 2 ore di prepartita con
1: grazie.
0: Me.
1: Mica pizza e fichi. Marco Tonelli, grazie per aver curato la parte tecnica. Carisca al vento, torna domani alle 17. Sottoscritto, ciao Mogala, se vi auguro una buona serata. Ora c'è Made in Viola, la trasmissione sulla TV.

0: La trasmissione Garrisca al Vento è stata offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre, al fianco della Fiorentina.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
4: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Taubi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Rosaria Amato è la nuova questora di Firenze, la prima donna a ricoprire questo incarico nel capoluogo toscano, napoletana, classe 1966, laureata in giurisprudenza, già guidato le questure di Frosinone, Latina e Verona. Prende il posto di Fausto Lamparelli, nominato questore di Napoli. Nel suo primo incontro con la stampa fiorentina, Amato ha sottolineato come il fatto che sia ancora una notizia la nomina di una donna in un ruolo di vertice dimostri che la strada verso la parità non è ancora conclusa. Ho sempre superato le differenze con l'impegno e il lavoro, ha spiegato, aggiungendo di non avere preferenze tra i termini questora e questore. Tra le priorità del nuovo incarico c'è la sicurezza di una città complessa che Amato conosce finora soprattutto da turista. La nuova questora punta sulla collaborazione tra forze dell'ordine, istituzioni e amministrazioni locali, facendo affidamento su una squadra che definisce unita, capace e preparata. Le problematiche sono tante come in tutte le grandi città, ma le affronteremo con impegno, attenzione e passione, ha dichiarato Amato, che è intervenuta anche sulla richiesta del comune di aumentare il numero degli agenti in città, spiegando di aver bisogno di tempo per valutare la situazione. Quanto ai dati sulla criminalità, che collocano Firenze al secondo posto in Italia per numero di reato nonostante un calo, la questura ha evidenziato i primi segnali di miglioramento registrati dalla precedente gestione. Non ho ricette, la sicurezza si costruisce sul territorio insieme alla comunità e alle altre istituzioni, ha affermato Amato. Franca potrà restare a casa, si conclude così la vicenda della donna di 94 anni che non avrebbe più potuto permettersi l'affitto della casa dove vive da decenni per un forte aumento del canone. Una vicenda portata alla luce dalla figlia della donna e raccontata dal Corriere Fiorentino, che oggi scrive della svolta positiva con l'annuncio della proprietà. Franca potrà restare nella sua casa pagando lo stesso affitto di 450 euro, niente passaggio a 1200 euro, quindi niente rischio sfratto, che comunque, come spiegato dall'avvocatessa della proprietà al Corriere, non era nei loro piani, precisando che quella arrivata alla donna era una disdetta formale legata alla scadenza della locazione. Tranvia interrotta di notte per lavori. Gest ha fatto sapere che dal 19 al 22 ottobre, dalle 22.15 fino alla fine del servizio per lavori di demolizione delle vecchie linee elettriche aeree e dei tralicci a Firenze da parte di Terna, la linea T2 sarà interrotta tra le fermate Redi e Regione. Il servizio tram sarà attivo esclusivamente sulle tratte da Perito all'aeroporto a Regione e da Redi a San Marco. La tratta sarà comunque servita da bus sostitutivi. E chiudiamo con lo sport e con la Fiorentina, che prosegue il suo programma di avvicinamento al prossimo impegno in campionato in programma domenica pomeriggio contro il Como al Franchi. Domani sarà il turno di Paolo Vanoli parlare in conferenza stampa due giorni dalla sfida, facendo un punto sulla squadra viola dopo la sconfitta di Genova. Appuntamento alle 14.30 nel Media Center del Viola Park.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
1: E allora
8: ci siamo, l'avevamo detto, l'avevamo annunciato che l'appuntamento con il focus sul settore giovanile della Fiorentina sarebbe tornato anche in questa stagione. Avete dovuto pazientare un po' perché ci siamo lasciati l'anno scorso a giugno, di fatto, quando abbiamo commentato un po' tutti i finali di stagione del Vivaio Viola. Abbiamo ovviamente celebrato lo scudetto della primavera, abbiamo raccontato le finali delle altre squadre under che non è che siano andate benissimo, a dire la verità, e poi abbiamo passato tutta l'estate a vedere questi ragazzi tra la prima squadra e i primi appunto match della nuova stagione. Adesso ufficialmente in questo 15 ottobre riparte Made in Viola, riparte ancora col sottoscritto Andrea Giannattasio, e riparte però in una fascia oraria e in un giorno diverso. L'anno scorso eravate abituati a vedermi il sabato sera dalle 20 alle 21, un orario un po' disgraziato, ecco, mi verrebbe da dire, perché insomma giustamente a quell'ora è un giorno intanto semifestivo o festivo, a quell'ora magari la gente sta preparandosi per andare a cena fuori, perché insomma poi il sabato è tutto un bel vivere. Oggi invece riparte l'avventura con il settore giovanile Viola in una giornata sicuramente lavorativa, il giovedì, e un orario nuovo dalle 19 alle 20. Sarà così sempre, tranne quando gioca la Fiorentina, ma purtroppo quest'anno la Conference non è di casa a Firenze, quindi niente turni infrasettimanali a livello europeo. Dovremo saltare tra un paio di settimane perché ci sarà proprio giovedì Fiorentina-Atalanta, un orario oggettivamente abbastanza strano, però se no normalmente l'appuntamento con il Vivaio Viola e con le interviste e gli approfondimenti sul settore giovanile della Fiorentina saranno sempre di casa su Radio Firenze Viola. Il programma lo conoscete, si chiama Made in Viola, letteralmente fatto, creato in Viola, e sarà un nostro viaggio all'interno del settore giovanile della Fiorentina, dalle under più giovani fino alla primavera, campione d'Italia in carica, per cercare di conoscere i campioni del domani. Devo dire che negli ultimi anni sono stati tanti i ragazzi lanciati in prima squadra che hanno esordito. Qualcuno c'è rimasto, qualcuno no, qualcuno c'è rimasto tanto a lungo, qualcuno qualche anno e basta. Però sicuramente quando vediamo un giovane passare 5, 6, 7, 10 anni nel vivaio e poi arrivare tra i grandi, è per noi tutti una bella soddisfazione, e noi proprio di questi ragazzi vogliamo parlare. Vi annuncio che partiremo col botto in questa puntata inaugurale della stagione 26-27 di Made in Viola, perché nella seconda parte di trasmissione vi faremo ascoltare un'intervista esclusiva che abbiamo realizzato nei giorni scorsi con un talento della Fiorentina Primavera. Si tratta di Alessandro Perrotti, terzino sinistro, giocatore che si è messo in luce non solo in questo avvio di stagione con la Primavera di Aurelio Andreazzoli, che non è partita bene, poi ne parleremo, ma che aveva già fatto vedere buone cose nel corso del ritiro estivo con Fabio Grosso tra il Viola Park e l'Inghilterra. Sarà una intervista molto lunga, a tutto tondo, con Alessandro Perrotti. Tra l'altro la trovate già trascritta e anche con il video integrato sotto su firenzeviola.it, quindi se avete già avuto la pazienza nelle scorse ore di aprire il nostro sito la trovate già integrale, però naturalmente ve la proporremo in formato televisivo nel corso della seconda parte della puntata, che quindi parte veramente molto bene, parte con questo bel contributo con un giocatore che ha fatto una grande stagione la passata annata, con la vittoria da protagonista del torneo di Viareggio con l'Under 18, la vittoria dello scudetto con la Primavera, perché nelle ultime partite comunque era aggregato alla formazione di Daniele Galloppa, e che adesso è un punto fermo della squadra di Andreazzoli, che come detto non se la passa benissimo. Naturalmente, così come per tutti gli altri programmi, per quelli che ci sono stati prima di me, per quelli che verranno dopo di me e per quello che mi riguarda, come sempre al mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, ci sono come al solito i due numeri attraverso i quali potete interagire: il 348-75-13933, che è il numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per chiamarci in diretta 055-77-111-71. Va da sé che questa ora di trasmissione è tutta incentrata sul settore giovanile Viola, dopodiché non è che lavoriamo a compartimenti stagni, ecco, non è che abbiamo, come dico sempre, gli occhi foderati di prosciutto, per cui è chiaro che se da casa, ovunque vi troviate, magari dalla macchina, perché ora è un orario in cui la gente spesso sta rientrando a casa, avete una domanda, un quesito, non solo sui ragazzi, sul settore giovanile, sulla primavera, ma anche sulla prima squadra, vi rispondo, non è che vi dico di no, cioè, ci mancherebbe altro, insomma, mi fa piacere restare connessi con voi anche su altri argomenti. Abbiamo un ospite tra pochissimo, saluto Marco Tonelli al di là dal vetro, gli chiedo ancora di farlo pazientare 4-5 minuti, il nostro ospite, poi lo potrai chiamare, perché prima di ogni altra cosa bisogna fare una panoramica su quelli che sono stati fin qui i risultati delle Under Viola. Partiremo dalla primavera e arriveremo fino all'Under 15, facciamo un po' il punto della situazione, ormai le stagioni sono già cominciate da un po', c'è chi è partito prima, chi è partito dopo, però più o meno tutte le Under hanno giocato 5-6 partite e si è già delineata un po' la classifica per un po' tutte queste squadre. Devo dire che il bilancio è molto molto buono, io lo dico candidamente, è vero la primavera è partita male, 4 pareggi e 2 sconfitte, 0 vittorie nelle prime 6 giornate, ma è una rosa giovane, una rosa che ha tanti elementi che insomma si sono affacciati soltanto quest'anno al campionato Under 20, c'è un tecnico nuovo che sta cercando di dare la sua impronta di calcio alla Fiorentina, primavera arriva comunque da anni con i grandi e insomma magari c'è anche un po' il da pagare lo scotto di tornare a lavorare con i giovani, però se togliamo la primavera tutte le altre Under sono in piena zona playoff e in particolar modo la 18 e la 17 sono partite fortissimo, la 18 è seconda, la 17 è seconda, la 16 è quinta, così come quinta è la 15, e quindi direi di partire con questa puntata inaugurale di Made in Viola intanto facendo un riassunto di quelli che sono stati fin qui i risultati ottenuti dalle varie Under. Allora, partiamo con la primavera, che è quella che immagino più di tutte le altre abbiate seguito, anche perché ha una copertura capillare in TV da parte di Sport Italia, anche noi la seguiamo spessissimo, insomma anzi sempre, quando gioca in casa, qualche volta anche in trasferta, quindi vi sarete già fatti un'idea di come è partita questa squadra. L'ultimo turno domenica ha visto la squadra di Andrea Zoli pareggiare 1-1 contro il Parma, partita molto buona secondo me, devo dire che dopo prestazioni secondo me modeste, poco convincenti, con il Parma che, lo ricordiamo, è vice campione d'Italia, la Fiorentina è campione, Parma è vice e ha cambiato molto meno rispetto alla Fiorentina, ed è una squadra seconda in classifica, il Parma imbattuta, la Fiorentina ha fatto una gran bella partita 1-1 come detto, e secondo me ha chiuso anche con tanti grandi rammarichi, perché poteva probabilmente vincere la partita. A segno Federico Croci, il solito inesauribile Croci, quarto gol nelle prime 5 partite di campionato, sarà un elemento del quale sentiremo parlare molto molto spesso, tra l'altro insomma spero di poterlo intervistare quanto prima, anche perché vi posso anticipare che la Fiorentina ci ha garantito, ci ha permesso di avere comunque sia un filo diretto con noi, con Radio Firenze Viola, per quanto riguarda il settore giovanile. Lo scorso anno, vi ricorderete, abbiamo fatto tante tante interviste, io penso una quindicina almeno, tra calciatori della primavera, allenatori, dirigenti, vice allenatori, insomma, anche quest'anno avremo l'opportunità di parlare con tantissimi tesserati viola, e uno di questi magari sarà nel prossimo futuro Federico Croci, che come detto col gol numero 4 della sua stagione ha aperto le marcature contro il Parma, Parma che poi ha pareggiato pochi minuti dopo il vantaggio viola sul calcio di punizione sempre nel primo tempo. Primavera che purtroppo è diciottesima, è in zona playout in questo momento, a 4 punti in 6 giornate e manca la vittoria. Secondo me la Fiorentina già meritava di aver vinto almeno una partita quest'anno, però contesto diverso, squadra giovane, per il momento la formazione viola è partita così. Prossimo turno, questo sabato alle ore 15, la primavera farà visita all'Albino Leffe, squadra neopromossa che ha gli stessi punti della Fiorentina, non è una corazzata, però per esempio ha battuto la Juventus a Vinovo e quindi ha sicuramente già una vittoria in più rispetto alla Fiorentina, anche se ha gli stessi punti. Scendiamo di categoria, parliamo dell'Under 18, che è secondo me la vera grande rivelazione di questo settore giovanile. L'anno scorso la 18 ha faticato, insomma, per carità, ha rischiato all'ultimo di arrivare anche ai playoff, poi per qualche partita buttata via la squadra di Cappadella non ci è arrivata, però ha vinto il Viareggio dopo 34 anni di attesa e quindi ci ha dato comunque sia una grande soddisfazione. L'Under 18 è secondo in classifica, ha battuto pochi giorni fa in trasferta il Cagliari 4-2, le reti di Barbone, Nguagu, Clarizia e De Garebba, secondo posto insieme alla Juventus a meno 1 dalla capolista Atalanta, secondo posto con 15 punti e adesso nel prossimo turno, domenica alle 15, la squadra di Cappadella affronterà il Napoli. Altra squadra al secondo posto è il Benevento. Benevento che è l'Under 17 che ha battuto 1-0 il Benevento, volevo dire, con un gol al 94esimo di Organi che ha tolto veramente le castagne dal fuoco, perché insomma è stata una partenza, una partita quella della Fiorentina contro il Benevento molto particolare, combattutissima, tante occasioni da una parte e dall'altra, e poi nel finale questo gol che ha permesso alla Fiorentina di restare al secondo posto a meno 2 dalla Roma che è capolista. Nel prossimo turno derby dell'Arno a Monteboro, dove la Fiorentina affronterà l'Empoli domenica alle 15, Under 17 Empoli Fiorentina. Chiudiamo con le ultime due under, quelle che fanno sempre coppia per quanto riguarda ovviamente gli avversari, l'Under 16 e l'Under 17. Under 16 di mister Balestracci, Under 15 di mister Zaza, che è il tecnico nuovo che è subentrato nel corso di questa stagione. Ci sono state varie promozioni, chiaramente Cristiani dalla 16 è passato alla 17, Balestracci dalla 15 alla 16, ha salutato Stefano Guberti che ora allena il Frosinone Primavera e invece è rimasto Cappadella alla 18. Ecco, chiudiamo, dicevo, con 16 e 17, la 16 che ha perso male, molto male, purtroppo 3-0 contro la Roma a Trigoria, ed è comunque sia quinta in classifica. Nel prossimo turno affronterà l'Avellino questa domenica alle 12.30. Under 15 che sempre contro la Roma a Trigoria ha fatto 2-2, la squadra di mister Zaza che era partita male si sta riprendendo, quinto posto con 8 punti. Prossimo turno a sua volta l'Under 15 affronterà l'Avellino alle 10.30 questa domenica al Viola Park, quindi se volete seguire le partite ovviamente dovete prenotarvi e comprare i biglietti. Va bene, vedo che stanno già arrivando dei messaggi, poi li passeremo, ci sono anche dei vocali. Vi ricordo, parleremo per questi 60 minuti scarsi di settore giovanile, quindi se potete concentrate le vostre richieste, le vostre domande sul vivaio della Fiorentina, ma non è che è vietato far domande anche sulla prima squadra, anche perché insomma la Fiorentina sta continuando ad allenarsi in vista del Como. Mastantuono sta bene, si sta allenando con il tutore alla mano sinistra dove è stato operato, e quindi insomma sicuramente è un giocatore pienamente a disposizione. Apriamo la serie dei nostri collegamenti di giornata coinvolgendo un collega che con me ha condiviso tante partite della primavera, ha condiviso la soddisfazione l'anno scorso di veder vincere il campionato Under 20 alla Fiorentina e che anche qualche trasferta con me l'ha fatta con grande piacere, ovvero sia l'amico e collega Paolo Caselli di Firenze Viola Supersport. Caro Paolo, buonasera e bentrovato.
9: Buonasera a te, buonasera a tutti.
8: Riparte l'avventura con me in Viola, con il nostro programma sul settore giovanile. Tu, caro Paolo, sarai spesso interpellato quando potrai e vorrai. Senti, ti chiedo sulla primavera un bilancio di queste prime sei giornate, al netto della squadra rinnovata, al netto di un tecnico diverso, al netto di un gruppo giovane e di quello che hai visto in partita. Ecco, se mi fai una tua fotografia su quello che ti ha colpito fin qui.
9: Innanzitutto in bocca al lupo per la tua nuova avventura.
8: Grazie.
9: Poi
8: grazie.
9: Per quanto riguarda la primavera, è una nuova avventura. Sappiamo come la primavera ogni due anni cambi i propri protagonisti. La politica della società è un po' cambiata, non guarda più ai risultati sul campo, ma alla crescita del singolo. In questo Andreazzoli nell'ultima intervista ha detto proprio che cerca di far giocare più giocatori possibili. Chiaramente non c'è un grande gioco di squadra. Ti devo dire che anche da parte di tanti di noi che seguono la primavera c'è un po', non ti dico di disaffezione, ma insomma un po' di scetticismo, perché insomma è stata venduta male questa primavera, quasi bistrattata. Sì, vince nei tornei, ma non è quello l'importante, bisogna portare giocatori in prima squadra, sì, ma il risultato è l'ultima cosa che conta. Non è, devo dirti, è stata comunicata male la primavera quest'anno, anche perché la Fiorentina primavera in questi anni ha portato tanti giocatori, da Caiode a Comuzzo a Fortini, questi sono Quadio, Lucchesi, questi sono tutti giocatori che giocano in Serie A nella Fiorentina degli ultimi anni. E poi ci sono dei prospetti interessanti, Martinelli, Harder che è andato al Basilea, ne abbiamo visti di giocatori importanti e tanti altri ne vedremo. E poi c'è sempre il sale del risultato, perché indubbiamente vincere fa sempre piacere, di una società, ricordo, che non vince un trofeo da 26 anni, la Coppa Italia del 2001, e uno scudetto da quasi 60 anni. Sì. Quindi i successi anche delle giovanili, e lo sappiamo bene quando entriamo nel Viola Parca, vediamo tante coppe della primavera, secondo me non vanno trattati quasi distrattati. E questa nuova primavera è ripartita così, con nuovi personaggi, con un gioco ancora da divenire, con un'ottima difesa secondo me, ecco, c'è un grosso dislivello tra la qualità della difesa e la qualità dell'attacco.
8: Sono d'accordo, Croci è un elemento a sé stante naturalmente. Mi dici, ecco, andando sui singoli, chi ti ha colpito di quest'Under 20? Perché che c'entra, qualche ragazzo che lo scorso anno era in primavera c'è ancora, abbiamo parlato prima di Perrotti, del quale poi passeremo un'intervista esclusiva, ma insomma Bonanno, Azzeni, il portiere Fei, Turnone che è diventato il nuovo capitano, c'erano già, però ecco, tra chi è stato confermato e qualche volto nuovo, c'è qualcuno che ti ha colpito, Paolo?
9: Senti, a me piace molto la difesa, Cordumeano è un giocatore che a me piace veramente tanto, fisicamente bello, tosto, attento, mi piace Bildenti, altro giocatore di fisico che
8: chiaramente Dennis, l'ex Brescia, no? Non il fratello Samuel.
9: No,
8: però sono due, e quindi no, però giustamente parlavi della difesa, e quindi certo.
9: Sì, no, mi è piaciuto anche lui, e ti devo dire che questi sono due giocatori che mi sono piaciuti veramente, veramente tanto in questa primavera, tornando al discorso della difesa. Tu dicevi dei giocatori che ci sono, c'è anche Matteo che fa un po' l'altalena fra prima squadra e primavera, e questo non so se sia un bene o sia un male, però indubbiamente hai parlato di Perrotti, un giocatore di gamba secondo me che può fare molto bene. E poi c'è Croci, l'ascesa di Croci, le qualità di Croci le deve decidere lui, se riesce. Sembra quasi di parafrasare la famosa poesia di Kipling, no? Se riesce a rimanere se stesso quando il mondo tutto intorno lo adora, lo tiene in troppa considerazione, lui deve rimanere se stesso, lui deve rimanere Federico Croci, deve crescere perché è un 2010 e deve rimanere soprattutto ragazzo, deve giocare con umiltà. E quando lui gioca con umiltà e ci mette il massimo dell'impegno, questo è un giocatore. Poi ne abbiamo visti tanti, Andrea, da livello primavera, poi non riuscire. Però questo è tutto, sono giocato di calcio. Vedo si sta robustendo anche, sta diventando uomo forse troppo, però sta crescendo molto anche a livello fisico.
8: Devo dire che a differenza magari di altri talenti, che poi sono esplosi, qualcuno magari anche a sorpresa, perché io per esempio ti faccio il nome di Pietro Comuzzo, che forse è l'ultimo ragazzo che si è affermato alla Fiorentina, al di là che poi ora se n'è andato, ma di Croci, ecco, rispetto ad altri ragazzi se ne parla veramente da, io penso, 4-5 anni di questo ragazzo, cioè quando era ancora nell'Under 15 se ne parlava, quindi qui ci vuole secondo me l'aiuto di intanto una buona famiglia, e io sono convinto che ce l'abbia. Io conosco molto meglio i suoi agenti, il buon Vigorelli, Claudio Vigorelli, e il suo chief scout Andrea Ritorni, che sono persone bravissime e quindi sicuramente lo indirizzeranno per il verso giusto. Però ecco, come dicevi tu, Paolo, serve tenere la testa ben piantata per terra, perché le qualità ci sono tutte per questo ragazzo.
9: Assolutamente sì, che poi adesso vi parlo per i ragazzi, cioè cutanei, è molto facile salire sul carro Croci, e quindi lui deve capire che su quel carro quali sono i veri amici. Tu hai parlato dei suoi procuratori, che indubbiamente sapranno indirizzarlo, la famiglia che è importantissima, Questo ragazzo che abbiamo visto già debuttato anche con i grandi l'anno scorso, praticamente dall'under 16 fino alla primavera le ha fatte tutte, ha giocato anche la finale del Viareggio determinando. Perché noi a Firenze siamo bravi, no? Perché un fenomeno qui da successo, però sbaglia due partite, anche questo è un bidone. Troppo spesso l'abbiamo visto, e lui però ha i crismi, lo vediamo anche in nazionale quando si cimenta in campo internazionale, che questo ragazzo non mi voglio esprimere, ma sul quale si dovrà far conto, e dovrà essere brava la Fiorentina anche a cercare di blindarlo, perché questo è un giocatore che è già stato visto da grandi squadre.
8: Senti, ti porto un po' fuori dalla Fiorentina Primavera, ma è chiaro che siamo collegati a questo mondo. Quanta soddisfazione ti dà vedere Daniele Galloppa, che sta facendo così bene a Modena? Io e te ci sentiamo spesso, uno perché amiamo Modena e la cucina emiliana, ma poi perché siamo molto legati anche a mister Galloppa, che ha portato fin qui il Modena al terzo posto, vittoria straordinaria nell'ultimo turno sul Verona, con due reti nel finale e un Belotti che insomma è tornato a fare il gallo. Quanta soddisfazione però ti dà vedere Galloppa che sta facendo così bene al primo anno in Serie B da allenatore?
9: Tantissima, perché noi siamo anche abbiamo visto crescere Galloppa dalla 18, poi la primavera, la sconfitta contro l'Inter nel due stagioni fa, lui che è rimasto proprio per il progetto Scudetto, un ragazzo molto umile, un ragazzo bravo, sempre disponibile, un ragazzo che fa giocare bene le sue squadre. La Fiorentina Primavera, al di là di tutto, giocava un bel calcio. Il Modena, io l'ho viste tutte le partite del Modena, gioca veramente veramente bene, ha trovato gli interpreti giusti, e ho trovato un Beppe Caso che in Serie B fa assolutissimamente la differenza, non lo ricordiamo anche a Sesto Fiorentino nella Primavera,
8: al Bozzi anche prima,
9: anche al Bozzi, poi Bianco, un ragazzo che ha girato un po' l'Europa e adesso nel Modena ha trovato la sua ragione di essere, poi dicevi che il Gallo Belotti, c'è un mix tra giocatori che andavano rivalutati, la difesa molto molto solida, è insomma un Modena che, guarda, parlando anche con degli addetti ai lavori, mi hanno detto tutti stiamo attenti perché il Modena può essere la sorpresa, se il Palermo sarà la conferma. Indubbiamente il Modena in parecchi lo danno la sorpresa, certo, se al primo anno riuscisse con il Modena, che l'ultima volta ha giocato in Serie A mi sembra proprio quando la Fiorentina, guarda, era in Serie B, quindi non c'è stato questo confronto l'ultima volta del Modena, quindi stiamo parlando
8: 2003-2004.
9: Eh sì, 2003-2004, siamo a 23 anni fa, se ci riuscisse alla prima sarebbe veramente qualcosa di entusiasmante. Però io faccio come Croci, io credo che Galloppa possa diventare un ottimo allenatore, l'aveva già dimostrato in una partita, mi dirai una partita non vuol dire niente, ma ebbe il coraggio, innanzitutto in una conferenza stampa, di smascherare senza tanti giri di parole quella che era la situazione della Fiorentina dell'anno scorso, prima della partita contro il Mainz, e poi ebbe il coraggio di mettere in porta Martinelli, di mettere Tommaso Martinelli, che tutti noi credevamo di vedere giocare in conference. Ebbene, l'unico che ha avuto il coraggio è stato proprio Daniele Galloppa, quindi sa lanciare i giovani, sa gestire gli esperti come con Belotti, quindi mi piace veramente tanto questo Modena, al di là di tutto, soprattutto per Daniele Galloppa.
8: Guarda, lo hai citato tu, è l'ultima domanda che ti voglio fare prima di salutarti, è Martinelli, sta facendo bene ad Avellino come aveva già
9: molto
8: fatto bene. Esatto, come aveva già fatto bene alla Sampdoria l'anno scorso. Allora, visto che si parla della Fiorentina interessata a Santiago Beltrán, portiere del River Plate, ti posso chiedere se tu spenderesti dei soldi per questo portiere, oppure sei già convinto che Martinelli a fine stagione possa essere il nuovo titolare della Fiorentina? Perché insomma, mi sembra che De Gea, non dico che stia perdendo i colpi, ma insomma non è più la sicurezza che poteva essere quando c'era Palladino, per esempio, nel suo primo anno a Firenze.
9: Guarda, non conosco Santiago Beltrán, quindi vado così a lume di naso, però vorrei sapere se Tommaso Martinelli si fosse chiamato che nome argentino, e fosse costato 20 milioni, la Fiorentina ci sarebbe buttata a capofitto. Io credo molto in Tommaso Martinelli, che ha solo un limite, se così si può dire, il fatto di essere nato a Firenze e di essere tifoso della Fiorentina. Sai, molto spesso succede che, abbiamo visto con Venuti, Viviano, è difficile essere profeti in patria, eh? Molto difficile, però io le mi fisce le punto su Tommaso Martinelli. Ho visto delle partite, guarda, ho visto proprio Modena Avellino con delle parate strepitose di Martinelli, chissà come ci sarà morso le mani da Loppa a vedere queste performance di Tommaso Martinelli contro il suo Modena. Io punterei su Martinelli, senza se e senza ma, non andrei a cercare situazioni così onerose, 20 milioni. Poi se Beltran, che ti posso dire, è il nuovo Donnarumma, questo non lo so, però io le mie fiche le punto su Tommaso Martinelli, è dei nostri.
8: Grazie mille Paolo per questa chiacchierata. E grazie ancora.
9: Grazie a te, ancora in bocca al lupo, un saluto a tutti.
8: Grazie davvero a Paolo Caselli, Firenze Viola Supersport, e un salutone anche al direttore della testata Stefano Ballerini. Allora, 19.30, devo andare in pubblicità, l'unica di questa trasmissione, ma al rientro, abbiamo il piatto forte, abbiamo l'intervista esclusiva ad Alessandro Perrotti, il terzino sinistro della Fiorentina Primavera, campione d'Italia in carica, campione del Viareggio la scorsa stagione, quindi ha fatto incetta di tutti i trofei possibili. Però prima un pizzico di reclame, come direbbe mia nonna, e poi torniamo in diretta per sentirci questa bella chiacchierata.
10: Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud, stabile in prevalenza soleggiato, con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale ma innocua, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
11: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
14: Fabio Ferri.
13: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
16: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!
11: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola.
8: Bene, bene, bentornati in diretta alla seconda parte di Made in Viola, la trasmissione interamente dedicata al settore giovanile della Fiorentina, la prima di questa nuova stagione, che come detto si apre con l'intervista ad Alessandro Perrotti, classe 2008, terzino sinistro. In realtà poi lui, lo spiegherà nell'intervista, non ha sempre fatto questo ruolo, anzi insomma nasce come esterno offensivo. È un giocatore che insomma ha sempre avuto nell'attaccare, nella corsa, un suo punto di riferimento, ma ci dirà tutto lui. Quello che posso dirvi sono un po' i suoi numeri stagionali: 6 presenze in campionato più una in Supercoppa Italiana, la sfortunata sconfitta di Milano contro l'Atalanta, e sicuramente la conferma del fatto che questo ragazzo di buonissimo affidamento. Non a caso Grosso lo ha voluto con la prima squadra nel corso di tutto il ritiro estivo. Però direi di non indugiare oltre. Abbiamo realizzato questa lunga intervista con Alessandro Perrotti, dura oltre un quarto d'ora, l'abbiamo suddivisa in 3 blocchi. Parliamo un po' di tutto, delle sue origini, le sue passioni, il calcio, l'extracampo, la primavera, la prima squadra, il ritiro, insomma un po' di tutto un po'. Partiamo quindi con il primo contributo, con l'intervista esclusiva ad Alessandro Perrotti. Riparte anche quest'anno su Radio Firenze Viola la rubrica dedicata al settore giovanile della Fiorentina, Made in Viola. Ricomincia con un appuntamento settimanale dove proporremo tante interviste ai protagonisti del mondo del vivaio viola. Oggi siamo in compagnia di un ragazzo che ha già fatto e farà parlare tanto di sé. Si può dire l'unico che lo scorso anno ha vinto sia il torneo di Viareggio che lo scudetto con la primavera. Alessandro Perrotti, buon pomeriggio e bentrovato.
18: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
8: Beh, intanto partiamo da qua: non è così banale vincere 2 trofei nella stessa stagione. Quanto l'hai sentita e quanto ti ha fatto piacere?
18: Vabbè, vincere Viareggio era un obiettivo che ci eravamo impostati l'anno scorso con mister Capparella, l'abbiamo raggiunto. Invece con la primavera è stata un po' una sorpresa, che mi sono aggregato a loro a gennaio, poi ho fatto qualche presenza anche da titolare e anche in semifinale in panchina. In finale sono rimasto in tribuna, però comunque ho avuto la fortuna di vincere questo scudetto che mancava da tanto tempo, con i tifosi per appunto sugli spalti. È stata un'emozione, più poi da tifoso viola avere la curva nelle partite è stata un'emozione unica.
8: Tra l'altro farlo da sott'età non è banale, no Alessandro? Perché comunque sia tu hai bruciato le tappe, poi parleremo anche di quello che hai fatto quest'estate in prima squadra, però insomma hai sentito anche la responsabilità di doverti far vedere con magari ragazzi più grandi a certi livelli?
18: Sì, ovviamente non è facile, perché io sono stato buttato dentro subito, 2 allenamenti, poi la domenica stessa ho giocato titolare contro il Genoa. Devi essere bravo a cercare di non pensare a questa cosa e giocare come se fossi coi pari età.
8: Senti, veniamo proprio a quest'estate, ritiro con la prima squadra, tanto lavoro, anche qualche partita. Mi dici un po' che emozione hai provato e soprattutto se in quei momenti hai detto: cavolo, sono arrivato nel calcio vero, adesso devo far vedere chi sono.
18: No, appena ho saputo la notizia non ci credevo nemmeno io, per l'appunto essendo qua da quando ho 10 anni, andare a fare ritiro con i più grandi di là è stata un'emozione bellissima. Poi le partite in quei campi in Inghilterra sembrava un paradiso, bellissimo. Ovviamente cercavo di non strafare, di giocare come so giocare io, e di dare il massimo a livello di atteggiamento, tanto se fai bene in quel modo fai bene anche in campo.
8: Senti, che ambiente hai trovato stando in prima squadra e in generale qual è l'istantanea che ti porti dietro, il momento, l'episodio che magari ti è servito anche per crescere in questi mesi?
18: No, lì ogni giorno impari dai compagni, dai più anziani, anche in generale impari da tutti lì, però il momento che mi ricordo meglio è quando ho esordito col Watford e sono uscito, feci una bella partita e ero soddisfatto, quindi quel momento lì c'era anche tutta la mia famiglia a casa, tutti ritrovati, la famiglia mia ragazza, a vedere tutti nella stessa casa quella partita, poi ricevere messaggi, chiamate da loro, è stato un momento bellissimo.
8: Senti, veniamo a parlare un po' di te, così ti facciamo anche conoscere. Tu ora sei chiaramente un terzino sinistro, stai facendo molto bene, però non nasci in questo ruolo, no? Io ho visto che sei nato mezzala, hai fatto anche l'esterno offensivo, è stato forse grazie a mister Magera che è stato spostato in quella zona. Come hai vissuto quel cambiamento e se oggi veramente ti senti consacrato nel ruolo in cui sei adesso?
18: Da piccolino ci rimasi un po' male, sai, vuoi sempre attaccare, vuoi fare gol quando sei piccolo. Poi ovviamente ho cercato di viverla in modo più da adulto, anche se ero piccolo, e mi ha portato benefici perché subito dopo 2 mesi in quel ruolo andai a fare un ritrovo in nazionale. Quindi poi questo ruolo mi ha portato tante soddisfazioni e ora la sto vivendo bene, mi piace e cerco di dare il massimo ogni giorno in quel ruolo.
8: Che cosa in particolare pensi dover migliorare?
18: Sulla fase difensiva, per l'appunto, non essendo un terzino naturale, ho bisogno di lavorare sulla fase difensiva, che ci sto già lavorando e cerco ogni giorno di migliorarci.
8: Quando si parla di te ci sono 3 termini che mi vengono in mente: corsa, fisicità e cross. Ti rivedi in questi 3 aspetti e qual è quello che ti riesce meglio?
18: Sì, assolutamente sì, quello che mi riesce meglio è l'accelerazione, la corsa, quando strappo palla al piede. E quella secondo me è la mia caratteristica migliore che devo sfruttare al massimo.
8: Senti, ti dà più soddisfazione fare un assist, un bel cross, oppure magari fermare un avversario in 1 contro 1, magari una diagonale decisiva?
18: Dipende, sono tutte e due bellissime come sensazioni, però se devo preferire una è servire un compagno, cioè servire davanti alla porta un cross il mio compagno, fare.
8: Bene, bene, questa è la prima parte dell'intervista ad Alessandro Perrotti. Insomma, vedete, ragazzo molto semplice, molto onesto e che c'entra, non è che gli altri sono dei disonesti, no, però sicuramente molto, molto simpatico, alla mano e più che altro, no, onesto verso se stesso, perché ha riconosciuto che, come tutti i ragazzi della sua età, ha dei limiti, deve migliorare, li deve limare. Io penso che con mister Andrea Zoli possa riuscire in tutto questo, perché ha davvero tutte le caratteristiche per diventare un giocatore molto molto importante per la primavera. Ci sentiamo adesso la seconda parte di questa chiacchierata con Alessandro Perrotti. Tra l'altro avete visto che bella location, eravamo nel cuore del Viola Park, l'ha detto stampa della primavera, Alessio Avola mi ha detto: dove la vuoi fare Andrea? Nella sala interviste al chiuso oppure ci fermiamo qua nel cuore del Viola Park dove c'è l'Extra Pad, no? Che è quel padiglione centrale, no? Dove ci sono anche le altre squadre che si allenano dietro. Io ho detto no, guarda, facciamola qua fuori, si sta bene, si vede anche qualcosa dietro di interessante, e quindi devo dire la location è stata molto molto bella. La seconda parte dell'intervista ad Alessandro Perrotti, dove lui parla anche dei suoi modelli, i suoi idoli da bambino e i suoi modelli adesso, ma poi anche di tante altre cose. Ce la sentiamo, eccola. Allora, facciamo finta di entrare nella tua cameretta a Cavriglia, immagino, e nella tua cameretta sui muri, non so se ai miei tempi si usavano i poster, io avevo qualche poster della Fiorentina, non so se tu quando eri bambino li avevi, ma facciamo finta che tu li avessi. Chi vediamo affisso sul muro di casa tua dei tuoi idoli da bambino?
18: È un nome scontato, ma Messi. Non è nel mio ruolo, ovviamente. Se ti devo dire uno nel mio ruolo, dei miei tempi, ti dico Nuno Mendes.
8: E visto che mi ha citato Messi, questa è una domanda.

0: dici cavolo, sia per qualità che per attitudine, ti ispira?
1: Nuno Mendes. Ah,
2: non c'è nessun altro?
1: Se devo dire in Italia, ora come ora, Palestra, Caiodé, però sono di là. In Italia loro, a livello mondiale, quando gioca il PSG, guardo sempre Nuno Mendes o Hakimi.
2: Certo.
1: Guardo loro soprattutto.
0: Senti, veniamo alla tua stagione attuale e anche al tuo rapporto con mister Andreazzoli. Che cosa ti chiede in particolare lui? Tu ci hai già fatto capire dove vai meglio, in che cosa devi migliorare. Lui che ti chiede in particolare?
1: Mi chiede di rimanere concentrato, di essere pulito, sereno con la palla, di non essere frenetico. E niente, per ora diciamo sono queste le richieste, e di stare attento a fase difensiva, che ovviamente devo migliorare.
0: Tu sei cresciuto qua con tutto sommato tecnici anche abbastanza giovani, no? Che iniziavano la loro carriera un po' come te in questo settore giovanile. Quest'anno il vostro gruppo si è ritrovato un allenatore di spessore, con esperienza. Che cosa gli ha suscitato questo e come vi state trovando col nuovo allenatore? Al di là dei risultati, poi dopo ne parliamo.
1: Sì, vediamo che il mister comunque ha tanta esperienza, ha avuto tante panchine in Serie A. All'inizio magari facevamo un po' fatica a seguirlo, però ora stiamo ovviamente a delle idee più da adulto, e noi ci stiamo abituando tutti insieme, ora come ora stiamo seguendo al massimo tutto lo staff.
0: Questo inizio del campionato magari non era forse in linea con le vostre attese, oppure forse sì, proprio perché comunque siete un gruppo molto giovane. Come te lo spieghi e come si esce da questa fase?
1: No, ci sta all'inizio essere, cioè comunque non abbiamo giocato mai male, abbiamo sempre fatto prestazioni dal livello di atteggiamento. Comunque noi giochiamo in campo con anche 2010, e sono poche le squadre che hanno il 2010 in campo titolari. Magari l'anno scorso avevamo una squadra fortissima, però con tanti diciamo vecchi,
0: sì,
1: tanti 2006 di esperienza. Quest'anno invece siamo ritrovati in una squadra più piccola, che è un bene ovviamente, però magari all'inizio facciamo un po' più fatica a livello di fisicamente, a livello di gamba, però ora stiamo lavorando e secondo me faremo bene, a prescindere dall'età che è un numero, faremo bene di squadra insieme.
0: Ecco, la domanda successiva era questa: questa sosta quanto pensi vi abbia aiutato anche per stare insieme? Ora è vero che qualche nazionale è andato via, ma sì. Quanto vi ha aiutato secondo te, Alessandro?
1: No, ci è servita, anche perché prima facevamo un gioco diverso, ora abbiamo iniziato a tenere palla, a essere più puliti, per l'appunto lavorando molto sui possessi, e niente, cerchiamo di essere una squadra più che vuole il gioco.
0: Allora, di recente hai firmato anche il contratto fino al 2029, e ora ti chiedo, siccome è un'emozione particolare quando uno firma un contratto da professionista, chi ti è venuto in mente nella tua storia, nel tuo percorso da giocatore, prima nella città dove sei nato, nella prima scuola calcio, fino a qua? Una persona a cui magari devi dire grazie più di altre, che ti ha permesso di arrivare qui?
1: I miei due genitori, mamma e babbo, assolutamente. E mio padre e la mia mamma sono sempre stati vicino a me. Ogni giorno mi venivano a prendere a scuola, uscivano dal lavoro. Mio padre, per l'appunto, ha smesso il lavoro per seguire me, si è dedicato a un lavoro online, proprio per l'appunto, per esserci a tutte le partite. Veniva in Sicilia, veniva in Sardegna, viene a Verona, viene a Milano, mi segue dappertutto. Mia mamma invece, anche lei mi segue ogni giorno, mi chiede tutto, mi ha sempre portato anche lei. Tutte e due sono state sempre presenti in tutto.
0: È una bella cosa questa, per cui presumo di sapere già qual è la risposta a questa domanda. Quando finisce la partita, la prima persona a cui scrivi?
1: Mio padre assolutamente, lo chiamo, chiedo dei feedback magari, sai,
0: certo,
1: fa sempre piacere, anche se sono magari feedback brutti. Mio padre ormai mi segue da quando sono nato, e quindi sa quello che io so fare, quello che magari devo fare meglio, quello che devo fare con più concentrazione.
0: Bene, bene, torniamo in diretta. Insomma, bella anche questa parte dell'intervista ad Alessandro Perrotti, dove il ragazzo parla del rapporto con la famiglia. È sempre molto bello, ecco, quando un ragazzo riconosce ancora l'affetto e il valore che hanno i rapporti con i genitori. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare il padre di Alessandro Gianni, che è un grandissimo tifoso viola, un grandissimo

0: nostro lettore e ascoltatore, quindi insomma, spero possa aver apprezzato questa intervista. È merito tutto ovviamente del figlio, non certo del sottoscritto. Chiudiamo questa prima puntata di Made in Viola con la terza e ultima parte dell'intervista ad Alessandro Perrotti. Si parla anche e soprattutto dei suoi obiettivi futuri. Io colgo l'occasione, ora che lancio il file, anche per salutarvi, perché siamo ormai in chiusura di puntata. Vi ricordo che dopo di me arriva la trasmissione Icché t'ha perso, cioè il best of di quello che è successo in questo giovedì su Radio Firenze Viola, e poi dalle 21 ovviamente Made dalle 21 Extra Viola con anche il direttore Tommaso Loreto in studio. Però prima di tutto questo, giustamente, godiamoci la terza e ultima parte dell'intervista ad Alessandro Perrotti col sottoscritto. Ci vediamo domattina alle ore 7, ma intanto Perrotti, mi hai detto prima che sei tifoso della Fiorentina, ho visto anche qualche volta tuo padre allo stadio. Sì. La tua Fiorentina, la tifoso, qual è? Quella che ricordi meglio, quella che ti ha fatto più gioire, alla quale sei più affezionato?
1: Quella di Palladino, 2 anni fa mi sembra. Sì. Lì fu è stata un'annata molto bella da vedere a livello di tifoso, andavo anche un po' di più allo stadio e niente, quell'annata lì è stata emozionante.
0: C'era un signor terzino sinistro come Gosens, esatto, se lo guardavi con attenzione.
1: Sì, sì, certo, assolutamente. E mi sono anche allenato l'anno scorso. Comunque anche quando vai su guardi sempre i tuoi ruoli, cerchi di rubare qualsiasi cosa, un movimento, una corsa. Poi lui era molto umile, bravissimo con noi ragazzi.
0: Parliamo un po' delle tue origini, no? Nel Valdarno. Quando torni là, riesci ancora a essere l'Alessandro che magari usciva con gli amici, pensava soltanto a divertirsi, oppure tutti ti chiedono ma la Fiorentina, cioè riesci a staccarti dal pallone a divertirti, o è più difficile adesso?
1: No, vabbè, ovviamente ci sono persone che mi fermano soprattutto per questo motivo qui, però un gruppo di amici che... lì ci sto insieme da quando ho 14 anni, 15, che ci esco ogni giorno, i miei migliori amici, e loro, con loro stacco, sono sereno, e magari per appunto il mio migliore amico è tifosissimo Viola, quindi sia con lui e con gli altri amici stacco, però questo mio amico per appunto tifoso Viola, anche lui non mi fa staccare chissà quanto, perché quando vado a allenarmi dice Dodò com'è, tutte queste cose. Quindi
0: chissà quante maglie ti chiedono.
1: Tante, non posso stare a chiedere a tutti le maglie, però le mie gliele ho date, soprattutto a lui che è tifoso, però in generale diciamo che stacco bene, cioè riesco a staccare.
0: Senti, il rapporto con la scuola qual è? Se ti piace studiare, se riesci a conciliarla col calciatore, oppure meglio cambiare argomento?
1: Meglio cambiare argomento.
0: Faccio una materia che ti piace un po' più di altre.
1: Italiano e storia. Ero bravo solo in quelle due.
0: Senti, quando sei a casa libero, come ti piace passare il pomeriggio? Se hai hobby, non lo so, la PlayStation, serie TV, vai al cinema, ti piace leggere?
1: Tempo libero sto con amici, per l'appunto fidanzata, che per l'appunto sono le persone che mi fanno staccare maggiormente. E diciamo degli hobby, sì, guardare film, soprattutto gli horror. Se no, a me piace parecchio il padel, il tennis. Guardo Sinner quando gioca, guardo anche Alcaraz, guardo tennis, soprattutto i grandi slam li guardo, e poi vado a giocare a ping pong.
0: Meglio a calcio o a tennis? Come te la cavi meglio?
1: Calcio, assolutamente.
0: Okay. No, perché sai?
1: Calcio.
0: Non è detto che uno non possa un giorno...
1: No, mi piace parecchio come sport, però... Non sono i livelli del calcio.
0: Senti, hai un rituale prima delle partite? Non so se ascolti un brano musicale specifico, oppure sei tra quei calciatori che, cioè, sono pochi che prima della partita non sentono la musica, o invece se hai un brano che proprio ti piace ascoltare?
1: Io prima della partita l'ascolto solo in macchina, o se abbiamo una trasferta in pullman ascolto in pullman. Quando vado nello spogliatoio non sento musica. I brani che ascolto di più, cioè non sono tanto i brani, sono degli artisti in particolare, che sono più Travis Scott, Bad Bunny, sono completamente diversi, però
0: certo.
1: Faccio un mix, Drake, Sfera, Capo, questi più.
0: Certo. Senti, nello spogliatoio parla soltanto il capitano Turnone, parli anche tu, cioè ti piace interagire, farti sentire, fare un po' il leader, oppure non lo so, sei uno che sta un po' più sulle sue?
1: No, io cerco di dare il mio contributo in campo, magari faccio parte, diciamo, tra i più vecchi, essendo che l'anno scorso sono stato campione d'Italia insieme a Turnone, Bonanno, Iallo, quei pochi che siano rimasti, e cerco sì in campo di aiutare i più piccoli assolutamente, dandogli magari un consiglio, magari se sbagliano di aiutarli, magari non di affossarli, sempre dandogli un consiglio.
0: Certo. E c'è qualcuno con cui hai legato di più, con cui sei più amico, oppure uno spogliatoio cui vai d'accordo con tutti?
1: Io sono qui da tanto tempo per l'appunto, e quello che conosco maggiormente magari sono Melani, Magalotti, quelli che sono qui da più tempo, c'ho più rapporto magari.
0: Certo.
1: Però con tutti ho un buonissimo rapporto.
0: Senti, siamo alle ultime domande. Diciamo che te la sei cavata molto bene, quindi insomma strano che non abbia voluto affrontare il discorso scuola, perché sei andato benissimo. Ti chiedo gli obiettivi di questa stagione, di squadra ma anche proprio personali, ecco.
1: Di squadra è ovviamente di arrivare più in alto e crescere, ovviamente prima di squadra e poi arrivare in alto in una classifica, almeno ai playoff speriamo. E poi i miei obiettivi sono magari quest'anno, questa stagione qui, di esordire con i grandi, che è il mio sogno. Io voglio assolutamente esordire con la squadra dove sono nato e cresciuto, che è la Fiorentina. E niente, il mio obiettivo è anche di riconquistare la nazionale Under 19.
0: Parlando proprio di un esordio al Franchi, che mi auguro ci possa essere presto, come te lo immagini? Come lo vorresti? Contro chi? Se vuoi magari fare un gesto tecnico già decisivo, come lo sogni?
1: A me basta anche solo entrare davanti a quei tifosi, sarebbe un'emozione unica, ovviamente cercando di fare il meglio per l'appunto questa mia caratteristica di partire palla al piede, sarebbe ancora meglio.
0: Alessandro, grazie davvero.
1: Grazie anche a te.
0: Ringraziamo anche le mosche che ci hanno dato una mano a fare l'intervista.
1: Sì, questa mosca qui che mi viene qui addosso tutto il tempo.
0: Grazie, in bocca al lupo.
1: Crepi, grazie mille.

0: ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori interventi della giornata sulla nostra radio e naturalmente a tema Fiorentina, un'altra giornata di avvicinamento al prossimo impegno contro il Como in programma nel pomeriggio di domenica al Franchi con Vanoli che si interroga su quelle che saranno le scelte migliori da prendere in vista della partita contro i Lariani, con Pedro Gonçalves che scalpita però sul quale ancora bisogna capire qual è il minutaggio che ha nelle gambe, con Pellegrino che dovrebbe ritrovare un posto al centro dell'attacco, così come Ngie sulla sinistra, mentre ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà confermato Mastantuono nonostante l'operazione alla mano. C'è grande curiosità per capire un po' chi andrà invece a centrocampo a sostituire Attacche, invece con tutta probabilità non ci sarà, dopo che l'esperimento Ulai contro il Genoa non è che abbia funzionato alla grande. Dovrebbero essere invece confermati Fagioli e Andur. Comunque domani parlerà Paolo Vanoli in conferenza stampa alle 14:30 e magari darà anche qualche indicazione sulla formazione. Tornando invece alle voci della giornata di Radio Firenze Viola, iniziamo con quella di Giovanni Dolci, direttore sportivo, che ha analizzato un po' la situazione a 360 gradi della Fiorentina, dando la sua valutazione sul mercato di Paratici e su quelle che sono state le prime settimane di campionato e cercando un po' di guardare il bicchiere mezzo pieno. Andiamocelo a sentire, Giovanni Dolci oggi a Radio Firenze Viola.
1: Questa è una settimana di nuovo di passione per i tifosi della Fiorentina. Stamani un ascoltatore ha detto un altro giorno da tifoso della Fiorentina, inteso come dire faticoso, difficile da portare al termine per tutto quello che sta succedendo in questi mesi intorno proprio alla squadra viola. Arriva questa sconfitta dopo 3 settimane di sosta, una sconfitta comunque molto amara per come è maturata, per come è stata gestita anche dall'interno verso l'esterno, se mi viene da dire. E adesso c'è un ciclo di partite che parte con la gara contro il Como in casa, che comunque mette la Fiorentina in allarme rosso. Ecco, che settimana può essere per una squadra come la Fiorentina, e soprattutto considerando anche che il Como ha giocato in Champions e quindi c'era stato anche modo di osservare da vicino quelle sono i pregi e i difetti di questa squadra, come va preparata una gara che appunto dopo 3 settimane di sosta perdi contro l'ultima in classifica, ti trovi il Como davanti, ci sono più cose da sistemare a livello tecnico, ma non solo, direi.
2: Ma io credo che innanzitutto ormai tutti i club hanno una serie infinita di video analisti, quindi la preparazione della gara e l'analisi sta fatta già da tempo su più partite. Sicuramente la sconfitta di Genova è stata una sconfitta inaspettata, diciamo, no? Però è anche vero, bisogna anche capire come ha lavorato la squadra nel periodo di sosta. Io sono convinto che è la prima volta che dopo un mese circa di stagione agonistica c'è una sosta così lunga, la volta storicamente, certo. No? I calendari internazionali hanno scelto questo tipo di format e quindi non tutte le squadre, non dico che si vada a tentativi perché sarebbe poco professionale, diciamo, però non tutti hanno ancora chiaro come gestire quel momento, quindi magari qualcuno ha lavorato troppo, nel senso ha caricato bene per ha fatto un lavoro pesante a fondo e quindi magari è arrivato in imballata la prima partita, qualcuno invece ha lavorato più leggero quindi magari vola per altre 4-5 partite e poi dopo va in difficoltà. Paradossalmente è come fare un micro ciclo di preparazione, quindi la sconfitta è strabruciante per come è maturata, ma non vedo nulla di allarmante, ecco perché la riflessione va fatta anche su questo momento particolare che non tutti i club allora quando c'è una novità in qualche modo va gestita e poi piano piano ci si tara, no? È un po' questa la situazione. Poi io capisco il tifoso perché sono 2 anni di sofferenza al momento, 2 anni complicati, quindi il tifoso ogni volta che c'è un piccolo scivolone magari rivede un baratro, no? Ancora un giorno la tifosa della Fiorentina, però io sono propositivo, positivo, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. In più abbiamo visto di essere un Como completamente diverso rispetto a quello che è in campionato, un Como, come ha detto Fabregas nel post partita, che in Champions se sbagli una palla prendi gol, un Como comunque che ha per provare a rimetterla in piedi, anche se non ci è riuscito, ha bruciato un sacco di energie e ha poco tempo per preparare la gara con la Fiorentina, quindi non dico che ha anche 26 giocatori il Como, è più o meno dello solito livello, però secondo me la partita con la Fiorentina può fare bene.
3: Quindi, direttore, sono dolori di crescita, si potrebbero definire così.
2: Bravo. Sono i dolori della crescita, bravi, sì, ha usato un termine che farò mio, sì, sono dolori della crescita, nel senso è anche un momento particolare perché stare fermi 3 settimane senza capire ancora come pianificare. L'anno prossimo, se i calendari resteranno uguali, ascoltavo parecchie polemiche in ambito anche internazionale, se i calendari resteranno uguali l'anno prossimo i club avranno sicuramente un altro modo di gestire questo momento, e considerando che la Fiorentina comunque è un club che ha tanti giocatori nelle varie nazionali e quindi hanno lavorato anche con meno giocatori. È stato un momento complicato questo qua, secondo me, per tutti.
1: Ecco, poi in questi giorni, direttore, c'è stata un po' di, chiamiamolo revisionismo, così usiamo un termine un po' aulico, fra virgolette, tecnico, su quello che è stato fatto quest'estate dalla dirigenza della Fiorentina, cioè viene riletto un po' il mercato della Fiorentina, qualcuno ritira fuori anche alcune dichiarazioni di Grosso prima che venisse esonerato, qualcun altro vede questa squadra con caratteristiche costruite, diciamo, in modo o incompleto o comunque con una direzione non così chiara da poi mettere in campo. Qualcuno, per esempio, invece De Gea parla di una squadra che è molto giovane. Sono critiche che si possono muovere alla costruzione della Fiorentina di quest'estate, oppure semplicemente, considerando anche il cambio in panchina e ai tanti cambi tra i giocatori, occorre avere una lecita pazienza in un campionato che però pazienza ne ha poca.
2: Allora, mi sembra che da un sacco di anni ormai pazienza nel calcio ce ne sia veramente poca, no? È tutto molto veloce e le situazioni ci dimentichiamo di quello che il giorno dopo di quello che mi è stato fatto il giorno prima. Io credo che la Fiorentina abbia fatto un mercato. Allora, intanto secondo me c'è stato un cambiamento di rotta proprio nella strategia di mercato. La Fiorentina, con l'arrivo di Paratici, ha privilegiato i calciatori rispetto ai contratti. Detto così sembra una cosa incongruente, nel senso acquisti il calciatore, patrimonializzi, no? E abbassi il monte stipendi rispetto magari a calciatori che hanno contratti onerosissimi, che alla fine l'onere del contratto è solamente un costo per l'azienda, la patrimonializzazione comunque è un asset, un benefit anche nel tempo, no? Quindi è stato fatto questo tipo di è stata utilizzata una strategia completamente diversa rispetto a quello che c'è stato, che è accaduto negli ultimi anni, acquistando anche tanti calciatori giovani di prospettiva. Io credo che un club come la Fiorentina, che ormai l'Italia è un campionato di trasferimento, ma la Fiorentina fra le squadre italiane comunque è una società che in Europa valore, cioè il calciatore la Fiorentina vengono volentieri, vuoi per la bellezza incantevole del posto, vuoi per la tifoseria appassionata, vuoi perché è un club solido. Comunque la Fiorentina non è così difficile convincere un calciatore a venire alla Fiorentina, e sono cambiate alcune dinamiche. Quindi secondo me sono stati tanti calciatori giovani, bravi, forti, che vanno ora un attimino anche diciamo inquadrati nel modo giusto. I giovani in ritiro sono in un modo, a Natale sono in un altro, e a fine stagione sono in un altro ancora. Mi sembra noi in Italia ora siamo in un momento un po' complicato, però tanti calciatori che arrivano a giocare anche in Serie A non sono ancora completamente formati. So che dico una cosa che sembra un po' strana, no?
1: No, in realtà è...
2: Se c'è un allenatore, sono bravi quando riescono ancora a far crescere i calciatori. E Manoli, posso dire, al di là di quello che sarà poi il dato finale, ha dimostrato negli anni dove ha lavorato di tirare fuori il massimo dei propri calciatori, con qualche difetto, come tutti, no? Però di tirare fuori il massimo dei propri calciatori. Quindi secondo me oggi, più che revisionare il mercato estivo, è capire invece in maniera un pochino più lungimirante dove possiamo arrivare, che non è detto che la Fiorentina fra due anni giocherà per vincere il campionato, però capire questi giovani, dare a questi giovani il tempo e l'opportunità di costruirsi, di formarsi definitivamente e di esprimersi.
3: Direttore, io la porto anche un po' fuori dal tema Fiorentina, la porto un po' a allargare il discorso sul calcio italiano, perché insomma comunque siamo reduci da una tornata di coppe storica in senso negativo per l'Italia, che mai si era ritrovata a avere quattro sconfitte, da quando ha quattro squadre in Champions, mai si era ritrovata a avere quattro squadre sconfitte in un turno di Champions League. L'ho detta malissimo, ma spero abbia capito.
2: No, è molto chiaro, molto chiaro.
3: Ecco, allora, no, io volevo una sua riflessione, anche perché alcune sconfitte sono arrivate con squadre che tendenzialmente, forse anche con un po' di spocchia, ma noi italiani consideriamo inferiori, no? Il Bruges, il Villarreal.
2: Sì, assolutamente. Allora, io lo stesso Feyenoord in passato.
3: Allora,
2: io non ho, ho visto da in televisione, ho visto 3 partite su 4, non ho visto solamente l'Inter. La riflessione che ho fatto, allora, sono andato tutto in modo diverso. La Roma ieri sera, se noi valutiamo la prestazione della Roma, le gare durano 95 minuti, ma se valutiamo la prestazione della Roma per 70-75 minuti, questo è un capolavoro. Quindi è maturata con degli errori individuali di posizionamento sui calci, se pare da fermo, non si può, è maturata con una mancanza di attenzione, no? Quindi secondo me è una sconfitta particolare. Naturalmente quando incontri una squadra così forte con individualità di altissimo profilo, basta una giocata per rimettere in piedi e cambiare la partita. Il Como ha pagato la sofferenza di una squadra che è costruita bene, con disponibilità, con tanti giocatori giovani, ma disabituata completamente a fare un percorso europeo. Quindi, come diceva giustamente Fabio, nel post partita perdi palla, prendi gol. D'altro canto invece il Napoli è partito molto bene, cioè è stato un errore grosso di un calciatore che può accadere, e da lì in poi è andato in confusione e ha perso la partita. Per provare a rimetterla in piedi ha preso il terzo gol. Quindi non sto giustificando, sto raccontando quello che ho visto a mio modesto e unico parere, che non è detto che sia condivisibile, però questo comunque non giustifica il fatto che 4 sconfitte in una tornata di Coppa non è da calcio italiano.
3: Assolutamente
1: sì, non è da calcio italiano, anche se il calcio italiano attuale ha perso un po' quello storico, no? Che ci portava ad essere così ottimisti poi nei turni di Coppa. E che poi sono arrivate anche sconfitte, se vogliamo, non con squadre, a parte la Roma e a parte come è arrivata quella sconfitta,
2: che forse è la squadra che ha spesso il mio calcio ieri,
1: però il Como ha perso col Feyenoord, sicuramente squadra che in casa gioca forte, che ha un grande pubblico e tutto quello che vogliamo, però è il Feyenoord. L'Inter perde col Club Brugge, che con tutto il rispetto tra il calcio belga e quello italiano un po' di distanza ci dovrebbe essere ancora, al di là di tutto quello che ci raccontiamo. Napoli con Vico, che ha perso
2: Villarreal,
1: altra squadra,
2: sì,
1: insomma, che alterna momenti di grande qualità a tanti di mediocrità assoluta. Insomma,
3: vanno forti i norvegesi ormai.
2: Vanno forti i norvegesi, ma guarda, lì però bisogna fare un distinguo. Cioè, sono squadre che lavorano da marzo in poi, quindi loro arrivano in questo periodo che sono al top della forma. E di conseguenza vanno doppi degli altri. Poi quando vai a giocare in condizioni climatiche avverse, per usare un eufemismo, a fine novembre è complicato per tutti, però i riferimenti ora vanno forte.
1: Sì, ma è cambiata la geografia del calcio. Detto questo, la geografia del calcio ha posto l'Italia in una zona non più del centro, ecco, nemmeno della periferia, ma insomma stiamo piano piano, no, dislocando verso una zona meno nobile della città del calcio internazionale, purtroppo.
2: Sì, assolutamente.
1: E qualcosa andrà fatto prima o poi, non so che cosa, perché non ho ricette, ma insomma quello del calcio italiano è un problema che mi sembra per ora irrisolvibile. Quindi guardiamo in casa nostra, nel senso, almeno per quanto ci riguarda, guardiamo la Fiorentina, che altrettanto mi sembra abbia problemi risolvibili, ma per ora difficilmente risolvibili. Prima di salutarla, direttore, volevo anche chiederle cosa parte cosa pensa del Como visto in questo avvio di stagione, e se pensa che ci possano essere dei punti deboli da poter sfruttare da parte della Fiorentina in una partita che in questo momento mette, per classifica, per ambizione, per continuità di gioco, insomma, un mismatch importante proprio tra la Fiorentina e il Como.
2: Allora, premetto che non ho la presunzione di individuare punti di critici del Como. Allora, il Como sicuramente è una squadra costruita molto bene, con disponibilità, però spendere bene non è sempre semplice. È una squadra che gioca tantissimo a calcio, una squadra che comunque produce giocate durante la partita e ha un'identità molto molto precisa. Abbiamo visto che quando trova squadre che, diciamo, gli giocano a fotocopia e aggrediscono, a volte fanno difficoltà. Ecco, però il Como è una squadra che se la lasci giocare l'aspetti, ti mette in difficoltà prima o poi, perché hanno qualità tecniche nei singoli che non arrivano negli ultimi 30 metri, almeno in Italia possono farti male. Poi è una squadra che, se viene aggredita e se alzi il ritmo, abbiamo visto che qualche difficoltà c'è anche loro, ecco.
1: No, no, infatti il Feyenoord ha basato molto della sua vittoria proprio sui ritmi che hanno frastornato, secondo me, il Como, abituato invece ai ritmi del calcio italiano.
2: Nell'andare a prendere alcuni calciatori uno contro uno, tutto campo, che probabilmente sono andati magari anche, diciamo, a soffocare le fonti di gioco primarie, però il Como è una squadra che se la fa palleggiare di difficoltà. Sono molto bravi.
1: Sì.
2: Però ricordiamoci però che, ecco, la Fiorentina ha le qualità anche agonistiche, e l'allenatore attuale è molto bravo anche a tirare fuori questo.
0: Poi è stato il turno a Viola Amore Mio di Giovanni Guerrini, ex Viola, con il quale abbiamo un po' analizzato nel dettaglio anche il rendimento di alcuni calciatori. Andiamocelo a sentire, Giovanni Guerrini oggi a Viola Amore Mio.
4: Senti, invece al Como sei stato per 3 stagioni, che cosa ti ricordi di quel periodo?
5: Per 3 stagioni è stato, cioè, sono state 3 stagioni che ricordo, sì, in tutte e due le fasi, nella fase piuttosto importante della carriera, perché il primo anno arrivai e, cioè, facemmo un campionato particolarmente importante perché avevamo una buona squadra. Il primo anno che era salita dalla Serie B il Como, però aveva una squadra di tutto rispetto, c'erano Giuliani, Bruno, Matteoli, c'era Cornelius, insomma, era Cornelius, una squadra, una Centi, attaccante, Luca, sì. Centi, insomma.
4: Centi, sì, sì, simbolo del Como,
5: cioè, Luca Fusi,
4: Fusi, Fusi, poi Giancarlo Centi,
5: Giancarlo Centi, era una squadra, Tempestilli, sì. Albert, insomma, era una squadra particolarmente importante.
4: Anche Hansi Müller.
5: Anzi Müller, sì, è vero, c'era Anzi Müller.
6: Che veniva dall'Inter, dall'Inter, se non mi ricordo,
4: sì,
6: male.
4: Insomma,
5: facemmo un campionato importante.
4: Undicesimo posto.
5: Per il Como, sì, insomma. Ci salvammo in anticipo, in largo anticipo, sì, che, insomma, fu un campionato positivo. Poi, infatti,
4: era un buon Como, però niente a che vedere con quello di oggi.
5: Non è più il Como di allora, insomma. Oggi secondo me è una delle squadre più importanti d'Italia, sicuramente non è più una provinciale, anche se è una provincia di 80.000 abitanti, ma la dirigenza è la dirigenza che potenzialmente potrebbe spendere più di qualsiasi altro presidente di Serie A italiana, insomma, che, cioè, la possibilità di poter arrivare molto in alto è una squadra che ce l'ha, insomma.
4: Eh sì, assolutamente. Ecco, sei un po' preoccupato per domenica Fiorentina Como?
5: Domenica un po' preoccupato, vedendo l'ultima partita col Genoa, sono un po' preoccupato perché non tanto per la fase offensiva, ma per la fase, cioè, difensiva, perché sì, mi sembra che la percezione del pericolo in dei momenti topici della partita non è molto sentita, soprattutto dai difensori, perché abbiamo preso 2 gol che era solamente, se fosse stato un po' più, un minimo di attenzione sulle marcature dentro area, probabilmente non riuscivamo a evitarle, sì. Indipendentemente dal fatto che Ranieri, cioè, tutti ci sono, cioè, ha fatto un errore tecnico, ma l'errore più importante è quello di aver lasciato il giocatore genuano tra Jimenez e lui.
4: Certo.
6: Senza guardare l'uomo, cioè, ora non si guarda l'uomo, perché si guarda sempre il pallone.
5: Sì, perché si è fermato, cioè, si riesce a spiegare, perché quando, insomma, se uno va sulla fascia e crossa, uno si guarda intorno e va a marcare l'uomo. Tra l'altro ce n'era uno solo e Ranieri non poteva vederlo perché era davanti. Poi che ha fallito l'intervento, va bene, ma dietro ci deve essere sempre una protezione o almeno la marcatura sullo specchio della porta, perché lo specchio della porta è quello dove è più facile far gol, insomma.
4: Ma secondo te quanto valgono Dragusin e Ranieri? Ecco, che giudizio dai di questi due?
5: Per me, cioè, allora, Dragusin non riesco a dargli un giudizio, però sembra, cioè, allora, se Dragusin difende nello stretto diventa un grandissimo difensore, se difende in spazi larghi ha qualche problema, invece c'è Ranieri che si difende in tutte e due le situazioni, e soprattutto c'è Ranieri, secondo me è forse uno dei più legati alla maglia viola, che indipendentemente da domenica sicuramente si difenderà, e è un giocatore a me piace tanto, insomma, un difensore, perché ci mette proprio l'anima dentro quando gioca.
4: Sì, però in tanti si chiedono, ma è un difensore della Fiorentina?
5: Difensore della Fiorentina, cioè, secondo me sì, perché
4: c'è una Fiorentina ambiziosa, naturalmente, una Fiorentina che deve pensare.
5: Quando andai a Genova c'era una Fiorentina, arrivavamo quinti l'anno prima, per essere più ambiziosa io andavo via, ma arrivo Bjerkovud, vedete chi arriva,
6: certo.
5: Se arriva Bjerkovud, se arriva uno come Bjerkovud va bene,
4: sì.
5: Allora diventa ambiziosa la cosa, ma se deve arrivare Dragusin, cioè poter restare con Muzzo, diciamo
6: non lo valuti Dragusin un giocatore che ti possa cambiare?
5: No, è un buon giocatore, ma è come Pongracic, cioè come, insomma, non è che
6: a quel livello lì
5: non è che
6: l'avessero pagato più di 30 milioni quando
5: sì, ma l'anno scorso, cioè, ha fatto bene a Genova, no?
6: Sì.
5: Lui 2 anni fa ha fatto bene, a Genova, come aveva fatto bene, molto bene, il Comuzzo, perché il Comuzzo c'è il Napoli che lo pagava 35
6: sì,
5: milioni,
6: sì.
5: Cioè, fra i due,
6: un anno solo, dici, non basta, poi per
5: un anno, cioè, poi c'è l'anno scorso, credo che abbia giocato pochissimo,
6: si è fatto anche male, ha avuto un infortunio grave,
5: sì,
6: sì,
5: però insomma, sono tutte cose relative al fatto che uno diventa un giocatore importante, perché anno dopo anno si ripropone sempre a livelli alti.
4: Senti, e Vieri invece come lo giudichi? Secondo te può diventare il titolare della Fiorentina a breve?
5: Scusa?
4: Vieri, il brasiliano, il difensore brasiliano.
5: È giovane, molto giovane. Io l'ho visto giocare una volta, cioè è entrato,
4: sì, anche con il Genoa nel secondo tempo.
5: Frosinone,
4: anche con il Genoa nel secondo tempo è entrato, sì.
5: Non l'ho vista la partita, ho visto solo gli highlights, però, sì. Però, cioè, a parte le prime, i primi 15 minuti di follia nostra, poi non è che abbiamo subito tantissimo.
4: No, certo.
5: Secondo me è un giovane da far crescere, ma da far crescere come poteva essere Comuzzo, e che dopo un'annata non buona, ma non buona per tutta la Fiorentina, non si può pensare che un ragazzo di 19 anni aveva l'anno scorso potesse essere il salvatore, non so, della patria, e un'altra annata di prova, anche perché per un giovane il secondo anno di carriera è sempre più difficile, perché il primo anno gli viene praticamente
4: quasi tutto naturale, insomma, sì. Poi è chiaro che aumentano le responsabilità, anche
5: un po' più problematico,
4: certo.
5: Il terzo anno poteva essere, secondo me, per come è stato venduto e per è stato dato un prestito,
4: sì.
5: Insomma, lo poteva tenere e cercare di vedere che cosa poteva.
4: Sì, sì, cioè, quantomeno era più pronto di Vieri, ecco, questo sicuramente. Poi vediamo che tipo di percorso potrà fare Vieri.
5: L'ho conosciuto.
4: Sì. Un po' di messaggi per te, caro Giovanni. Stefano Taxi dice: io ricordo un 1-2 nell'anno di Bersellini con Guerrini in campo, gol di Maccoppi, Diaz e Todesco. Ricordo che facevo il parcheggiatore alla mostra dell'artigianato, venni via di nascosto rischiando licenziamento, cose che si fanno a 20 anni. Te la ricordi la partita?
5: Me ne ricordo, sì, perché era una partita di terzo anno. Io il secondo anno è stato per me un anno peggiore della carriera, se non l'anno a comodo, perché mi fece male al ginocchio alla seconda di campionato, poi provai ma dovetti operarmi e persi tutto l'anno praticamente. E poi rientrai e fu una delle partite che giocai a Firenze, insomma, non è che giocai tu, feci 20 partite quell'anno lì. Certo, sì. Praticamente mi abitò anche Firenze, era una partita particolarmente importante per noi perché lottavamo per salvarci.
4: Certo. Poi c'è Fulvio che dice: grandissimo Guerrini in campo, dava l'anima, doveva stare di più a Firenze, mentre Giulio da Sesto dice: io da bambino facevo la sforbiciata alla Guerrini.
5: No, ora, la sforbiciata può darsi mi sia un so capitata una o due volte.
6: però visto
5: però siamo... sì, però potevo stare, cioè se no forse sì, perché io cioè, ho giocato Serie A, va bene, però a Firenze forse ho giocato un po' poco per quello che avrei potuto giocare. Purtroppo era il periodo in cui Vierkovut mi ha praticamente, io dovevo fare i conti con Vierkovut, il primo anno a Firenze, poi a Genova, dopo due anni tornò Vierkovut e andato.
6: Sempre Vierkovut.
5: Sempre Vierkovut.
6: E non era una concorrenza.
5: Purtroppo era molto forte, sì. Non purtroppo, cioè era
6: molto forte. Senti, l'ultima cosa,
5: i più forti al mondo.
4: Sì,
6: un ricordo di Amarcord, sì. Perché l'abbiamo già parlato anche, però era divertente il soprannome che avevi, vero?
5: Sì, sì, ecco. a Firenze quando esordì, cioè ero fisicamente piuttosto importante, diciamo così. Allora mi misero il soprannome di Gigrobo,
6: famoso cartone.
4: Sì. E invece a Genova la Samp?
5: A Genova Mazinga, praticamente era uscito questo cartone animato giapponese.
6: Mazinga Z,
5: Mazinga Z. E tuttora a Genova quando mi chiamano a volte per ricordare dell'annata, perché fu un'annata importante a Genova, perché nonostante tutto io andai a giocare in Serie B in quel periodo lì. Cioè adesso sarebbe impossibile pensare che io, cioè non era all'altezza di Vierkovut, però non ero nemmeno un giocatore da Serie B, ora sarebbe impossibile poter fare uno scambio del genere.
4: Certo, sì, sì.
5: Però
4: quando ti chiamano a Genova ti ricordano sempre, definiscono sempre Mazinga.
5: Sì, anche perché a Genova ho avuto la fortuna di fare gli ultimi due gol della matematica promozione.
4: Certo,
6: hai
4: un posto
6: ricordo
4: importante nella storia.
0: E poi è stato il turno di un ex portiere e preparatore dei portieri come Gian Matteo Mareggini, che conosce molto bene Martinelli, ma che ha dato anche una valutazione su De Gea. Quindi insomma, il capitolo portieri lo affrontiamo insieme a Mareggini oggi a Viola More Mio. Andiamocelo a sentire.
4: Lo stai seguendo Martinelli un po' all'Avellino?
7: Sì, ora non supportato dalle immagini, ma leggo notizie molto confortanti.
4: Sì. E poi insomma, un'idea te la sei fatta abbastanza chiara, no? In questi anni su Martinelli. Ti faccio questa domanda perché in questi giorni si è parlato anche di un possibile interessamento della Fiorentina per Santiago Beltrán, portiere argentino del River, e quindi ecco, dovesse poi essere questa la linea della Fiorentina, dovesse esserci davvero la volontà di affondare il colpo per Santiago Beltrán, portiere 22enne del River, questo ci porterebbe a dire che Martinelli potrebbe essere scaricato dalla Fiorentina. Insomma, che senso avrebbe allora continuare a pensare che Martinelli possa diventare il portiere del futuro della Fiorentina? Sarebbe una scelta sbagliata da parte della Fiorentina?
7: No, non credo che sia così. Il ragionamento è che non puoi puntare su una singola possibilità, perché il nostro lavoro è... ci sono tanti imprevisti, no? Che possono, facendo i dovuti scongiuri, essere gli infortuni possono essere tante cose. Quindi se poi dopo te dici non faccio nessun'altra operazione perché Martinelli è il portiere del futuro, è giusto che tu faccia il ragionamento, ma è giusto anche che tu sia tutelato in altro senso, in altro modo. Quindi credo che...
4: Cioè tu dici che comunque dovesse davvero la Fiorentina pensare a Santiago Beltrán, potrebbe esserci la coppia Beltrán-Martinelli per il futuro, considerando che De Gea è chiaro ormai... Insomma,
7: Ma abbiamo De Gea, abbiamo sì. Leggerini e abbiamo Christensen.
4: Sì, in questo momento sì.
7: Normale che puoi avere Martinelli, puoi avere Martinez, avete detto sì.
4: Santiago Beltrán.
7: No, ora penso a Martinez, certo. Che ho visto l'Inter l'altra sera.
4: Sì, certo. Quando è rimasto in testa.
7: E quando mi criticano De Gea non capisco proprio più nulla, perché mi si gonfia la vena, perché sì. Se penso a certi portieri che giocano ad alto livello dico
4: sì, in Champions, sì.
7: Criticare De Gea. E poi non mi piace questa situazione, onestamente, che sia venuto fuori che la Fiorentina è interessata a un portiere giovane e che ci si sia collegato che De Gea c'ha una certa età, che De Gea domenica secondo le persone è la causa che ha sbagliato ed eravamo abituati ai suoi miracoli. Non mi piace questa situazione, onestamente non è una buona lettura della situazione sia di De Gea che della Fiorentina e il bene della squadra, questo proprio lo devo dire.
4: Ecco, quindi secondo te, ecco, comunque questa eventuale ipotesi Beltrán non deve far pensare che Martinelli poi non debba continuare la sua avventura alla Fiorentina?
7: No, no, io sono convinto che pari età, pari la stessa cosa, può venire chi vuole, ma il futuro nella Fiorentina sarà dato in mano la porta a Martinelli, solo che ora non è il momento giusto, cioè nel senso ora è giusto il percorso che sta facendo. Io non vedo perché la gente c'ha sto rammarico che è andato a Avellino, magari vincerà anche il campionato, sai quanto ne viene fuori più rafforzato, sai che training, che allenamento a livello fisico, mentale, pelo sullo stomaco che acquisisce il portiere, cioè non lo vedo proprio Martinelli in porta questa stagione nella Fiorentina. Poi è facile dire la Fiorentina non sta andando bene, quindi già siccome non abbiamo obiettivi poteva essere stato lanciato, certo, Martinelli. No, non sono d'accordo, non è così che funziona.
4: Comunque, per quanto riguarda l'indiscrezione del Corriere dello Sport Stadio di ieri, riferendoci sempre a Santiago Beltrán, l'idea della Fiorentina sarebbe quello di prenderlo, questo giocatore, a gennaio in prestito con la possibilità di riscattarlo poi a giugno. Questo giocatore che tra l'altro va in scadenza di contratto nel 2027 dicembre 2027, perché comunque bisogna considerare l'anno solare in Argentina. Tommaso Borghini, le tue considerazioni con Gian Matteo Mareggini.
6: No, vorrei sapere da lui, visto che parlava anche di De Gea, appunto, mi sembra l'abbia già detto, però ecco, secondo te quindi non ci sono stati per esempio a Genova qualcuno dice poteva far meglio
4: respingere più lateralmente,
6: quella respinta un po' centrale, no, si va a cercare un po', mi rendo conto è un po' un gioco al Massaro in questo momento, perché
7: davvero
6: si cerca,
7: cioè, è una cosa assurda,
6: è tutto determinato dal risultato,
7: no,
6: della
7: siccome è stato fermo il campionato tre settimane per le nazionali, tutti hanno dimenticato che è successo prima, che pur giocando meglio del Napoli, vogliamo dire, più abbiamo sofferto, la palma di migliore in campo è stata data a De Gea. Voi la domenica dopo, il mezzo dubbio del mezzo po', ditemi se messi sulla bilancia queste due partite con De Gea che fa una partita dove salva il risultato e una dove si dice poteva respingere più laterale, non poteva prendere un gol così. Io non ci trovo equilibrio in questo ragionamento.
4: Forse ci ha abituato tutti troppo bene, bravo, nella sua prima stagione, nella prima stagione quando compiva anche dei miracoli veri e propri.
7: Ma veramente, però il portiere in sé per sé, anche per qualità e freschezza fisica, per tante cose positive che lui ha, se parlate ora parlate con me, dovete chiamare da Buffon a Toldo a Sebastian Frey, fatele queste chiamate e chiedete un parere su De Gea. Voglio dire, no, con questo saremo credibili i nostri nomi di portieri che, certo, sono stati di un certo livello, se vi dicono De Gea non si discute, è un valore aggiunto per la Fiorentina. voglio dire, guardiamo da altre parti su altri problemi della squadra, ragazzi, non sul portiere. Poi dopo viene facile andare a vedere l'ultimo atto di una difesa, parlo a livello collettivo, non felice sul gol subito.
4: No, no, certo, poi insomma bisogna interrogarsi anche allargando l'orizzonte su una fase difensiva che in questo momento sta funzionando poco o niente. Ti chiedo come si può trovare con questi giocatori adesso una quadratura, se si può trovare maggior solidità o se invece bisogna aspettare addirittura il mercato di gennaio per prendere un difensore centrale forte, un mediano di rottura, un giocatore che in questo momento non c'è nella rosa della Fiorentina.
7: Ah, io ho la mia idea anche qui, sono stato portiere, avevo una difesa, a me...
4: Aspetta, abbiamo perso Gian Matteo Mareggini, sono curioso di sentire adesso anche la sua idea a proposito della fase difensiva. Ecco, adesso vediamo se riusciamo ad ascoltarti,
7: sì,
4: Gian Matteo.
7: Mi sentite?
4: Ecco. Vai, sì, adesso sì, vai.
7: Sì, dicevo, abbiamo avuto un finale di stagione l'anno scorso, proprio con Vanoli, dove la Fiorentina aveva trovato il suo assetto difensivo buono, direi veramente ottimo, ma si sono buttati, cioè, io capisco poi dopo c'è l'età, c'è tutto, ma per esempio Gosens era un signor difensore perché faceva la fase offensiva, ma era bravissimo in fase difensiva. Il Pongracic da tre quarti di campionato un po' quando ha cominciato a ingranare anche la squadra, perché Pongracic non è un trascinato.
4: Abbiamo ripreso già Matteo Pareggini, vediamo se magari lo ricontattiamo e vediamo di rendere migliore il collegamento, vediamo se riesce anche lui a posizionarsi in un settore migliore per avere una migliore ricezione. Nel frattempo leggo anche il messaggio di Quentin che dice De Gea, parlare di lui come uno dei problemi della Fiorentina significa come nascondere la polvere sotto il tappeto. Cosa c'entra De Gea se la squadra difende male? Non può fare sempre i miracoli.
6: Sì, non c'è dubbio su questo. Io sono d'accordo con quello che dice Mareggini, cioè l'attacco al portiere, diciamo, è quello che dice anche il nostro ascoltatore, è l'ultimo dei problemi in questo momento. La Fiorentina ha problemi strutturali nella fase difensiva, sì, secondo me.
4: Però abbiamo recuperato Gian Matteo. Ci sei, Gian Matteo?
7: Sì, eccoci, sì, eccoci.
4: Sì. Vai pure.
7: Questo sono d'accordo anch'io, nel senso. Il problema è trovare la quadra.
4: Dicevi dell'anno scorso di Gosens.
7: L'anno scorso Gosens garantiva molto in fase anche difensiva. E magari avevamo problemi a destra con Dodò che si dimenticava di fare un po' era distratto in fase difensiva. Ma i centrali mi sembrava fossero ai tre quarti di campionato Pogacic e Ranieri. Con Pongacic, Ranieri e Gosens a sinistra, pur avendo anche Dodò che non era alternante, siamo andati bene, avevamo trovato una dimensione giusta. Ora Pongacic è stato messo da parte, ma se ne parla tanto male, ma quando mi dici vado a gennaio a cercare un centrale, noi si mette da parte, si fa alla fine di Milenkovic che gioca con ottimi risultati nella Premier League, che era un signor difensore, e ritengo che Pongacic può essere recuperato alla causa, come dico anche che Vieri è un ottimo giocatore giovane in prospettiva e va inserito gradualmente nel perché l'assetto difensivo è una cosa molto importante. Infatti una volta cosa dicevano? Il portiere un po' d'esperienza e il difensore di riferimento, un difensore di riferimento con personalità di esperienza davano una buona solidità alla squadra. Allora viene facile a Vieri inserirsi in un contesto del genere.
4: Però ti chiedo anche del mediano di rottura, serve a questa Fiorentina per rendere ancora più solida?
7: Serviva già dall'anno scorso. serviva già dall'anno scorso, probabilmente non è stato trovato il profilo giusto e c'è stata quest'estate, no? Aiutami, è stato chi era il giocatore che volevano prendere, che non sono riusciti a prendere.
4: C'era Torsved, anche se non era
7: proprio lui
4: in rottura
7: lui.
4: Al 100%, certo, poteva aggiungere,
7: però c'aveva dinamicità, sì, e poteva, certo, essere. Noi abbiamo due, io li definisco per me fantasisti, perché hanno l'idea del gioco, no? Di che sono Ulahi e Fagioli, che hanno queste caratteristiche. Io ho paura quando Fagioli si trova davanti all'area nostra di rigore, che deve fare certe determinate coperture o certe chiusure preventive nei confronti dell'avversario, e gli dà troppo spazio, e quando calciano magari si gira, perché non è nelle sue corde, ma ha tanti altri pregi. Io lo stimo tanto come giocatore, ma su questo aspetto qui manca, ecco. E quindi poi c'è lui, che è così. Ulahi è troppo irruento e non ha i tempi per andare a recuperare la palla in maniera effettiva, e molte volte viene ammunito e rischia anche l'espulsione. Ci rimane Ndur, che ha la caratteristica mentale di fare questo ruolo, ma ha nelle caratteristiche fisiche un passo compassato, non è rapido, e quindi ci saltano a centrocampo direi in questo momento con facilità.
0: E chiudiamo con le valutazioni di un ex allenatore come Gigi Cagni, che ha detto la sua sull'operato di Vanoli e anche su quelle che si aspetta possano essere le scelte per domenica contro il Como. Andiamocelo a sentire oggi Gigi Cagni a Palla al Centro.
8: E l'ho invidiato perché l'ho visto all'opera in un ambiente meraviglioso. E mister, lo dico pubblicamente, se ha bisogno di qualcuno per raccogliere le olive, vengo domattina.
9: Guarda, non te lo consiglio.
8: È faticoso. Però il bello della campagna, dello stare all'aria aperta, poi ci fa l'olio, immagino.
9: Direi di sì. Io spero che... No, anzi, sono certo.
8: Quindi, adesso, poi c'è la soddisfazione.
9: Bisogna portarle. E poi vediamo quante ne esce.
8: Ma la soddisfazione di avere il prodotto che hai colto è meravigliosa, no?
9: Sì, la sensazione è quella. Io ci ho impiegato un po' di tempo, perché poi da solo ho voluto provare, quindi è stata un'esperienza bella, molto. Adesso poi quando avrò l'olio ancora di più.
8: Anche per la vendemmia io sono un amante. No, ma per dire, il prossimo anno magari, siccome anche a me è capitato svariati anni fa di lavorare nei campi, diciamo, è un lavoro comunque tosto, molto molto duro, che però dà grande soddisfazione, e talvolta è meglio che parlare di calcio, o sbaglio, mister?
9: No, va bene tutte le cose. Adesso poi io che sono fuori, quindi ancora meglio.
8: Ci ha buttato.
9: Avrei dovuto smettere prima.
8: Ha buttato un occhio sulla due giorni europea, che oggi è un po' sulla bocca di tutti. Il bilancio negativo, 4 sconfitte su 4 in Champions.
9: Ma certo che ho guardato, ho visto e faccio delle valutazioni che sono personali, quindi possono essere giusto o sbagliate, ma io parlo da allenatore. Quello che ho visto è squadre psicologicamente e fisicamente non messe bene per fare un'ora e mezzo, e poi questa storia della poca personalità, soprattutto ieri sera. Io ho fatto il difensore e ho preso dei gol, chiaramente, anche su corner, ma dopo il primo anche il secondo, il terzo non l'avrei preso io, perché avrei svegliato i miei compagni, qualcosa avrei fatto.

0: sotto il Real Madrid. Poi è chiaro che quando ci sono due squadre, una con qualità superiori, nel momento in cui cala l'aspetto fisico, viene fuori la qualità dei giocatori. Ma come fai? Ha cambiato Mancini, ha cambiato altri perché ha visto che non c'era più.
1: Mancini era anche ammonito, tra l'altro, ha dovuto contenere uno come Kylian Mbappé per tutta la partita.
0: Ma io poi, sai, queste critiche, va bene, sono fatte da gente che è tifoso, che vive di pancia e quindi non ha mai fatto questo mestiere, e quindi è capibile.
1: Ma le è mai capitato di prendere 3 gol su calcio d'angolo in una partita?
0: No. Ma anche da allora ti racconto un aneddoto velocissimo. Prima partita di campionato in Milan B. Andiamo a giocare a San Siro e quindi dopo 20 minuti 2 gol di Serena, mi pare 2-0 dopo 20 minuti così. Ho guardato l'allenatore che era Sonetti, ci siamo guardati e ho detto ai miei compagni, tutti dietro qua belli tranquilli, goleada no. E quindi siamo stati lì tranquilli, senza, loro hanno calato un po' e abbiamo fatto 2-2 alla fine.
2: Che a suo modo sono quello cose che...
0: Prego. Ero già allenatore e quindi anche nella mia squadra, in ogni squadra, se voi andate a vedere, perché oggi parlano di calcio moderno ma non capiscono niente, non è, allora quello che era determinante, primo, nel calcio vecchio, non quello moderno, c'erano 3-4 giocatori di qualità tecniche forti. Poi in ogni squadra c'erano uno o due giocatori di personalità che comandavano in campo. Oggi ci sono? No.
2: Allora che calcio moderno è? Cioè, sono un po' tutti alla ricerca di personalità. E fra l'altro tutti questi discorsi li possiamo anche applicare alla Fiorentina, che a Genova nella prima mezz'ora, soprattutto in difesa, ne ha commessi in serie di errori, ed è poi un po' anche quello che in questo momento respiriamo da casa Viola, squadra giovane, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. E però non so se ha negli occhi gli errori proprio dei 2 gol del Genoa, sono stati evidenti, palesi.
0: Ma quando io parlo di tecnica individuale, che bisogna lavorare sulla tecnica individuale dei giocatori in generale, la tecnica individuale c'è quella dei centrocampisti, quella degli attaccanti, che va allenata in modo diverso, e lo stesso vale per i difensori. Chi allena più i difensori singolarmente?
1: Calato il nessuno. Silenzio. Sì, stavamo provando a pensare, però mi sa nessuno.
0: Ma no, ma io non. Scusate, io mi fermavo alla fine dell'allenamento, secondo del tipo di allenamento, prendevo o i difensori o i centrocampisti, gli attaccanti, a seconda dei giorni, e facevo la tecnica. Finito l'allenamento, specifica per il difensore, facevo la tecnica sul contrasto. La tecnica sulla marcatura a uomo nell'area. Questo è. Ma chi lo fa più? Ma io non sto parlando che non devono farla gli allenatori delle squadre seriali, prima squadra, devono farla i settori giovanili questa roba, eh?
1: È chiaro, così ce la ritroviamo anche in nazionale, è indubbio. No, a me interessava chiedere una cosa sempre sulla gestione dei giocatori e degli errori individuali riguardo la partita di sabato contro il Genova. Vanoli sostituisce al 45esimo Luca Ranieri, che commette un errore molto grave sul 2-0, che non è perfetto in tante situazioni,
2: anche sull'1,
1: sì, come tutta la Fiorentina. In quel caso è una scelta mister necessaria, cioè non si può fare altrimenti, oppure si può, perché parlava di personalità, Ranieri può essere uno dei giocatori che quantomeno ha un po' di personalità, non si rischia poi di perdere anche un calciatore che comunque è un punto di riferimento, oppure è proprio un pomeriggio storto e gli dici guarda Luca, vieni in panchina e ci ripensiamo la prossima volta.
0: Io vi faccio una domanda, perché la Fiorentina la vedete sempre, a me sembra che Ranieri non sia adesso ma anche l'anno scorso abbia avuto dei problemi sotto l'aspetto del, essendo un giocatore esperto, proprio della personalità nella fase difensiva. L'ho visto fare degli errori che di solito un difensore non fa e lui non faceva anni fa. Io questo non lo so il motivo per cui, però è quello che ho visto.

0: voi che conoscete bene, Ranieri è quello che conoscete voi da di 3-4 anni fa?
1: Io no. Io sono d'accordo con lei, mister. Tendenzialmente più continuo che da errore costante. Poi magari qualcuno da casa non sarà d'accordo. La percezione quest'anno come l'anno scorso è che comunque la difesa non sia troppo protetta dai centrocampisti, perché abbiamo questo problema davanti alla difesa di qualcuno che come dire faccia un po' di schermo, e né Fagioli né Ulahi sono riusciti a farlo, in particolare a Genova, tantomeno Ondur.
0: Ma la fase difensiva deve farla tutta la squadra,
1: proprio questo,
0: perché legge. Come la fase offensiva la deve fare tutta la squadra, anche la fase difensiva. Oggi il calcio moderno è di 11 giocatori che si muovono avanti e indietro insieme, compatti. Questo è il segreto. Quello che manca sono i giocatori, sotto l'aspetto tecnico individuale e poi sotto l'aspetto della personalità. Poi continuano, e ripeto, scusate se sottolineo, ma basta parlare di sto calcio moderno, ma dov'è la modernità? Spiegatemela.
1: Di Nardo, te che sei un moderno, perché io sono come il mister.
2: Non entro in questa discussione. Secondo me, sono d'accordo che la prestazione individuale di un difensore risenta della collettività, non solo della difesa, ma anche e soprattutto di tutta la squadra. Nel senso, magari non Van Dijk, ma se ci metti un giocatore molto forte, un difensore molto forte, che non so, Mancini, se metti Mancini nella Fiorentina, secondo me fa figure cascine, nel senso Dragusin secondo me è un ottimo giocatore,
1: per come
2: è un ottimo difensore,
1: si evolvono le situazioni,
2: e penso che anche Ranieri sia un ottimo giocatore, e anche Vieri, che stiamo vedendo, sia un prospetto di ottimo difensore. Però volevo chiedere a mister Cagni una cosa di cui ci interrogavamo anche in precedenza, cioè c'è questo non detto a Firenze che questa possa essere una stagione di transizione. Lo ha detto anche Paratici qualche mese fa: io accetto di arrivare anche un anno dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo affinché posso costruire qualcosa e arrivare gli anni successivi sesto, settimo, insomma nelle posizioni che competono alla Fiorentina. Però qui a Firenze qualcuno ha parlato anche di Europa quest'anno, con gli oltre 150 milioni investiti sul mercato. Ecco, siamo in questa via di mezzo in cui nessuno ce l'ha detto che questo può essere un anno di transizione. Secondo lei farebbe bene qualcuno a far mettere l'anima in pace ai tifosi? Perché lei lo sa com'è Firenze qui.
0: No, Firenze come tutti i posti.
2: No, infatti.
0: Purtroppo, purtroppo in Italia, e questa è la realtà, non solo nel calcio, programmazione zero. Se uno programma viene criticato, perché se uno dice fra 2 anni, fra 3 anni, la gente si incassa, perché vogliono vincere subito. Ma se tu devi costruire qualcosa in qualsiasi campo, non solo quello calcistico, ma se tu lo programmi e non aspetti i tempi giusti per costruire qualcosa di solido, non potrai mai farcela da nessuna parte. Perché non nessuno ha il coraggio di dire facciamo un anno in transizione? Perché se no hai paura che non facciano gli abbonamenti, perché la gente vuoi non... Ma è successo anche a me a Genoa. A Genoa io ho fatto un anno, finito il campionato, che mi chiedono: dai, rimani, va bene, cosa volete? Vogliamo vincere il campionato. Bene, per vincere il campionato bisogna fare così, secondo me. Loro mi rispondono: ma non abbiamo i soldi. Allora, no, aspetta, ma allora io gli dico: ma non è un problema questo. Dite la verità, dite che facciamo un anno di transizione e io rimango. Al tifoso devo dire la verità. Poi se vuol venire viene, se non vuol venire non viene, io non posso farci niente, ma la realtà bisogna dirla, non bisogna raccontare le balle ai tifosi. Loro mi dicono: non possiamo perché c'è l'altra, che era la Sampdoria, chiaramente. Allora io gli ho detto: arrivederci e grazie.
1: Certo, anche perché poi c'è la sua faccia, no, in panchina e allo stadio quando la gente comincia a fischiare.
2: È una situazione scomoda anche per l'allenatore,
1: certo,
2: in questo caso.
0: Ma no, ma vedi, io, a me quella roba lì, a me non è mai interessata, perché ho fatto 20 anni calciatore, ti puoi immaginare cosa mi hanno detto. anche se ero bianco di colore, perché anche questa cosa a me mi viene da ridere. Perché adesso, perché uno di colore fermi il tempo, questo si incazza, quello, fermi la partita. Allora io cosa devo dire? Che ho fatto per 30 anni l'allenatore con gente dietro la panchina che insultava mia madre, mia moglie e i miei figli. Cosa devo fare?
2: Anche a Firenze, mi immagino.
0: No, da tutti i posti, c'è sempre qualcuno dietro la panchina che ti rompe le balle per tutta la partita. Sempre. In tutti i campi, ma anche in casa. E allora cosa devi fare? Ma veramente fanno delle cose che sono ridicole.
1: Dubbio.
0: Allora tu devi essere abituato a questa cosa. Se fai il calciatore, se fai l'allenatore, cosa vuoi? Vuoi arrabbiarti perché ti insultano? Ma dai. E questa è la personalità che deve avere uno. Poi uno, a me, in campo, sia da allenatore che da giocatore, a me non me ne fregava niente se mi dicevano che ero scarso. A me non dovevano offendermi sul fatto,
1: certo,
0: della mia voglia, cattiveria, che io avevo sempre. Non potevano giudicarmi sui miei comportamenti.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e lascia fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, qui accompagnate da temporanee nebbie al mattino, temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche, temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con qualche disturbo localizzato all'area tirrenica meridionale, ma innocua. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.

Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: solo possibile.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Pedro, il migliore che c'è a Santa Fe, non è di Santa Fe, viene dal Portogallo, ma stasera parleremo di Pedro. Aspettate, perché non lo so dire, e allora il mio compagno di stasera, vale a dire Tommaso Lorenzo, lo dice Pedro
1: Gonçalves.
0: Sentito? Buonasera.
2: Buonasera,
0: ben trovati all'appuntamento con Extra Viola. Allora, stasera parleremo di Pedro Gonçalves.
2: Gonçalves. Gli devi dare quel tono di malinconia, di anche un po' di saudade portoghese, con un sottofondo di fado, per forza, è obbligatorio quando parli dei lusitani.
0: Allora, Pedro al posto giusto, perché diciamo questo? Perché in questi giorni abbiamo sentito diversi giornalisti, ma anche allenatori, ex giocatori, parlare di questo giocatore che potrebbe dare molto di più alla Fiorentina.
2: Beh, sai, anche solo in termini numerici e di minutaggio, di sicuro, nel senso che fino ad ora poi l'abbiamo visto con il contagocce, e peraltro soprattutto mi sembra si attiri le principali curiosità, perché diciamocelo francamente, lo vorremmo vedere tutti a Genova. Credo che tantissimi di chi era davanti a osservare la partita abbia detto perché non lo mette, abbia trovato l'inserimento di Gonçalves tardivo. Detto questo, Luis, c'è anche da dire che noi non abbiamo certezze sulla condizione fisica, e tant'è vero che nell'ultime 48 ore più o meno si è intuito che ha una trentina di minuti delle gambe, il che può anche aver sollevato qualche polverone, perché comunque a Firenze c'è dal 1° di settembre. Vediamo, domani Vanoli parlerà, secondo me è il migliore indicato a raccontarci di come sta il gruppo, dopodiché vediamo anche come vuol mettere in campo la squadra, perché Gonçalves è molto intrigante, però bisogna capire bene dove metterlo, e forse non è nemmeno così semplice capirlo.
0: Esatto, sì, però allora, siccome nella redazione della TV38 c'è un fenomeno assoluto che è Pedro Pellicciari, io stamattina ho dato una mia idea, non è che abbia fatto il lavoro completo, e lui invece è riuscito a fare un cartello molto interessante, che adesso vediamo dalla regia. Eccolo qua, Gonçalves, la metamorfosi, ovvero praticamente siamo andati a guardare dal 2020-2021 al 2025-2026 dove gioca Gonçalves, cioè la zona di campo dove questo giocatore si muove in maniera più precisa. E vediamo che ci sono delle cose molto molto interessanti sul quale penso si possa anche lavorare, no? Perché praticamente racconta questo grafico le 6 stagioni, ma soprattutto non soltanto i numeri, soprattutto le posizioni occupate in campo. Le mappe di calore mostrano un'evoluzione piuttosto evidente. Nelle prime stagioni Gonçalves era un giocatore molto più presente nelle zone centrali, capace di muoversi tra centrocampo e attacco, partecipando alla manovra e inserendosi con continuità in area. Non a caso nel 2020-2021 va a segnare ben 23 gol in campionato. Con il passare degli anni il suo raggio d'azione si è progressivamente modificato, meno presenza nelle zone arretrate, maggior concentrazione nella metà campo offensiva e soprattutto sulla corsia sinistra, pur mantenendo la tendenza ad accentrarsi. È interessante notare come questa trasformazione non abbia cancellato la sua capacità di incidere negli ultimi metri. Nell'ultima stagione allo Sporting ha raccolto 13 gol e 8 assist in 27 presenze, confermandosi un giocatore capace di finalizzare sia di creare anche far creare occasioni. Il dato significativo più importante è questo: Gonçalves nasce come elemento offensivo molto mobile, abituato a occupare anche le zone centrali, ma nel tempo si è specializzato nell'attaccare partendo prevalentemente da sinistra. Non è quindi soltanto un esterno di fascia, ma un giocatore che cerca gli spazi interni per diventare decisivo vicino alla porta. Questa è l'analisi, direi molto accurata.
2: Chapeau!
0: Ragazzi, Pietro ha fatto davvero un grande lavoro.
2: Fammi all'allenatore. Fammi anche l'allenatore.
0: Sì, che sappia, sì. Forse potrebbe far meglio di tanti altri. Lasciamo perdere. Ecco, direi che parte dalla sinistra, quindi ciò non toglie che io lo possa mettere insieme a Mastantonio.
2: Sì, però io torno a battere sul tasto della condizione fisica, Luis,
0: sì.
2: Perché in questo momento, per il poco che intuiamo, perché gli allenamenti sono a porte chiuse, però insomma per quello che un po' filtra e in condizione di giocare 90 minuti ancora non è. Più o meno per quel che ho sempre sentito dagli allenatori, partire con un calciatore che poi sai che devi sostituire è come obbligarti a un cambio, questo è difficile che lo faccia un allenatore, quindi io mi aspetto più che possa aumentare il minutaggio ma che non possa essere dei titolari contro il Como. Detto questo, tendenzialmente sì, noi lo immaginiamo così, come magari l'esterno di sinistra del tridente. È anche vero che lui, per come ha parlato, si è presentato più magari centrale, trequartista centrale. E per concludere ti aggiungo che quando l'ho visto sostituire, o meglio entrare in campo, lui ha sempre preso il posto di un centrocampista, quindi poi Vanoli almeno per ora sembra quasi, no, vederlo qualche metro più indietro. Vediamo come va con il Como, se ha spazio e soprattutto se è cresciuto nella condizione fisica, perché poi a Genova di fatto spazio non ne ha avuto, ha avuto pochissimo tempo.
0: A proposito, ho parlato del Como, che va ad aggiungersi alle altre tre squadre che hanno partecipato alla Champions League e che hanno perso tutte e sì. quattro per la prima volta. Ma per la prima volta, uno più uno ha sempre fatto due, due più due ha sempre fatto quattro, quattro più due ha sempre fatto sei. Cioè, rimanere sorpresi di questa situazione mi sembra un po' anche patetico, perché insomma lo sai a che livello è il calcio italiano e i risultati sono questi. Probabilmente nelle partite di ritorno faranno molto meglio, non lo metto in dubbio, e nelle prossime gare
2: può capitare. Però, secondo me, Luis, detto questo, poi secondo me e lo possiamo dire tutti e due, no, che quando c'è di mezzo il giallo rosso abbiamo le nostre idee. Però, per esempio, secondo me un tifoso della Roma può comunque vedere un lato positivo in quella che poi è stata una sconfitta bruciante, pesantissima. E a noi però, dispiace moltissimo.
0: Sì, però 3-1.
2: Però ecco,
0: la partita.
2: Questo per dire che poi conta, almeno soprattutto adesso, a metà ottobre, conta la prestazione, conta l'idea di gioco, conta il modo di approcciare, in questo caso, una partita con il Real Madrid che, come prestazione, al di là dei problemi in difesa, sui gol o del portiere, è nel caso della Fiorentina al tempo stesso, vedi, ti forzo il parallelo, perché poi a Genova puoi anche perdere per episodi, ma la preoccupazione di questi giorni è nata dal tipo di prestazione in generale, che a Genova è stata completamente sballata.
0: Sì, sì, l'approccio lo sappiamo, l'abbiamo detto più di una cosa. Che mi ci vuole un po' di tempo, no, per rielaborare ogni cosa, poi quando te arriverà anche alla mia età, tu vedrai.
2: Guarda, già per guardare le tabelle vedi c'è un cambio di
0: però io mi sono fatto una mia idea, perché guarda caso dopo le tre settimane ci potevano essere due effetti: o partivi a mille, stavi benissimo, oppure partivi piano perché ti ha fatto un lavoro che comunque sulle gambe ti è rimasto. E secondo me, se ho ragione, quel Como si dovrebbe fare una partita ad un certo livello. Se non ho ragione, vuol dire che è tutto sbagliato, tutto da rifare, come diceva il grande Gino Bartali. Marco Tonelli di là dal vetro e sorride alla battuta su Gino Bartali. Andiamoci a sentire invece i WhatsApp, sono arrivati al 348-75-13933. Naturalmente li commentiamo in diretta.
1: Ciao Extraviola, sono Elia del Montelupo.
0: Ciao Elia.
1: Oh, finalmente abbiamo trovato il vero ruolo di Beltram. Punta, sottopunta, ala, mezzala. Finalmente l'abbiamo trovato. Portiere.
3: Pedro, il meglio di te si deve ancora vedere, grazie. E sì, aspettiamo Pedro, guardiamo come va. Oh, non è che Pedro Gonçalves sia il salvatore della patria fiorentina,
0: però
3: magari poi alla fine si risulta che gli anapippa, come ci sono state tante, sono passati. Allora non puntiamoci e focalizziamoci su Pedro. Focalizziamoci sulla squadra che deve girare, per piacere. Ciao,
4: buonasera signori. Lo Sporting senza Pedro continua a vincere, la Fiorentina con Pedro
0: non vince,
4: purtroppo continua a perdere. Quindi un è lui e fa la differenza.
0: Mi sembra un parallelo interessante.
5: Penso che al di là della condizione fisica, Gonçalves sia un giocatore molto tecnico, ma che abbia un po' il ritmo compassato. E nel calcio italiano forse ci vuole un pochino più di dinamismo. E lui magari ha dei ritmi che si adattano meglio al calcio portoghese. Comunque è un giocatore molto forte tecnicamente.
0: Oh, allora.
6: Maremma, che radiografia che ha fatto il grande Pellicciari, ma chi sei? All'ospedale tu sei? Ma dove le trovi tutte queste cose? Siete dei grandi, ciao Luis, ciao grande Loretto, belli, ma dai, giacchettina, forza Viola Leale. Però secondo me per Pedro ci vuole un po' di pazienza, anche se questo ragazzo io lo vedo un po' triste, un so che dirvi, forza Viola, ale ale!
0: E gli si farà conoscere i Paci, Panariello,
2: no, ma quella magari è un'impressione, è l'alone malinconico meraviglioso del portoghese. Meraviglioso ce l'ho messo io, ma perché io sono un amante del Portogallo.
0: Allora, partiamo, Beltran è il portiere su quale c'è questa un interesse, voce, sì. C'è stato un articolo di Niccolò Santi che ha tirato fuori appunto questo portiere molto interessante, portiere argentino, di cui si dice un gran bene. Beh, insomma, quello lo analizzeremo, magari potrebbe essere una buona idea.
2: Sarò caustico, posso?
0: Io, cioè, non, un tale di Firenze, scusa.
2: No, notizia giustamente data, in genere mi appassiona il mercato, e questa non mi appassiona, nel senso che tanto abbiamo... direi senza ombra di dubbio De Gea fino a fine stagione, cioè credo non sia comunque in discussione su questa stagione la situazione del portiere. All'orizzonte sarà Martinelli, ben venga se è bravo il portiere che si chiama come giocatore, non aveva ruolo effettivamente, Beltran gli mancava di fare il portiere alla Fiorentina, magari succede, però ora mi interessa il giusto. De Gea è comunque il portiere alla Fiorentina, certo, fino a fine stagione.
0: Ma mi sono fatto la barba, sì ragazzi, avevo detto quando la Fiorentina vinceva, ha vinto in Venezia e mi sono fatto la barba e non me la faccio crescere, no, levavelo dal cervello perché non se ne parla più, mi dà talmente tanto fastidio la barba che non ce la fa neanche per la Fiorentina. Detto questo, poi si parlava di appunto di Pedro, ma soprattutto però, ragazzi, è stato quello dello Sporting che ha detto
2: che continuano che a continua segnare, a vincere, vabbè, lì e poi al netto delle squadre diverse, del campionato diverso, perché quello portoghese è inevitabilmente diverso da quello italiano, anche se i numeri di Gonçalves anche in termini realizzativi sono importanti per essere un esterno, e farli nello Sporting Lisbona non è per esempio come farli al Benfica o al Porto, per intendersi. Detto questo, però, guardavo l'impiego, sono non più di una cinquantina di minuti, 54 minuti.
0: Come si fa a giudicare?
2: Quattro partite, bravissimo, sentivo già dei giudizi. Sì, beh, che è tecnico, lo si è visto anche per il gol, per come è fatto il pallone, ma io ancora, per esempio, dare un giudizio non me la sento. Di sicuro nelle prime uscite l'abbiamo visto molto, molto indietro di condizione, e a Genova io per quel che ho capito è stata più una scelta tecnica. Oggi secondo me ci starebbe tutto a fare il terzo di centrocampo con Fagioli e Ndur, se c'è qualche dubbio ancora sulla I, però per quello che registriamo, anzi probabilmente lì ci va Brescianini per motivi di equilibrio, e anche perché Gonçalves è, se non al 50%, 60% di condizione, e quindi te lo giochi magari a partita in corso.
0: Munzecchia, Luciano D'Empoli, il dinamismo, quello di Ndur e di Fagioli, dipende da come si intende il dinamismo, può essere anche dinamismo quello di Fagioli e di Ndur. Certo è che la squadra deve girare intorno a questi giocatori, loro possono andare anche a due all'ora, perché se ti ricordi a Luciano Dunga andava a due all'ora, però
2: è vero,
0: c'aveva una visione di gioco. A proposito di questa cosa qui che tu dicevi, appunto 50 minuti, come è cambiato il calcio? Ai tempi di Passarella, di Falcao, dello stesso Battistuta direi, di altri giocatori mi viene in mente anche Platini, cioè giocatori che hanno avuto bisogno di 6-7 mesi per adattarsi al gioco italiano,
2: sì,
0: e poi certo esplodere.
2: Zidane.
0: Qui oggi ragazzi non c'è più tempo.
2: È vero, è vero, è anche vero che non c'è più tempo, cioè sul non c'è più tempo ci sono anche dei pregressi che cominciano a essere importanti. Non voglio aprire scatoloni della memoria, però basterebbe soltanto la scorsa stagione per capire come, al di là delle aspettative, si sperava in qualcosa di più. Voglio dire, nessuno probabilmente si aspettava, nemmeno i più ottimisti, di essere già tra le prime quattro. Diciamo una buona fetta sperava di potersi inserire nella corsa a un posto in Europa. Un'altra fetta si sarà potuta dire saremo una squadra a metà classifica, decimo, quindicesimo posto. Quattro punti, penultimo posto, con quasi la peggior difesa del campionato, situazioni difensive abbastanza inspiegabili e un atteggiamento completamente sbagliato a Genova, capisco che, come dire, no? Un pochino, cioè chi si preoccupa, la preoccupazione un po' è lecita in questo momento.
0: Sì, sì, certo, quello senza ombra di dubbio. Ho visto che sono arrivati altri messaggi. Marco Tonelli, andiamo a sentirli.
7: Buonasera ragazzi.
0: Cittino.
7: Ma cosa ci serve il portiere a noi? Ma qui c'è tutto un giro di soldi, ci guadagnano questi che fanno questi giochetti, direttori e procuratori. Ah. Diciamo la verità come sta, su. Ma cosa ci serve a noi un portiere? Sai quante ce ne abbiamo in Italia i portieri?
8: Mi dispiace ragazzi, ma io sulla difesa non ho nessuna certezza su nessun giocatore, tantomeno su De Gea.
0: Su De Gea sicuramente qualche responsabilità ce l'ha, però sui gol che si è preso a Genova, lui la respinge corta, ma su tre tocchi non ce ne fosse uno dei nostri, insomma,
2: no,
0: onestamente.
2: Poi, prima della sosta col Napoli è stata una partita apertissima, la potevi vincere, ma potevi anche perderla, e De Gea, se non sbaglio, è stato tra i migliori.
0: Protagonista, ma certo, ragazzi.
2: Poi magari non sarà ai livelli del primo anno, l'anno scorso non lo sarà stato, però è il portiere giusto per la Fiorentina questa stagione. Per il futuro,
0: vediamo.
2: È chiaro che se la Fiorentina lavora in anticipo e programma magari per il portiere Beltran, perché no, va bene. Però per il momento sono d'accordo con te, il giusto.
0: Tra l'altro, appunto, è arrivato Beltrani e il mio amico Simone Poli, abbiamo deciso di prendere anche di lui la procura in segreto, perché avevamo quella di Beltrán, quell'altro, si prenderà anche di questo, che sarà il portiere. Scherzi a parte, parlavano della difesa a tre.
2: Io mi stupirei se andasse, è un'ipotesi
0: però
2: che
0: in teoria,
2: tanto anche in radio, nei messaggi.
0: In teoria c'è di già, se vogliamo, perché te metti Vieri,
2: certo.
0: Dragusin e Ranieri,
2: sì, insomma,
0: bloccati.
2: Sì.
0: Poi metti Jimenez, io Mario ti parte sulla destra, che sale, perché Mastantonio va nel mezzo, bene?
2: Sì,
0: poi
2: sì.
0: C'hai Gonzalves,
2: fai un 3-4-3,
0: sì, 3-4-3,
2: due più larghi,
0: esatto, però
2: quindi comunque va al De Peñas con dietro Vieri.
0: No, perché si fa giocare anche in G.
2: E poi in G, Mastantonio,
0: no,
2: perché, è al centro,
0: aspetta,
2: Pellegrino,
0: perché sono sempre qua,
2: sette lo schema dei Pellicciari,
0: Vieri,
2: sì, Dragusin e Ranieri.
0: Poi hai il quarto, che sarebbe Jimenez, e questi sono i quattro della difesa, dove però tre sono bloccati: Vieri, Dragusin e Ranieri. Jimenez può andare su, va bene? Perché ma tanto okay. C'entra. In mezzo metti Fagioli,
2: Indur.
0: Davanti puoi mettere Oulahi insieme a Angé e a Mastantuono,
2: no.
0: E davanti Pellegrino,
2: no.
0: Oppure puoi mettere Gonzalves.
2: No, Oulahi no, nel senso che se c'è una cosa, perché anche su Oulahi io francamente fatico a darti giudizi.
0: Infatti, sì, sì,
2: perché
0: infatti
2: ha giocato meno di Fagioli e Indur. Su Oulahi quello che ti posso dire è che secondo me, dove dici te, troppo in avanti. A Genova mi è capitato di vedere proprio quella mappa che ha fatto ultimamente Pietro su Gonzalves, la osservavo sulla partita di Oulahi a Genova, ed era molto alto sul centro-sinistra, e ti ricordi in estate quando ne parlavamo e chiedevamo a chi le conosce bene, qualcuno ci ha ribadito più volte, è un regista, in tanti ti diranno che è comunque simile a Fagioli per tanti aspetti, e non lo so se poi gli puoi dare ora nuovi compiti offensivi come quelli dietro alla punta. Gonzalves piuttosto benissimo, può essere la zolla di campo importante, vediamo. In quel caso però Fagioli Ulahi, anche questo io non me l'aspetto con il Como, perché non so se Vanoli riproporrà Fagioli e Ulahi insieme.
0: Un Como
2: e comunque o rinuncerà a Andur, ecco, per intenderci.
0: Certo, un Como che me la sono guardata tutta, ha trovato nel Feyenoord una buona squadra, ha dato botta e risposta subito, gran gol di Ezechiele, poi insieme di errori anche, sì, è una buona squadra, però anche loro hanno dei punti deboli, soprattutto nelle ripartenze, cioè se la sai aggredire bene la squadra di Fabregas ti può dare delle possibilità. È chiaro che servirà una partita di tutt'altro aspetto rispetto a quella si è visto con il Genoa.
2: Sì, poi detto che comunque Vanoli fece un bello scherzetto a Fabregas, sì, l'anno scorso, e questo magari può anche voler dire che è un avversario che sa, contro il quale sa giocare bene le sue carte Vanoli. E poi tutto sommato vedevo qualche messaggio che diceva commenti da depressione, no, assolutamente, un po' di preoccupazione, perché come dicevo prima sei comunque penultimo, i numeri dicono che c'è tanto da lavorare,
0: il rischio di perdere quel Como c'è,
2: però c'è la consapevolezza che la squadra quest'anno sia comunque buona, che siano arrivati buoni calciatori in estate, e questo lo vai a pensare anche alla luce delle partite che avevano preceduto la sosta. Perché ha fatto male il KO di Genova? Perché è stato uno schiaffo inaspettato. Noi abbiamo chiuso con il Napoli bene, a mio avviso, con la prestazione, ed eri in crescendo da Venezia passando per il Pisa. Genoa purtroppo è stato un triplo passo indietro, perché è crollato l'atteggiamento e l'approccio, e non ti puoi permettere di mancare nemmeno a un fanalino di coda come era, certo, il Genoa, che in mezz'ora ti ha messo al tappeto. Se lo fai col Como forse ti fa ancora più male, ecco, esatto. Questo è bene tenerlo a mente.
0: Io voglio sperare che la mia teoria, cioè il fatto che probabilmente il grande lavoro fatto nei 20 giorni, nelle 3 settimane, si sia fatto sentire tutto in quella partita lì, e anche a livello psicologico, non lo so, sai, quando effettivamente se la testa dice una cosa però le gambe non rispondono, e hai voglia di dire io voglio correre, ma se tu corri e non tu corri, cioè quello che stavo a fare. E secondo me la cartina di tornasole di questo ragionamento è che nei 50, 60 minuti successivi allo scoppio del Genoa è esploso,
2: sei stato in partita,
0: ma non hai, cioè sei stato lì. Ma non sei riuscito a premere, quindi
2: hai fatto un'azione manovrata in aria, quella del tiro di Indur alto da buonissima posizione, poi il palo di Indur che è un tiro da fuori. Sono d'accordo con te, fosse arrivato il pareggio avremmo passato questa settimana dicendo bene il carattere, il temperamento, hai rimontato, perdevi 2-0, hai portato a casa un punto, bravi. Però avremmo dovuto sottolineare che nell'arco dei 90 minuti, per la qualità che ci aspettiamo da questa squadra, da questa rosa, a Genova non si può regalare il primo tempo così, e non si può nemmeno sentire nel dopogara ancora non siamo squadra, cioè, perché quello è un passo indietro grave rispetto ai 3 in avanti che avevi fatto tra Venezia, Pisa e Napoli.
0: E noi ci auguriamo che chiaramente in questi giorni si siano chiariti, ma soprattutto abbiano ritrovato un po' di verve, come dicono i francesi. Siamo arrivati in fondo, caro direttorissimo, ti ringrazio di essere stato con noi a Extra Viola, Marco Tonelli che ci ha guidato. Vi ricordo l'appuntamento domattina con Buongiorno Firenze insieme a Andrea Giannattasio. Per quanto riguarda invece RTV 38, naturalmente l'appuntamento con il Salotto dello Sport alle 20, e domani sera sarà ancora Extra Viola alle 21. Buona serata a tutti.
9: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
9: è su Radio Firenze Viola.
13: Buon pomeriggio e bentrovati, buon giovedì 15 ottobre, passate da un minuto alle 14, palla al centro su Radio Firenze Viola, in diretta anche sulle di radio fino alle 16 per continuare la marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica al Franchi. Alle 15 arriva il Como, che abbiamo osservato anche in questa due giorni europea, tutt'altro che positiva per le squadre italiane, non a caso anche i nostri avversari sono caduti ad opera del Feyenoord in Champions League, e cercheremo di capire poi anche quella che è la situazione in attacco, perché Ken abbiamo capito che probabilmente non ci sarà, ma anche Diao è uscito abbastanza malconcio dalla gara di Rotterdam. Casaviola, per la verità, qualche ulteriore problema c'è, perché chiaramente sapete la situazione di Attà, ma abbiamo capito che anche Gonçalves è ancora un po' indietro, tanto che potrebbe essere Brescianini la novità della sfida del Franchi. La novità di palla al centro di quest'oggi è un croccantissimo Alessandro Di Nardo in studio con me. Ciao Ale, ben
14: ritrovato. Bello, ciao, ben ritrovati, ciao.
13: Direttamente anche da un ritorno ieri con Niccolò Santi. Cosa ti sta suonando?
14: Cioè, mi suona.
13: Ti faccio la presentazione bella, ti do come dire.
14: Mi suonano. Mi
13: ti
14: suona,
13: stanno portando via la macchina.
14: Mi suona le chiavi della macchina da un po'.
13: È bellissima
14: un po'
13: questa
14: di tempo.
13: Cosa. Il furto dell'auto in diretta, quindi speriamo.
14: Se qualcuno vede un soggetto strano alla guida di una Twingo, mi segnale tutto.
13: Colore
14: 348753933, colore rosso.
13: Mentre io lo invito semplicemente a accendere il DAB in macchina per sentire Radio Firenze Viola e poi chiaramente andare a riciclare il tuo mezzo e magari concedersi una vacanza.
14: Sì,
13: Bahamas,
14: se dove va all'Abetone con la mia Twingo può andare.
13: Hai visto mai? Magari c'è una certa ricerca sul mercato. Va bene, 348-7513-933 per intervenire, come detto, in diretta fino alle 16 anche con Lady Radio, 3925727775. Se no chiamate 055 7711171, con l'ottimo Marco Tonelli di là dal vetro al lavoro, pronto a ricevere le vostre telefonate o le vostre note audio. Dicevo che il Como, un po' come tutte le italiane, esce un po' abbacchiato, no, da questa due giorni di Champions League, anche se io ieri sera al primo tempo vedevo che comunque la squadra di Fabregas c'era in partita, poi chiaramente magari a qualche limite di esperienza, però insomma non me la sento di dire, visto il Como ha perso, questo lo ridimensiona e domenica l'impegno è un po' meno arduo. Credo che sia una partita abbastanza difficile e per la Fiorentina un bel test, no?
14: Sì, iniziamo dicendo ovo oppure tarallo, come dice un famoso influencer pugliese. Sono ovo, vuol dire zero punti in quattro partite.
13: Molto a me.
14: Zero punti in quattro partite da parte delle italiane. Ieri la Roma ha perso, abbiamo visto tutti in che modo.
13: Sì, ho visto molto bene Gollini.
14: Sì, l'ho visto
13: colpi
14: anche
13: di testa sono ravvicinati, però
14: sì,
13: ecco.
14: Tre gol su tre calci d'angolo consecutivi, a Roma lo chiamano già psicodramma quello che è successo ieri. Insomma, Mourinho
13: no,
14: è riuscito
13: poi
14: a vincere.
13: No, stiamo seguendo
14: vincere
13: le vicende della nostra amata squadra Ussi.
14: Sì.
13: Abbiamo visto il nostro Fabio Ferri tra i pali e andava giù
14: si
13: con
14: può
13: una
14: dire
13: certa rapidità. Gollini ci mette 20 minuti e andà giù sui colpi di testa.
14: Sì, sì, abbastanza colpevole su almeno tre dei quattro gol del Real Madrid. Detto questo, proiettandoci poi alla partita di domenica, secondo me la sconfitta del Como è qualcosa che non è utile alla Fiorentina, perché io poi metto le mani avanti, perché poi qualcuno mi dice che sono un comasco.
13: Sì.
14: Io la squadra di Fabregas, il Como di Fabregas, l'ho visto sbagliare raramente tre partite consecutive, e diciamo che anche contro la Roma in 11 contro 10 per la maggior parte del tempo.
13: Sono
14: secondo
13: d'accordo.
14: Me se conosco Fabregas, e non lo conosco personalmente purtroppo, non la sbaglia il Como la partita di domenica. Poi la puoi anche vincere
2: No, ma poi ti aggiungo che 0-0 con la Roma. Ho capito, appunto, hanno fermato la Roma, sì. E probabilmente in questo momento la squadra sta meglio, tant'è vero che Gollini a parte era sul 3-1 con il Real Madrid, quindi io quel risultato, almeno dal mio punto di vista, non lo batteggio come negativo per il Como.
14: No, poi il Como ha delle particolarità anche riguardanti la lista UEFA, sappiamo ci sono pochissimi italiani nel Como e quindi Fabregas è stato costretto anche a fare qualche scelta abbastanza difficile. Non c'è Cacheré, che è un titolare di questo Como in lista UEFA, ce lo aspettiamo magari in campo contro la Fiorentina. Anche la scelta di Duvigas fuori a inizio partita secondo me guarda molto la partita del Franchi, e poi l'abbiamo visto quando è entrato Duvigas, il Como è un'altra squadra quando gioca con un centravanti vero. Sappiamo che Moise Kean non ci sarà, salterà purtroppo il ritorno al Franchi. Come l'avresti accolto Moise Kean?
2: Vabbè, a me non lo devi chiedere,
14: no, lo so,
2: devi
14: però,
2: immaginare come... la sì. tifoseria, secondo me
14: male,
2: un po', ma secondo me nemmeno male, quasi all'indifferenza.
14: No, secondo me sarebbe stato fischiato alla lettura delle formazioni. Poi insomma, vediamo chi ci sarà in attacco. Ci sarà probabilmente Duvikas. Guardando all'attacco che ci sarà da questa parte, leggo una copertina, leggo solo il titolo della copertina che trovate su firenzevelo.it. un po' rabbrividisco, ma non perché l'autore non abbia messo tutto quello che poteva sulla copertina, Lorenzo della Giovan Paola che salutiamo, però il paragone è Pellegrino Beto come Jovic Cabral. Te le ricordi Jovic e Cabral?
2: Me li ricordo.
14: C'hai creduto in uno dei due? Forse
2: no.
14: Cabral? Nemmeno
2: no,
14: un attimo,
2: mai.
14: Nemmeno
2: no.
14: Quando fece quel gol a no. Monza e qualcuno no. Da questi microfoni, non Tommaso Loreto, disse, mi ricorda il Bati. Una sì. Partita d'inizio gennaio, fece un gran gol contro il Monza.
2: Pazzesco.
14: E poi?
2: Non riuscirà più.
14: E poi?
2: No, ne fece anche un altro pazzesco a Braga al volo,
14: sì.
2: Addomesticando un pallone con l'altro piede.
14: Fece uno bello a Napoli.
2: Sotto
14: qualcosa di buono fece. Però
2: no, guarda, il bello è Radio Firenze Viola, che poi è tutto in podcast, quindi lo trovate. Ai tempi ero abbastanza critico, fra l'altro mi ricordo che insomma ebbi modo di chiedere direttamente conto sull'attacco ed ebbi in risposta dal presidente Rocco Commisso il conteggio dei gol messi insieme da Jovic, Cabral, la primavera, la squadra femminile.
14: Sì, poi
2: insomma,
14: mise anche, fece una cosa simile anche con Piontek, con i gol di Piontek.
2: Più o meno si parlava anche della cessione di Vlahovic come un grande affare, del fatto che Jovic e Cabral non lo facessero rimpiangere. A me non facevano impazzire nessuno di due, anzi, se vuoi girare il coltello e la piaga, per me con un attaccante diverso da Jovic abbiamo una Coppa Italia in più in bacheca.
14: Riferimento alla partita di Roma.
2: L'Inter.
14: Comunque 7 gol per Cabral nella Serie A brasiliana al Botafogo, me l'ero completamente perso di vista.
2: Cabral
14: giocatore.
2: Che comunque è passato dal Benfica, quindi voglio dire, magari qualcun altro molto in alto ci aveva visto qualcosa. Io non so, sai, noi che siamo cresciuti con un altro calcio,
14: sì,
2: con altre
14: sì, dai,
2: movenze.
14: Dai, citalo il presidente del Benfica.
2: Cabral mi è bastato vedere come correva per avere dei dubbi. E Jovic mi bastò vedere anche un po' i fianchi, ma insomma erano altri tempi. Va bene, io procederei anche con il nostro primo collegamento, anche per sentire un po' di quelle che sono le valutazioni della due giorni negativa a livello europeo, perché per esempio pensavo al fatto che noi abbiamo detto che a Genova tutto sommato la Fiorentina con un pizzico di fortuna in più, penso soprattutto al palo di Indur, magari poteva arrivare anche a portare a casa il pareggio. Quello che non ci è piaciuto però è la prestazione, che mi sento di poter dire è un po' l'esatto contrario della Roma, perché di tutto il gruppo la Roma esce sconfitta, è vero, però non ci vai a caso sul 3-1 contro il Real Madrid, non so come la vedi.
14: No assolutamente, poi il Real Madrid ti cambia la partita, te la cambia mettendo Arda Güler, Hendrik ed Espi, che sono due potenziali titolari dappertutto, e poi la Roma ci mette anche tanto del suo nelle situazioni di palla inattiva. Detto questo, guarda, a proposito di Genoa-Fiorentina ha parlato anche Daniele De Rossi, perché sabato sera il Genoa sfida la Roma per l'appunto in una partita comunque cruciale per il Genoa e comunque dai grandi risvolti emotivi per l'allenatore del Grifone. Ha parlato anche di una grande iniezione di fiducia data dalla vittoria contro la Fiorentina e di una squadra che ora è pronta, perché proprio c'è questa fiducia che in precedenza non vedeva. Si è parlato tanto, no, dell'approccio dei primi 30 minuti e tanti hanno usato aggettivi, anche secondo me non so se eccessivi, ma vergognosi, indegni, eccetera eccetera. Io guardo sempre anche un po' all'avversario, o meglio, la Fiorentina, se fa la Fiorentina, è più forte di questo Genoa che giocava con Junior Messias e El Shaarawy 70 anni in due, anche questo in tanti l'hanno sottolineato. Però il Genoa è entrato in campo, vedevo anche un talent molto famoso sui social adesso che è Hernanes, il profeta, te lo ricorderai, alla Lazio. Si è messo a fare l'influencer in maniera un po' particolare. Perché? Che c'è?
15: No, va bene, va bene.
14: No, tra l'altro, quando insomma si vede uno,
15: c'ha il microfonino, le cuffie.
14: Sì, sì, c'ha queste metafore molto, molto particolari. E lui diceva: io ho capito che per la Fiorentina sarebbe stata molto, molto dura. Dal primo contrasto che Valdepeñas fa con Junior Messias, perché il Genoa, è inutile metterla tatticamente, aveva troppo più fame della Fiorentina sabato. Io ho visto questo a inizio partita, cioè un Genoa che aveva non il coltello tra i denti, una scimmia. Chitarra tra i denti.
15: Ma questo è l'aspetto più negativo, che tu lo chiami approccio, atteggiamento o preparazione della partita, perché comunque su quello non devi sbagliare, è proprio il succo di quello,
14: sì,
15: che
14: certo,
15: stamattina mi passava per la testa sentendo, no, il bilancio negativo europeo.
14: Certo, assolutamente, c'entra anche un po' il contesto, Marassi eccetera eccetera, una squadra che ha giocato per l'allenatore. Io ridimensiono anche in questo caso la sconfitta, che è bruttina, però appunto come dicevi tu anche nel secondo tempo si è visto qualcosa di più, vedremo qualcosa di diverso a proposito di scelte di formazione. Ad esempio, lo diceva anche ieri Andrea Giannattasio, lo diceva anche stamani, Gie in questo momento non è un giocatore che puoi tenere fuori, è sottolineato anche da queste chiavi. Io non so che farci con queste chiavi, ma perché mi suonano? Non lo so, magari qualcuno mi dà un'idea. Sono chiavi della Twingo che ogni tanto mi suonano.
15: La batteria.
14: È la batteria, le ho file, problemi di batteria. Però io la spengo, guarda, lo vedi qui, la spengo e continuo a suonare.
15: Sì, anche perché la prossima volta che suona te le prendo e te le calpesto.
14: Va bene, e poi torno a casa a piedi.
15: E te le disintegro. Mettiamoci all'anima di fare prima possibile 36 punti, poi vedremo. Ad ora dobbiamo salvarci, se lo sarà ad aprile o a febbraio, tanto meglio. Ma ora ogni punto è una conquista. Avanti per la salvezza anticipata, bisogna raccogliere il pari ovunque. È la tesi di Samuele da Firenze, che ci riporta all'idea di un anno di transizione, nel senso che è l'anno di ripartenza, obiettivo minimo mettere in sicurezza la salvezza e poi se ne riparla. E
14: secondo me è così. Secondo te è così.
15: Ci sono i margini per immaginare.
14: Ma guarda, io l'altra volta, durante questa maxi pausa, che poi è piaciuta a tanti, a qualcuno no, facevo un po' i conti di quanto servisse la Fiorentina per arrivare alla prossima pausa di novembre in una situazione tranquilla, perché d'Europa non si può parlare. Per arrivare in una situazione tranquilla, ho usato anche la sua famosa intelligenza artificiale, la sua,
15: che so, ma, di me.
14: No, nel senso, spesso siete critici.
15: No, guarda, sto
14: però,
15: cominciando, vabbè, forse comunque, da boomer,
14: mettevo
15: ho capito
14: insieme
15: due o tre
14: tutti
15: cose.
14: I campionati passati e vedevo che la Fiorentina per arrivare a novembre in una situazione tranquilla di classifica deve fare 10-12 punti. Situazione tranquilla vuol dire decimo, undicesimo, certo, dodicesimo posto. E adesso le devi fare in 5 partite, non più in 6, e le partite le sappiamo tutti: Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus. Quindi non è di fuori che tu possa arrivare a novembre al 14° posto. Certo. E quindi è un problema, e quindi l'Europa ce la sogniamo.
15: Parlavi di Hernanes sui social, ma io devo confessare che sui social ho profondamente invidiato mister Gigi Cagni, che saluto e ringrazio per essere con noi. Mister, buondì, ben trovato.
16: Ciao, buongiorno a tutti.
14: Salve mister.
15: E l'ho invidiato perché l'ho visto all'opera in un ambiente meraviglioso. E mister, lo dico pubblicamente, se ha bisogno di qualcuno per raccogliere le olive, vengo domattina.
16: Guarda, non te lo consiglio.
15: È faticoso. Però il bello della campagna, dello stare all'aria aperta, poi ci fa l'olio, immagino.
16: Direi di sì. Io spero che No, anzi, sono certo. Quindi, adesso,
13: poi c'è la soddisfazione.
16: Bisogna portarle. E poi vediamo quante ne esce.
13: Ma la soddisfazione di avere il prodotto che hai colto è meravigliosa, no?
16: Sì, sì, la sensazione è quella. Io ci ho impiegato un po' di tempo perché poi da solo ho voluto provare, quindi è stata un'esperienza bella, molto. Adesso poi quando avrò l'olio ancora di più.
13: Insomma, anche per la vendemmia io sono un amante. La vendemmia ormai è passata. No, ma per dire, il prossimo anno magari, siccome anche a me è capitato svariati anni fa di lavorare nei campi, diciamo, è un lavoro comunque tosto, molto molto duro, che però dà grande soddisfazione. E talvolta è meglio che parlare di calcio, o sbaglio, mister?
16: No, va bene tutto, tutte le cose. Adesso poi io che sono fuori, quindi ancora meglio.
13: Ci ha buttato.
16: Avrei dovuto smettere prima.
13: Ha buttato un occhio sulla due giorni europea, che oggi è un po' sulla bocca di tutti. Il bilancio negativo, 4 sconfitte su 4 in Champions.
16: Ma certo che ho guardato, ho visto e faccio delle valutazioni che sono personali, quindi possono essere giusto o sbagliate, ma io parlo da allenatore. Quello che ho visto è squadre psicologicamente e fisicamente non messe bene per fare un'ora e mezzo, e poi questa storia della poca personalità, soprattutto ieri sera. Io ho fatto il difensore e ho preso dei gol chiaramente, anche su corner, ma dopo il primo, anche il secondo, il terzo non l'avrei preso io, perché avrei svegliato i miei compagni, qualcosa avrei fatto. Però probabilmente i giocatori non hanno personalità e poi erano molto stanchi, e questo è il risultato. Non c'entra niente l'aspetto tecnico né quello tattico, proprio non c'entra niente.
14: No, tra l'altro leggevo che a Roma in tanti hanno criticato, per quanto si possa criticare in questo momento, uno come Gasperini, che sta facendo fare un ulteriore salto di qualità a questa squadra. No, mister, chiedevo a lei per i 2 cambi su 3 in difesa, cioè è uscito Mancini, è uscito Hermoso, sono entrati

0: questo mestiere, e quindi è capibile.
1: Ma le è mai capitato di prendere 3 gol su calcio d'angolo in una partita?
0: No. Ma anche da allora ti racconto un aneddoto velocissimo. Prima partita di campionato, il Milan in B. Andiamo a giocare a San Siro, e quindi dopo 20 minuti, 2 gol di Serena, mi pare 2-0. Dopo 20 minuti, così ho guardato l'allenatore che era Sonetti. Ci siamo guardati e ho detto ai miei compagni, tutti dietro qua, belli, tranquilli, goleada, no? E quindi siamo stati lì, tranquilli, senza. Loro hanno calato un po' e abbiamo fatto 2-2 alla fine.
2: Che a suo modo sono quello. Cose che...
0: prego, ma io ero già allenatore. E quindi anche nella mia squadra, in ogni squadra, se voi andate a vedere, perché oggi parlano di calcio moderno ma non capiscono niente, non è... allora quello che era determinante, primo, nel calcio vecchio, non quello moderno, c'erano 3-4 giocatori di qualità tecniche forti. Poi in ogni squadra c'erano uno o due giocatori di personalità che comandavano in campo. Oggi ci sono? No.
2: Allora che calcio tutti, moderno sì, è? Cioè, sono un po' tutti alla ricerca di personalità. E fra l'altro tutti questi discorsi li possiamo anche applicare alla Fiorentina, che a Genova nella prima mezz'ora, soprattutto in difesa, ne ha commessi in serie di errori, ed è poi un po' anche quello che in questo momento respiriamo da casa Viola, squadra giovane, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. E però non so se ha negli occhi gli errori proprio dei due gol del Genoa, sono stati evidenti, palesi.
0: Ma quando io parlo di tecnica individuale, che bisogna lavorare sulla tecnica individuale dei giocatori in generale, ma tecnica individuale c'è quella dei centrocampisti, quella degli attaccanti, che va allenata in modo diverso, e lo stesso vale per i difensori. Chi allena più i difensori singolarmente?
2: Calato il nessuno. Silenzio. Sì, stavamo provando a pensare, però mi sa nessuno.
0: Ma no, ma io non. Scusate, io mi fermavo alla fine dell'allenamento, secondo del tipo di allenamento, prendevo o i difensori o i centrocampisti, gli attaccanti, a seconda dei giorni, e facevo la tecnica. Finito l'allenamento, specifica per il difensore, facevo la tecnica sul contrasto. La tecnica sulla marcatura a uomo nell'area. Questo è. Ma chi lo fa più? Ma io non sto parlando che non devono farla gli allenatori delle squadre seriali, prima squadra, devono fare i settori giovanili questa roba,
2: È chiaro, così ce la ritroviamo anche in nazionale, è indubbio.
1: No, a me interessava chiedere una cosa sempre sulla gestione dei giocatori e degli errori individuali riguardo la partita di sabato contro il Genova. Vanoli sostituisce al 45esimo Luca Ranieri, che commette un errore molto grave sul 2-0, che non è perfetto in tante situazioni,
2: anche sull'1,
1: sì, come tutta la Fiorentina. In quel caso è una scelta, mister, necessaria, cioè non si può fare altrimenti, oppure si può, perché parlava di personalità, Ranieri può essere uno dei giocatori che quantomeno ha un po' di personalità, non si rischia poi di perdere anche un calciatore che comunque è un punto di riferimento, oppure è proprio un pomeriggio storto e gli dici guarda Luca, vieni in panchina e ci ripensiamo la prossima volta.
0: Io vi faccio una domanda, perché la Fiorentina la vedete sempre. A me sembra che Ranieri non sia adesso, ma anche l'anno scorso, abbia avuto dei problemi sotto l'aspetto del, essendo un giocatore esperto, proprio della personalità nella fase difensiva. L'ho visto fare degli errori che di solito un difensore non fa, e lui non faceva anni fa. Io questo non lo so il motivo per cui, però è quello che ho visto. Voi che conoscete bene Ranieri, è quello che conoscete voi di 3-4 anni fa?
2: Io no. Io sono d'accordo con lei, mister. Tendenzialmente più continuo che da errore costante. Poi magari qualcuno da casa non sarà d'accordo. La percezione quest'anno come l'anno scorso è che comunque la difesa non sia troppo protetta dai centrocampisti, perché abbiamo questo problema davanti.

0: davanti alla difesa di qualcuno che come dire faccia un po' di schermo, e né Fagioli né Ulahi sono riusciti a farlo, in particolare a Genova, tantomeno Ondur.
1: Ma la fase difensiva deve farla tutta la squadra, eh?
0: Proprio questo.
1: Perché emerge. Come la fase offensiva la deve fare tutta la squadra, anche la fase difensiva oggi, il calcio moderno è di 11 giocatori che si muovono avanti e indietro insieme, compatti, questo è il segreto. Quello che manca sono i giocatori sotto l'aspetto tecnico individuale e poi sotto l'aspetto della personalità. Qui continuano, e ripeto, scusate se sottolineo, ma basta parlare di questo calcio moderno, ma dov'è la modernità? Spiegatemela.
0: Di Nardo, te che sei un moderno, sì. Perché io sono come il mister.
2: Non entro in questa discussione, secondo me sono d'accordo che la prestazione individuale di un difensore risenta della collettività, non solo della difesa, questo, ma anche e soprattutto di tutta la squadra, nel senso, magari non Van Dijk, ma se ci metti un giocatore molto forte, un difensore molto forte, che non so, Mancini, se metti Mancini nella Fiorentina, secondo me fa figure cascine, nel senso Dragusin secondo me è un ottimo giocatore,
0: per come
2: è un ottimo difensore,
0: si evolvono le situazioni,
2: e penso che anche Ranieri sia un ottimo giocatore, e anche Vieri, che stiamo vedendo, sia un prospetto di ottimo difensore. Però volevo chiedere a mister Cagni una cosa di cui ci interrogavamo anche in precedenza, cioè c'è questo non detto a Firenze che questa possa essere una stagione di transizione, lo ha detto anche Paratici qualche mese fa: io accetto di arrivare anche un anno dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo affinché posso costruire qualcosa e arrivare gli anni successivi sesto, settimo, insomma nelle posizioni che competono alla Fiorentina. Però qui a Firenze qualcuno ha parlato anche di Europa quest'anno, con gli oltre 150 milioni investiti, certo, sul mercato. Ecco, siamo in questa via di mezzo in cui nessuno ce l'ha detto che questo può essere un anno di transizione. Secondo lei farebbe bene qualcuno a far mettere l'anima in pace ai tifosi? Perché lei lo sa com'è Firenze qui.
1: No, Firenze come tutti i posti.
2: Ecco. No, infatti.
1: Purtroppo, purtroppo in Italia, e questa è la realtà, non solo nel calcio, programmazione zero. Se uno programma viene criticato, perché se uno dice fra due anni, fra tre anni, la gente si incassa, perché vogliono vincere subito. Ma se tu devi costruire qualcosa in qualsiasi campo, non solo quello calcistico, ma se tu lo programmi e non aspetti i tempi giusti per costruire qualcosa di solido, non potrai mai farcela da nessuna parte. Perché non nessuno ha il coraggio di dire facciamo un anno in transizione? Perché se no hai paura che non facciano gli abbonamenti, perché la gente vuoi non ma è successo che a Genoa a Genoa io ho fatto un anno, finito il campionato, che mi chiedono: dai, rimani, va bene, cosa volete? Vogliamo vincere il campionato. Bene, per vincere il campionato bisogna fare così, secondo me. Loro mi rispondono: ma non abbiamo i soldi. Allora, no, aspetta, ma allora io gli dico: ma non è un problema questo, dite la verità, dite che facciamo un anno di transizione e io rimango. Al tifoso devo dire la verità. Poi se vuol venire viene, se non vuol venire non viene, io non posso farci niente, ma la realtà bisogna dirla, non bisogna raccontare le balle ai tifosi. Loro mi dicono: non possiamo perché c'è l'altra, che era la Sampdoria, chiaramente. Mm-hmm. Allora io gli ho detto: arrivederci e grazie.
0: Certo, anche perché poi problema. C'è la sua faccia, no, in panchina e allo stadio quando la gente comincia a fischiare.
2: È una situazione scomoda anche per l'allenatore,
0: certo,
2: in questo caso.
1: Ma no, ma vedi, io, a me quella roba lì, a me non è mai interessata, perché ho fatto 20 anni calciatore, ti puoi immaginare cosa mi hanno detto, anche se ero bianco di colore, perché anche questa cosa a me mi viene da ridere. Perché adesso, perché uno di colore fermi il tempo, questo si incazza, quello, fermi la partita. Allora io cosa devo dire, che ho fatto per 30 anni l'allenatore con gente dietro la panchina che insultava mia madre, mia moglie e i miei figli? Cosa devo fare?
2: Anche a Firenze, mi immagino.
1: No, da tutti i posti c'è sempre qualcuno dietro la panchina che ci rompe le balle per tutta la partita, sempre, in tutti i campi, ma anche in casa. E allora cosa devi fare? Ma veramente fanno delle cose che sono ridicole.
0: Dubbio.
1: Allora tu devi essere abituato a questa cosa. Se fai il calciatore, se fai l'allenatore, cosa vuoi? Vuoi arrabbiarti perché ti insultano? Ma dai, e questa è la personalità che deve avere uno. Poi uno, a me in campo, sia da allenatore che da giocatore, a me non me ne fregava niente se mi dicevano che ero scarso. A me non dovevano offendermi sul fatto,
0: certo,
1: della mia voglia, cattiveria, che io avevo sempre. Non potevano giudicarmi sui miei comportamenti.
0: Certo, della gara.
1: Il resto non mi interessava voglia. Niente.
0: Certo, lo capisco. Mister, è sempre un piacere. Magari raccogliendo un po' d'olive,
2: ora è finito,
0: ci ritroviamo
2: il
0: prossimo anno.
1: Ho finito.
0: Io continuo
1: vanno
0: a buttare lì.
1: Questa sera, domani mattina.
0: Vabbè, per il futuro, semmai a Firenze trova braccianti pronti a dare mano.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie mille, mister Cagni.
1: Buona giornata, ciao.
0: Grazie, perché poi ho visto qualcuno mi ha anche scritto un libro stampato. E per qualcuno, caro Di Nardo,
2: ha scritto un libro, Mister Cagni. Ma, ora recupero anche il titolo.
0: Ma Mister Cagni è così, e a me, io lo ascolto come un libro Ranghetta. Stampato.
2: 50 anni a imparare calcio.
0: E peraltro mi colpiva quel suo riferimento al fatto che prendi il primo gol uguale, il secondo pure, e prendere anche il terzo come la Roma o la Fiorentina, che dopo il primo non riesce a scuotersi, è anche una questione di personalità. Però lì ci cioè sono giovani, ma è questione di non farsi prendere.
2: Uno li ha presi da
0: Osmaic all'angolo, esatto,
2: da Mbappé.
0: Prendi il primo di Osmaic, sul quale c'è una respinta di De Gea, dove non ci va nessuno perché va De Peña, sei indietro, Ranieri e Dragusin sono lontani, João Mario pure. Prendere il secondo in modo identico vuol dire che non c'è nemmeno la comunicazione di reparto, e in questo chiaramente la Fiorentina deve lavorare molto. Tra poco sentiamo i vostri punti di vista, primo break per noi e poi continuiamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
12: Sei Viola Dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Sulla Champions, allora, ieri sera c'è Diomandé, gli ha dei capelli, sembra in moscio Vileda, sembra gli abbia in moscio in testa, ha fatto poco, però ha fatto 3-4 accelerazioni, ragazzi. Una cosa micidiale, 19 anni c'ha.
16: Io voglio ritornare sul tema di ieri, sui ce lo devono dire, Tommaso, abbi pazienza, te lo dico.
17: Ale.
16: Ma ieri ti ha detto a un certo punto, ce lo devono dire, basterebbero tre paroline, no, a bombi basterebbero tre paroline. Se tu lo dici ora, ma delle tre paroline, dopo quando adesso loro ne dicono tre, voi ne volete sei. Se poi ne dicono sei, voi ne volete 15. Ma nonostante ciò, anche se loro ne dicessero 15, di queste 15 paroline che loro hanno detto, voi armereste dei film incredibili. Quindi, e fanno bene a un di nulla, secondo me, capito? Fanno bene. Ma voi che ci raccontate all'interno di Radio Firenze Viola come funziona la storia, di che fa la gente vostra?
18: Buongiorno, saluto il grande Alessandro Di Nardo e dico a Tommaso, io sarò sarcastico alle vostre considerazioni, ma guardato siamo sempre in fondo. Comunque la mia formazione per domenica sarebbe un 3-4-3. Io nei tre metterei Pongracic, Dragusin e Vieri. Nei quattro ai lati Gimenez e Valdepegna, i due centrali Endur, Brescianini, punta centrale Pellegrino e ai lati Ingei e Mastrantuono. Poi Dio, ma Croci ha fatto 4 reti nella peggiore primavera della storia, ma non poteva giocare in rosa al posto di Gnonto?
19: Ciao ragazzi, sesto, settimo posto che compete alla Fiorentina, Di Nardo anche no.
2: Oddio.
19: Ora capisco che sei giovane, ma
2: hai detto
19: sesto,
2: sta roba,
19: settimo posto per la Fiorentina mi sembra un po' bassina la storia.
0: Se ti sentivo.
19: Io se vuoi ti regalo al Marco. Non è proprio sesto, settimo posto. E non iniziamo a dire che noi si vinceva nei 50, nei 60. Sì. Siamo arrivati 4 volte quarti, non moltissimo tempo fa. Cioè, nella classifica perpetua siamo quinti. Va bene?
20: Io capisco che bisogna fare gli anni, la programmazione, gli anni di transizione. Però Firenze gli è una vita che si fa anni di transizioni e di programmazione. Forse siamo anche un po' stancati.
17: Va bene, gli interventi vostri al 348-7513-933 e al 3925-727-75, se no c'è anche lo 055-771-1171. Vai, salvati. Perché
2: rispondo,
17: se l'avevo sentito. Ti dicevo sesto, che
2: rispondo, puntualizzo o comunque do un'altra chiave al primo ascoltatore che parlava di Diomandé. Il Real Madrid paga Yann Diomandé 140 milioni dall'Ipsia quest'estate.
17: Sì, me lo ricordo, me l'avevi detto.
2: Sono 120 più altri bonus, comunque.
17: Che è forte, forte. Poi
2: sì,
17: sulla conciatura,
2: 140
17: vabbè,
2: milioni.
17: Comunque. Un po' afro.
2: Ci rifai tutto a Firenze con 140 milioni. Un'altra linea tranviaria, magari. Sì, 5. Che siamo arrivati?
17: Lascia perdere.
2: Vabbè.
17: C'è un po' da scherzare, mi
2: comunque,
17: sembra.
2: Comunque, detto questo, saluto anche Giovanni, che ho avuto la fortuna di conoscere alla Fiera di Scaldici, che nella sua formazione non mette 3-4, fagioli.
17: Ma poi 3-4-3 in questo momento
0: momento sarebbe uno stravolgimento. Io l'ho detto un paio di giorni fa, a battuta, non sarebbe male come idea, è molto divertente, un po' alla Gasperini con gli esterni.
2: Ma ce li hai i giocatori?
0: Boh, Jimenez e Valdepeñas invece dei terzini li metti esterni, fa la difesa a tre, in mezzo ne scegli due tra Fagioli, Ulai, Ndur e Brescianini, e davanti Pellegrino, Beto al centro e tutti gli altri da gestire per gli altri due ruoli. Però è uno stravolgimento abbastanza importante, soprattutto dietro mi stupirei molto se si passasse a tre. Sulla questione sollevata da Francesco, posto che non troveremo immagino mai un punto d'incontro, ma perché in questo, vabbè, lo devi capire Francesco, è chiaro che il nostro è un punto di vista anche un po' professionale, però ti ripeto anche che non è che se poi non parlano come senti noi ci fermiamo perché non sappiamo più che dire. Io trovo un po' bizzarro che spesso e volentieri, come dire, si veicolino dei messaggi quando secondo me in un certo ruolo dirigenziale c'è anche quello, fra virgolette, di gestire l'ambiente, che non significa raccontare le proprie cose o la situazione dettagliata di ogni singolo posto, e qui invece, visto che lo dicevi, mi sembra se ne parli anche troppo, come dire, degli affari nostri, tra chiavi di macchine rubate, tipi di malattie
2: non suonano più però,
0: o squadre che tornano in campo. Quindi noi figuriamoci, raccontiamo tutto senza problemi, ma quello che più conta secondo me in un momento del genere è anche cercare di gestire un po' l'ambiente. È vero, Paratici lo ha detto in quella famosa conferenza stampa, è comunque un anno di ripartenza, ci vorrà un po' di calma, ci può stare che il primo anno sia più difficile, ma l'obiettivo è essere competitivi in modo duraturo. È tutto vero. È altrettanto vero che dopo tre partite è cambiato l'allenatore, è tornato l'allenatore che a giugno non era stato confermato. Immaginavamo durante la sosta di poter recuperare due giocatori fondamentali come Attai e Gonçalves, il primo ha un sovraccarico che è particolare come situazione durante una sosta, e se arrivi a fine sosta un sovraccarico, l'altro non ha pare più di 30-40 minuti nelle gambe, è qui da 45 giorni. Cioè qualche input lo puoi mandare. Diciamo, a Paratici ha parlato prima del Venezia, mi sembra.
2: Sì.
0: Sì, ma non gli hanno fatto domande, quindi mettiamola così.
2: Era post grosso.
0: Rispondere
2: post
0: a qualche
2: grosso
0: domanda per chiarire qualche aspetto, secondo me non è male, al netto degli obblighi che hai per i tesserati, dall'allenatore al calciatore, a parlare nel dopogara. Io qui registro, come dire, un'assenza di gestione dell'ambiente, perché non si espone nessuno, non parla nessuno. Paratici lo vediamo magari a giro sui social, giustamente ieri era a Roma a vedere la Youth League, perché
2: ha vinto anche lì il Real Madrid,
0: volendo teneva d'occhio i giovani del Real Madrid, per
2: era
0: carità,
2: Pilar.
0: Però che vi devo dire, forse siamo abituati male noi, al loro modo Pradè e Corvino questo aspetto lo curavano un po' di più. Poi voi mi potrete dire, Pradè e Corvino non hanno vinto 9 scudetti come Paratici, benissimo, ma una città come Firenze dove il 90% dei cittadini si alza e una delle prime cose è dove parcheggerò quando finiranno la tranvia e la copertura dello stadio, e la terza è come sta la Fiorentina, secondo me un po' di presenza mediatica o quantomeno di messaggi anche ai loro canali non guasterebbe. Se poi Francesco, e concludo, noi non ci accontentiamo di 5 minuti, stica, cioè loro danno 5 minuti e noi ce li facciamo bastare.
2: Sì, no, pensavo anche alla situazione di altre squadre, penso al Milan, c'è proprio un'assenza dirigenziale clamorosa, non c'è il direttore sportivo.
0: Vogliamo parlare del clima e dell'ambiente che c'è intorno ai Milan?
2: No, infatti, io ti volevo chiedere, tu hai fatto l'esempio di Pradè e Corvino,
0: ospite, ecco, è peraltro anche dirigente scafata assolutamente,
2: e quindi saprà sicuramente rispondere,
0: e
2: sì,
0: reduce da grandi successi la DG della squadra del Lussi Toscana, nonché ovviamente volto e voce di Rai Sport. Ciao Sara. Sara,
1: buon pomeriggio. Buon
2: ciao
1: pomeriggio.
2: Sara.
1: Noi parlando comunque anche spesso, nonostante questo otteniamo risultati.
17: capito,
3: diciamo anche dei nostri infortunati, diciamo esattamente tutto quello che gli succede, se uno ha una contrattura, se uno si è rotto il legamento, se uno ha recuperato da un'operazione, insomma noi siamo liberi,
17: non abbiamo segreti.
2: Mi hanno parlato di un grande Tommaso Loretto ieri sera.
3: Se noi abbiamo avuto un calciatore che addirittura si è rotto un polso scontrandosi con i vigili del fuoco, abbiamo subito
2: chi ha il grande Sorbetti, salutiamo,
3: si è ripreso e adesso gioca, è uno dei più forti. Questo per dire che volevamo tanto che cambiasse la comunicazione, per il momento non è così, è cambiato un po' il rapporto con i giornalisti, quello sicuramente, però questo non vuol dire che sia cambiata la comunicazione, tutt'altro, perché ragazzi parliamoci chiaro, l'altro giorno abbiamo saputo di Mastantuono perché sapevamo dall'ospedale che Mastantuono era entrato in sala operatoria.
17: Sì,
3: Fiorentina è stata costretta a fare un comunicato dicendo e calmando tutti, ragazzi, non è che è entrato in sala operatoria perché si sta operando a un ginocchio, ma perché si sta operando perché si è fatto male a un dito. Però anche quello è uscito per questo motivo qui. Di Brosso è uscito perché Flavio Ognissanti su Passione Fiorentina disse che Grosso era un passo da andare via e ci colpì tutti di sorpresa, no?
17: Sì, sì.
3: Quindi questa è tutta una mancanza di rispetto, ma non nei nostri confronti. A me non cambia niente di sapere, di vedere apparire Mastantuono il giorno dopo con una fasciatura, immagino sia così, ancora non ho avuto la fortuna di vederlo. Perché lo racconto il giorno dopo, non mi fanno del male a me, ma alla gente.
17: Sì, non ripeto, poi voglio dire, hai perso a Genova, la classifica resta com'è, anche se dopo viene persino Joseph commisso.
3: Perché non possiamo
17: però, esatto,
3: cosa atta.
17: Esatto,
3: cioè,
17: è questo.
3: Secondo me è tutto sbagliato, ma proprio, ma non per mancare di rispetto ai giocatori, nel senso che è vero c'è rispetto della privacy, ci mancherebbe altro, ma proprio per questo motivo tu dici una cosa per non far passare male il giocatore agli occhi di una tifoseria intera, perché questo è, cioè tutto si ritorce contro la società e basta, non sì, contro di noi, a me non cambia niente, ve lo garantisco, a me se Attà recupera tra una settimana, tra due, tra tre o fra tre mesi, dirò che ha recuperato dopo due settimane, si pensava più tardi, oppure pensavamo che recuperasse in tre mesi, invece c'è stato un recupero flash, cioè comunque è così, non mi fanno un torto soltanto a loro stessi.
17: E aggiungo, perché sono d'accordissimo, che in questo momento tutti speriamo di far bene e ci auguriamo vada benissimo con il Como, no? Se domenica con il Como, ma l'auguratamente va male, sapete,
3: ma
17: ci sta.
3: No,
17: speriamo di no, ma se no, ci può stare di non battere il Como.
3: Certo.
2: Posso
17: secondo
2: dire
17: me
2: è normale non battere il Como.
17: C'è il rischio che le critiche che abbiamo registrato su Vanoli questa settimana possano essere riproposte con dei fischi. Allora, siccome la squadra è giovane, siccome l'allenatore ne ha sostituito un precedente, siccome lo hai fatto intendere è un anno di ripartenza, spetta a te, come dire, ammorbidire l'ambiente. Il stiamo calmi, la stagione è lunga, siamo ripartiti ora, ma possibile lo debba riferire magari la stampa perché viene sussurrato e non ci sia un dirigente che può dire signori state calmi, il progetto è triennale,
3: ragazzi,
17: cioè
3: io
17: non è nel
3: non
17: suo
3: so,
17: compito,
3: non credo che
17: questo
3: alla Juventus o al Tottenham parlasse di più, ma questo non vuol dire, non c'è stato neanche,
17: ma ti arriva a dire Sara proprio come presenza, cioè io
3: no,
17: non lo vedo,
3: ragazzi,
17: nemmeno nei contenuti
3: noi
17: loro
3: aspettando una convocazione in una conferenza stampa, non mi ricordo se di fine
17: sì,
3: mercato
17: sì, ma
3: o
17: guarda,
3: il giorno dopo.
17: Credimi, no, il problema, perché se no sembra sia il problema nostro che non ci parla o ci manda nel muro sul mercato.
3: Guarda,
17: non è quello, ma io lo vedo più, ma io lo vedo più sui social per dove è andato a cena o ieri a Roma che nei video dell'allenamento al Viola Park. È questo che no, cioè
3: no, ma,
17: sembra
3: allora,
17: un'entità che appare la domenica in tribuna. E se fa questo lavoro 24 su 24, come credo, trasmettilo ai tuoi tifosi, palesati,
3: sì,
17: questo
3: però cerchiamo
17: dico
3: di non confondere, di fare di tutta l'erba un fascio, che altrimenti
17: no, ma hai capito che intendo?
3: Far... di far confusione. Allora io dico, un conto è la vita privata, lasciamola da parte, lasciamo da parte anche la sua, nel senso che comunque ieri era, per esempio,
0: benissimo,
3: un impegno, una via di mezzo tra il padre e sicuramente il dirigente, sicuramente. Perché questo è. Detto questo, non è, a me non mi interessa, a me possono andare anche tutte le sere, non è questo che mi cambia. A me cosa cambia? Mi cambia di dover sapere, ragazzi, io ho fatto una battaglia l'anno scorso quando la Fiorentina ci convocò per dire che sarebbe cambiato tutto, e ho fatto una battaglia per dire che io avevo saputo che Ken non sarebbe stato in campo da uno steward. È la verità. Allora, sì. Non perché loro sono più furbi, perché a me non cambia nulla, ma perché fanno delle figure allucinanti a volte. E io chiesi ufficialmente mezz'ora prima a chi si occupa della stampa, quindi neanche di voler sapere in modo nascosto cosa sarebbe successo con Ken. Si sta parlando di una cosa archiviata dell'anno scorso, e da lì sembrava che tutta la situazione potesse tornare. Allora, se qualcuno dei social non avesse saputo che Mastantuono era in sala operatoria l'altro giorno, noi vedevamo Mastantuono in campo
0: con una fasciatura,
3: cioè, dicendo ora va tanto di moda, perché cosa devi dire?
0: Sì, sì.
3: Quanti ce l'hanno ora la fasciatura?
0: Certo, no, ma e magari a ta
3: allora, è allucinante,
0: un mese
3: è una
0: fa
3: mancanza di rispetto questo, a
0: ma
3: parte
0: non solo Sara conti, ma un mese fa su Atta c'era una certa perplessità per la prestazione, quando magari nessuno sa che ha dei problemi con i quali sta giocando, no?
3: Esatto, infatti.
0: Quindi
3: sto dicendo
0: uno dei tuoi.
3: Ripeto, non è che a me interessa saperlo per il mio ruolo, poi se lo sapessi, diciamo la verità, meglio, no? Perché sarei più precisa e puntuale, ma evidentemente si cerca di, non so, di fare delle cose che per me non sono giuste, però magari per loro sì. Ma anche per realtà, se noi sapessimo la verità, io potrei raccontare alla tifoseria la verità, giusto?
0: Certo. Poi vabbè, poi nei tifosi, nei tifosi c'è chi vuole saperlo. Cioè, a chi va bene tutto.
3: Trovate la gente di strada che vi dice chi si prende a gennaio? Se tu lo sai, ma non te lo può dire. Allora, intanto questa è la più grande bischerata che sentiamo rivolgerci. Perché state tranquilli che se io lo so, lo dico. Uno. Due. Questa storia di realtà sta diventando più grossa di quello che è. Perché se noi sapessimo cosa ha, e in più ci dicessero, guardate, ha questa cosa qui, e non vi si può dire qual è il tempo di recupero, perché per questa cosa qui i tempi di recupero sono variabili, si può andare da 2 settimane a 2 mesi. Ragazzi, Vanoli più o meno ci ha detto questo, ma io lo devo sapere da Vanoli?
0: Sì, sì.
3: O
0: no,
3: c'è un dottore, certo, si è cambiato, certo, il medico, perché si potesse sapere altra roba, no?
0: No, sono d'accordo con te. Poi voltiamo pagina, però è un aspetto, e tanto ripeto, cioè, a chi va bene lo capisco, è tifoso, gli basta andare a vedere la partita. Poi c'è chi si fa delle domande, non solo noi, e secondo me è verso di loro che si dovrebbe mostrare un
3: ma
0: po'
3: scusami,
0: più.
3: Ma scusami, ma qual è
0: gestione?
3: Il tifoso che non vuole andare a vedere la partita, che magari però vuole andare a vedere la partita con i suoi giocatori migliori, mettiamolo così, perché sennò sì, è ridotto veramente alla banalità, perché
0: oppure vuol vedere il miglior attacco,
3: dicendo così perché stai ricevendo magari messaggi dei tifosi e dicono ma non ce ne frega nulla di sapere cosa ha, ma l'importante è che si vada allo stadio, cioè è proprio la banalità assurda, perché è chiaro che tutti vogliono andare allo stadio, non gliene frega nulla di sapere se Mastantuono si è operato al mignolo destro o al mignolo sinistro, ma lo vogliono vedere in campo. Allora, per vederlo in campo, Mastantuono deve stare bene, giusto?
0: Giusto.
3: E allora, ragazzi, guardate, lasciamo perdere, c'è, parliamo c'è di altro. Sì. Io sono a Coverciano, alla Unity Cup, sta giocando l'Italia, un bellissimo torneo. Tra
2: c'è Paratici?
3: No, ancora non l'ho visto.
2: Pilar, l'hai vista?
3: Chi?
2: Pilar, ora la chiamo così, Pilar Fogliati, grandissima attrice.
3: Non so, amica?
2: Sì, amica.
3: La chiami con
2: amica del cuore. No, guarda, a proposito di Vanoli, tra l'altro Non ci sono aggiornamenti, no, sulla conferenza di domani.
17: A me no, l'orario non ce l'ho, credo che domani possa parlare.
2: Ecco, ma secondo voi, chiedo a Sara e Tommaso, detto abbiamo fatto un bel preambolo sull'importanza della comunicazione, in questo caso Paolo Vanoli ha qualche libertà, qualche licenza? Cioè, anche questa storia, io torno su questo tema, ne abbiamo parlato anche negli scorsi giorni,
17: lui se parlare o meno? No.
2: Non lo so, mi sembra un allenatore di personalità. A Torino è andato anche contro una proprietà abbastanza ingombrante, sì, come quella,
3: ragazzi,
2: di Cairo.
3: Come noi dobbiamo rispettare la privacy di un giocatore, cioè non è che noi rispettiamo la privacy di un giocatore, stiamo rispettando la privacy di una persona, per cui anche lui sicuramente, se dice determinate cose, è perché la società gli ha detto fino a qui spingiti, perché mi sembra strano che lui si possa permettere di dire alcune cose senza il permesso della società, a meno che non mi stiate già raccontando dei fronti che io so.
17: No. Certo, anche su Gosens ce lo disse lui che aveva avuto una ricaduta, non so se ve lo ricordate, sembra a fine.
3: Ma sai, tra dire c'è stata una ricaduta di infortunio e dire c'è stata una ricaduta perché è stato curato male,
17: no,
3: il
17: settore,
3: cioè, non lo so, sto prendendo una parola di un'altra.
17: Nessuno dice che sbagliano. Si dice che secondo me è una forma di tutela che manca. E come ci arriviamo al Como, secondo te? Come ci arrivano?
3: Beh, io spero con la voglia di, non voglio dire di mettere un punto, perché purtroppo l'ho già detto 350 volte, forse tutte le settimane, ma con la voglia di far vedere che in questa Fiorentina deve arrivare a una svolta, nel senso che ora Grosso aveva avuto del tempo a disposizione che è completamente fulminato. Ora il tempo a disposizione l'ha avuto anche Vanoli, no? Adesso non si può più parlare neanche di sperimentazione. Adesso anche Vanoli deve far vedere la sua squadra, perché quella sarà la sua squadra, quella di Genova era già la sua squadra, però c'erano dei fattori e dei punti interrogativi, soprattutto sui giocatori che erano rientrati dalle nazionali, diciamoci la verità. Ora c'è stata un'altra settimana intera, non ci sono state neanche le coppe nel mezzo, purtroppo, per la Fiorentina, e quindi ha avuto altri giorni, tanti altri giorni, per parlare con la squadra, per chiedere cosa è successo, per valutare le condizioni fisiche dei vari giocatori, dei tuoi giocatori, di quei giocatori che ti avevano deluso ma forse ti stanno ripiacendo, e quindi adesso si vedrà la formazione di Vanoli.
17: Te t'aspetti battezzi titolari?
3: Come?
17: Ti aspetti battezzi titolari?
3: Beh, certo, con il Como devi per forza presentarti con la squadra titolare.
17: No, ok, sì, è che finora, per esempio, Beto Pellegrino ancora, come dire, non c'è uno.
3: No, ma quello è un dualismo che cioè, c'è un motivo tattico al fatto di dire che Vanoli un giorno scelga Beto e un giorno scelga Pellegrino, non perché uno è titolare e l'altro fa la panchina, ma perché magari, anche qui sto usando, perché sono dentro Coverciano, Beto attacca di più la profondità, Pellegrino perché comunque quindi sicuramente lui ha delle sue motivazioni per scegliere una volta Beto, una volta Pellegrino, tre volte Beto, una volta, cioè questo non mi fa la differenza a me, credetemi, non la fa Beto o Pellegrino, mi fa con gli altri giocatori. Centrocampo, la difesa, sì. Perché io voglio vedere chi sono i titolari per lui.
2: Io so che Sara ha l'esatto minutaggio di Gonçalves. Ce lo puoi dire?
17: Quanto c'ha nelle gambe, Sara?
3: No, io non ce l'ho l'esatto minutaggio di Gonçalves. Cosa
2: hai detto? 30, 45, 40?
3: Se lui ha 30
2: 40.
3: Minuti, mi sembra offensivo, perché 30 minuti, ragazzi, ve lo dico, li ha Tommaso Loreto, che si è operato 10 volte alle ginocchia, ok? Ha ricominciato a giocare con paura da 3 volte, ieri si è divertito come un pazzo in allenamento e non ha sentito nemmeno quel dolore lì. Gli unici dolori che sentiva erano respiratori, perché non ne poteva.
17: No, ti farei sentire stamani. Schiena, glutei, polpacci. E vabbè, le due articolazioni.
3: Però voglio dire, hai retto tutta
17: ginocchio.
3: La partita. Sì, allora, un professionista come Gonçalves, ora per carità, anche lui ha dovuto recuperare da un infortunio. Ma come si può pensare che oggi Gonçalves, dopo mesi e mesi che è alla Fiorentina, cioè, abbia 30 minuti sulle gambe? Non è neanche credibile. Non è credibile.
17: Quello.
3: E se così fosse, c'è da farsi delle domande. Ma chi lo sta preparando allora?
17: Sì, sì, sono d'accordissimo con te, Sara, si torna lì, basterebbe dire...
3: Allora, noi facciamo finta di non avere... non ci sa questa roba qui, cioè per me Gonsalves ce l'ha 90, anche di più, perché le partite possono durare anche 120, non quelle di campionato ovviamente, non pensare, non sa per regolamento, ma per dire, per me può fare solchi in terra Gonsalves, per quanto si è allenato.
17: Sì, sì, ma ripeto, basterebbe dire, ragazzi, Gonsalves ha avuto un'estate particolare, era fuori dal progetto dello Sporting, state sereni, probabilmente prima di novembre non è pronto, punto.
3: Vabbè, punto. Ma non 30 minuti, capisci?
17: Sì, è così, ma Sara, questo filtra, cioè...
3: Sì, sì,
17: questo ci fanno capire, cioè non è che ce lo siamo inventati noi.
3: No, lo so sicuramente, so, ma quante cose
17: sì, fanno in tempo,
3: si filtrano.
17: Senti, no. Proprio al volo, in chiusura, che giudizio dai alla serata di martedì? Vado sulla nazionale femminile che era al Franchi.
3: Ah, meno male, guarda,
17: Ma non ho, cioè, risultato positivo, passaggio del turno.
2: Ora c'è la finale contro la Finlandia. Io sono preparato sul femminile.
17: C'era da aspettarsi qualcosina di più sul gioco.
3: Certo, assolutamente. Allora, l'unica cosa positiva di quella serata lì è che l'obiettivo è stato raggiunto, ovvero che la nazionale femminile va a giocarsi la finale del playoff in questo doppio confronto con la Finlandia, tra l'altro una squadra è ben più difficile rispetto alla Bielorussia. Quindi anche loro hanno i loro problemi di testa, i loro problemi psicologici, ma sappiamo, siamo donne, quindi a volte di testa andiamo più giù rispetto agli uomini. Detto questo, cos'è successo? L'altro giorno l'Italia è passata in vantaggio, ha pensato che tutto fosse facile e così poi non si è dimostrato, perché dall'altra parte c'era una squadra che ha esultato nel pareggiare con l'Italia femminile allo Stadio Franchi.
2: Sì, ma vedevo, perdevano già tempo sull'1-0 per l'Italia, cioè le bielorusse sono venute qui in vacanza.
3: Ecco. Dopodiché, ragazzi, è un po' d'orgoglio femminile, c'è una squadra soltanto che punta ancora ad andare al mondiale ed è quella della nazionale femminile, per cui capisco che in tanti sottovalutino questo sport, non è lo stesso calcio del maschile, ci mancherebbe altro, ci sono altre velocità, ma c'è una grande tecnica, una grande intelligenza sul terreno di gioco. Vi dico, seguitele il 1° di dicembre e il 5, soprattutto seguitemi a bordo campo in Finlandia e fatevi il segno della croce, perché non so che quanti gradi ci saranno.
2: Il 1° dicembre in Finlandia.
17: Quanto ti invidio, mamma mia, mi nascondo in una valigia.
2: E il ritorno sappiamo già dove
17: Portami
2: sarà?
17: Lì.
3: No, se vuoi, aspetta Tommy, proprio per invidiarmi al 100%, dicembre in Italia andasse a mondo.
17: Vabbè, lì a quel punto in Brasile, no? E lì.
3: Capito? Quindi,
17: lì a quel punto ci vuole l'inviato anche di Radio Firenze.
2: Io
17: Viola.
2: Mi propongo,
17: si fa un
2: Radio Copacabana, si fa uno speciale di 15 minuti durante Pallacenere, la diaria ce l'ho.
17: Va bene.
3: No, a parte questo, insomma, vabbè, quello sarebbe un bel sogno realizzato anche per noi, ma detto questo, mi auguro che loro vadano al mondiale, perché veramente ci tengono. Non ho visto nessuna squadra, a parte ora, quando è arrivato Silvio Baldini, che ci ha fatto capire che il senso di appartenenza è importante, ma prima dell'avvento di Silvio Baldini non vedevo nessun'altra squadra azzurra che tenesse così nel rappresentare la sua nazione colori, in un mondiale come quella femminile. Quindi io ci tengo tantissimo a loro, ovviamente un po' perché ci tengo, un po' perché mi evocano ricordi belli della mia gioventù, e quindi io tifo per loro assolutamente.
17: Sara, grazie buon proseguimento a Coverciano. grazie a Sara Meini. Break per noi, siamo anche un filo in ritardo, torniamo tra poco, seconda ora di Pallancello.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola.
22: Buonasera dai Daniel Viola, dopo essere stati 2 anni a non volere la difesa a 3, ora tutti rivolgono alla difesa a 3, Sembra sempre che i tifosi già abbiano la soluzione a tutti i problemi. A me andrebbe bene anche la difesa a 3, ma non è che tu la puoi fare dall'oggi al domani, bisogna tu ci lavori sulla difesa a 3. Se ti lavorava fin dall'estate la difesa a 4, non puoi passare ora a 3 così, cioè contro il combo la difesa a 3, cioè non è così semplice.
23: Buonasera,
5: 100 e rotti milioni per avere 4 terzini, di cui 3 destri e un ragazzo di 19 anni. Domenica si giocherà con il centrocampo dell'anno scorso e si è salvato a malapena. Abbiamo un centravanti raccattato dalla pena, perché se vede un centravanti io sono Claudio Schiffer. E tutti a lodare il signor Parati. Cioè, addirittura un giornalista della vostra radio ha detto che Olai è stato preso per fare plusvalenza. Cioè, prima una volta si comprava giocatori perché erano forti, non perché in un futuro facevano plusvalenza. Comunque, viva il Gobbo. Io, per me, Gobbo è e Gobbo rimane. Quando faceva le giratine sotto lo stadio nessuno se lo ricorda più, ma io sì. Ciao Andrea.
6: La cosa interessante è che se chiedi all'intelligenza artificiale come mai Gonçalves ha lasciato lo Sporting Lisbona, ti risponde che stentava a rientrare da un infortunio che in pratica era un sovraccarico dei muscoli addominali. Non vorrei che fosse contagioso.
7: Viola San Emanuele, io se fossi presidente, allenatore eccetera, non comunicherei niente. Comunicherei se il giocatore sta bene, ok, ma non comunicherei problemi, infortuni eccetera, perché se l'informazione rimanesse nell'ambito dei tifosi Viola potrei anche farlo, ma siccome esce io credo che darei un vantaggio al mio avversario, che sa che quello è più debole, magari tu sei indeciso se farlo giocare o meno, e l'avversario sa che c'ha un problema, insomma può diventare diciamo una parte debole da colpire, no? Da aggredire, capite? Boh, io non sono per dire tutto.
23: Ciao a tutti, Alessio Venturina. Ma secondo me il discorso ce lo devono far sapere, e alla fine ci fanno sapere nulla, perché noi poi qualsiasi cosa la dicano e ci si fa le giornate intere alla radio, sui giornali, sicché secondo me dovranno capire, meno dicano e meno poi gli si rompe le scatole. Io credo sia proprio così, perché noi si può sapere quando c'è qualcosa non ci torna e se ne dice di cotte di crude la giornata intera.
17: Va bene, ma lo so da solo, l'argomento è...
2: Io sono partito adesso da Venturina.
17: Vabbè, ne parlavamo nel break, no? Sì. Ma l'argomento in sé si presta a giornate infinite di dibattito, e quindi non vogliamo assolutamente martoriarvi. Certo, ci avrei la risposta su tutte e due, eh?
2: No.
17: Cioè, la prima... Ha ragione l'ascoltatore, ma non c'è bisogno di dire tutto, anche perché se il venerdì a TA non lo convochi... Lo sanno anche a Genova che sabato a TA non c'è.
2: Certo.
17: E lì, come dire, la conseguenza è, cioè, ma è 20 giorni di sosta, dovevano essere utili per recuperare Gonçalves a TA, avere al meglio, a TA non convocato e Gonçalves a 30 minuti nelle gambe, fra l'altro in assenza di informazioni. Fammi vedere un attimo che dice la I su Gonçalves e viene fuori una roba del genere.
2: Sì, ma
17: è per questo, e se te dai la tua versione le voci un po' sono proliferare. Poi te giustamente nel break dicevi, comunque Tommaso, poi il discorso è molto semplice, quando vinci della comunicazione, sì, non ne frega nulla a nessuno, vero? Stiamo vincendo?
2: No,
17: siamo primi in classifica?
2: No.
17: Cioè l'anno e la ripartenza benissimo, ci vuole calma? Benissimo, pazienza, sono giovane, benissimo, siamo penultimi, si è preso 13-14 gol, cioè, a Genova ci hanno preso, cioè non è che c'è qualche problemino, le cose non stanno andando bene, ma vabbè, chiuso, cioè per me è semplicemente una parte del lavoro anche della società, e vedo che per loro non fa parte dei loro compiti, ecco, gestire l'ambiente.
2: Avrai tutte le risposte che vuoi domani alle 14.30, Paolo Vanoli in conferenza stampa dal Viola Park, ci saremo, ovviamente la daremo
17: quella
2: in diretta.
17: Che può dare l'allenatore.
2: Sì,
17: quindi magari anche qualcosa a livello medico, perché
2: magari, perché no, mi immagino qualche domanda su Attà, anche su Mastantuono, che abbiamo capito insomma è un infortunio secondario per un calciatore,
17: sì,
2: un problema alla mano. No, sulla conferenza stampa mi viene in mente che l'allenatore del Villarreal prima della partita contro il Napoli, Perez, ha esplicitamente deciso di non rispondere a una domanda, perché ha detto no, non voglio dare il vantaggio all'avversario, quindi non ti rispondo su questo, come per dire sul
17: ma in quel caso si parla
0: parla degli infortuni, infatti.
2: No, no, no, una domanda tattica, ha detto, non darò indicazioni ai match analyst avversari. E anche su quello bisogna entrare nella dinamica.
0: Assolutamente.
2: Le conferenze sentono anche gli avversari.
17: Oh, sono d'accordo invece sull'altro aspetto del vabbè, i tifosi e più in generale siamo a parlare di pallone, quindi non ci vedo, come dire, qualcosa di scandaloso se siamo qui a parlare di moduli, a ipotizzare cambiamenti. Poi ragazzi, secondo voi, se qualcuno, vedo, scrive tutte le radio fiorentine sono buone solo a far casino, è pieno di radio musicali, peraltro con grandi speaker e grandi pezzi, oppure andate su Spotify, oppure
2: ci sono tanti podcast,
17: non è che siete obbligati ad ascoltare, fate altro, lo dico a chi ci scrive delle radio fiorentine buone a far casino, c'è tante altre opzioni.
2: Sì, consiglio
17: nella
2: un podcast
17: vita,
2: che si chiama Lindbergh
17: piuttosto
2: Baby,
17: piuttosto che sta lì a sentire per dire tu dici sbagliato e tu fai così. Io mi gestirei il tempo diversamente, ma siate liberi. Sui vari cambiamenti io insomma fatico, sono d'accordo con l'ascoltatore, come fa a cambiare a tre, no?
2: Beh,
17: peraltro in mezzo
2: che
17: a queste
2: tutti
17: partite
2: dicono, secondo me sono arrivati un paio di messaggi negli ultimi giorni su questa difesa, non mi sembra ci sia un partito della difesa a tre, o te l'hai visto arrivare questo partito della difesa a tre?
17: No, un po' tutto è nato, ti dico, lunedì non c'ero io, martedì con lo Monaco, che mi sembra l'abbia buttata lì lo Monaco, e io
2: questa Fiorentina deve giocare a tre. Mi sembra,
17: ma forse mi sbaglio, qualcuno è intervenuto e a me piace come idea il 3-4-3, mi capita magari di associarlo anche a Gasperini, come idea è spettacolare, è divertente, fai te su FIFA o PES.
2: Ma io gioco sempre 4-2-3-1 a FIFA.
17: Vabbè, ma
2: sempre.
17: Non hai mai provato il 3-4-3?
2: No, non mi piace,
17: che noioso, mamma mia, 4-2-3-1. Invece uno prova 4-2-3-1. Con gli esterni.
2: Io no, esterni a piede invertito.
17: C'era un tempo, c'era Diouf, era velocissimo.
2: E l'Aci Diouf? Sì. Era lui. Allora io consiglio a tutti, dei vecchi FIFA, Abel Hernandez del Palermo, giocatore velocissimo,
17: che andavano
2: triangolo,
17: Dio Walcott,
2: triangolo, e arrivi davanti alla porta, fai la finta di tiro, salti il portiere e segni.
17: Un mio pupillo era Dio Walcott,
2: Aubameyang, sì, l'attaccante molto
17: per
2: veloce,
17: dire.
2: Sì.
17: E però è un qualcosa che non lo so, ho la maxi sosta 20 giorni, poi vedo che insomma non si gira proprio, allora stravolgo e passo a tre. In questo momento francamente non credo Vanoli, no?
2: No,
17: possa
2: anche
17: prenderlo
2: se,
17: in
2: guarda,
17: considerazione
2: su,
17: o possa anche
2: sulla difesa a tre
17: avere il senso pensarci.
2: Non ci vedo molto bene i tre centrali che poi ci avevano disegnato, però Dragusin,
17: Alessio, vedi, lunedì ci aveva scritto Pongracic, Dragusin, Ranieri, Ovieri con Jimenez e Valdepeñas,
2: certo,
17: più
2: che
17: esterni.
2: Sì. Jimenez e Valdepeñas ce li vedrei bene a tutta fascia, comunque un po' più avanzati rispetto al solito. Mi sembra che poi ci siano delle scelte da fare, ad esempio nel 3-4-3 metti Fagioli tra i due in mezzo,
17: la scelta,
2: cioè a me sembra,
17: diciamo,
2: assurdo,
17: due del gruppo che hai, che sono cinque,
2: a me sembra
17: con
2: assurdo in questo momento, detto che poi la prestazione di Fagioli è stata pietosa nella prima parte di gara,
17: sì,
2: come tutta
17: poi,
2: la Fiorentina poi bene,
17: così,
2: mi sembra assurdo pensare a una Fiorentina che scende in capo col Como, visto prima ad esempio Giovanni ci vedeva la sua formazione, non c'era Fagioli, come poi non far giocare Fagioli in questo momento?
17: Non
2: è
17: si
2: possibile.
17: Può, non si può,
2: no, possibile.
17: Non si può, però sono curioso di capire che aria tira al Viola Park, perché l'abbiamo letto anche stamattina, complici ecco queste condizioni di Gonçalves potrebbe anche scapparci un Brescianini, perché poi è chiaro che il ballottaggio potrebbe essere Brescianini o Lai con Fagioli e Ndur un po' più certi di essere titolari. Nel frattempo già dopo Genova si era un po' interrogato sulla situazione di Gonçalves anche Giacomo Galassi, che ritroviamo con piacere. Ciao Giacomo.
8: Ciao a tutti, ciao Tommaso, ciao Alessandro.
2: Ciao.
8: Ben trovati.
17: Ciao Jack, tu che giustamente avevi sottolineato che poi da Genova avevamo capito come il discorso era stato prettamente tecnico e quindi lo spazio a Gonçalves era stata una scelta voluta, ecco, da parte di Vanoli, di dargli l'ultimo quarto d'ora, però poi adesso c'è da capire in realtà se il tutto non sia anche legato a una condizione fisica quantomeno non al 100%, se non vogliamo dare cifre precise.
9: No, è emersa questa possibilità. Io appunto citavi tu il pezzo che avevo scritto, era proprio perché invece seguendo, no, l'avvicinamento anche alla partita col Genoa, ma soprattutto le 3 settimane di sosta, e le domande alla Fiorentina erano più o meno sempre le stesse, cioè come stata, se poteva recuperare per Genoa e come stava Pedro Gonçalves. E sinceramente nel percorso di avvicinamento al Genoa quello che ci veniva fatto capire è che il portoghese stava bene, che stava crescendo. Poi ci sono state anche le parole dello stesso calciatore in un'intervista che insomma certificavano come lui si sentisse pronto, e la situazione con cui siamo arrivati a Genoa è che quello che mancava a Gonçalves di fatto erano i minuti della partita, che poi sono minuti diversi da qualsiasi tipo di allenamento, sì, un allenamento congiunto o amichevole contro il Signa che ci possa essere. È emersa questa condizione invece del portoghese che non sarebbe al 100%. Io lo dico, a me risulta che la Fiorentina, che Vanoli scelga di Ulai al posto di Pedro Gonçalves, perché Ulai gli dava più sicurezza e comunque pensava che la Fiorentina potesse essere meno sbilanciata rispetto a inserire Pedro Gonçalves, che comunque, al di là del fatto che bisogna ancora capire bene in che ruolo lo potremmo schierare, no? Perché quando venne fuori il suo nome nelle ultime ore di calciomercato ci immaginavamo che potesse essere il terzo esterno del tridente, con uno tra Beto e Pellegrino al centro e Mastantuono a destra. Invece ora nelle ultime settimane è emerso e lui stesso si sente un numero 10 e che vorrebbe giocare da centrale. Mi sentivo ragionare sui ruoli e sui moduli, soprattutto lui lo vedrei abbastanza perfetto per il 4-2-3-1 che Alessandro mi sembra abbia eletto come suo, sì, modulo.
2: Io ci giocavo con De Jola in quella posizione quando avevo la carriera al Cagliari, però Gonçalves potrebbe essere un salto di qualità.
9: Tu e De Jola che cosa potete 22. Avere a che fare?
17: Vabbè, aspetta, perché quindi facevi la carriera a Cagliari? Perché ti compravi il Cagliari?
2: No, perché facevo la carriera in modalità allenatore col Cagliari.
17: Ma si fa con la Fiorentina.
2: Ma a me sono sempre stato un po' antipatico.
17: Perché? Io sempre solo la
2: prendo una squadra medio-bassa, o comunque spesso e volentieri vado a pescare anche in Football League One, ad esempio lo Yeovil Town, una squadra di quarta divisione inglese con cui ho iniziato una carriera gloriosa.
17: Non hai mai portato la Fiorentina a vincere il triplete?
2: No, sempre squadra di nicchia, sempre squadra di nicchia.
17: Che barba.
2: Vabbè,
17: no,
2: ti abbiamo interrotto.
17: Sì,
2: Giacomo,
17: scusa,
2: dai.
17: Giacomo, ma era fondamentale capisci.
9: No, certo, assolutamente. Poi ricordi alla PlayStation, insomma, fanno riemergere in tutti noi. Mi sentivo ragionare sui giocatori buggati, come direbbero quelli giovani, come diranno. Sì. E cioè, se penso alla Fiorentina, penso a Cristian Teio, che aveva di velocità 115 sì. su 100. E poi va bene, magari sulle altre qualità un po' meno. Però tornando invece al ruolo di Pedro Gonçalves, insomma, lui ci avrebbe un ruolo disegnato addosso di sottopunta, di centrale nei tre dietro la prima punta. In realtà poi nel lavoro che aveva fatto Vanoli anche nelle 3 settimane al Viola Park, lui poteva benissimo essere utilizzato nel ruolo che è stato di Assà. Ora, partendo dal presupposto che fare peggio di Assà non ne vorrà il francese, non è che ci insomma fosse particolarmente difficile, ecco, l'inizio di Assà non è stato particolarmente entusiasmante, mettiamola così. Io quello che ho capito sulla scelta di Ulai è che appunto Vanoli cercava un po' di fisico e un po' anche di un centrocampista più vero a Genova. Però ora stiamo attenti un po' alla situazione con Salves. Oggi la Fiorentina si allenava alle 15, che immagino sia un tanto non fa doppia seduta a differenza di ieri, così vediamo se Vanoli, perché insomma sta continuando a spremerli abbastanza, ammesso che poi nelle doppie sedute si lavora sempre sul fisico. Però ecco, noi quello che dobbiamo raccontare è che da un paio di settimane a questa parte la Fiorentina fa quasi sempre doppio allenamento, oggi singolo allenamento alle 15, che è l'orario poi anche della partita di domenica, e secondo me sarà un po' il programma anche, si porterà dietro lo staff e la squadra fino a domenica. Vediamo che cosa emerge dall'allenamento di oggi. Di sicuro, ecco, vi sentivo già ragionare, quindi è ormai dato per assodato, però è giusto ripeterlo: Attà non ci sarà contro il Como.
17: Lì peraltro non abbiamo nemmeno certezze, e quindi poi vedremo settimana per settimana per capire se eventualmente l'Inter o
9: per questa la possiamo
17: questa
9: dare
17: quasi
9: per,
17: sicuramente sì.
9: Sì, 90%, via, non diamo il 100% perché nel calcio non si sa mai, ma 90%.
17: Ci credi a Brescianini dall'inizio?
9: ci credo e come, infatti secondo me l'esperimento la I è destinato a restare a Genova. Si giocano una maglia, la terza maglia da centrocampista, Brescianini, e secondo me è in vantaggio su Pedro Gonçalves. Questo dicevo anche un po' di monitorare la situazione, perché che poi diventi una scelta tecnica oppure una scelta dovuta a fisico, il terzo posto a centrocampo se lo giocano Brescianini e Pedro Gonçalves, e io so che anche a Genova, insomma, il ballottaggio vero no, poi c'è stato un Brescianini, l'idea di schierare Brescianini c'è stata, che poi Ulai comunque un calciatore che tutta la piazza aspetta tanto, che anche in allenamento le sue qualità le ha fatte vedere, e allora Vanoli ha voluto provarlo a Genova, direi con abbastanza pessimi risultati. Io poi un altro ballottaggio un po' a sorpresa che mi sento di dare, perché è un po' quello che sto raccogliendo dal Viola Park, è di dare un occhio a Dodò sulla destra dietro, perché siccome Valdepeñas poi sulla sinistra non è che dia tutte queste certezze, siccome invece Jimenez, che comunque di riffo di raffa al suo inizio di campionato, insomma, è uno dei pochi che sta dimostrando anche un po' di continuità, io non mi stupirei se contro il Como andasse Jimenez a sinistra e Dodò a destra. Per ora è un'ipotesi, però teniamola lì e vediamo un po' che cosa succede nei prossimi giorni.

0: perché Dodò, insomma, nelle tre settimane famose ha lavorato molto bene, che Vanoli lo conosce molto bene avendolo già allenato l'anno scorso, che è comunque un terzino di sicuro affidamento, le dà più di Joao Mario e che poi potrebbe anche portare Jimenez a sinistra, perché poi questa idea nascerebbe proprio dal fatto anche che Valdepeñas, insomma, qualche punto interrogativo soprattutto dal punto di vista difensivo lo crea. Ora non è che Jimenez sia proprio un'ira di Dio in difesa, però è vero che Vieri, insomma, ti dà troppo poco in attacco, invece Jimenez, come dicevo, in passato il terzino sinistro l'ha fatto, e quindi insomma chissà che non possa esserci questa soluzione, è un buona pace di Joao Mario, che però insomma era già da un po' scalato indietro nelle gerarchie.
1: Sì, poi ci sarà da capire anche chi giocherà da quella parte del Como, perché Diao probabilmente non sarà della partita, lui di solito parte a destra, forse ci potrebbe essere Jesús Rodríguez, che è uno che se becca la giornata sì,
2: fastidiosissimo,
1: ti fa i capelli rasta, poi te li liscia, ti fa la piastra e te li rasa.
2: Me lo ricordo i Betis.
0: Sì. Il Como ha un reparto attaccanti, insomma, di
1: no, Baturina,
0: al di là di Diao notevole. Quindi insomma non credo avranno fatto, ora mi sfugge il nome, ma ieri è entrato nel finale della partita anche, perché mi viene Jeremy Pino che abbiamo affrontato noi, però è
1: ieri si è visto anche Liberali nel
0: è entrato Liberali, sì assolutamente, ma è biondino, non troppo alto anche lui, ma però
1: Ian Couto, dici?
0: Ian Couto, bravissimo, vabbè,
1: classe, Ian cioè Couto. Scuola Borussia Dortmund comunque,
0: insomma, ecco, sì, sono messi abbastanza bene, Baturina, c'è cioè comunque sempre Nico Paz che controlla per il tiro, non giocherà da falso 9 come ieri, quindi è vero, certo. Diao e Ken, insomma anche da Como ci raccontano l'emergenza, ma l'emergenza in realtà è Ken, che comunque era il panchinario di
1: no, la vera emergenza, la vera assenza è Diao.
2: Ora la sentiamo, è un po' la versione da Como, tra poco c'è un collega.
0: Sì, però ecco, io ci credo poco, ve lo detto. Secondo me da Como, anche per quello che ho raccolto io, parlano di emergenza e faranno poi il dramma, ma più come pretattica, mettiamola c'è. Così.
1: No, anche c'è. Perché poi c'è Fiorentina Como e Como Manchester United.
2: Sì.
1: Mercoledì.
0: Sì. E in più anche su Diao è sempre stato il suo grosso problema. Ora parlare di sempre di un calciatore che ha appena 20 anni, insomma è ancora presto, però lui nei 2-3 anni al Como regolarmente si è fatto male, quindi diciamo che non è nuovo a questo tipo di infortuni. Poi vediamo ancora da Como, ecco, questo sì, sarò curioso di ascoltarvi e sapere un po' che cosa emerge, perché Diao faceva gli esami tra oggi e domani, credo più oggi, magari le novità ci saranno domani.
1: Sì. L'epifania di Diao ci fu in un Fiorentina Como, segnò gennaio febbraio di due anni fa,
2: quello di campionato,
1: sì, saltò tutti in progressione,
2: se ne due mi sembra, sì, in Coppa Italia, in casa, contro, campionato,
1: in casa al Franchi,
2: a Como invece l'ultima la vincemmo, e chissà che magari
1: una bellissima maglia arancione,
2: no, la maglia
1: a me piaceva molto,
2: sì, vabbè,
1: a me piaceva
2: visto
1: molto.
2: Iese, sì, chissà che magari non sia la dimostrazione che Vanoli con Fabregas sa come metterlo in difficoltà, cioè ogni tanto una situazione del genere. Direi Pellegrino senza dubbi, giusto Giacomo? Non vedo.
0: Senza dubbi, ancora tre giorni, io non me la sento di dirlo, però nettamente avanti, sì, Pellegrino guiderà l'attacco, anche su Mastantuono direi pochi dubbi, perché comunque l'infortunio è alla mano e peraltro ha solo fatto un allenamento specifico ieri, non in gruppo, ieri era già in gruppo, insomma ha fatto un allenamento e basta, a parte, per il resto si è allenato regolarmente, quindi insomma è al 100% anche lui, e così come è un'altra delle scelte, francamente qui a titolo personale mi ha sorpreso vedere Gnonto al posto di Ingie, che comunque con tutti gli errori e i limiti che poteva ancora migliorare soprattutto sotto porta, vederlo in panchina mi ha sorpreso e non dovrei essere sorpreso di nuovo domenica, ecco, mettiamola così, perché in Gia dovrebbe andare sulla sinistra.
2: Guarda, ieri mi ha colpito Viviano che diceva domenica accendo la TV, se non c'è in G e titolare non guardo la partita, e credo che poi il riferimento era anche proprio alla scelta che dicevi te a Genova, dove comunque io
1: no,
2: ma cioè alla fine
1: me,
2: forse è stato tra i meno peggio
1: Gnonto, devi salvare uno,
2: forse
1: Gnonto,
2: esatto, come applicazione
0: per il gol che ha fatto annullato,
1: no, ma anche il primo tempo era l'unico vivo,
2: sono d'accordo, guarda, succede più o meno quando sono sulla stessa linea astrale Giove e Plutonio, sì, che ne so, però sono d'accordo con Alessandro.

0: Sandro, secondo me il primo tempo ignoto è tra le poche cose
1: salvabile,
0: meno
1: lo
0: negative.
1: Lo commentavamo anche a Scandicci, sì, anche con Lorenzo da Giovan Paola, salvabile, ecco, tutto qua.
2: Secondo me è una questione di aspettative, però va bene, mi prendo il voto
0: o forse
2: salvabile
0: anche di cosa aveva intorno.
1: Certo,
0: effettivamente,
1: certo.
0: Però primo tempo, dai, se ci pensi, c'è il gol annullato, mi sembra sia
1: azione,
0: lui a dare il pallone a Ulai che tira fuori,
1: sì,
0: nel primo tempo.
1: Sinistra,
2: ha fatto un passaggio di 2 metri eccezionale, è vero.
0: Mamma mia, come sei severo. Poi è vero, il secondo tempo, un contropiede, un Beto l'ha gestito male. Però, allora, Giacomo, visto veramente così, primo tempo di Mastantuono, come lo giudichi?
2: Pessimo, ma siccome è stato dato 4,5 a Mastantuono, ecco, cioè non credo che Gnonto si possa discostare dal 5,5
0: e mezzo.
2: Buono. Sì. Poi tutto questo a Vanoni piace tanto Gnonto, ma l'avevo già fatto capire nelle scorse settimane. Sì. E tant'è che anche a Venezia, subito pronti via, appena arrivato, l'aveva messo anche in un ruolo un po' particolare, non proprio da esterno. Però secondo me non può essere un caso che te poi vieni arato dal Genoa, anche se lui poi è tra i migliori nel niente della Fiorentina. GM mi sembra di un'altra categoria, poi insomma speriamo che Willy, come ha detto il nostro presidente, il sorriso più bello del mondo, se non sbaglio ha detto, sì, che è scommesso, giochi contro il Como, faccia 3 gol e dica calassi puppa. Però insomma ad oggi
1: chi ha preso?
2: Io non ho visto.
0: Carichissimo oggi.
1: No.
0: Che tu c'hai in studio dalle 5, Giacomo, oggi?
2: Chiara Bevilacqua.
0: Ecco, vedi,
1: meglio
0: perché
1: di
0: si sente meno, come dire,
1: meglio di niente,
0: sente meno le pressioni di un Costantino Nicoletti o di altri ospiti. Allora,
2: no, è aver superato Costantino Nicoletti, capito? Ma, sapere di non averlo e mi dà la carica.
0: Grazie Giacomo, a
2: ciao,
0: più tardi.
2: Ciao.
0: Va bene, no, ora questo intervento del sorriso ignonto del presidente,
1: sì, sì,
0: mi era sfuggito,
1: sì, sì.
0: Ultimamente ho visto siamo passati da Trump,
1: sì,
0: a Don,
1: insomma,
0: Luigi.
1: Sì. Quindi,
0: Poi c'è il presidente del Como, fa le interviste sulla Gazzetta dove spiega
1: me,
0: i programmi e i progetti, però vabbè.
1: L'ottimo Giuseppe Lumisso,
0: non rompi palle,
1: no,
0: Francesco, non ci fa caso.
1: Ricorda sempre di più, lo dico sempre, Michael Scott di The Office come atteggiamento.
0: Il press nostro?
1: Sì.
0: Ma io
1: il protagonista da recuperare The
0: non
1: Office,
0: l'ho visto, lo so, sì, so che è una brutta pecca perché ha avuto grande successo. E fra l'altro l'attore mi piace anche molto.
1: Steve Carell
0: è molto simpatico, molto sagace. Break per noi e poi sentiamo un po' l'atmosfera di Como.
3: Radio Firenze Viola.
4: Come scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
8: Io credo che ci sia un giro di giocatori tutti mezzi guasti. La verità è questa qui. E i grandi direttori lo sanno. Se le prestano, se le scambiano, se le vendono. E come Kenner. Ma lo sapevano anche i muretti lì di città vicino all'Arno, che era mezzo e mezzo, difatti infortunato fisso. È un mondo così, va preso per così, ragazzi, e speriamo che Vanoli tiri fuori il meglio da questi giovani. Poi domenica dibatte il Como, se no è un problema. Saluti al Gabriel.
9: Ma ve ne rendete conto, siamo ancora giocati con Brescianini? Ma poi contro il Como, dove c'è tutti i ragazzini che corrono, non si Brescianini ragazzi, ma non si muove nemmeno a spingere. È una zavorra in mezzo al campo, anche contro il Signa, ragazzi, è pesante come giocatore. Cioè, onestamente anche a Bergamo io penso abbia fatto due spezzoni, tre spezzoni di partite quando giocava a Bergamo, poi non ho più visto il campo. Sono allibito da questo.
10: Sì, ma se a Mastro Antonio gli si dà 4,5, a Gnotto gli si dà 5,5, a Vanoli altri gli si dà. Visto che questo, voglio dire, questo è stato l'allenatore che ha detto di sì a Paratici come il settimo, l'ottavo allenatore che ci cercava, che cercava lui e che ci cercava anche noi. La situazione è questa. Dai, parliamo, diciamo la verità, via. Ora vamos. Bravo, per l'amor di Dio, però ascoltai. Un allenatore con gli attributi non mi sembra sia Manoli, specialmente per una squadra così giovane. Ciao.
0: Vediamolo alla distanza Vanoli, per una volta lo dico, io l'avevo detto, cioè, che le aspettative si alzavano e che quindi sistemato, come dire, un po' con il suo arrivo tutto l'ambiente spogliatoio. Via, questa Twingo,
1: triplice rischio,
0: da spostare la Twingo di Rinaldo.
1: Ma lo vedi che
0: ora te le sfondo, dammi.
1: No.
0: Te le spacco.
1: No, ogni tanto si vede che eventualmente qualcosa che dici le innesca.
0: Cioè, ma uno può lavorare a 20 anni, cercare di farsi una minima numea e poi ritrovarsi in diretta con uno che c'ha non il telefono o la suoneria, perché quello c'è, sai, il lavoro.
1: Quello è successo, mi ricordo un
0: c'ha le chiavi
1: onda.
0: Che suona.
1: Oh, le chiavi che suona.
0: Cambia le pile.
1: Non riesco a capire perché. Vabbè. Brescianini non si muove nemmeno a spinta, ma mi è piaciuto molto.
0: È un po' cattivo?
1: No, sì, un po'
0: non
1: cattivo.
0: Non ci ha riempito gli occhi.
1: Comunque si muove meno a spinta rispetto a Andur.
0: Devo essere onesto, a me non dispiacque in avvio, no? Il primo mese, marzo scorso, certo eravamo, no? Una zattera in mezzo, sì, alla tempesta. Guarda, però
1: la verità,
0: qualcosina.
1: Quando prima Giacomo Galassi giustamente ci diceva ballottaggio Brescianini Gonsalves, in vantaggio Brescianini, se penso che in vantaggio Brescianini su Gonsalves, prima partita di pallone, dico aia. Beh, però poi c'è il discorso dell'equilibrio. Assolutamente.
0: Ma poi sai, anche certo, ogni allenatore ti dice io non posso partire,
1: no, ma è vero, è vero,
0: un'idea di cambio obbligato.
1: Se devo scegliere un giocatore con cui giocare a pallone, scelgo Gonzalo.
0: È vero, però che siano 30, 40 però, o 50 minuti, l'allenatore di Serie A ti dice in questo modo io so già che un cambio me lo devo giocare per Gonzalo, quindi semmai lo metto dopo.
1: No, è più
0: piuttosto
1: che
0: piuttosto la domanda è Brescianini Ulai, e ballottaggio è comunque tra Brescianini e uno che nel mondiale ha impressionato, però anche questo ce l'hanno detto ieri, non mi ricordo chi, e questo è vero, Ulai è giovane,
1: 2006,
0: è un filo di tempo gli va concesso, tanto
1: certo,
0: più se sei
1: forza
0: della Costa d'Avorio e arrivi da un anno in Turchia.
1: Sì, cioè, e ti sei rivelato al mondo con tre
0: ragazzi,
1: partite al mondiale, certo.
0: Sì, però poi sono ragazzi, sono esseri umani e comunque mettetevi nei loro panni. Altro passi da
1: Trebisonda. Bellissima città,
0: ma sei in Turchia.
1: Tanto
0: Trebisonda e
1: stadio.
0: Firenze, qualche differenza probabilmente c'è anche nel pubblico, nelle,
1: ma cioè, secondo me ci sono 50-60 mila spettatori a vedere il Trabzonspor ora poi. Vabbè, comunque
0: e
1: senti,
0: rompo le palle come noi.
1: No, magari non c'è il Radio mio. Trebisonda. Tra l'altro c'hanno dei colori belli perché sono celeste e violaceo, insomma, claret and blu, sono tipo il West Ham, capito?
0: Sì, violaceo, no, è
1: però
0: un rosso,
1: è una bella
0: amaranto.
1: È una bella realtà.
0: Tonico.
1: Senti,
0: bella,
1: caro
0: sta
1: Tommaso,
0: maglietta marrone.
1: Perché? È verde,
0: sì,
1: è verde, sì,
0: perché
1: sì,
0: è
1: sì,
0: violaceo,
1: no, claret and blue come il West Ham, l'Aston Villa,
0: ok, una sorta di rosso blu.
1: A proposito di squadre, diciamo, di altre nazioni, ti manca un po'?
0: Chi?
1: Non ti do nemmeno il soggetto. Stasera? No, no, no, no, no, no.
0: Gioca?
1: No, no, no, no, non
0: lui
1: gioca.
0: Lui non mi manca.
1: Non gioca, Giorgio Igone. No, però stasera torna la grande Conference League.
0: No, sì, mi manca. C'è
1: Ghent,
0: il Paphos, AGF.
1: C'è Atalanta Paphos, ti ricordi molto bene. No, ad Atalanta, Bergamo.
0: Paphos
1: sconfitta della Fiorentina.
0: Se Cipro.
1: A Cipro. No, scusami,
0: a Cipro
1: scusami.
0: Se penso
1: hai ragione, hai ragione. Contro l'Apoel.
0: L'Apoel.
1: Sì, sì. Il Paphos giocò in venne qui e vinse la Fiorentina.
0: E si vince,
1: mi sembra,
0: sì.
1: Vado a memoria. Tutto questo
0: certo mi manca la
1: ma sì, ma io guarda, io l'ho sempre detto, come quegli sciamani si mettono davanti alle chiese.
0: Ma certo,
1: di,
0: è sempre
1: New York,
0: Europa.
1: Pentitevi, ve ne pentirete. E è questo il momento in cui sei a casa, sono le 18:45, c'è Lugano Stella Rossa e pensi potevo essere a Lugano, che comunque era una bella trasferta, oppure
0: Lugano, addio.
1: C'è CSKA Sofia Monaco, magari a Sofia un po' meno interessante andarci. L'Atalanta è la squadra favoritissima di questa Conference League.
0: Bellissima Sofia.
1: Sofia? Vabbè. Cioè, a proposito di grandi trasferte, ci sono gli Hearts of Midlothian. Che dopo un dramma secolare, avrei seguito l'anno scorso, erano a un minuto dalla vittoria di un titolo che mancava da 60 anni. C'è. L'hanno perso poi contro il Celtic.
0: Terribile.
1: Ripartono contro il Norcellan. Tutto questo per chiederti: migliore e peggiore trasferta? E magari se mi fai anche un un Alessandro Borghese con
0: migliore Hearts of Midlothian, Edimburgo, città meravigliosa, poi io da amante del cinema, tutti i riferimenti di Trainspotting, Lazzarini impazzito, ogni pub aveva 18 tipi di birre diverse, cibo comunque non è il massimo, però piotto sommato
1: al Time Castle,
0: certi troiai britannici li apprezzo, tutte ste casine,
1: gol in rovesciata di Kwame
0: con i tetti così, poi esatto, cioè tribunetta a bordo campo, ma sei praticamente in campo, senti l'odore proprio
1: del
0: terreno di gioco.
1: Come si fa a meglio non giocarle?
0: Cominciò, questo è perché la stanno tirando giù dal treno, come ci ha scritto qualcuno, dice già direzione Tirana.
1: Bene, va a farsi anche lei una partita di Conference.
0: Diluviava, ma c'era un plexiglass che comunque ci riparava, ne facemmo 4-5.
1: Docce rotte nel post partita,
0: storia quasi oltre centenaria,
1: sì.
0: Perché poi lì spiegazione del perché il cuore,
1: sì.
0: Meraviglioso.
1: La peggiore?
0: Ma per tutto l'ambiente, l'atmosfera e tutto, per me resta peraltro proprio la prima.
1: Basaksehir.
0: No, schede, perché c'era proprio l'aria brutta del trappolone, del trattamento, male anche le forze dell'ordine, lo ricorderete, tutti gli scontri sulla scalinata dell'hotel, e lì era un trappolone per gli italiani, tanto che poi la sera della partita parte trattarono i tifosi viola, praticamente mi ricordo ci fu tutta una vicenda,
1: sì.
0: Li chiusero in cella, una roba fuori dal comune, senza contare che io, Pietro e altri 7 tifosi, cioè ce li trovammo davanti la sera della partita su quella scalinata che era diventata famosa in tutta Europa, con 2 poliziotti alla base della scalinata dell'hotel che evidentemente non si erano accorti di nulla. Quindi lì se uno si mette in mezzo Pietro Lazzarini, ma è così.
1: E lì che hai pensato?
0: Meno male c'è Pietro. Perché a me se mi tira un ceffone,
1: c'ero io, c'era Galassi,
0: e ce n'era un paio con 2 pupille così che continuavano a dire who is fucking Italian, quindi come dire la tensione.
1: E potevi però metterti in mostra col tuo accento inglese e far finta di non essere italiano, però ti avevano già individuato.
0: No,
1: dici.
0: Io ho visto partire Pietro e quindi, come dire, mi sono fidato di lui. Ho parlato in inglese spesso con la polizia che è arrivata dopo, perché mi ricordo gli dicevo you are very unlucky because tomorrow I will talk only about this, not the match, tomorrow I will talk only about you.
1: Bene, quindi non andate a Enschede, si può dire?
0: No.
1: Anche perché poi la città.
0: Certo è che anche Basaksehir non fu il massimo, un po' per la partita, un po' proprio per il quartiere, che evidentemente non prevede pedoni, però sei comunque a 40 minuti da Istanbul, quindi la zona è particolare. Va bene, ci siamo fatti prendere dai ricordi di Conference League, detto che quest'anno mi piace la vincerà nel viso l'Atalanta.
1: è la squadra nettamente favorita. Vado a riprendere anche il tabellone, c'è poca poca roba veramente anche a livello di club internazionali. C'è il Twente ad esempio, e poi c'è il Monaco. Per quanto riguarda i club francesi, c'è il Brighton che sta facendo molto bene anche in Premier League. Ecco, Atalanta e Brighton in questo momento sono le favorite per sollevare la coppa, una coppa troppo bistrattata. Io sono sempre dalla parte della Conference League, anche perché queste storie poi, certo, sono belle, sì. bello anche viaggiare in Europa, seppur ma poi, terza vabbè, categoria.
0: Basta parlare con qualche tifoso della Roma che ti dirà che per esempio Mourinho comunque, certo, gli ha portato l'ultima coppa
1: ieri, Mourinho per la, esatto, Conference League, ragazzi.
0: Così come se noi avessimo portato a casa una Conference League, probabilmente saremmo ancora oggi a ricordare i caroselli andati avanti per tre giorni.
1: Ecco, invece se chiudi gli occhi e pensi all'esperienza quadriennale della Fiorentina in Conference League,
0: mi incazzo. Beh, come una bici,
1: giustamente. No, però perché poi che ti viene in mente, cioè il tiro fuori di Mandragora,
0: m'arrabbio perché dopo un po'
1: anche
0: è
1: un momento
0: stata
1: bello magari,
0: dopo un po' è stata spacciata come la presenza costante in Europa, come
1: però
0: il grande obiettivo e centrale. Sì, però te in teoria la dovevi puntare a vincere due finali, semifinale, quarto,
1: me lo dico sempre,
0: sei andato
1: a
0: in caduta.
1: Quindi l'highlight,
0: c'è qualcosa di peggiore rispetto a Mandragora che la tira fuori, a Bowen che scappa su quel gol, che peraltro lo dico sempre, e per chi l'ha vista in TV lo vede dall'altra parte del campo, noi in tribuna eravamo rispetto alle inquadrature della TV dall'altra parte, sì. Quindi io me lo sono visto proprio sotto gli occhi fare tutta la corsa e avevo pochi dubbi che segnasse, perché se ti ricordi era a campo aperto e
1: sì,
0: lì che gli
1: Igor
0: fa Terracciano,
1: sbaglia l'intervento, Terracciano lì,
0: lui parte a campo aperto, sì. 9 su 10
1: quindi è quello.
0: No, la cosa peggiore è Kwame ad Atene,
1: mamma mia,
0: secondo tempo, rossa dalla destra,
1: calcio addosso, no? Prende di sinistra e poi di destro, mi sembra,
0: rimbalza sul terreno e portiere ringrazia.
1: Ricordo sempre che un allenatore di nome Vincenzo ha affrontato una finale di una competizione europea con Belotti e Kwame. In questo momento Kwame disperso nell'Ellade, Belotti centravanti, tornato
0: del Modena,
1: a segnare
0: in rovesciata, sta benissimo, cioè ha fatto un euro gol, mi sembra,
1: sì, ne ho fatti due
0: all'Abeto, scusa, questa era attiva. Al volo anche qualche news, dicevamo, in arrivo da Como, anche solo per capire come è stata gestita, vissuta anche la sfida di ieri sera. Io ringrazio il collega Nicola Nenci per essere in diretta con noi. Nicola, buon pomeriggio, ciao.
11: Ciao, grazie, ciao. Anche a voi, ciao.
0: Come è stato vissuto questo KO del Como, che però devo dire, io ho visto il primo tempo, insomma, fatto assolutamente il suo a Rotterdam.
11: Ma diciamo che faccio una premessa, no? Ovviamente l'ambiente non può certo, certo, rimanere deluso da una sconfitta da 3-2 a Feyenoord. Siamo ancora evidentemente qui in luna di miele, è una realtà assolutamente ultradimensionata per Como, no? Perciò questa è una premessa che è necessaria. Dopodiché ci sono le tematiche tecniche. Ieri è evidente che qualcosa non ha funzionato, Fabregas lo ha ammesso in conferenza stampa, è andato a giocare a Rotterdam senza punta di ruolo, con una squadra priva di centravanti, lo aveva fatto anche a Firenze l'anno scorso in una delle occasioni di fare in Coppa Italia, però non ha funzionato, e questa mossa, insomma, senza un precedente offensivo ha creato qualche perplessità, anche perché poi quando è entrato Duvicas è stato forse il miglior momento con il gol del 3-2 e insomma noi pensiamo che dopo l'infortunio di Diao forse era il caso di mettere subito Duvica se non aspettare il secondo tempo. Questo è il tema di queste ore, unito però al fatto che il Como ha solamente due attaccanti in rosa.
0: Sì.
11: Questa è una scelta che è stata fatta dalla società dell'allenatore Fabregas, su cui c'erano delle perplessità, ma evidentemente ci fidiamo ciecamente perché Fabregas non ha mai sbagliato nulla. Ci pareva un rischio, adesso con l'infortunio di Ken il Como ha solo un attaccante ed è evidente che, in considerazione anche degli impegni ravvicinati della squadra, è costretto a preservarlo, non può giocare tutte le partite e secondo me ieri la partenza in panchina è stata anche un po' per quello, per risparmiarlo un po' per il campionato.
1: Ecco, volevo proprio chiederti questo, come si spiega anche l'esclusione dell'unico centravanti di ruolo, ma ci hai già risposto, Nicola. E mentre verso la partita contro la Fiorentina ti aspetti qualche novità, detto che poi c'è qualche giocatore, ad esempio Cacheré, che non è della lista UEFA, che magari vediamo al Franchi, e che poi tre giorni dopo c'è Como Manchester United, che comunque...
11: Certo, adesso siamo entrati in una fase sicuramente nuova, storicamente nuova per la città e la tifoseria, ma nuova anche per questa stagione. Fabregas lo aveva detto, l'aveva preannunciato, dopo la sosta per le nazionali sarebbe iniziato questo periodo tra Champions, Coppa Italia e campionato che offre al pubblico una partita ogni tre giorni. Il turnover non diventa più turnover ma diventa necessità. Dunque noi ci aspettiamo a Firenze sicuramente qualche cambio, però anche inficiato dal fatto che qualche giocatore che doveva essere protagonista non lo è stato. Il primo che mi viene in mente è Baturina, che dopo la sosta della nazionale è arrivato abbastanza irriconoscibile, e c'è questa idea che possa essere il momento di liberarli. Che è stato un giocatore elogiato da Fabregas in tutto il precampionato, ma ha giocato 25 minuti nelle prime 6 partite di campionato, perciò praticamente nulla, e ieri è entrato e secondo me ha giocato molto poco, ma in quei pochi minuti ha mostrato vitalità. Potrebbe anche essere venuto il momento di vedere liberare dal primo minuto a Firenze.
0: Bel talento, indubbiamente, cioè stavo per dire magari, ma invece è tutto da dimostrare, però è sicuramente un gran bel talento. Curiosità mia finale, Nicola, come va l'ambientamento, l'inserimento nell'universo Como di Moise Kean?
1: Eccoci.
0: In campo ma anche fuori, per esempio.
11: Allora, su questa cosa evidentemente abbiamo aperto un capitolo. Un capitolo insomma approfondito, nel senso che io poi personalmente conosco bene la realtà di Moise Kean e la sua storia a Firenze, e perciò sappiamo che ipoteticamente, perciò sono molto prudente e molto rispettoso perché non conosco personalmente il ragazzo, perciò, però è evidente che noi conosciamo le scelte di Fabregas, è un allenatore che pretende il 110% da tutti i giocatori. Abbiamo visto escludere il Nico Paz da una partita perché era arrivato 2 minuti in ritardo a una riunione tecnica, questo per capire qual è il clima. Poi Fabregas non è un sorgente di ferro, non è un dittatore, è uno che regala giorni di riposo a sorpresa, vacanze, cioè non dovete pensare che sia un regime autoritario, ma dall'altra parte lui è caratterialmente uno che attinge dalla sua competitività, dalla sua ambizione, e perciò pretende di avere giocatori che siano completamente dedicati alla causa. Noi sappiamo che Moise Kean qualche volta
0: dedica alla causa, completamente.
11: E perciò ci aspettavamo di capire. Faccio questa premessa per dire che il tema è stato dibattuto a Como, ho parlato lungamente col direttore sportivo e devo dire che la reazione loro nel primo mese che è stato qui è sempre stato di massima fiducia. Loro hanno sempre detto che questa è una visione che si ha al di fuori del campo, ma loro hanno riscontrato un giocatore di una grandissima disponibilità da mettersi agli ordini di Fabregas, perciò insomma loro partono con questa positività. Devo dire, questa è una curiosità, che non ha giocato tantissimo, ha giocato una partita da titolare e poi è entrato 2 volte, si sta ancora ambientando, eccetera eccetera eccetera. Diciamo che quando è entrato ha mostrato una voglia di giocare di squadra che invece a Firenze, mi ricordo bene, in più di un'occasione giocava da solo.
0: Sì.
11: E perciò l'assist che ha fatto per esempio a Genova, quella palla lì sul gol che poi ha segnato Diao, è una palla secondo me quando era la Fiorentina avrebbe scartato, avrebbe tirato. Perciò diciamo che l'atterraggio è stato quello di un ragazzo che probabilmente ha voglia di seguire Fabregas. Non possiamo giudicarlo perché poi magari
0: invece presto, certo,
11: non andrà bene, perciò siamo prudenti. Certo che adesso arriva il problema dell'infortunio
0: della tibia,
11: perché purtroppo noi siamo totalmente all'oscuro, perché qui ormai non ci dicono nemmeno se piove o se il sole.
0: Lasciamo fare, lasciamo perdere.
11: Noi sappiamo che, perché ho parlato col presidente prima dell'arrivo di Ken, il Como aveva previsto una, diciamo, un plus di controllo medico per cercare di capire il famoso problema della tibia, di che natura era, eccetera eccetera, si erano tutelati eccetera, no? Adesso nessuno ci ha detto bene se questo problema della botta che ha preso in nazionale interessa o meno. Mi preoccupa un po' il fatto che noi ci hanno detto che non c'era nessun problema, erano 3 giorni e poi ci sarà, adesso siamo arrivati a 7-10 giorni, adesso siamo arrivati a 2-3 settimane. Proprio un giornale di Firenze ha fatto un'ipotesi legata che probabilmente arriverà all'entourage del giocatore, si parla anche
0: che possa operarsi,
11: l'unico,
0: sì,
11: forse no, sì. Però insomma a questo punto non è l'assenza di Firenze dove mancherà questa sfida che sarebbe stata delicata e difficile per lui, però temo che non lo vedremo per 3 o 4 partite.
0: Noi gli auguriamo comunque in bocca al lupo, assolutamente, sul piano fisico ci mancherebbe. Nicola, grazie mille, buon lavoro.
11: Grazie a voi.
1: Grazie, ciao.
11: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie ancora a Nicola Nenci, la provincia, è bella anche questa.
1: Sentito, Tommaso,
0: radiografia
1: anche
0: su
1: Como,
0: Ken.
1: Nel mondo magico degli unicorni e degli arcobaleni, Como non dico niente.
0: Hai sentito?
1: Ma secondo te c'è un radio Como bianco-blu in cui la gente dice, ma perché Suarzo non parla? Perché?
0: Io mi stai facendo il verso.
1: Più o meno, non solo a te. Però,
0: comunque vabbè. Hai sentito Nicola con chi poi ha parlato della vicenda, quindi ora terminata la diretta chiami il presidente e cerchi di capire come sta.
1: Perché non dico questo? Perché a Como sono messi meglio in classifica, quindi tutti questi discorsi li porta via il risultato.
0: Sì, sì, però a Como se Ken gioca dei problemi e non comunicano, la gente fischia Ken, e se sapesse invece ha dei problemi, forse lo applaude perché dice stringe i denti.
1: Dopodiché mi viene in mente che chiudiamo.
0: Non c'è verso, non se ne esce.
1: Su Moise Ken.
0: Parliamo di Diego Armando Maradona e Lionel Messi, dai.
1: È stato un piacere, è stato un piacere.
0: Dai, ti schianto la base.
1: Ha comprato uno yacht Lionel Messi da 10 milioni.
0: 10 milioni, quindi tutti gli amici li porta in mezzo al mare.
1: Probabilmente non ci porterà nessuno di noi due, però diceva Ken ha imparato anche a passare il pallone a Diao, mi viene in mente che magari a Firenze ci girava e c'era Jack Harrison e quindi diceva forse è meglio passare a Diao che ad Harrison che gioca nel New York Revolution, che non è una serie prime ma è
0: la squadra,
1: squadra
0: di New York. Vabbè, è andato nella grande mela, buttala via.
1: No, comunque non è New York Revolution, scusami, New England Revolution,
0: che è dove peraltro arriverà a breve la tua macchina, come ci segnalano le chiavi. Ringrazio Marco Tonelli di Là dal Vetro, voi per averci seguito, ovviamente anche tutti coloro che l'hanno fatto su Lady Radio, dove di Fiorentina si tornerà a parlare dalle 18 con le bombe e Leonardo Petri e Vignolini, qui invece Santi e Ceccarini oggi
1: sono
0: Nick
1: oggi
0: e Nick, poi dalle 17 un Galassi carichissimo, e giovedì stasera arriva il focus anche sulle giovanili, torna Andrea Giannattasio e Made in Viola, e poi chiuderemo con Extra Viola stasera, peraltro con un ospite straordinario, simpatico, anche discreto, e che peraltro è clamorosamente tornato a giocare un'ora di calcetto a 50 anni. Voglio vederti te a 50 anni a fare un'ora di calcetto. Grazie Ale, a presto.
1: Grazie a voi, ciao.
0: A domani, ciao.
12: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
13: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Radio Firenze Viola. Mancano 3 giorni alla sfida con il Como, che ieri ha perso in Champions con il Feyenoord. Fabregas, che ieri ha snaturato la sua squadra con esperimenti poco produttivi, ha comunque detto la Serie A è la cosa più importante per noi, e questo è un po' preoccupante per la Fiorentina vista di domenica, al di là del fatto che è comunque complicata la gara con il Como. Che scelte farà Vanoli per quanto riguarda la formazione? Che strategia verrà adottata con il Como? Ne parleremo anche grazie ai vostri messaggi al 348 753 933, e anche attraverso le vostre chiamate. Linee aperte per voi 055 77 11 171, aspettiamo le vostre telefonate per i vostri punti di vista. Saluto Tommaso Borghini.
16: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
15: Oggi cosa hai pescato tra le tue citazioni?
16: Oggi è un po' più leggero come argomento, però secondo me è divertente, vediamo se qualcuno se la ricorda. Una canzone che si chiamava, che si chiama perché ancora si può ascoltare, Ti devi decidere, con il ritornello O scegli me o scegli lui. Fu lanciata all'interno di un programma meraviglioso che era Indietro tutta di Renzo Arbore. Tra l'altro anche questa citazione nella citazione, perché insomma l'Indietro tutta penso si possa tranquillamente adattare anche all'andamento della Fiorentina degli ultimi anni.
15: Tra l'altro, a proposito di Indietro tutta, proprio in questi giorni è venuto a mancare, esatto, uno dei personaggi principali, uno dei personaggi più apprezzati.
16: Sì, però lui era principalmente in quelli della notte.
15: Ah, è vero, hai ragione. Però insomma, comunque hai citato in qualche modo
16: Renzo Arbore e Bracardi, quindi, chiaramente.
15: Certo, Bracardi.
16: Sono stati, insomma, soprattutto nel programma radiofonico Alto Gradimento, che era insomma un programma incredibilmente bello da seguire, divertente, addirittura per ragazzi, insomma, che allora c'era la radio e ci si sentiva. Io ero molto piccolo in quell'epoca, però mi hanno raccontato. Molti uscivano da scuola per andare a seguire Alto Gradimento, no? Con Bracardi, che era un personaggio con quella comicità. Sì. Io me lo ricordo più nella pubblicità.
15: La pubblicità di una nota marca di pizzette.
16: Si può dire pizzettine Catarì. Tanto credo non ci sia nemmeno più.
15: Pizzette Catarì.
16: Se ho fame,
15: me la fate venire.
16: Se non ho fame. No, se ho fame me la fate passare.
15: Se non ho fame me la fate venire.
16: Qual è il vostro segreto? Ora finiva così. Comunque, questa canzone che.
15: Se ne ricorda anche. Naturalmente Stefano Carlesi.
16: Certo, certo, lo vedo dall'espressione interessata sull'argomento. Ti devi decidere, canzone di Los Marineros, che furono appunto lanciati da Renzo Arbore. Siamo nel 1988, appunto all'interno del programma Indietro tutta. Il ritornello faceva O scegli me o scegli lui, era riferito chiaramente ad una donna e doveva scegliere tra, diciamo, due amanti. Però questa canzone, secondo me, mi è venuta in mente perché è il momento che Vanoli si decida.
15: Dicevo, deve fare delle scelte, bisogna puntare su un 11 ben preciso e scelte. Andare avanti con quello,
16: ma soprattutto su determinati ruoli. Io penso innanzitutto l'attaccante, e lui dovrebbe prendere spunto da quello che fece Cesare Prandelli alcuni anni fa, quando il suo predecessore, mi sembra Iachini, non sceglieva mai, no? Un giorno faceva giocare Cuterone, giorno faceva giocare giocare Vlahovic.
15: L'ha continuato, fatto. Esatto. Questa alternanza Cabral, Jovic, ripeto, queste alternanze, l'abbiamo detto anche in questi giorni, non portano a niente. Alla fine nessuno riesce a trovare fiducia in se stesso, perché non è mai sicuro di poter avere una certa continuità di partite, e
16: ci vogliono,
15: vive sempre con 6-7
16: partite almeno per saggiare, soprattutto un centravanti, no? Che prende comunque fiducia in sé. Poi ci può essere il cambio, sì. Dopo un'ora, dopo 70 minuti ci può essere tranquillamente il cambio, anche in base a come si profila la partita. Se devi fare contropiede puoi inserire anche, io penso che il titolare in questo caso per me dovrebbe essere Pellegrino, quindi già immagino una soluzione del genere.
15: Per tanti dovrebbe essere
16: però
15: Pellegrino.
16: Diamo continuità a questo ragazzo, se lo vogliamo scegliere, cioè Pellegrino. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti, perché non si segna. Nelle ultime partite abbiamo fatto 2 gol per caso, sì. Diciamoci la verità, e quindi c'è bisogno di un centro. Se tu alterni continuamente, nel momento in cui prende fiducia, zac, metto dall'inizio quell'altro, ti ripeto, Beto può essere un'arma in più a partita in corso, quando le squadre sono un po' stanche, sfilacciate, c'ha questa progressione, ancora dobbiamo vederla per la verità, quella sua progressione mi sembra un po', diciamo, ancora arrugginito. Però ecco, se non decide Vanoli deve anche tirar fuori un'idea, lo dicevamo l'altro giorno, no? Fuori un'idea che possa essere qualcosa di simile a quella che fece l'anno scorso con Parisi Alto, certo, il cambio di modulo, prenda delle decisioni forti, decisioni nette.
15: questo caso credo che serva più di un'idea, però, per questa Fiorentina ancora alla ricerca di un'identità.
16: Però già una, di un 11. Già una ci può dare, sì, ci può dare, no, qualcosa, perché ti ripeto, l'anno scorso con quella mossa riuscì comunque a cambiare la stagione. Quindi,
15: tra l'altro, una mossa che avvenne nella partita con l'Udinese, vinta 5-1.
16: La prima vittoria, peraltro, sì, arrivata, sì, che eravamo a dicembre, addirittura.
15: Dicembre inoltrato.
16: E quindi serve adesso che ci metta del suo, perché è l'unico modo. Il mercato è ancora lontano, troppo lontano per pensare che si possa cambiare qualcosa.
15: Sì,
16: è
15: lui però, che deve. Però deve ne parliamo cambiare. Di mercato, ne parliamo, certo, con Paolo Paganini della Rai. Ciao, carità. Paolo.
17: ciao a tutti.
15: Benvenuto Paolo. Questa campagna acquisti estiva oggi possiamo definirla sopravvalutata? Era stata entusiasmante, era stata capace anche di farci spingere nelle valutazioni, negli obiettivi che potevano essere per la Fiorentina particolarmente elevati. Ecco, adesso bisogna magari rivedere qualcosa?
17: Ma sai, noi sinceramente, un po' tutti, a livello di, in sede di chiusura del calciomercato estivo, avevamo detto che la Fiorentina era stata in pratica la regina del mercato. Forse l'arrivo di Mastantuono ha un po', diciamo così, condizionato questa valutazione, però se andiamo a vedere i soldi spesi per i giocatori che sono arrivati, indubbiamente è difficile dire che la Fiorentina abbia sbagliato mercato o abbia fatto un mercato non soddisfacente. Il problema grosso è l'allenatore, grosso in tutti i sensi, perché se tu punti su un allenatore come Grosso e dopo tre giornate lo esoneri, è chiaro che sconfessi un po' tutto il tuo, la tua strategia, il tuo progetto, perché secondo me questi giocatori, io credo, sono stati presi con l'ok e l'avallo di Grosso. Poi dopo tre giornate mandi via Grosso, torna Vanoli, che lo avevi in qualche modo spedito alla fine del campionato, e quindi è come se tornasse in qualche modo, si tornasse al passato con giocatori un po' diversi, nuovi.
15: Sì. Forse, tu dici Paolo, che tutti i giocatori sono stati avallati da Grosso, quelli che sono arrivati in estate, però
17: questo che bisogna,
15: probabilmente qualche altro rinforzo non è arrivato e magari poteva un po' spostare gli equilibri. Mi riferisco a qualche giocatore esperto, qualche giocatore che poteva rappresentare il leader di questa squadra.
17: Sai, giocatori di personalità, bisogna anche tenere presente una cosa, che il mercato della Fiorentina non è stato un mercato, cioè è stato un mercato importante perché la società ha investito tanto, considerando un po' tutto il discorso del fair play, delle esigenze di bilancio. La Fiorentina ha speso tanto,
15: certo.
17: Però è anche vero che la Fiorentina, non facendo le coppe, è chiaro che a certi giocatori non ci arrivi, perché magari quei giocatori lì danno come priorità, quelli che dicono non sono arrivati,
15: sì, sì,
17: danno la priorità ad andare in squadre che fanno le coppe, quindi comunque sia.
15: Sì, è vero, è vero, assolutamente è condivisibile quello che stai dicendo, però al tempo stesso mi viene da pensare che giocatori esperti, magari non in questo momento da Champions, poteva prenderli, la Fiorentina poteva pensarci, poteva arrivarci. Ecco, se il Sassuolo riesce a prendere Matic, non vedo perché la Fiorentina, un giocatore simile, non possa prenderlo. Ecco.
17: È vero, però sai, il problema è proprio legato al discorso della capisci? Cioè, se tu sei in una situazione di anno zero, perché tu sei stato in una situazione di anno zero,
15: sì,
17: praticamente sei arrivato a cambiare lo staff, cioè a cambiare l'allenatore, quindi tutto il tuo staff, comunque Paratici a entrare nel discorso lui in prima persona per il mercato, non è semplice riuscire a impostare subito una squadra vincente. E poi, ripeto, lo spartiacque è questo fatto qua, cioè tu forse, non so, forse hai sbagliato valutazione più che nel mercato, nell'allenatore. Probabilmente non dovevi prendere un allenatore come Grosso, dovevi andare magari su un allenatore più esperto, tipo, che ne so, Sarri, faccio per dire. Può essere anche questa la cosa, sì, non lo so.
15: No, assolutamente.
17: Per cui,
15: Parte anche da lì il disastroso inizio di stagione della Fiorentina, anche evidentemente su dei problemi che sono nati in fase di costruzione della squadra tra il direttore sportivo e Grosso. Si pensava che potesse esserci, sulla base delle loro conoscenze, della loro stima reciproca, ci potesse essere un'intesa totale, invece strada facendo ci si è accorti che evidentemente la differenza di vedute era sempre più ampia.
17: Cioè, poi alla fine, bene o male, si parte sempre. La Fiorentina ha una proprietà solida, secondo me, uno dei migliori dirigenti a livello non solo italiano, internazionale, che è Paratici. Diciamo, nell'asse manca l'allenatore, nel senso che doveva essere Grosso nell'idea di Paratici. Probabilmente il primo tassello, al di là della campagna acquisti, è stato forse aver sbagliato forse la scelta dell'allenatore, secondo me.
15: Tommaso Borghese.
16: Sì, Paolo, tu che sei un esperto di mercato, no? E già si stanno cominciando delle voci a circolare, per esempio Ulain non gioca e dalla Turchia le sirene cominciano a suonare, perché si dice che insomma sto ragazzo sia molto apprezzato ovviamente in Turchia, da dove proviene, giocava nel Trabzonspor, pare che il Galatasaray lo voglia. Lo stesso con Salves, non sta trovando spazio, potrebbe essere un altro. Ecco, ci sono dei giocatori che ancora forse non lo sono, perché siamo ancora all'inizio, però se da qui a gennaio la situazione non cambia, sono poco impiegati nella Fiorentina e quindi potrebbero anche insomma manifestare un certo malcontento. Ecco, secondo te come si può gestire una situazione del genere? Non è semplice per Vanoli, perché non ha lo sfogo, come dicevi te, delle coppe, e quindi la rosa ti sembra un po' troppo forse ricca di, ecco, sembra paradossale, no? Però ricca di scelte per quelli che sono le partite a disposizione per la Fiorentina.
17: Può essere, però sai, ad esempio, se tu investi tanto su Ulai è un ragazzo di 20 anni,
16: esatto.
17: Siamo sempre lì col discorso, cioè allora non dovevi prendere Ulai, dovevi prendere uno come Matic, allora faccio per dire,
16: cioè,
17: no?
16: Se non lo fai giocare, dici, se non lo fai giocare,
17: sì, è questo il ragionamento, cioè proprio l'impostazione. Che cosa vuoi fare? Vuoi costruire, quindi investendo su giocatori appunto come Ulai, che ha 20 anni, e non solo, altri giocatori giovani, oppure vuoi cercare subito di portare a casa risultati e quindi andare su giocatori più esperti? La realtà è questa, cioè è anche paradossale adesso pensare che siamo a ottobre e un giocatore come Ulai, che comunque ha un investimento importante per la Fiorentina, sia già nell'ottica di dire ma sarà meglio che, visto che c'è il Galatasaray che lo vuoi, pensiamo un attimo a darlo via di nuovo. Cioè, per me non la vedo come una scelta, comunque non dico giusta, ma voglio dire, cosa fai? Rinneghi l'investimento che hai fatto a 3 mesi prima?
16: Sì.
17: Mi sembra
16: poco lungimirante, sarebbe insomma.
17: Sarebbe secondo me sbagliato, voglio dire, a quel punto devi andare, visto che tu hai fatto una scelta secondo me importante, che è quella di mettere una base la metti coi giovani di talento e di prospettiva, e a fianco di quei giovani di talento e di prospettiva devi mettere quei 3-4 pezzi comunque di esperienza, di personalità, che ti aiutano a far crescere questi ragazzi. Se cominci a dire vabbè, a gennaio via Ulai prendiamone un altro, via questo ne prendiamo un altro, capisci che non puoi fare ogni 6 mesi una rivoluzione, perché così non dai un'impostazione. Poi magari mi sbaglio, però secondo me come idea, come tipo di strategia, la Fiorentina penso che ce l'abbia chiara, quella di prendere dei giovani importanti e di metterci a fianco dei giocatori più esperti.
16: Analizzando un'altra situazione strana della Fiorentina, quella di Dodò, che non è stato fatto giocare sostanzialmente fino a sabato scorso a Genova, quando negli ultimi 10 minuti, poi sorprendendo tutti, Vanoli lo ha inserito, no? Magari aveva João Mario, per esempio.
15: João Mario è sparito.
16: Il
15: campionato non ha giocato neanche un minuto.
16: Esatto. Mentre Dodò, si sa tutti, insomma, ha il contratto in scadenza, quindi difficilmente a questo punto rinnoverà. Ecco, come la valuti anche questo tipo di scelte, e secondo te alla fine è un segnale oppure è una mossa un po' della disperazione, l'ha buttato in campo sperando gli facesse, che so, il cross per pareggiare la partita?
17: Guarda, lì ci sono secondo me due possibilità: o c'è stata nelle ultime ore un'apertura importante di Dodò a dover rinnovare il contratto con la Fiorentina, e allora a quel punto hanno detto ok, abbiamo la possibilità di poterlo di potergli rinnovare il contratto e allora lo mettiamo dentro. Oppure è proprio stata una sorta di dire vediamo un po' se magari ci inventa qua, come hai detto te, ci inventa una giocata che ci possa in qualche modo far portare a casa un risultato. Io credo che dopo ci possano essere ancora dei margini di manovra per poter fare in modo che ci sia un rinnovo alla Fiorentina, perché non c'è una corsa a Dodò. Poi è chiaro che da altre squadre poi è chiaro che lì stanno tutte alla finestra per vedere, un conto si va da adesso che magari devo dargli dei soldi alla Fiorentina, un conto aspetto così meno va a scadenza dal primo di febbraio, sono già pronto a prenderlo, no? Però questa è una situazione, guarda, se vedi, è simile anche per altre società, tipo il Napoli. Il Napoli, se tu guardi Anguissa, che l'anno scorso è stato uno dei pilastri del Napoli di centrocampo, Anguissa tutta l'estate il suo procuratore è stato in ritiro a Castel di Sangro e non sono arrivati a una conclusione. È ancora lì in sospeso Anguissa. E questo condiziona anche il lavoro del tecnico. Vanoli per Dodò, Allegri per Anguissà, e mentalmente hai un giocatore che non ti rende al 100% perché è sospeso.
15: Sì, è così. Però ti chiedo, Paolo, la Fiorentina fino a questo momento in campionato ha incassato 14 gol, è la terza peggior difesa della Serie A dopo quella del Monza e del Venezia. Meglio a gennaio, il mercato di gennaio, cercare di andare a prendere un centrale difensivo forte da affiancare a Dragusin, da mettere al posto di Vieri, sempre senza dimenticare che comunque c'è Vieri che è stato acquistato per una cifra intorno ai 17 milioni, oppure meglio puntare su un mediano di rottura che possa comunque rendere un po' più impermeabile la difesa, possa aiutare insomma la difesa, possa essere quel giocatore anche in grado di aggiungere un po' di personalità a questa squadra?
17: Poi devi prendere entrambi, cioè non è che se tu prendi, voglio dire, un difensore forte automatico, sì, chiaro che il difensore forte ti aumenta il livello della difesa, però è proprio una questione di costruzione, secondo me, di come è impostato anche il centrocampo della Fiorentina. Insomma, Vanoli secondo me lavorerà su quello, cioè deve esserci una situazione un po' di diga anche a centrocampo, perché se non c'è, cioè non è che, voglio dire, lo scopriamo adesso come l'acqua calda, se non c'è filtro a centrocampo puoi avere anche Beckenbauer e Cannavaro dietro, ma se te ne arrivano 3-4 è difficile riuscire a contenere, quindi è la costruzione secondo me della squadra. Lì ti manca un giocatore probabilmente a centrocampo di personalità che ti rimanga lì, ti faccia blocco e comunque sia di contenimento, e dietro avere, perché lì probabilmente la difesa è stata poco rinforzata rispetto ad altri settori del campo, come può essere appunto legati all'attacco oppure al centrocampo. Quindi io credo che ti manchi un giocatore di quel tipo lì, un giocatore di contenimento, un mediano forte che dia comunque solidità, voglio dire, e personalità. Il Borca Valero, se faccio un nome, è un Borca Valero di anni fa. Ti manca un giocatore probabilmente di quelle caratteristiche in mezzo al campo e ti manca un difensore che comunque possa chiaramente dare anche più sicurezza.
15: Ci si aspetta la crescita di Vieri, però ecco, chissà quando potrà, entro quanto tempo potrà essere quel difensore veramente affidabile, continuo, che...
17: Ma lì Lorenzo devi andare sul sicuro, devi andare sul giocatore, come dicevo prima, tu hai investito tanto sui giovani e hai fatto bene, ma a fianco dei giovani devi metterci dei giocatori che ti fanno salire.
15: Certo, e questo doveva esserci proprio dall'inizio della stagione. È stata fatta una rivoluzione puntando sui giovani, però questi giovani, se poi non hanno una guida, e alla fine possono anche perdersi.
17: Devi prendere i giocatori che ti danno quella personalità per fare in modo che gli investimenti importanti che hai fatto poi ti rendano. Certo. E per quello devi andare a prendere giocatori che hanno tanti anni di esperienza nel campionato di Serie A e ti possano far crescere gli altri.
15: Proprio così. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione, sì, con Paolo Paganini.
16: Ho letto che la Fiorentina starebbe seguendo un portiere, e si parla, sì, che tra l'altro è omonimo del giocatore, sì, che abbiamo preso,
15: Santiago Beltrán.
16: Omonimo di Beltrán, insomma, non è andato benissimo nella sua esperienza in viola. Al di là di questo, secondo te, Paolo, che significa? Significa che, insomma, non c'è più tanta fiducia nel portiere attuale, cioè in De Gea. E poi la Fiorentina ha un giovanissimo portiere, insomma, che sta comunque facendo molto bene, anche se in Serie B, cioè Martinelli. Ecco, tutto questo, che cosa secondo te è una strategia giusta, visto si punta sui giovani, però magari andare a prendere un portiere altrettanto giovane, mi
15: 22
16: sembra
15: anni.
16: 22 anni in Argentina, quando ce n'hai uno di 21, roba del 20-21 anni in casa, ecco, cosa
15: Santiago
16: significa
15: Beltrán, portiere del River, ricordiamo.
16: Portiere del River, quindi insomma, squadra importante, certo, per certo, carità, certo. Però voglio dire, anche il giocatore che abbiamo noi sembra destinato ad essere, cioè è una strategia che condividi, avendo anche altre priorità in questo momento, forse la Fiorentina.
17: Esatto, secondo me la Fiorentina ha altre priorità, perché se cominciamo anche a mettere in dubbio anche De Gea, beh, io credo che allora bisogna un attimo capire com'è la strategia reale. Cosa vuol dire? Che De Gea ha già ricevuto delle offerte, perché magari ci sono squadre, faccio un nome, l'Inter, che ha bisogno di un portiere importante, e quindi da questo punto di vista vogliono andare forti su De Gea? È questo che bisogna capire.
15: Cioè, ti aspetti che l'Inter possa pensare a De Gea?
17: Voglio dire, se tu pensi, Lorenzo, che le due squadre, voglio dire, sia l'Inter ma anche la stessa Juventus, che all'ultimo ha preso Vicario, ma non era la prima scelta di Spalletti, sono in qualche modo, ma in questo momento più l'Inter che la Juventus, sono alla ricerca di un portiere importante. E in Italia non è che ce n'hai così tantissimi da poter investire, sì. E uno di questi può essere De Gea, quindi se ci sono voci sul portiere, tra l'altro, comunque, sicuramente un portiere importante, ma anche lì torniamo al discorso fatto per Unai. È vero che arriva e gioca nel River Plate e tutto quello che vuoi, ma comunque anche lì c'hai bisogno di un portiere che guidi la difesa, un portiere esperto, cioè devi fare la famosa spina dorsale, portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante. Ecco, ma quella spina dorsale lì non deve essere necessariamente giovane, perché i messaggi che ti arrivano, i segnali che ti arrivano, sono che tu hai bisogno di far crescere gli altri giovani, che i giovani che ci sono, che sono bravi, ma con elementi di personalità. A me il fatto che ci siano voci sul portiere vuol dire che probabilmente sono arrivate delle sirene alla De Gea, perché altrimenti De Gea è un punto fermo, secondo me, della Fiorentina.
16: Tra l'altro anche capitano della squadra, insomma, unico elemento davvero esperto che hai a disposizione.
17: Per me sì.
15: Va bene, Paolo, ti lasciamo alla tua giornata lavorativa, grazie, buon lavoro.
17: Grazie a voi, poi alla prossima.
15: Grazie, ciao. Grazie a Paolo Paganini della RAI. E insomma, per quanto riguarda il portiere, in effetti la riflessione che facevi anche su Martinelli credo sia corretta, insomma, ne abbiamo parlato ieri, se la Fiorentina crede in questo portiere non c'è bisogno allora di andare a cercare un portiere in Argentina, per quanto importante, per quanto bravo, per quanto destinato a ricalcare le orme del Dibu Martinez. Però insomma, la Fiorentina ha creduto tanto in questo portiere, lo ha mandato a farsi le ossa prima alla Samp, adesso all'Avellino, e quindi adesso deve raccogliere i frutti di queste esperienze che sta facendo questo portiere in Serie B.
16: Una volta si faceva così, la Fiorentina comunque lavorava in questo modo molto spesso, soprattutto anche sui portieri, c'era questa tradizione, no, di favorevole, e quindi una volta che fai, ma non solo la Fiorentina, tante altre squadre, pensiamo al percorso per esempio di Carnesecchi, pensiamo al percorso di altri portieri che poi insomma si sono affermati in Serie A, e 2 anni a farsi le ossa, bisogna, appunto, ritorno alla citazione, bisogna decidere, cioè la Fiorentina deve scegliere, e in questo caso non è l'allenatore ma è in particolare la dirigenza, se puntare o no su questo ragazzo che è fiorentino, che è cresciuto qui, che ne parlano tutti,
15: certo,
16: molto
15: tutti
16: bene.
15: Gli addetti ai lavori sottolineano che questo potrebbe essere davvero il portiere del futuro, non solo della Fiorentina ma anche della nazionale, e quindi
16: poi se mi vai a prendere,
15: se effettivamente potrà essere così,
16: se mi vai a prendere uno esperto come De Gea è un conto, se vado però a cercare un giocatore di un anno più o meno di differenza, ecco, la cosa mi balza un po' all'occhio, significa che non ho fiducia nel port- cioè se io vado a scegliere un portiere giovane, straniero, più o meno dell'età di quello che ho, e allora non è una questione di esperienza, non è una questione di voler affidare la porta ad un esperto, come è stata fatta la scelta con De Gea. È questione che non ho fiducia nel giocatore che ho in casa.
15: Se dovesse arrivare Santiago Beltrán, significa che la Fiorentina ha bocciato Martinelli,
16: e quindi Martinelli deve necessariamente
15: essere ceduto.
16: Perché non lo puoi giustificare in maniera in altro modo. Per questo sono rimasto molto sorpreso dal fatto che si vada a cercare appunto questo tipo di giocatore, se
15: appunto vedremo che piega prenderà questa vicenda. Continuiamo a parlare di mercato, lo facciamo attraverso questa intervista realizzata da Nicolò Ceccarini per Tutto Mercato Web a Federico Pastorello, uno degli agenti più importanti nel panorama internazionale. Ha parlato anche della Fiorentina e di alcuni calciatori in questo momento senza contratto che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Sentiamo dunque questa intervista.
18: Ci si aspettava una squadra velocemente per Francesco Acerbi, svincolato, e ancora probabilmente bisogna aspettare?
19: Sì, no, diciamo è una frustrazione anche personale, devo essere sincero, perché è un ragazzo che ha, è vero che ha 38 anni, ma è un ragazzo che ha una determinazione, un fisico ancora, di esperienza non ne parliamo, di carisma nemmeno, e sono convintissimo che farebbe comodo, ma probabilmente a tutte le squadre in Italia, chi magari per come figura di contorno, ma chi anche per farlo giocare tutte le partite, perché ha ancora assolutamente sia la voglia che la tenuta fisica per poterlo fare, quindi un po' di dispiacere c'è. Ovviamente anche lui ha le sue pretese, nel senso non tanto economiche ma più che altro tecniche di importanza eccetera. Vediamo, ovviamente al 15 di ottobre è difficile aspettare, no? Perché a quest'età qui ovviamente insomma hai giocato tante partite eccetera, però la sua voglia è talmente tanta che

0: diciamo che da questo punto di vista è vero, l'obiettivo era un po' forse quello di rimanere in Italia, però oggi stiamo valutando anche altre cose.
1: Senti, Firenze è una piazza non facile, lo sai, perché ha avuto anche dei giocatori che hanno militato nella Fiorentina, e quindi Guelfi, Ghibellini, ci si rivede su tutto. E ti chiedo, ecco, un attimo un tuo pensiero sul lavoro fin qui svolto da Fabio Paratici, perché chiaramente bastano 2-3 risultati, ti vai alle stelle e poi vai alle stalle, no?
0: Purtroppo il nostro mestiere è legato sempre solo alla fine, se la palla entra la palla esce, no? Quindi se vinci sei bravo, se perdi sei scarso, no? Però nella realtà non dimentichiamoci, insomma, che il lavoro che sta facendo Fabio è un lavoro quasi di ricostruzione, no? Quindi voglio dire, ha cambiato tanti giocatori, ovviamente anche purtroppo la scelta sbagliata dell'allenatore all'inizio chiaramente l'ha complicato un po' dei piani magari nell'immediato, però ripeto, la squadra che secondo me ha allestito è una squadra forte, che ha dei valori, e ci vuole semplicemente pazienza, no? Perché quando poi cambi così tanto, assimilare tutto effettivamente necessita, proprio c'è un tempo fisiologico, ma insomma io ripeto, penso che abbia fatto un bel lavoro e i frutti si vedranno a breve.
1: Anche perché, voglio dire, ha portato alcuni giocatori, penso a Mastantuono, sì, che certo, forse non era così facile, no? Pensare che con tutte le pretendenti, che tu conosci bene anche la dirigenza del Real Madrid, io credo ci fosse la fila di club che chiedevano in prestito Mastantuono.
0: Assolutamente, anzi dopo che insomma si è aperta questa possibilità, secondo me è stato ancora più bravo a riuscire a tenerselo, perché secondo me quando il mercato ha percepito che questo ragazzo era disponibile, secondo me si sono mossi in tanti anche dopo, quindi a questo punto di vista è stato bravo non solo ad aprire questa opportunità, ma poi effettivamente anche a portarla a termine.
2: Queste dunque le parole di Federico Pastorello ai microfoni di Nicolò Ceccarini in questa intervista realizzata per tuttomercatoweb.com. Si è parlato anche di Acerbi che è un nome che risuona spesso, no? Per la sì. Fiorentina, quel giocatore di grandissima esperienza che potrebbe anche aggiungere tantissima personalità a tutta la squadra.
3: Sì, assolutamente, però come dicevamo l'altro giorno, io sollevo un dubbio a questo punto, perché se fosse stato preso un mesetto fa, magari oggi sarebbe completamente pronto, in forma per giocare al top, no? E se però prendi un giocatore che è vero si sta allenando, però l'ha detto anche il suo agente, in maniera individuale con un preparatore, per carità, è sicuramente un giocatore di grande professionalità, questo lo sappiamo, anche insomma la sua carriera lo dimostra da questo punto di vista, almeno nella seconda parte della sua carriera, e quindi potrebbe anche tornare utile per la sua esperienza. Ma se vedo un Pedro Gonçalves che è arrivato 45 giorni fa a Firenze, sono 45 giorni che si sta allenando, era stato fermo seppur allenandosi all'interno comunque di un gruppo, squadra, cioè quello dello Sporting Lisbona, e ancora non è pronto, ed ha 28 anni.
2: Ma io mi chiedo se ancora,
3: mi chiedo
2: ma come è arrivato questo giocatore, esatto, alla Fiorentina, se ancora indietro di condizione dopo 3 settimane appunto di lavoro senza partite.
3: Sì, ma non
2: come
3: solo,
2: è arrivato,
3: sono 45
2: quando
3: giorni,
2: quando è arrivato era fermo da 2 mesi e mezzo, non sì, faceva neanche una corsa, non lo so.
3: Io credo di no, perché si stava allenando in gruppo, non giocava ma si allenava. Immagino, ecco, un giocatore di 38 anni come Acerbi, ecco, prenderlo oggi quando sarebbe pronto, non lo so. Certamente come esperienza e come calciatore non si discute, cioè un campionato ancora lo può giocare secondo me tranquillamente, vedendo la difesa della Fiorentina nello stato in cui si trova oggi, che prende gol da tutti, ma non uno, ne prende due, minimo due errotti a partita, ne ha presi 3 dal Frosinone, ne ha presi 2 dal Genoa, ne ha presi 4 dalla Roma e 2 dal Torino, e anche il Torino fa grande fatica a segnare, cioè ne prendiamo da tutti, quindi è chiaro, mi dici Acerbi in forma, lo metto subito. Acerbi che è fermo dall'anno scorso,
2: sì, Federico Pastorello in questa intervista,
3: sì,
2: sta facendo un lavoro, ovviamente come tutti i giocatori sono fermi,
3: però a livello individuale, ragazzi,
2: però poi un conto è allenarsi per conto proprio, scusate il gioco di parole, altro discorso invece poi all'interno della squadra a ritrovare il ritmo partita non è semplice.
3: E poi un Vanoli che mi dice, io per esempio a Tallo metterò soltanto quando sarà al 110%, Pedro lo sta inserendo col contagocce perché ancora non è pronto e sono 45 giorni che è al Viola Park a lavorare. E allora mi domando quanto tempo gli ci vorrebbe per inserire un giocatore di 38 anni fermo.
2: Ci sono tante cose che non tornano.
3: Mesi.
2: Tante cose che non tornano. Un po' di messaggi, poi apriamo un altro capitolo della nostra trasmissione. Bomber Viola, tornando alla questione portiere, dice che secondo lui è soltanto una delle tante voci di mercato. E comunque, se come detto ieri dal vostro interlocutore esperto di calcio argentino, Baren Kraus, che abbiamo sentito, è davvero un grande prospetto. Se il River lo metterà in vendita, andrà in una squadra di livello superiore alla Fiorentina. Roberto da Bagnarri.

0: Polici scrive: da come sento parlare tutti questi opinionisti, il mercato è tutto sbagliato, è tutto da rifare, mi viene da ridere, sono 8 anni questa società e non è cambiato nulla. Poi ancora sulla questione portiere, dice Guido: per fare un portiere bravo ci vuole una difesa buona, come dice il grande Giovanni Galli. Questo è Guido dalle Cure. Silvana Montemurlo scrive: vedere il Como in Champions e noi penultimi non è normale, troviamo presto un rimedio, sveglia ragazzi. Un Como che poi ne parleremo, come dicevo in apertura di trasmissione, ha giocato anche non come al suo solito contro il Feyenoord in Champions, anche perché ha voluto fare una serie di esperimenti che non sono andati a segno. Fabregas ha voluto stravolgere un po' la squadra, ha voluto inserire ha voluto utilizzare Nico Paz come attaccante vero e proprio, una sorta di 4-4-2 accanto a Baturina, lasciando Dúvikas in panchina. Dúvikas che poi quando è entrato ha anche segnato, quindi insomma evidentemente vuole utilizzare la Champions per degli esperimenti, ha detto della Serie A probabile. È più importante.
1: Certo, poi c'è anche da chiedersi poi dopo, però insomma sono cose strane, no? Si lotta tanto per arrivare in certi traguardi, poi dopo magari si dice che sono meno importanti e quindi ci si concentra sulla Serie A. Per me, per il Como, chiaro, non può vincerla, però insomma andare avanti sarebbe un lustro storico molto importante. Ah, certo, ecco, sì. Quindi, però detto questo, comunque non è che ha messo riserve in campo di seconda parte,
0: però l'ha voluto un po' stravolgere,
1: ha stravolto l'assetto, e però utilizzando comunque giocatori di primissimo livello come Nico Paz, come Baturina. Ecco, dal punto di vista della Fiorentina io spero che si siano un po' spremuti e che magari questo gruppo abbia difficoltà a reggere non tanto lo sforzo fisico quanto lo sforzo psicofisico mentale, sì, di giocare tutte queste partite, visto che, come ha detto Fabregas, non l'abbiamo mai fatto, no? Ha detto. Quindi siamo alle prime armi.
0: Però al tempo stesso mi faccio un'altra domanda, e ce la facevamo anche con Pietro Lazzarini ieri durante Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola e RTV 38 in onda dal martedì al sabato dalle 21. Questa sconfitta del Como può essere un vantaggio o uno svantaggio per la Fiorentina?
1: Ma questo io credo che sinceramente non lo so, cioè il vantaggio o lo svantaggio c'è se i giocatori del Como si dimostrano meno capaci di tenere psicologicamente bene i due impegni, avendo poi da preparare anche la partita con il Manchester United la prossima, no? E comunque hanno 3 punti, una l'hanno vinta se non mi ricordo male, quindi sì, sono ancora in corsa, certo. Pensa ci sono squadre di Serie A come l'Inter che sono a 0, il Napoli a 0 in 2 partite, quindi insomma, e tra l'altro l'Inter è la 4ª sconfitta consecutiva nella Champions, che non era mai successo nella storia. Queste sono le situazioni del calcio italiano attuale, no? Sì. A proposito di competitività o meno, però ecco, non so se è un vantaggio o no, vedremo. Certo, più che altro la Fiorentina è un banco di prova, perché noi stiamo preparando una partita alla volta e quindi dovremmo riscattare una prestazione, possiamo dire vergognosa per quanto riguarda almeno il primo tempo di Genova, quindi più motivazioni della Fiorentina io non so chi possa averne. Se il Como, perché ha perso in Champions, deve diventare alla bava alla bocca, noi dovremmo avere, non so, i forconi in mano, non so come, cioè come andare in campo. Però il problema è un problema che non ho mai visto questa squadra davvero con quell'atteggiamento lì.
0: Sì, perché anche contro il Como dovresti preparare una partita aggressiva, dovresti cercare di andare a prendere gli avversari alti. Ci sono queste caratteristiche della Fiorentina.
1: Problema di identità.
0: Certo.
1: Se io leggo che Vanoli sta cambiando l'assetto perché il Como ha determinate caratteristiche, allora è meglio affrontare il Como in questo modo. Questo mi suscita ulteriori perplessità, perché innanzitutto io vorrei una Fiorentina con la propria identità, cioè che affronta, non dico tutti a viso aperto, alla maniera, alla Sparagnina, però nemmeno che devi adattarti a Genova, gioco in un modo perché il Genova gioca così. A col Como in casa gioco in un modo perché allora non si trova, si ritorna,
0: dovresti arrivare a poter dire io sono la Fiorentina e gioco così,
1: perlomeno un'identità di base. Poi delle varianti ci possono essere, per carità, cioè se vedo il Como ha un esterno, gli esterni molto rapidi, magari cambio l'esterno, se a centrocampo ha un giocatore magari lo posso anche far seguire a uomo, faccio delle ipotesi a caso, ma non snaturo tutta la squadra sullo specchio dell'altra,
0: non c'è dubbio,
1: perché altrimenti non cresco mai.
0: Cambiamo argomento però adesso.
1: Sì.
0: 15 ottobre 1972.
1: Che cosa è successo?
0: Cosa è successo? È una data importante.
1: Forse potremmo sentirlo dalla voce, non
0: sentiamolo
1: so.
0: Sentiamolo dalla voce di un grande telecronista e poi attiviamo il prossimo collegamento.
2: Il 18enne Antonioni è interno destro. Giancarlo Antonioni, che è nato a Marciano in provincia di Perugia, appunto 18 anni fa, è all'esordio in Serie A e si tratta, possiamo dirlo, di un campioncino. A nostro avviso Giancarlo Antonioni è freddo come un veterano e in possesso di un bagaglio tecnico molto rifinito. Un debutto quindi davvero lieto, speriamo che in questo scorcio finale dell'incontro il ragazzo umbro possa confermare quanto di bello e di positivo ha messo in evidenza sino a questo momento.
0: Una descrizione straordinaria quella di Sandro Ciotti a proposito dell'esordio in Serie A di Giancarlo Antonioni avvenuto il 15 ottobre 1972 contro il Verona.
1: Un quadro dipinto come era lui capace di fare, cioè senza vedere le immagini ti dipingeva, no, nella testa di chi ascoltava l'immagine, sì. Il quadro di quello che è.
0: Faceva vedere la partita,
1: sì,
0: alla radio.
1: Ti faceva vedere la partita alla radio, è un pregio di pochissimi, sì, e lui ce l'aveva senz'altro Sandro Ciotti, però... Di chi parliamo? Di Giancarlo Antonioni.
0: Giancarlo Antonioni, il pregio di aver lanciato in Serie A Giancarlo Antonioni ce l'ha avuto Nils Lidholm,
1: sì.
0: E noi in collegamento abbiamo il figlio di Nils Lidholm, Carlo Lidholm, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato. E che cosa si ricorda lei di quella partita Verona-Fiorentina?
3: Io per la partita non mi ricordo perché non l'ho vista, però io avevo 14 anni all'epoca, quindi sono un po' più giovane di Giancarlo. E niente, io mi ricordo i prodromi di tutto ciò, perché sì. Mio padre, con una delle fortune varie di allenare la Fiorentina era, non so se lo sia ancora adesso, di andare a Coverciano durante la settimana a vedere delle partitelle che facevano le nazionali, i selezionati delle nazionali giovanili, nazionale juniores italiana a Coverciano,
0: sì.
3: cosa che lui faceva regolarmente tutti, mi pare giovedì o mercoledì che fosse, e io andavo spesso con lui a vedere, e mi ricordo che si innamorò di due giocatori, soprattutto di Giancarlo Antonioni e poi un altro che prese anche la Fiorentina, che era Moreno Roggi, che era già comunque già seguito dagli osservatori della Fiorentina. Invece Giancarlo Antonioni proprio lo vide svariate volte, questo ragazzo che giocava in una squadra incredibile, perché una squadra che non ha praticamente avuto una vita né prima né dopo, perché l'Asti Macobi è una squadra, io abito in provincia di Asti ed è un disastro, cioè, sì. No, è l'unica volta che ha fatto la Serie C e così fu proprio l'anno di Antonioni. E c'era questo ragazzo che svettava veramente con questa testa alta, questo portamento, questa bella corsa, una falcata elegante, e che mio padre ammirava molto, perché era tutto sommato come anche in Falcao, ricordava un po' lui quando giocava, e lui ha sempre cercato un po' quei giocatori che gli assomigliavano sotto un certo aspetto, e poi aveva già una castagna da lontano, sì, che sì, era sì. Impressionante per qualità, quindi fece di tutto col presidente Ugolini per poterlo acquistare, ecco.
0: Si racconta che suo padre andasse a Coverciano a vedere queste partite insieme ad Egisto Pandolfini, che all'epoca era un grande talent scout.
3: Probabilmente c'era anche Egisto Pandolfini, io comunque ce l'ho sempre.
1: Lo accompagnava nel giudizio.
3: Pandolfini, grande gloria Viola, grande giocatore, poi era sempre un po' capo degli osservatori, quel lavoro lì faceva, perché il vice mio padre era Mazzoni, quindi
0: sì, Mario Mazzoni, sì sì,
1: certo Mazzoni,
0: altra grande figura della
1: secondo me
0: storia della
1: sottovalutata
0: Fiorentina.
1: Nella storia della Fiorentina per l'importanza che ha avuto, perché era sempre dietro le quinte, e però insieme a allenatori di grandissima persona,
3: giocatore, personaggio molto modesto, molto
0: sì.
3: Molto bravo, poi mi ricordo con grande simpatia il professor
0: Baccani.
3: Baccani, sì, poi sul Baccani che faceva il preparatore atletico, una persona eccezionale, di grande cultura, molto intelligente.
0: E soprattutto capace poi di rimettere in piedi tantissimi calciatori. Antonioni,
3: molto
0: Baggio,
3: bravo.
0: Anche tanto per citare soltanto un paio.
1: Sì, che suo padre, tra l'altro, dopo questo esordio, cercò sempre di inserire Giancarlo Antonioni, perché era difficile scalzare De Sisti e Merlo dal centrocampo.
3: Merlo erano stati campioni d'Italia,
1: appunto, però
3: da poco, quindi è così. Tra l'altro, mio padre, Giancarlo De Sisti, adorava Giancarlo De Sisti, tanto che poi se l'è portato appena possibile, l'ha portato a Roma.
1: A Roma, sì, quando venne via dalla Fiorentina, e dicevo, cercava di inserirlo comunque. Tant'è vero che giocò con l'8 perché mancava De Sisti, a Merlo fu dato il 10. Poi anche alcune partite con il numero 7, allora era importante la numerologia. Cercava di inserirlo, insomma, in varie posizioni pur di averlo in campo, nonostante fosse giovanissimo.
3: Mio padre storicamente non ha mai avuto paura di mettere in campo i giovani dotati, quindi la storia si è ripetuta con Ancelotti, con Maldini, con Franco Baresi, tutti fatti debuttare da lui in Serie A in età molto molto, addirittura Maldini parliamo sotto i 17 anni, e Baresi 18 appena compiuti, metterlo a capo della difesa. Quindi quando si vedeva la qualità, forse adesso non c'è più quella qualità nei giovani, che ti costringe di dire: guarda, il più bravo sei lui, non devo guardare le gerarchie, devo guardare com'è il bene del ragazzo e del futuro della squadra.
0: Eh sì, insomma, meno qualità e probabilmente anche meno coraggio da parte degli allenatori.
3: Adesso c'è questi procuratori che sono molto invadenti, una cosa e l'altra, c'è problemi e tutto, società e cosa un'altra, quindi i problemi della nazionale nascono anche da queste cose, anche se adesso pare che un gruppetto non male sia
0: qualcosa di diverso, forse.
3: Sì, però National League non è ancora le qualificazioni e quindi bisogna aspettare un attimo.
0: Sì. Senti, in generale, che idea si è fatto su questa Fiorentina così deludente?
3: Ma non l'ho ancora vista quest'anno, sono sincero, quindi certo ci si aspettava di più, indubbiamente tutto l'ambiente si aspettasse molto di più. Non so per cosa, cioè, mi pare che ci sia stato un cambio di allenatore.
0: Sì, sì, il grosso Vanoli, sì.
3: Quindi siamo tornati a Vanoli era stato poi sostituito da
0: Grosso,
3: ok, e quindi niente, un po' anche queste confusioni a volte non fanno bene alla squadra. Poi bisogna vedere se Vanoli trova, aveva fatto abbastanza bene mi pare la Fiorentina,
0: era riuscito a portarla a salvezza,
3: si spera che ritorni a far bene, ecco.
0: Sì, assolutamente. Tommaso Volti, l'ultima cosa.
1: Sì, no, in generale cosa pensa appunto del nuovo dirigente Fabio Paratici, arrivato alla Fiorentina, ha impostato una sorta di rivoluzione quest'anno, inserendo prevalentemente giocatori giovani. Si diceva che suo padre lanciava prevalentemente i giovani, però oltre ai giovani, qui però si dice, bravo, a Firenze, ecco, servirebbe anche qualche guida esperta, è così?
3: I giovani però bravi,
1: certo, quelli bisogna essere bravi.
3: Perché se solo giovani non basta. Paratici, ha una gran storia alle spalle, tra la Juventus, il Tottenham e tutto, quindi indubbiamente è un uomo di mercato, è un uomo che è stato e nei giri che contano, quindi dovrebbe far bene, ecco, indubbiamente. Poi non lo so, ecco, è difficile dare un giudizio su, perché bisogna vedere che tante volte si prende quello che si può, non sempre quello che si vuole, ecco.
0: Certo, sì, magari si punta al massimo, però poi bisogna anche scendere di livello, inevitabilmente bisogna fare i conti anche con calciatori che hanno la mira di andare a giocare in Champions o comunque nelle coppe europee, cosa che la Fiorentina non può offrire.
3: Quindi comunque sì, la Firenze è una piazza che merita sicuramente di fare le coppe europee. Diciamo che per una Fiorentina entrare nelle coppe europee dovrebbe essere l'obiettivo di sotto i anni, ecco, come minimo.
0: Certo, assolutamente.
3: Comunque prima... adesso i mezzi non credo che manchino, la famiglia commesso.
0: Eh no, sono stati spesi quasi 130 milioni in estate.
3: Appunto,
0: 130 milioni non credo si spendano per una stagione anonima, ecco.
3: Certo.
0: Prima di salutare Carlo Lidl, un messaggio di un nostro ascoltatore, ce ne sono tanti, prendo quello del Bomber Viola che chiede: può confermare il figlio del grande Nils Lidl quello che diceva il barone, cioè che a Firenze i tifosi sono incontentabili, ovvero se si vinceva 4-0 si lamentavano per non aver fatto un gol in più?
3: Forse sì. un po' confermo, sì. Sì, lo diceva, che non sembrava mai fare abbastanza, facesse mai abbastanza. Ma è un buon modo per tenere sulla corda tutti alla fine, no? Non farsi adagiare sugli allori o cose del genere.
0: Certo.
3: Quindi, però mi ricordo che mi raccontò un aneddoto una volta, che dopo una partita o dopo un allenamento venne chiamato fuori dagli spogliatoi da un gruppo di tifosi abbastanza nutrito, che volevano chiedere spiegazioni per il rendimento secondo loro non sufficiente della squadra. Mio padre dovette andare lì a spiegare questo con tranquillità, così come faceva con tutti. Mio padre era una persona che non starebbe a medievo, ma era particolarmente disponibile veramente con tutti, e credo che non abbia mai negato niente a nessuno di tifosi o qualcuno che gli si avvicinava. Quindi è andato, però è una cosa strana, perché non gli è praticamente mai capitato, perché mi ha detto che erano parecchio inferociti.
0: E lui, insomma, con la sua pacatezza,
3: non so, forse avevano perso due partite di seguito qualcosa. Comunque con mio padre la Fiorentina ha fatto due campionati dignitosi, sì. Quindi niente di particolarmente,
1: no, però buoni, insomma, di buona classifica, insomma, no?
3: Sì, diciamo media alta classifica, mi pare un quarto, un quinto posto, una cosa, insomma, del genere.
1: Oggi averne erano tempi diversi, però oggi sarebbe da festeggiare.
0: Sarebbe da festeggiare, sì. Va bene, grazie mille allora a Carlo Lidl, alla prossima.
3: Arrivederci, grazie.
0: Grazie a Carlo Lidl, e me lo immagino Nils Lidl in mezzo a un gruppo nutrito di tifosi inferociti.
1: Con quella sua pacatezza, con quel serafico modo di interloquire, insomma, sì. Forse avrà tranquillizzato sicuramente questo modo di fare i tifosi. A proposito di alcuni aneddoti, mi ricordo bene che ho avuto la fortuna da ragazzino di averlo come nella mia maldestra tentativo di giocare a pallone come allenatore nella scuola Mario calcio, Mazzoni. Mario Mazzoni, che ci raccontava che i portieri della Fiorentina, quando, perché Lidl aveva questa abitudine, cioè lui a fine allenamento si metteva a calciare per allenare lui i portieri.
0: Anche perché aveva un tiro potente, preciso.
1: Esatto, molto potente soprattutto, così ci raccontava Mazzoni, tant'è vero che alcuni i portieri a volte fingevano dei malanni o dei dolori per non sottoporsi a questo bombardamento da parte del barone, che nonostante, insomma, avesse anche una certa età, forse anche ne dimostrasse un po' di più, no, con quel tipo di fisico che aveva rispetto a quello che aveva, non aveva perso assolutamente la capacità di calciare in porta, e spesso per i portieri era un bombardamento anche doloroso, diciamo, a cui li sottoponeva lui in persona, non preparato, non voleva il preparatore, ci pensava lui, e Mazzoni ce lo ricordava, ce lo dice: magari riusciste a tirare come calciava il grande Nils, il barone, che era stato, io non lo so, non ce l'ha mai offensato, ma secondo me uno degli allenatori da cui aveva imparato di più.
0: C'è Vladimiro che, a proposito del momento dell'esordio di Antognoni in Serie A, ci dice: il barone gli disse vai e divertiti. In effetti ce lo vedo, sì. Lidl, ma che gli dice tutto questo, gli dice semplicemente questo.
1: È l'allenatore giusto per un giovane, perché quella calma, quella tranquillità, quella pacatezza, no, che ti trasmette, è chiaro che mette subito a suo agio anche un ragazzo che, ricordiamolo, insomma, Antognoni classe 1954, sì. Quindi si parla del 1972, quindi 18 anni. Aveva 18 anni quando ha debuttato, sì. No, oggi pensare, quando entra un diciottenne si fa, no, 18 anni, un 2007, 2007, no? Sarebbe nemmeno 2008,
0: sì.
1: Un 2008 in titolare nella Fiorentina, accidenti, si farebbero, no, delle, sì. Oggi Ulai sembra troppo giovane, si parla di, si dice che sia giovane, che ne so, anche i Menez, anche giocatori che comunque hanno compiuto 22, 20, oltre 20 anni, e invece insomma questo giocatore, questo ragazzo di 18 anni poi insomma dimostrò che ci, però come dice, come ha detto Carlo Lidolm, non basta essere giovani, questa la trovo una l'avrebbe potuta dire tranquillamente, sì, il barone, sì, non bastano essere giovani, bisogna essere anche giovani bravi, se no giovani e basta, giovani solo non basta, sì.
0: Sempre a proposito di Lidolm, Vladimiro aggiunge, oltre che grande allenatore era stato un giocatore ottimo, fece gol nella finale del mondiale Svezia-Brasile 1958 dopo un certo Pelé.
1: Vabbè, il Greno lì, la Greno lì, insomma, sì, era Lidolm ha fatto la storia anche del Milan, no? Sì. Cioè, quindi insomma erano giocatori di alto livello, la Svezia, beh, di allora
0: dice,
1: era,
0: infatti anche il Bomber Viola dice trio secondo me tra i più forti della storia del calcio, Greenley.
1: Un altro aneddoto a proposito invece di Pandolfini, dice che quando faceva anche i viaggi con Pandolfini spesso in 500, sì, eccetera, dice che Pandolfini aveva, insomma, fumava abbastanza e quindi Lidolm invece era attaccato al finestrino perché non amava,
0: non,
1: mentre il vino era invece una delle sue passioni, tant'è vero che il figlio
0: produce
1: vino che si trova anche in
0: Cina. Era una delle sue grandi passioni.
1: Commercializzato.
0: La passione di Nils Lidolm.
1: Sì, di Nils Lidolm, è anche portato avanti dai figli, dalla famiglia.
0: Sì. Nella zona di Alessandria, Cuccaro Monferrato.
1: Ed è un vino di buona qualità, te lo posso confermare, sì, avendo avuto la possibilità di assaggiarlo qualche volta.
0: Naturalmente poi nella seconda parte della nostra trasmissione torniamo a parlare dei problemi dell'attualità della Fiorentina, ci sono anche tanti messaggi che fanno riferimento a Vanoli, c'è ad esempio Matteo che ha il timore che Vanoli abbia troppa paura contro il Como, c'è bisogno di un allenatore che metta in campo la Fiorentina dicendo noi siamo la Fiorentina e loro sono pur sempre il Como. Certo, è quello che dicevo poco fa, insomma la Fiorentina d'ora in avanti deve cercare di arrivare proprio a questo, imporre la propria identità, il proprio gioco, la propria capacità di dominare il gioco, la propria capacità di far paura agli avversari, però in questo momento
1: si ha paura, noi
0: la Fiorentina ad aver paura, sì.
1: E quello che ha dimostrato a Genova è stata una paura, siamo scesi in campo con la paura e forse mi domando, può essere stata trasmessa anche da scelte tattiche particolari, proprio, sì, questa volontà, sì, di adattarsi, sì, sempre, così come sembra sarà fatto anche con il Como. Probabilmente bisognerebbe provare una strada diversa, perché la squadra è molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso, come qualità tecnica, e quindi forse non ha la capacità di giocare come quella che faceva quella dell'anno scorso di Vanoli.
0: Messaggio di Stefano Taxi, poi ci fermiamo, parafrasando Lidolm: il calcio non è uno sport per giovani, è uno sport per giovani bravi. A tra pochissimo, non andate via, continuate a scriverci a 348 75 13 933.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scusate, perché devono raccontare le novelle? L'Inter riserva c'ha Provedelle e per noi sarebbe un titolare fisso. Come la novella e Dodò doveva sostituire Dumfries, no? Ci sono delle cose strane. E poi su Martinelli, come mai però nessun selezionatore delle nazionali l'ha mai chiamato? Per esempio, l'anno scorso c'era Palmisani in Serie B, Martinelli in Serie B e l'Under 21 ha chiamato Palmisani. Ora si vede perché. Quindi sono questi i miei dubbi.
5: Buongiorno Borghini, sono Guido. Se si prende Acerbi per sostituire Pongracic, Acerbi è svincolato, quindi si potrebbe prendere anche subito. Pongracic mi pare che non risulti più nel progetto Viola, che sia un esubero. Per lui si può aspettare il mercato di gennaio per darlo via. Acerbi si inserisce, tanto essendo considerato un esubero Pongracic non è inserito nei titolari della squadra, c'è tempo anche di far ambientare Acerbi in questo modo, quindi potrebbe essere un'operazione opinabile secondo me. Guido,
6: ciao Lorenzo, ciao Tommaso, ciao. Stefano da Pescia. Io penso che ancora Vanoli non ha trovato bene la quadra di questa squadra, anche perché è totalmente nuova, è giovane, e quindi anche lui, diciamo, anche per lui è una specie di anno zero, nel senso che ha per la prima volta tutta una squadra nuova da imparare a gestire. Certo, Acerbi farebbe veramente comodo, è un difensore fortissimo, ha giocato in grandi squadre, e poi secondo me serve anche uno forte fisicamente al centrocampo, perché siamo tutti abbastanza leggerini, anche se bravi palleggiatori, ma leggerini. Ecco, volevo sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Viola.
7: Ciao, buongiorno. In merito a quello che ha detto prima un ascoltatore, un messaggio, che di non aver paura perché loro sono il Como e noi siamo la Fiorentina. Infatti noi non si fa nessuna coppa e loro fanno la Champions. Quindi chi è il Como e chi è la Fiorentina?
8: Io giocherei con un fudente 5-3-2 domenica, ovvero con Dragosi, Pongracic, Ranieri, João Mario sulle fasce e Vieri, poi a centrocampo Fagioli, Indur, Brescianini, e in attacco Mastrantonio
9: Pellegrino.
10: Va bene, ora sul 5-3-2 se ne può discutere, perché è vero che stiamo dicendo che Vanoli deve fare delle scelte ben precise, deve prendere un indirizzo, però ecco, l'indirizzo secondo me deve prenderlo mantenendo questo tipo di schema, passare al 5-3-2,
11: sì, o comunque variandolo, ma non in maniera così forse così incisiva, ecco. Anche perché Bomber, nella tua formazione vedo Vieri a fare l'esterno a tutta fascia, mi sembra, di aver capito, sulla sinistra avevi inserito, non mi sembra sia nelle caratteristiche del giocatore, però tutto poi si può dimostrare solo vedendolo. E cioè, questa squadra però non è stata costruita per giocare a tre e dietro, quindi se si vuole fare un progetto, se no si ritorna al discorso di adattarsi sempre, no, alle caratteristiche dell'avversario. Cioè, io capisco la difficoltà dell'impegno col Como, è molto difficile, non nascondiamoci, magari fosse il Como, ma poi vedremo anche, nemmeno col Como la Fiorentina non è che abbia avuto una tradizione stupefacente dal punto di vista dei risultati, e anche quando il Como era il Como e non quello di ora, che sembra che è una squadra che va in Europa, andata addirittura in Champions League. Quindi insomma, non snaturerei, ecco, la squadra per adattarsi agli avversari, altrimenti non si crea mai un'identità, perché se si va in campo con tre difensori perché c'è il Como, poi dopo si gioca, non so, con l'Atalanta che si fa? Si ritorna a 4, sì, ma anche all'Atalanta, e poi dopo
10: ci vuole un indirizzo preciso, andare avanti,
11: scegliamo, scegliamo, facciamo scelte, decidiamo anche per esempio chi è il centravanti, certo, che non è poco, perché con un po' di fiducia io sono convinto un giocatore come Pellegrino qualche gol in più lo può fare, e soprattutto sfruttando anche le sue qualità, sì, quel colpo di testa che non ha mai sfruttato da quando è alla Fiorentina.
10: E poi c'era un altro amico ascoltatore che ti chiedeva di Acerbi. Inserirlo adesso in attesa che poi Pongracic possa essere ceduto a gennaio, visto che è fuori dal progetto, sembra fuori dal progetto.
11: Sì, può essere un'idea, perché Pongracic effettivamente, non lo so, magari poi ci sorprende Vanoli ricambiando di nuovo la coppia centrale e affidandosi a Pongracic, cioè, potrebbe anche succedere, visto che si sta rimescolando le carte continuamente. Però se Pongracic continua a non giocare, certo va preso subito però Acerbi, cioè, perché se lo vuoi vedere in campo a breve, se non è che si deve aspettare gennaio, non c'è un motivo per aspettare gennaio, perché è uno svincolato, per cui lo puoi prendere subito. Poi a gennaio con calma vendi Pongracic, ci vorrà un po' di tempo secondo me, quindi se si aspetta ancora può diventare un acquisto che poi dopo alla fine ti rimane inutilizzato quasi.
10: E poi c'era quella considerazione dell'altro nostro ascoltatore su Martinelli, diceva ma Martinelli l'anno scorso,
11: allora è vero, nell'Under 21 lui parlava delle nazionali, l'Under 21 no, nell'Under 19 mi sembra abbia collezionato diverse presenze Martinelli. Ricordiamoci, Martinelli è un 2006, quindi ha 20 anni se non mi sbaglio, compiuti a gennaio, quindi nell'Under 21 stanno giocando, ora non so il portiere del Frosinone quanti anni abbia precisamente, ma in generale nella squadra stanno giocando 23 anni anche, o 22,
10: pensa al Dur che è un 2004,
11: esatto, quindi Dur è un 2004 e sta giocando, quindi lui è addirittura, potrebbe tranquillamente giocare il prossimo ciclo.
10: Palmisani è un 2004,
11: quindi
10: insomma è certo, sono due anni, a tempo
11: Martinelli ha due anni di tempo per arrivare
10: al titolare dell'Under 21
11: e per arrivare al livello di oggi di Palmisani. Sì. Quindi, insomma, questo è importante nella scelta anche di un selezionatore, no? Dice: c'ho un portiere che gioca titolare in Serie A e c'ha due anni in più, o quasi circa, di Martinelli. Cosa faccio? Scelgo lui. Magari tra due anni sceglieranno per
10: forza,
11: Martinelli.
10: Per forza,
11: no?
10: Sentiamo come la pensa anche Gian Matteo Maregini in collegamento con noi. Ciao Gian Matteo.
12: Buongiorno, ciao.
10: Benvenuto, ciao, benvenuto. Lo stai seguendo Martinelli un po' all'Avellino?
12: Sì, ora non supportato dalle immagini, ma leggo notizie molto confortanti.
10: Sì. E poi insomma un'idea te la sei fatta abbastanza chiara, no? In questi anni su Martinelli, ti faccio questa domanda perché in questi giorni si è parlato anche di un possibile interessamento della Fiorentina per Santiago Beltrán, portiere argentino del River, e quindi ecco, dovesse poi essere questa la linea della Fiorentina, dovesse esserci davvero la volontà di affondare il colpo per Santiago Beltrán, portiere 22enne del River, questo ci porterebbe a dire che Martinelli potrebbe essere scaricato dalla Fiorentina, insomma, che senso avrebbe allora continuare a pensare che Martinelli possa diventare il portiere del futuro della Fiorentina? Sarebbe una scelta sbagliata da parte della Fiorentina?
12: No, non credo che sia così. Il ragionamento è che non puoi puntare su una singola possibilità, perché il nostro lavoro è, ci sono tanti imprevisti, no? Che possono, facendo i dovuti scongiuri, essere gli infortuni, possono essere tante cose. Quindi se poi dopo te dici non faccio nessun'altra operazione perché Martinelli è il portiere del futuro, è giusto che tu faccia il ragionamento, ma è giusto anche che tu sia tutelato in altro senso, in altro modo. Quindi credo che,
10: cioè, tu dici che comunque dovesse davvero la Fiorentina pensare a Santiago Beltrán, potrebbe esserci la coppia Beltrán Martinelli per il futuro, considerando che De Gea è chiaro ormai, insomma.
12: Abbiamo De Gea, abbiamo Lezzerini e abbiamo Christensen.
10: Sì, in questo momento sì.
12: Normale che puoi avere Martinelli, puoi avere Martinez avete detto, sì.
10: Santiago Beltrán.
12: No, ora penso a Martinez, certo. Che ho visto l'Inter l'altra sera,
10: sì, certo. E poi è rimasto in testa.
12: E quando mi criticano De Gea non capisco proprio più nulla, perché mi si gonfia la vena, perché
10: sì.
12: Se penso a certi portieri che giocano ad alto livello dico
10: sì, in Champions, sì.
12: Criticare De Gea. E poi non mi piace questa situazione, onestamente, che sia venuto fuori che la Fiorentina è interessata a un portiere giovane e che ci si sia collegato che De Gea c'ha una certa età, che De Gea domenica secondo le persone è la causa che ha sbagliato e eravamo abituati ai suoi miracoli. Non mi piace questa situazione, onestamente non è una buona lettura della situazione sia di De Gea che della Fiorentina e il bene della squadra, questo proprio lo devo dire.
10: Ecco, quindi secondo te, ecco, comunque questa eventuale ipotesi Beltrán non deve far pensare che Martinelli poi non debba continuare la sua avventura alla Fiorentina?
12: No, io sono convinto che pari età, pari la stessa cosa, può venire chi vuole, ma il futuro nella Fiorentina sarà dato in mano la porta a Martinelli, solo che ora non è il momento giusto, cioè nel senso ora è giusto il percorso che sta facendo. Io non vedo perché la gente c'ha sto rammarico che è andato a Avellino, magari vincerà anche il campionato, sai quanto ne viene fuori più rafforzato, sai che training, che allenamento a livello fisico, mentale, pelo sullo stomaco che acquisisce il portiere, cioè non lo vedo proprio Martinelli in porta questa stagione nella Fiorentina. Poi è facile dire la Fiorentina non sta andando bene, quindi già siccome non abbiamo obiettivi poteva essere stato lanciato, certo. Martinelli, no, non sono d'accordo, non è così che funziona.
10: Comunque, per quanto riguarda l'indiscrezione del Corriere dello Sport Stadio di ieri, riferendoci sempre a Santiago Beltrán, l'idea della Fiorentina sarebbe quello di prenderlo, questo giocatore, a gennaio in prestito con la possibilità di riscattarlo poi a giugno. Questo giocatore che tra l'altro va in scadenza di contratto nel 2027 dicembre 2027, perché comunque bisogna considerare l'anno solare in Argentina. Tommaso Orghini, le tue considerazioni con Gian Matteo Mareggini.
11: No, vorrei sapere da lui, visto che parlava anche di De Gea, appunto, mi sembra l'abbia già detto, però ecco, secondo te quindi non ci sono stati per esempio a Genova qualcuno dice poteva far meglio
10: respingere più lateralmente,
11: quella respinta un po' centrale, no, si va a cercare un po', mi rendo conto è un po' un gioco al Massaro in questo momento, perché
12: davvero
11: si cerca,
12: cioè, è una cosa assurda,
11: è tutto determinato dal risultato,
12: no, siccome è stato fermo il campionato tre settimane per le nazionali, tutti hanno dimenticato che è successo prima, che pur giocando meglio del Napoli, vogliamo dire, più abbiamo sofferto, la palma di migliore in campo è stata data a De Gea. Buona domenica dopo, il mezzo dubbio del mezzo gol, ditemi se messi sulla bilancia queste due partite con De Gea che fa una partita dove salva il risultato e una dove si dice poteva respingere più laterale, non poteva prendere un gol così, io non ci trovo equilibrio in questo ragionamento.
10: Forse ci ha abituato tutti troppo bene, bravo, nella sua prima stagione, quando compiva anche dei miracoli veri e propri.
12: Ma veramente, però il portiere in sé per sé, anche per qualità e freschezza fisica, per tante cose positive che lui ha, se parlate, ora parlate con me, dovete chiamare da Buffon a Toldo a Sebastian Frey, fatele queste chiamate e chiedete un parere su De Gea. Voglio dire, no, con questo saremo credibili i nostri nomi di portieri che, certo, sono stati di un certo livello, se vi dicono De Gea non si discute, è un valore aggiunto per la Fiorentina. Voglio dire, guardiamo da altre parti, su altri problemi della squadra, ragazzi, non sul portiere. Poi dopo viene facile andare a vedere l'ultimo atto di una difesa parlo a livello collettivo, non felice su gol subito.
10: No, no, certo, poi insomma bisogna interrogarsi anche allargando l'orizzonte su una fase difensiva che in questo momento sta funzionando poco o niente. Ti chiedo come si può trovare con questi giocatori adesso una quadratura, se si può trovare maggior solidità o se invece bisogna aspettare addirittura il mercato di gennaio per prendere un difensore centrale forte, un mediano di rottura, un giocatore che in questo momento non c'è nella rosa della Fiorentina.
12: Ah, io ho la mia idea anche qui, sono stato portiere, avevo una difesa, a me...
10: Aspetta, abbiamo perso Gian Matteo Mareggini, sono curioso di sentire adesso anche la sua idea a proposito della fase difensiva. Ecco, adesso vediamo se riusciamo ad ascoltarti,
12: sì,
10: Gian Matteo.
12: Mi sentite?
10: Ecco, vai, sì, adesso sì, vai.
12: Sì, dicevo, avevo avuto un finale di stagione l'anno scorso, proprio con Vanoli, dove la Fiorentina aveva trovato il suo assetto difensivo buono, direi veramente ottimo, ma si sono buttati, cioè, io capisco poi dopo c'è l'età, c'è tutto, ma per esempio Gosens era un signor difensore perché faceva la fase offensiva, ma era bravissimo in fase difensiva. Il Pongracic da tre quarti di campionato un po' quando ha cominciato a ingranare anche la squadra, perché Pongracic non è un trascinato.
10: Abbiamo ripreso già Matteo Mareggini, vediamo se magari lo ricontattiamo e vediamo di rendere migliore il collegamento, vediamo se riesce anche lui a posizionarsi in un settore migliore per avere una migliore ricezione. Nel frattempo leggo anche il messaggio di Quentin che dice De Gea, parlare di lui come uno dei problemi della Fiorentina significa come nascondere la polvere sotto il tappeto, cosa c'entra De Gea se la squadra difende male, non può fare sempre i miracoli.
11: Sì, non c'è dubbio su questo. Io sono d'accordo con quello che dice Mareggini, cioè l'attacco al portiere, diciamo, è quello che dice anche il nostro ascoltatore, è l'ultimo dei problemi in questo momento. La Fiorentina ha problemi strutturali nella fase difensiva, sì, secondo me.
10: Però abbiamo recuperato Gian Matteo. Ci sei, Gian Matteo?
12: Sì, eccoci, sì, eccoci. Sì.
10: Vai pure.
12: Questo dicevi, sono d'accordo anch'io, nel senso. Il problema è trovare la quadra.
10: Dicevi dell'anno scorso di Gosens.
12: L'anno scorso Gosens garantiva molto in fase anche difensiva. E magari avevamo problemi a destra con Dodò che si dimenticava di fare un po' era distratto in fase difensiva. Ma fra i centrali mi sembrava fossero ai tre quarti di campionato Pogacic e Ranieri. Con Pongacic, Ranieri e Gosens a sinistra, pur avendo anche Dodò che non era alternante, siamo andati bene, avevamo trovato una dimensione giusta. Ora Pongacic è stato messo da parte, ma se ne parla tanto male, ma quando mi dici vado a gennaio a cercare un centrale, noi si mette da parte, si fa alla fine di Milenkovic che gioca con ottimi risultati nella Premier League, che era un signor difensore, e ritengo che Pongacic può essere recuperato alla causa, come dico anche che Vieri è un ottimo giocatore giovane in prospettiva e va inserito gradualmente perché l'assetto difensivo è una cosa molto importante. Infatti una volta cosa dicevano? Il portiere un po' d'esperienza e il difensore di riferimento, un difensore di riferimento con personalità di esperienza, davano una buona solidità alla squadra. Allora viene facile a Vieri inserirsi in un contesto del genere.
10: Però ti chiedo anche del mediano di rottura, serve a questa Fiorentina per rendere ancora più solida?
12: Serviva già dall'anno scorso. serviva già dall'anno scorso. Probabilmente non è stato trovato il profilo giusto e c'è stata quest'estate, no? Aiutami, è stato chi era il giocatore che volevano prendere, che non sono riusciti a prendere.
10: C'era Torsved, anche se non era proprio
12: lui
10: in rottura, lui. Al 100%, certo, poteva aggiungere,
12: però c'aveva dinamicità, sì, e sì, poteva, certo, essere. Noi abbiamo due, io li definisco per me fantasisti, perché hanno l'idea del gioco, no? Di che sono Ulahi e Fagioli, che hanno queste caratteristiche. Io ho paura quando Fagioli si trova davanti all'area nostra di rigore, che deve fare certe determinate coperture o certe chiusure preventive nei confronti dell'avversario, e gli dà troppo spazio, e quando calciano magari si gira, perché non è nelle sue corde. Ma ha tanti altri pregi, io lo stimo tanto come giocatore, ma su questo aspetto qui manca, ecco. E quindi poi c'è lui, che è così. Ulahi è troppo irruento e non ha i tempi per andare a recuperare la palla in maniera effettiva, e molte volte viene ammunito e rischia anche l'espulsione. Ci rimane Ndur, che ha la caratteristica mentale di fare di avere questo ruolo, ma ha nelle caratteristiche fisiche un passo compassato, non è rapido, e quindi ci saltano a centrocampo direi in questo momento con facilità.
11: E quindi è difficile da risolvere senza possibilità di andare sul mercato, perché le caratteristiche dei giocatori sono queste, Gian Matteo. Quindi come potrebbe fare secondo te per un po' tamponare il problema Vanoli? C'è chi dice inserendo Ulahi centrale davanti alla difesa, spostando Fagioli più sulla mezzala. Te la vedi una soluzione possibile?
12: Allora, io penso che questa cosa non sono io che la devo dire all'allenatore, però sì. Davanti anche prove che ci sono costate care, di mettere a centrocampo, nel centrocampo a tre con cui abbiamo giocato, di avere praticamente in sostanza poi sia Ulahi che Fagioli, vanno proprio inseriti in due contesti, vanno inseriti anche tutti e due, ma in due contesti diversi. Cioè il centrocampo si indebolisce troppo, secondo me, a livello di fase difensiva, parlo.
11: Sì. E quindi non li metteresti, ecco, contemporaneamente in campo?
12: Io in questo momento no. Onestamente in quel momento, ma si vede bene.
11: Forse un Brescianini,
12: cosa,
11: quindi inseriresti?
12: Sì, ma sicuramente. Ora, il Brescianini ci vuole un Brescianini al 100%, sì. Perché Brescianini, come sta sotto di condizione un attimino, diventa un giocatore che in campo a volte è impalpabile. Quindi Brescianini ci vuole, Brescianini dell'Atalanta, dei tempi dell'Atalanta, e che ci ha fatto vedere a Firenze un po' troppe poche volte per quanto dovrebbe fare. Quindi sarebbe il caso di stimolare molto, di cercare di recuperarlo nella miglior forma possibile, perché sia è un giocatore aggressivo e che ha tempi di inserimento in avanti importanti. Però ripeto, lui è alto, è muscolare e avrebbe anche abbastanza, non è assolutamente lento, però lui, come non ha la condizione fisica e mentale giusta, è un giocatore che diventa purtroppo impalpabile.
10: Gian Matteo, grazie per tutte queste tue considerazioni sempre interessanti, a presto.
12: Grazie a voi.
10: Buona giornata.
11: Ciao.
10: A proposito di Brescianini, c'è da dire che in campionato con Vanoli ha giocato soltanto un minuto.
11: Un minuto, e quindi un minuto Brescianini, abbiamo detto, no? Poi chi era? João Mário?
10: Zero minuti João Mário in campionato.
11: Zero minuti João Mário. E questo l'abbiamo detto, però ogni allenatore fa le sue scelte. La rosa della Fiorentina è molto larga per il solo campionato, a livello anche numerico, e quindi è chiaro che qualcuno deve essere sacrificato. Però insomma, le caratteristiche dei giocatori manca un po' a questa squadra, no? Una certa centrocampo, a parte c'è solo Hondur che c'ha quella capacità di, diciamo, di la forza, ecco, che può servire in certi frangenti. Quindi non so, Brescianini potrebbe anche essere utile, perché poi all'inizio di questa stagione fu schierato addirittura terzino, te lo ricordi? Lui veniva impiegato come terzino sinistro.
10: Io e quindi, se le cose dovessero andare male su quella fascia, potrei tornare anche a prendere considerazione.
11: Analizzando le caratteristiche dei giocatori, quali giocatori potrebbero essere adatti se Valdepeñas viene diciamo
10: o adatti giudicato. Ranieri, esatto. Ieri non sono, insomma, non ieri lo riproporrei, francamente. Mi sembra che abbia nel passo,
11: con il Napoli,
10: nella capacità di essere proprio un marcatore giusto per la fascia sinistra. Anche quando è stato utilizzato contro il Napoli, tendeva un po' a stringere al centro, piuttosto che andare sull'avversario.
11: Io ti dico la verità: allora, Brescianini forse lo potrei utilizzare a centrocampo, e io penserei, visto che lì riproporlo nel mezzo dopo anche la prestazione così negativa che ha fatto a Genova Ranieri, sarebbe un azzardo. Quindi le alternative sono due: o lo fai rifiatare, lo rimetti, li fai riordinare le idee, oppure lo puoi utilizzare anche nella posizione, inserendo Vieri al centro della difesa, e lui, perché no, sulla sinistra, che ti dà la possibilità di poi, scivolando, come si dice, come dicono quelli bravi, no? L'azione difensiva, stringendo la squadra, di diventare un terzo centrale che all'occorrenza ti va a fare il lavoro difensivo nell'area. E comunque Ranieri ha i piedi per poter fare anche il terzino sinistro, l'ha fatto in passato, e se c'è da fare un cross sicuramente in maniera migliore rispetto a quello che può fare Vieri, come caratteristiche, dico, anche lo può fare. Non è certo un terzino di spinta, ma di là abbiamo la spinta di Jimenez dall'altra parte, quindi avere due terzini che
10: due terzini che vanno così, è difficile,
11: offensivi,
10: è difficile questa Fiorentina possa sostenerli. Bisogna quindi tornare a un terzino bloccato e uno che va,
11: e quindi in questo momento, per cercare anche di togliere dall'impaccio Ranieri, che comunque oggettivamente ha fatto degli errori grossissimi nell'ultima partita, potresti provare una soluzione del genere, perché Valdepeñas attualmente lo vedo un po', difensivamente parlando, in difficoltà,
10: un po' acerbo.
11: Poi mi direte, il Como però ha esterni veloci, e quindi come si fa? Anche lì
10: vediamo, vediamo chi giocherà, perché
11: il cane si morde la coda.
10: Diao ieri è uscito dopo 20 minuti, dopo il gol dell'1-0.
11: Però è una buona notizia, perché l'altro ci aveva punito, ve lo ricorderete, certo. Dell'anno, mi pare forse con Palladino fece gol a Firenze.
10: Sì, è vero. Sì.
11: E quindi anche lì, sicuramente quell'anno lì. E lui è un giocatore veramente forte, a me piace moltissimo, però un po' a volte ha propenso agli infortuni. E ieri aveva fatto gol, tra l'altro. Si è infortunato proprio in occasione del gol, e quindi qualche pezzo lo perdano anche loro. Detto questo, hanno comunque i sostituti all'altezza, ci mancherebbe altro. Como è molto attrezzato da questo punto di vista, soprattutto a livello di esterni.
10: I precedenti tra Fiorentina e Como, c'è il focus.
11: C'è il focus, visto che parlavamo di Diao. Ora però prendo un attimino tempo, perché devo andare a recuperare.
10: Nel frattempo leggo il messaggio di Paolo D'Arezzo: per dare più equilibrio alla squadra si potrebbe ripensare ad una difesa a tre con Dragusin, Pongracic e Vieri, che nel secondo tempo mi è piaciuto, così Jimenez e Valdepeñas sarebbero più liberi di spingere. Ne abbiamo parlato di questa difesa a tre.
11: Il ritorno a 3-5-2, ma non lo so.
10: Non ci convince, francamente.
11: Non lo so, perché l'anno scorso siamo stati mesi a dire passiamo alla difesa a 4, tra l'altro utilizzata da partire dalla partita vinta con l'Udinese, di cui citavamo prima, con Parisi alto a destra, e poi lì la Fiorentina ha iniziato l'opera salvezza e a fare punti. Con la difesa a 3 non si era vinto neanche una partita.
10: Neanche una.
11: Non mi ricordo, forse 15 giornate? Mi dico una sciocchezza. Fino a dicembre non si era vinto neanche una partita di Serie A.
10: Ranieri può giocare terzino, dice Luciano da Empoli, ha già fatto con buoni risultati a Salerno. Sì, l'abbiamo sottolineato, è vero.
11: Quindi magari potrebbe essere una soluzione. Vedremo cosa ci riserverà Vanoli.
10: I precedenti, Fiorentina Como.
11: Ti dico soltanto che, allora, intanto, nelle ultime tre partite giocate contro il Como a Firenze, la Fiorentina ha sempre perso. Tre sconfitte consecutive. tra campionato e Coppa Italia, e sempre contro Fabregas, allenato da Fabregas in tutte e tre le occasioni. Nell'ultima sfida a Franchi il 27 gennaio di quest'anno, cioè Coppa Italia, Coppa erano Italia, gli ottavi di finale, la Fiorentina ha perso 3-1, e la caratteristica particolare è che era passata in vantaggio con un gol di Piccoli al settimo minuto, ma poi il Como con Sergi Roberto, Nico Paz e Morata al 91esimo ribaltò la contesa. Stessa situazione accadde anche il 21 settembre 2025 in campionato, c'era ancora Pioli in panchina, la Fiorentina passò in vantaggio con un gol di Mandragora e poi fu rimontata al 65esimo dal gol di Kempf e al 94esimo Cipuni a Dai, e già si cominciò a capire, non era un'annata facile. Anche Palladino, e lo citavamo prima, 16 febbraio 2025 perse 2-0 in casa col Como, gol siglati da Diao al 41esimo e Nico Paz al 66esimo e chiuse praticamente la pratica. E allora andiamo a quel dato interessante: qual è l'ultima vittoria che la Fiorentina ha ottenuto al Franchi o Comunale, perché qui si va molto indietro, contro il Como in Serie A? Intanto ti posso dire che c'è stata una vittoria più recente rispetto a quelle ottenute in Serie A, il 2 novembre 2003, quindi siamo a 23 anni fa, Serie B, Cavasin sulla panchina della Fiorentina, Fascetti sulla panchina del Como, 1-0 firmato da Cristian Reganò su calcio di rigore.
10: Io mi ricordo anche sempre in quella stagione la partita che si giocò in trasferta a Como, e anche in quella circostanza Fiorentina vinse 2-0.
11: 2-0 mi pare, anche lì Reganò, doppietta, gol, tra l'altro, forse uno bello in mezza rovesciata. Quindi ecco lì, insomma, quantomeno la tradizione. Però volendo trovare l'ultima vittoria in Serie A contro il Como a Firenze della Fiorentina, bisogna risalire a 38 stagioni fa. Pensa te, 38 stagioni fa, ovvero il maggio, 7 maggio 1989, con Sven-Goran Eriksson in panchina, la Fiorentina si impose 3-1 con la doppietta di Roberto Baggio, che segnò la sua seconda rete su calcio di rigore, e il gol di Carlos Dunga. Insomma, nomi ci fanno venire un po' la lacrimuccia. E l'ultimo pareggio, anche lì c'era sempre Eriksson in panchina, in Serie A parliamo, a guidare i viola, e si pareggiò 39 anni fa, 27 settembre 1987, vantaggio del centravanti firmato dal grande tira la bomba Ramon Diaz, pareggio nel finale di Annoni, Tarzan Annoni, che ancora giocava nel Como, che fece l'1-1. Poi, andando al ritroso,
10: ecco, aspetta,
11: forse possiamo anche
10: nell'85-86 dovremmo avere anche pronta un disegno, insomma, che ci riporta alla memoria quel gol.
11: Il gol animati, che come li chiamiamo,
10: stagione 85-86, esatto, Fiorentina di Agroppi.
11: Perché la Fiorentina ha una tradizione favorevole, in particolare nel mese di febbraio, purtroppo non ci siamo a ottobre, mese di febbraio la Fiorentina ha una tradizione favorevole.
10: Eccolo qui.
11: Prima vittoria a febbraio, c'era Groppi in panchina, 9 febbraio, vediamo il disegno sul Guerin Sportivo, era un tiro di
10: vedendo, per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre, la raffigurazione di questo gol di Daniel Passarella contro il Como, stagione 85-86, insomma, su punizione, una specialità di Daniel Passarella,
11: gran sinistro. Tra l'altro in porta c'era Mario Paradisi, ora non si legge bene perché c'è il logo della nostra TV, e Mario Paradisi, che era un ex della Fiorentina,
10: adesso lo vediamo,
11: tra l'altro lo conosceva anche bene, avendo comunque fatto il secondo fino al 1983. Passarella è arrivato nell'82, quindi conosceva sicuramente in allenamento Passarella, l'avrà, a proposito, l'avrà bombardato, però non bastò. Ma Paradisi ci arrivò, la

0: quasi precisi, insomma un po' oltre 50 anni. La Fiorentina era allenata da Carletto Mazzone e giocava contro il Como. Tra l'altro si chiuse 1-0 il primo tempo in favore dei lariani. Perché? Perché proprio nel finale del tempo Roggi, concluse a rete, fece gol, ma sostanzialmente il portiere del Como, Antonio Rigamonti, era sdraiato in terra. Perché? Perché, a quanto accertato dopo, successivamente intervenne anche i carabinieri, che trovarono in terra tre bulloni, sì, sì, tre dadi di bullone, che furono scagliati, si pensa, con una fionda dalla curva, e colpì, uno di questi colpì alla testa il portiere
1: Antonio Rigamonti.
0: Antonio Rigamonti, che crollò a terra. Allora si sapeva poi, insomma, che se c'erano episodi del genere, sì, 99,9%, anzi quasi 100%, la partita era persa a tavolino. Tant'è vero che poi nel ritorno in campo la Fiorentina dilagò, un Como siamo quasi sicuro della vittoria, così dissero a fine partita loro, dilagò segnarono desolati, poi segnò Antognoni su punizione leggermente deviata da Rossi del Como, poi segnò il Biscia Bresciani, che era subentrato nel corso della ripresa, e di nuovo desolati, quindi 4-1. Però al Franchi c'era un'aria poco festante, perché sì, le notizie, la notizia del che poi fu anche portata all'ospedale, Rigamonti ricoverato per un bullone, si era già diffusa, sì, e infatti qualche giorno dopo la giustizia sportiva ribaltò il 4-1 per la Fiorentina in 2-0 per il Como.
1: Adesso andiamo però a salutare il nostro prossimo ospite, cresciuto nella Fiorentina, ha giocato nel settore giovanile viola, ha vinto un torneo di Viareggio nel 79 e poi dall'84-87 ha giocato anche con la maglia del Como. A chi mi riferisco, caro Tommaso?
0: Secondo me Giovanni Guerrini.
1: Giovanni Guerrini, eccolo qui. Benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Ciao, ciao, buongiorno. Non ci si non lo sapevo, te lo confermo.
1: No, io non informo mai.
0: Ci sono dei testimoni che ci dicono che sanno che lui non mi informa sui collegamenti, e quindi insomma, però questo era facile.
1: Era facile
0: sì, perché quell'epoca lì eravamo ragazzi e si seguiva la Fiorentina, ci si ricorda più dei gol di quell'epoca di quelli magari fatti due o tre anni fa.
1: Sì.
0: Mi ricordo anche che Guerrini segnò dei gol con la maglia della Fiorentina, se non al debutto quasi.
1: 39 presenze, sì, 3 gol.
0: Ecco.
2: Al debutto a Firenze.
0: Ecco, vedi, il debutto a Firenze.
2: La seconda partita facevo più la squadra e fu un'emozione naturalmente sotto la curva Fiesole. A 19 anni, cioè,
1: non male,
2: dire
1: sì,
2: in casa.
1: Sì.
2: E fare gol, cioè, una cosa.
1: Non è proprio una cosa che accade tutti i giorni, sì,
2: che ricordo con uno dei momenti più belli che ricordo,
0: certo. Ci credo.
1: Senti, invece al Como sei stato per 3 stagioni, che cosa ti ricordi di quel periodo?
2: Per 3 stagioni sono state 3 stagioni che ricordo, sì, in tutte e due le fasi, nella fase piuttosto importante della carriera, perché il primo anno arrivai e facemmo un campionato particolarmente importante perché avevamo una buona squadra. Il primo anno che era salita dalla Serie B il Como, però aveva una squadra di tutto rispetto, c'erano Giuliani, Bruno, Matteoli, c'era Cornelison, era una squadra Centi, Luca Centi,
1: sì, simbolo del Como, cioè,
2: Luca Fusi,
1: poi Giancarlo Centi,
2: era una squadra Tempestilli,
1: sì,
2: era una squadra particolarmente importante.
1: Anche Hansi Müller,
2: sì, è vero, c'era Hansi Müller.
1: Insomma,
0: veniva dall'Inter, se non mi ricordo male.
1: Insomma,
2: facemmo un campionato importante.
1: Undicesimo posto.
2: Per il Como, sì, insomma, ci salvammo in largo anticipo, sì, che, insomma, un campionato positivo. Poi,
1: era un buon Como, però niente a che vedere con quello di oggi.
2: Non è più il Como di allora, insomma. Oggi secondo me è una delle squadre più importanti d'Italia, sicuramente non è più una provinciale, anche se è una provincia di 80.000 abitanti, ma

0: dirigenza è la dirigenza che potenzialmente potrebbe spendere più di qualsiasi altro presidente di Serie A italiana, insomma, che, cioè la possibilità di poter arrivare molto in alto è una squadra che ce l'ha, insomma.
1: Eh sì, assolutamente. Ecco, sei un po' preoccupato per domenica Fiorentina Como?
0: Domenica un po' preoccupato, vedendo l'ultima partita col Genoa, sono un po' preoccupato perché non tanto per la fase offensiva, ma per la fase, cioè, difensiva, perché sì. Mi sembra che la percezione del pericolo in dei momenti topici della partita non è molto sentita, soprattutto dai difensori. Perché abbiamo preso due gol che era solamente, se fosse stato un po' più un minimo di attenzione sulle marcature dentro area, probabilmente non riuscivamo a evitarle. Sì. Indipendentemente dal fatto che Ranieri, cioè, tutti ci sono, cioè, ha fatto un errore tecnico, ma l'errore più importante è quello di aver lasciato cioè il giocatore genuano tra i Menez e lui.
2: Sì.
0: So se
2: sì, certo. Senza guardare l'uomo, cioè ora non si guarda l'uomo, guarda sempre il pallone.
0: Sì, perché si è fermato, cioè si riesce a spiegare, perché quando, insomma, se uno va sulla fascia e crossa, uno si guarda intorno e va a marcare l'uomo. Tra l'altro ce n'era uno solo. E Ranieri non poteva vederlo perché era davanti. Poi chi ha fallito l'intervento va bene, ma dietro ci deve essere sempre una protezione o almeno la marcatura sullo specchio della porta, perché lo specchio della porta è quello dove è più facile far gol, insomma.
1: Ma secondo te quanto valgono Dragusin e Ranieri? Ecco, che giudizio dai di questi due?
0: Per me, cioè, allora, Dragusin non riesco a dargli un giudizio, però sembra, cioè, allora, se Dragusin difende nello stretto, diventa un grandissimo difensore. Se difende in spazi larghi, ha qualche problema. Invece c'è Ranieri che si difende in tutte e due le situazioni, e soprattutto c'è Ranieri, secondo me è forse uno dei più legati alla maglia viola, che indipendentemente da domenica sicuramente si difenderà, e è un giocatore che a me piace tanto, insomma, un difensore, perché ci mette proprio l'anima dentro quando gioca.
1: Sì, però in tanti si chiedono, ma è un difensore della Fiorentina?
0: Difensore della Fiorentina, cioè, secondo me sì, perché
1: c'è una Fiorentina ambiziosa, naturalmente, una Fiorentina che deve pensare.
0: Quando io andai a Genova, c'era una Fiorentina, arrivavamo quinti l'anno prima, per essere più ambiziosa io andavo via, ma arrivo Bjerkovic, a vedere chi arriva.
2: Certo.
0: Se arriva Bjerkovic, se arriva uno come Bjerkovic, va bene,
1: sì.
0: Allora diventa ambiziosa la cosa, ma se deve arrivare Dragusin, cioè poteva restare con Muzzo, diciamo.
2: Ecco, non lo valuti Dragusin un giocatore che ti possa cambiare?
0: No, è un buon giocatore, ma è come Pongracic, come, insomma, non è che
2: a quel livello lì,
0: non è che,
2: nonostante l'avessero pagato più di 30 milioni quando,
0: sì, ma l'anno scorso, cioè, ha fatto bene a Genova, no?
2: Sì.
0: Lui 2 anni fa ha fatto bene, a Genova, come aveva fatto bene, molto bene, il Comuzzo, perché il Comuzzo c'è il Napoli che lo pagava 35
2: sì,
0: milioni.
2: Sì.
0: Cioè, fra i due,
2: un anno solo, dici, non basta, poi per
0: un anno, cioè, poi c'è l'anno scorso, credo che abbia giocato pochissimo,
2: si è fatto anche male, ha avuto un infortunio grave,
0: sì,
2: sì,
0: però insomma, sono tutte cose relative al fatto che uno diventa un giocatore importante, perché anno dopo anno si ripropone sempre a livelli alti.
1: Senti, e Vieri invece come lo giudichi? Secondo te può diventare il titolare della Fiorentina a breve?
0: Scusa?
1: Vieri, il difensore brasiliano.
0: È giovane, molto giovane. io l'ho visto giocare una volta, cioè è entrato,
1: cioè, anche con il Genoa nel secondo tempo,
0: Frosinone,
1: anche con il Genoa nel secondo tempo è entrato, sì.
0: Non l'ho vista la partita, ho visto solo gli highlights, però sì. Però cioè, a parte le prime i primi 15 minuti di follia nostra, poi non è che abbiamo subito tantissimo.
1: No, certo.
0: Secondo me è un giovane da far crescere, ma da far crescere come poteva essere Comuzzo, e che dopo un'annata non buona, ma non buona per tutta la Fiorentina, non si può pensare che un ragazzo di 19 anni aveva l'anno scorso potesse essere il salvatore non so della patria, e un'altra annata di prova, anche perché per un giovane il secondo anno di carriera è sempre più difficile, perché il primo anno gli viene praticamente
1: quasi tutto naturale, insomma, sì. Insomma, poi è chiaro che aumentano le responsabilità, anche
0: un po' più problematico, sì, certo. Insomma, il terzo anno poteva essere, secondo me, per come è stato venduto e per cioè è stato dato un prestito, sì. Insomma, lo poteva tenere e cercare di vedere che cosa poteva,
1: sì, sì, cioè quantomeno era più pronto di Vieri, ecco, questo sicuramente, poi vediamo che tipo di percorso potrà fare Vieri.
0: L'ho conosciuto,
1: sì. Un po' di messaggi per te, caro Giovanni. Stefano Taxi dice: io ricordo un 1-2 nell'anno di Bersellini con Guerrini in campo, gol di Maccoppi, Diaz e Todesco. Ricordo che facevo il parcheggiatore alla mostra dell'artigianato, venni via di nascosto rischiando il licenziamento, cose che si fanno a 20 anni. Te la ricordi la partita?
0: Me la ricordo, sì, perché era una partita, era il terzo anno. Io il secondo anno è stato per me un anno peggiore della carriera, se non l'anno a comodo, perché mi fece male al ginocchio alla seconda di campionato, poi provai ma dovetti operarmi e persi tutto l'anno praticamente, e poi rientrai e fu una delle partite che giocai a Firenze, insomma, non è che giocai tu, feci 20 partite per quell'anno,
1: certo,
0: praticamente mi abitò anche a Firenze, era una partita particolarmente importante per noi perché lottavamo per salvarci,
1: certo. Poi c'è Fulvio che dice: grandissimo Guerrini in campo, dava l'anima, doveva stare di più a Firenze, mentre Giulio da Sesto dice: io da bambino facevo la sforbiciata alla Guerrini.
0: No, ora, la sforbiciata può darsi mi sia un so capitata una o due volte.
2: però visto
0: però, siamo... sì, però potevo stare, cioè se no forse sì, più. Perché io ho giocato in Serie A, va bene, però a Firenze forse ho giocato un po' poco per quello che avrei potuto giocare. Purtroppo era il periodo in cui Vierkovut mi ha... praticamente io dovevo fare conti con Vierkovut, il primo anno a Firenze, poi a Genova, dopo 2 anni tornò Vierkovut e andava
2: sempre Vierkovut,
0: sempre Vierkovut.
2: E non era una concorrenza.
0: Purtroppo era molto forte, sì. Non purtroppo, cioè certo,
2: era molto forte.
0: Senti, l'ultima cosa, più forte al mondo.
1: Sì,
2: un ricordo di Amarcord,
1: sì.
2: Perché l'abbiamo già parlato anche, però era divertente il soprannome che avevi, vero?
0: Sì, sì. Ecco. A Firenze quando esordì, cioè ero fisicamente piuttosto importante, diciamo così. Allora mi misero il soprannome di Gigrobo,
2: famoso cartone.
1: Sì. E invece a Genova la Samp?
0: A Genova Mazinga, praticamente era uscito questo cartone animato giapponese, Mazinga Z.
2: È
0: tuttora a Genova quando mi chiamano a volte per ricordare dell'annata, perché fu un'annata importante a Genova, perché nonostante tutto io andai a giocare in Serie B in quel periodo lì, cioè adesso sarebbe impossibile pensare che io, cioè non era all'altezza di Vierkovut, però non ero nemmeno un giocatore da Serie B, ora sarebbe impossibile poter fare uno scambio del genere,
1: certo, sì, sì.
0: Però
1: quando ti chiamano, costruendo. Comunque, insomma, quando ti chiamano a Genova, ti ricordano sempre, insomma, ti definiscono sempre Mazinga.
0: Sì, anche perché a Genova ho avuto, cioè, la fortuna di fare gli ultimi due gol della matematica promozione.
1: Certo,
0: sì.
1: Hai un posto
2: ricordo
1: importante, sì, nella storia. Giovanni, ti devo salutare perché siamo in chiusura. Grazie mille, davvero, alla prossima.
0: No, grazie a voi.
1: Grazie a Giovanni. Ciao. Guerrini, non c'è spazio purtroppo per
2: Ma tanto l'abbiamo già fatto, oggi era dedicato interamente al debutto di Giancarlo Antonioni, ci mancherebbe altro.
1: 15 ottobre 1972. Grazie. Ciao a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Bim bum bam, oggi sono carico. Buonasera a tutti da Giacomo Galassi. Sono carico per la presenza della meravigliosa, mitica, inafferrabile, ineluttabile Chiara Andrea Bevilacqua.
6: Ciao Giacomo,
5: scelto,
6: ciao a tutti.
5: Quattro aggettivi e se potessi tornare indietro li cambierei tutti e quattro. Però è il bello della diretta e noi ci facciamo trasportare dal flow di questo pomeriggio, soprattutto nel tentativo di strapparvi un sorriso oltre che una riflessione, e di questi tempi ce ne vuole, visto che la Fiorentina invece rema totalmente contro questo nostro spirito. Ma lo sapete, noi non molleremo. Poi c'è chi ci dà dei criticoni, c'è chi in realtà ci dice che invece siamo troppo gentili e troppo sereni. Noi andiamo avanti per la nostra strada e inaugureremo una nuova rubrica, e cioè l'odio di Chiara, così a caso. Non te l'avevo neanche
6: molto lunga.
5: Vabbè, però ne scegli uno a volta, ce la portiamo avanti tutta la stagione. È giovedì, tu normalmente invece ci fai compagnia, sì, il venerdì, oltre che sostituirmi in maniera superiore anche alla mia presenza quando non ci sono, ma per impegni personali, insomma, abbiamo scambiato il giorno. Credo che le persone,
6: grazie,
5: che si aspettavano
6: Stefano Prizio
5: potranno sopravvivere, ci sarà domani qui con noi insieme a Mario Tenerani. Buonasera Stefano Carlesi, che come sempre la sua energia e la sua positività è contagiosa e ci dà la forza per andare avanti. 348 75 13 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per le chiamate. Forse la malinconia di Stefano Carlesi è dovuta alla notizia dell'ultima ora di casa Inter, cioè che Lautaro Martinez si è fatto male sodo, questo è il termine medico proprio utilizzato dal responsabile sanitario dei nerazzurri. Salterà soprattutto quello che ci interessa, la Fiorentina, contro cui l'Inter giocherà tra un paio di settimane. Vado un po' a memoria perché non mi pare ci siano nel mezzo
6: domenica alle 12:30, dopo ovviamente, cioè, questo turno,
5: sì, quindi
6: che
5: in realtà 10 giorni, non 2 settimane. Quindi niente Lautaro Martinez, tendo a pensare che soprattutto a San Siro e soprattutto contro questa Fiorentina anche l'assenza di Lautaro non mette proprio la Fiorentina in una posizione di vantaggio rispetto ai nerazzurri. Però comunque tanto più visto che veniva da una doppietta o tripletta in Champions League, insomma una bella prestazione di Lautaro, non dell'Inter, contro il Club Brugge, insomma una buona notizia per la Fiorentina, una brutta notizia per l'Inter. Intanto però nel mezzo c'è il Como, che si avvicina a grandi passi e che ieri ha perso contro il Feyenoord, una partita in cui, io lo dico avendola seguita un po' anche come tanti di voi, credo un po' per l'interesse della partita in sé, ma un po' anche in vista di domenica, ho avuto la sensazione che Fabregas abbia fatto tante scelte in ottica fiorentina, lasciando Duvicas in panchina, cercando un po' di far rifiatare qualche titolare, non certo tutti. Comunque era andato in vantaggio, si è fatto male di Aouk, che non credo ci sarà domenica, come l'attaccante di riserva anche del Como, Moise Kean, non ci dovrebbe essere. Detto che ad oggi però, Chiara, non credo si sia troppo negativi nel dire che al Como possono mancare anche 3-4 titolari, il resto una squadra più forte della Fiorentina. Al 15 ottobre la speranza di tutti è che al 15 di dicembre le cose non siano così, ma ad oggi è inutile tornare, no, sul paragone con il Como, però ad oggi il Como è una big del campionato e la Fiorentina invece lotta per la salvezza. Ti chiederò le tue sensazioni su questo, prima ricordo il 348 75 13 933 per messaggi scritti o vocali. vocali 055 77 111 71 per le vostre chiamate. Chiara, la tua fotografia del momento e della situazione di Casa Viola. Lo so che è complicata, ma dobbiamo ripartire da lì.
6: È difficile poi trasformare tutti gli elementi negativi che abbiamo raccolto sabato contro il Genoa in un qualcosa di statico. Io mi auguro sia stata una giornata in cui poi sostanzialmente, a partire dalle scelte del tecnico e dalla preparazione della partita, niente abbia funzionato, e se no c'è da parlare di passi indietro e sarebbe veramente un grande peccato oggi. Quindi io mi auguro già da domenica di rivedere quelle piccole certezze che avevamo ritrovato, che non vuol dire poi aver risolto tutti i problemi della Fiorentina anche in termini di scelte e incastri, ma quantomeno provare a gestire questa fase della stagione limitando il più possibile i danni. Non lo so, io sabato ero particolarmente disorientata al di là delle scelte che hanno fatto tanto discutere. Sono d'accordo con chi sostiene l'importanza di definire quella che è la nostra identità, che poi non vuol dire necessariamente doverla riproporre nello stesso identico modo al cospetto di qualsiasi avversario e in qualsiasi momento dell'anno, ma quantomeno capire che cosa deve fare questa Fiorentina per essere meno vulnerabile, magari anche un pochino più concreta di quanto non sia stata finora. Io sono estremamente d'accordo con chi, ad esempio, guardando le caratteristiche dei giocatori, sottolinea l'importanza di provare a gestire il gioco indipendentemente dall'avversario e non optare per un atteggiamento attendista, perché ci mette in estrema difficoltà. Quando la Fiorentina lascia sostanzialmente il gioco all'avversario, allora emergono tutti i nostri problemi, emergono tutti i nostri limiti e richiamiamo in causa anche il mercato estivo rivalutandolo. Quando la Fiorentina ha provato col Napoli l'ha fatto in maniera anche un po' spavalda, se poi guardiamo i valori in campo nelle rispettive squadre, e quantomeno qualcosa si è visto e aveva anche un senso quello che abbiamo visto. Quindi mi auguro che, al di là della lettura della gara del post partita, Vanoli abbia capito in che modo mettere la Fiorentina in questo momento nella condizione di ritrovare anche un po' di fiducia in campo.
5: Hai fatto quello riferimento, sì, all'inizio, no, al tornare alle cose che avevano funzionato e che invece a Genoa sono state un po' messe da parte. A cosa ti riferisci?
6: Perché poi c'è il discorso relativo agli avversari, che purtroppo hanno un peso specifico notevole. Come? All'interno, no, anche nelle gare che hanno funzionato, penso alla gara con il Venezia, penso alla gara con il Pisa, e lì sicuramente l'avversario comunque ha inciso non solo nel risultato ma anche nella capacità e nella possibilità della Fiorentina di mettere in pratica quello su cui aveva lavorato. Io avevo avuto la sensazione che anche per quanto riguarda l'attacco si fosse un po' capito come far dialogare i giocatori. Ecco, io veramente sabato ho fatto grande fatica a riconoscere la Fiorentina che quantomeno noi abbiamo immaginato seguendo il mercato e immaginando la stagione. Quindi mi auguro che davvero sia stato un passo falso per tutti, sennò probabilmente il lavoro da fare già ce n'era, però probabilmente ce n'è da fare un po' di più e magari anche un po' mirato, perché, guarda, questa squadra a volte scompare dal campo completamente.
5: Sì, a volte, perché poi nelle valutazioni anche della Fiorentina di Vanoli è difficile, no, dimenticarsi che cosa la Fiorentina ha fatto anche senza Vanoli con Grosso. Io lo sto dicendo fin dal lunedì, purtroppo Vanoli nel momento in cui arrivava a Firenze sapeva e si doveva portare il dietro del fatto che ogni numero, ogni prestazione avrebbe messo nello stesso mucchio anche i primi tre risultati, che sono stati devastanti. Ora, perché al di là del 2-1 col Torino, che comunque perdi in casa col Torino, e francamente neanche pareggiarci con questo Torino è una roba invereconda, c'hai il 4-0 con la Roma e il 3-0 con il Frosinone, che secondo me ti sballa qualsiasi valutazione che fai. Perché ti dico questo? Perché in realtà tu citavi Venezia, Pisa e Napoli, non si era visto, cioè secondo me tante delle nostre paure, e mi ci metto anche io, no, che spesso vengo tacciato di negatività o di eccessivo pessimismo, è perché se noi avessimo visto solo Genova, lo potremmo anche inserire all'interno di un incidente di percorso. Sì. È che allora, io l'ho detto tutte le tre settimane di sosta, anche l'anno scorso quando Vanoli arrivò facesti le prime due partite bene, fu un pareggio col Genoa, un pareggio con la Juventus, però poi ci mettesti un mese per riprenderti, e B, ti porti dietro tutta la scorsa stagione in cui tu hai lottato per la retrocessione. Ti voglio coinvolgere però su due aspetti. Uno è su un singolo e non so da quale partire, quindi ora ci ragiono mentre ti metto sul piatto le due questioni, e l'altro invece è sul generale, perché si comincia a respirare il fatto che dal Viola Park si pensi a questo come un anno di transizione, cioè che diciamo la spiegazione è che nelle parole di Paratici famose, cioè sono disposto ad arrivare 14esimo se il prossimo, se l'anno dopo mi lancia.
6: E 14esimo è questo che ci attende?
5: Questo qui è quello che si respira dal Viola Park, e ti dico se è una cosa accettabile secondo te, perché secondo me può essere anche accettabile. Io non lo accetto, però soprattutto perché veniamo
6: può
5: fuori da 10 anni.
6: Può essere accettabile se il direttore sportivo a fine mercato si presenta magari davanti alla stampa in modo tale da poter mandare anche un messaggio alla piazza,
5: sì, e
6: spiega tutto quello che è stato fatto e quello che è il progetto, perché poi sostanzialmente difende anche il gruppo di calciatori su cui la Fiorentina ha deciso di credere investendo per un progetto a lungo termine, perché ad oggi c'è chi mette in discussione anche la qualità e il valore di giocatori che invece in estate erano stati accolti con grande entusiasmo proprio perché scelti da coloro che consideravano il messia. Secondo me, se hai questo tipo di idea, la piazza è anche disposta, a parte che non ha alternative, ma è disposta ad accettarla proprio perché vede comunque un percorso, una crescita che magari deve attraversare degli step perché poi possa sostanzialmente sostenersi su se stessa e non crollare alle prime difficoltà. Però lo devi spiegare, perché se ti ricordi in estate, alla chiusura del mercato, quando poi abbiamo incalzato i tifosi e gli ascoltatori, i voti nei confronti del mercato non solo erano estremamente alti, ma venivano anche poi associati a degli obiettivi particolarmente alti, ed era quello che poi ci preoccupava, perché tante volte abbiamo detto: come si fa poi a non trasformare l'entusiasmo in un risultato minimo per far sì che poi tutto quanto fatto, che magari è anche positivo, venga buttato nel macero?
5: Cioè, secondo te il problema è quello di non aver comunicato? Perché in effetti è una battaglia del nostro direttore Tommaso Loreto, e francamente mi trova abbastanza d'accordo il fatto che ad oggi, se tu pensi a qual è la posizione di chi è all'interno della Fiorentina, ci sono delle dichiarazioni in qualche prepartita da parte di Paratici, Ferrari ormai sono settimane direi che non parla più, anche se in una delle prime due lui parlò forse prima del Frosinone, però al di là di quello non c'è stato un obiettivo programmatico, e l'obiettivo programmatico può essere anche quello di dire: ragazzi, quest'anno si può arrivare 13esimo, 14esimo, ma fidatevi perché lo facciamo per prendere la rincorsa. Questo è, sintetizzo, sì, francamente faccio fatica a darti contro, però ormai siamo abituati a una Fiorentina
6: che
5: non
6: dice che Paratici
5: comunica.
6: In un certo senso l'avesse già anticipato, come giustamente sottolineavi tu nella conferenza di presentazione, ma quando
5: giugno.
6: Poi guardi anche l'investimento nel mercato estivo, è inevitabile che si crei un'aspettativa legata a questo cambio di modus operandi, e stonerebbe un po' come prima pietra un'estate come quella che abbiamo vissuto tra entrate e uscite.
5: Sì, si torna sempre lì. In realtà, se lo spieghi, puoi anche dire: ragazzi, è vero, abbiamo fatto investimenti importanti, siamo andati anche a trovare profili interessanti, però abbiamo trovato tutti i 2005-2006 e l'abbiamo fatto non perché vogliamo tornare subito in cima, ma perché abbiamo iniziato un percorso. Secondo me far risalire il tutto a inizio giugno, quando ancora c'era tutto un altro contesto, allora si può dire 4 anni fa Paratici in un'intervista, Mandera direttore del Tottenham,
6: ha
5: detto,
6: vissuto fasi differenti,
5: sì.
6: Ci sono state delle settimane di stallo in cui molti si chiedevano se qualcosa si fosse inceppato anche solo a livello di idee o di strategie.
5: Sì, scusa, stavo leggendo un messaggio molto simpatico off topic di Claudio, che ci scrive: come mai il direttore nelle pubblicità passa sempre da Bischero, non sa trasmettere il dub, non sa chi sarà la nuova voce, come mai? Va bene, un po', no, ogni attore ha il suo personaggio, e questo è quello di Tommaso Loreto. Va bene, nella prossima pubblicità ci sarà Tolo, che invece saprà tutto e dirà lui agli ascoltatori cosa accadrà a Radio Firenze Viola. Invece vengo sulla valutazione sul singolo. Il singolo Franco Mastantuono, perché oggettivamente, perché quale speravi
6: pensavo
5: fosse?
6: Brescianini, perché l'uomo Brescianini? Del venerdì.
5: Ma che
6: venerdì
5: frega?
6: Scorso ero
5: sì,
6: l'unica
5: bene,
6: che credeva su di, che credeva in lui,
5: cioè ieri
6: puntava.
5: Nel pomeriggio mi hai scritto, non so, una cosa, ci voleva Brescianini,
6: no, con detto, Brescianini titolare a Genova non si perdeva,
5: sì, così a caso tre giorni dopo la partita ti ho detto Chiara in che sei, scusa un secondo che succede, però va bene, ho smesso di farmi domande su Chiara Andrea Bevilacqua ormai da
6: Bravo.
5: tempo, credo sia la strategia migliore. Con Brescianini si vinceva a Genova,
6: non si perdeva,
5: ah, che comunque e sarebbe stato meglio che perdere. E tra l'altro è un tema che rimegge, va bene, su Mastantuono ci arrivo dopo. Brescianini è un tema più caldo perché no, va bene,
6: perché
5: c'è quel ruolo, c'è quel ruolo da sistemare,
6: che possa giocare lui titolare.
5: Allora io ti dico, si riparte, perché anche oggi mi hanno chiamato a palla al centro, abbiamo fatto un punto della formazione, si riparte sempre da Fagioli e Ndur, ok, inamovibili, ecco la tua faccia perché ci vede sul canale 92 che invito sempre a guardare, soprattutto quando c'è Chiara Bevilacqua, a volte potrebbe non parlare ma semplicemente la sua prossemica vi farebbe capire che cosa pensa, insomma c'è, cioè, Fagioli, Ndur e un altro, questa è la soluzione di Vanoli. Ti chiedo A, se magari si può mettere in discussione anche, soprattutto penso a Ndur, o magari chissà anche Fagioli mettendo la I in quel ruolo, secondo me è un po' rischioso, però voglio dire, è un allenatore pagato anche per assumersi dei rischi. E poi, se secondo te la scelta al posto dell'Ulai scelto a Genova e quindi di Attà deve essere Brescianini, ripeti il tuo concetto anche alla vigilia, diciamo anti-antivigilia del Como, Chiara?
6: No, io Brescianini, al di là del fatto che poi, ribadendolo anche in collegamento con Mario Tenerani che ha partecipato alla puntata di venerdì, era perché davo per scontato in un certo senso che nessuno lo considerasse, però io credo che la Fiorentina alla fine delle valutazioni estive abbia deciso di tenerlo, ipotizzando anche un ruolo per lui, ruolo in cui può provare a raccontare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto nei sei mesi l'anno scorso, al netto delle assenze dei titolarissimi. Io me lo immaginavo titolare a Genova semplicemente perché ipotizzavo come De Rossi potesse aver preparato la partita, e secondo me uno come Brescianini comunque ti fa comodo, non solo dal punto di vista fisico. Però ribadisco, l'abbiamo tenuto, gli si dà un milione l'anno, qualcosa dovrà pur
5: okay,
6: fare.
5: Ok, però ti faccio l'avvocato del diavolo, un centrocampo Fagioli Brescianini Ndur in Serie A dove arriva? Cioè è un centrocampo da che tipo di posizione? Io mi sbilancio, ammesso che Ndur, nonostante venga dipinto da qualcuno come il nuovo Pogba, ormai quasi più da nessuno, però deve ancora crescere, e su Ndur ci possiamo lasciare, non la postilla che comunque avendo 22 anni, essendo la seconda stagione più o meno con continuità, possa esplodere ulteriormente. Però io più del dodicesimo posto un centrocampo
6: io sono d'accordo,
5: decimo nella migliore delle ipotesi, ecco.
6: Però tante volte ci siamo interrogati dopo l'arrivo di Ulai sulle intenzioni della società in merito al reparto, perché ad oggi lascia fare a Tà e questo sovraccarico funzionale all'addome che non sappiamo per quanto tempo lo renderà indisponibile. Tu comunque hai fatto degli investimenti, e se Ulai oggi non è pronto ed è un giocatore in prospettiva che va aspettato, eri consapevole di affrontare la stagione con Ndur, Fagioli e Brescianini in caso di necessità, e quindi
5: io continuo anche qui, si tratta di rischi, ma era nella discussione, no, che facevamo anche venerdì in vista del Genoa. Io continuo a proporre Pedro Gonçalves, che tra l'altro in tutti i racconti che arrivano in queste settimane ci viene sempre più raccontato come un misto tra un centrocampista e un attaccante, e quindi perché non fargli fare il ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco?
6: E però ieri abbiamo raccolto come non abbia più di 30 minuti nelle gambe, ed è preoccupante perché siamo al 15 di ottobre.
5: Scusate,
6: per quanto
5: ora,
6: possa aver saltato la preparazione comunque,
5: ma soprattutto se due settimane fa doveva semplicemente aspettare le tre settimane per essere al 100% e 30 minuti li aveva fatti un mese fa, come fa un giocatore senza infortuni nel mezzo ad avere solo 30 minuti alle gambe? Io ci credo poco, credo più che sia una sorta di difesa della Fiorentina di fronte alla scelta di Ulai, che ha pagato zero e anche ha un caso che, insomma, ora montato è un po' forte, però diciamo del quale si è discusso in questi giorni, e mi fa pensare che emerga questa voce che la Fiorentina o Vanoli non ha intenzione di schierarlo neanche domenica contro il Como. Aspettiamo vediamo domani alle 14.30 parlerà al Viola Park, vediamo se darà delle ulteriori indicazioni, perché tra l'altro non ho capito neanche, faccio mea culpa, le ho solo lette e non le ho sentite, non so se tu che eri in diretta le hai sentite anche le dichiarazioni di Vanoli, che su Pedro Gonçalves ha detto può fare di più, non ha spiegato oltre che cosa
6: ha
5: vuol
6: fatto
5: dire.
6: Arrabbiare anche alcuni ascoltatori che in un certo senso hanno visto una magari anche involontaria responsabilizzazione della squadra e del singolo per allontanare qualsivoglia riflessione sulla scelta dei titolari e sulla scelta dei cambi e sulla preparazione della partita. Io continuo a ribadire che questa Fiorentina del potenziale ce l'ha e anche a disposizione a livello di organico. Vanoli ha comunque una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Il centrocampo è da 7 anni e mezzo che occupa gran parte delle nostre riflessioni, sia per le scelte in sede di mercato, sia perché tante volte sottolineiamo come poi rappresenti il cuore pulsante di una squadra e aiuta anche a individuare quell'identità che tanto ricerchiamo e che tanto vogliamo vedere. Su Fagioli, secondo me, abbiamo anche dei limiti, nel senso che ci ostiniamo a vederlo in un ruolo che sicuramente ha svolto anche discretamente bene, ma che poi lo confina, e le possibilità che tu hai oggi, secondo me, ti mettono nella condizione anche di rivalutarlo un po', Fagioli, per quanto riguarda la posizione in campo. Erano insieme tutti e due a Genova, ma non c'era il doppio play di cui tanto si è parlato, no. E quindi mi auguro che quello non sia il contentino per chi magari in un certo senso ha passato l'estate a immaginarsi di vedere la Fiorentina così.
5: Con Angelo Giorgetti, no, sul fatto che poi Vanoli non ha spiegato la scelta di Ulain nel dettaglio, e la speranza che non sia che lo voleva vedere il popolo, perché così davvero rischi di bruciarli il popolo.
6: Il popolo mi piace.
5: Il popolo e il pueblo. No, dai, arrivo su Franco Mastantuono, perché sì, è emerso a più riprese negli scorsi giorni, però poi sai, nei post partita del Genoa comunque non c'era mai stato modo di approfondire la cosa, però era la prestazione, ma in realtà anche proprio la valutazione su Mastantuono. Mi sento di dire che divide, perché a Genova ha fatto il record di palle perse, c'è cioè chi parla di 18, chi 16, comunque sono tantissime. Non è riuscita a incidere, lo ha fatto in particolare solo contro il Venezia in tutto questo inizio di stagione, però è un 2007. A me dà la sensazione di essere uno dei pochi con le palle, con los cojones, per dirlo. Cioè, non ho detto ancora abbastanza parolacce in questi 24 minuti.
6: Infatti stavo apprezzando tantissimo.
5: Invece ora ti ho detto, va bene, con gli attributi, ammesso che sì, avere gli attributi sia sinonimo di personalità, però a me francamente continua a dare delle prospettive che ad esempio uno come Gnonto, con tutto il bene che possiamo avere nei confronti di Willy, non dà, così come tanti altri calciatori. Cioè lo stesso Ulai, ok, di cui si discute tanto, ieri è stato un argomento di discussione anche quello, perché io, quelli che lo dipingono fenomeno mi devono spiegare che cosa hanno visto in lui per definirlo fenomeno. Io e Mastantuono due o tre tratti del fenomeno ce li ho visti, poi deve migliorare tanto, deve imparare anche a gestire un po' di più il pallone. Però sentire delle critiche, mi ha fatto qualche ascoltatore in questi giorni, secondo me è comprensibile, però non mi trova d'accordo. Te che ne pensi?
6: Io credo che ogni giocatore abbia un credito differente per quanto riguarda anche la pazienza della piazza, e se guardiamo gli ultimi anni anche solo a Firenze, ma succede ovunque, non esclusivamente qui, è una storia che si ripete. A qualcuno non si perdona nulla, a qualcuno si perdona tanto, proprio perché ci si fa condizionare dalle sensazioni e da tutto quello che c'è intorno al giocatore. Tu ad esempio citavi Gnonto, e è stato uno dei giocatori che comunque è piaciuto di più per la sua prestazione sabato. Però non è stato un giocatore acclamato.
5: Ora,
6: un
5: bene,
6: giocatore...
5: Scusa Chiara, siccome ne ho discusso anche prima con Tommaso Loreta, Alessandro Rinaldo,
6: io cito
5: e mi
6: il sondaggio di Firenze Viola,
5: uno dei migliori ragazzi,
6: è arrivato davanti a Mastantuono nel sondaggio
5: Firenze Viola. Noi lo consideriamo uno dei migliori perché aveva fatto un gol annullato, nel senso aveva fatto una bella azione ma totalmente inutili ai fini del risultato. Per il resto che cosa ha fatto Gnonto? Perché mi dice, sai, ha messo 2 o 3 volte in porta un compagno e poi ha sbagliato, è riuscito a fare il passaggio a Olai di 2 metri accanto. Se questo basta perché uno faccia una buona prestazione, cioè mi dici a Mastantuono io ho visto dare 4 e mezzo, va bene, Gnonto forse non gli dai 4 e mezzo, ma gli dai 5, 5 e mezzo, non è che gli dai 6, 6 e mezzo, no?
6: No, ma io sono d'accordo, citavo semplicemente i due giocatori perché ti dico, essendo in radio, essendo in studio quando ci sono le partite, tanti messaggi nei confronti di alcuni singoli evidenziano proprio come ci sia anche una predisposizione differente nei confronti del calciatore. Mastantuono, da quando è arrivato, ci ha fatto respirare nuovamente anche quell'aria di storia calcistica molto bella, paragrafo all'interno del quale si scrivono tanti capitoli, le altre squadre te lo invidiano, e quindi è inevitabile che lui poi qui goda di un trattamento di favore. Non è il primo, non sarà l'ultimo. Io sono d'accordo con te sul fatto che comunque determinati profili abbiano bisogno di essere gestiti e soprattutto di essere capiti per quanto riguarda la piazza, perché non si può pretendere che siano giocatori pronti, che siano giocatori finiti e che siano giocatori in grado di farti la differenza sempre. Bisogna capire per quale motivo nei confronti di qualcuno vale e nei confronti di altri no, ma ribadisco, succede dappertutto e succede sempre.
5: Gabriele ci aveva scritto al 348 751 3933 che l'ultima presenza di Chiara il giovedì fu il ritorno col Crystal Palace, ma Galassi è più insidioso. L'ultima volta, guarda, non posso escluderlo, secondo me forse a Gary Scalvento, ma è sicuramente a sostituire il sottoscritto quando sarò mancato qualche giovedì, e ci sei stata, però effettivamente a Crystal, però ritorno a Crystal Palace non sei stata qui in studio a Gary Scalvento, ma a raccontare la partita, però pur sempre giovedì era. Poi Giulio D'Assesto ti chiede cosa ne pensa Chiara su Dur e Brescianini a fare legna, Pongraci centrale stretto con Dragusin, Dodò a sinistra e Jimenez a destra, Fagioli e Ulai nel mezzo, Pellegrino davanti, ne manca uno. Chiara, che ne pensi?
6: Quindi ci mette,
5: potrebbe essere Mastantuono seconda punta, c'è una sorta di 3-5-2 però scritto in maniera un po' così arzigogolata, perché Fagioli, Ulai, Brescianini,
6: no, però son 4,
5: e Ndur,
6: che c'è, no, quindi Dodò, Jimenez con Pongracic e Dragusin, quindi è un 4-4-2, sì,
5: 4-4-2,
6: 1-1,
5: sì,
6: non lo so. Non so che dirti, Giulio. Io mi auguro che Vanoli abbia comunque tante soluzioni, perché poi si torna lì. Non è detto che è una cosa che funziona una volta con un avversario, poi replicata funzioni esattamente anche nella partita successiva. Cerchiamo di capire in questo momento chi sono gli 11 più affidabili a partire dal primo minuto e chi sono i giocatori che magari non hanno 90 minuti nelle gambe, ma che sono in grado di rendersi utile, magari anche contribuire parecchio alla partita se gestiti a livello di cambi e fatti entrare quando Vanoli ritiene il momento idoneo per loro. Arriviamo alla prossima sosta e poi iniziamo ad alzare un pochino l'asticella anche delle ambizioni e delle aspettative nei confronti del tecnico. Ora mi sembra una situazione tanto complessa, ripeto, a me dispiace perché non voglio nemmeno essere eccessivamente negativa o pessimista, ma Genova è stata una partita tosta da dover gestire per quello che poi il campo ha raccontato, sia sui singoli sia sul gruppo.
5: Assolutamente sì. 17:30, ci dobbiamo fermare per la prima pausa di Garrisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio, quindi restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Rieccoci in diretta 17:34, Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, Stefano Carlesi alla parte tecnica e 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali nei quali insomma ferve la discussione, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Ci eravamo lasciati con le valutazioni su Mastantuono, perché insomma qualcuno comincia un po' a stare un po' stretto, non si dice, non è il termine corretto, però un po' a innervosire il suo modo di giocare. Lui che poi non si è capito, non so se sei riuscito a capire quando è che si sarebbe fratturato il metacarpo della mano, però ha giocato anche a Genova evidentemente con un problema alla mano che insomma lo ha costretto all'operazione qualche giorno fa, però niente che lo metta a rischio per la prossima partita con il Como, visto che anche oggi si è allenato regolarmente con il gruppo. Coinvolgiamo nella nostra discussione, lo ringraziamo perché ci ha inserito all'interno dei suoi impegni, un ex, un doppio ex di Fiorentina e Como come Luca Cecconi, che ritroviamo con piacere. Ciao Luca, buonasera e bentrovato.
7: Ciao, buonasera a tutti.
5: Luca, posso coinvolgerti subito sulla questione Mastantuono? Perché insomma, 5 partite dell'argentino in Serie A, sì, 5, giusto, chiaro, ho avuto un attimo un lapsus, va bene, solo a Venezia ha davvero convinto con la tripletta, per il resto qualche assist non messo a segno dai compagni, e a Genova questo record di palle perse e in generale una prestazione un po' sottotono come tutti. C'era grande aspettativa su di lui, che cosa ne pensi dell'inizio di stagione dell'argentino tu?
7: Beh, allora, le prime partite non ho visto la partita di Genova, mentre le altre praticamente le avevo viste tutte. E a me è un giocatore che trovo che sia molto forte, quantomeno potenzialmente molto forte, che deve un pochino equilibrare come l'azione personale, dove mette in evidenza tutte le sue qualità, in certi momenti a volte tiene troppo palla o esagera un pochino e lo vanno a raddoppiare, a triplicare, perché sanno che nell'uno contro uno è quasi immarcabile, e quindi deve un pochino imparare, ecco, a gestire questa cosa qua. E fra l'altro, soprattutto nelle prime partite, quando c'erano quelle difficoltà di cui sappiamo, cioè mi ricordo in alcune partite che la squadra cercava di dare la palla solo a lui, perché, come dire, solo da lì poteva nascere della pericolosità, ecco, anche esagerando, ma era un momento un po' difficile di crisi. Quindi insomma, non dimentichiamoci, è vero che è arrivato con tante aspettative, con delle referenze importanti, però poi alla fine è anche molto giovane, quindi secondo me va solo, come dire, aspettato / curato / insegnato questi aspetti a volte di non esagerare, che secondo me li deve imparare giocando, ecco, e quindi ci vuole un pochino magari di pazienza, ecco, e poi insomma la squadra, la rosa è ampia e forte, quindi è vero che lui non ha giocato bene, ecco, ma poi ci sono anche gli altri, non devono tirarsi indietro da queste responsabilità.
5: Sì, naturalmente le partite sono 6, ma sapendo che Luca aveva visto poco quella di Genova, naturalmente mi riferivo alle precedenti 5, no, però è giusto per dare un po' il numero esatto di partite. E posso chiederti poi, Luca, una valutazione generale sulla Fiorentina, perché ne discutevamo qui in studio anche con Chiara. Allora, al di là del fatto che non si è capito bene qual è l'obiettivo della squadra in questa stagione, perché poi inizia ad emergere il fatto che questo possa essere, mi sento di dire, l'ennesimo anno di transizione, perché arriva Paratici, perché sono stati fatti tanti cambi, però qui a Firenze saremmo anche un po' stanchi degli anni zero o degli anni di transizione, e poi soprattutto ci siamo ritrovati penultimi in classifica con i fantasmi della scorsa stagione che riemergono. Che ne pensi tu?
7: Sì, allora chiaramente, allora no, intanto non per dire le cose, per essere precisi, Paratici è arrivato, secondo me, se non sbaglio, correggetemi, a dicembre.
5: Sì, sì, sì.
7: Ecco, quindi è già molto, è arrivato in un momento di difficoltà, e c'era all'inizio l'obiettivo della salvezza, quindi ha operato anche bene, anche se non dimentichiamoci, secondo me a volte spesso, non solo nel caso della Fiorentina, ma anche in altre situazioni, ci si dimentica, cioè Paratici è stato bravo perché Comisso gli ha dato una bella disponibilità a spendere dei soldi, perché insomma, se a volte non mi piace che spesso si, come dire, non si dà abbastanza valore a volte alle proprietà in certi casi, e non in tutti, dove secondo me, ecco, lo sforzo grande l'ha fatto Comiso sia a gennaio e anche quest'estate. E quindi vabbè, Panate ci ha avuto tutto poi il tempo di programmare la stagione che arrivava, e lì onestamente sono rimasto molto perplesso non tanto dalla scelta di Grosso, che chiaramente poteva avere delle ragioni, ecco, però io non l'ho seguito attentamente Grosso al Sassuolo, insomma una delle squadre l'anno scorso, così, per vari motivi che ho visto meno giocare, quindi però immagino che un direttore che voglia prendere un allenatore segua l'allenatore e la squadra che sta allenando per capire e farci un'idea delle caratteristiche di tutte queste cose qua, ecco quella. E poi fatta che in così poco tempo si sia arrivati a, come dire, a delle posizioni, no, che non coincidevano più, ma è una cosa che si vede poco nel calcio, onestamente. Perché, cioè, l'hai scelto con calma, l'hai scelto te, hai avuto tutto il tempo, ma e poi dopo pochi mesi, ma in quei mesi, cioè, di solito si concorda con un allenatore, no? Soprattutto quando hai avuto tutto sto tempo per pensarci e per metterlo sotto contratto. Guarda, fa ritiro con questa rosa, potremo spendere tot soldi e quindi potremo arrivare a prendere un certo numero di giocatori di questo livello, ma quelli che abbiamo, te che pensi? Io penso così, te pensi cos'ha? Allora cosa decidiamo? O cos'ha o così? Cioè, no, è una cosa stranissima quella che è successo, che chiaramente, nonostante la rosa fosse, e questo da un lato è una certa garanzia, cioè la rosa era forte ed è forte, perché poi alla fine in pratica c'è solo stata la cessione di Ken, diciamo, da quando è arrivato nel cambio d'allenatore fondamentalmente. Ma quindi la rosa rimane forte, è chiaro che si è perso di fatto 3 mesi o 2, quelli che sono, e non lo so, spero che Banoli sappia sfruttare questa rosa, che secondo me rimane di valore alto. Ci sono state, e secondo me ci sono, spero che non ci saranno, delle situazioni, secondo me, un po' da definire e chiarire, che stanno mettendo qualche sassolino nella catena.
5: Tipo?
7: E fa girare bene. Ma secondo me nei difensori centrali c'è un po' di idee poco chiare, anzi diciamo che non ci sono certezze, e quindi questo poi può, la conseguenza può essere non avere le idee troppo chiare. E anche a centrocampo, cioè, quindi in difesa nei centrali, perché allora Dragusin è arrivato che doveva essere il titolare inamovibile
6: le prime 3 partite,
7: sì, ecco, io spero che lo diventi, però sì, in queste partite l'ho visto spesso fare errori anche un po' gravi, sì. Quindi se dipende da lui o dipende dalle indicazioni dell'allenatore o dai compagni, non lo so, però a oggi ha avuto un rendimento al di sotto, ecco, di quello che dovrebbe avere un difensore centrale di un certo livello. Anche tutti quegli altri che hanno girato, secondo me Pongracic era un giocatore l'anno scorso titolare, è cominciata questa stagione di fatto non lo è. Ha giocato qualche partita, ma di fatto poche da titolare,
5: sì, sì.
7: E quindi secondo me lui non ha vissuto bene questa situazione, quindi secondo me si sono create qualche muso lungo o non troppa, ecco, armonia. A centrocampo secondo me la stessa cosa è successa con Fagioli, quando all'inizio probabilmente, che a me piace, Ulai per me è molto bravo, però anche lì se lo fai giocare a 3/4 secondo me gli vuoi male, lo vuoi far giocare male. Quindi ci sono delle cose da mettere a posto, spero che ce la facciano, perché secondo me l'organico rimane di ottimo valore.
5: Luca, ti faccio una domanda anche su Fiorentina Como di domenica, perché chiedo ai tifosi viola all'ascolto di tapparsi le orecchie, ma ad oggi purtroppo, se vediamo gli ultimi 2 o 3 anni, si sta parlando di una big del campionato che viene in casa di una squadra che il miglior risultato che ha avuto negli ultimi 10 anni è stato un 6° posto, un po' tirato per i capelli. Quindi, cioè, è una partita che secondo te rischia di essere proibitiva per la Fiorentina?
7: No, proibitiva assolutamente no, perché cioè ormai non c'è, secondo me non ce ne sono più partite proibitive, ecco. Ora forse se tu giocassi contro il Barcellona di questo momento o il Paris Saint-Germain, ecco, ma sono poche ora le squadre che hanno questa questo rendimento, questa forza, oltre ai giocatori in organico, ma anche il rendimento, quindi ce ne sono molto poche e si crea sempre un certo equilibrio. Secondo me è una partita chiaramente difficile, perché il Como è una squadra forte e non è nelle ultime partite, ecco, forse così brillante. L'ho vista contro la Roma, ha giocato con un po' di prudenza, probabilmente anche necessaria perché giocava contro la Roma, però quando, ecco, io credo che un piccolo difetto di Fabregas sia quello di è un allenatore che capisce molto di calcio, un allenatore che ha molte idee e a volte in certe partite vuole metterci un pochino del suo per poter, come dire, trovare una, così, qualche chiave vincente. Però quando si cambia si finisce per snaturare un pochino la squadra, perché le squadre di calcio vivono delle loro abitudini, cioè va bene, no, dargli delle idee e avere tante idee, però poi va mantenuta quella espressione con tante idee, quel modo di giocare. Ecco, Fabregas ogni tanto, ho visto anche ieri, ha messo le pazze centravanti arretrate e poi cambia le ali e poi una volta fa giocare l'ala, un terzino all'ala e poi un centrocampista all'ala, no? Ci capisce troppo, secondo me, e nel capisci troppo vuole incidere troppo. Esatto, siccome le squadre vivono di abitudini, se te poi gliele togli, quelle abitudini non le trovano più in campo. Quindi, ecco, detto questo, secondo me sarà una partita, la Fiorentina insomma avrà anche voglia insomma di rimediare alla brutta figura di Genova. I giocatori, ripeto, la Fiorentina ha giocatori di un'importanza, di un certo livello, quindi secondo me sarà una partita aperta, però da prendere con le molle, perché effettivamente, come dicevi te, il Como in questi ultimi anni, ecco, ha riuscito a dimostrare grandi cose, e poi anche Fabregas, anche quando ha fatto qualche errore, come dicevo prima, la volta ha rimediato in fretta, se come credo che si faccia molto autoanalisi.
5: Chiara?
6: Sì, una curiosità legata a uno dei temi che poi sono emersi in settimana, proprio nel tentativo di capire anche quali siano i punti critici di questa Fiorentina, quindi da allenatore, da ex calciatore, le chiedo se è d'accordo con chi sostiene che manchi leadership in questa squadra, che sicuramente ha del talento, sicuramente ha del potenziale, ma poi pecca per quelli che sono i punti di riferimento fondamentali anche per dei nuovi, per capire l'ambiente e inserirsi nei contesti di gioco.
7: No, allora io non credo, ogni tanto viene come dire, questa cosa della leadership viene spesso ricordata e richiamata quando qualche squadra è un pochino in difficoltà. Che secondo me nascono prima le difficoltà, e nelle difficoltà, come dire, non ci può essere una leadership, anche se in generale poi non ci sono più quei leadership o quelle leadership che c'erano diversi anni fa, dove c'erano alcuni giocatori, come dire, un pochino più maturi o con un pochino più carriera nella squadra, con più anni di militanza, che assumevano
0: un ruolo, un po' di leadership solo per quello, non succede più perché i giocatori cambiano velocemente. Ieri ho sentito anche da dei commentatori che dovrebbero essere competenti che la Roma, nei gol che ha preso dal Real Madrid, no? Mancava qualcuno lì che dicesse, prendesse e facesse un po' il leader. Sì, fino a ieri la Roma era la squadra perfetta che andava tutto bene in tutte, poi è capitato questi 20 minuti di blackout, allora si è tirata fuori questo tipo di leadership. No, secondo me non è tanto quello il problema quanto che la Fiorentina deve migliorare, secondo me quelle situazioni che ho ricordato all'inizio sono un po', come dire, fondamentali. Sì. Per chiarire poi bisogna anche giocare bene, no? Vuol dire io battezzo gli allenatori, che ne so, un difensore centrale, un centrocampista centrale come un po' titolare, inamovibile, quindi insisto su di lui, è certo che quel giocatore lì poi deve giocare bene, perché se poi due partite le gioca così e così, chiaramente poi
6: si rimette in discussione la gerarchia, no?
0: Gli stessi concorrenti, perché che in panchina, come dire, ci stai e vedi partire gli altri titolari è sempre, come dire, fastidioso. Se però quelli che giocano titolari sono bravi, cioè poi lo riconosci e lo accetti. Se poi invece quelli titolari, cioè, non giocano troppo bene e quindi quelli in panchina possono pensare normalmente, ma forse giocherei meglio io, quindi nascono poi questi pensieri che non aiutano. Quindi spero che lì

0: i giocatori nelle posizioni del 4-3-3. Poi in corso di partita ci sono i vari movimenti, le varie situazioni che si modificano, e in quelle modifiche ci deve essere sempre un equilibrio sia in attacco che in difesa. E lì io onestamente Manoli, non so, mi ricordo quando era a Venezia che vinse il campionato di Serie B, giocava con un 3-5-2, ma aveva una squadra nettamente superiore alla categoria, quindi a me non conta. L'anno scorso, insomma, come dire, era in una situazione particolare, quindi è un po' per me è una verifica anche per lui, ecco, perché in passato non l'ho mai visto giocare con questo modulo e con queste necessità, perché la Fiorentina è una squadra costruita con un 4-3-3 di un tipo offensivo, diciamo così, ecco, che con giocatori, no, attaccanti esterni, che sono attaccanti, non sono tornanti, tanto per era un vecchio vocabolo. Quindi, ecco, giocare maggiormente all'attacco, mantenendo un equilibrio e alla fine anche una difesa che permetta tutto questo, ecco, non è una cosa semplicissima, bisogna avercelo nelle corde, e credo che anche per Manoli sia un po' una cosa nuova,
1: una sfida. Luca Cecconi, so che ti salutiamo subito, veramente in chiusura, voto all'operazione Moise Kean, visto che poi c'è domenica il Como, Kean non ci sarà perché è ancora alle prese con un infortunio,
2: ma voto dalla prospettiva Como, dalla prospettiva Fiorentina,
1: voto all'operazione, alla cessione di Moise Kean al Como, anzi poi anche il voto dalla prospettiva Como, tutte e due.
0: Permettetemi di non poter esprimere un voto, che non c'è un voto, cioè secondo me la Fiorentina non poteva fare altrimenti, e secondo me ha realizzato il massimo che poteva realizzare in quel momento lì, vista la situazione che si era creata. Quindi, come dire, cioè non è un, cioè un bel voto, è difficile dare un bel voto quando si perde, no, un giocatore importante, però secondo me avevo visto che Bocchen non aveva tutto quell'entusiasmo di stare lì, ma aveva un atteggiamento ogni tanto poco, come dire, poco generoso a volte con i compagni, si approfittava un po' di questo ruolo, di questa titolarità, di questa inamovibilità e di questa,
2: anche a livello contrattuale aveva sicuramente, esatto, una situazione sui generis a Firenze che poi ha alimentato il malcontento all'interno dello spogliatoio.
0: Sì, probabilmente sì, ecco, ma secondo me, ecco, era un po' il suo atteggiamento che in alcune partite l'ho visto proprio fastidioso verso i compagni e la squadra, però si poteva permettere tutto questo, quindi la Fiorentina non poteva fare altrimenti e secondo me ha ottenuto il massimo che poteva ottenere, una cifra importante. Per il Como si vedrà, come dire, andando avanti, nel senso che il rendimento avrà Kean per il Como. Non è semplice, perché il Como, allora, da un lato ha delle caratteristiche, Kean, quella di attaccare la profondità con potenza e velocità, che fanno comodo a tutte le squadre, però se, come spesso succede, il Como gioca nella metà campo avversaria, quella profondità non c'è, quindi nello stretto secondo me ha qualche limite Kean. A volte, in certe partite, il Como, come dire, se capita che si difenda anche basso, o per merito degli avversari o per scelta propria, e quindi a quel punto lì le qualità di Kean diventano importanti, ecco. Però il Como, ecco, a volte gioca molto nella metà campo avversaria, poi soprattutto a volte nei secondi tempi si ritira, quindi, però non è come nel basket, no? Fa entrare prima uno e poi l'altro, poi lo rimetti dentro, lo rilevi, insomma, ecco, nel calcio deve fare delle scelte. Quindi, ecco, per il Como sto a guardare che rendimento avrà Kean per il Como.
1: Va bene, Luca Cecconi, grazie mille, davvero è sempre un piacere, e ci
0: grazie
1: risentiamo presto.
2: Grazie, a presto.
0: Buona serata, grazie.
1: Grazie a Luca Cecconi, ex attaccante di Fiorentina e Como, una lunga chiacchierata, aveva voglia di parlare e

0: Veramente io mi sono messo in silenzio, in religioso silenzio ad ascoltare, anche perché chi ha calcato quei campi, insomma, sa meglio di me, non di te, Chiara, che insomma che ieri eri in campo in Champions League, sì, con il, anzi ieri l'altro, eri nei Viking, no? La squadra norvegese che ha pareggiato 3-3 con il Bayern. Però insomma sempre molto
1: però
0: interessante.
1: Però come Mastantuono sono già in campo.
0: Sì,
1: sì. Sono qua.
0: Sei
1: nonostante le fatiche.
0: Sì, nonostante anche te un'operazione alla mano, tra l'altro al quinto metacarpo. Va bene, fai le corda. Guarda, siccome abbiamo un paio di minuti, abbiamo tanti messaggi, ma me li sono tenuti buoni perché la seconda ora la facciamo solo io e te, gli ascoltatori. Il 3487513933. Faccio a te la domanda spiepenia su Ken. Cecconi ha voluto anche comprensibilmente restare democristiano. Spero che tu non lo sia. Dammi ad oggi, al 15 ottobre, il voto all'operazione Ken per la Fiorentina e per il Coppa.
1: Io però sono d'accordo con lui. Io valuterò al termine della stagione Moise Kean in una squadra che gioca a calcio. Moise Kean ha giocato per 2 anni in una squadra che non giocava a calcio.
0: Parole dure, sì, le tue.
1: Però è quello che penso. Io credo che sia stato utilissimo alla causa. Sono stata estremamente contenta che abbia trovato a Firenze il contesto ideale per riscattarsi. Però se guardiamo le due stagioni, abbiamo comunque un giocatore differente davanti agli occhi a livello di numeri, a livello anche di atteggiamento. Sono estremamente d'accordo sul fatto che la Fiorentina non avesse alternative e probabilmente l'ha gestita male nelle tempistiche, perché magari pensava anche di poter fare qualcosa di più dal giocatore, ma ribadisco, se non l'ha preso nessuno l'anno scorso quando la clausola era più bassa ed era reduce dalla miglior stagione nella sua carriera da adulto, c'era da aspettarsi che quest'anno, dopo tutte le problematiche fisiche emerse, anche quelle comportamentali, non facessero a gomitate per darci 80 milioni. Di Ken io ho dei dubbi su quelle che sono le sue qualità e le sue caratteristiche, che ripeto non vuol dire non considerarlo un bravo giocatore, ma secondo me ogni giocatore all'interno di un contesto può dire la sua, e quindi voglio vederlo ora che è chiamato a fare qualcosa di diverso. Già oggi, ascoltando Palla al Centro, sentivo che comunque sottolineavano la sua capacità di giocare per il compagno, di magari un assist l'ha fatto, se non erro, in una delle sue. E quindi voglio studiare Moise Kean, perché io il Moise Kean che ho visto 2 anni a Firenze è un giocatore in merito al quale forse ho più domande che risposte, pur essendomelo goduto, perché per 2 anni il suo l'ha fatto.
0: E poi lo dico io, perché secondo me dobbiamo sempre ricordarlo, anche se credo che sia sottinteso, secondo me nella valutazione anche dell'operazione per la Fiorentina devi calcolare chi è arrivato, e fin qui né Pellegrino forse in piccolissima parte, ma Beto sicuramente no, non hanno fatto vedere niente di quello che Ken ha fatto vedere soprattutto nel primo anno.
1: E si torna all'importanza della comunicazione. Non sono stata io, poco prima del fischio d'inizio all'Olimpico, a dire ai microfoni di DAZN che Moise Kean, cioè che l'ipotesi della partenza di Moise Kean fosse legata all'arrivo di un giocatore equivalente o più forte di lui. E
0: ad oggi né Pellegrino né Beto
1: lo so. Io mi auguro lo siano,
0: forse.
1: Mi auguro lo siano, però è un po' un azzardo.
0: Sì, va bene, anche sulla questione della comunicazione dei paratici c'erano un paio di messaggi interessanti, che però rimandiamo alla seconda ora perché ci dobbiamo fermare, è finita la prima di Gary Scarvento, c'è un'altra in vista, siamo in diretta fino alle 19 e voi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 18.08, seconda ora di Garrisca al Vento, di nuovo al via, con la speranza che la mia voce ci assista fino alle 19, altrimenti vi lascio a Chiara Andrea Bevilacqua, yeah, che comunque è sempre un bel lasciare. C'è anche sempre Marco Tonelli alla cura della parte tecnica, quindi va cambiato l'hashtag Caro Dido, che al 3487513933 ci aveva scritto hashtag Carlesi al comparto tecnico. 055 77 111 71 invece per le chiamate. Ho diversi messaggi che, come ho già annunciato, ho lasciato un po' indietro per poter avere tutto il tempo di rispondere in questa seconda ora, ma voglio iniziare con due curiosità, yeah, Chiara. Allora, una è il giochino che ormai sto sfrutto le tue origini meneghine per ricordarci anche qualche modo di dire o parola molto fiorentina che magari ti sottoponiamo e vediamo anche se ormai nei tuoi 10, 12, 15 anni, a quanto è che sei a Firenze?
1: 11
0: anni fiorentini hai imparato. La seconda però non c'entra niente, sai che io ti metto in difficoltà anche così per dare un po' di brio. Ma se tu dovessi consigliare una canzone in questo momento ai nostri ascoltatori, io te lo dico, naturalmente mi immagino un po' legata al mondo della Fiorentina, ma in generale, cioè la canzone che in questo momento Chiara Andrea Bevilacqua si metterebbe sul suo Spotify, nel quale ricordiamo sono bloccati alcuni artisti, questo va
1: ricordiamolo,
0: tipo possiamo dirne uno che ci ascolta sempre,
1: Sal Da Vinci.
0: Sal Da Vinci che ci ascolta tutti i giorni, non può capitare nelle playlist di Chiara Andrea Bevilacqua, quindi Sal Da Vinci no. E che canzone consigli?
1: Ma qual è il mood?
0: Quello che ti pare, cioè te mi dici ora voglio andare sull'isola deserta e portarmi una canzone, lo so che ti metti di fiato dove ti hai una scelta, ma scegline una, tanto poi ti penti di sicuro della scelta.
1: No, negli ultimi giorni sto ascoltando molto Billy Joel, gli Smiths, quindi potrebbe essere una canzone loro.
0: Bene, dici.
1: Sì.
0: Va bene. Sì. Smiths o Billy Joel?
1: Smith, dai, facciamo un po' gli alternativi.
0: Mi sembra una bella chiamata. Sicuramente, Chiara. Invece, poi, venendo ai modi di dire, che io mi segno durante la settimana, perché vivendo, insomma, a Firenze ne sento spesso e mi riemergo e dico: ah, questo lo sottopongo a Chiara Andrea Bevilacqua. Allora, detto che uno me lo sono dimenticato, cioè tutto è nato 3-4 giorni fa, ho detto: ah, ma lo sai, questo me lo segno, non me lo sono segnato, me lo sono dimenticato. Invece me ne sono segnati altri due. Allora, ti preannuncio già che io so già quali saranno le tue risposte. Sono due, uno lo sai e uno non lo sai, e secondo me quello che sai è cosa, quando si usa Bon Augo.
1: Bello. Bon Augo è un po' un modo per congedare una persona, sostanzialmente ribadire magari anche come abbia detto un qualcosa di sbagliato, cioè io lo utilizzo abbastanza,
0: però
1: magari
0: non è un saluto, era per questo, cioè è un false friend, perché non è che saluti e
1: no,
0: dici Bon Augo,
1: no,
0: è in una conversazione,
1: per quanto detto congedi una persona quando dice qualcosa
0: congedi,
1: che
0: nel
1: non
0: senso
1: ha assolutamente senso.
0: Sì, è buona, perché anche sì è molto bellino. Va bene, quindi risposta esatta, lo sapevo che su questo, anzi che l'avresti anche usato. Secondo me quello che non sai, anche perché chiedo aiuto agli ascoltatori. Allora, devo essere onesto che ci sono più versioni di questo modo di dire che io ho sempre utilizzato in una maniera che anche internet riconosce, in realtà in una maniera un attimino diversa. Però che cosa vuol dire fare dannesci?
1: Fare gli ignorri, far finta di nulla, fare i disinvolti.
0: Questa la sai, la sapevi.
1: Sì, fare il nescio, sì.
0: Sì,
1: quando qualcuno
0: pensavo
1: dice qualcosa,
0: sapessi,
1: magari sei anche
0: fai
1: abbastanza
0: dannesci
1: colpevole, però io dico il nescio.
0: Ecco, perché anche internet dice così, invece io lo uso, fai dannesci, cioè che, però c'è il, ecco sì, una mia amica usa il termine fai dannecci, che io i necci, sai che cosa sono?
1: No.
0: Non sai cosa sono i necci? Deliziosi. Marco Tonelli, che conosce bene la montagna pistoiese, lo saprà benissimo, anche se non ci stava ascoltando, sono, fai conto, delle crepe con la farina di castagne, ma te la metto semplice, cioè sono molto bassi, spesso buonissimi, ripieni di ricotta, i necci sono deliziosi.
1: Non amo la farina di castagne.
0: Come diavolo fai a non, io voglio andare avanti, ma come fai a non amare la farina di castagne? Su una persona sana di mente, ok, non ama la farina di castagne. Com'è possibile? Cioè un castagnaccio fatto bene?
1: No, non mi piace, mi piace no.
0: Che fatica andare avanti. Va bene, allora, vabbè, Luca dice che l'ha sempre detto e sei magica, aver bloccato Sal Da Vinci da un numero uno indiscussa. E Fabio da Empoli invece ti propone di chiederti chi è un trombaio.
1: A parte che Fabio è un po' sensibile a certe tematiche, quindi ho paura, perché nel senso è malizioso in partenza.
0: Però trombaio.
1: Ma forse
0: è,
1: me l'avete già chiesto,
0: non
1: e
0: io
1: non ho preso appunti.
0: Non io. Non lo sai. So, no. Non lo sa. No. Quando lo chiami il trombaio?
1: Aspetta, me lo ricordo, perché
0: attenzione,
1: secondo me l'ha raccontato proprio Fabio dopo la famosa puntata. Mi ha detto che sostanzialmente ha assistito a questa conversazione in cui a una persona non fiorentina si suggeriva di chiamare il trombaio per sistemare una problematica domestica. Ora non mi ricordo se è l'idraulico o qualcosa di specifico, però perché me l'ha detto Fabio. Me l'aveva raccontata lui e ora ho ricollegato il tutto.
0: È il vedo, no, Igor invece credo sia d'accordo con te, interpreta il messaggio sul castagnaccio e dice lo usa come spessore per il proiettore.
1: o se balla al tavolo.
0: Io ho una teoria sul castagnaccio, ma ora siamo qui a parlare di Fiorentina e non credo sia il caso di parlare di castagnaccio. impegnarci. Invece è il caso di sentirci tutti i vostri WhatsApp audio al 348 751 3933, caro Tonelli, anche per insomma riprendere.